0: due cortei così, a parte che allora una cosa che si può aggiungere, che quel giorno forse non abbiamo ancora detto, è che siccome quando c'è questo tipo di derby, nel senso c'è il Toro che gioca in casa.
1: Sì, sì, perché geograficamente, diciamo, per chi non conosce Torino, è una zona un po' più complicata da gestire.
0: Ma di solito si fa che, poi si può cambiare anche questo, e potevano cambiarlo, chi se ne frega, ma si fa che i tifosi della Juve fanno il corteo da Piazza Caio Mario fino all'entrata del settore ospiti, ok? Sono anni e anni e anni, non è da oggi. L'anomalia è stata che chi di dovere ha organizzato, ha lasciato che si organizzasse anche il corteo dei tifosi del Toro. Questa è stata la vera anomalia, Gigi.
1: L'anomalia che era stata preceduta da quell'altra anomalia, di quella specie di comunicato del Torino che diceva di non andare con i colori bianco-neri.
0: Io sono arrivato anche lì, adesso un pezzo alla volta.
1: Sì, sì, no, troppa carne al fuoco, vabbè.
0: L'anomalia vera è stata questa, che chi di dovere ha lasciato organizzare anche il corteo dei tifosi del Toro, che se vogliamo dirla tutta è una cosa anche molto ridicola, no?
1: Sì, perché un isolato in mezzo, diciamo,
0: è ovvio che era un modo per no? Non so come dire, no? Fare un po' di
1: creare i presupposti per, sembrava quasi, vabbè. Diciamo così, che noi siamo malpensanti, diciamo, e potrebbe
0: quindi,
1: essere.
0: Ecco, quindi già il fatto di aver autorizzato quel corteo è stata una scelta sbagliatissima. Secondo, di farlo passare in piazzale San Gabriele di Gorizia, perché io riesco ancora a capire, vabbè, facciamoglielo fare anche quelli del Toro, così si sfogano così con le buone, però fallo passare largo, no?
1: Da Corso Sebastopoli, per chi capisce, diciamo così.
0: Esatto, non dal piazzale dove, guarda caso, stanno arrivando i tifosi, gli ultra della Juve. Cioè, quella fu una scelta, ma oggi sono sempre più convinto che io non so chi l'abbia fatta, ma chi l'ha fatta oggi si deve pigliare le sue responsabilità.
1: Perché adesso noi siamo qua a parlare abbastanza serenamente, ma
0: sì, meno male.
1: Diciamo che ho sentito anche lì gli ultras che venivano intervistati, i Viking anzi, che erano ospiti di Criscitiello, che dicevano fosse successo 30-40 anni fa finiva molto male, perché
0: ma è ovvio,
1: diciamo che erano molto più caldi gli animi allora che non oggi, per quanto la rivalità ci sia, ma insomma c'è meno violenza comunque, questo va detto. Ciò non toglie che quando sono gli scontri con la polizia può sempre succedere qualcosa. Tra l'altro, il ragazzo colpito 36enne, commercialista di Milano, non era neanche
0: Casale,
1: in prima linea
0: di Casale Monferrato. Lavora a Milano, di Casale Monferrato.
1: E di Casale Monferrato, diciamo che lavora a Milano come commercialista, non era in prima linea negli scontri, era defilato, insomma, e quindi.
0: Ma infatti, guarda Gigi, io il racconto che ti ho fatto l'altra volta, subito dopo di quel giorno, poi c'era anche un secondo tempo, perché però io lì non l'ho visto. Cioè, nel senso, i primi scontri sono avvenuti, quelli li ho visti perché ero lì, quando è arrivato il corteo della Juve è praticamente partito quello del Toro, no?
1: Sì, che tanto quindi, ci metteva 5 minuti, perché dal Philadelphia lì è veramente due isolati.
0: Sì, ma ti ripeto, quello è stato fatto a sfregio, no? Diciamola così, brutta, no? Cioè, per dire anche noi, no?
1: Vabbè, quello... Ma ci può stare, adesso, basta farlo andare da un'altra parte, insomma.
0: Ma infatti adesso io alle anime candide che ci ascoltano, io lo dico subito: se proprio si deve fare i severi, non si faceva fare né il corteo di quelli della Juve né il corteo di quelli del Toro, punto. No, voglio fare questa precisazione, perché qualcuno che ci ascolta può dire ma così noi non difendiamo niente. Io sono stato prefetto quest'ora, capo, non faccio fare il corteo a nessuno, guarda un po'.
1: Così evitiamo questioni. Oltretutto, quando il derby di sera c'è tanto tempo, certo, per arrivare alla partita, eccetera, eccetera, quindi tutta una serie di
0: ma
1: cose.
0: Ma se proprio devi fare come si è sempre fatto, allora fagli fare il corteo solo a quelli della Juve, che lo fanno da anni. Non gli aggiungere anche quelli del Toro e fagli fare quel tragitto lì. Questa è una follia.
1: Anche perché.
0: Al di là della faccenda del lacrimogeno, che come ti stavo dicendo, è successa poi in un secondo tempo ancora, perché subito. Subito c'è stata la carica dei tifosi della Juve verso quelli del Toro, la polizia si è messa in mezzo, hanno sparato lacrimogeni, quelli che ho visto io, che io come ti ho detto ero nascosto
1: dentro il supermercato, se mi ricordo,
0: era aperto, hanno detto, ci hanno sparato addosso, però da quello che poi si è capito fino ad ora non è neanche successo lì, ma è successo ancora subito dopo, perché c'è stata poi un'altra carica dei tifosi della Juve, da quello che ho capito, i Viking. sì, verso quelli del Toro, che è stata quasi subito neutralizzata, però è stato lì probabilmente
1: che c'è stato questo sparo ad altezza d'uomo, mettiamo così.
0: Sì, non sappiamo cosa sia stato, ma
1: almeno dalle immagini si vede, comunque adesso non so se in quella occasione, in un'altra, però si vede chiaramente un poliziotto che spara.
0: Comunque è stato lì poi in questo secondo tempo che questo poveretto di 36 anni di Casale Monferrato, che lavora a Milano, purtroppo ha rischiato di brutto la vita. Per fortuna si è salvato.
1: Sì, e va bene che alle Molinette, diciamo, c'è un reparto molto avanzato, sì, per quel tipo di cose, perché se no fosse capitato in un'altra parte non so come gli sarebbe andata, perché hanno addirittura, diciamo, tolto la calotta cranica tenuta, diciamo, in extracorpo. Insomma, hanno fatto un lavoro molto molto complesso per tenere in vita.
0: Questo Gigi, fammi ancora aggiungere, come ti dissi subito lunedì dopo, io ho avuto la sensazione, al di là dell'organizzazione pessima, pessima, perché ripeto, due cortei, ma che la polizia si fosse anche fatta trovare un po' impreparata.
1: Sì, ma forse...
0: Cioè, quando io ho visto arrivare il corteo, perché ero lì in piazzale San Gabriele di Gorizia, dalla parte dei tifosi della Juve, perché i nostri colleghi erano tutti dall'altra parte, hanno visto nulla, secondo me.
1: Hanno visto solo, diciamo, che c'era caos, ecco, non le dinamiche. Ecco.
0: Quello che vedi dalle immagini, cioè sì, fumo, il fumo delle lacrimoni. Io ho visto il corteo, è finito. Ci sono stati, non so, adesso vado uno, due, tre minuti di tranquillità. A un certo punto qualcuno ha urlato: sono là, intendendo quelli del Toro,
1: sì.
0: Li hanno visti e hanno caricato. Questa è stata la dinamica. La polizia probabilmente in quel momento, non lo so,
1: non se l'aspettava, presa, o forse insomma,
0: o presa da, sai, quei momenti lì difficili.
1: No, è difficile anche controllarsi, lo capisco. Perché,
0: in quel momento hanno sparato i lacrimogeni. Però, da quello che ho capito, non è stato in quel momento lì che è stato ferito il ragazzo. E però le testimonianze subito sono state, ci hanno sparato addosso. E poi dopo, in un secondo tempo, c'è stato l'altro sparo, quando un altro gruppo, i Viking, hanno cercato anche loro di caricare i tifosi del Toro che passavano da lì, da piazzale San Gabriele. Tu pensa?
1: Sì, ma infatti credo che il grande problema è stato quello. Tra l'altro, nessuno dice che i tifosi del Toro nel giorno del derby debbano stare tranquilli a casa loro, ma si trovano sempre a Filadelfia, che per chi non lo sa è a due isolati dallo stadio del Grande Torino.
0: No,
1: quindi...
0: ma quella è stata fatta, Gigi, diciamo la verità, è stata fatta apposta, no? Facciamo vedere anche noi quanti siamo.
1: E va bene. Va bene così, bastava farli passare, dici tu, da un'altra parte, sapendo che quelli della Juve da lì arrivavano, non è che potesse arrivare da un'altra parte.
0: Certo.
1: Insomma, perché per chi conosce un minimo la geografia dello Stato.
0: Un'organizzazione veramente, io non riesco ancora adesso a
1: però a quello che mi fa specie, caro Roberto, che noi lo stiamo dicendo da subito, la Sport Italia ci è arrivata con qualche giorno dopo, però con le immagini ha fatto un lavoro importante, perché hanno preso in esame tutte le immagini che hanno a disposizione della questura, quindi hanno fatto un lavorone. Ma sui mezzi di informazione nulla, e quindi se tu chiedi a uno che non è del, diciamo così, strettamente legato al mondo dell'informazione bianconera, mettiamola così, che cosa è successo il giorno del derby, quelli da Juve hanno fatto casino e uno è stato ferito in una bottiglia. Questo credo che sia la ricostruzione che è passata e che non deve passare, perché non è che i tifosi da Juve siano degli stinchi di santo, perché comunque sono andati contro la polizia e non si fa punto, fine, non è che c'è, anche se passano quelli del Toro. Però diciamo c'è tutto il contesto, che non parliamo di filosofi e di, diciamo così, persone disposte alla ragionevolezza quando si incontrano, e quindi lo sai e cerchi di evitare i confronti diretti, diciamo. E poi soprattutto, se un lacrimogeno non è una bottiglia, questo va chiarito, e mi auguro che la questura faccia chiarezza in un modo o nell'altro, ma che in qualche modo venga detto qualcosa di ufficiale, perché per adesso siamo a delle ricostruzioni giornalistiche di chi ha avuto voglia di farle, insomma.
0: Sì. Poi l'altra cosa brutta, come tu hai già accennato, Gigi, è che subito qualche nostro collega di qualche testata, non dico importante perché non ce ne sono testate importanti, ma
1: già diffusa a livello nazionale
0: così, sì, così. Ma io ero in sala stampa, ho sentito bene, ha detto: ma c'è una pietra, una bottiglia, l'ha detto il prefetto, l'ha detto quest'ora, bla bla bla. E allora, sai, finito tutto lì.
1: Sì, cioè, è quello che dico.
0: Anche qualche nostro collega dovrebbe un attimino, no?
1: È quello che dico, quello che mi dispiace in queste vicende, come in quella di cui parleremo più tardi con altri ospiti del Tribunale di Roma che ha dato l'archiviazione, come di altre cose, bisogna parlarne e dare eco, perché se no passa una realtà che non è quella vera, diciamo così, cioè, che perché poi nella testa, nella famosa casalinga di Voghera, che si dice quando, no, la persona che segue distaccata le vicende, rimangono dei concetti che non sono veri. E per esempio il nostro amico Biagio dice: La cosa che più dà fastidio è che noi restiamo i ladri, è il male del calcio italiano, e quando si discute con altre tifoserie ti rispondono perché patteggiate, se sei innocente vai in fondo, eccetera, eccetera. Sì, ma più che altro, caro Biagio, il problema è che se poi a livello di comunicazione, diciamo di flusso, quella che va, diciamo, per la maggiore, viene fatta una ricostruzione delle cose nell'immediato e poi non viene mai confutata con altrettanta forza quando ti accorgi, certo, che è sbagliata. Uno può fare un errore di ricostruzione, nessuno dice quello, però poi quando viene fuori che è diverso, che siano i bilanci, che siano gli scontri, che sia le telefonate, ebbene, lo devi far sapere, però, perché se no, diciamo, si rimane con delle idee sbagliate nella testa.
0: Assolutamente d'accordissimo. E in più, come stavi accennando tu, c'è stata questa presa di posizione del Torino Football Club del giorno prima, due giorni prima, che certo non ha aiutato, no? Diciamo così, non ha aizzato gli animi, perché sarebbe sbagliato, ma non ha aiutato a mantenere un clima sereno.
1: Sì, a me ha fatto quel comunicato lì, ha fatto pensare subito che c'era qualcosa che bolliva in pentola, perché un comunicato così non si era mai visto prima nella storia dei derby, no, e ce ne sono stati, no, di derby altro che questo, voglio, certo, dire, questo qui in confronto, certo, era una passeggiata di saluta calcisticamente.
0: Ma sai, Gigi, il momento storico, adesso diciamola proprio tutta, no, il momento storico che sta vivendo il Torino Football Club, il suo presidente, nei confronti dei suoi tifosi,
1: ah, certo,
0: no, ha portato, credo io, a fare un'operazione politica verso i loro tifosi, come dire, no?
1: Sì, sì.
0: Per ringraziarseli. E però in questo modo qui cosa ottieni? Ottieni che gli altri si incazzano ancora di più.
1: Primo,
0: come ti dissi anche quel lunedì, sentivo tanti, no? Ci ho comunque parlato, dire: ma chi sono quelli lì? Quelli lì, nel senso che quelli del Toro, società. Che mi devono dire, sì, mi devo mettere la sciarpa o no per andare a vedere un derby.
1: Ma
0: che
1: sì,
0: guardo,
1: ma poi voglio
0: anni,
1: vedere se ci sono 100 persone.
0: Gente, Gigi, ti ripeto, senza biglietto, ecco, che andavano lì soltanto per far vedere che loro c'erano.
1: Ecco, hanno aumentato il casino in questa maniera. E il risultato
0: sì,
1: è stato che
0: tu,
1: comunque.
0: Se tu vieti una cosa che ad altri appare ingiusta, quelli a cui appare ingiusta, ed era secondo me ingiusta, e si incazzano ancora di più, è ovvio.
1: E certo, fanno una manifestazione in modo da farti capire che loro non ci stanno.
0: Certo.
1: E poi il risultato brillante di tutto ciò è che per la prima volta si è giocato un derby, a parte un'ora di ritardo, che è una cosa incredibile.
0: Sì, in anche perché la contemporaneità è andata appunto a farti friggere, forse è capitata un'altra partita, volevo vedere come andava a finire.
1: Ma è la prima volta, a mia memoria, che si gioca senza le tifoserie. Cioè un derby giocato senza, ufficiale,
0: sì,
1: giocato senza,
0: sì,
1: le tifoserie,
0: sì,
1: mi ricordo,
0: sì,
1: stadi mezzi vuoti, tipo un tristissimo spareggio UEFA, ma comunque le due curve c'erano, tifavano, poi le squadre erano quelle che erano, la partita fu quella che fu, però
0: sì,
1: un derby senza tifoserie è un'assoluta novità, che anche questa è stata bellamente ignorata, anche quando poi ho sentito De Siervo che diceva che la Serie A quest'anno benissimo, il pubblico eccetera eccetera, hanno avuto il Toro senza tifosi per gran parte dell'anno, la Lazio senza tifosi per gran parte dell'anno, la Fiorentina con lo stadio dimezzato per le ristrutturazioni, il derby di Torino giocato senza pubblico, mi sembra veramente un'immagine trionfale, caro De Siervo, per il calcio italiano.
0: Sì. No, ma Gigi, guarda, io sono 48 anni che guardo, vedo tutti i derby. Io ho visto anche quello in amichevole a Novara, che poi è successo un casino anche lì. Gli unici derby che ho visto senza tifo, oltre all'ultimo, sai quali sono stati? Quelli del Covid. Perché non,
1: ah, beh, grazie, non c'era da nessuna parte, certo, quello non si poteva, però voglio dire. È così.
0: Sì.
1: Dai, due minuti sul mercato. Sorlot ti piace come nome, caro Roberto?
0: Ma direi che per la cilindrata attuale della Juve, per cilindrata intendo tante cose, no?
1: Sì,
0: lo status a livello italiano, europeo, il budget, la UEFA che ti sta con il fiato sul collo, eccetera, e per sostituire Vlahovic potrebbe essere un nome molto buono, credo, molto buono per questa Juve attuale, ripeto, non è la Juve,
1: sì,
0: che
1: per questa fase
0: deve arrivare in finale di Champions League, ok?
1: È considerato quindi, anche il livello medio della Serie A comunque.
0: Certo,
1: perché,
0: e so. poi però ovviamente, come tutti i giocatori, bisogna vedere come si ambienterà, che tipo di squadra avrà, se avrà un ambiente positivo, se i dirigenti vanno d'accordo o no tra loro, eccetera, eccetera, l'allenatore, bisognerà vedere mille cose, ma come nome secondo me va bene.
1: Sì, e poi soprattutto anche i tempi, mi sembra quelli giusti, sempre che chiudano in fretta, perché se no stiamo qui a raccontarci,
0: certo,
1: l'aria fritta, e così come Colomboani ci siamo abituati ormai a una telenovela che sta pareggiando quella di Vlahovic praticamente, quella di Colomboani, quindi vediamo un po' come terminerà. Caro Roberto, grazie per essere stato con noi anche oggi, per il tuo contributo. Ci tenevo a ricostruire questa vicenda, perché il fatto che non
0: Hai
1: se ne parli
0: bene.
1: Non vuol sì. dire che non c'è sta, perché poi funziona così, no? Se di una cosa non se ne parla, non esiste.
0: E da quello che ho capito, noi siamo stati i primi e quelli che abbiamo fatto forse il report più completo subito, no?
1: Sì.
0: Lunedì. Poi adesso qualcuno, come dicevi tu,
1: con altri mezzi, perché noi abbiamo i mezzi che abbiamo, cioè che c'eri tu lì, certo. E ce l'hai visto e ce l'hai raccontato, certo. Questo era il nostro mezzo. Con altri certo. mezzi uno può fare degli approfondimenti, ma il fatto che l'abbia fatto una sola testata giornalistica, e con tutto il rispetto per Sport Italia, non è Sky, DAZN, Gazzetta dello Sport, eccetera,
0: figuriamoci,
1: e secondo me è indicativo anche dell'aria che tira a livello di informazione in generale.
0: Bravissimo,
1: perché
0: bravissimo.
1: Qui parliamo
0: mi
1: di cronaca.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, non mi resta altro che salutare.
1: Te le rimetto allora, va bene. Ciao Roby, a presto. Ciao, ciao, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao.
1: Oh, andiamo col notiziario, poi i vostri messaggi anche vocali, a fra poco.
2: La Juve del lunedì.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli si gode la vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera, conquistata a Monaco dopo pole position e successo in gara. Il pilota Mercedes, sempre più leader del mondiale, invita però alla prudenza. È stato un weekend incredibile, avevamo un passo clamoroso. Non sono mai stato così bene in auto, ma non è finita. La stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l'asticella, ha dichiarato il 19enne bolognese dopo il trionfo nel Principato. Alle spalle di Antonelli ha chiuso Lewis Hamilton, che ha riconosciuto la superiorità mostrata dalla Mercedes sul tracciato monegasco. Kimi e la Mercedes, ha detto, sono incredibili. Il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice dopo il match il romano, che fissa l'obiettivo per il 2026, qualificarsi per la prima volta in carriera alle ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre. È molto difficile, ma con questo livello e tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci, ha spiegato Flavio, numero 4 della race ATP dopo il Roland Garros. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fognini, Berrettini, Sinner e Musetti. E inizia oggi ufficialmente la stagione sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon si apre con 4 tornei tra maschile e femminile. L'unico azzurro al B è Mattia Bellucci, al debutto in questi minuti a Stoccarda contro lo spagnolo Davidovic Fochina. È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Serena Williams, impegnata in doppio al WTA 500 del Queens con la canadese Mboko. A 44 anni l'ex numero uno al mondo si rimette in gioco, ma senza pressioni. Non devo dimostrare nulla, ho già vinto più di tanti, le parole di Williams. Il calcio, Silvio Baldini fa 2-2 alla guida della nazionale maggiore. Due successi esterni di misura per la giovane Italia voluta dal tecnico toscano. Arrivati grazie a 2 reti di Pio Esposito, che dopo il gol a Lussemburgo replica anche a Creta contro la Grecia e si candida ad essere il centravanti del futuro. La vittoria della nazionale maggiore arriva tra l'altro nel giorno in cui l'Under 17 guidata da Daniele Franceschini conquista il titolo europeo ai rigori contro il Belgio. Piccoli segnali che lasciano un margine di speranza per un percorso che, a partire dalla nomina del prossimo CT, sarà ancora una volta da ricostruire. Baldini, dopo la vittoria sulla Grecia, si interroga anche sulla possibilità o meno di riconferma. Sentiamolo.
4: Questi ragazzi, dicevo, cerchiamo di metterci il cuore, facciamo vedere che io non sono uno scappato di casa, ma sono venuto qui perché il destino mi ha dato un premio. Io voglio essere utile a voi e voi dimostrate che se siete una squadra possiamo togliersi le soddisfazioni.
3: Arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Christian Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della federazione calcistica danese firmata dal medico della nazionale. E per ora è tutto, a più tardi.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La Juve del lunedì.
1: Eccoci qua, pronti a ripartire con la Juve del lunedì. È l'8 giugno, i vostri messaggi, per esempio quello di Francesco da Montreux in Svizzera, ci dice: alla Juventus oggi più che mai serve unità, unità tra la società, la dirigenza, l'allenatore e tutti coloro che hanno il privilegio di rappresentare questi colori. I tifosi hanno bisogno di vedere persone che camminano nella stessa direzione, unita da un unico obiettivo, riportare la Juventus al livello che la sua storia, il suo prestigio, la sua gente meritano. Vorrei vedere i dirigenti e l'allenatore presentarsi insieme davanti alle telecamere, guardare i tifosi negli occhi e dire con convinzione: stiamo lavorando ogni giorno per ricostruire una Juventus forte, vincente e rispettata. La Juventus non è solo un club, è una famiglia, una passione, una responsabilità, e dalle grandi difficoltà possono nascere le più grandi rinascite. È il momento di restare uniti e di costruire tutti insieme il futuro che la Juventus merita. Il nostro amico Francesco da Montreux in Svizzera, assolutamente d'accordo. Credo che il tuo riferimento sia soprattutto a quell'immagine un po' così simbolica che abbiamo visto il giorno del 29 maggio nel ricordo della tragedia dell'Eisel, con la foto di Spalletti che guarda da una parte e Comolli che guarda dall'altra, che è un po' il simbolo del rapporto tra i due. Credo che da lì debba partire la Juve, dalla convergenza sicuramente, mettere da parte le vicende personali anche dentro lo spogliatoio, perché quello che ha detto Vlahovic di David secondo me è molto grave, perché non tanto perché lui, la presunzione del giocatore, diciamo l'ineleganza, ma perché dà l'idea che dentro lo spogliatoio si guardi a quanto guadagna il compagno di squadra e non a quello che devi fare per migliorare la Juventus. E questo credo che sia un altro problema, quindi ci vuole qualcuno che faccia capire ai giocatori dove sono, e questo qualcuno può essere secondo me soltanto Giorgio Chiellini, di quelli che attualmente a disposizione. L'inserimento di un Del Piero ce lo vedrei molto bene da questo punto di vista, però mi pare che anche lui in questo momento ci vada coi piedi di piombo, forse vuole anche capire bene che aria tira in generale. Abbiamo dei vocali, vai pure Manuel.
7: Ciao Gigi, buongiorno e buongiorno al tuo ospite. Ma guarda, non è un problema di ricostruzione, sappiamo questi qua come lavorano, cosa cercano di fare, no? Come si muove la macchina del fango. Ma se tu neanche società dai risalto e importanza a una grandissima notizia come quella dell'archiviazione, lo metti semplicemente nelle informative per i soci e non gli dai l'home page del sito della Juventus, non gli dai risalto, non indici una conferenza stampa per dire: noi abbiamo dovuto patteggiare per forza perché ci avevano prospettato molto peggio di quello che poi abbiamo patteggiato. Cioè, siamo stati quasi costretti a farlo, come nel 2006. E allora, come vuoi che questo sistema del fango finisca? E la domanda è lecita: ma tu vuoi che finisca? Ecco.
1: Io sì, Mariano. Personalmente. Ciao Mariano. No, credo che infatti mi fa ridere quando leggo Marotta che parla di fango messo nel ventilatore a proposito di Inter, mi fa veramente ridere, cioè, perché Marotta è stato anche alla Juve, quindi sa bene che cosa si intende per fango, visto che l'Inter, anzi, Ecco, bravo. È ipertutelata dal punto di vista dell'informazione e non solo da quel punto di vista lì. Bravo Marotta da questo punto di vista, per carità, però non parli lui della macchina nel fango, perché onestamente mi sembra fuori luogo, mettiamola così. Dopodiché sono d'accordo con te, anche io e Manuel ci stavamo guardando adesso, abbiamo cercato quella notizia sul sito della Juve e non la trovavamo, alla fine siamo risaliti attraverso dei link che mandavano alla pagina in cui era imboscata. Quello che dicevo l'altro giorno, cioè questa è una società asettica. Asettica vuol dire che non trasmette nessun tipo di emozione, e in queste cose qui si sa che ci sono coinvolte le emozioni dei tifosi, perché sono loro che guardano un campionato che poi viene falsato con i punti che vengono dati e tolti così un po' a capocchia, se vogliamo dire, o come disse il professor Scoglio ad minchiam, anche che era una bella espressione quella del professor Scoglio, pace all'anima sua, e quindi diciamo che sono poi noi i tifosi. Non è che fai il danno alla Juventus, fai il danno, ma lo fai a milioni di persone, ed è molto più difficile ripagare quel danno che fai a milioni di persone che non alla Juventus, che se mai chiederà i danni li potrà chiedere. Così rispondo anche al nostro amico Diego, che chiedeva appunto se si potesse in qualche modo chiedere i danni. Se era Diego, aspetta un po', no, Claudio da Bergamo. Sono ignorante in materia, nei confronti della giustizia sportiva non si possono chiedere i danni. Credo che Andrea Agnelli, se la giustizia europea, la Corte di Giustizia europea si pronuncia in un certo modo, i danni li chiederai come. La Juventus, questa Juventus, non mi pare una società indirizzata a chiedere.

0: tutti.
1: Oh, caro Gianluca, questo nome di Sorloth pare quello più papabile a breve, diciamo così. Poi ci sono tutti gli altri che adesso sappiamo che inizia il rutilante mondo del mercato, quindi di nomi ne leggeremo tanti tantissimi, sia in entrata che in uscita. Però Sorloth mi pare onestamente un nome, così, da come interpreto io le rassegne stampa, queste cose qui, un nome concreto, insomma, non un pur parlé, ecco.
0: Un nome solido
1: come giocatore, ecco, direi, 1,96 di norvegese, sì.
0: Mamma mia, tra l'altro non ti nascondo che proprio un anno fa che l'Italia perse 3-0 in Norvegia Oslo, la prima partita delle qualificazioni mondiali, che poi ha portato a quello che ha portato, cioè con noi sul divano a vedere il mondiale e la Norvegia qualificata, e secondo me la Norgia farà molto bene al mondiale. E beh, devo dirti che vedendo la linea d'attacco con Sorloth, Haaland e Nusa, effettivamente
1: potevano fare muro di pallavolo quei tre lì, diciamo.
0: Qualche sospetto che poteva finire male c'era, sì, effettivamente. Sì. No, è veramente un attaccante completo. Secondo me l'Atletico Madrid non è riuscito a esprimere tutte le sue potenzialità, e nell'ottica di avere un centravanti con quelle caratteristiche, ecco, secondo me Sorloth per qualità prezzo, per rendimento, può essere il giusto giocatore per questa Juve che lo sanno tutti, deve di fatto rifondare l'attacco, cioè l'unico Yildiz è l'unico punto fermo e il resto si vedrà. Vlahovic va via, non ha rinnovato, e David e Openda, credo che la Juventus farà di tutto per trovare una soluzione, non credo resteranno in bianco nero.
1: E Milik, penso che vada verso la rescissione, da quello che ho capito, Milik, insomma,
0: sì,
1: che
0: guarda,
1: potrebbe,
0: hai ragione,
1: perché avevano allungato il contratto, no, di Milik, non ne parliamo quasi mai, ma queste sono settimane in cui possiamo parlare un po' di tutto. Diciamo che Milik avevano allungato il contratto per sparmare l'ingaggio, e quindi dura invece che fino al 2027, però se il giocatore credo si mette una mano sulla coscienza, e penso che lo possa fare, alla fine si arriverà a un accordo per la rescissione, non mi pare che
0: ma
1: si vada in quella direzione.
0: Sì,
1: insomma.
0: Penso di sì. Devo dirti che la Juventus adesso, con tutti i suoi limiti, però ha cercato in ogni modo di provare a recuperare Milik, evidentemente non c'è riuscita. Alla fine quel prolungamento di contratto era appunto legato a uno spalmare l'ingaggio, e anche se vuoi abbattere un attimino l'ammortamento del cartellino minimo, per quanto ormai fosse residuale, però c'era anche un aspetto, come dire, contabile. E ora come ora non si vedono segnali, perché Milik comunque, secondo me, quando è stato bene è stato un centravanti che il suo lavoro l'ha fatto, quindi era un ottimo ricambio, e poi ha avuto quello che ha avuto
1: e
0: non si è più ripreso, ed è un peccato, perché secondo me in questa Juve, secondo me, avrebbe potuto dare una mano sicuramente, non dico fare la differenza, ma almeno dare una
1: magari
0: mano.
1: Diciamo quei 2-3 gol che sarebbero bastati per andare in Champions, forse con lui sarebbero arrivati, o con Vlahovic un pochino prima, insomma, penso.
0: Esatto.
1: Io invece ho una curiosità su David, non so se la condividi con me, cioè io, se prendono uno come Sorloth, che è un gigante, ripeto, di 1,96 m, vedere anche David di fianco a uno che si tiene i difensori addosso, come presumibilmente farà Sorloth, che ne terrà impegnati 2 o 3 presumibilmente, perché la sua caratteristica è quella. Certo devi cambiare un po' modulo, perché se giochi con i tre davanti, David no. Però se ogni tanto cambi modulo e giochi con un modulo che finisce per 2, io questa curiosità, prima di dar via definitivamente David, me la vorrei togliere. Però magari sono io malato, ecco, quindi ti chiedo.
0: Beh, guarda, devo dirti che effettivamente adesso io credo che 2 punte vere si può giocare, non è vietato, anzi si può. E credo che Spalletti, da quel punto di vista, sia una persona, un tecnico capace di trovare le soluzioni anche con i giocatori che ha. Peraltro citavamo prima la Norvegia, che giocava con un tridente, gioca con un tridente con Sorloth, Haaland e Nusa, quindi diciamo che non si fanno problemi a sostenere un'azione offensiva.
1: Dipende chi c'è dietro sempre.
0: Questo è anche vero, questo è anche vero, però sì, effettivamente anche il centrocampo della Norvegia è un signor centrocampo, assolutamente vero. Però può essere una soluzione, non è vietato giocare con 2 punte vere. In più, a mio avviso, David è uno che ha patito tantissimo quelle che è comunque una prerogativa del campionato italiano, non solo a livello tattico, dove c'è molta tattica e dove è difficile trovare spazi, ma proprio anche marcature molto più strette, molto anche più attente. Lui non era abituato a questo quando era in Francia. Non so se ti ricordi, le estive con Igor Tudor, quando erano tornati dopo il mondiale per club, David stava cercando di prendere appunto, come dire, confidenza con il calcio italiano. Se non ricordo male, la Juventus giocò a Bergamo e vinse, lui fece anche bene, E alla fine Tudor disse: oggi

0: Davide ha capito cosa vuol dire giocare in Italia, con tutte le difficoltà del caso. Il problema è che la mia sensazione è che si è rimasto fermo quel giorno lì e non è riuscito più.
1: La compressione si è un po' bloccata, si è inceppata, poi
0: esatto,
1: ma credo che abbia patito un po' anche la pressione dell'ingaggio, perché se, adesso lo dico, se Vlahovic andando via dice ma non volete mica darmi l'ingaggio di David, ho come l'impressione che David abbia captato queste cose nello spogliatoio e che può darsi che l'abbia anche un po' patite, non essendo magari proprio col carattere di Vidal o di Nedved o di Mandzukic.
0: Quindi Iceman, il soprannome non era proprio
1: non era il suo, quindi, secondo me
0: non,
1: no.
0: Non era il suo, evidentemente. No, può essere, secondo me poi è una vecchia regola degli attaccanti: se tu inizi soprattutto una nuova avventura, in una nuova stagione, e segni, non dico che tutti si tranquillizzano, compreso te stesso, ma anche, cioè comunque ti aiuta. Se non segni, fai difficoltà e la gente inizia a mugugnare, l'allenatore cerca altre soluzioni, i compagni ti guardano un po' storto perché giustamente dicono ma come? Lì le facevi due gol a partita praticamente.
1: Sì, ci hai fatto impazzire lì quella partita, quella volta,
0: esatto.
1: Tu e l'altro Zegrova.
0: Qui non vedi neanche la porta, scusami, ma che cosa è successo? Ecco, a lungo andare, secondo me, queste sono situazioni che poi ti possono pesare, possono crearti una grossa pressione psicologica, e quindi adesso scherzavamo prima sul soprannome di Iceman, uomo di ghiaccio, però effettivamente si sa che possa aver patito questo tipo di impatto. Poi aggiungici un nuovo paese, una nuova lingua, un nuovo calcio, quindi tante cose messe insieme che evidentemente lui non è riuscito, come dire, a decifrare, non è riuscito a entrare in piena sintonia, per cui sì, ci sta anche questo. Poi io sono dell'idea che prima di buttare a mare un attaccante io gli offrirei una seconda chance, però mi rendo conto anche che nella Juventus quanto tempo hai di poter aspettare, quante chance ha avuto e non ha saputo sfruttare. Anche
1: diciamo che negli attaccanti è un po' più difficile, però per esempio uno come Rabiot è stato aspettato 3 anni, poi al quarto, bontà sua, ha fatto una bella stagione, quindi può anche succedere questa maturazione, però negli attaccanti è più difficile perché poi sono quelli che fanno la differenza. E quando si diceva questa Juve con un portiere, con un centravanti, probabilmente avrebbe lottato per il secondo e non per il quarto posto, credo che si dicesse una verità, e quindi si arriva all'altro capitolo, che è quello del portiere. Di tutti i nomi che si sentono fare in questi giorni, perché di tutto di più, insomma, da Alisson, che forse no, Maignan addirittura, Vicario, e ce ne sono ancora altri, qual è quello che secondo te ti convince? Poi soprattutto chi rimane eventualmente, Di Gregorio, Perin o nessuno dei due?
0: Bella domanda. Io su Alisson, io fossi la Juve farei tutto per prendere Alisson. È vero che non è più un portiere giovanissimo, però ha un'esperienza, una capacità, una lettura anche delle situazioni che, insomma, è un signor portiere. Infatti non a caso il Liverpool, diciamo che non è non è così intenzionato di lasciarlo andare via senza colpo ferire, quindi credo che Alisson rimanga la priorità finché in maniera chiara e netta non verrà tolto dal mercato, non rinnoverà col Liverpool, non so cosa accadrà da quel punto di vista, ma come dire, ci sarà un segnale chiaro. Quindi forse la Juve fino all'ultimo proverei a prendere Alisson. Su Maignan, secondo me, allora è vero, è sempre piaciuto, però attenzione, secondo me Maignan è uno di quei giocatori che, allora, del Milan l'ha blindato con un bel contratto, quindi dopo, peraltro un contratto anche che ha avuto un percorso anche lungo, no, nel suo rinnovo. Però attenzione, secondo me, io non vorrei dire, ma io Maignan potrei vederlo anche con Allegri al Napoli insieme a Rabiot
1: e magari anche Vlahovic fanno una gran rimpatriata e
0: Vlahovic non lo so, sono sincero, perché secondo me
1: no, costa troppo caro,
0: se chiede quelle cifre
1: De Laurentiis chiude la porta prima ancora di vederlo.
0: Infatti anche perché poi devo essere sincero, il Napoli in questo momento non ha problemi di centravanti, infatti, esatto. Sul portiere invece, certo, uno dice ma come, hanno Meretta, hanno Milinkovic Savic che hanno preso l'anno scorso, peraltro pagandolo anche non poco. Però non lo so, secondo me è qualcosa lì, il
1: c'è lì.
0: Ma non lo so, è una voce di mercato che mi è arrivata qualche tempo fa e non mi sento di escluderla totalmente, perché il Milan in questo momento è veramente una situazione, è un grandissimo punto di domanda sotto tutti i profili, quindi
1: sì, se addirittura hanno dovuto mandargli la mail per ricordarsi di iscriversi, insomma non è un gran momento considerando quello che è stato il Milan fino a poco tempo fa, insomma davvero
0: non è una bella figura, non poi è... non so quanto magari sia leggenda o verità,
1: no vabbè, certo. Però se trapelano queste cose comunque
0: diciamo che forse un club si appunta da qualche parte che bisogna fare l'iscrizione al prossimo campionato, da qualche parte un appunto l'avrà messo
1: sul calendar lì del telefono in qualche
0: promemoria.
1: E invece
0: scherza,
1: anche... no certo sicuramente invece De Gea è un altro nome che è stato fatto e che io devo dire piuttosto che niente un De Gea di garanzia, comunque, perché è un buon portiere, non è un fenomeno per carità, ma secondo me sarebbe comunque un passo avanti, no? Eventualmente poi vai sempre a dare dei soldi alla Fiorentina, ma quello fa parte del gioco, insomma.
0: Sì, direi che ormai
1: è un'abitudine.
0: Esatto, infatti, no, battuta a parte. No, De Gea sì, è un signor portiere. Anzi, non ti nascondo che nonostante lui sia rimasto fermo a lungo, perché prima di andare alla Fiorentina è rimasto senza contratto, o si è fatto la sua vita, diciamo così, però poi quando è tornato in campo ha dimostrato di essere al 100%, e secondo me la Fiorentina comunque ha fatto un'operazione molto intelligente con un portiere di garanzia assoluta. Quindi sì, hai ragione tu, cioè tra Vicario e De Gea secondo me vince ancora De Gea a mani basse da quel punto di vista. E invece su Perin e Di Gregorio non credo che resteranno entrambi, forse è più facile dar via Di Gregorio, forse Perin, non so, Perin mi sembra molto più legato alla Juve e mi sembra anche legato a Spalletti, non vorrei dire una cavolata, per cui magari ci sta che a livello proprio anche così, diciamo, di senatore su qualcuno bisogna anche appoggiarsi e magari Perin possa avere anche un ruolo in tal senso,
1: dare una mano all'allenatore da quel punto di vista, a meno che l'ipotesi più rocambolesca è via tutte e due e reintegri da Fara, che ha fatto il suo percorso di crescita, però secondo me siamo un po' nel fantacalcio, non lo so.
0: Ma da Fara, secondo me, da quel punto di vista c'è un mercato mica da ridere, cioè, anzi, secondo me da Fara sono di quei portieri, non so se lo vedremo già in Serie al prossimo anno, ma forse sì, perché l'ipotesi che possa andare a Lecce ha un suo fondamento ed è veramente un bellissimo prospetto, quindi davvero anche la Juventus potrebbe puntare su da fare, però mi sembra un po'
1: magari farlo crescere ancora un po', esatto. Vedere un po' come va in Serie A,
0: sì, poi bisogna capire che tipo di legame ha, cioè se possono ancora controllarlo, se invece è soltanto, come dire, una percentuale sulla rivendita, se invece non ha un diritto di riacquisto, quindi effettivamente bisogna anche capire un attimino quel discorso lì. Però effettivamente da Fara è un portiere di prospettiva e che sta venendo su bene, quindi però per la Juve adesso è ancora troppo presto.
1: È ancora presto, e poi in questo momento in cui gli occhi sono tutti sul portiere, diciamo che forse non c'è un Buffon che ti para le spalle, perché comunque alla fine crescere con Buffon vicino è molto più facile che non esporsi in prima persona, e questo si sa che è così. L'ultima te la faccio sulle uscite, perché c'è questo cartellino del prezzo sulla schiena di Bremer, che lo sappiamo perché c'è una clausola, è lui il principale indiziato, però poi bisogna anche sostituirlo. Se tu devi rifare la spina dorsale della squadra, già devi metterci portiere, centravanti e presumibilmente o un regista o un rifinitore, che sono quelli che Spalletti dice mi serve uno che nel traffico sappia cosa deve fare. E poi se ci dobbiamo mettere anche difensore centrale diventa poi insomma un'estate molto molto impegnativa. Però è anche vero che dalle parole di Bremer mi è sembrato un Bremer un po' così, quando dice adesso un'età in cui devo iniziare a pensare a vincere, che sono qua da un po' di anni e non ho vinto niente se non una Coppa Italia, insomma non sono stati messaggi molto tranquillizzanti da quel punto di vista.
0: No, tutt'altro, è comprensibile, come dire, la volontà di competere ai massimi livelli di Bremer, che non a caso sta facendo un mondiale, farà il mondiale col Brasile, quindi ci sta, però mi viene da pensare che anche la Juventus, però non dico che debba essere grato alla Juve, ma forse un po' sì, perché comunque la Juventus l'ha pagato a peso d'oro, gli ha dato un ruolo di responsabilità, gli ha dato la possibilità di fare un salto in alto importantissimo, arrivando appunto anche a giocare in nazionale, quindi a meno che le parti, come dire, non siano d'accordo, nel senso Bremer sa di avere, vuole giocarsi le sue chance, può portare una squadra che può investire sul suo cartellino, la Juventus può andare bene così, e allora amici come prima. Da qualche parte credo che una plusvalenza o comunque una cessione importante dovrà venire fuori, proprio perché la mancata Champions ti costringe a fare anche dei ragionamenti economici di un certo tipo. In questo momento, sono sincero, secondo me il mercato, allora, questi sono gli ultimi giorni per fare quel tipo di operazioni su cui sei già d'accordo, tipo Sorloth, perché poi chi è al mondiale giustamente pensa al mondiale.
1: Sì.
0: E lì il mondiale diventerà anche poi, come sempre, come succede giustamente ogni 4 anni, anche se noi, come dire, abbiamo perso un po' questa abitudine da spettatori italiani, però effettivamente quante volte è il mondiale poi a fare il mercato dopo, cioè a quei giocatori che si mettono in luce, altri che magari non pensavi che potessero esplodere, fanno molto bene, è una vetrina pazzesca, quindi secondo me anche i giocatori stessi e le società, ovviamente se hai degli obiettivi chiari e precisi, vai e prendi, altrimenti aspetterai, come dire, la fine del mondiale per poi fare tutte le varie serie di ragionamenti, investimenti che ci sono, detto che ormai non si scopre più nulla perché
1: no, ormai,
0: scout,
1: certo.
0: È tutto mappato, quindi sanno, i direttori sportivi sanno benissimo chi sono i potenziali profili e a chi corrispondono, però effettivamente c'è un discorso proprio di occasione, di chance, oppure di quei giocatori che magari sembrano in ombra e magari fanno molto bene, acquisiscono valore con il mondiale, poi vengono ceduti a un prezzo ancora più alto, quindi anche da quel punto di vista, come dire, il mercato passa dal mondiale.
1: Sì, diciamo che l'ideale del mercato è comprare prima del mondiale e vendere dopo, sperando che i tuoi vadano bene, questo è il concetto di base.
0: Questo è un po' la linea del mercato delle borse, diciamo.
1: Esatto. Così è. Se hai le idee chiare, sei stato bravo a lavorare prima del mondiale, ti porti a casa, esatto, quei due che ti servono, e poi aspetti che i tuoi facciano un bel mondiale, tipo che David faccia 4-5 gol visto che gioca in casa, e poi se hai una bella offerta lo vendi, e tanti saluti.
0: Bravo, Davide è bravo, questo è l'esempio chiaro, secondo me la Juventus fa bene ad aspettare, magari l'area di casa lo rigenera e diventa un altro tipo di profilo o di valore anche. Quindi
1: sì, anche perché i gironi di questo mondiale, voglio dire, adesso è un'Olimpiade più che un mondiale, adesso questo lo voglio dire, non perché l'Italia è fuori, non me ne frega niente, per carità, però è diventato un'Olimpiade, non è più il mondiale.
0: Guarda,
1: che rappresenta il meglio del calcio mondiale,
0: guarda,
1: voglio
0: forse,
1: dire.
0: Gli esperti dicono che il mondiale inizierà agli ottavi,
1: quello
0: credo,
1: che dico, che
0: credo che sia, sia giusto, sì, sia questo un po' il valore che verrà fuori, quindi ci sarà un lungo riscaldamento.
1: È lì che David secondo me deve fare un po' di gol, così che ne approfitta, esatto, a mettersi lui. Oh, invece un'ultima battuta, siamo tranquilli, sì, Spalletti con Molli stanno tranquilli, vanno d'accordo,
0: non lo so, io
1: li ritroviamo tutte e due anche al 13 luglio quando ricominciano.
0: Come diceva un mio vecchio capo allo sport, tranquillo è morto, quindi quando uno...
1: Anche Lippi diceva sempre sicuro è morto.
0: Esatto, bravissimo. Quindi,
1: anzi, lui diceva quindi... sicuro gli hanno la moglie, diciamo così.
0: No, beh, battutaccia a parte.
1: Ma lui è toscanaccio, si
0: può. Non lo so, si può, esatto, quindi, ma è anche Spalletti toscanaccio,
1: sì, infatti.
0: Giustamente, sì, credo che il carattere sia abbastanza vulcanico anche da quel punto di vista. Non lo so, in questo momento certo è calata, come dire, molto silenzio, si pensa ad altro, eccetera. Però non lo so, è una situazione da tenere monitorata, perché semmai ci sono ancora dei sospesi che devono essere ancora un attimino chiariti, o che verranno chiariti appunto in base al mercato, in base alla squadra che verrà fatta e al progetto che ne nascerà. Per cui mi sembra ancora una fase in questo momento di attenzione / valutazione, per cui vediamo cosa accadrà.
1: E noi stiamo attenti e valuteremo anche noi. Grazie Gianluca per essere stato con noi anche oggi, alla prossima, ciao.
0: Grazie a voi, saluti.
1: Oh, il nostro amico Luca ci scrive: avete visto quanti gol ha incassato De Gea? Di Gregori è molto più bravo, se non lo sapete i gol sono 46 contro 25 di Gregori, però la Juve e la Fiorentina hanno fatto anche un campionato un po' diverso, diciamo, linea di massima. Credo che De Gea abbia l'esperienza, per esempio, l'abbiamo visto in Juve-Fiorentina, ragazzi, c'è lo stesso tiro identico con Di Gregorio, va dentro, De Gea lo para di piede, la stessa cosa, lo stesso identico tiro praticamente nello stesso angolino sul tuo palo, anzi forse con Sessao aveva tirato anche più forte che non il giocatore della Fiorentina, e quindi alla fine il portiere della Juve non deve fare 50 parate a partita, deve farne 3-4, ma deve farsi trovare pronto subito, perché la statistica preoccupante non è il totale dei gol presi, ma il fatto che la Juve ha preso 16 gol in questa stagione al primo tiro in porta. Quella è la statistica che secondo me dice della poca tranquillità del portiere, che forse non ha retto la pressione di essere il portiere della Juventus, perché anche magari non tutti sono adatti a questo tipo di pressioni. Oh, è ora del notiziario, poi torniamo per la seconda ora. A tra poco.
2: La Juve del lunedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
1: Eccoci qua, seconda ora della Juve del lunedì di oggi, lunedì 8 giugno, sempre Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia. Abbiamo ancora dei vocali, credo, da ascoltare, vai pure Manuel.
4: Ciao Gigi, Daniel da Tenerife.
1: Oh Daniel,
4: stavo pensando in questi giorni all'arrivo del mister alla Continassa, quando incrociando Perin gli chiese: ma buongiorno mister, come va? E lui: dipenderà da voi. Aveva già inquadrato anche da fuori un po' la situazione. Per quanto riguarda i portieri, secondo me la giocata giusta, la scommessa sarebbe quella di prendere appunto un portiere d'esperienza, sia Alisson, Martinez o De Gea, e far fare esperienza ancora ad Afara il prossimo anno o i prossimi due anni in Serie A, e poi, se effettivamente va come va, fargli fare un anno affiancato al portiere titolare di esperienza, che farà il suo terzo anno, e da lì poi capire se gli si può dare la titolarità. Tu che dici?
1: Sì, vediamolo da fare quando ci sono le pressioni diverse, quando anche gli avversari sono di qualità diversa, quindi sicuramente comunque un nome su cui ci sono già interessamenti dalla Serie A, il che significa che ha fatto vedere delle cose importanti. Sicuramente avere un portiere, diciamo, italiano cresciuto in casa che possa avere la prospettiva di giocare nella Juventus, una prospettiva molto interessante. Credo che però, appunto, come dicevi tu, vadano fatte le cose nei tempi giusti, nei modi giusti, con i parafulmini giusti, che è quello che è mancato di Gregorio, perché secondo me di Gregorio è stato anche un po' bruciato dal fatto che è stato subito messo a fare il titolare con Szczęsny accantonato, secondo me troppo frettolosamente. Se tu volevi far crescere di Gregorio, lo mettevi un po' con Szczęsny, tanto lo valutavi, vedevi se veramente poteva diventare il portiere della Juve, cosa che non è stata fatta, e quindi questo l'errore sta a monte, secondo me, perché comunque Szczęsny ancora due anni o tre li poteva tranquillamente fare, come sta dimostrando, come ha dimostrato, e quindi quello è stato l'errore a monte di tutto quanto. Dopodiché ricostruire è sempre molto difficile, anche perché gli altri sanno che tu hai bisogno, quindi tirano un po' la corda sui prezzi, eccetera eccetera, perciò è una situazione così. La gestione di quell'anno lì è stata da tanti punti di vista l'origine dei mali, che poi sono continuati con un mercato sbagliato, quello dell'estate scorsa di Comolli, lì, e si sono soltanto aggravate delle situazioni che già erano messe male. Dunque, per introdurre il prossimo ospite, prendo il messaggio del nostro amico Diego, che ci dice: manca la sentenza della CGUE, della Corte di Giustizia Europea, per chiudere il cerchio. Spero però, per non per dimenticare le nefandezze della giustizia sportiva, compresi i plausibili ricatti nei confronti della nostra società, perché pretendere dalla Juve di accettare una rinuncia forzata a possibili ricorsi sulle sentenze della giustizia sportiva, calciopoli plusvalenze, forse non c'era la convinzione sulla liceità e correttezza delle sentenze applicate. Caro Diego, questo è un tema ovviamente che si presta a qualunque tipo di interpretazione. Certo è che anche l'ultima comunicazione del fatto che il Tribunale di Roma ha archiviato la vicenda sul bilancio al 30 giugno 2022 lascia un po' a desiderare da questo punto di vista, perché tu sai già che tutto il mondo informativo dell'informazione italiana tende, diciamo, in generale quando c'è un colpevole lo mette in prima pagina, poi si viene fuori che era innocente e te lo mette tra le righe, questo in generale a prescindere dal calcio. Quando c'è la Juve questa cosa è ancora di più, e quindi avresti dovuto tu comunicazione piantare un po' più casino, diciamo così, perché comunque quella cosa del Tribunale di Roma non è una cosa da far passare in secondo piano, perché ribadisco, la Juventus è stata esclusa dalla Champions League con i danni economici annessi e connessi, presa per i fondelli per un'intera stagione con i punti te li tolgo, penalizzata nel mercato di quell'estate e di quelle successive, perché poi 80-100 milioni sono tanti soldi. Poi che la Juve abbia sbagliato anche per conto suo, siamo d'accordo, e non voglio dare alibi alla società da questo punto di vista, e però a fronte di un patteggiamento senza ammissione di colpa e un'archiviazione, mi sembra un po' poco per giustificare tutto quello che è stato fatto alla Juventus. Vero Vincenzo Greco? Ciao Vincenzo.
5: Ciao Luigi, verissimo.
1: Perché poi alla fine tu leggi, no? Io faccio un ragionamento in questi giorni. Tu leggi quello che c'era scritto nell'ordinanza, che lo fosse del GIP, della doppia curva, a proposito dell'Inter, delle cose di una pesantezza incredibile, veramente, ma pesanti, che poi dopo ci sia parte lesa per la giustizia ordinaria, siamo d'accordo, però lì c'erano scritte delle cose molto pesanti, a fronte delle quali una giornata di squalifica a Çalhanoğlu e Inzaghi e un po' di multe a Zanetti e compagnia, e qualcuno che non è stato neanche toccato dall'indagine. Nella Juve invece c'è un patteggiamento senza ammissione di colpa e un'archiviazione della Procura di Roma su un'indagine nata da una procura che non aveva diciamo competenza per indagare, da parte di un magistrato che era chiaramente anti-juventino, da lui stesso dichiarato, tant'è vero che poi dopo è stato preso e trasferito a Cuneo appena finita la vicenda, intercettazioni spalmate su tutti i giornali per mesi, mesi e mesi, e quindi la condanna è arrivata prima, poi quella di Arriva Bene è il capolavoro assoluto della vicenda, ma comunque trovo una disparità ma talmente enorme che è anche difficile spiegare, perché dice sono i soliti juventini vittimisti eccetera eccetera, ma è talmente enorme che non si può non notarla, anche a non essere juventini, ecco.
5: Sì, chi non la nota è evidentemente in malafede, perché è evidente proprio, è evidente come quando c'è una cascata d'acqua, no? Che cos'è quella? Una cascata d'acqua, punto. Qualcuno potrebbe dirti che è una cascata di cemento, no, è una cascata d'acqua. E quindi questa è una disparità enorme. In quel atto del GIP di Milano di cui parlavi tu, si parlava di necessità di scioglimento dell'Inter, perché, o meglio, di amministrazione, scioglimento e amministrazione straordinaria, quindi controllata dallo Stato per le infiltrazioni mafiose che c'erano. E quindi cosa molto grave, a cui non ha fatto seguito nessun atto da parte di nessuno. Ora, come al solito, il diritto prevale sulle chiacchiere, dice la sua, e come al solito ce lo diciamo in pochi, però la prima a non voler veramente sottolineare come sono andate le cose è la società stessa, perché nel momento in cui le dice quel comunicato scarnissimo, in cui poi si preoccupa di dire guardate che però questa indagine riguardava esponenti dell'allora società e non la Juventus, vuol dire che o non hai capito nulla di quello che è successo alla Juventus, oppure sei quasi complice di chi ha fatto così male, perché sì, riguardava Agnelli, Nedved e Paratici, ma il punto è che per quei comportamenti la Juventus è stata penalizzata, ed è stata fortemente colpita. Ora, lo vogliamo dire che tutto quello che è successo a livello di giustizia sportiva non aveva alcun fondamento, e quindi tutto quello che poi ha originato anche il cattivissimo momento della Juve, mancati introiti per mancata partecipazione alla Champions, insomma una devastazione societaria e sportiva, è stata originata da una persecuzione da parte degli organi di giustizia sportiva. Vogliamo andare a fondo, vogliamo capire perché c'è stata questa persecuzione. Poi noi lo sappiamo bene che nasce dal tentativo di far nascere la Superlega da parte di Agnelli. Ecco, se questo non lo dice neanche la prima società interessata, l'unica interessata, la vittima, è difficile poi dire non lo dicono i giornali. Sì, i giornali per dovere di cronaca lo dovrebbero dire, ma se la Juve non stimola per nulla questo e ci tiene a dire che non riguardava la Juve questa cosa, e beh, insomma, è veramente cade tutto, cadono le braccia, cadono le orecchie, gli occhi, altre parti
1: meno pronunciabili del corpo. No, perché poi io dico sempre, sì, la Juve è stata vittima sicuramente di tutto ciò, la Juve di Andrea Agnelli e tutta quella dirigenza lì, ma le vere vittime sono anche i milioni di tifosi che hanno seguito quel campionato lì senza sapere la Juve in classifica dove fosse, prima cosa mai successa prima. E che comunque per l'ennesima volta si vedono presi per i fondelli, così come è successo per il 2006, perché poi ricordiamoci che il 7 marzo del 2025 è arrivata anche la Cassazione a dire che il campionato 2004-2005 era regolare, che non ci sono state variazioni di classifica, eccetera, eccetera. Quindi tutte le volte che la giustizia ordinaria arriva, poi gli dice no, ma guardate che in realtà era tutto a posto, non c'era niente di che, e allora giustamente i tifosi della Juve si sentono poco rappresentati da questa società, da Andrea Agnelli no, devo dire che Andrea Agnelli da questo punto di vista aveva fatto dei passi avanti molto importanti, e soprattutto presi per i fondelli clamorosamente dal mondo dell'organizzazione sportiva, no? Italiana, perché non è soltanto la FIGC, ma c'è tutto anche il corollario, insomma, legato. Se poi ci metti dentro anche la gestione del VAR e tutto il resto, secondo me si sta sottovalutando questo fatto dei tifosi presi per i fondelli, perché va bene tutto, ma poi senza la passione dei tifosi tutto quello che ci raccontiamo, per chi lo raccontiamo, caro Vincenzo?
5: E infatti ora i tifosi sono dire tiepidi è un eufemismo, sono ormai freddi. Alla fine di questa stagione c'è una stanchezza della tifoseria, non si segue neanche più, sfido a dire che qualcuno sta seguendo le evoluzioni del calcio mercato. Sì, certo, siamo qui, ne parliamo, però non con quell'interesse che c'era prima. E poi oggi ne parlavo con un direttore di una banca della Lazio. Io stimo molto la tifoseria laziale che ha organizzato quello che ha organizzato contro lo Tito, cioè una totale assenza allo stadio.
1: Sì, a parte piccola parentesi contro il Milan, che onestamente l'ho ritenuto un po' una forzatura per amicizia con l'Inter, ma questa così chiusa parentesi. Però sì, è il discorso che hanno tenuto duro tutto l'anno per protestare contro.
5: Sì, purtroppo hanno questa alleanza, è una cosa che è una macchia grave. Però questo, ora, purtroppo la tifoseria juventina è particolare, non ha una radicamento territoriale, per cui è difficile che dalla tifoseria juventina si possa vedere una cosa del genere. Lo si può vedere da quella organizzata, ma da tutta la tifoseria è molto difficile, perché il viaggio allo stadio è un viaggio a Torino, è una specie di gita, di vacanza, e lo si vede nella faccia delle persone, sono persone in vacanza in quel momento che si vogliono godere la vacanza e aggiungere la ciliegina sulla torta di una vittoria magari della Juve allo stadio, e tutto si pensa tranne che disertare lo stadio. Però ci vorrebbe un atto forte da parte della tifoseria, perché guardate che finché la Juve rimane così nelle mani di Elkan, o meglio nelle mani di Elkan era pure quando vinceva 9 scudetti consecutivi, però nelle mani di persone scelte da Elkan con la sua nota ormai incapacità a scegliere, la Juve graviterà tra l'ottavo e il quarto posto. Quando va bene la Juve arriva quarta, in Europa sarà anonima, quindi in Europa League al massimo un quarto di finale, se va bene il calendario una semifinale, e la Champions League se la scorderà. Campionato stessa cosa, non aspettiamoci grandi cose. E quindi che vogliamo fare? Attendere così che arrivi qualcuno passivamente? Io penso che la tifoseria dovrebbe farsi sentire, perché sono troppi gli errori compiuti a livello di comunicazione e a livello sportivo. Ora il problema, cioè questa, la notizia che è uscita da Roma è una notizia che avrebbe dovuto provocare una esplosione mediatica da parte della Juventus, invece nulla. Questo ti fa capire che ad Elkan non gliene importa niente. E quindi il processo di ferrarizzazione, prima interistizzazione e ora ferrarizzazione della Juve è pienamente in corso, e quindi vedremo una Juve irrilevante.
1: Vediamo che se diciamo il mercato estivo potrà farci cambiare almeno la prospettiva, però poi servono i fatti anche nel corso della stagione, perché poi reggere un'intera stagione alla Juve se non hai una società più che forte, comunque anche se parti bene, l'abbiamo visto quest'anno, parti bene ma poi alla fine ti perdi perché le pressioni sono tante, e se non c'è una società forte e motivata che sa cosa vuol dire essere la Juventus, è difficile poi gestire le situazioni, lasci l'allenatore un po' come unico parafulmine, e quando è così non è mai una buona cosa. Il nostro amico Bonni ci scrive: a domanda al direttore di quella che una volta era Radio Sportiva, cosa mi dice della decisione del GIP di Roma sull'archiviazione del caso Plusvalenza? La risposta è stata: se ne è parlato tanto, la Juventus a livello di immagine ne è uscita male. Ho capito come funzionano i media odiatori, ci dice il nostro amico Bonni. Più che altro, diciamo, il sistema è quello, come dicevamo anche prima per le vicende del derby, cioè subito si crea una situazione mediatica per cui c'è una narrazione bella chiara in cui ci sono responsabili, colpevoli, eccetera eccetera, poi viene fuori che non era per niente così, che era tutto un altro modo, e quello non viene narrato o viene messo da parte, oppure si dice vabbè ormai avete pagato, arrivederci, grazie, c'eravate comunque in mezzo, non fate tanto i furbi. Insomma, credo che la narrazione sia un po' questa, e una società debole dal punto di vista della comunicazione non fa che avallare questo tipo di sistema. È quello che stavi dicendo anche tu, caro sì. Vincenzo,
5: debole però anche giuridicamente, sì, giudiziariamente, perché forse certi patteggiamenti si potevano evitare, perché invece certi ricorsi si dovevano fare, perché il diritto ti dava ragione. E lo dicevamo noi, insomma, anche chi si occupa di cose giuridiche, quindi qualcuno un po' più esperto del semplice tifoso come me e colleghi avvocati, dicevamo in tanti che la Juve giuridicamente aveva ragione, perché non c'era, era un'indagine assolutamente infondata.
1: E quindi bisognerebbe farsi valere nelle sedi opportune, diciamo così, perché sì, sennò poi si crea la sentenza. Una volta fatta la sentenza, sappiamo bene come funzionano i tribunali sportivi, indietro non si torna, anzi se possono ti mettono anche il carico da 90, come si dice. No, ti chiedo invece, un nostro amico ci chiedeva prima, ma con tutto quello che sta succedendo, ma la Juve non potrebbe chiedere i danni? Io ho risposto: questa Juve sicuramente non li chiederà, magari Andrea Agnelli, forte di un'eventuale sentenza della Corte di Giustizia Europea, potrebbe chiedere i danni, e soprattutto mi aspetto anche arriva bene che chieda non dei danni, di più, perché lui veramente è un caso incredibile tutta la vicenda.
5: La Juventus attuale non chiederà mai danni, proprio perché ci ha tenuto a far capire che era estranea dalla... invece non era affatto estranea. Poi bisognerebbe leggere i termini del patteggiamento avvenuto con la giustizia sportiva, perché se è stato completamente tombale, no? si usa così dire questa parola, tombale, come dire ora non ne parliamo più, e forse la Juve ha rinunciato anche a alla possibilità di chiedere i danni. Teoricamente, se non ha rinunciato a questa possibilità, certo che può chiedere i danni, ma non lo farà.
1: Non lo farà questa società, di sicuro, mi pare abbastanza chiara la linea societaria. Ti chiedo invece che tu sappia, insomma, quali possano essere i tempi per questa sentenza della Corte di Giustizia Europea, che dovrebbe essere comunque entro l'estate, no? Questi erano i termini ultimi da legge, diciamo così, oppure non ci sono dei termini e dipende tutto dai giudici, ecco.
5: Termini non ce ne sono, non sono previsti, cioè non si dice quando un giudice emanerà la sentenza. E secondo me questo è uno dei grandi delle cose che su cui si dovrebbe intervenire, sia sulla giustizia italiana che su quella europea, perché troppo tempo si dà ai giudici per scrivere sentenze per le quali poi si aspettano anni. L'ultima notizia era quella del 20 giugno. Poi, però ce ne sono state prima in precedenza di date che poi sono state scavallate. Aspettiamo il 20 giugno, speriamo sì, entro l'estate, perché poi è una sentenza che arriva troppo tardi e rischia di essere una vittoria di Pirro, quindi che fa giustizia, ma in realtà fa ingiustizia nell'arrivare tardi. Quindi quella è una sentenza importante, diciamo che tutti noi l'aspettiamo perché pensiamo che dopo questa sentenza Andrea Agnelli si possa tornare da una posizione di forza, che sicuramente, se dovesse avere ragione questa sentenza, e ce l'avrà potrà chiedere risarcimenti, Juve o non Juve, lui li può chiedere, lui e quelli coinvolti. Anche
1: Giraldo, perché eccetera. Diciamo che in questo comunicato della Juve presta il fianco a questa interpretazione, nel senso, se la Juve non c'entra, c'entrano i dirigenti, allora saranno i dirigenti a chiedere i danni eventualmente.
5: Sì, sì, come può chiederlo anche ora, soprattutto diciamo sulla sede sportiva. Però poi lui si è dimesso e quindi qualcuno gli potrebbe dire: beh, ti sei dimesso tu, è un atto tuo, quindi ora vieni tu a chiederci. Cioè è difficile ora da chiedere un risarcimento danni da parte di Agnelli. Sarebbe più semplice paradossalmente per la società, che invece non lo farà.
1: Nicchia.
5: Dopo la sì, dimmi.
1: Nicchia lì con la società, ma soprattutto...
5: No, nicchia è troppo gentile, non gliene importa proprio.
1: Dopo però arriva bene, scusami, ma arriva bene che non era neanche lì, voglio dire, ma lì dove
5: lui sì, ma
1: cioè lì
5: lui
1: è come lì. Bastoni Kalulu, nel senso che hanno squalificato quello sbagliato, diciamo così.
5: Sì, è persino peggio. Cioè, anche perché in tutto questo ci sono state le plusvalenze fatte da Marotta quando era la Juve, assolutamente non colpite, come non sono state colpite quelle dell'Inter, e poi voglio vedere l'acquisto di Palestra
1: interessante.
5: Si baserà su plusvalenze. A me risulta di sì.
1: Sì, per esempio anche quello di Bastoni, mi ricordo benissimo che si era basato su plusvalenze sia per Bastoni sia per quei giovani che l'Inter aveva dato in campo, ma quelle vanno tutte bene, lo sappiamo, ma soprattutto vanno bene anche tutte quelle che le hanno fatte con la Juve, le plusvalenze, perché poi tutti quelli lì invece sono stati archiviati sia dalla giustizia sportiva che dalla giustizia ordinari, evidentemente, come si diceva, la Juve scambi li faceva da soli. Dunque, il nostro amico Paolo da Formio, ho un messaggio per te. Caro avvocato greco, ad Elkan non importa di farsi nemici per la Juventus, è stato già così nel 2006. Ci vuole un salvatore liberatore esterno, magari Neo di Matrix, perché questa Juve è del metaverso. Lui ormai penso che sia rassegnato con queste parole, il nostro amico Paolo.
5: Sì, oddio, del metaverso, anzi di una seconda dimensione, mi sembrano più altri, tipo i tifosi dell'Inter e la stessa Inter, però quella è una vecchia discussione. Sì, liberatore esterno, ma non funziona così, ci deve essere la volontà di vendere, non è che arriva uno da fuori e prende una società, cerca, ma non vuole vendere. Diciamo che io voglio capire questo, se Elkan voglia comunque recuperare, perché comunque sono danni all'immagine questo cattivo andamento sia della Ferrari che della Juventus, quindi di lui non si parla come di un buon gestore o sicuramente non come di una persona vincente. A me arrivano notizie che lui è dispiaciuto di questa cosa, soprattutto per la Ferrari, ma un po' anche per la Juve, e vorrebbe vincere, magari una volta che vince qualcosa e riprende la Juve a vincere, anche lasciare. Ora però dico, a questo punto però lui non si chiede cos'è che non va, che forse lui stesso, sono le sue stesse scelte, però certo, in certe persone la presunzione supera ogni cosa, supera ogni intelligenza, e quindi è per questo che io temo che la Juve continuerà in questa mediocrità neanche aurea, perché Elkan non si è reso conto. Del resto la stessa, anche questo momento, no? In cui già si parte da separati in casa, quindi dopo pochi mesi di gestione tecnica di Spalletti, cioè lui e come lì sono evidentemente separati in casa. Su questo Elkan non è riuscito a prendere una decisione che andava forse presa, o uno o l'altro, perché così non vai fino in fondo, non hai neanche quei dirigenti in grado veramente di gestire la separazione in casa, perché non lo è Chiellini, non lo è Ottolini, non lo è nessuno. C'è anche una certa anomia, una disorganizzazione di tipo gestionale, societaria, non si capisce bene chi fa cosa. Come lì che fa ora? La D, la campagna acquisti,
1: Questo è un grande tema che secondo me rischia di esplodere già all'inizio del ritiro, neanche della stagione, e quindi... Io lo dico sempre, spero di non veder male, ma potrebbe anche essere che se il mercato va in un certo modo all'inizio del ritiro fa ci vediamo uno Spalletti in versione Conte che saluta e dice: signori, questa squadra non è quella che volevo, avevo chiesto delle altre cose, arrivederci, grazie. Questo potrebbe essere un rischio che la Juve assolutamente non deve correre. Se è deciso di andare avanti con Spalletti, secondo me l'unica strada è dire: vabbè, okay, il mercato lo fa un direttore sportivo, che magari sarebbe meglio prendere uno più esperto, ma per, va bene, c'è Ottolini, che lo faccia Ottolini in accordo con Chiellini e Spalletti, e che Comolli si occupi della parte amministrativa, diciamo così, che poi è il compito, perché se no non se ne viene mica fuori da questa situazione qua, secondo me. Poi magari sono troppo pessimista. Oh, Giacomo da Susa ti dice: concordo al 100% con l'avvocato, Elkan è il vero problema della Juve, non c'è niente da dire sul fatto che ci mette i soldi, ma la storia dimostra che non ha alcuna capacità di scegliere gli uomini. Una domanda: mi spiegate come funziona il fair play finanziario? Da fuori sembra un loop da cui non si possa uscire. Poco fatturato, pochi investimenti, quindi pochi successi, allora poco fatturato e si ricomincia. Sì, diciamo, sul fair play finanziario io ho la mia idea, nel senso che quando vedo la finale di Champions League che è Qatar contro Emirati Arabi, mi arrendo, nel senso che lì quelli fanno quello che vogliono e gli altri devono rispettare i paletti. Questa è un po' l'idea che mi sono fatto io del fair play finanziario. Non tutti, perché ci sono anche società fortunate, tipo quella che ha vinto lo scudetto quest'anno in Italia, che possono fare un po' più quello che vogliono dal punto di vista dell'iscrizione ai campionati, delle regole del fair play finanziario, eccetera eccetera. Mi sembra che sia una cosa abbastanza politica questa del fair play finanziario, per come viene applicata, e poi magari sarà perfetta dal punto di vista teorico, però sai che io sono malpensante, Vincenzo.
5: Beh, allora siamo in due. Ma non credo che siamo solo noi due. Sì, effettivamente, per come è applicata non si può neanche parlare di regole del fair play finanziario, perché poi le regole trovano una loro sostanza in un'applicazione che sia uniforme o abbastanza uniforme. Qui invece, a seconda se hai fatto, se hai seguito certe, se hai obbedito a certi diktat, se fai parte di un certo giro,
1: una certa cricca, regola, diciamo così,
5: applicata o no. Certo, la Juve sconta il fatto che non ha venduto bene, quindi se vogliamo ragionarla tecnicamente su queste regole, non avendo venduto bene e avendo addirittura acquistato male, si ritrova ora in un deficit. Però non dicono nulla al Chelsea, non dicono nulla al non hanno detto nulla al Manchester City, al Paris Saint Germain, che ha anche acquistato, sono società che hanno acquistato tantissimo e anche male. Poi sì, hanno vinto, sono diventate forti, ma in virtù del fatto che hanno acquistato con 20 campioni,
1: cioè, se ne compri 20 all'anno è certo che è più facile vincere, diciamo così, in linea di massima, quelli forti, certo. Poi quelli che costano di più, e quindi prima
5: ma
1: poi,
5: quanto hai speso?
1: Quanto hai speso?
5: Tantissimo. Quindi dov'è questo fair play?
1: È quello la grande domanda, questo fair play che cavolo è? Perché alla fine sì, se leggi le regole, cioè i paletti si capiscono, ma poi dici: allora perché quelli fanno quello che vogliono? Fondamentalmente, probabilmente perché mettono tanti soldi nel calcio, e quindi, come disse Carraro, non posso mica mandare in Serie B un presidente che mette tutti quei miliardi nel calcio, no? Quindi questo lo disse Carraro a proposito di Moratti. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi, ti do appuntamento la prossima volta se avrai voglia. Ciao, a presto.
5: Grazie a te e ciao a tutti.
1: Oh, notiziario, poi l'ultima parte della Juve del lunedì anche per oggi, dai.
2: La Juve del lunedì.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, con Jannik Sinner che, dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro ha svolto gli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta adesso a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Quincy, due tornei sull'erba di preparazione in vista dello slam inglese. Esordio positivo per Mattia Bellucci, unico italiano in tabellone al Boss Open ATP 250 in corso a Stoccarda, che dal 2015, lo ricordiamo, si gioca sull'erba e non più sulla terra battuta. Bellucci ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Davidovic Fokina, testa di serie numero 7, in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Agli ottavi attende il vincitore della sfida tra il tedesco Amp, ma nell'americano Kovacevic. Siamo al calcio. La Juventus sente sempre più vicino il rinforzo in attacco individuato per accogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sorloth, reduce da una stagione da 20 gol con la maglia dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è chiarissimo: chiudere l'affare in tempi brevissimi per anticipare la possibile concorrenza della Premier League ed evitare che il prezzo poi del cartellino si alzi durante i mondiali. In casa Milan invece sono giorni cruciali per ripartire e iniziare a costruire la squadra della prossima stagione, iniziando a calmare poi i mal di pancia dei big. Il nuovo nome come direttore sportivo è il tedesco turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce. Invece come allenatore resta in prima fila Olive Glasner, corteggiato dal Feyenoord, ma lui vuole soltanto i rossoneri dopo la fine dell'esperienza al Crystal Palace, mentre più defilato Maurizio Pochettino. Per il direttore tecnico resta forte il nome di Ragnik. Andiamo in casa Real Madrid con la vittoria alle elezioni di Florentino Perez. Il ritorno di José Mourinho sulla panchina dunque di Blancos è cosa fatta. Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter, con cui ha vinto poi il triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati 6 al Porto. Per assicurarsi le prestazioni di Mourinho sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayern nel 2021 per liberare Nagelsmann dalla panchina dell'Ipsia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La Juve del lunedì.
1: Eccoci qua, 15:35 minuti, ultima tranche della Juve del lunedì anche per oggi, sempre Luigi Stifo per servirvi, Manuel in regia. Diciamo adesso con Manuel, che certo che è una tristezza questo mese di giugno con i mondiali che iniziano, l'Italia di nuovo fuori. Nell'inutilità, diciamo, delle ultime due partite dell'Italia con Lussemburgo e la Grecia, ci vedo l'utilità di aver visto Baldini, che secondo me con quella frase dei lestofanti che guidano il calcio italiano, secondo me ha fatto una fotografia che poi nessuno ha approfondito naturalmente, ma che merita insomma di essere incorniciata per questo brevissimo periodo della sua gestione.
8: Perché non conviene approfondire.
1: Certo che non conviene, infatti lo faranno fuori credo anche per questo, insomma, dal posto che occupa, quindi sicuramente lui era consapevole di questo e si è tolto il sassolino. Ma d'altra parte quella delle stofanti, una cosa che poi sono andato a vedere un po' di interviste di Baldini negli anni, e l'ha tirata fuori quando ha fatto la promozione col Pescara. Insomma è una cosa che ha lì evidentemente uno che a certi giochi non sta, e quindi magari sta un po' ai margini, è stato ai margini anche per questo. Ma tra le cose utili per la Juventus, diciamo così, di questa nazionale, di aver visto un po' di giovani che ha appassionato del calcio, magari qualche, io onestamente queste due partite me le sono perse anche volentieri con Lussemburgo e Grecia, però c'è stata tutta una schiera di giovani che uno si può fare un'idea su che cosa sarà, diciamo, il campionato italiano, il calcio italiano del futuro a breve. Ma soprattutto ieri sera con la Grecia ha esordito anche Giacomo faticanti, centrocampista della Next Gen bianconera, ha giocato 36 partite quest'anno con la maglia bianconera in Serie C, segnando anche 2 gol e facendo 2 assist, e quindi per lui sicuramente una grandissima soddisfazione, anche se solo per pochi minuti, è entrato all'89esimo, però l'esordio nella nazionale maggiore partendo dalla Next Gen è sicuramente un'altra di quelle cose che possiamo mettere lì tra le cose belle che succedono nel calcio ai giovani, e questo Faticanti è sicuramente uno dei nomi, quello di Faticanti è uno dei nomi che si dice possano essere in rampa di lancio, perlomeno per essere aggregato nell'estate alla prima squadra, così come Pusca e altri, insomma, che sono quelli che sono emersi in questa stagione agli ordini di Brambilla.
8: Diciamo,
1: vediamo.
8: Che Faticanti non è uno che si tira indietro, insomma.
1: Non è uno che corre tanto, Faticanti, diciamo così, sicuramente, e fa rima con l'Estofanti. Vedi come messo assieme le due cose che ha messo
8: tutto
1: assieme.
8: Tutto torna.
1: Dunque, abbiamo dei vocali, caro Manuel, vai, che poi abbiamo l'ultimo ospite.
9: Ciao ragazzi, Nicola D'Aversa. Allora, 2005 le cose non stavano proprio così come erano, non era così come le avevano raccontate, e alla fine ci indignavano i tifosi e poi zero, non succede niente. 2022 la stessa cosa, sentenza, noi ci indigniamo, noi tifosi ci indigniamo e poi dietro di noi non c'è nessuno. Ma io vorrei sapere una cosa, ma noi tifosi con chi ci dobbiamo indignare? Visto che abbiamo una società che ha avuto danni per centinaia di milioni di euro, solo la partecipazione in Champions sono, penso, 80 milioni di euro, ma con chi ce la dobbiamo prendere? Cioè, io veramente sono basito dall'inerzia di questa società. Noi ci dobbiamo indignare solo con la società e basta, perché solo quello si può fare.
1: Allora sì, sicuramente questo discorso di chiedere alla società maggior forza, anche comunicativa in certe situazioni, sì, dopodiché però le istituzioni dovrebbero essere neutrali e, diciamo, non fare differenze a seconda del colore delle maglie. Questo a prescindere dal fatto che non è così, però c'è un discorso che riguarda la società Juventus e poi c'è un altro discorso che riguarda le istituzioni sportive, che dovrebbero essere istituzioni che rappresentano tutti nella stessa misura. Non che qualcuno ci guadagna sempre e qualcuno ci perde sempre, perché quelle non sono istituzioni, ma sono un'altra cosa che non voglio dire, perché poi sarebbe un po' pesante. Il nostro amico invece Gianluca da San Marino la vede in modo leggermente diverso. Dice: nessuno pensa che la proprietà della Juve sia stata sempre convinta che, nonostante avesse ragione, sapesse di non aver possibilità di vincere battaglie legali a causa dell'eccessiva forza politica di chi voleva farla fuori. Può essere anche che invece, proprio agendo in questo modo, la proprietà sia sempre riuscita veramente a salvare la Juve. L'avvocato credo avesse detto che era preoccupato di proteggere la Juve dalla mafia, cioè da qualcosa di estremamente grosso, ci dice Gianluca da San Marino. Sì, questa è, diciamo, la spiegazione razionale che uno cerca di darsi per dire: ma come mai sono così arrendevoli? Forse perché per come è strutturata la giustizia sportiva in Italia può fare quello che vuole, quando vuole, contro chi vuole, e quindi se ti prendono di mira è un po' come il tribunale. Faccio sempre il paragone perché sono anche un po', diciamo, ogni tanto professore di storia, quindi col tribunale dell'inquisizione. Cioè, il tribunale dell'inquisizione come funzionava? T'acchiappavano, dicevano, c'era una spia, qualcuno che diceva: guarda che quella lì è una strega, oppure che quello lì non è cristiano. Lo prendevano, lo torturavano finché non ammetteva la colpa e poi lo mandavano sul rogo, ok? Con l'eccezione, per esempio, di persone più potenti come Galileo Galilei, che è riuscito a cavarsela con gli arresti domiciliari, diciamo così, e non con il rogo, però ha dovuto abiurare, cioè dire: e no, avevo scherzato, eccetera, eccetera. E quindi più o meno funziona allo stesso modo, cioè per come abbiamo visto la Procura federale, il colpevole ce l'ha già, deve soltanto decidere che pena dargli. Nel momento in cui tu sai che ti hanno beccato come colpevole, l'unica cosa è cercare di limitare i danni. Quindi sono d'accordo con te, Gianluca, però è anche vero che la famiglia Elkan Agnelli non è proprio come la famiglia mia e di Manuel, cioè credo che abbiano un peso specifico nel mondo abbastanza importante. Se la Juve è l'unica che è andata nella sala ovale con il presidente degli Stati Uniti durante il mondiale per club, vuol dire che qualche entratura da qualche parte la famiglia Agnelli Elkan ce l'ha, e lì secondo me il grande errore è stato non far valere questo peso anche nel calcio a tutela della Juventus. Questo sì, non è che dovevi far saltare tutto per aria, però fagli presente: ragazzino, va bene, tu sei bravo, sei Gravina, tu sei Chinè, siete bravissimi, però tenete presente che non è che siamo proprio gli ultimi fessi della terra, e quindi farsi valere in quel senso. Sono d'accordo. Dopodiché invece, se t'acchiappa la giustizia sportiva, come disse anche Conte quando l'hanno squalificato, ovviamente perché in quel momento era allenatore della Juve, se no non avrebbero mai squalificato, perché non poteva non sapere. Ma uno di fronte a una cosa del genere, che cosa deve dire? Che non poteva non sapere. Dice, giustamente Conte disse, cosa devo fare? Andare in giro con una telecamera sulla testa per dimostrare che io non sapevo le cose e far vedere cosa vedevo? E se l'accusa è quella, che poi di nuovo è un'accusa che invece altri potevano non sapere, cose anche molto più gravi, eccetera eccetera. Ma diamo benvenuto a Aldo De Girolamo, uno youtuber che credo molti di voi conoscono. Ciao Aldo.
10: Ciao Luigi, buona giornata a tutti.
1: Poi ti coinvolgo anche su altri temi. T'ho chiamato però perché so che hai fatto un lavoro monumentale e quindi volevo indirizzare anche un po' dei nostri ascoltatori a seguire il lavoro che avete fatto, tu non da solo naturalmente, con la collaborazione preziosa, poi sì, ci dirai di chi. Sei riuscito a mettere insieme, altro che fango nel ventilatore, come dice Marotta, no? Cioè, a mettere insieme nel corso del campionato tutti gli episodi che riguardano l'Inter e tra l'altro molti paragonabili a quelli trattati in modo opposto che riguardano invece la Juve, a partire dalle spinte prima dei gol, ai quelli in fuorigioco che saltano sulla palla, eccetera, eccetera, eccetera. Un lavoro monumentale, ripeto, che serve, che è un lavoro di verità, cioè tu l'hai fatto anche giustamente dicendo, ma ti faccio vedere anche gli episodi che sono andati contro l'Inter, perché ce li metto, non è che non te li metto, però alla fine quando fai un bilancio, adesso tu hai appena iniziato

0: l'abbonamento, il concetto, l'etica, la morale, fino ad arrivare all'enorme discrezionalità che oggi hanno gli arbitri, e con una sequela però di decisioni prese in modo diverso, con episodi simili, ma che vanno tutte nella stessa direzione, e cioè a favorire una squadra e a penalizzarne un'altra. E noi non abbiamo preso in esame solo gli episodi, quelli eclatanti, no? Quelli che vedete negli highlights, quelli che si vedono generalmente. Noi abbiamo guardato partita per partita dell'Inter in modo analitico e siamo andati a prendere gli episodi che noi ritenevamo. Quindi ci sono sicuramente anche quelli eclatanti, ma ci sono anche quelli che un po' nascosti al grande pubblico, per dimostrare che episodi simili poi vengono, diciamo, decisi in modo diverso, e dimostrare anche che spesso, guarda caso, l'Inter tutti i fuorigioco millimetrici vengono convalidati, cioè guarda caso sono sempre in gioco loro per un millimetro, mentre noi guarda caso siamo sempre in fuorigioco per un millimetro. Questa è la dimostrazione della scelta del fotogramma, che noi è una battaglia che facciamo da una vita, perché molti dicono che il fuorigioco è oggettivo. No, miei cari.
1: Beh, da quando abbiamo sentito la collaboratrice lì in sala VAR che diceva, professor Richieni, se prendo questo è buono, se prendo quell'altro non è buono,
0: all'epoca, o addirittura di King, ti ricordi,
1: sì, o addirittura a Lecce quest'anno sono riusciti a dire non ci sono bandierine, ma se vuoi te le metto. Cioè, cosa, cioè, io quando ho sentito, esatto, quello, ho preso e ho detto va bene, ok, d'accordo, non dovete più dire nient'altro.
0: Se aggiungiamo questo all'inchiesta di frode sportiva, oggi Silenziopoli, no?
1: Sì.
0: Presso la Procura di Milano, dove abbiamo scoperto che comunque c'era chi interveniva con le bussate al vetro per far cambiare le idee o per condizionare in modo illecito le decisioni degli arbitri al VAR, allora se uniamo tutti i puntini esce fuori un qualcosa di aberrante. Però ripeto, noi abbiamo preso anche le loro, c'è un video, no, di Passione Inter, che secondo me è stato fatto un lavoro comunque impegnativo, di un video che dura oltre un'ora e mezzo. Noi abbiamo deciso di prendere quello come riferimento, perché abbiamo visto che molti interisti lo consideravano come un buon lavoro, e abbiamo dato per buono tutto quello che dicevano loro, che poi sono tutti episodi che sono successi dopo Inter-Juventus, ok?
1: Sì, a campionato diciamo già ampiamente, esatto, indirizzato.
0: Quando ci avevano 8 punti, 10 sì, punti, sì, di vantaggio, e li abbiamo dati per buoni tutti. Inoltre le espulsioni che loro si meritavano e che non hanno avuto, le abbiamo lasciate, cioè non abbiamo fatto, cioè non abbiamo contato come elemento che vada a incidere sul risultato.
1: Sì, poi la percentuale come ammonizioni, il rapporto, esatto, ammonizioni falli, che è una cosa interessante anche quella.
0: È un qualcosa che noi riporteremo e che riportiamo durante la, o sicuramente quello lo riportiamo come dato, ma nel calcolare i punti reali dell'Inter le ammonizioni, le espulsioni incidono poco e nulla, ok? Per esempio la partita della Cremonese, dove c'è il portiere che viene colpito da un petardo, lì doveva perdere a tavolino, ma noi gliel'abbiamo considerato questo tavolino, ok? Siamo stati di maniche larghe, eppure vedrete che alla fine, con tutti i episodi abbastanza oggettivi, l'Inter doveva avere 18 punti in meno, ragazzi, 18 punti in meno, e lo dimostreremo. Ed è difficile da contestare gli episodi che mostreremo. Sono difficili da contestare gli episodi che mostreremo nella serie.
1: Sì, che poi adesso è chiaro che è sempre difficile poi pesare oggettivamente quanti punti siano, ma fossero anche 8-9, dico la metà, in un campionato, tu dicevi vabbè, hanno vinto con tutto quel distacco. Sì, ma ci sono momenti della stagione in cui il campionato non è già segnato, e quindi ci sono cose che pesano di più e cose che pesano di meno. Questo va sempre ricordato, perché anche se la Juve vince a San Siro, con l'Inter,
0: è ovvio che sulla psicologia di una squadra, cioè, ti faccio un esempio, no? Una partita che abbiamo visto che veramente l'arbitro e il VAR è incistantissimo. Dopo loro hanno perso l'Udinese all'inizio, alla seconda giornata hanno perso l'Udinese, alla terza hanno perso con la Juventus 4-3, se vi ricordate. Poi c'era quella partita con il
1: Sassuolo, sì.
0: Lì si sono concentrati, cioè praticamente li hanno straiutati in quella partita lì, in modo indegno, veramente in modo indegno, perché c'era un rigore per il Sassuolo non visto, c'era un'espulsione di Di Marte che allontana la palla, se vi ricordate, butta la palla in curva,
1: già ammonito,
0: che era già ammonito, perché? Perché venivano da due sconfitte, non vincere lì col Sassuolo
1: diventava pericoloso, pesante, insomma,
0: diventava pericoloso, ed è lì nei momenti difficili che vengono gli arbitri, perché poi parliamoci chiaro, ragazzi, l'Inter è forte come squadra, sicuramente, certo, in

0: Italia, non è che noi vogliamo negare l'evidenza, tra le squadre in Italia l'Inter è sicuramente quella che ha la rosa più completa e più forte, però se a questo poi ci mettiamo gli aiuti, e allora diventano irraggiungibili, cioè, queste, anzi a volte riescono pure a perdere così, verso scudetti, nonostante gli aiuti arbitrali. Però abbiamo cercato di fare un lavoro scientifico, serio, cercando di svestirci dai panni di tifosi, cercando di essere quanto più oggettivi possibili. Saranno 4-5 puntate che alla fine usciranno fuori, l'ultima puntata sarà dedicata alle statistiche, dove noi in modo scientifico, con dei criteri ben stabiliti, tipo se c'era un gol che viene convalidato e non deve essere convalidato, noi lo togliamo. Se c'è un gol che è stato convalidato ma deve essere tolto, noi lo togliamo, lo ridiamo. Se c'era un rigore, non consideriamo come gol il rigore, ma è un 80% di gol. Quindi
1: ogni due rigori un gol sicuro, diciamo così.
0: Esatto,
1: più o meno così.
0: Ogni due rigori un gol sicuro.
1: Mettiamo
0: e nonostante
1: così.
0: Ciò, la classifica che esce fuori.
1: E non ci hai messo i punti a tavolino con la Cremonese e tutte le altre cose che hai detto. C'è il nostro amico Michael da Roma che ti chiede: mi sono collegato ora, quando uscirà la serie della quale state parlando e dove si vedrà? Grazie. La prima puntata è già, cioè, basta andare sul canale di Aldo e c'è.
0: Sì, Aldo di Girolamo Juve, la prima puntata è uscita oggi, giovedì uscirà la seconda puntata, lunedì la terza puntata e così via. Quindi circa due settimane, perché è un lavoro enorme, ragazzi, è un lavoro veramente. Questo è un lavoro fatto insieme ai ragazzi del portale di informazione sportiva Quotidiano Bianconero e ovviamente a Marco Centoni, che ci ha dato la possibilità.
1: Marco Centoni è un archivio che non lo so io come faccia ad averci.
0: È un archivio video umano, praticamente. Però l'idea, chi ha ideato il progetto e che mi ha dato una mano grandissima, io alla fine l'ho esposto, no? E gli ho messo del mio, ma chi l'ha ideato questo progetto è stato i ragazzi di Quotidiano Bianconero, nella scelta anche degli episodi, quindi loro si sono messi a guardare tutte le partite dell'Inter e andare a scegliere gli episodi e hanno fatto un lavoro enorme.
1: Sì, anche perché tutto, diciamo, se nessuno fa questo lavoro, che dovrebbe essere fatto normalmente dalle mezzi di comunicazione per tutte le squadre, non solo per l'Inter, naturalmente alla fine
0: faremo pure per la Juventus, poi finito questo inizieremo con gli
1: e lì penso che dei punti ne manchino invece in classifica, sì. Così a occhio vado, diciamo, 7-8 a essere proprio basici. Dico, se non lo fa nessuno, poi passa la narrazione che è quella del fango nel ventilatore, che lì, povero Bastoni, che è stato gogna mediatica, e ancora sta storia. Cioè, volevo un commento tuo su quelle parole di Chivu, che ancora adesso ha parlato della gogna mediatica per Bastoni, dimenticandosi che la Juve ha perso quella partita, ha perso Kalulu quella partita e quella dopo, ha indirizzato il campionato alla lotta per il quarto posto invece che alla lotta per il secondo posto. C'erano anche altri episodi nella partita.
0: È evidente che Chivu è riuscito a fare peggio di Bastoni, era veramente difficile. Lui è riuscito a essere più antisportivo di Bastoni, cioè è riuscito a superarlo. Eppure sembrava all'inizio del campionato un allenatore, lui piaceva come comunicava a me, sembrava una persona equilibrata, e invece quella partita, la cosa bella è che lui giusto una settimana prima aveva detto, non so se ti ricordi, no? Lui aveva detto: io voglio vedere un allenatore, chiedere scusa
1: quando
0: manca a farla apposta. La settimana dopo succede a lui
1: il buon La Penna, gli ha dato l'occasione.
0: Può dire che è oggettivo quello,
1: se non è oggettivo. Poi tra l'altro
0: però io vorrei far sottolineare una cosa: hanno detto che il protocollo non poteva intervenire, cioè se il protocollo vietava di intervenire, però si sono traditi, perché nella partita come Roma c'è un secondo giallo a Wesley e sono traditi perché hanno pubblicato quel video su Open Bar, e dove si vede l'arbitro che è un po' indeciso, gli dà il secondo giallo, ma poi interviene il VAR e dice l'arbitro al VAR: no, hai fatto bene, effettivamente lo tocco, c'è il secondo giallo, quindi è espulso. E l'arbitro dice al giocatore: guarda, hanno controllato, effettivamente l'hai toccato sul ginocchio, e quindi mi hanno detto anche al VAR che c'è il secondo giallo. Ma quindi il VAR interviene o non interviene sul secondo giallo, ragazzi?
1: Ma io credo che siano sempre intervenuti quando hanno voluto, a prescindere dal fatto che potessero. Non mi ricordo addirittura un corner torto alla Juve, non mi ricordo più in che trasferta dell'anno scorso gli hanno tolto un corner, omaggio della dita, così per dire che quando vogliono lo fanno.
0: Sì,
1: ma già dal 2006
0: loro parlano sempre con l'arbitro. Ora il problema qual era? Il problema è che Bastoni era già ammonito e significava lì invertire l'espulsione. Io sono convinto, guarda, che
1: fosse stato Pastore... il primo giallo, tu dici che
0: esatto, cambiavano la decisione, ma il fatto che dovevano invertire addirittura, cioè quindi salvare Calulu e espellere Bastoni, a parte che Bastoni andava espulso a prescindere perché ha chiesto il giallo,
1: certo,
0: e chiedeva, quindi lì dove, al massimo devono uscire entrambi, ok, rosso tutte e due, uno per l'ipotetico fallo inesistente e l'altro perché aveva chiesto il fallo, e invece nemmeno questo, almeno ristabilivate un minimo di equità, ma quantomeno dopo la partita, cavolo, dagli questa grazia, no, addirittura gli dai una giornata di squalifica, che le sono le stesse giornate di squalifica che hai dato a Çalhanoğlu che usciva con gli intranditisti a cena. È inconcepibile.
1: È sempre
0: inconcepibile.
1: Che meno della sbracciata di Yıldız, che aveva preso due giornate, tra l'altro.
0: Che aveva preso due giornate per una sbracciata.
1: Oh, senti, invece, tra le cose che sono successe in questi giorni, so che tu segui tutto questo, c'è stata la Procura di Roma che ha detto, insomma, che ha archiviato la vicenda sul bilancio del 2022, quindi la vicenda plus valenze che ha portato la Juve fuori dalla Champions, 10 punti di penalizzazione, una classifica che tolgo, metto, metto e tolgo, azzeramento dei vertici, si è concluso con patteggiamento senza ammissione di colpa e archiviazione.
0: Di oggi allora, abbiamo... va fatta una precisazione.
1: Vai.
0: Va fatta una precisazione. Allora, la Juventus ha patteggiato, è stata penalizzata per i bilanci 20-21.
1: Sì.
0: Okay?
1: Sì, sì.
0: Effettivamente lì è nato tutto da un procuratore, un PM, un pubblico ministero che era dichiaratamente anti-juventino per sua stessa missione.
1: Certo. E che non poteva neanche.
0: E non poteva perché non aveva la competenza territoriale. Sul castello accusatorio che ha fatto lui, la Juventus è stata massacrata dandogli 10 punti di penalizzazione, quando in realtà esiste l'articolo 35 che prevedeva un'ammenda, tanto è vero che l'Inter in due occasioni, nel 2016 e nel 2008, aveva patteggiato e preso una multarella di 90.000 euro. Detto questo, la Juventus cosa ha fatto? Per coerenza, perché ha sempre detto che quello era il procedimento giusto, in quel modo lì si contabilizzavano le spese, ha continuato a usare la stessa criterio di contabilizzazione di quelle operazioni, e infatti anche il 2022 è stato attenzionato ed è stato archiviato il 2022, mentre per quei due esercizi lì che venivano da Torino la Juventus, se ricordate, ha patteggiato.
1: Certo.
0: Solo questa piccola precisazione.
1: Sì, sì, no, però... ma è così, cioè, l'insieme delle cose, c'è, cioè, patteggiamento nel primo nel 2021 e archiviazione 22, che
0: però,
1: voglio dire.
0: Il 22. E praticamente hanno usato lo stesso criterio,
1: sì, sì,
0: e
1: lo stesso.
0: Come tutte le procure d'Italia,
1: certo.
0: Cioè, parliamo di Bologna, Cagliari,
1: sì, sì.
0: Ok, che hanno archiviato anche Roma, è evidente che quei due bilanci lì, se non ci fosse stato il signor Santoiello, probabilmente sarebbero state archiviate anche quelle, cioè, questa è la verità, perché poi alla fine hanno usato lo stesso criterio nel 2022, però per essere corretti, precisi e puntuali va specificato che
1: questa
0: il
1: cosa.
0: 22 non riguardava quella vicenda, ma è una situazione successiva, ecco. Però è evidente che la Juventus è stata sempre penalizzata lì. Il problema è che noi venivamo da 9 scudetti consecutivi, andavamo a prendere i giocatori più forti degli avversari, andavamo a Napoli, ci toglievamo Higuaín, andavamo a Roma e gli prendevamo Pjanic, stavamo diventando una potenza, hanno preso Ronaldo, abbiamo mezza Torino, c'è tutto Torino Nord e Bianconero, stavamo creando un gap sconfinato con le altre e ci dovevano penalizzare. E in quella conferenza dove Santoriello disse quelle cose lì, no, sono napoletano,
1: anti-juventino, eccetera, sì,
0: e sono odio la Juventus, era una conferenza, andatevela a vedere, organizzata da Grassani, avvocato del Napoli, c'era il responsabile legale dell'Inter e c'era Viglione, c'era Santoriello, c'erano tutta una cricca di anti-juventini che stavano lì per capire come fare per fermare la Juventus. Questo è.
1: Poi si parlate di cene anche in cui venivano fuori cose. Oh, rispondo solo al nostro amico Stefano che dice che su altre emittenti dicono che la Juve ha sia patteggiato che è stata l'archiviazione, te l'abbiamo appena spiegato, casomai se non hai fatto tempo a sentire vai sul podcast perché adesso siamo in chiusura, non abbiamo più tanto tempo, quindi caro Aldo ti ringrazio per
0: hai
1: essere...
0: sentito la vai. Notizia di ieri sera della fondazione oppure non l'hai sentita?
1: L'ho sentita, ma ci volevo poi dedicare un po' di tempo venerdì, così che lo approfondiamo con calma.
0: Perché,
1: comunque se vuoi
0: bomba,
1: anticiparla, ragazzi. vai, anticipala, vai.
0: No, anticipiamo in modo velocissimo, guarda, non ti rubo tanto tempo. Allora, praticamente il discorso è molto semplice. L'Inter è di proprietà di Oaktree era al 60%, ha 40% di Brookfield E poi durante proprio la svendita dello stadio San Siro, Brookfield ha preso il 100% di Oaktree, quindi il proprietario dell'Inter è passato da essere Oaktree a Brookfield.
1: A Brookfield, sì.
0: Quando si cambiano soci e proprietari più che hanno una quota più del 10%, visto che le norme NOIS della PDC, bisogna comunicare alla federazione questi cambi societari. Bene, la fondazione ha chiesto alla PDC se l'Inter l'ha fatto. La FIGC ha detto non possiamo dirvelo.
1: È una come cosa solito, assurda. Sì.
0: Ok, è assurdo. E allora la fondazione ha presentato un ricorso al TAR per saperlo e ha chiesto il carattere d'urgenza perché aveva fissato un'udienza dopo la prima udienza che c'è del ricorso sulla svendita di San Siro, perché anche lì la fondazione ha detto che...
1: Sì, che poi adesso so che c'è una discussione al TAR proprio il 23 giugno, se non sbaglio.
0: Esatto,
1: su quello. Sì, sì.
0: Lì è sul fatto che quando un ente pubblico vende un bene pubblico deve sapere benissimo a chi vende.
1: Certo. E se
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Buongiorno ragazzi, ci siamo, assolutamente sì, le 11.07, lunedì 8 giugno, tra qualche giorno è il mio compleanno, preparatevi che ci saranno dei grandi festeggiamenti, no, assolutamente no, però così, quando si avvicina quella data mi agito sempre un pochettino più del normale. Tante notizie, è stato un weekend in cui si è parlato prevalentemente di un giocatore, ovvero di Sorloth, tanto che tra poco andremo in diretta proprio in Spagna con un collega che conoscete molto bene, con cui appunto magari chiacchiereremo non soltanto di questo, però è importante capire effettivamente che cosa si dice anche da quelle parti, nel senso c'è effettivamente la certezza che questa possa essere la trattativa, una trattativa, la prima a questo punto della di questa stagione di mercato pronta ad andare in porto, perché la paura è dietro l'angolo. Intanto una notizia che vi do è che un'altra legata ad un altro giocatore, ma l'ho letta proprio poco fa, legata all'altro obiettivo del reparto attaccanti, perché il Paris Saint-Germain avrebbe respinto qualsiasi ipotesi di scambio di cartellini tra Colomouani e Jonathan David. Questo perché non è una notizia di soltanto adesso, già qualche tempo fa, quando si era praticamente capito che la storia tra David e

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè.
4: E rieccoci ragazzi, c'è Severino da Catanzaro che mi dice: Favazzulli ha 22 anni, braccetto destra, convocato in nazionale, ha 7 polmoni, su di lui ci sono Torino, Roma, Sassuolo, dicono anche la Juve. Ragazzi, non ho minimamente visto la nazionale, abbiate pazienza, però cioè, proprio guarderò i mondiali perché mi interessano, perché mi piacciono comunque, ma pare che due volte mi segna Pio Esposito, cioè 1-0, ma chi se ne frega. Librari 19 anni, il nuovo Baggio dei due, quello che dovrebbe fare più esperienza, ma la classe è palese, anche lui convocato in nazionale giovanile. Su Favazzulli, Marchio, ragazzo di Calabria, ecco, perché Severino da Catanzaro, ecco perché sei così esperto. Dimenticavo, visto che Aquilani sarà il nuovo allenatore del Sassuolo, potrebbe portarsi dietro proprio Liberali e Carnevali, in futuro rivenderlo, magari alla Juventus, ma con un prezzo stile Berardi. E de belle che fight, dai, ascoltiamoci uno o due vocali e poi c'è Ezio.
5: Ciao Giulia, Bruno, Cuneo, buona giornata. Io sono un po' preoccupato perché solo dicono che abbiamo l'accordo con il giocatore, ok, ma poi il problema è che l'accordo con la società, l'Atletico, ce l'abbiamo. Io dico, molli, non mi fido ora, cioè, finché non vediamo proprio il comunicato. Ho grande paura, però speriamo che sia la volta buona che si dia una mossa a questi dirigenti o cosa sono, perché a questo punto si dubita molto di loro. Detto quello, in settimana dovrebbe uscire gli abbonamenti, rinormeremo l'abbonamento, però vorrei che la società fosse sempre più presente e anche avere un po' più di rispetto verso i tifosi. Adesso questa situazione di plusvalenze e cose varie, che non ho mai tirato fuori una querela, un qualcosa, adesso bisogna chiedere i danni per quello che ci hanno combinato, ma non chiediamo niente, ci facciamo scivolare tutto addosso, ecco.
4: Guarda che il farti scivolare le cose è la virtù dei forti. Ezio, sei d'accordo? Ci sei?
6: Io ci sono sempre d'accordissimo con te. Buongiorno Giulia, buongiorno.
4: Ma come sei
6: a
4: piccolo?
6: Tutti.
4: Cos'è questa cosa? Guarda come sei piccolo, come mai?
6: Non lo so, sarà l'età, mi rimpicciolisce, non lo so.
4: Cosa devo fare? Cos'è successo? Rispondi tu una volta per tutte a questa notizia del fine scorsa settimana, no? Ecco, ora sì. Sei un po' più carino, dai. Del fine scorsa
6: grazie.
4: Settimana, rispondi tu una volta per tutte a questo.
6: Cosa, allora, nello specifico a che cosa fai riferimento?
4: No, faccio riferimento a questa archiviazione che ha fatto inalberare tutti. Hanno rovinato la Juve in lungo e in largo e adesso archiviano il tutto, no?
6: Guarda, io direi passiamoci. Passiamo oltre, perché su queste cose sappiamo quando c'è la Juventus di mezzo come va a finire. Quando noi siamo indagati, quando siamo sospettati, quando pensano che abbiamo fatto chissà che cosa, noi siamo quelli che abbiamo fatto le plusvalenze praticamente da soli, perché siamo gli unici che poi alla fine abbiamo pagato, quindi siamo stati bravissimi, siamo riusciti a litigare, a sposarci da soli, quando si sa benissimo che ci va una controparte, sia per sposarsi che per litigare e anche per fare le plusvalenze. Ma per quanto riguarda noi non è così, quindi guarda, davvero ci fa solo male toccare di nuovo questo tasto, perché tanto la giustizia, che sia ordinaria e soprattutto quella sportiva, nei confronti della Juve non è mai stata corretta al 100%, e mi fermo lì perché oggi sono buono.
4: Ok, allora passiamo direttamente al discorso legato al mercato.
6: Sì.
4: Ti piace
6: Discorso
4: o non ti piace aspetta che ti faccio la domanda. Ti piace o non ti piace l'idea che l'attacco del prossimo anno abbia Colomoani e Sorloth come protagonisti principali?
6: Se vogliamo puntare al quarto posto, sì, per quanto riguarda l'attacco della Juventus, no, no
4: Non,
6: assolutamente,
4: no.
6: perché sono...
4: E chi deve
6: No,
4: venire, ragazzo mio? Chi deve venire?
6: no, lo so, hai ragione, quindi però la tua domanda era, sei soddisfatto? No, non sono soddisfatto, perché uno gioca e non gioca in una squadra che vince zero in Spagna.
4: Però prima il nostro collega spagnolo ci ha detto che è un giocatore validissimo,
6: Benissimo,
4: validissimo.
6: fidiamoci, fidiamoci. Io sono diventato troppo diffidente dopo gli Zegrova, gli Openda, gli Hit, i Koopmeiners soprattutto, giocatore validissimo. Adesso non voglio essere quello che critica prima ancora che la cosa avvenga, però se tu mi chiedi se sono soddisfatto, la mia risposta è no, perché se la Juve vuole essere vincente, non puoi giocare con un attacco con Colomoani e con Sorloth. Ci andrebbe altra gente di un altro spessore
4: Ma
6: che ti
4: chi ci
6: garantisca
4: vorrebbe? Chi può permettersi la
6: che ci
4: Juventus?
6: vorrebbe
4: Chi devi?
6: quello che è impossibile perché il suo
4: Osimhen?
6: ingaggio, esatto, il suo ingaggio è di 15 milioni. Non penso che sia pazzo neanche lui da ridursi oltre la metà lo stipendio come ha fatto Vlahovic, forse era da mesi che aveva deciso di andare via, non c'era rapporto con la società. Quando Comolli ha detto ne parliamo a giugno, si era capito che praticamente non gli parlava in quel momento. Cioè, se tu non parli a un giocatore che è in scadenza di contratto gennaio, febbraio e marzo, è
4: Sai
6: perché
4: cos'è?
6: hai capito.
4: Sai cosa ha fatto la differenza? Che i giocatori, altri giocatori, tra virgolette, con il contratto in scadenza, uno su tutti, McKennie, lo hai
6: Sì,
4: rinnovato molto
6: certo.
4: prima. Era più facile perché le cifre erano alte, cioè sapevamo
6: Ovvio.
4: benissimo che con Vlahovic si sarebbe andati allo scontro in qualche modo. E posso dirti per come sono andate le cose, ma ben venga, cioè
6: Sì,
4: le cifre proposte che sono venute fuori. Le cifre
6: sono
4: richieste sono più
6: d'accordo.
4: che proposte,
6: No, no, no.
4: ma erano da dare ad un giocatore che non mi ha soltanto dato quello che ha dato lui in 4 anni e mezzo, eh?
6: No,
4: Quattro
6: ma
4: anni e
6: Giulia, noi cosa
4: mezzo.
6: abbiamo sempre detto? Dicevamo, teniamoci Vlahovic perché era l'attaccante meno peggio rispetto a tutti gli altri. Poi
4: Perché le
6: non era
4: alternative
6: neanche...
4: sono basiche.
6: Perché le alternative non c'erano. E poi, diciamolo onestamente, poteva essere un giocatore per il gioco di Spalletti, ripetiamo questa cosa, che poteva servire, perché non è... Poi scarso al 100%, però ci ricordiamo tutti quanti i gol che si è divorato solo davanti al portiere in partite molto, molto importanti. Perché adesso non possiamo ricordarci solo dei gol fatti da Vlahovic, ricordiamoci anche di tutte le critiche che gli abbiamo rivolto quando le sue partite erano così e così, e continuavamo andare a cercare la colpa di uno o dell'altro, di quell'allenatore che non ha quel gioco, pa lui facente di quella di allenatori sono passati tanti, purtroppo per noi, ma Vlahovic era sempre lo stesso. Poi, seppur infortunato, e aggiungo e concludo che sul fatto degli infortuni, io penso che la valutazione sulla sua condizione fisica sia pesata molto in questo momento, insieme a quella economica che ha
4: Eh
6: preso,
4: beh, ma
6: non
4: certo,
6: la
4: ma
6: totalità, ma quasi. Esatto.
4: è stato 4 mesi fermo, cioè è ovvio che era, cioè, anzi, mi ricordo che quando è arrivata la notizia di questa difficoltà fisica di Vlahovic, tutti ci siamo ritrovati a dire, taci che questo stop potrebbe agevolare la questione rinnovo, cioè nel senso, dopo essere stato fuori 4 mesi, non puoi fare la voce grossa e
6: No,
4: pretendere
6: certo.
4: chissà che cosa. Devi, tra virgolette, anche un attimo accontentarti. Non l'ha fatto. Perché? Perché lui era forte del dire: avete visto senza di me cosa è successo?
6: Certo, giusto così. E se è vero, l'abbiamo già detto l'altro lunedì, se è vero che lui ha pronunciato la frase "io non sono mica Jonathan David", non possiamo
4: dargli torto. Io pensavo che tu quella frase l'avessi accolta col sorriso, perché
6: assolutamente no, ho stappato una bottiglia di quello buono. Adesso quando vedo che c'è qualcuno interessato o a lui o a Upenda, smetto, perché altrimenti tutte le sere sono un po' brillo, perché brindo a queste notizie e spero che possa, mi viene da ridere pensare che David possa fare bene, si mettesse in mostra e recuperiamo qualche soldino in più. Ma attenzione, Giulia, non vorrei mai che questo facesse un paio di gol e qualcuno dicesse ma ce l'abbiamo, teniamolo. No, per carità,
4: beh,
6: non
4: posso
6: teniamolo.
4: Posso dirti che tenerlo come terza scelta in questo caso, perché io appunto ne vorrei due prima, ma quasi quasi, visto che non hai più Milik, non voglio più vedere Openda, magari tre attaccanti sono troppi.
6: Guarda, io l'unico posto dove lo otterrai come terza scelta è al posto di Riccardo, che è l'autista del pullman.
4: Luca da Terni, un grande saluto a entrambi, e ci sintetizza un vocale perché era lungo un minuto e fischia, bravo. Giudicare Spalletti in base ai risultati è limitativo all'ambito giornalistico, perché allora Ranieri e Pochettino sono fenomeni per aver vinto con squadre minori e non credo si valutino così gli allenatori. Ma in base al potenziale mostrato, Sorloth e Colomouani sono il massimo che la Juve può permettersi ora, tra mix di personalità e caratteristiche adatte anche al campionato italiano, e si completano l'un l'altro, dice. Soprattutto non so se mai li vedremo nel caso giocare insieme, però
6: perfetto, dice. Ha detto tutto giusto, tutto bene, come sempre. Saluto Luca da Terni, ed è così, cioè sono dei giocatori, e se possiamo, tra virgolette, permetterci solo quelli, anche per un discorso di appeal, Giulia, perché ricordiamoci che certi giocatori importanti senza la Champions non verranno mai. Cioè, questi vogliono una ribalta internazionale importante. Diciamocelo onestamente, l'Europa League e la Coppa di Serie B, poi le altre non parliamone, le altre proprio sono quelle della parrocchia. Ed era il mio terrore che a un certo punto mai noi potessimo arrivare alla Conference, che no dai, follia. Però i giocatori importanti non vengono, non verranno, non abbiamo il portafoglio per acquistarli, non abbiamo il portafoglio per pagare certi ingaggi, e così finisco il discorso di Osimhen. Sarebbe impensabile. Cioè, tu pensi a Osimhen che dice: ma guarda, quasi quasi vado a giocare alla Juve, guadagno meno della metà di quello che guadagno adesso, mm-hmm, e non gioco la Champions, che bello.
4: Però fonti molto fonti autorevoli ti dicono che Osimhen sta spingendo per lasciare il Galatasaray, e perché ovviamente poi col fatto che Vlahovic non ha rinnovato e quindi è libero, sarebbe diventato Vlahovic obiettivo del Galatasaray in caso di partenza di Osimhen. Ma visto che abbiamo sempre detto come Osimhen sarebbe stato perfetto alla Juventus, lui stesso vorrebbe venire alla Juventus, vorrebbe tornare ad essere allenato da Spalletti, vorrebbe tornare in Serie A, è così improponibile secondo te che a un certo punto, proprio per questa voglia matta e questo così, si accelerino un po' le cose? Perché l'idea era che poi dal prossimo anno sarebbe diventato un po' più fattibile come trattativa. Ora, se lui va via e va in un'altra squadra che poi non te lo venderà mai, tu ti sogni di avere Osimhen in rosa prima o poi.
6: Guarda, di impossibile del calcio non c'è più niente. La prova è stata l'acquisto di Cristiano Ronaldo, che quando abbiamo sentito nominare il nome di Cristiano tutti quanti dicevamo: sì, vabbè, dai, ciao, sogniamo. Quindi nel calcio di impossibile non c'è niente, però c'è una logica a tutto, ed è quella che ci siamo detti prima, che questo adesso guadagna 15 milioni, secondo me ci sono delle squadre in giro per il mondo, soprattutto in Premier, sì, che certe cifre gliele possono dare,
4: ma non gliele possono anche pagare il cartellino, più che altro, che è la cosa più impegnativa.
6: Non glielo può dare la Juventus, anche perché sarebbe poi si creerebbe un effetto domino, perché se allora Vlahovic dice io non sono Jonathan David, allora Yildiz ti direbbe: io perché dovrei guadagnare la metà di Osimhen, e così via. Poi tanti altri non me ne vengono in mente.
4: Da quel punto di vista possa dire: vabbè, io magari penso di valere un po' più di Vlahovic, ma non più di Osimhen, cioè obiettivamente, e tra gli attaccanti, non dico meno top, e uno dei migliori che ci siano adesso in circolazione, cioè non,
6: sì,
4: lo metto ai livelli dei degli attaccanti di Premier o di Barcellona e Real Madrid, per carità, però insomma
6: no, poi però lo devi mettere in condizione di avere di fianco dei compagni di squadra di un certo livello, perché se di fianco, certo, gli metti Zegrova, non ci siamo.
4: Ce l'hai, con fianco... Zegrova.
6: Dai, non è che ce l'ho, perché quando cosa ti dico tutte le volte? Quando critico un giocatore della Juventus lo faccio con il cuore che sanguina, però cosa posso dire di questo ragazzo? Tanto fumo, ma di arrosto non ne abbiamo proprio visto, zero. Quindi fortunatamente abbiamo in quel ruolo lì con Seisao, che anche lui non sarà un fuoriclasse, probabilmente non lo sarà mai, ma in questa Juventus è uno che in certe partite tiene sulla baracca.
4: Claudio ci dice: Sorloth va benissimo, ma se non facciamo un centrocampo all'altezza, i palloni alle punte non arrivano. Bravo. Voglio ricordare che alla Juve operaria di Eriberto aveva la Juve operaia di Eriberto aveva un centrocampo superiore a quello che al momento vale una squadra di metà classifica. Ci stiamo dimenticando del problema centrocampo.
6: Non so in questo momento quanti si ricordino della Juve operaia del movimento di Eriberto Herrera, però che fece scappare con i suoi allenamenti Sivori. Quindi vedi che c'è sempre un rovescio della medaglia, però ha ragione l'amico, cioè hai bisogno di un centrocampo importante. Noi qualche giocatore potremmo averlo, però se poi, scusate se mi ripeto, abbiamo una delusione come quella di Combiners, che doveva essere una colonna del nostro centrocampo, probabilmente con il Combiners dell'Atalanta anche Locatelli avrebbe fatto una figura ulteriormente diversa. Migliore, sì. Diversa, perché comunque per due terzi del campionato Locatelli non ha fatto male,
4: anzi, però poi è entrato anche lui nel gruppo di quelli che forse non ne avevano più,
6: esatto,
4: perché nella parte centrale del campionato è stato sicuramente uno di quelli che poi avevano anche di nuovo attirato notizie,
6: sì.
4: Quello guarda Locatelli, guarda di qua.
6: E poi tiravamo sempre fuori da quanto tempo giocano, non hanno fatto le vacanze, adesso le vacanze le stanno facendo in buona parte
4: alla grandissima
6: dei nostri calciatori, quindi sicuramente torneranno il prossimo mese in forma sbagliante, ce lo auguriamo tutti quanti, e non avremo più da dire ma poverino non si è riposato. E per gli altri, Bremer su tutti, io mi auguro che non vada via, e se il suo Brasile andrà, come molto probabilmente, avanti molto nel campionato mondiale, quando finisce il mondiale gli facciamo fare 3 settimane di vacanze, poi lo rimettiamo con la maglia bianconera, perché io sarei dispiaciuto di perdere un giocatore come Bremer dopo che abbiamo già perso
4: lui vuole vincere,
6: ma non è che l'abbia proprio detto digrignando i denti, cioè, è chiaro, è umano, però dopo che abbiamo perso già un giocatore come Danilo, perdere anche Bremer, non lo so, perplessità.
4: Abbiamo perso Danilo soprattutto in maniera estremamente scorretta, quindi
6: Bravo.
4: Passando clamorosamente dalla parte del torto, ora in questo momento tu puoi dire che il torto non ce l'avresti vendendo Bremer, senza dimenticare che appunto c'è quella famosa clausola data più di 50 milioni che può essere esercitata solo entro il 10 di agosto.
6: Esatto.
4: In caso di cessione di Danilo, quindi su Danilo di Bremer, quindi
6: io penso
4: se
6: che Bremer,
4: fatelo almeno entro
6: Bremer,
4: quella data, se no non ha senso.
6: Bremer in salute possa avere almeno ancora 3-4 anni alla grande, e lì dietro alla Juve potrebbe servire. Cosa abbiamo sempre detto? Ma adesso abbiamo la difesa che traballa perché non c'è Bremer. Poi è tornato, ha avuto la ricaduta, però è un bel giocatore.
4: Ma caspita, sei un bel giocatore, non possiamo dire assolutamente niente di diverso. Grazie Ezio!
6: Ma grazie a te e un caro saluto e buona, no, no, buona estate, non siamo ancora in estate, ma ci stiamo avvicinando. A tutti quanti i fratelli Gobbi, andiamo a seguire tutti i nomi, tutte le ipotesi, illudiamoci che arrivi non so chi, un marziano, non so chi. Va bene, ciao a tutti.
4: Ciao Ezio, buona giornata, grazie. E parleremo ancora tantissimo di mercato, ragazzi, lo sapete. Come, ci risentiamo domani dalle 11 alle 12.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Ciao ragazzi, sono Francesco Danato. Per quanto riguarda Bremer, io userei il filtro campionato del mondo per valutare la sua annata, perché credo che, reduce dagli infortuni, probabilmente nella sua economia della prestazione abbia inserito anche questo fattore. Fino alla fine, ciao.
8: Ragazzi, ma 15-20 milioni per questi giocatori, ma secondo voi li valgono? Ma soprattutto voi li spenderesti per prendere Gatti a 15 milioni, Miretti a 15-20 o addirittura Cambiaso, avete detto a 50, ragazzi, ma Cambiaso non è nemmeno più un titolare della nazionale italiana, e la nazionale italiana è quel poco che è. Io credo tutti i giocatori in esubero, sperando di venderli in 50-60 milioni massimo, ma ho paura che toccherà darne qualcuno in prestito, perché non c'è nessuno disposto a comprarli, quindi pagheremo noi lo stipendio a dei giocatori che non sono utili a nessuno. Ciao di nuovo, Francesco da Siena.
9: Grazie, sono Massi da Pisa. Mi sto facendo una domanda, ma il portiere lo diamo via perché non è buono, siamo d'accordo. L'attaccante ci è andato via a scadenza, quindi lo dobbiamo ricomprare. Il terzino sinistro probabilmente andrà via, lo stopper andrà via, e centrocampo abbiamo sempre detto che è deboluccio, e giocare a due è un'incognita con Locatelli e Thuram. Ma quanti giocatori dobbiamo comprare? Con quali soldi e con quale modulo? Perché se si prende Brian Diaz per farlo giocare dietro la punta insieme a Yildiz e con Cesao, ma poi con Cesao si dice di darlo via, e là ne poi ne serve un'altra ancora. Ma io la vedo un po' ampliata sta campagna acquisti. Speriamo bene, ragazzi.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Eccoci. Eccoci qua, caro Federico Rossi. Ciao a tutti e buon inizio settimana. Buon inizio settimana. Io dico sempre che spero sia la settimana giusta per il primo colpo. Boh. Questi mondiali, secondo me, sono un po' un'arma a doppio taglio. Perché? Da una parte tu hai un calciatore e magari vuoi vendere, facciamo finta la Juventus, e magari si può... vero che non è a tanti di nazionali, si può mettere in mostra e quindi potresti venderlo a una cifra maggiore, però attenzione agli infortuni. Mi riferisco in particolare a Bremer, perché ormai è palese, è scontato quasi dirlo, mi pare di capire, sia in pole position per essere ceduto. 58 milioni la clausola rescissori, ma attenzione perché la Juve potrebbe anche, diciamo, non considerarle, trattare extra, certo, se viene un club estero, perché vale solo per l'estero, con 58 milioni, Bremer addio, o potresti trattarla diversamente, cioè una trattativa vera e propria, e quindi poi lì bisognerebbe capire. A proposito di trattative, sembra in fase avanzata quella per Sorloth, o meglio, l'accordo con la Juve ci sarebbe, ora bisogna trovare quello tra i due club, alias Juventus da una parte, Atletico Madrid dall'altra. L'Atletico darebbe una valutazione sui 30 milioni del centravanti norvegese. Ricordate che la clausola, la cifra per il riscatto poi non avvenuto del prestito di Nico Gonzalez era di 32, e ovviamente l'Atletico l'ha richiesto con uno sconto. Chissà se magari si riuscirà a chiudere con la stessa cifra, non necessariamente in uno scambio, magari due operazioni distinte, ma con, diciamo così, una parità dal punto di vista entrate barra uscite. Questo è il discorso. Poi capitolo Kim, quindi difesa, portiere, poi ne parleremo. Anche in questo caso il giocatore verrebbe volentieri, però bisogna capire intanto quanto vorrà il Bayern Monaco, che comunque avrebbe anche il Bayern aperto, perché in fondo anche la Juventus deve approfittare un po' di alcuni calciatori che non giocano, sono fuori dal progetto, quindi vogliono cambiare aria. In questo caso peraltro il sudcoreano tornerebbe volentieri alla corte di Spalletti, con il quale ha vinto uno scudetto, e quindi chissà, magari un prestito con diritto obbligo legato a certe, speriamo non alle condizioni favorevoli in questo caso a chi vende, cioè al Bayern, ma condizioni, diciamo così, umanamente possibili, ecco, mettiamola così. Quindi difesa, portiere invece salgono le quotazioni di Vicario, che qualche settimana fa, ricorderete, sembrava dovesse andare all'Inter, invece potrebbe essere invece un profilo per la Juventus. Ma attenzione, perché anche Martinez, il portiere dell'Argentina, sembra quasi che lo stiano offrendo a diverse squadre, sarebbe disposto a fare anche l'Europa League. Chissà, io se dovessi scegliere, vi dico la sincera verità, così come primo impatto sceglierei il portiere argentino, per tutta una serie di motivi, al di là del discorso tecnico, quindi della bravura del giocatore, del livello del giocatore, anche dal punto di vista della personalità. Stiamo cercando, la Juve sta cercando, Spalletti ha chiesto dei giocatori di forte personalità, perché la Juventus è un po' carente sotto questo aspetto, e quindi potrebbe essere lui, staremo a vedere. Quindi, e poi c'è il centrocampista, attenzione, centrocampista e trequartista, quindi cerchiamo di fare un ipotetico mercato in entrata, un ipotetico, attenzione ragazzi, parliamo di mercato. Per esempio c'è Lobotka, che vorrebbe anche lui tornare, cioè non è che tutti quelli che hanno giocato con Spalletti, però sono giocatori secondo me che andrebbero bene. Per esempio Lobotka a me piacerebbe molto. Bisognerà capire però il nuovo allenatore del Napoli, che dovrebbe essere Allegri, se si libererà dal Milan, dove c'è un caos che metà basta, se magari dice no, per me è un giocatore importante oppure no, vedremo. Però anche lui è nel mirino della Juventus. Dopodiché trequartista Brahim Diaz, se ci fossero, diciamo così, queste opzioni, Martinez barra Vicario, quindi uno dei due, dietro Kim, Lobotka, Brahim Diaz e ovviamente Sorloth, la Juventus potrebbe lottare per, ammesso che questi poi saranno o siano, cioè gli obiettivi sono sicuri, però non è che riesce a centrarli tutti. Secondo voi, se ci fossero questi acquisti, che sarebbe una campagna acquisti importante, pesante, anche secondo me di valore, se vogliamo dirla tutta, no? Perché magari devi contare anche, qualcuno dice, ma Kim sono 3 anni che non, non è che giochi benissimo, anzi ha giocato anche poco, soprattutto nell'ultima stagione al Bayern Monaco, faccio un esempio, però proprio la voglia anche di riscatto del giocatore, perché no, in un contesto diverso e con un allenatore che, come abbiamo detto, conosce. Brahim Diaz non ha avuto molto spazio, ovviamente, aggiungo io, nel Real Madrid. Se sarà Mourinho, come credo, perché ha vinto Perez le elezioni da presidente, avevo pochi dubbi, devo dire la sincera verità, potrebbe essere anche un altro calciatore in cerca di riscatto. Insomma, se fossero questi, detto che poi devi provare a fare delle cessioni, anzi sei obbligato a farle delle cessioni, alcune scontate, altre un paio purtroppo sei costretto nel discorso economico, mi riferisco a Bremer o per esempio a Cambiaso. Cioè, se comunque fossero quelli, rifaccio i nomi: Martinez barra Vicario in porta, Kim centrale, poi vediamo se, perché se va via Cambiaso devi prendere un sostituto, questo è chiaro, però come primo impatto Lobotka centrocampo, trequartista Diaz e davanti Sorloth, secondo me la Juventus, no? Farebbe, secondo me, non so per cosa potrebbe lottare, ditemelo un po' voi. E invece poi mi volevo soffermare un attimo proprio su Sorloth, perché lui ha 30 anni. Io ho fatto un podcast un po' come titolo un po' provocatorio, no? Perché ho scritto che la Juventus vuole Sorloth per cancellare Vlahovic. È chiaro che Vlahovic lo devi sostituire. So perché, per cancellare è un po' forte come termine, però credo che sia pertinente. Vlahovic è stato preso nel 2022, gennaio. La Juventus ha speso 80 milioni e poi ha dato tantissimi soldi di ingaggio, perché è partita da 3 milioni il primo anno fino a crescere ai 12 dell'ultima stagione. Quanto ha reso Vlahovic, che a me piace, che io terrei, attenzione, però poi bisogna fare la cronaca di quello che è successo, e francamente ha reso meno rispetto a quello che avrebbe dovuto e che ci si aspettava. Questo è poco ma sicuro. Sorloth, io ragazzi, potrebbe essere, secondo me invece, il centravanti giusto, guardate che vi dico, potrebbe essere lui. Perché alla fine ho fatto nel pezzo, ho messo anche gli ultimi 4 anni e mezzo dei due, no? Lui ha giocato con Real Sociedad, Villarreal e poi da 2 anni all'Atletico Madrid. Più o meno 0,40, 0,4, insomma 42 entrambi come media gol. Parlo sia di Vlahovic e di Sorloth. Però poi bisogna valutare altre cose. Non bastano solo i gol, che sono ovviamente fondamentali. Vi ricordo che non è titolare assolutamente Sorloth nell'Atletico Madrid, però stiamo parlando dell'Atletico Madrid, che è una squadra che fa sempre la Champions League, che è sempre tra le prime in Spagna, e quindi quest'anno ha fatto la semifinale, per esempio, no? Al di là del discorso realizzativo, ed è importante perché la Juventus ha bisogno dei gol, l'abbiamo detto 500 volte, andiamo a valutare, facciamo questo confronto, no? Dal punto di vista, per esempio, caratteriale, io devo ammettere, e forse questo è stato uno dei problemi di Vlahovic nella Juventus, no? Devo ammettere che Vlahovic è un po' deluso, cioè forse proprio quello è uno dei deficit. I primi anni, perché protestava sempre, al primo errore si faceva condizionare, dopodiché litiga ogni tanto con qualche compagno, quindi diciamo che non è mai stato, ahimè, un trascinatore né tecnico, perché i gol non ne ha fatti tantissimi come bisognava, come ci si aspettava. Abbiamo detto, è stato preso per questo. E io mi ricordo che, tra l'altro, in gennaio 2022 lui era definito tra i primi 3 under 23 d'Europa, insieme a Holland e non mi ricordo chi altro ci fosse in quel periodo, no? Che andava molto. Quindi fondamentalmente, se noi dovessimo fare un bilancio dell'esperienza di Vlahovic nella Juventus, ripeto, non per questo io non lo terrei, non sono contento se è andato via a quelle cifre, è chiaro, per forza. Però poi le società fanno anche questo calcolo: quanto ci è costato? 80 milioni di cartellino di ingaggio, ragazzi, tantissimo, da gennaio 2022. Sorloth intanto costerebbe, vi ho detto la cifra, potrebbe essere anche preso con la stessa cifra che ti dà l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez, o comunque giù di lì, ci può essere una differenza di 2 milioni? Potrebbe essere. L'ingaggio è sostenibile, comunque un giocatore che caratterialmente, per tornare al discorso mentale, è uno tosto, perché altrimenti non l'avrebbe preso l'Atletico Madrid. Voi dite, perché adesso vuole andare via? Ma è chiaro, vuole andare via, a 30 anni forse vorrebbe anche provare a chiudere una carriera da titolare. Io io lo sto leggendo tanti, per esempio è stata un'intervista di Tutto Juve sul primo allenatore che lui ha avuto in Turchia, Şimşiris mi sembra si chiami, qualcosa del genere, cioè è un giocatore affidabile, veloce, segna, fa giocare la squadra, cosa chiedere di più? Un Lucano, diceva una volta una vecchia pubblicità, e quindi potrebbe essere l'uomo giusto. Ecco perché io, ma soprattutto perché, ragazzi, parliamoci chiaro, la Juventus non è che può permettersi un altro attaccante, un attaccante che paghi 50-60 milioni, questo lo sappiamo. Ecco perché dico forse tenendo Vlahovic, però ormai è andata di Vlahovic e quindi non ne possiamo, non ne parliamo quasi più. Però questo confronto oggi un po' ci tenevo, sono andato a vedere queste, queste cifre, no? Allora, Vlahovic da gennaio 2022 con la Juve 168 presenze, realizzazioni, 68 gol, media 0,4. Ci riferiamo a tutte le competizioni ovviamente, sia il campionato che le coppe. Il giocatore invece norvegese Real Sociedad, Villarreal, Atletico Madrid, 89 reti negli ultimi 4 anni e mezzo, 0,42 di media, quindi di fatto la media sostanzialmente è la stessa. Nell'ultima stagione Sorloth ha realizzato con 35 presenze, 20 da titolare, 13 i gol. Solo per in Liga, uno lo ha fatto anche in Champions League, e quindi diciamo che alla fine lui segna anche però fa tanto gioco, ecco, quando Spalletti parlava di Højlund, forse magari Højlund è un po' più, non lo so, caratteristiche un po' diverse dal punto di vista anche fisico, sono entrambi due bei, però lui è un gigante da buon norvegese qual è. Potrebbe essere lui la tipologia di calciatore che a cui si riferiva Spalletti, anche perché lui voleva tenere Vlahovic, non è stato possibile per questioni economiche, deve cercare di capire chi possa essere l'eventuale sostituto. Quindi è un po' questo il discorso, no? E l'allenatore Şimşir, che è turco, quando era lo allenava al Trabzonspor, ha detto, lui è stato intervistato da Tutto Juve in esclusiva, forza fisica, velocità, capacità realizzativa e fame, ricordatevi questa parola, andrà in doppia cifra. Ragazzi, se manterrà le promesse, se verrà messo nelle migliori condizioni per rendere, io credo che possa essere centravanti giusto, perché ripeto, non è che la Juventus possa permettersi molto di meglio, mettiamola così, perché uno può anche dire, a me Sorloth non piace, allora dobbiamo subito dire chi è l'alternativa, perché facciamo subito a dire, presto a dire ma quello non mi piace, non gioca titolare. Io invece lo vedo uno che invece potrebbe fare al caso della Juventus. Poi non so se l'altro attaccante sarà Colomani, questo vedremo, perché Davide Openda devono essere ovviamente ceduti. Questo è poco ma sicuro, e quindi servirà un altro attaccante. Quindi 340 54 25 324, questa sera avremo alle 19.35 come da consuetudine lunedì Zebre e Leonetti con Franco, e poi alle 20.05/10 cercheremo di parlare anche del portiere, ovviamente con Michelangelo Rampolla, l'ho sentito stamattina, vediamo un po' che dice anche lui, io lo so un po' come la pensa, perché lui è legato alla vecchia Juve, alcune cose non le tollerano, cioè gli ex calciatori della Juve di una volta, per loro alcune cose sono inconcepibili, però forse loro non sono entrati nell'ordine di idee che questa è una Juve diversa, purtroppo, non è quella in cui militavano loro, purtroppo, sottolineo purtroppo. Vai Fede.
11: Ciao a tutti da Carmelo. Ma
10: Carmelo,
11: ci vuole, carissimi, una bella flebo qui. Vedo la gente sconsolata, sconfortata. Vendiamo questo, quello, quell'altro. Ragazzi, il mercato non è ancora cominciato ufficialmente. Poi si fa quello che si può. Voglio dire, tutto risulta parziale, perché in questo momento le voci sono tante, milioni di milioni, eccetera. Però insomma, damoci una carmata, voglio dire, no?
10: Alla romana, così.
11: I giocatori arriveranno, quello che si può fare si farà in sede di campagna acquisti. Tenete sempre conto che saremo in Europa League. Ma io non vedo tutto questo sconforto. Gli altri che cavolo stanno facendo fino adesso? Me lo volete dire? Forza Juve, ciao.
10: Allora Carmelo, detto che noi dovremmo, anzi dobbiamo guardare in casa Juventus, gli altri se parliamo del Milan lasciamo perdere, perché il ritardo clamoroso gli manca a tutti, allenatore, dirigenti, direttore sportivo, c'è solo Ibrahimovic che peraltro ha il 3% di quote, no, di proprietà, e quindi è rimasto, ma Ibrahimovic adesso andrà a fare il commentatore al mondiale, anche questa cosa qui, ma secondo me non è normale per una società, cioè stiamo parlando del Milan, capite che fine tra virgolette ha fatto il Milan? E quindi il Milan ha ragione, non sta facendo nulla, la Roma fa qualcosina, sta facendo, e l'Inter non è che abbia bisogno di chissà cosa, l'Inter purtroppo già è più forte, se rifai i soliti due, forse tre acquisti mirati, valla a battere. Un amico mi ha detto: caro Quinto, preparati che avremo anni duri, soprattutto di trionfi nell'azzurro. Io spero di no, però attenzione, il Napoli cosa sta facendo? Aspettiamo l'allenatore, già ha una rosa forte, non so se magari Allegri riuscirà a portarsi Rabiot, visto che si parla di Rabiot. Carmelo, le altre, per esempio il Napoli già ha un'ossatura sulla carta più forte della Juventus, deve cambiare meno, soprattutto poi queste giocano in Champions League, la Roma si sta muovendo, ve lo assicuro, e questo è quanto. Poi è chiaro che anche la Juve dovrà fare il suo, io spero che, per esempio, quei nomi a me piacerebbero quasi tutti, quelle che vi ho fatto, certo se si trovasse qualche altro calciatore sì, ma soprattutto qualche calciatore, spero che, guardate, che dopo tanto tempo la Juventus riesca a prendere un calciatore che, dico sempre io,

0: giocatori giovani. Vincono un europeo under 17, minimo 3-4 ci saranno a livelli importanti. Ci saranno 3-4 elementi che magari crescendo, lavorandoci, seguendoli potrebbero diventare importanti poi per la prima squadra. Con gli innesti che hai menzionato lotteremo in Europa League contro Seferin e Company, in Italia contro la Marotta League. Nessuna illusione, Andrea da Milazzo. Bene Andrea, cominciamo questa tua nota di ottimismo, ci cambia la serata. In Europa League mi pare un po' troppo, non lo so, io non credo. Un altro dice per la conference, però ragazzi fate una cosa, guardate, siccome siete così disfattisti, io capisco il pessimismo, però ho citato 4-5, non proprio gli ultimi, se però non riuscite, non lo seguite più il calcio, guardate c'è il tennis, andiamo benissimo al tennis, c'è la Formula 1, a chi piace a me no, c'è il volley, perché altrimenti se fate così... partiamo già male per come la vedo io, Massimiliano da Siviglia, solo te una macchina da... vedi? Da Siviglia evidentemente dice Sorlot è una macchina da gol, con Simone non aveva feeling perché non aveva caratteristiche difensive, sono convinto che se arriverà alla Juve farà benissimo, io lo spero anch'io, guarda, almeno una botta di qualcuno che cerca di essere, difficile essere ottimisti, oh, io vi capisco ragazzi, però Conference League, Europa League, mamma mia, vai Fede.
1: Eccomi Michele da Casale.
0: Michele,
1: domanda, ma correreste il rischio di prendere un calciatore che va a disputare adesso i mondiali? Cioè io ho già visto che qualcuno purtroppo per loro non parteciperà per causa infortuni. Non discuto Sorloth, per me è un buon giocatore, adesso al di là della scelta di Sorloth, però è proprio la tipologia di acquisto, cioè andare a spendere in un momento in cui non hai grandissime risorse finanziarie, tu prendi Sorlot oggi e Sorlot si fa male durante i mondiali, poi che facciamo?
0: Lo so, ma del mercato devi farlo, Michele.
1: Non lo so, io su queste strategie ho parecchi dubbi, perché poi ecco, quando in conferenza stampa sento dire non c'è un piano A, non c'è un piano B, e allora mi viene da piangere. Quindi confidiamo, siamo realisti e confidiamo in Spalletti, che comunque è l'allenatore, non è il dirigente. È giusto che partecipi poi nella scelta, nelle strategie di mercato, sì, ma poi ognuno ha il suo ruolo. E se noi dobbiamo affidarci a questi dirigenti, Chiellini compreso, che è 2 anni che fa il dirigente, spiegatemi come abbia conoscenza o dimestichezza nelle questioni di mercato. Cioè, siamo così noi. Un abbraccio.
0: Grazie Michele, però questo discorso allora dovremmo cercare un centravanti, ma comunque un giocatore in generale, centravanti, difensore, quello che sia, che non disputi i mondiali e che sia però all'altezza della Juventus. Io lo so, il rischio c'è, così come c'è il rischio per esempio su Bremer. Se si fa male al mondiale, boh. Però non so se lo prendano prima del mondiale, però devi fare mercato, la Juventus lo stiamo dicendo da giorni che è in ritardo, quindi qualcosa dovrà fare. Stamattina il mio amico Massimo mi ha scritto, aspetto sempre che tu mi comunichi il primo acquisto della Juve, e io gli ho mandato una foto di un centravanti che non è proprio il massimo, però insomma a lui piaceva, però devo dire la verità, e scherzi a parte ma non troppo, Michele sì, hai anche ragione, però o cominciamo a fare la squadra da adesso, perché non è che puoi andare a vedere tutti quelli da Juventus che non faranno il mondiale, è un ulteriore problema sul problema. Io speriamo che se la Juventus dovesse prendere qualcuno adesso, quindi pre manifestazione iridata, non si faccia male, più di questo non so cosa dire. Ora con Franco cerchiamo anche di capire quali sono quelli veramente plausibili di calciatori e quali magari invece soltanto per scrivere qualcosa durante il mercato, per vendere giornali. Io credo che però quei nomi che ho fatto siano realmente degli obiettivi della Juventus, che poi ci riesca o meno a prenderli, questo ragazzi lo sa solo il dio del mercato, che non so chi sia, questo è un po' il discorso. Però insomma cerchiamo di analizzare insieme e di capire. Ora Andrea ha detto che saremmo con questi uomini da Europa League, un altro amico di cui adesso non ho letto il nome ci ha detto conference, Brunello ci ha detto da Montalcino, no? Ha detto per la conference, ditemi un po' voi, vi rifaccio i nomi. Allora,

0: Ora in porta uno tra Martinez e Vicario, Kim, Lobotka, Brahim Diaz e Sorloth. La Juventus veramente, come dicono i nostri amici disfattisti, è da Conference bar Europa League? Non lo so, ditevelo un po' voi. A tra poco con Franco.
1: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: eccoci qua, secondo slot, seconda parte di trasmissione, seconda mezz'ora di trasmissione delle 4 mezz'ore, caro Federico Rossi, e già siamo a buon punto con i messaggi. Io spero che prima o poi torni il sereno, o meglio, torni un po' di positività. Non è semplice, vi capisco, però insomma da qui a dire che con quei nomi che ho fatto la Juventus si qualificherebbe per massimo per la Conference, massimo per l'Europa League, mi sembrerebbe un po' esagerato. Poi per carità, oh ragazzi, tutto può succedere, stiamo parlando di calcio, e adesso sono curioso di sapere, visto che ormai è caldo e farà sicuramente con una t-shirt, quale maglietta indosserà Franco Leonetti? 340 54 25 34. Ciao Franco. Ah no, una camicia da quasi istituzionale.
1: No, una camicia normalissima, assolutamente. Vabbè, saluto a te, alla regia e ai nostri ascoltatori. Ho sentito che predicavi un pochino di ottimismo, io dico solo, per iniziare siamo all'8 giugno, mancano poche ore al 9 giugno. È una squadra che ha bisogno di portare 5-6 titolari, ha bisogno di posizioni cardini come quella del portiere, il centravanti, ma non solo, e la Juve in questo momento è ancora ferma.
0: Questo deduco con questa tua apertura, che la tua frecciata di domani sarà: attenzione a Juventus se è in ritardo, così a naso, non lo so, no?
1: Beh sì, l'avevo sottolineato l'altra volta, però diciamo che la frecciata di domani, puntualissima alle ore 18 su bianconeronews.it, tratterà molto sul mercato. Ho analizzato in particolar modo le situazioni del centravanti, del portiere, di Brahim Diaz, che secondo me è una situazione da valutare, magari ne parleremo. E però insomma, questa società, che ci auguriamo tutti abbia raggiunto l'unità di intenti per il bene comune, e deve darsi una mossa. Ma sai perché dico questo? Perché tra pochissimo incominciano i mondiali e ci sono giocatori, faccio l'esempio di Bernardo Silva, che ha detto: il mio futuro non lo discuto adesso, ne parlerò dopo i mondiali. La Juve segue attentamente Sorloth farà mondiali con la Norvegia. E questa è una trattativa, se credi in Sorloth, poi magari ti dirò cosa penso io del centravanti norvegese, se credi in Sorloth devi chiuderlo possibilmente prima dei mondiali.
0: Sono d'accordo con te. Invece gli altri, per esempio Brahim Diaz, ora bisognerà capire il nuovo allenatore del Real Madrid, presumibilmente Mourinho, visto che ha vinto Florentino Perez le elezioni e quindi richiamerà probabilmente l'ex Special One. Potrebbe essere veramente plausibile, Franco, come trequartista lui per la Juve?
1: Sì, è un giocatore che la Juve segue, è un giocatore a cui insomma la Juventus ha individuato in Brahim Diaz un eventuale potenziale rinforzo. Io ricordo anche col Milan in Italia non fece assolutamente male. E faccio un passo indietro, noi ci ricordiamo, no, che Spalletti tante volte, soprattutto sul finale di campionato, ha parlato di una tre quarti, di un sottopunta che dia qualità, che dia inventiva, che dia rapidità di idee e di scelte. Brahim Diaz è un giocatore di quella tipologia, lo dico subito, io non impazzisco per Brahim Diaz. Però giovedì sarà una giornata fondamentale, perché giovedì è una giornata fondamentale perché presumibilmente, anzi quasi sicuramente, il Real Madrid annuncerà Mourinho, e Mourinho ovviamente farà il clash, se non lo ha già fatto, però in pectore ovviamente giovedì dirà: questo giocatore mi serve piuttosto che quell'altro, possiamo cederlo. Quindi credo tra giovedì e venerdì la Juventus saprà se è possibile trattare Brahim Diaz con il Real Madrid, oppure se Mourinho riterrà la pedina marocchina valevole di essere considerata giocatore dei Galacticos. Da quello che mi risulta, dalle cose che ho raccolto, Brahim Diaz ovviamente vorrebbe rimanere a Real Madrid, però si aspetterebbe di essere un pochino più centrale nel progetto e giocare con più continuità. Ecco, questo è l'aspetto per cui il giocatore potrebbe anche scegliere un'altra destinazione. Ma ritornando a Bomba, io da una società e da una dirigenza come quella della Juve, che ripeto, deve ricostruire per larghi tratti una squadra in parecchie zone del campo, mi sarei aspettato per esempio che non si facesse prendere in contropiede da una situazione come quella di Vlahovic, della quale abbiamo parlato esattamente una settimana fa proprio qui. Io non concepisco una Juve che si faccia sorprendere o comunque che non riesca a risolvere una situazione come quella di Dusan Vlahovic dopo un anno. Dopo un anno non è una cosa tollerabile. E adesso la Juve cerca Sorloth, c'è sempre Colomouani ovviamente così nei pensieri di Spalletti e della dirigenza, l'avrei già detto ma è giusto ripeterlo, uno non esclude l'altro, cioè Sorloth non esclude e Colomouani possono e devono essere complementari. E poi se mi chiedi cosa penso di Sorloth te lo dico.
0: No, me lo devi dire, perché io ho fatto un bel podcast e ho detto la Juventus, un po' estremizzando, cerca Sorloth per cancellare Vlahovic, non perché si è arrabbiata con Vlahovic, perché anche le caratteristiche, i numeri eccetera, ma lo sai Franco che più di qualcuno, ma anche degli addetti ai lavori, stanno dicendo guardate che non è che la Juventus ci perda tecnicamente, tatticamente, tu come la pensi? Anzi mi hanno detto,
1: guarda, io ho dato proprio in radio martedì scorso questa notizia perché mi risultava, cioè quando comunque Vlahovic era out dal progetto juventino, l'asse con l'Atletico Madrid, anche grazie alla carta Nico Gonzalez, era un asse che si stava scaldando. Ho sentito molti tifosi dire tante cose su Vlahovic, una in particolare: Vlahovic si mangiava tanti gol. Attenzione, perché Alexander Sorloth non è un cannoniere di primissimo livello. Io ricordo che fa panchina, comunque non era titolarissimo nell'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Mi spiace dire queste cose perché so che tu da me volevi una ventata.
0: No. E io ho fatto un pezzo, ho scritto i numeri. La media gol degli ultimi 4,5 è la stessa tra Sorloth. Sorloth ha cambiato tre squadre. Vlahovic no, la media gol è quella, però per carità. Forse però Franco, non lo so, però poi ti ridò la parola, magari caratterialmente è uno tosto, magari partecipa un po' di più al gioco di squadra, mi vengono in mente queste due cose per esempio.
1: Guarda, io posso dirti che di Sorloth ho visto veramente tanti gol mangiati, è un giocatore che ha sicuramente esperienza internazionale, ha stazza fisica, è uno che aggredisce bene l'area di porta, ma se il tifoso juventino pensa che con la dismissione di Vlahovic e l'eventuale acquisto di Alexander Sorloth la Juve là davanti si rafforzi, io ti dico di no. Sorloth è un giocatore alla Vlahovic, io mi sarei atteso qualcosa di più qualitativo, però poi torniamo indietro con i soliti discorsi: che disponibilità la Juventus, che possibilità ha, ci sarà questo fair play finanziario con dei paletti della UEFA che dovrà arrivare. Cioè la Juve secondo me può fare alcune operazioni, speriamo molto, per migliorare la squadra. Sorloth secondo me, se dovesse arrivare, è un buon centravanti, ma non è sicuramente, non dico top, ma ottimissimo, fammi usare questo termine.
0: Quindi diciamo così, Leonetti due punti, avrei preferito tenere Vlahovic. Sorloth, punto interrogativo, avrei preferito tenere Vlahovic, giusto?
1: Sì, no, ma io l'ho detto.
0: Non sto sintetizzando io, così vedo...
1: Ma sai perché? Sai perché? L'hai appena detto tu, Sorloth ha girato più squadre. Vlahovic, con tutti i suoi difetti, conosceva l'ambiente. Poi è chiaro che i tifosi si appuntano, no? Molto sui conti, sulle richieste, hanno ragione. Ma se tu non volevi arrivare a fine
0: non puoi
1: maggio,
0: far passare un anno di un giocatore che scade l'anno dopo, no? E io l'ho detto subito.
1: Quello, il vero problema è quello, certo. E qui purtroppo si dimostra la manchevolezza e le lacune di una dirigenza che anche sul pezzo di domani ho scritto ci si augura con idee brillanti, sagacia e velocità, ma qui io di rapidità nelle scelte ad oggi ne ho vista veramente poca pochissima. Speriamo che poi si riprendano, perché una Juve che continua a rincorrere il mercato per l'ennesima estate è un fattore estremamente pericoloso.
0: Mi sembra un augurio condito da un po' di ironia da parte tua, però insomma no.
1: No,
0: è sincero,
1: per
0: è sincero.
1: Della Juve, come spero di errare totalmente la mia valutazione su Sorloth, ma lo conosco, l'ho visto giocare tante volte e non mi sembra un cecchino implacabile. Poi magari arriva allo stadio,
0: certo.
1: E fa 30 gol, ma è la cosa che io mi auguro. Però ad oggi la situazione è quella, cioè chi vede il calcio, mastica calcio, osserva le partite, sa che Sorloth in questo momento non può creare entusiasmi, mi pare evidente.
0: Allora Marco, non so da quale parte del mondo scriva, solo Marco, dice dove sta Franco? Fammi un nome di un centravanti disponibile più forte di Sorloth. Tolto ovviamente Vlahovic, che l'hai perso ormai.
1: Ma non... cioè questi sono discorsi, cioè non sta a me fare una lista di giocatori più forti o di un centravanti più forte. Per esempio, se vogliamo dirla tutta, il titolare che gioca al posto di Sorloth nell'Atletico di Madrid. Ovviamente non vado su Mbappé, su Haaland, su giocatori di questo tipo, ma la bravura di una dirigenza sta nello scovare dei giocatori che magari sono dormienti in panchina,
0: è quello che
1: magari non vengono utilizzati molto. Penso per esempio al centravanti del PSG che non vede mai il campo. È un giocatore, a parere mio, più forte di Sorloth. Poi ognuno
0: forse anche di Colomani, vogliamo dirla tutta, Franco, anche di Colomani secondo me, o comunque ha caratteristiche più adatte per quello che serve alla Juve, forse.
1: Guarda, io credo che Colomani sia un giocatore molto adatto alla Juventus. Allora, tu devi andare a prendere il numero 9, Sorloth o qualsiasi altro, perché il giocatore che Spalletti ti ha richiesto, però Colomani è un giocatore duttile, poliedrico, che
0: quindi
1: può giocare a destra, a sinistra,
0: deve essere più Colomani. Io dico come 9 qualcun altro, esatto.
1: No, ma l'ho appena detto nel mio cappello introduttivo, certo. Sono complementari, quindi la Juve deve fare Sorloth più eventualmente Colomani, eventualmente nel senso se sarà Colo o se sarà qualcun altro. Colomani comunque costa 40 milioni, è uno stipendio elevato, però Colomani è innamorato della Juve e ricordiamo cosa successe la scorsa estate, rimase fino all'ultimo secondo, poi dovette accettare il prestito gratuito al Tottenham. La sua stagione non è stata tra le migliori, ma ci credo, quando tu aspetti la Juve e poi come lì mette in pratica quella trattativa suicida, non ti porta a Torino
0: con la minaccia di El Khalaifi che gli disse ricorderò questo comportamento, no?
1: Sì,
0: il presidente del Paris Saint Germain.
1: Mi auguro che non sia
0: una vendetta
1: Tra l'altro mi risulta che insomma le trattative, perché la Juve ha cercato Colomani anche a gennaio, non siano state comunque capitanate da Colomani. Ma questo è un problema, cioè se il tuo esponente principale, il tuo amministratore delegato certe cose non le può fare perché ha fatto terra bruciata intorno, ragazzi, non è proprio pizza e fichi e felicità e fuochi artificiali, anzi, tutt'altro.
0: Poi, Sorloth un giocatore alla Vlahovic, scrive Alberto dallo Gliastra, dice un giocatore alla Vlahovic che però ha la metà dell'ingaggio. Sei d'accordo?
1: Sì, certo. Sono pienamente d'accordo su entrambe le cose. Io martedì in radio ho detto proprio questo: chi si aspetta un super centravanti è una sorta di Vlahovic norvegese.
0: Diciamo che
1: tra l'altro ai mondiali lui giocherà credo poco, perché insomma Erling Braut-Haaland.
0: Diciamo così, Franco, per fare tanti gol bisognerebbe prendere Mauro Icardi. se vogliamo dirla tutta, che a me se stesse bene Franco lo prenderei, non lo so, se stesse, può darsi anche sia bene, tanto non c'è più la moglie che gli ha un po' rovinato la carriera, mamma mia.
1: Tutti, ti ricordi che cosa disse il signor Luciano Spalletti, allenatore della Juve negli ultimi giorni di mercato,
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: un collega gli fece la domanda su Icardi? La mimica facciale diceva tutto. Lui ha avuto seri problemi con Icardi all'Inter e credo che Spalletti Icardi non lo voglia vedere nemmeno più in cartolina. Poi magari arriva Icardi e fa grandi cose.
0: Sì, sì, no, ma è una mia idea, Franco, è una mia idea, attenzione. Sì, sì, no, ma è una mia idea quella di Icardi. Io impazzisco per lui perché secondo me è un bomber vero, però ormai insomma non venga più. Allora, Quinta e Frank senza le finali, è colpa tua. Riguardo all'acquisto di una punta, è possibile l'arrivo di tre soldi, non in senso monetario, non per te, lo sto dicendo a tutti quelli che ci ascoltano, perché altrimenti, siccome stiamo parlando di sostenibilità, magari qualcuno crede che sia un messaggio ironico. Di tre soldi, giovane punta di peso, Albino da Morciano.
1: È un giocatore estremamente interessante che sta facendo bene, ma non, ad oggi non mi risultano interessamenti di Juventus per tre soldi. Però è un ragazzo da tenere in buona considerazione perché ha dei numeri e potrebbe farli valere presto, li sta già facendo valere.
0: Poi un amico ci scrive, noi facciamo tutti questi discorsi, e ci scrive direttamente CS, non so che nome sia, scusate ma con quali soldi?
1: Infatti io l'ho detto prima, cioè la Juve può fare degli acquisti di un certo tipo.
0: Deve pure cedere un paio, dai, dai, un paio.
1: No, la Juve deve cedere perché con i paletti del fair play finanziario la Juve in questo momento... probabilmente aspettiamo quella che sarà la sentenza, no? Pronunciata dalla UEFA, però la Juventus molto probabilmente dovrà prima vendere e poi acquistare. Però ricordiamoci una cosa, che la Juve negli ultimi anni ha speso tantissimo, ma quei soldi li ha spesi
0: male,
1: io continuo a dirlo,
0: certo.
1: Perché qua io ho fatto un elenco, domani chi vorrà collegarsi e leggere la mia frecciata, ho fatto un elenco di giocatori negli ultimi anni che sono costati tantissimo, sono stati dei flop clamorosi, e io personalmente ti dico, poi ti passo la linea, io non ricordo tante sequenze negative di giocatori acquistati che poi non si sono dimostrati da Juve, cioè non voglio dire che sia un record mondiale,
0: quasi,
1: ma per la Juventus quasi. Vedere gli ultimi anni di calciomercato è disastroso,
0: anche perché Franco i flop sono quelli che avrebbero dovuto fare la differenza sia con Giuntoli che con come lì, quindi è ulteriormente, sì, acuito, diciamo così, il disastro.
1: E sono costati un mucchio di denari, questo è il problema. Il rapporto qualità-prezzo è letteralmente disastroso.
0: Allora, Massimo da Castel de Fedels, frecciatina a Franco, a proposito di frecciato domani ore 18 Bianconera News.
1: Molto bene.
0: Sorloth è un goleador fin da giovane, vinse la classifica cannoniere in Turchia nel 2019 da supplente, sembra quasi una scuola. E questo, saluti da Massimo, una frecciata a scherzo, però insomma forse voleva rispondere.
1: No, ma poi allora io non ho detto che Sorloth non sia un cannoniere o non sia un numero 9 o non sia un goleador, ho solo detto se il tifoso juventino si aspetta che Sorloth venga in Italia e faccia 25 gol, io personalmente la vedo grigia. Poi, ripeto, fosse così io sarei contento di andare, certo, a Canossa e cosparmi il capo di cenere, ma guardiamo il rendimento degli ultimi anni e oggettivamente prima l'amico che diceva Sorloth è un Vlahovic che guadagna di meno come ingaggio, e secondo me una definizione è parecchio azzeccata.
0: Prima ho fatto dei nomi, Franco, ovviamente indicativi. In porta uno tra Martinez e Vicario, centrale Kim, centrocampo Lobotka, Brahim Diaz trequartista e Sorloth attaccante. Ho detto, cosa ne pensate? Potremmo lottare per, ovviamente non saranno purtroppo tutti presi, immagino. Un amico ci scrive NGL, non lo so, sembra quintiliano quando fa con le iniziali. Con i nomi che ha indicato sarei d'accordo, tranne Vicario, ma non soddisfatto. Terzino sinistro titolare, terzino destro a far rifiatare Kalulu, un altro attaccante, si deve piazzare Openda, e piatto finale il tanto agognato centrocampista di qualità e carattere, oltre alla Botka naturalmente. Buona serata. Un po' troppi sarebbero, Franco, mamma mia.
1: Però sai, la Juve non farà 10 uscite, però ci sono giocatori che escono e vanno rimpiazzati, e quindi secondo me l'amico mette il punto su alcune questioni che sono importanti, perché João Mario ovviamente non tornerà, o comunque se dovesse tornare non gioca. Holm tornerà al Bologna, e quindi almeno un vice Kalulu o un terzino destro vice lo devi prendere. Quindi io credo che Spalletti, lo ha detto più volte, 5-6 titolari, poi ci saranno da fare alcune operazioni di rimpiazzo, e lì la dirigenza dovrà essere molto molto abile.
0: E invece Liberato, che è un amico di Franco, lo difende da Napoli, è un vecchio amico di scuola, no? Giusto, Franco, perché ti ha difeso. Allora, Liberato da Napoli.
1: No, non lo conosco.
0: Lo
1: però,
0: so, no, scherzo. Liberato da Napoli scrive: buonasera Quintiliano, Franco ha ragione, ma secondo me Sorloth è un giocatore da prendere perché l'Atletico vuole Nico, quindi tu vai ad incastrare con Sorloth perché devi fare almeno 2 punte. I nomi fatti da Franco non si possono prendere perché bisogna abbassare i costi, faccia dei nomi prendibili per i parametri che la Juve può acquistare, grazie, ti dice Liberato.
1: E non so a chi si riferiva. Io
0: ma Franco non ha fatto tanti nomi. Ha parlato,
1: no,
0: di Colomani.
1: A questo punto andiamo sul portiere.
0: Dai, portiere. Martinez o Vicario? Martinez, Vicario o...
1: Allora, oppure De Gea sullo sfondo, come fondamentalmente non scalda nessuno in Juventus. Però spieghiamo la situazione del Dibu Martinez e di Vicario, perché sono due situazioni assolutamente opposte. Innanzitutto la Juve ritiene Emiliano Martinez, detto Dibu, la prima scelta, ha quasi 34 anni, però ha un ingaggio elevatissimo, cioè lui in Premier League percepisce 7 milioni di euro. Devi poi andare eventualmente dall'Aston Villa, e la trattativa sul Dibu Martinez mi risulta che stia proseguendo, cioè non si è bloccata. Ed è un portiere di esperienza, secondo me un buonissimo portiere, nazionale argentino, campione del mondo, caratterino molto particolare.
0: vero.
1: Però diciamo che ha un cartellino che sicuramente costa meno. E Vicario, secondo me, è uno dei migliori portieri italiani, guadagna poco perché guadagna 2,9-3 milioni, però un cartellino che costa tantissimo, cioè il Tottenham non lo libera per meno di 20 milioni ed è l'alternativa a Emiliano Martinez. Quindi qui torniamo, si getta la palla ovviamente in mano alla dirigenza, e bisogna capire l'abilità nel trattare col Dibu Martinez, abbassare, perché il portiere o si abbassa lo stipendio oppure non è da Juve, e poi bisognerà essere abili a spuntare un prezzo di favore dall'Aston Villa. Però ad oggi la graduatoria è questo: Dibu Martinez come prescelto, visto che Alisson è una strada ormai non totalmente chiusa,
0: però molto
1: ma pressoché chiusa, e Vicario come alternativa, con De Gea molto molto
0: sullo sfondo. Allora, siccome manca un minuto, facciamoli secchi, come facciamo da adesso, abbiamo fatto la scorsa settimana. Kim,
1: molte risposte.
0: Sì, Kim plausibile, sì, no, oppure
1: sì. Sì, la Juve l'ho chiesto prima in prestito, ma io credo che il Bayern lo vorrà vendere definitivamente. Però è assolutamente un nome che Luciano Spalletti ha richiesto.
0: Sicuramente ha richiesto.
1: Anzi, ti aggiungo di più, ci ha anche parlato al telefono, da quello che so.
0: Li sta chiamando tutti praticamente. Spalletti, credo. Presumo che abbia, a proposito di ex, che abbia chiamato anche Lobotka. Ora il Napoli sta aspettando il nuovo allenatore, che credo, se il Milan riuscirà a liberarsi, perché c'è un caos totale, sarà Allegri. Domanda: Lobotka plausibile, sì o no?
1: Io lo vedo difficilissimo. Non credo che Spalletti si liberi di un regista come Lobotka.
0: Allegri,
1: anche se
0: Allegri.
1: Lobotka ha un... Ah, io ho detto Allegri, sì.
0: No, Spalletti.
1: Spalletti.
0: Spalletti.
1: Allegri.
0: Sì.
1: lapsus, Allegri andrà al Napoli, non credo che si libererà di un ottimo regista, anche se Spalletti ha un rapporto preferenziale con Lobotka, ma sai, Lobotka non ha una clausola recessoria eccezionale, ma tu sai cosa vuol dire andare al Napoli da De Laurentiis a chiedere Lobotka? Vuol dire che se vale 10 te lo fa pagare 3.
0: Esattamente.
1: Con tutto rispetto.
0: Di Diaz abbiamo detto, Franco, quindi tu, considerando che non lo diamo per scontato Mourinho, credi che lo trattenga oppure possa lasciarlo libero alla fine della giostra?
1: Ma sai, Mourinho è molto criptico, capirlo è veramente difficile, complicato. Io credo che in questo momento nemmeno Brahim Diaz sappia se ha qualche chance in più per restare oppure se dovrà andare via. Mourinho apprezza i giocatori di qualità, però sai quello che ha detto Florentino Perez qualche giorno fa, cioè mireremo, metteremo sul piatto 150 milioni per un giocatore di un certo tipo, ti fa capire che probabilmente Real Madrid, dopo le ultime due stagioni non eccezionali, probabilmente vuole rilanciare alla grande. Io credo che Brahim Diaz potrebbe essere liberato, comunque gli potrebbe venire detto grazie, però se vuoi andare a giocare con continuità, guarda altrove. Però sai, vedremo, giovedì, ripeto, tra giovedì e venerdì
0: sapremo qualcosina importante. In più, le ultime sì. Due, Franco, sai che sono due percentuali, percentuale di possibilità che Sorloth sbarchi alla Continassa, secondo te?
1: Molto alte, molto alte. Io sai, non faccio le percentuali, ma credo che sia una percentuale parecchio alta, ma perché c'è questa trattativa, cioè esatto. Nico vuole rimanere là e Sorloth non è titolare, vuole giocare con continuità, la Juve io
0: coincidono un po' le esigenze, no, sì, di tutti, diciamo,
1: sì,
0: così
1: sì, assolutamente sì, ottime possibilità.
0: Invece è più bassa sicuramente, se non ho capito male, quella di Colomani per questioni economiche.
1: Non è più bassa. Colomani vuole la Juve, lo abbiamo detto per tanto tempo, però la Juve, se vuole Colomani, deve arrivare lì con 40 milioni, ma io credo che la Juve qualche investimento pesante dovrà farlo, poi se sarà sulla punta oppure sul centrale difensivo o sul portiere lo vedremo, però ti dico e concludo, Sorloth Colomani è una coppia ben assortita che potrebbe riaccendere un po' di entusiasmo in un popolo juventino in questo momento deluso e abbastanza depresso.
0: Di palo in frasca secca, ti aspetti che prosegua l'inchiesta su Rocchi, su Gervasoni, visto che è tutto bloccato, non si è mai visto nella storia? Che speranze hai, Franco? Cioè, prima di Natale, nel 2034, non lo so.
1: Sai cosa vorrei io? La riforma della giustizia sportiva.
0: Ah, questo è poco, ma sicuro.
1: E sabato ne abbiamo avuto l'ennesima riprova, poi su Arbitropoli, e chiamiamola come vogliamo, lì dipende dalla procura, sappiamo benissimo che procura e ovviamente procura federale sono due cose completamente diverse. Io mi fido molto più delle procure della giustizia ordinaria, sinceramente.
0: Staremo a vedere. Franco, grazie mille e buona serata. Ciao Franco.
1: Buona prosecuzione, ciao, ciao. Alla prossima
0: settimana. Grazie, siamo giunti al break tra poco. A proposito di portieri e non, Michelangelo Rampulla.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Verso la Bologna, ma dai, con Brahim Diaz abbiamo già con Sessao e Bogà, poi ne mancano solamente 4 per avere i 7 nani, no? Bisogna vedere chi è a Biancaneve. Io tutto questo tirare la volata a Brahim Diaz, ragazzi, non la capisco. Atà dell'Udinese è molto più forte, ma molto più forte di Brahim Diaz, però non lo sento mai nominare, nessuno ne parla. Si tira la volata a certi giocatori perché piacciono a noi, probabilmente. Credo che alla fine, siccome siamo tutti tifosi, siamo tutti uguali.
5: Ciao, Dennis da Playa Carme, buongiorno. Io spero che si possa liberare Artur, che così abbiamo un problema in meno, e Nico Gonzalez che sia a pedina di scambio, e Cambiasso sì, spero che sia venduto a 40 milioni, così possiamo evitare qualche altra vendita obbligata e cercare di poter comprare giocatori per l'allenatore, che sia, che è più normale, però Cambiasso spero sì che lo vendano, perché non è proprio. Dopo vedere cosa fare di Luis, David Luis, e speriamo bene, dai. Ciao.
6: Ciao, Tom dalla Sardegna. Guardate, secondo me sì, è sempre da considerare l'aspetto umano e anche romantico nella valutazione delle cose, però quello che dite sull'intelligenza artificiale non è corretto dal punto di vista tecnico, perché se è ben addestrata l'intelligenza artificiale è anche in grado di valutare l'uomo che c'è dietro il calciatore. So che a voi la cosa può sembrare orribile o non conforme, diciamo, a una visione del calcio che privilegia l'aspetto umano, eccetera, però l'intelligenza artificiale è addestrata con miliardi di parametri.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua, di nuovo in diretta, sono le 20:10, ovviamente stiamo parlando di mercato, della preoccupazione per il ritardo, della necessità, secondo me, per dare un segnale, lo sto dicendo ormai da 10 giorni, 7 giorni, di dare un segnale con un primo acquisto intanto, no? Non so se il portiere, il difensore, il centrocampista, il trequartista, l'attaccante, vediamo, al momento sembra... Quello più avanti di tutti sembra proprio Sorloth, anche perché c'è la possibilità di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, e quindi staremo a vedere se alla fine si farà. Mettiamo il caso, con la lettera maiuscola, quindi caso l'ex calciatore, no, che non si riesca a vendere, caso mondiali, le società attenderanno la fine. Anche chi decide di acquistare non aspetta i comodi della Juve, il cui appeal è scemato. Vai, CS continua con questo giusto disfattismo dal punto di vista suo, ma ve l'ho annunciato, lo ringrazio, ci colleghiamo con Michelangelo Rampulla. Ciao Mick, eccoci.
7: Ciao, buonasera. Buonasera a tutti.
0: Come va?
7: Bene, tutto bene, grazie.
0: Io ho detto, adesso Michelangelo già lo so quello che mi dirà, però ti chiedo, come sta vivendo questo momento della Juventus che, reduce dal fallimento, alias non qualificazione alla Champions League, ovviamente dovrà ricostruire? Si era parlato di questo rapporto con Molli Spalletti, sembra che alla fine si sia deciso, e ci mancherebbe altro, per un'unità di intenti, ma c'è il mercato che anche se non è aperto ufficialmente si sta facendo ormai da tempo. Per esempio le ultime ci parlano di un Sorloth più o meno d'accordo con la Juventus, Nico Gonzalez potrebbe tornare / restare all'Atletico. Intanto, prima domanda, visto che è andato via Vlahovic, che io, se non ricordo male, non ti dispiaceva a te, nel caso in cui, se non sbaglio, se non ricordo
7: no,
0: male.
7: No.
0: Ecco, no, Sorloth no, sarebbe no, quello giusto per sostituirlo, considerando le disponibilità economiche che non sono infinite, il momento della Juventus, eccetera, eccetera?
7: Guarda, questa è una bellissima domanda. Io Sorloth, anche noi tutti credo, non è che lo conosciamo benissimo, anche perché all'Atletico Madrid non credo che fosse il titolare inamovibile.
0: Esatto.
7: Però è un discreto giocatore, però sai, a me Vlahovic è sempre piaciuto per come, per la grinta, per la voglia, per tutto quanto. Poi uno può disquisire sul fatto tecnicamente, non tecnicamente, però è uno che attacca la profondità, uno che trova il gol, dico, abbastanza facilmente, trascina i compagni. Vlahovic è, secondo me, un giocatore che alla Juve ci sarebbe stato bene. Certamente alle cifre che si sono lette sui giornali, credo che sia forse improponibile. Tanto vale, voglio dire, cercare di acquistare un giovane o qualcuno di prospettiva, questo sicuramente. Io credo che anche le cifre siano un po' troppo esagerate per quanto riguarda Vlahovic.
0: Sì, questo è vero.
7: Per quanto riguarda Sorloth, io non lo so, siamo la Juventus, non possiamo andare a prendere giocatori che altre squadre non giocano. A me dispiace dire queste cose, perché poi magari arriva qua e fa una caterva di gol, ci auguriamo tutti naturalmente. È che la Juve deve cercare di puntare a giocatori di prima fascia, di livello alto. Poi, come dicevi tu prima, bisogna anche fare i conti dell'oste, no? Bisogna vedere quanti soldi ci sono a disposizione per la campagna acquisti. Quindi è difficile, però ci vuole una programmazione, indubbiamente. Non si può arrivare a giugno e non hai ancora ben in testa che squadra deve partecipare al campionato prossimo, quindi speriamo che abbiano le idee chiare e abbiano definito chiaramente la linea degli acquisti. Questo è,
0: io credo che,
7: e poi come dicevi tu prima, il discorso di avere Spalletti è una garanzia.
0: Questo devo dire, io credo che Spalletti gliel'abbia, credo, così a naso, ma qualcosina so che gliel'abbia fatto una lista. Ora bisognerà capire se la Juventus sarà in grado di assecondare le sue richieste, perché per esempio lui avrebbe tenuto Vlahovic, però poi giustamente le richieste sono esose, quindi non Vlahovic. Come tipologia potrebbe andare bene Sorlo, hai ragione tu quando dici la Juve deve puntare, però pur vero, Michelangelo, che chi vai a prendere di un certo livello, ti aggiungo, che l'altro...
7: Non si fa la Champions League, certo, anche.
0: Prima di tutto, e che l'altro nome, però come secondo attaccante, sarebbe comunque il ritorno di Colomani, ecco, ti volevo aggiungere questa...
7: No, a me Colomani è uno che, secondo me, a me piace, però è... una seconda punta, una magari certo. Io guarda,
0: di nove veri chi potresti prendere secondo te? Questo è un po' il discorso, non avendo...
7: diventa difficile, certo, non avendo la Champions League i nomi di primo livello puntano tutti a fare la Champions League, questo è fuori di dubbio. Io arrivo a un certo punto, ci sono anche dei giovani italiani che io dico sempre, mi è sempre piaciuto Pinamonti e mi sarebbe piaciuto vederlo in una squadra come di prima fascia come la Juve, come, per vedere che potenzialità ha questo ragazzo. Io l'ho visto giocare quando era a Sassuolo e a me piace come attaccante, certamente vederlo con la maglia un pochettino più pesante come quella della Juve è tutto da vedere, però avendo visto Openda e Davide quest'anno, sinceramente avrei preferito vedere Pinamonti nella Juve.
0: Anche noi, caro Michele. Andiamo un po' dietro, passiamo alla tre quarti. Prima, diciamo che il primo nome era stato quello di Bernardo Silva, che invece sembrava alla fine a giocare in Liga, nella Liga Spagnola, proprio per il discorso Champions, quindi via. Il nome adesso attuale per la tre quarti sarebbe quello di Brahim Diaz, ex Milan, attuale Real Madrid, che non gioca titolare, a meno che con l'arrivo probabile di Mourinho, con il ritorno probabile di Mourinho, Mourinho non lo tenga, dice no, per me è il titolare. Lui per esempio potrebbe essere sulla tre quarti, perché i nomi purtroppo, Michelangelo, sono questi,
7: Sì, ma sono sempre tutti i nomi, vedi, che nelle grandi squadre giocano e non giocano.
0: Esatto.
7: Quindi sì, sono tutti dei buoni giocatori, almeno potenzialmente sulla carta, ripeto, bisogna sempre poi vederli. I numeri di Davide, di Openda, erano numeri strepitosi nelle loro rispettive squadre precedenti, però dopo li metti a giocare in Italia fanno fatica. Ibrahim Diaz, che conosce il calcio italiano, per cui è un giocatore, tutti buonissimi calciatori veramente. Però una volta la Juve prendeva i migliori.
0: Lo so, io non avevo dubbi che tu mi dicevi questo, perché sei abituato ad altri Juve, ovviamente, però purtroppo non si può fare. Certo,
7: adesso, come dicevamo prima, a livello economico bisogna far quadrare anche i conti, per cui non ci sono state le entrate della Champions League, e qui effettivamente un discorso che poi andrebbe approfondito e che purtroppo ormai si parla solo di calciomercato 360 giorni l'anno.
0: Esattamente.
7: Esatto. Una volta si parlava di calcio, vero, giocato, e poi ogni tanto si parlava di calciomercato. Adesso è tutto il contrario. Di calcio vero e giocato si parla effettivamente pochissimo.
0: Poco.
7: E poi se noi andiamo a vedere quanto... Vabbè, adesso andiamo in un ginepraio che non volevo intufolarmi. Quanto la Juve ha speso l'anno scorso
0: per
7: procure, cioè uno si fa una squadra con quelle cifre lì.
0: Sì, sì.
7: Invece di pagare le procure, perché devo pagare le procure? Qual è il motivo che devo pagare tutte queste procure? E allora, quindi, cioè, quando si parla di ogni squadra 50 milioni di euro per procura, uno si compra 5 giocatori, ma buoni.
0: Perché
7: dopo alla fin fine Højlund, che è un, secondo me un buonissimo centravanti che ha preso il Napoli, l'Atalanta l'ha comprato a 15 milioni, 12 milioni, cioè ci sono dei giovani di prospettiva importanti e interessanti.
0: Un amico Mario da Roma dice Pellegrino del Parma, che a me piace molto, devo dire la verità, però.
7: Sì, ma la Juve deve avere una come posso dire, una rete di osservatori, di scouting.
0: La
7: Juve deve avere questo, ma è possibile che, cioè, se io vado, faccio l'osservatore e dico Haaland, sì, puoi giocare nella Juve, grazie, ma lo sa anche il mio cagnolino che Haaland può giocare nella Juve. Cioè, io devo andare a scoprire dei talenti che possono, di prospettiva, di grande prospettiva. I grandi osservatori della Juve facevano questo inizialmente, adesso no, adesso purtroppo non solo la Juve, lo scouting lo fanno i procuratori, e quindi dopo, quando devi andare, devi pagare
0: soldi.
7: Il calciatore lo paghi 10 e il giocatore e la procura ne paghi altri 5, capito? E quello è il discorso. La Juve deve essere in prima linea in qualsiasi campo. Andiamo su qualche giovane di prospettiva, non per forza. Io sento parlare di giocatori di 35-36 anni perché sono più pronti. Non è vero che sono più pronti, è che se ti capita un raffreddore, invece di 5 giorni ci metti un mese e mezzo, capito? L'abbiamo avuti tutti di 35-36 anni. Quando ti capita qualcosina, ci vuole il triplo del tempo a recuperare, per cui tu non ce l'hai per 2 mesi. Bisogna andare su qualche giocatore giovane di prospettiva. La Juve adesso è un po' che non vince il campionato, quindi andiamo a coltivare qualche giocatore che magari dice ok, per altri 2 anni non vinciamo, però dopo cominciamo di nuovo, perché la ruota deve girare.
0: E allora
7: però se continua a comprare giocatori di 36 36 anni, fra 2 anni hanno 38, devi cambiare,
0: si ricomincia da capo. Esatto. Andando un po' più dietro, quindi diciamo così, in cabina di regia, uno dei nomi, però lì trattare con De Laurentiis è un'impresa ardua, sarebbe Lobotka, che già lo ha avuto Spalletti quando ha vinto lo scudetto a Napoli. Lui, per esempio, secondo me non è anziano, anzi, tra virgolette, potrebbe.
7: No.
0: Lui potrebbe essere un profilo adatto, no?
7: Sì, sicuramente. Lobotka è un profilo di sicuro rendimento, perché è un giocatore che secondo me ogni squadra dovrebbe avere tipo di giocatore.
0: Sì, è
7: un giocatore che dette tempi, è un giocatore che ti pressa, non ti fa giocare. Tecnicamente molto valido, tatticamente non si discute, quindi, però come fai ad andare a prenderlo a Napoli?
0: Diventa complicato. Andando invece indietro, allora tu sai che la Juventus deve cedere un paio di, chiamiamoli big, dai. Il primo indiziato è Bremer, anche perché ha una clausola rescissoria di 58 milioni, quindi se dal 1 luglio al 10 agosto si presenta un club estero con 58 milioni, non c'è discussione, se va via, ma è plausibile proprio che vada via a prescindere dalla clausola. E come sostituto, qui adesso si addrizzeranno di nuovo i capelli, il nome è quello di Kim, che pure Spalletti ha avuto nel Napoli, nel Bayern Monaco gioca poco e quindi potrebbe essere un nome adatto. Che ne pensi?
7: No, a me piace molto, io l'ho visto giocare quando ero con la nazionale cinese, l'ho visto giocare con la nazionale coreana e devo essere sincero, ci ha impressionato parecchio. È un giocatore di assoluto livello, poi sai, Probabilmente non si trova a Monaco, gli preferiscono qualcun altro. Dipende sempre il discorso. Poi ritornando anche per il discorso di, del centravanti dell'Atletico Madrid, magari arriva alla Juve
0: e esplode.
7: Sì. Kim sicuramente ha giocato già in Italia, ha vinto il campionato col Napoli.
0: Con Spalletti, peraltro.
7: Abbia dimostrato che
0: ci può stare.
7: Buon giocatore.
0: Ci può stare.
7: No, io credo, a me piaceva già quando giocava in Corea. Quindi
0: lo conosci molto bene.
7: Sì,
0: oh, sì, Dulcis sì. In fondo l'ho lasciato per ultimo perché è un po' il tuo, diciamo, la tua zolla più di competenza, no? Tutte quante, però questa in particolare. Il portiere, l'unica cosa certa è che Di Gregori andrà via, vedremo Perin, non si sa, ma l'unica cosa certa è che la Juventus sta cercando un estremo difensore. Alisson sembra stia sfumando, anzi è quasi sfumato, perché forse alla fine Liverpool deciderà di tenerlo. Quindi i nomi adesso in lizza, quelli almeno nelle ultime ore che hanno maggiori quotazioni, sono Dido Martinez, portiere della Aston Villa nonché della nazionale argentina, e Vicario. Io, se ti faccio la domanda, già lo so quello che mi rispondi. Ti piacciono, allora, piacciono, non ti piacciono, e chi sceglieresti?
7: No, io sicuramente sceglierei tra i due sceglierei Vicario.
0: Lo sapevo.
7: No, ma io sono pro, in generale, italiani. Pro giocatori italiani, ma nel caso del portiere sicuramente portieri italiani. Torno un attimo indietro. I portieri italiani giovani ce ne sono e sono parecchio bravi. Parecchio bravi. Arrivo da questo punto, non per tornare ai miei tempi, perché insomma, io ho sempre pensato che le nuove generazioni sono sempre meglio di noi, per cui non mi è mai piaciuto ai miei tempi era meglio. No, io credo che quelli che verranno avranno conoscenze diverse e maggiori rispetto a noi. Credo che i giovani portieri italiani siano molto bravi. Ti faccio un nome, probabilmente non riuscirai a prendere Carnesecchi, che è un buon profilo, perché
0: vogliono tanti soldi.
7: Un altro portiere che a me piace, ho seguito anche ai tempi di Bari, è Caprile, del Cagliari. È un ragazzo giovane, però ai miei tempi la Juventus ha mandato via Tacconi e ha dato fiducia a Peruzzi, che aveva 22 anni. Quindi, arrivato a un certo punto, e io non voglio paragonare Caprile a Peruzzi, ci mancherebbe,
0: però un po' di fiducia in qualche giovane, dici tu.
7: Bravo, bravissimo. Allora, tu c'hai, vuoi tenere Perin, che ha esperienza, che gli può fare da scudo tra virgolette a uno come Caprile, ha personalità, tecnicamente un portiere valido, forte fisicamente, insomma, e sembra anche come personalità sia abbastanza buono. Quindi andiamo a puntare su un giovane italiano. Ripeto, Carnesecchi, Vicario sono delle certezze. Caprile non dico che è una scommessa, ma è un elemento di buona prospettiva, e tu per i prossimi 10-15 anni ce l'hai. Quindi è inutile andare a prendere dei portieri di 35-36 anni. C'hai Perin, che ha, ripeto,
0: può fare da chioccia da per un giovane.
7: Ti ricordo.
0: Michelangelo, che la Juventus è proprietaria di D'Affara, dell'Avellino.
7: E tu segui D'Affara, lo mandi a giocare ancora, a farsi tra virgolette le ossa. A fare esperienza, perché ripeto, per un portiere è importantissimo tutto, ma l'esperienza di gioco è davvero importante, perché una volta si diceva che il portiere usciva a 25-26 anni, e adesso a 17-18 anni lo fanno giocare, ma chi gioca?
0: Certo.
7: Buffon, Peruzzi, Donnarumma, sono pochissimi.
0: Devi essere proprio bravo, perché tu dici, è un ruolo particolarmente delicato, non puoi tra virgolette rischiare.
7: Esatto, il portiere con l'esperienza migliora sicuramente. Quindi perché non Caprile? Uno fa una scelta invece di spendere 10, perché questi portieri, sia Alisson che insomma Alisson non si discute, portiere nazionale brasiliano, portiere di assoluto valore, Martinez, Dibu Martinez uguale, però sono tu, praticamente per 3-4 anni devi spendere 50 milioni, 60 milioni per il stipendio e per tutto, no? Prendi un giovane, spendi 50 milioni, 40 milioni per un giovane, ma ce l'hai per 15 anni.
0: Sicuramente l'ingaggio è inferiore rispetto a quello di Martinez, che no, comunque sicuro, è il portiere sicuro, dell'Argentina. Però, esatto.
7: Ma sì, ma a me sinceramente non è che piaccia molto. Però insomma è un personaggio, è tutto quanto.
0: Certo. Cioè,
7: sicuramente fra i due io preferisco Alisson.
0: Vabbè, chiaro, questo anch'io. L'ultimissima al volo, un sì o no, però già l'ho capito. Quindi secondo te giusta la conferma di Spalletti, no? Per te?
7: Sì, sicuramente. Okay. Spalletti è un allenatore di assoluto valore, quindi Spalletti
0: ti dà fiducia.
7: Sì, no, perché se devi ricostruire, tra virgolette, ricostruire e ricominciare, devi dargli la possibilità a Spalletti di cominciare dall'inizio. Avere tutto il tempo per impostare la
0: preparazione, eccetera.
7: Sì. Esatto. Poi ragazzi, stiamo parlando di Spalletti, no?
0: Infatti
7: adesso ormai si è abituati a prendere allenatori che hanno allenato da 5 mesi, quindi Spalletti è un maestro, quindi
0: ti dà meno fiducia come lì a livello dirigenziale?
7: Ma anche come lì è un discorso che vieni catapultato in un campionato che non conosci, delle problematiche diverse dalla Francia, quindi bisogna dar tempo, purtroppo anche dai miei tempi nel calcio italiano nessuno ti dà tempo perché vogliono vincere tutti, però arriva un dirigente o come un calciatore, come un allenatore che arriva da un paese straniero, deve ambientarsi, anche il calciatore stesso. Una volta, e noi lo sappiamo benissimo, ai miei tempi si parlava di Zidane, i primi 2 mesi non toccava una palla.
0: Voleva andare via, giusto?
7: Voleva andare via, aveva chiesto a mister Lippi di andare via perché diceva: mister, io non sono più capace di giocare a calcio. Ho detto, mister, gli ha detto: no, tu giochi anche se sei ingessato con me.
0: Giustamente.
7: Perché noi lo vedevamo chi è, com'era. Sì. Certo, però devi dare tempo. Lo stesso Platini, io non c'ero, però tutti raccontano Platini all'inizio per i primi 2-3 mesi ha fatto una fatica. Sì, adesso dopo 2 partite che giochi o 20 minuti che giochi, no, adesso ne prendiamo un altro. No, non funziona così. Esatto. Bisogna dar tempo ai ragazzi di ambientarsi. E così anche i dirigenti, come lì adesso comincia a capire, credo.
0: Speriamo, certo. Michelangelo, hai nominato Platini, dalla Germania ci scrive Lillo, ti chiede domanda per Rampulla. Ti risulta che Platini abbia denunciato Infantino? Non lo so,
7: non lo so.
0: Sono stati un po' di problemi, sono cose loro, la giustizia.
7: Non so, se adesso appena vedrò Platini, che probabilmente... ci sarà la gara di Vialli Mauro di golf, lo vedremo sicuramente, che lui
0: me lo scrivi privatamente.
7: Gli dico: Michele, come abbiamo denunciato qualcuno ultimamente? non lo so.
0: Grazie mille Michele, grazie
7: ragazzi,
0: Michelangelo,
7: ciao,
0: in bocca al lupo,
7: ciao.
0: Allora 340 54 25 224, per l'ultimo slot di trasmissione, linea palla Federico Rossi.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: siccome si parlava della questione plusvalenze, che poi c'era anche il discorso nella stessa inchiesta legato ai famosi stipendi, no? Che non furono dati, poi furono dati, eccetera, la questione stipendi. E la Juventus, per esempio, ha patteggiato. Tu lo sai, quando patteggi, non dico sia sinonimo di prova, però mi ricordo, dopo che si chiuse tutta la questione, parliamo del discorso sportivo intanto, perché poi la Juventus ha patteggiato anche a livello penale. Soltanto Agnelli, Andrea, personalmente, ha fatto questo ricorso alla Corte di Giustizia europea. Vediamo se verrà accolta. Speriamo, perché significherebbe cambiare veramente la giustizia sportiva. Però ti dicevo, quando fu ospite del Juventus Club Parlamento il presidente Ferrero, e qualcuno giustamente gli chiese: ma come mai la Juventus, diciamo, non si è opposta alla penalizzazione per il discorso plusvalenza? E lì fu veramente una cosa indegna. Si inventarono l'articolo 4, che non c'entrava nulla col discorso plusvalenze, perché le plusvalenze non erano punibili. Ok? Dopodiché, per la questione stipendi, come voi ricorderete, la Juventus fece il patteggiamento. Però, a domanda precisa sul fatto, la Juventus non si, sostanzialmente non si era ribellata, questa era la sostanza del quesito, lui rispose: ma era inutile fare la guerra, sarebbe stato peggio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la Juventus è sempre stato questo l'atteggiamento, sin dai tempi di Calciopoli. Perché Calciopoli, voi ricorderete che quando ci fu la sentenza, e voi spesso, no, quando io invito Cobolli, non Cobolli il tennista, Cobolli l'ex presidente, ce l'avete tutti con lui. Lui a me ha sempre detto: si parlò di fare ricorso al TAR, ok? Che non significava restituzione dello scudetto, che non significava cancellazione della Serie B, perché quando tu fai ricorso al TAR hai già superato i tre gradi di giustizia sportiva, e quindi avrebbe avuto al limite un risarcimento. Però non fu fatto, perché, come lì mi disse, fu messo alle votaz a votazione questa possibilità o meno di ricorrere. Prevalse il no, io mi sono astenuto. Però poi sappiamo benissimo che di fatto l'input fu dato dall'alto. Quindi è sempre stato così, caro Nicola, la Juventus non si è mai opposta. Vai, Fede.
1: Ciao Quinti, Bruno, buona serata.
0: Oi, Bruno, a te.
1: Io su Solot, l'hai detto anche te, c'è l'accordo magari con il giocatore, ma a me quello che preoccupa è l'accordo con la società, con l'Atletico, perché i dirigenti che abbiamo noi, io non lo so a che fine faremo, Mi auguro che si riesca a trovare un accordo. Per Vicario, no, Vicario a me non piace, non c'ha la garra per giocare nella Juve. La Juve ha bisogno di un portiere che abbia il contro, perciò non mi piace. E per il resto, boh, non lo so, io non sono un tecnico, lasciamo fare tutto a Spalletti, che ci fidiamo benissimo di Spalletti. Poi vedremo, adesso ci saranno anche gli abbonamenti, rifaremo l'abbonamento, che devo dirvi? Fino alla fine, speriamo che sia un anno un po' più decente, che siamo stufi di quarti posto. Elkan, svegliati, svegliati, svegliati, ciao.
0: Grazie, grazie a te Bruno. Vicario, boh, non convince nemmeno a me. Certo, Martinez avrebbe anche troppo carattere, in effetti, però l'ingaggio sarebbe superiore di un bel po', rispetto per esempio a quello di Vicario. Per me l'optimum sarebbe Carnesecchi in generale, però non vogliono almeno 40 milioni, oggettivamente la Juventus non può spenderli. Sarebbe stato ottimo, ovviamente, Alisson, ma ormai sembra quasi definitivamente tramontato, e quindi a questo punto i nomi in ballo sarebbero questi: Vicario, Martinez. Qualcuno riparla ancora di Meret. Meret non gioca titolare da tempo. A me piaceva prima, poi è arrivato Milinkovic-Savic e gli ha tolto il posto, e non se l'è più ripreso, per esempio, con il Napoli. Non so se lui non andasse d'accordo con Conte, perché ho letto anche che 5-6 giocatori erano contro Conte, eh? Uno di questi sicuramente De Bruyne, visto quello che ha detto, ma poi Conte stesso ha fatto capire che non è riuscito a compattare lo spogliatoio. Lui ha detto l'ambiente, ma lo spogliatoio. Quindi attenzione anche quando si parla di Conte. Daniele da Varsavia ci dice: anzitutto è stato un piacere ascoltare Michelangelo, raro esempio di professionalità, di professionista che conosce il valore dell'attesa, virtù sempre più desueta nel calcio contemporaneo. Ti rivolgo però una domanda maliziosa. Se l'attesa è davvero una categoria dello spirito da riservare al calcio

0: E dirigenti, per quale ragione David e Openda ne sarebbero esclusi? O esistono attese di Serie A e attese di Serie B? Daniele, secondo me, grazie intanto da Varsavia, secondo me David e Openda non abbiamo speranze. Cioè, tu vorresti dargli un'altra chance? Io credo che non la meritino, Openda soprattutto. Mi dispiace dirlo, però ragazzi, quelle poche volte che è stato chiamato in causa non si riesce a capire, sembra quasi un ibrido, se sia carne o pesce non si sa. Io non so nemmeno perché la Juventus l'abbia preso Openda, 44 milioni si dice che sia stato preso con l'algoritmo, forse l'algoritmo quel giorno non era in forma, mettiamola così. Openda 44 milioni, David sì, l'hai preso a parametro zero finto, ve lo ricordo, perché poi la Juventus ha dovuto tirar fuori 12,5 milioni di oneri accessori alla firma, questi benedetti oneri accessori alla firma, alcune volte si chiamano bonus, però comunque sia non esiste più il parametro zero. Anche David qualcosina in più ha fatto, però poi alla fine ci siamo resi conto che non faceva il centravanti, che quindi non segnava, perché se la Juventus avesse avuto un centravanti al posto di Openda e di David, ma anche uno di livello medio-alto, non necessariamente un top, secondo me qualche gol in più l'avrebbe fatto, se non altro perché giocava da centravanti, e forse con qualche gol in più avremmo avuto qualche punto in più, e con qualche punto in più saremmo in Champions League. Ecco perché ti dico, non è di Serie A, di Serie B, che secondo me Spalletti ha valutato, e forse anche ha ragione, che è inutile, che sia inutile provare con Openda e con David. Ecco, questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede.
1: Vado bianconero a Leonardo a Roma, rispondo all'ipotetica campagna acquisti, lo Bocca, Sorlock e Vicario, insomma. Allora, in attacco ci abbiamo Sorlock, un palo. Poi non ci abbiamo nessun altro, perché questo avete detto, questo attaccante, e chi ci abbiamo? David, cioè, allora ce ne mette anche Columani, minimo. A centrocampo torneremo sempre con Locatelli, Turan, terzino sinistro, lasciamo Cambiasso, terzino destro, cioè, poi da via Breme, ci metti Kim a 10 milioni di ingaggio. Cioè, questa veramente ci vorrebbe un moggi, ci vorrebbe un DS che sa lavorare, che sa vendere, sa comprare. Una campagna acquisti così, Vicario in porta, qualche punto dove porta, Dobdock a centrocampo, forse qualche punto dove porta, un attacco no, attacco saremmo deficitari. C'è una Juventus che mira al quarto posto.
0: Quindi tu, Leonardo, chi prenderesti in attacco? Fatelo però un nome, perché altrimenti è troppo facile bocciare. Fate però un nome alternativo a quelli che non vi piacciono, no? Perché altrimenti è facile dire no, Sorlotto non va bene, Colomani dovrebbe tornare, non va bene. Chi prendereste, considerando il momento, considerando il discorso economico, che non va sottovalutato, e quanto mai io per esempio, se si potesse prendere, io prenderei, ve lo dico, prenderei Icardi. Io però, ma non conto nulla, non sono dirigente della Juventus, però Sorloth potrebbe essere, certo, come diceva Michelangelo, lui dice la Juventus dovrebbe prendere qualcuno di un certo, ma non puoi prendere un top adesso. Allora, giustamente, sono d'accordo con lui, lo sto facendo da tempo questo discorso, cerchiamo di scovare qualcuno, però intanto un titolare devi prenderlo, di scovare qualcuno anche scontento, non necessariamente un giovane, che comunque sarebbe auspicabile che la Juve scovasse, e non parlo solo dell'attacco, parlo in generale, ma ci vuole gente che guardi, che conosca delle situazioni. Ecco perché il Tognozzi di turno, con la sua squadra eventualmente di scout inviati tra virgolette ovunque in Italia, in Europa, nel mondo, ma anche chi è scontento e che magari in Italia può rendere voglia di riscatto, per esempio Sorlot, secondo me sotto questo aspetto potrebbe esserlo, perché non è titolare nell'Atletico, ma è chiaro che non è semplice essere titolare dell'Atletico Madrid, potrebbe avere un senso di riscatto, rivalsa, lo stesso Kim. Però se non ti piace Sorlot, se non sei d'accordo sul ritorno di Colomani, Bisogna fare i nomi alternativi, che non sono molti, rispetto al discorso e al momento Juve. Invece Luigi ci dice: secondo me Diaz aspetta, Brahim Diaz aspetta solo di sentirsi dire da Modi rimanere, altro che Juve. Lo sai tu, ci hai parlato con Diaz? Non lo so, non è che aspetta, quello che aspetta lui è relativo, bisogna vedere quello che invece vuole lo stesso Mourinho, nel caso in cui diventasse probabilmente sì allenatore del Real Madrid. Ha parlato intanto Danilo: la Juve mi ha formato con Ancelotti, il Brasile può sognare il mondiale. Lo ripete spesso Danilo, è uno degli errori della gestione Giuntoli, che come ricorderete, voi ricordate la storia, no? Sostanzialmente, questo mi è stato detto, Danilo, siccome non c'era feeling tra Motta e alcuni giocatori, alcuni big, tra i quali lo stesso capitano di allora, cioè Danilo, andò a parlare con Giuntoli e gli disse, o meglio, Giuntoli lo convocò, gli disse: qual è il problema, capitano? Il problema è che qui intanto non riusciamo a capire cosa voglia sotto il profilo tattico, ma poi non c'è nemmeno feeling dal punto di vista, tra virgolette, umano. Sembra che poi alla fine gli fu detto questa cosa, Motta gli disse a Giuntoli: questo non lo voglio più, e Giuntoli, sbagliando, invece di dire a Motta: caro Motta, questo è il capitano e lo tieni perché serve anche gente di esperienza, alla fine invece Giuntoli assecondò sostanzialmente il desiderio di Motta e mandò via Danilo. Questo per ricordare un po' la cronistoria di Danilo con la Juventus. Poi riflessione su Diaz, ci dice Fabio: possibile che, avendo già in passato usato parole lusinghiere verso la Juve, Mourinho raccomandi Brahim di andare alla Juve? Vabbè, questo non, secondo me non c'entra nulla, il passato, la Juve, cioè Mourinho ne ha fatta di strada. Vai Fede.
2: Ciao ragazzi, Angelo da Torino. Ma secondo voi,
0: ciao,
2: Sorlot è più forte di Dovbyk della Roma? Io non ne sono così sicuro. Tutti giocano in Spagna e Dovbyk, quando arrivò in Italia, arrivò dalla Coppa Cannoniere, mi pare. Quindi,
0: questa è una bella domanda, ma è una domanda relativa, perché Malen ti aspettavi che esplodesse così? Io no. Bisogna vedere in quale contesto poi tu arrivi. Io non immaginavo mai che Malen, che non giocava proprio titolare, a parte giocava esterno, vabbè, è che esplodesse così e trascinasse la Roma in Champions. È un po' tutto relativo. Dobic con la Roma ha dimostrato di non essere all'altezza, però magari con un altro allenatore è stato pagato tanto, mi sembra 40 milioni, magari con un altro allenatore in un altro contesto tattico potessi anche che esploda. Finora bisogna dire che non è all'altezza della Roma sicuramente, ma forse per il momento nemmeno del campionato italiano. Quindi questa è tutta relativa, questa domanda. Però Sorloth non mi sentirei, per esempio, di connotarlo come scommessa, anche perché ha 30 anni, qualcosina forse l'ha fatta, qualcosina. Vai Fede.
3: Scusa Quinti, sono Ars da Cesena, ma questa volta non sono d'accordo con te, perché se vai a vedere il numero delle presenze e i gol fatti, è uguale a quelle, i gol di parlo di Vlahovic, sono uguali a quelli di, praticamente uguali a quelli di Wayne. Non voglio paragonare Vlahovic ai Wayne, però i numeri sono quelli. Oltretutto, mi dici che non è stato un giocatore che portava al leadership, a suo modo la portava, perché io non so, diverse partite l'hai visto fare gol, prendere la palla, tornare al centrocampo per spronare la squadra a ribaltare il risultato, e questo è successo diverse volte. Quest'anno, se ti ricordi la partita con l'Inter, oppure l'anno scorso che alla fine hai vinto, oppure l'anno scorso o due anni fa che non mi ricordo, a Lipsia, una partita incredibile, e poi comunque voglio dire ha fatto una settantina di gol, quindi in qualche maniera ha inciso. Adesso perché è andato via non dobbiamo screditarlo perché non ha voluto rinnovare con voi, con noi, cioè pazienza.
0: Lo so, non è che non si tratta di screditare, poi queste sono dinamiche che magari fanno sì che un giocatore, un allenatore, un dirigente, qualsiasi elemento possa finire, chiudere un rapporto con una società, con una squadra, con un allenatore, eccetera eccetera. Vai Fede.
4: Buonasera Radio Bianconera, ciao Quintiliano, Ralf da Verona. Ti faccio una domanda: come facciamo a migliorare la squadra se dobbiamo vendere 2-3 giocatori pregiati e se i nomi che circolano sono tutte riserve? Come, cioè, domanda, come facciamo noi a migliorare questa squadra? Dimmelo tu, perché a mio avviso cioè, è impensabile. Adesso anche uno stolto ci arriva a capire che potenzialmente non è migliorabile questa squadra con i nomi che circolano. Sì, puoi dirmi Sorlot, puoi dirmi questo, puoi dirmi quell'altro. Partiamo dalla base. Qua non abbiamo una base, qua non abbiamo una società, abbiamo un presidente che dorme in tribuna, abbiamo un proprietario che viene solo rare volte, abbiamo un direttore sportivo che non ha, in un anno che qua in Italia non sa neanche ancora parlare l'italiano, e questo ti fa capire quanto ci tenga la società. Lui ci tiene al suo posto di lavoro, chiaramente, ma non alla Juventus. Cioè...
0: No, aspetta Ralf, ti rispondo subito. Intanto il direttore sportivo Ottolini è italiano, quindi parla italiano. Ti riferivo evidentemente a Comolli, che però è amministratore delegato. Anzi, devo dire che qualche parolina in italiano forse sta facendo un corso, la sta pronunciando. Però tu dici: come fai a migliorare se devi vendere? È qui che sta il punto. Siccome la Juventus è costretta a cedere un paio di pezzi, ok? Uno potrebbe essere, per esempio, Bremer. Tu dici: come fa a migliorare? Devi essere bravo ad investire i soldi che tu incassi. È semplice. Ecco perché vi dico: devi essere bravo, e forse serve un altro elemento che, al di là di Ottolini, che poi magari fa la trattativa, che poi può segnalarti, serve gente che a sua volta segnali. Serve una squadra scouting, secondo me, di livello, come era una volta. Si può fare, perché no? Io non voglio ricordare adesso Moggi quando cedette Zidane 150 milioni e sostanzialmente rifece una squadra top. Però bisogna fare una cosa più o meno del genere. Prima ci scriveva quell'amico sulla denuncia di Michel Platini, forse si riferiva a questa notizia. Allora, come riportato dalla AFP, l'ex fuoriclasse della Juve, Michel Platini, ha presentato una nuova denuncia con costituzione di parte civile nei confronti dell'attuale presidente della FIFA, Infantino, accusandolo di traffico di influenza e denuncia calunniosa. Secondo quanto riferito dall'agenzia francese, la AFP, appunto, l'azione legale coinvolgerebbe anche altri due ex dirigenti della Federazione Internazionale, cioè della FIFA. La presentazione della denuncia con costituzione di parte civile comporterà ora la designazione di un giudice istruttore, passaggio che potrebbe portare all'apertura di una nuova inchiesta formale. In una nota diffusa nelle ultime ore, Platini ha ricordato di aver già presentato una denuncia nel 2021 semplice, in questo caso sul medesimo dossier. Quel procedimento era stato archiviato senza ulteriori sviluppi nello scorso mese di ottobre. L'ex presidente della UEFA, nonché fuori classe della Juve, continua dunque la propria battaglia giudiziaria, riprendendo un contenzioso che da anni coinvolge alcuni dei più importanti vertici del calcio internazionale. La nuova iniziativa legale di Michele potrebbe riportare sotto i riflettori una vicenda che sembrava essersi chiusa con l'archiviazione del precedente procedimento. Resta ora da capire quali saranno gli sviluppi dell'inchiesta e se le accuse avanzate da Platini portarono all'avvio di ulteriori accertamenti da parte della magistratura competente. Certo che giustamente Platini non si arrende, è proprio dal punto di vista del tempismo poco prima che inizino i mondiali. Per Infantino non è il massimo. Ricordo che Platini comunque, per il discorso legato a FIFA, UEFA, lui voleva forse candidarsi alla UEFA. Blatter, l'ex re sostanzialmente della FIFA, gli mise i bastoni tra le ruote. Platini a 11 anni è stato sotto inchiesta giudiziaria, ha perso 11 anni e poi è stato assolto, ve lo ricordo questo. Vai Fede.
5: Ciao Zio Quinti, è Simone da Roma. Allora, benché
0: ciao
5: Le intenzioni di questo mercato mi piacciono anche in via teorica, perlomeno si è passato a volere giocatori dell'Atletico Madrid e giocatori del Real Madrid e non giocatori della Fiorentina, dell'Atalanta o del Lille o del Salisburgo, e venivano pure fatti passare come the savior of the situation. Io mi sono stancato di non competere, mi sono stancato di vedere una Juve che non fa la Juve, e mi sono stancato anche di illudermi a ogni mercato, a ogni inizio stagione. Siccome le prime cose non le posso cambiare, l'ultima cosa sì. Perciò aspetterò il riscontro del campo per dare un primo giudizio, per dire se sono contento o no. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Cosa, Simone, che bisognerebbe fare sempre, perché poi lo sappiamo, no? Il mercato magari, come dici tu, o ci illude oppure ci fa credere in qualcosa, ci fa sicuramente sperare. Però bisogna, io non mi illudo più da qualche anno, perché la Juventus è una situazione oggettivamente complicata, oggettivamente quantomeno particolare rispetto alle Juve di una volta, e quindi non sai mai, no, come può essere quello che può fare sul mercato. Ora aspettiamo intanto il mercato, già da lì possiamo non capire, però farci quantomeno un'idea, perché poi ognuno di noi giustamente ha una propria idea, no, su quella che sarà la Juventus, su che cosa potrà puntare. Io mi auguro ancora che si faccia una squadra in grado di lottare per lo scudetto. Però i nomi, ragazzi, sul mercato sono quelli, ecco perché serve intanto la bravura poi dell'allenatore per far girare la squadra come si deve, ma prima dell'allenatore ovviamente deve essere brava la società ad assecondare alcune sue richieste, se non sui nomi, lo ripeto per l'ennesima volta, quantomeno sulla tipologia di calciatore che predilige il tecnico stesso rispetto al gioco che vuol dare alla squadra. Vai Fede.
6: Ciao Quintiliano, Roberto da Montefiore Conca.
0: Oh, Roberto.
6: Allora, per quanto riguarda la punta, Solo secondo me sarebbe il giusto compromesso. È un attaccante efficace, quest'anno ha fatto 20 gol, non essendo neanche il titolare, mi sembra che è quello che nell'Atletico Madrid ha segnato di più, benché davanti come titolare a Julian Alvarez, e poi avrebbe secondo me le caratteristiche che cerca mister Spalletti. Allo stesso bisognerebbe aggiungere sicuramente un'altra punta di peso, e magari un giovane, perché comunque credo che né David né Openda rimarranno. Poi speriamo nel portiere, perché sono le due cose che hanno fatto la differenza quest'anno. Vedi la Roma,
0: bravo.
6: Il portiere gli ha dato almeno una decina di punti, il Malen è arrivato da gennaio, ha fatto 13-14 gol.
0: Mamma mia.
6: E sono proprio i punti dolenti della Juve, non avendo un portiere che ha reso per quello che sicuramente vale, perché Di Gregorio vale di più, e non avendo chi faceva il gol, la Juve purtroppo non ha raggiunto l'obiettivo del quarto posto. Un grosso abbraccio e buona serata.
0: Grazie a te, un abbraccio, hai ragione. Se avessimo avuto un portiere all'altezza, un centravanti all'altezza, ma poco, di poco all'altezza, sarebbe stato molto più semplice. Però l'ho detto prima, lo ripeto e poi vi saluto. In realtà nella Liga 20 presenze da titolare, 35 presenze di cui 20 da titolare, 13 gol realizzati da Sorloth, e ne ha fatto anche uno in Champions su 4 presenze, se non ricordo male. Quindi questi sono i numeri dell'ultima stagione di Sorloth. Caro Federico Rossi, siamo giunti al termine, grazie come al solito per la tua regia, grazie a tutti voi, ci vediamo domani 19:21, stessa ora e ovviamente stesso posto. Ciao.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
9: Eccoci qua, pronto. pronti a vivere un'altra settimana insieme? Solo due appelli, fa caldo, poi come quella pubblicità andò, fa caldo, quindi andiamoci piano.
10: Però,
9: andiamoci, aspetta che arriva il secondo. Giugno, arriva al secondo, il secondo, venite a spegnere questo individuo qua vicino che non si ferma un attimo.
10: No, io vi
9: avete
10: dico.
9: Presente quando andate sui pullman e vi si strofinano addosso con l'ascella puzzolente?
10: Non è vero. Allora,
9: lui si alza la maglia e strofina la panza piena di
10: a parte di che non è la faccio. Ditemi una cosa, ma voi quando siete al lavoro avete il collega che si toglie le
9: non
10: scarpe e lavora senza scarpe?
9: Non sei un artista. Qua
10: no,
9: abbiamo,
10: ho capito,
9: qua
10: Marangio,
9: abbiamo,
10: ma...
9: riusciamo a inquadrare il terreno che abbiamo qui giù? Qui noi abbiamo il.
10: Ho capito, Marangio, ma ti puzzano i piedi. Ma io sento
9: tu
10: puzzo
9: sei
10: dei piedi.
9: Sono ossessionato da questa cosa qua. Prima mi sono sentito un viscidume vicino al braccio. Mi sono girato e stava strofinando la panza.
10: Ma non è vero.
9: Ma mi sembra fosse una cosa normale.
10: Tolto, ragazzi, questo si è tolto
9: non
10: le
9: è una
10: scarpe.
9: Cosa normale. Ma... guarda, che c'era anche gente alla. Palazzo Marini, tra Marini. Politici che non mi fa parlare. Detto questo, gli artisti sono
10: aiutatemi.
9: Così. Gli artisti sono così.
10: Artisti, ma ti puzzano i piedi,
9: ragazzi, facciamo un po' di chiarezza perché questa è una settimana importante. Smettila, facciamo.
10: Comunque, hai fantasmini
9: uguale
10: miei.
9: Settimana importante.
10: Anche
9: esistono bianchi, esistono grigi. A parte questo grigio. Ma questo manca i colori, sa riconoscere. Io non lo so, ragazzi, non ce la faccio più. Martina,
10: una cosa. Devo dire Urbi e Torbi. Sono pronte le mie camicie a mezze maniche.
9: Mamma
10: sono
9: mia,
10: ben nove. Ben nove da domani comincio.
9: Noi ci auguriamo che tu vada in vacanza quanto prima. Perché
10: sono
9: vederti,
10: ben nove.
9: Già vederti normalmente è un
10: da
9: problema.
10: Domani comincio.
9: Con la mano, allora domani cominciate a preparare, a sentire solo l'audio e spegnete il video. Perché immagino che questo spettacolo raccapricciante ve lo volete
10: da
9: risparmiare. Risparmiare. Allora, sta per cominciare il mondiale, siete pronti a non vedere la nazionale? Intanto arriva Mancini, perché si è capito che arriva Mancini, quindi se arriva Mancini si è capito che arriva Malagò, quindi se arriva Malagò si è capito che... vabbè, eccetera, eccetera. E invece... no, perché contestualmente questo weekend, tanto ce lo chiederete, ne parliamo già adesso, insomma è arrivata questa archiviazione della,
10: filone,
9: da parte del,
10: certo.
9: Sì, di un filone... della inchiesta Prisma relativa al bilancio in questo caso del 2022, quindi per non fare ovviamente caos non c'entra niente con tutto quanto il filone, è un filone dell'inchiesta ma che racconta quello che vi abbiamo raccontato, che abbiamo scritto anche in questi giorni, cioè ragazzi fondamentalmente parliamo di fuffa lo stato puro su cui nella quale fuffa la Juventus è stata ingabbiata e sta ancora pagando il conto. Voi avete letto qualcosa sulle prime pagine dei giornali? Ovviamente
10: zero.
9: No. Silenzio totale. Voi continuate a leggere qualcosa anche soltanto per dire ci siamo sbagliati, non è successo niente su Arbitropoli?
10: No.
9: Anche su quello silenzio
10: Anzi,
9: totale.
10: Se proprio
9: così.
10: Ti devo dire,
9: però
10: Vincenzo...
9: siamo nelle mani di Pio, però... Pio salvi la regina.
10: Vedo
9: però
10: qualcuno che
9: porco
10: continua...
9: cioè, chi dimmi?
10: No,
9: Pio, Portopino.
10: Vedo
9: Porto
10: qualcuno
9: Pino.
10: Che continua a battagliare... su X dicendo voi non capite nulla, non è vero, la Juve è stata condannata.
9: Guarda,
10: sì, vabbè.
9: Per piacere, okay. Noi siamo veramente stanchi.
10: Sì, siamo stanchi,
9: poi li tiriamo gli artigli fuori per cercare di combattere, il problema è che, e ce lo chiedete in tanti, ma non dobbiamo fare noi la battaglia, noi la possiamo fare ma ci ghettizzano dentro, ma tanto sono di Radio Bianconera, gli altri giornali stanno zitti e Mosca. La società comunque patteggiò, quindi che cosa vi dobbiamo dire? Se semplicemente il fatto che comunque noi quando è successo lo raccontavamo che noi stavamo pagando un conto che andava al di là dell'inchiesta in sé, perché poi tu metti sempre i puntini vicino, no? E quindi Superlega lanciata da Andrea Agnelli, Seferin che si arrabbia, sono sentito tradito, elezioni a vicepresidente UEFA di Gravina e poi tutto il resto ha avuto un percorso quasi obbligato a un certo punto e siamo arrivati a quello che abbiamo vissuto, non per ritornare indietro, non per rivangare il passato, ma il presente è figlio del passato, quindi se la Juventus si trovò fuori dalle coppe quello la destabilizzò dal punto di vista dei conti in maniera importante, poi però gli acquisti li abbiamo fatti sottogiuntoli, ma li abbiamo sbagliati, quindi noi dobbiamo anche evitare di fare il solito discorso, se non era per quello noi eravamo più in alto, sicuramente, se non era per una vicenda allucinante di cui ancora una volta la Juventus è stata colpevolizzata, mentre oggigiorno si fa guerra a fare, oh, la Roma deve fare plusvalenza 70 milioni entro giugno e le farà e comprerà anche, nessuno dirà nulla, sempre per i discorsi di qui sopra, però è altrettanto vero che poi la Juventus la sua porzione di responsabilità nel non aver saputo ricostruire un corso ce le ha, perché comunque 400 milioni in due anni da allora più o meno li hai spesi e non hai costruito una squadra importante. Però adesso archiviamo il passato e ci rendiamo conto che si stanno cominciando a delineare delle situazioni simpatiche. Potete leggere, credo, già adesso su Bianconera News come primo piano che c'è questa sorta di alleanza e rivalità sul mercato per quanto riguarda Juve Atletico Madrid. Soprattutto alleanza, mi verrebbe da dire, perché l'Atletico Madrid ancora non sa il futuro di Julian Alvarez. Poco nel pomeriggio di oggi è arrivata l'ufficialità della rielezione di Florentino Perez. Erano 20 anni che veniva che era presidente del Real Madrid per acclamazione, senza mai una elezione vera e propria. Quest'anno sapete che c'è stata questa elezione, Riquelme ha preso però il minimo rispetto a Florentino Perez, ma c'è già una spaccatura tra gli elettori del Real Madrid, perché un 35% era dalla parte di Riquelme, quindi di una innovazione. Florentino, che ha vinto, adesso mette sul mercato tanti soldi e opera la ristrutturazione firmata da Mourinho. Cosa interessa alla Juventus? Beh, interessa intanto perché quando entrano tanti soldi sul mercato si muovono tante pedine. Quei 150 milioni annunciati da Florentino Perez potevano essere per Olise o magari per Julian Alvarez. Julian Alvarez significa andarlo a strappare. Sì. Lui annunciò, disse: io prenderò un giocatore importante dell'ultima Champions League per 150 milioni. Ci siamo indirizzati soprattutto su Paris Saint-Germain e su l'altra finalista che Bayern. Era il Bayern, Paris Saint-Germain e scusami,
10: a me c'è un vuoto anch'io. C'ho
9: un vuoto che Arsenal, ovviamente. Quindi Olise o piuttosto che qualche giocatore del Paris Saint-Germain. Si era parlato anche di Vitinha, insomma di tanti giocatori, però il Paris Saint-Germain poi con la sua proprietà forte e solida è intervenuta dicendo: state tranquilli che da qua non parte nessuno, quindi neanche per 150 milioni di miliardi. Quindi si parla del possibile interessamento per Julian Alvarez. Questo non cambierebbe i piani dell'Atletico Madrid, che comunque avrebbe deciso di privarsi di Sorloth, chiaramente alle cifre che vuole, però l'alleanza continua perché comunque l'Atletico Madrid vuole trattenere Nico Gonzalez e noi non faremo opposizione su questo. Figurati. E quindi diciamo non sarà ovviamente uno scambio di cartellini, altrimenti si inventano un'altra inchiesta sulla Juventus e poi ci diranno tra 4 anni che non c'era niente, e allora si faranno operazioni slegate, quindi 25 milioni Nico Gonzalez, 30 Sorloth, si troverà una via di mezzo, insomma la cercheranno. Però questa alleanza dovrebbe portare Sorloth alla Juventus, che lui poi già ha l'accordo con la Juve. Spalletti giustamente non si fida, perché intanto la Juve gli disse: guarda che abbiamo già l'accordo con Alisson,
10: già tutto
9: fatto, a posto, già ha messo la scritta Spalletti Alisson nel suo playbook. Sì. E all'improvviso gli hanno detto: no, aspetta, ci avevamo l'accordo con Alisson, ma non ti abbiamo detto niente sul Liverpool. Il Liverpool ha fatto un po' di ha detto: no, ma io non è che te lo regalo. Ah, perché io pensavo ce lo regalasse, quindi resta lì. E allora la Juventus si tuffa su Dibu Martinez, ma di questo ne parliamo dopo. Detto questo, nel frattempo la Juventus cercherà appunto di chiudere per quanto riguarda Sorloth, di cedere Nico Gonzalez, e questa alleanza va avanti perché poi ci sarebbe Koke, 31 anni a scadenza di contratto, e potrebbe interessare la Juve. L'Atletico che propone Gimenez, ma un giocatore che è soggetto all'infortunio, la Juve ci pensa oppure no. E poi c'è però, come dicevo, anche un po' di rivalità, perché c'è chiaramente anche un obiettivo che invece divide le due squadre, perché la Juventus, come sapete, era sulle tracce di Alejandro Grimaldo per quanto riguarda il terzino sinistro.
10: Sì, da anni ormai, devo dire, Grimaldo ormai è di quei nomi che torna tutti gli anni.
9: Però l'Atletico Madrid qui lo vorrebbe, quindi la Juve la dice: amico mio, se entriamo in concorrenza.
10: A me piace molto Ruggeri, l'ex Atalanta.
9: Secondo anche
10: me
9: Ruggeri
10: sarebbe una bella operazione. Ce ne sono di nomi.
9: Noi non mancano. Grimaldo è uno di questi, che però Atletico Madrid ha in ballottaggio anche col Barcellona. Ballottaggio Barcellona, Atletico Madrid anche su Bernardo Silva, che a sorpresa per adesso non ha ancora deciso.
10: No, è vero.
9: Ha detto: mi prendo il mio tempo. Hai visto mai che all'ultimo è tutto? Dice: sai che c'è? Facciamo un favore ai poveri, andiamo a giocare.
10: Ma
9: in
10: guarda,
9: Serie A.
10: Vincenzo, quello che hai raccontato è l'essenza, no, di queste ore, anzi di questi giorni. Io però, è quello che tanto non leggerai il mio editoriale che
9: me
10: penso,
9: ne guarderò,
10: ho scritto stamattina.
9: E infatti, cioè, l'avresti dovuto scrivere stasera.
10: No, ma stasera, siccome è un impegno, ho detto magari arrivo tardi, mi sono portato avanti.
9: Beh, tu lo sai che se stasera atterrano gli alieni alla Continassa, tu devi cambiare l'editoriale, vero?
10: Sì, ma io a mezzanotte sarò a casa comunque, credo.
9: E quindi eventualmente devi cambiare l'editoriale, vabbè.
10: Però io ho scritto una cosa nell'editoriale. E lo confermo, Vincenzo, guarda, ho preso spunto dal poro Federico Chiesa, perché a me quell'intervista ha dato fastidio. Sono molto, cioè, sono arrabbiato.
9: Mi dà fastidio quando l'abbiamo preso. Devo dire la
10: sono
9: vita,
10: arrabbiato col mondo, lo dico, Vincenzo. Quindi mi faccio una premessa. Perché quella roba di Chiesa che dice: io vorrei tornare alla Juve, sono pronto, l'amo. Ci sei stato? Ti sei tirato indietro alzando la manina prima di Frosinone e Juventus? No? Cioè, no, ma io voglio. Bene, ti ringraziamo. Ma noi di questi giocatori qua non abbiamo più bisogno. Non abbiamo più bisogno di Chiesa, non abbiamo più bisogno dei giocatori che raccontano però la pressione per il quarto posto, Marangio, è dura, non abbiamo più bisogno, non abbiamo più bisogno di altri che ti raccontano ma che vuoi che sia, abbiamo pareggiato col Verona, ma stai tranquillo, andiamo a vincere le altre. Aria fresca, aria pulita. E allora sono partito proprio da Chiesa, perché di questa roba qua ne abbiamo pieno le scatole. E non vogliamo più giocatori mediocri, non vogliamo più dirigenti mediocri, non vogliamo più allenatori mediocri, perché ne abbiamo avuti, non vogliamo più la mediocrità. Quindi i Chiesa, faccio i nomi, lo stesso Cambiaso, in parte Locatelli. Locatelli, faccia una riflessione su tante dichiarazioni non da capitano della Juventus. Cambiaso, faccia un passo di lato per quanto mi riguarda, vada, però noi abbiamo bisogno di uomini, non di facce d'angelo.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cioè, tu lo sai, buongiorno a chi se ne accorge ora. Sono mesi che diciamo l'uomo dietro il calciatore, anzi anni, l'uomo dietro il calciatore, l'uomo dietro il calciatore, l'uomo dietro il calciatore, invece continuava a prendere giocatori che poi hanno poco di caratteriale alle spalle.
10: E quell'intervista di Chiesa mi ha fatto arrabbiare.
9: Sì, lui è un altro che un po' di quello che vuole, ma andasse a giocare in qualche oratorio, perché insomma.
10: No, vada da te, no, ama la Juve, lo doveva dimostrare prima.
9: Ale,
10: chiamava la Juventus.
9: Ale, uno chiama la Juve, uno non si muove neanche con le cannonate. Non si vuole muovere con Mainz.
10: Vabbè, è stato mandato via lui, però aspetta, questo bisogna riconoscerlo.
9: Aspetta, è stato mandato via perché a un certo punto allora mi opero e ti porto a operarti. Mi sono fatto male, ti aspetto. 300 quanti giorni sono passati per un infortunio al crociato del ginocchio?
10: Una vita.
9: Ho recuperato, ti faccio la serie. Viene fatta la serie, ti riaccompagno dal dottore che ti ha operato e che senti il dolorino. Il dottore ti dice: amico, non c'è niente, stai bene, non fare che diventi poi il malato immaginario. No, tutto, io sento un dolorino. Lo convochi Allegri in conferenza stampa a dire: no, lui ha detto che senti il dolorino. Ah, ma che c'ha? Niente, perché abbiamo fatto i controlli, non c'è niente, c'è il dolorino. Poi dove te ne vai? Liverpool? Non vedo. Sei andato felice a Liverpool?
10: Sì, sì, sì.
9: Era gioioso. Conosco anche l'inglese tutto a posto, mi sento a casa, così anche là. Stesse problematiche, sì, una parte della tifoseria che lo ha accarezzato, l'appoggiato, che uno che ti carica in campo così, però anche lì comincia a non venire, lo comori in nazionale non riesco a venire, quindi stai bene dove stai, appunto. Con tutto il rispetto.
10: Giustamente Fabrizio, che salutiamo, ci dice: ma in tutto questo macello, come lì ve lo ha chiesto due in bianco nero, voi ditemi perché dovrei ascoltare ogni pomeriggio, giustamente, perché lui chiama e dice: senti, Bernardo Silva, dammi un motivo per venire alla Juventus, perché lui sarebbe capace di questo, no?
9: Sì, sì, sì. Sì.
10: No, spero di no, però nell'editoriale che tu, Marangio, non leggerai, no, ma che gli amici leggeranno, c'è un'altra cosa che gli ho detto: sia a Spalletti che a Como lì, occhio, perché se fallite continuando a farvi i dispettucci, fallite tutti e due, e Como lì c'ha una macchia sulla carriera, mi verrebbe lì definitiva, Vincenzo, perché non è che fino a questo momento ci ha avuto una carriera così brillante. Se ne ritornerà a Tolosa, farà tutto quello che deve fare, e anche Spalletti finirebbe una buona carriera con due fallimenti. Quindi non vi sopportate, non vi piacete, tutto vi pare, ma pensate al bene della Juve, perché il fallimento della Juve sarebbe il vostro, il successo della Juve sarebbe anche il vostro.
9: No, ma io questa cosa onestamente mi sembra di cominciarla a vedere un po', perché
10: un po' anche a me, devo dire la
9: perché
10: verità,
9: perché mi sembra che oggettivamente, se questi sono i nomi, non abbiamo motivo di dubitare su esperti di mercato che ne parlano, sono nomi che evidentemente sono concordati con Spalletti. Peraltro si sta cercando adesso di approfondire i discorsi anche con il Dibu Martinez per capire la fattibilità, perché una cosa è che un giocatore ti dice: voglio venire, un'altra cosa è che ti dice: però voglio 7 milioni all'anno.
10: Ciao.
9: Allora la Juventus ha un tetto che ha dato al suo miglior giocatore, diciamo, al giocatore sul quale ha fatto il maggior investimento, che è Yıldız. Sopra quella cifra, Dibu e tutti quanti gli altri, sappiate che non ci salite. Motivo per il quale, quando è passato l'agente di Lewandowski, la Juventus a un certo punto ha visto la macchina là fuori, ha fatto: guarda, per i 10 milioni devi proseguire ma parecchio più in là. Qua ci fermiamo a 6:30, 7. Allora quelli là ci hanno lasciato i biscottini per i poveri, sono andati via.
10: Ah, biscottini.
9: Sì, sì, sì, ha detto mangiatene pure voi. Motivo per il quale chiaramente anche lo stesso Bernardo Silva, a meno che non impazzisce, dice ok, lascio tutto sul tavolo alla mensa e vengo alla Juve. Perché chiaramente
10: io Bernardo gli darei, io lo farei sacrifici per Bernardo.
9: Se andavi in Champions glieli davano, con l'Europa League non lo puoi fare più.
10: Lo so,
9: anche perché poi se arriva un giocatore e tu gli dai 8-9, gli altri cominciano giustamente a bussare a me.
10: Chi?
9: A me,
10: dimmi chi?
9: Ale, lo
10: sei, io settimana ciò con tu. Quelli chi bussa?
9: No, no, ovviamente
10: Locatelli
9: non,
10: bussa?
9: Ovviamente non quelli
10: chi
9: che
10: bussa?
9: Ci sono.
10: Cambiaso bussa?
9: Ovviamente non quelli che ci sono. Però se tu vai a prendere a Colomani, Colomani ti dice ok, mi voglio anche dimezzare l'ingaggio pur di venire. Però non è che io me lo dimezzo.
10: Sì, però
9: c'è la storia delle macchinette qua.
10: Tu sei Colomani. Che di fronte a Bernardo Silva, con tutto il rispetto, ecco.
9: Sì, perfetto, però Bernardo Silva, a meno che non gli viene una botta di follia, non dovrebbe arrivare. Allora, e torniamo al discorso di Florentino. Perché il discorso di Florentino? Perché l'obiettivo scemato Bernardo Silva è Brahim Diaz, il quale Brahim Diaz però ha detto ragazzi io voglio restare al Madrid, voglio convincere Mourinho. Chiaramente fino a oggi e quindi fino a domani, quando ci sarà l'insediamento ufficiale di Florentino e quindi il suo progetto sportivo che va in essere con Mourinho, non si può organizzare un incontro, perché metti che oggi vinceva, ed era impossibile, però che Richelme, vinceva Richelme, certo. Chiaramente lì saltava anche Mourinho, saltavano tutti i preaccordi, saltava anche Dumfries, sarebbe saltato tutto. Invece chiaramente quegli acquisti che erano stati fatti anche per favorire le elezioni sono andati a Dama, quindi quelli vanno lì. Dopodiché domani, da domani si cominciano le contrattazioni, molti giocatori andranno via. Domani probabilmente arriverà anche Brahim Diaz a chiacchierare con Mourinho. Mourinho gli dirà se effettivamente può contare su di lui, seppure gli dice guarda cercati un'altra squadra. Se cerchi un'altra squadra, occhio che all'improvviso si è inserita anche la Roma, che però ha la Champions. Quindi lì dobbiamo sperare che eventualmente l'essere partiti per primo, l'avere una spilla da Juventus come lì Spalletti di turno possano vincere, perché altrimenti sarebbe una beffa delle beffe che magari non resta
10: a pill come lì.
9: Che magari resta, okay. Sai, lì arriva, sai, loro non c'hanno neanche il direttore sportivo al momento, quindi
10: Però stanno operando comunque.
9: Lo so, e non potrebbero, cioè devono anche loro fare le cessioni. Cosa che dovremmo fare anche noi, cominciamo a mettere le mani avanti, perché adesso vi parliamo dei colpi in entrata, ma devi cedere
10: Bremer, Thuram.
9: E per adesso Bremer sono arrivate offerte da 30 milioni, sì. 35 vabbè, milioni, però, quindi capi. Ma perché non sono arrivate offerte?
10: So.
9: Poi possiamo metterci quello che vogliamo noi. Super Bremer, fortissimo Bremer, tutto a posto.
10: Comunque
9: 50.
10: Bremer non è un 30 milioni, onestamente.
9: No. Però quando chiudi una stagione in Europa League, cioè nel senso che non raggiungi la zona Champions, il valore dei giocatori scema, cala.
10: Lo so.
9: Allora io ho un valore di cartellino di 58 milioni, è chiaro che quelli dicono 30. Così tu dici facciamo una cosa, tolgo la clausola a te che è valida fino al 10 di agosto. A 40 chiudiamo e loro dicono ok, ho risparmiato 18 milioni, che non è poco. Quindi per adesso non è che sono arrivate queste grandi offerte per Bremer.
10: Pensa per gli altri.
9: Per gli altri non ne parliamo proprio. David Comolli lo valuta 35 milioni. Comolli. Quando si
10: il
9: presenterà,
10: mio silenzio maraggio,
9: quando si presenterà magari da qualche squadra, dice scusami, tu quanto vuoi per te 35? Ma è lo stesso che ha giocato l'anno scorso con voi o ce n'è uno uguale da qualche altra parte nascosto, segregato, perché hai messo un impostore in campo? Perché 35 deve impazzire qualcuno, comunque magari dalla Premier qualcuno che dice diamo una mano ai poveri e tirano
10: oggi
9: fuori i soldi.
10: Questa cosa dei poveri.
9: Ma no, perché ho questa sensazione, noi siamo la parte povera del calcio.
10: Noi ci siamo
9: richiamati a Mancini, Santare.
10: Ma
9: a Mancini.
10: Lo dice a me?
9: Abbiamo giocato, addirittura la Grecia dice no, ma io voglio... Poi hanno fatto una figuraccia loro, per carità. Però addirittura loro dicono no, ma io ho programmato le amichevoli per il mondiale, ma ho fatto giocare con l'Under 21 della nazionale italiana. Cambiamo squadra. E poi hanno preso i schiaffi pure dall'Under 21.
10: Vedi.
9: Però noi stiamo facendo la figura a Napoli, si dice che raccottare.
10: Ma noi siamo in questo
9: come
10: momento
9: panorama
10: movimento
9: calcistico
10: di
9: italiano.
10: Calcio per raccottare. La Juve non è che ha tutti sti soldi per andare a investire 50-60 milioni di questo, è evidente. Tant'è vero che vedi l'operazione Sorloth, che secondo me è un'operazione molto intelligente ed anche di un buon giocatore, però non è che vai a prendere il top dei top dei top, vai a prendere un giocatore che era riserva ma di Julian Alvarez, che comunque gol li ha sempre fatti, ma che 10 anni fa la Juve non l'abbia mai preso. Ma 10 anni fa era un conto, oggi è un altro. Dopodiché sulla questione del nostro calcio, io guarda, mi viene un po' da sorridere, perché ieri hanno fatto passare, per l'amor di Dio, bravi, li batto le mani, anche se Dupal, cioè nel senso, io volevo vedere ieri sera gara 1 tra Verona e Rimini e mi facevano vedere i rigori dell'under, dell'under 17, va bene. Poi mi hanno fatto vedere anche la premiazione, va bene. Io lo ammetto, ho una repulsione verso tutto quello che ha il marchio Federazione Italiana Gioco Calcio, che probabilmente non è normale, mi devo far curare anche per questo, perché sono arrivato ieri, pensa, e appunto mi farò curare, sono arrivato ieri a sperare che perdesse anche l'under 17, perché ci devo sempre Gravina. Poi invece, ragazzi, sono stati in gamba, sono stati bravi, però veramente ogni volta che li sento mi viene il prurito oppure anche Bardini, che per carità ha detto anche cose condivisibili, dice non sono scappato di casa, no, hai ragione, non sei uno scappato di casa, e anzi devo dire che ha dato uno schiaffo, naturalmente non ho guardato la partita, chi se ne frega, ma ha dato uno schiaffo, convocando tutti quelli dell'under 21, a quei presuntuosi che sono andati a fare quella figura del cavolo in Bosnia. Detto tutto questo, noi siamo la serie B del calcio, Vincenzo.
9: Siamo la serie B del calcio.
10: Lo siamo, certo. E dobbiamo ringraziare chi ha guidato fino a questo momento il movimento del calcio italiano.
9: Che oggi ce l'abbiamo un rullo di tamburi, ma Fede, no? Però oggi il signor Gravina dice:
10: sì, io sento,
9: ragazzi, l'under 17 ha vinto l'europeo,
10: merito mio,
9: questa è una mia vittoria,
10: per questo io speravo che sbagliassero i rigori, mi hanno portato, aspetta, a questo, fermo, sono impazzito,
9: fermo, che dobbiamo raccontare le cose, sì, come stanno.
10: Continua.
9: Merito mio. Come è finita la partita? Ai calci
10: di rigore,
9: fermo. Quando la nostra nazionale viene eliminata per la terza volta dal mondiale, lui dice: ragazzi, che colpa mia, mica li batto io i rigori. Quindi, per la tautologia, certo, ieri ha battuto Gravina i rigori, fatemi capire.
10: Come no?
9: E noi siamo in mano a sta gente qua.
10: Appunto per questo io non li posso più vedere. E dico una cosa grave, ma infatti, la prossima volta, cioè la prossima patologia che mi devo far curare,
9: sì,
10: è
9: anche quella di non mettere a Sorani nelle condizioni la mattina di andare dietro con la statua.
10: No, ormai quella è una battaglia.
9: Perché non
10: Sorani, la statua
9: non è
10: lì
9: possibile.
10: No, ma aspetta, io la butterò nel cestino.
9: Ma lascialo stare.
10: No, quella, no.
9: Ma perché
10: no,
9: ce l'hai? Vogliamo parlare di contro quale religione ce l'hai?
10: Non è quel gioco creativo. Allora. Ma mi inquieta vedere quella
9: cosa. Ma
10: fate
9: una porta a te, non lo
10: c'ha
9: guardi.
10: C'ha un influsso negativo. Bene che sia di là, nell'altra regia. Però, detto questo, io lo sapevo che con il successo dell'Under 17 quel personaggio avrebbe detto: vinto io, mi hanno mandato via, ma ho vinto io. Lo sapevo. Lo sapevo. E guarda, che richiamare Mancini, al quale auguro altri 20 anni di esclusioni.
9: Ah.
10: 20 anni di esclusioni, per l'amor di Dio. È un segnale che è vero che la Juve non ha idee, ma perché questi ce l'hanno? Questi no. Richiamano Mancini.
9: Lo so, richiamano Mancini. Ma tu ce l'hai con Richard Gere?
10: Che c'entra Richard Gere?
9: E perché è di quella corrente lì?
10: Ma no, non c'entra niente, non ce l'ho. Mi qualcosa. Dà fastidio vedere quella roba.
9: Ok, è una roba, essere. E che religioso. No, sì, sono d'accordo con te. Per questo ti dico: vengono da noi e dicono diamo da mangiare ai poveri. Perché noi da qua non ce ne usciamo. Noi da qua,
10: ragazzi,
9: non
10: c'è Haiti al mondiale. C'è Haiti al mondiale.
9: Al di là di questo,
10: Curazao, Curazao, come diavolo
9: di questo,
10: del mondiale.
9: Quindi, vogliono venire, però noi non possiamo garantire manco uno stipendio medio.
10: No.
9: Perché allora è come se, cioè, se i migliori giocatori vengono da un ceto nobile.
10: Certo.
9: Okay? Noi non siamo manco più la borghesia.
10: No.
9: A livello di guadagni, di quello che possiamo offrire, siamo quintiliano. Allora, tu devi andare a lavorare per una grande emittente, perché a un certo punto rompete le righe, ognuno scelga. Vai nella grande emittente nazionale,
10: no, io vado in pensione.
9: O vai da Quintiliano che si apre una sua radio. Dice,
10: no, da Quintiliano non ci vado.
9: Che ti posso, quindi noi dobbiamo affrontare anche,
10: certo,
9: questo aspetto.
10: Dobbiamo
9: qua.
10: Essere consapevoli di quello che siamo. Siamo la Serie B del calcio.
9: Nella povertà della Serie B del calcio, noi siamo arrivati qui, sesti.
10: Appunto.
9: Noi siamo arrivati sesti.
10: Ecco perché Sorlot è un grande giocatore,
9: ecco,
10: per noi.
9: Ecco che sì, è bravo, mi fa piacere che arrivi a questo. Perché
10: ma
9: poi quando
10: io, per me Sorlot è sempre stato un upgrade.
9: Perché ci sono, sai, poi, per carità, rispetto tutti i pareri, però ci sono anche dei colleghi che continuano a tirargli: vabbè, ho capito, ma faceva più gol Vlaovic, ma faceva più presenze Vlaovic, ma faceva più quello Vlaovic. Allora, noi questo ci possiamo permettere. Per me è meglio,
10: bravissimo,
9: di Vlaovic, ma è un mio pensiero personale.
10: Ma io infatti che i giocatori che non voglio più vedere, e l'ho scritto, ci sono anche quelli tutti, social e distintivo. avete rotto le scatole, compreso il signor Vlahovic. Non li voglio più vedere. Voglio gente che invece di parlare sui social, vengo all'inferno, oh la mia No, avete rotto le scatole tutti, e ve lo dico ancora prima che inizi la stagione.
9: Ma invece di andare all'inferno, potete andare in campo, che è più facile. Perché io ne ho visti pochi scendere in campo quest'anno con costanza. Perché poi vedevi la partita dove grande impegno così. La partita dove addirittura avevano talmente preparato bene negli allenamenti le partite che sapevano anche come festeggiare 5-6 di loro, sì, con nuoto sincronizzato.
10: Bravo.
9: Ma se invece di preparare le esultanze preparassimo a caccia ai calci di rigore, per esempio, la butto là. Se invece di prepararci sulle esultanze ci allenassimo a fine allenamento per tirare da fuori aria, la butto anche lì. Allora vi domando e dico ancora una volta: possiamo spegnersi i telefonini e evitare di pensare a come devo festeggiare e concentrarci sulla materia prima, perché se non segni non festeggi. Allora io intanto mi concentrerei sul gol, così
10: e
9: a
10: magari
9: occhio
10: non prenderli, per esempio.
9: No, perché sennò io mi domando e dico: chissà quanti festeggiamenti ci siamo persi quest'anno. Però avevo preparato un festeggiamento. A un certo punto uno che volava, l'altro che ballava, io che tenevo in braccio, due che palleggiavo, così purtroppo non abbiamo segnato.
10: Io sono avvelenato, Vincenzo. Il problema sai qual è? Poi andiamo in pausa, non vi lanciamo messaggi.
9: No, io invece lo voglio lanciare.
10: È che a me invece di passarmi mi aumenta la rabbia in questo periodo qua. Lo sai, ci pensi? Mi aumenta la rabbia perché voglio togliermi dalle scatole tutto quello che ho visto in questi anni, che alla fine a un certo punto, ed è stato dal lato un bene ma da quell'altro il male, il fatto che tu comunque arrivassi quarto in un modo o nell'altro, dice vabbè dai, l'hai sfangata anche quest'anno, e quindi gli facevi una carezza. No, io invece non gliele voglio più fare le carezze, e mi hanno veramente stufato tutti, perché poi questo è il periodo in cui ritorni indietro, come ha detto prima, dei rigori, il rigore con Lecce, il rigore col Sassuolo, no, per dirtene alcuni. Quindi io ho ancora una rabbia che comincerà a passare quando vedrò qualcuno che se ne va e qualcuno che arriva. Non vedo l'ora che venga annunciato Sorlot, per dirti,
9: che secondo me potrebbe arrivare anche prima del mondiale. Ma noi parliamo un attimo delle cessioni, vi faccio dei nomi per il tesoretto della Juventus e voi ci rispondete subito dopo la pausa. Segnate, se non state state guidando non vi fermate, guidate con calma e memorizzate, tanto avete sicuramente la memoria migliore del sottoscritto, e non ne parliamo del pesce rosso alla mia destra. Bremer, Cambiaso, Di Gregorio, Gatti, Miretti. Quanto secondo voi la Juventus realisticamente può fare da queste cessioni? Qual è il tesoretto intanto di questi nomi? Ripeto: Bremer, Cambiaso, Gatti, Miretti, Di Gregorio.
10: Però prima voglio leggere una cosa di Antonio, perché l'ho sentita anch'io, Antonio. Anch'io per sbaglio ho sentito, tanto lo possiamo dire perché ha sentito, il buon Pardo ha parlato di un successo di Gravina per la vittoria dell'Under 17, che nonostante la mancata qualificazione alla nazionale maggiore, il giudizio va preso complessivamente su tutto il movimento, affermando che lo stesso giudizio non può essere negativo. L'ho sentita anch'io, Antonio. L'ho sentito, ma è così, vi racconta perché?
9: È un sistema che
10: perché ve lo raccontano secondo voi? Perché ve lo raccontano secondo voi? Fatemi la domanda e date la risposta. Perché, per esempio, credo che anche ad Asun siamo leggermente preoccupati, perché tifosi a Lazio, e lo stanno facendo tutti, hanno cominciato a disdire tutti gli abbonamenti. Questa è la linea che dovremmo seguire tutti.
9: La gente deve...
10: La gente non vi sopporta più.
9: Ah, e soprattutto la gente non si può fare via in giro. Soprattutto quando li prendi in giro nelle proprie tasche, no. No.
10: Dai, tutto a posto. Tanto saluto anche Roberto da Scalea. Lo so, lì sono tutti i tifosi del Napoli. Sono andato anche io un anno in vacanza a Scalea. Ma lui è lì con l'asciugamano e la Juve. Dai, grande, tesoretto, Roberto. Torniamo tra poco, ragazzi. Sono arrabbiatissimo.
7: Due colori, due voci.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente.
11: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Oh, ma in tutto questo Franchino c'è ancora, che io lo, gli vorrei far fare una diretta con Franchino.
10: Chi è Franchino?
9: Ah, funziona.
10: No, tra l'altro ci dice l'amica, l'amica, aspetta, eccolo qua, Stefania dice: vi posso assicurare che a Scalea ci sono tantissimi tifosi della Juve, solo ad agosto arrivano tutti i tifosi del Napoli. E guarda, dico all'amica Stefania, è vero, perché io andai a Scalea quando c'era tua sorella, peraltro, a cavallo tra luglio e agosto. E in effetti la settimana di luglio, il giorno che andavo via, che erano i primi d'agosto, i pullman proprio, tutti i tuoi concittadini.
9: Il pullman del Napoli, ovviamente.
10: Sì, sì, pullman del Napoli, sì, sì, sì.
9: Allora... Le TikToker. Dai, allora, quanto guadagniamo da questo tesoretto, Santare? Fai tu il
10: conto. Molto interessante la domanda, vedo che hai scatenato anche gli amici. Bah... Allora Vincenzo, è chiaro che Bremer è quello che ti dà di più, però se oggi Bremer ti dà 40, perché io penso sia difficile venderla più di 40.
9: Lo faccio subito.
10: Sì. Miretti a dir tanto tanto tanto ti dà 20. Gatti.
9: Ma che 20? Stai in vendita a 14, e che stai vendendo a Beckenbauer?
10: T'ho detto
9: ma
10: tanto, tanto tanto.
9: Ma non esiste, a 20 penso che gli regalano una fornitura di macchine per un anno. Ma smettila.
10: Allora, Miretti facciamo 15, Gatti facciamo 20.
9: Ma qua vedi,
10: allora Marangio, fai 20, te, non dico niente, non parlo più.
9: Cioè, tu pensa che la Juventus per Gatti aspetta un'offerta un minimo congrua? Cioè, non si aspetta neanche offerta. Noi continua.
10: Non ho capito niente.
9: Continua, continua.
10: Cioè, secondo te Gatti quanto vale?
9: Continua. La Juventus, se gli
10: almeno
9: porti
10: 20?
9: No, se gli porti 15 te lo accompagnano in braccio,
10: no,
9: a spinta.
10: Non credo.
9: Va bene.
10: Non credo. Io Gatti meno di 20 non lo do. Miretti facciamo 15. Cambiaso, il tema è...
9: No, io Cambiaso non te l'ho messo.
10: Ah, non l'hai messo. Che hai messo poi? Bremer?
9: Sì, no, Cambiaso te l'ho messo, bravo.
10: Cambiaso è un tema. Perché io leggo di offerte da 50 per Cambiaso. Magari, li rimbocco anche le coperte. Per me Cambiaso è un giocatore da 35 milioni oggi.
9: Quindi in totale quanto porta a casa la Juve secondo te?
10: Vabbè, da questi
9: facciamo così, prima ti dico la mia cifra, 116.
10: Non arrivi a 100.
9: 116 la mia cifra, e ho fatto proprio cose al ribasso. Fammi, ripetimi i tuoi conti perché te li faccio calcolatrice, visto che sei
10: Bremer 40
9: più
10: Gatti 20
9: più
10: Cambiaso, ti faccio una media 40.
9: Cambiaso 40,
10: ho letto di 50.
9: Va bene, va bene, metto 40. Poi
10: chi mi manca? Gatti
9: quanto vuoi?
10: Metto 20.
9: Poi e dici che non arriviamo a 100.
10: Miretti,
9: già stiamo a 120.
10: 15.
9: 15. Già stiamo a 135. Per questo ti ho detto, tu fai calcoli sbagliati. Ma chi ti dà 20 milioni per Miretti? Ale. E già. L'anno scorso quando hai chiesto 14 milioni è perché hai voluto mettere spalle al muro il Napoli e dire non esageriamo. Montati già. Miretti 13 Vincenzo. Milioni.
10: I due sui quali puoi monetizzare bene sono Cambiaso e Bremer. Gli altri, tutto quello che ti arriva.
9: Però a 100 milioni ci arrivi.
10: Ma
9: tra questi qua, oh, tu sei arrivato a 135 con le quotazioni tue. Io metto Bremer, secondo me 40, lo chiudi, lo prendi, la porti a casa. Poi secondo me Miretti per 12 va via, Gatti per 18 va via, Cambiaso per 30 va via, chi è l'altro? Di Gregorio per 15 va via, e sono 115. E so prezzi.
10: Sì, poi come dice,
9: molto,
10: come
9: molto
10: dice
9: scontati.
10: L'amico Gaetano nel messaggio, e poi però li devi vendere, se non va via nessuno, allora, andranno via. Però li devi vendere, Vincenzo.
9: Ho capito, io ho
10: anche
9: detto,
10: l'anno scorso dovevamo vendere.
9: Ma è chiaro che il lavoro più difficile sarà vendere. Però mo non è che stiamo nemmeno vendendo.
10: Sì, ma se tu mi dici che è Cambiaso, se tu mi dici Cambiaso 50 no, 30
9: lo vendi a 30. A 50 non lo vendi, a 30 lo vendi. Quindi tu sai che più o meno non puoi avere grandissime pretese, ma c'è giocatori che comunque hanno un valore di mercato. Due anni fa il City voleva 65 milioni, sempre che sia vero. A 30 penso che te lo porti a casa, io sono contento.
10: Vincenzo da Formia dice: considerate che ne hanno pagati 60 per casa dei Bremer 45, Cambiaso 40, Miretti 15, Gatti 20. Sì, però ragazzi, quella roba lì di casa dei lasciamo perdere, va? Vabbè. Poi salve ragazzi, finché dietro il calcio italiano vi sono i poteri forti, anche la politica a livelli altissimi, politica sportiva con personaggi radicatissimi, vogliamo forse cambiare qualcosa? La società Juventus è fuori da

0: Probabilmente richiedere qualcosa. Ovviamente non siamo noi avvocati della Juventus, potremmo essere anche noi, visto come è andato il processo Prisma a questo punto. Però questo poi è una domanda che va fatta alla società.
1: Eh già.
0: Ma vedi, per esempio, oggi Antonello Valentini, che è intervenuto su TMV Radio, ha detto: mi auguro che alla Juventus venga restituito quello che possa essere, che può, che le spetta di essere restituito. Dopo,
1: Certo,
0: ovviamente,
1: come
0: non restituiscono niente, è una speranza,
1: appunto.
0: però. Almeno si dovrebbe far sentire, almeno.
1: Alberto dice: a questi aggiungeteci anche Cabal, David Openda, si potrebbe arrivare intorno ai 200 milioni. Sì, però appunto, ragazzi,
0: Cabal,
1: vanno.
0: David Openda, Cabal non ne fai 10. David, se 30 io lo regali, cioè 30 e lo porti in braccio. Openda non penso che offriranno neanche un centesimo più di 20, sempre che non se lo prendono in offerta, cioè in prestito. Più che
1: Paolo da
0: altro c'è
1: Vicenza
0: la
1: dice:
0: speranza che con Maness possa accettare
1: a
0: la
1: te
0: Turchia.
1: infatti non l'hai messo. Paolo da Vicenza dice: facciamo 70 e si chiude. Dai, sentiamo anche un po' di vocali, perché appunto tu in tutto questo diciamo anche un aggettivo bruttissimo, diciamo gli altri effetti collaterali: Cabal,
0: No, io
1: David,
0: quelli non li ho calcolati
1: Openda,
0: proprio perché
1: Umane, Di
0: secondo me quel perché
1: Gregorio,
0: Cabal, mo,
1: Perin.
0: onestamente, chi se lo viene a prendere dopo un anno così? Tra infortuni e prestazioni
1: Perché è di
0: mediocre.
1: Gregorio?
0: Ma Di Gregorio è comunque un portiere che comunque qualche partita buona l'ha fatta, qualche parata che ha fatta, l'Atalanta ci sta bene, lo può prendere, una qualsiasi 15 milioni, non è che gli
1: Oh,
0: sto chiedendo.
1: Giuntolone! Giuntolone!
0: Con Maers no,
1: Non te
0: però
1: lo riprendi con Mainz? Giuntolone!
0: a
1: Com'è?
0: 20 se lo riprende.
1: Il novello Bellingham. Vai!
0: Jude. Ok.
2: Buonasera ragazzi, Alessandro da Taranto.
1: Ciao!
2: Volevo chiedervi una notizia. Ma avete avuto notizie circa la pubblicità della non colpevolezza della Juventus per il caso 2022 delle plusvalenze sui giornali e TV? Perché io non ho
1: Non è
2: avuto
1: però,
2: nessun sentore,
1: no, non ne
2: nessuna
1: ha parlato
2: notizia.
1: nessuno, Ale, però
0: Non ne
1: non è
0: parlo,
1: quello.
0: come abbiamo detto poi
1: È
0: inizialmente,
1: un
0: non hanno parlato, è
1: filone,
0: un
1: esatto,
0: filone
1: del
0: del
1: bilancio del
0: bilancio,
1: processo Prisma.
0: esatto, è un filone di quel processo lì che riguarda i bilanci del 2022.
1: Comunque non ha parlato
0: Però non ne ha
1: nessuno.
0: parlato nessuno, ovviamente.
1: Questo è.
0: Non abbiamo
1: Anzi,
0: detto nulla.
1: qualcuno continua a battagliare prendendo anche in giro chi
0: Sì.
1: invece magari chiedeva delle spiegazioni. E vabbè, a volte mi vergogno della nostra categoria, Vincenzo, sono sincero, perché
0: Io non
1: poi
0: li considero nemmeno
1: secondo
0: parte della
1: me se
0: squadra.
1: sei anche una grande firma, tra virgolette, dovessi smettere di rispondere a tutti sui social,
0: Ah, sì.
1: in particolar modo su X.
0: Sì.
1: Prego.
0: Lì poi.
3: Ciao ragazzi, Marco da Roma.
1: Ciao
3: Ho
1: Marco.
3: sentito poco fa, in effetti, una utile precisazione sul discorso, diciamo, del bilancio del 2022, perché se no la gente pensa che questo è il bilancio per il quale siamo stati non
0: Penalizzati.
3: condannati, per il quale insomma si è scelto poi di patteggiare, per il quale poi ci hanno di fatto tolto i famosi 10 punti. In realtà quello riguarda il 2021, quindi questo è un altro
0: Questo era
3: procedimento per il
0: 2022,
3: 2022.
0: esattamente.
3: La particolarità però è quella che la Juventus ha scelto di adottare la stessa procedura, diciamo, di calcolo del bilancio anche nel 2022. Ecco, quindi da questo punto di vista, di fatto, non mettendo in evidenza nessuna irregolarità nel bilancio 2022,
1: Infatti il
3: nelle
1: GIP,
3: procedure,
1: certo,
3: quindi
1: infatti il GIP.
3: archiviando il tutto, diciamo che lo stesso discorso, stessa considerazione andava fatto anche nel 2020 e
1: Ma per
3: 21.
1: quello noi abbiamo patteggiato, ragazzi, il GIP, cioè il
0: Esatto.
1: giudice per le indagini preliminari, che ricordo ad alcune grandi firme, sappiamo cos'è, perché poi si dileggia anche il tifoso, però il tifoso a volte è più preparato di
0: Sì,
1: chi
0: sì,
1: scrive,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: sappiamo cos'è il giudice per le indagini preliminari, ti preoccupare, lo sappiamo. Ha archiviato quel filone lì. L'altro abbiamo patteggiato, e qui c'era il solito grande dibattito che mi ricordo ci prese, no, Vincenzo? Cioè
0: La spada di
1: andare a fare la
0: Damocle o andare a
1: battaglia,
0: chiudere?
1: oh, e lì abbiamo deciso di chiudere.
0: Sì, da un lato tu avresti potuto dire andavo avanti, andavo a battaglia, però già così ti hanno tolto un anno di coppe. Poi fortunatamente, questo era l'imprevisto, se lo sapevano prima magari, hanno dichiarato incompetente la procura di Torino in tutta quell'affare là, e quindi è stato girato tutto a Roma. Se sapevi che girava tutto a Roma, probabilmente potevi tenere botta un po'. Allora, una cosa è certa,

0: quel patteggiamento non l'avrebbe visto mai la firma di Andrea Agnelli.
1: No,
0: mai,
1: mai. Vabbè, yeah. Mai. Mi taccio, Vincenzo. Allora, dice l'amico Ivan da Medicina, detto che io cambiasse gatto, ci penserei bene prima di cederli. Il periodo di tutte queste cessioni, anche se incassi in totale 100-120 milioni, con chi li sostituisce?
0: No, idee? Vabbè, i nomi ci sono.
2: Bravura?
0: I nomi ci sono.
2: E un po' di soldi?
0: Sì. I nomi più o meno ci sono, ragazzi. Cioè, tu stai facendo cash per comprarti un portiere, magari due. Il cash per provare a chiedere, a vedere se riesci a prenderti Brahim Diaz. E poi tu dici, è così facile comprare? È più facile comprare che cedere, perché tu puoi già impostare degli acquisti, sai il costo qual è, quando c'è l'accordo più o meno della società che cede, del giocatore che deve venire, devi solo far quadrare i conti. Tant'è che per Sorloth in teoria ci hai messo proprio zero minuti a metterti d'accordo, anche su Allison ti hai ritrovato d'accordo, anche su quelli che saranno i prossimi colpi magari l'accordo col giocatore lo puoi trovare facilmente. Il problema è convincere le squadre, quindi andare a pagare un cartellino normale con però soldi che devi andare a recuperare. Nella questione Sorloth tu comunque i soldi li recuperi dalla cessione di Nico Gonzalez stessa squadra. Nella questione di Colomani, o si riesce a convincere il Paris Saint Germain a prendersi David e quindi fai scomputo l'uno con l'altro, e sarebbe un grande colpaccio, un colpo gobbo nel vero senso della parola. Per i soldi che prendi hai più o meno già gli obiettivi tracciati, e poi tutto sommato li puoi andare a chiudere con quei soldi lì, ma li devi fare, e cedere non è facile.
1: Fede.
3: Ciao ragazzi, arrivo a Palermo. Allora, se Ciao. Vi ricordate, io un anno fa vi dissi che se David non avesse avuto lo stesso impatto che ha avuto Tevez alla Juventus, vi avrei offerto un paio di notti al bed and breakfast qua a Palermo e un paio di cene al mio ristorante.
1: Bene.
3: Beh, mi pare ovvio che era una scusa per vedervi.
0: Grazie. No? Attenzione, giusto? Noi siamo pronti.
1: Guarda, non lo dia a Marangio, perché Marangio è già lì.
0: Già sto là, sto facendo il bagno.
1: Marangio è già lì. No, ma guarda, ricordo.
0: Non parla tu che già ti ha chittato in vacanza. Dai, Marangio, non mi far parlare. Parla.
1: Non riesco a far funzionare la messaggistica.
2: Cosa hai detto?
0: Non riesce a far funzionare manco la messaggistica.
2: Ma adesso ci riesco.
0: È arrivato piangendo oggi. Sbattevi i piedi. Non riesco a funzionare.
2: Adesso se vuoi ce ne ho addirittura due. Vedi il mio nuovo iPad e il mio vecchio tablet.
0: Ah, te sei comprato un nuovo iPad.
2: Che vuoi fare?
0: Con i video che fai sui social?
2: No, con altri video che fai sul sito blu. Faccio vedere i piedi. Vabbè, no, me lo ricordo bene, Dario. Devo dire la verità, io non mi esprimerò mai più sugli attaccanti che arrivano, perché non avrei mai pensato, l'ho detto, che David facesse il campionato delle scivolate e che Open Da facesse il campionato delle treccine. Quindi tecnicamente mai avrei pensato che si potessero avvicinare a quel mio grande idolo che è Tevez, ma nemmeno vedere la fabbrica degli orrori che ci hanno proposto. Quindi mi siedo alla finestra, guardo. Sorloth a me è un giocatore che è sempre piaciuto, ricordando però che Sorloth più o meno ha sempre fatto la riserva e che nella nazionale norvegese gioca accanto a un certo Haaland, che è un pochino più facile che giocare accanto a David, tanto per. Però ricordando sempre che la Juve non può spendere, che deve spendere per quanto entra, e che anzi se spende 50, se vende a 50 e compra a 30, tutto sommato è anche meglio. I profili sono questi, che piaccia o non piaccia. Credo che sarà un tema, Vincenzo, che dovremo affrontare tutta l'estate.
0: Sì, ragazzi.
2: Però dovete mettervelo nella testa, cioè lo so che ce lo avete, ma come i famosi post fissati, la Juve non può spendere più di quello che incassa. E anzi, se quasi quasi può risparmiare rispetto a quello che incassa, è pure meglio. Questa è l'Europa League.
0: Di cui avevamo avvisato. Detto questo, la Juventus ha, e torno sulla parola tesoretto, cioè comunque dei giocatori che possono darti qualcosa. Per esempio, intanto la cessione di Arthur è un qualcosa che ci libererebbe da un mutuo
2: e liberaci dal male.
0: Liberaci dal male. Però come disse giustamente Fabio, che si segue il campionato brasiliano, al Grêmio ha fatto molto bene, sono disposti a vendere. La Juventus deve superare i 7 milioni per non fare minusvalenza. Pensa un po'. Tu pensa un po'. Quindi la richiesta della Juve è 10 milioni. Mamma mia. La richiesta della Juventus è di 10 milioni. Il gremio offrirebbe quest'altro giocatore. Adesso mi sfugge il nome un attimo. Che comunque è un bel difensorino di 21 anni. Che non è male, non è male. Però
2: ma
0: comunque...
2: quello è il gremio? Vieri, bravissimo.
0: Non mi veniva.
2: Guarda, io dal gremio non voglio meno la mascotte del gremio.
0: Tutto a posto, però sì. Intanto tu mi liberi. Oh, ti ricordo che abbiamo preso a parte Bentancur per Tevez.
2: Sì, uno che credo che faccia il cameriere più o meno.
0: Probabile.
2: Allora, Andrea da Savona pone un altro tema interessante, cioè dice: io però alla fine sono pessimista sul fatto che la Juve riesca a vendere quei giocatori a quelle cifre, soprattutto Bremer, non credo abbia un gran mercato, 29 anni, brutta stagione, brutti infortuni. E lì, Andrea, bisogna sperare nel mondiale, perché è quello che diceva Vincenzo prima, ad oggi non ci sono richieste e Bremer è forse il pezzo pregiato,
0: e non è che
2: brutti infortuni, certo, brutti infortuni, ma se fa un grande mondiale
0: Noi ci siamo posti dei legittimi dubbi su Gimenez, no? Del Gimenez dell'Atletico Madrid,
2: sì, è parecchio più rotto però,
0: parecchio più rotto, però quello te lo darebbero per quattro spiccioli. Qua gli stai chiedendo 58 milioni di clausola per uno che comunque ha avuto due infortuni seri in questa stagione
2: e che ha fatto,
0: che non ha fatto
2: maluccio.
0: Benissimo, c'ha 29 anni, sì. C'ha 29 anni, quindi è una cifra, una signora cifra quella che è della clausola.
2: Secondo me non ti dà nessuno per la clausola,
0: tu la metti per dire non te lo regalo a 20, devi venire almeno a 40, mi devi venire contro a 40
2: e
0: certo a 40 lo danno, ma quelli sperano che arrivano a 40.
2: Io sai in chi spero lì? Io spero nel Bayern Monaco.
0: Ma sai, pure la Aston Villa, queste squadre qua, quelli soldi sì, ce li hanno, stanno crescendo.
2: Ma nell'ottica del tipo di operazioni alla Sorloth, se vuoi Kim, che è un'altra scommessa, però a quel punto
0: io le farei slegate, cioè Kim me lo farei prestare quasi quasi per poi avere l'obbligo di riscatto. E tipo, che ne so, Bremer lo inserirei in una trattativa con la Aston Villa per arrivare al Dibu Martinez e guadagnarci anche dei soldi, per dire. Non lo so, bisogna lavorare di idee e di contenuti.
2: Però lui ti ha detto che vuole andare a vincere.
0: Secondo te è più facile che vinca l'Aston Villa in questo momento che già ha vinto?
2: Secondo me è più facile che vinca Bayern Monaco che non l'Aston
0: sì,
2: Villa.
0: Ma là non se lo chiamano, cioè, io sto parlando di club disposti a prenderselo. Non mi dispiacerebbe vederlo magari al Bayern Monaco, secondo me lo vedo anche abbastanza bene. Però secondo me loro lì hanno altre idee. Però
2: possibile.
0: Vediamo.
2: Comunque non andrebbe a far titolare al Bayern Monaco.
0: Perciò, ma io non è che spendo 40 milioni per un non titolare.
2: Vai, Rossi.
4: Ciao ragazzi, sono Paolo da Ferrara.
2: Paolo.
4: Innanzitutto vi faccio i miei complimenti perché non vedo l'ora che ci siate. Perché,
2: Grazie Paolo.
4: Insomma, siete grandi, a parte questo. E volevo una notizia che sta rimbalzando su alcuni organi, un po' dappertutto. Io sono in pensione, ho tempo di sbizzarrirmi.
0: Grande.
4: E notizia anche per il calciomercato, mi diverte tantissimo. Anche se la mia Juve purtroppo ha tanti problemi.
0: Già.
4: Cosa ne pensate dell'interessamento della Juventus per Liberali del Catanzaro? Per me è fortissimo.
0: Trequartista, forte.
4: Può fare il centrocampista, può fare l'esterno, può fare l'ala destra. Per me è fortissimo. Cosa
2: sì,
4: ne
2: un
4: pensate?
2: Bel giocatore. Allora, un bel giocatore, non l'ho visto tante volte, l'ho visto nella fase finale dei playoff. Mi sembra un ottimo prospetto. Io l'altro che mi andrei a riprendere subito a Lecce è Faticanti. Sono due giocatori che sono interessanti. È chiaro che uno, cioè Faticanti, non so se è ancora pronto per la prima squadra.
0: Beh, tanto gli
2: Liberali,
0: esordito,
2: tutto, esatto, Liberali tutto sommato potrebbe essere messo dentro la rosa anche per farlo giocare quando andremo in Kazakistan.
0: Cifra richiesta sono 8 milioni,
2: sera.
0: C'è anche il Milan su di lui, ma insomma quel che resta del Milan.
2: Sì, mentre hai visto il video di Ibrahimovic, mentre il Milan è in fiamme lui fa la sala pesi.
0: Sì, sì.
2: Poi se lì qualcuno gli va da una testata, che si fa, Però
0: io veramente,
2: lui sta prendendo in giro un popolo.
0: Infatti io penso veramente che c'è chi sta peggio di noi. E il Milan,
2: sì, ma non mi devo guardare chi sta peggio.
0: No,
2: però
0: è una riflessione
2: però,
0: latere.
2: No, ragione.
0: Riflessione latere.
2: Però
0: che
2: se
0: mi
2: poi
0: consola.
2: Viene a Milano una testata.
0: Però tu hai capito in mano a chi sta. Cioè là non gli può fare niente. E ci ho pagato, sto qua.
2: Cinzia dice, siamo troppo severi con Bremer, lo rimpiangeremo. Cinzia non sbagli, però siamo sempre lì col solito discorso. Un sacrificio va fatto. Bremer non mi è piaciuto quest'anno. Per me è uno dei difensori più forti che c'è in Italia.
0: Col Verona anche quella.
2: Quest'anno non mi è piaciuto. E se lo devo sacrificare, lo sacrifico ora perché poi non ho più la possibilità di farlo.
0: No, ma poi dico Cinzia un'altra cosa. Si arriva a un certo punto che hai fatto un percorso insieme.
2: È quello.
0: Ti fermi.
2: Lui quanti anni è che ha la Juve?
0: A lui
2: 4 mi pare.
0: Su 4 anni.
2: 4 anni. Venne al posto di De Ligt, giusto?
0: Venne al posto di De Ligt in concorrenza con l'Inter, ce lo prendemmo, a 50 milioni.
2: Sì.
0: Se tu lo riuscissi a vendere, però quello, non alla stessa cifra, ma 10
2: però
0: milioni
2: quello,
0: meno, è ammortizzato.
2: Questo è un colpo che non rimpiango.
0: No. Cioè, lui ci ha dato
2: posso
0: tanto.
2: Rimpiangere Kulusevski che abbiamo avuto.
0: No, lui ci ha dato tanto anche in termini di gol fatti. Sì, ricordati quest'anno col Parma ha fatto una doppietta addirittura, per carità. Però arriva un momento in cui secondo me è finito il tuo tempo. Il tuo con lui
2: è
0: il suo con te.
2: Sì.
0: È il suo
2: con te. Ho paura di sì.
0: È una questione di stimolo e di testa anche secondo me. Mm. E i giocatori a un certo punto devono cambiare aria. Ed è bene per te anche che i giocatori cambino aria. Hai bisogno di qualcosa di fresco nello spogliatoio. Di aggressivo, di nuovo e di fresco.
2: Bello. Ma l'angelo mi è piaciuto.
0: Lanci quesito, forza. Ce l'avevi pronto, te lo sei
2: no,
0: prima,
2: beh,
0: mentre
2: no.
0: Venivi e ballavi.
2: Ma chi ballava?
0: Io lavoravo di là, Nennillo che lavorava di là, questo lavorava di qua, e tu andavi a rompere le scatole a tutti
2: ma
0: quanti.
2: No,
0: c'avevo un problema. Ho fatto i compiti, ho fatto già i compiti.
2: No, avevo un problema.
0: È un problema. Vabbè,
2: che
0: poi
2: avevo anche con tutto Juve.
0: Mentre avevi questo problema, hai fatto il hai preparato il quesito. Qual è?
2: No, no, avevo un affare con Rossi, quindi oggi
0: avevi da fare con Rossi.
2: Con Rossi. No, perché avevo questo problema di accesso al tablet e all'iPad, no? Che da sabato
0: è fuori. Anzi, domanda, ma...
2: Ringrazio l'ottimo Francesco Cherchi che sabato mi ha tolto il problema, sì, perché se no non avrei messo il santo del
0: meno male che c'è gente che lavora. E Cherchi lavora. Allora, no, io semplicemente voglio chiedere voi fin quanto sareste disposti a spingervi per avere Brahim Diaz? Cioè, foste nella Juve, aspettereste? È un giocatore che volete tanto o un giocatore che secondo voi la Juventus ne può fare tranquillamente a meno?
2: Bella domanda.
0: Sono curioso.
2: Posso rispondere subito io?
0: No, dopo.
2: Va bene, a tra poco.
0: Torniamo tra poco.
5: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Ciao Santarelli, ciao Maraggio, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Forza Juve. Allora, sul mercato, dunque qua chiedo a Santarelli, secondo te non dovesse arrivare Colomani? Che attaccante prenderesti? Io dico Watkins dell'Aston Villa, poi bisogna vedere quali attaccanti sono reperibili dal mercato che hanno voglia di venire alla Juventus. Mentre ovviamente sono ok, ci siamo. Adesso mi chiedo però se sull'inchiesta salterà fuori qualcosa. E chiedo invece al buon Maraggio se secondo lui che centrocampista potrebbe arrivare. Forza Juve.
7: Teniamo un poco, lo vendiamo l'anno prossimo, può darsi qualche casa di soldi, possiamo farlo, fa una buona annata, venderlo ora significa svenderlo, quindi cerchiamo di convincere a stare un altro anno e poi l'anno prossimo a 30 anni il difensore può ancora muoversi, lo teniamo ancora quest'anno, ci aiuterà per fare migliori piazzamenti. Ma non dobbiamo svenderlo così, sarebbe ancora un'altra covata. Perché questo è detto, ultimamente stiamo facendo il mercato delle pulci. Quindi queste cose qua, questi giochi qua non dobbiamo farli.
8: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, da Veda Civitavecchia. Allora, io rispondendo al quesito di Vincenzo, credo che tra i 60 e i 65 milioni con la cessione di quei nomi puoi farlo. Però tra i nomi ti è scappato anche David, Zegrova e oddio, anche il terzino. E che penso che un altro 40 milioni puoi farli. Perché comunque io penso che David, il prezzo suo sta sui 20 milioni, non 35 come dice Comolli. E penso che 15-20 milioni li può fare anche con Zegrova, perché sono indiscutibili la qualità delle capacità che ha, perciò io penso che se lavora per il bene sulle cessioni 90 milioni puoi farle.
5: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Fammi questo piccolo regalo, Rossi. Qualche Dimmi. Volta accendi il microfono 30 secondi no. prima, così sentite no, i rumori no. che fa questo individuo alla mia destra.
2: Sentiamo il puzzo di piedi di uno che fa.
0: Ruzzi, non è vero,
2: ma io ti denuncio, Marangio. Ma io ti denuncio.
0: Parlavi di Brian Diaz.
2: No, ma io ti denuncio.
0: Mi sembra di fare la diretta.
2: Ma basta.
0: Mi sembra di fare la diretta con Barney.
2: Ma basta. Ma basta. Ma basta.
0: Brian Diaz, vai.
2: Ma basta. Vai. Con queste offese vai. Gratuite.
0: Vai, Brian Diaz, vai.
2: Lo prenderei. Lo prenderei a me.
0: Non è la domanda se lo prenderei. Capita la domanda perlomeno.
2: Sì, aspetto.
0: E che risposta è? Aspetto, per Brian quanto Diaz sei disposto
2: ad aspettare?
0: No, ad aspettare.
2: A investire?
0: Non allora, è capitato
2: domanda. Brian Diaz lo prendo in prestito. Non lo acquisto, anche
0: ma
2: perché
0: non lo
2: posso acquistare. Allora un investimento su Brian Diaz, non so se la Juve oggi se lo
0: gli
2: può
0: è cambiato
2: permettere.
0: Parere in due secondi.
2: Io non credo
0: complessivamente...
2: che tu possa andare a comprarlo. Cioè, oggi la Juve, secondo te, Vincenzo, chi può comprare a titolo definitivo?
0: Ma io spero che il portiere Dimmi. Lo prendi a titolo definitivo, Sorloth lo prendi a parere a titolo definitivo, un difensore...
2: Sorloth lo prendi... Mica allora, Sorloth è un discorso diverso, perché sono due operazioni slegate, ma se
0: però...
2: ti dà 30 e ti dà 30...
0: Armando ti mette l'obbligo di riscatto, non è che ti regala in prestito un giocatorino così.
2: Io non credo che la Juve a titolo definitivo possa fare tante operazioni.
0: Lo so, però io lo prenderei a occhi chiusi.
2: Anch'io, io lo adoro dai tempi del Milan, figurati. Però voglio capire quante operazioni a titolo definitivo tu possa fare, che non siano quelle Sorloth, perché Sorloth è un titolo definitivo mascherato, ragazzi. Cioè, se mi danno 30 e ce lo mette 32, lo pago 2 milioni. Quello sì. Brian Diaz, pensi che non ti chieda 40 al Real Madrid? 35?
0: Non prendi quel valore.
2: Secondo me la Juve oggi non lo può fare. Non lo può fare. Poi, se da quel tesoretto della tua prima domanda 35, guarda, nemmeno 35, l'avevo visto, guarda. 35. Ma è chiaro se dalle cessioni che
0: guarda
2: tu...
0: che lui ha scadenza 27
2: appunto
0: non è che loro possono tirare il prezzo, o rinnovano.
2: Pensi che il Real Madrid abbia problemi?
0: No, ma proprio perché non ha problemi, tutto sommato gli dice ok, ce l'hai 30 milioni, dammeli qua. Cioè,
2: io
0: non credo
2: auguro...
0: che loro, cioè loro se lo devono prestare va da sé che lo devono rinnovare, perché la scadenza è nel 2027. Quindi io non posso darti un giocatore in prestito per un anno, due anni e poi dopo lo perdo di valore. Cioè lo devono rinnovare e quindi secondo me con un'offerta giusta lui c'ha, quanti anni c'ha? 26 anni. Offerta giusta, tutto lo è, e l'età di Vlahovic tra l'altro. Ma credo che abbia qualità diverse rispetto a Vlahovic.
2: Beh,
0: un altro ruolo
2: diverso.
0: Però c'ha qualità diverse.
2: Però secondo me anche qui noi dobbiamo ragionare su quello che è il momento, cioè, e lo stiamo facendo, i titoli definitivi saranno pochi, non ti svenerai e saranno in base a quello che vendi. È chiaro che se da quel tuo tesoretto tiri fuori 100 milioni, cosa che la Juve non riuscirà a fare, ma lo dovesse fare, allora Brian Diaz a 30 lo prendi, allora il portiere a titolo definitivo lo prendi, ma se no devi fare delle scelte. E tra le scelte oggi quel tipo di giocatore a titolo definitivo non c'è, a meno che tu riesca a fare una campagna cessioni da sogno, cosa che la Juventus purtroppo non fa da anni.
0: Secondo me non è nemmeno così impossibile. Se tu riesci a ricavare un centinaio di milioni e già togli Sorloth, perché comunque l'hai pagato con i soldi di Nico Gonzalez, per dire, e riesci a mettere da parte un tesoretto tra le cessioni dei giocatori che abbiamo detto noi, arrivi a superare anche i 100 milioni.
2: Ricordati 30... la quota che deve andare a coprire la mancata partecipazione alla Champions.
0: Certo, però insomma tu credo che un 35 milioni riesci anche a specie, se ti chiedessero 35 milioni davvero come cifra
2: dopo che ne hai incassati
0: anni,
2: 70-80 sì,
0: ce la potresti fare.
2: Perciò io ti rispondo, Vincenzo, tornando sulla questione Bremer, se Bremer riesco a farlo portandomi a casa anche il centrale difensivo, in questo caso Kim, che a me non fa impazzire, ma l'importante è che piaccia all'allenatore, tu avresti sistemato chiaramente lì, evidentemente a titolo definitivo, l'attaccante Sorloth. Quanto? 0? 2 milioni? 3 milioni? 5 milioni? Lo possiamo fare, perché alla fine quella cifra in più. Kim, se prendi Kim e gli dai Bremer, sono d'accordo, probabilmente quella cifra da 50 sogniamocela, scordiamocela.
0: No, quella non la
2: però prendo. Se la fai a 40, sti tedeschi ti dicono che anche Kim vale 40, per me non li vale. Ma insomma, se alla fine fai pari e patta, tu hai portato a casa centrale e attaccante spendendo zero.
0: Sì, dopodiché io ti faccio anche un altro ragionamento. Ripeto, a meno che non lo rinnovano e se lo vendono a una cifra più alta, perché a quel punto l'hai rinnovato, lo prendi in prestito, eccetera. Se va a scadenza 2027 e ti chiedono 35-40, se io dovessi aver già preso Sorloth, ma io più che andare da Colomani andrei da Brian Diaz a quel punto, perché i soldi che ti chiedono per Colomani sono i soldi che eventualmente dovresti spendere per arrivare a Brian Diaz, e tra i due mi prenderei più un Brian Diaz che si accoppierebbe meglio con Sorloth che non con un Colomani. Però opinione mia personale, vedi, sentiamo un po'.
2: Che io condivido, tra l'altro il presidente Fabrizio ci dice: Brian Diaz con Cesao abbiamo la tre quarte dei corazzieri a cavallo. In effetti.
0: Sì.
2: Se li metti insieme, sai, come Artezza non ce ne fai uno.
0: Sì,
2: però
0: no, 70 credo Brian Diaz. Un sì, po' più bassino più con Cesao, però credo che anche con Cesao potrebbe essere un altro giocatore dal quale farti tesoretto.
2: Vedi, mi hai letto nel pensiero, nonostante ti puzzino i piedi. Mi hai letto nel pensiero.
0: Lo so, però è quello.
2: Io con Cesao, se mi portano 40 pippi, glielo do, glielo metto nella scatola e glielo do. Non posso fare tanti ragionamenti, Vince, non li posso fare. E se mi prendo Brian Diaz, che è un trequartista, non un esterno, ma insomma,
0: allora ha fatto, giocatori, anche, l'esterno
2: ha fatto anche l'esterno. Certo.
0: L'esterno d'attacco a destra, a sinistra e trequartista volendo.
2: Però io lo vedo molto bene dietro la punta, e
0: sì,
2: tu hai detto un'altra cosa importantissima. Io dietro Sorloth ce lo vedo proprio benissimo.
0: Metti Colomani e Sorloth insieme è difficile. Se metti Brian Diaz e Sorloth con Cesao e Ildiz, oppure uno dei due, chiaramente, secondo me già cominciamo a ragionare.
2: Guarda, va off topic, ma è un ragionamento che ci sta molto. Carla Malta che dice: il calcio italiano è Serie B, però non lo è sulla questione medica della prevenzione. Sono stra-d'accordo e cita il caso di Eriksen. Bravissimo, bravissimo. Guarda che Eriksen ieri, per fortuna, è andato tutto bene, ma...
0: perché si è attivato il pacemaker.
2: Esatto.
0: Però tu non è che...
2: Lo stesso lo
0: poi
2: dico.
0: Come fai a dire a un giocatore?
2: Pensando anche a Bove, speriamo insomma vada tutto bene. Ma qui almeno su questo siamo all'avanguardia. Vai, Rossi, fammi sentire qualcosa.
10: Ciao ragazzi, Salvatore da Roccarino. Volevo farvi una domanda. Dato che ormai sento da tutte le parti che il modo in cui la Juve sceglie i giocatori è in base ai costi, e poiché abbiamo
2: e
10: già fatto un sacco di errori nel passato, io vi chiedo, mettiamo caso che per una questione di costi, anziché prendere, che ne so, Brahim Diaz, prendiamo Gudmundsson, come ho sentito da qualche parte. Poi non sarà vero. Se poi Gudmundsson, oppure invece di prendere Alisson, prendiamo Vicario. Se poi Gudmundsson e Vicario sentono il peso, non riescono ad esprimersi, non sopportano le pressioni e bla bla, come abbiamo già sentito con Cuppo Miners, eccetera. Poi io con chi me la devo prendere? È sempre
2: ragione.
10: Il modo in
2: però...
10: cui si selezionano i giocatori, perché tu sui giocatori fondamentali della spina dorsale, come il portiere, il centravanti o il trequartista, non puoi scegliere in base ai costi, perché ti crei le basi per fallire anche l'anno prossimo.
2: Salvatore, il tuo ragionamento non fa una grinza, ragionamento corretto, così come è corretto che senti i costi, perché purtroppo ci sono anche quelli, anzi ci sono quelli davanti a tutti. Però dove ti voglio dar ragione, caro Salvatore, è proprio su quello che tu dici. Cioè, qui il signor Comolli così non lo può far computer, perché la personalità di un giocatore non gli viene fuori dall'intelligenza artificiale. Non gli viene fuori. E è quello, bravissimo Salvatore, a focalizzare il punto, che tra l'altro io ho messo sull'editoriale di questa sera. Vedi, grazie Salvatore, perché sto cialtrone non lo legge, tu invece mi hai già letto.
0: Ma te lo tolgo anche.
2: Sei un cialtrone. Il punto è proprio quello, Vincenzo, perché io non voglio i nomi, io voglio gli uomini dietro il calciatore. Io voglio
0: mesi.
2: Questo, come dice Salvatore,
0: stiamo dicendo da sei mesi, anche di più,
2: ma adesso non puoi più permetterti di sbagliare,
0: ma
2: ulteriormente
0: prima.
2: Bene, ma prima
0: gli
2: c'eri
0: che hai commesso
2: la
0: sono
2: coperta
0: stati
2: di
0: non
2: Linus.
0: Prendere l'uomo dietro il calciatore,
2: bravo, ma c'eri la coperta di Linus, no, della Champions, ora non ce l'hai più. E allora, caro Damien, noi siamo, titolo di Bianconera News stasera, siamo costretti ad avere fiducia in lei, voi, lei o voi, io le posso dare anche del voi. E però adesso sta fiducia bisogna dimostrarla. È perché il messaggio di Salvatore è un messaggio corretto, che è quello che pensa gli amici. I costi, bene, però adesso non è che mi va a prendere Goodmunds, perché quando ho letto Goodmunds sono trasecolato, eh. Cioè già questo c'ha problemi di suo. Poi ce lo portiamo alla continassa e magari, sai, perché poi conosce vicenda di Goodmunds, certo, è stato conosco. Assolto tutto, però sai, va alla Juve e dice no, però è spuntata fuori. No, sta roba qui basta.
0: No, ma poi non ha avuto un impatto positivo neanche con la Fiorentina. Dal Genoa veniva, se non ricordo
2: dal
0: male.
2: Genoa, sì. Basta. Non lo conosco, ma ad occhio e croce quello è proprio il profilo che non deve venire alla Juventus. Vicario Salvatore non lo so, onestamente a me piace Vicario. Si è anche un po' temprato, però preferisco Alisson. Però guarda che ti dico, come carattere preferisco Martinez.
0: No, ma anche tecnicamente più forte Martinez, non scherziamo. Rispetto a Vicario, Martinez fai, cioè tu ti prendi un signor portiere, un super portiere ti prendi, che ti mette anche carattere e personalità. Quello sarebbe un salto in avanti clamoroso. Con Vicario sì, un ottimo portiere, ma non è che fai questo salto di categoria straordinario.
2: È per quello che il messaggio di Salvatore è il messaggio. Gli uomini dietro i calciatori. Finora abbiamo preso calciatori da album Panini.
0: E ce n'hanno magari.
2: Vabbè, sai, dici Open Dub, ha fatto ammazza David da album Panini. Basta, e io ho il terrore di questa roba qua, Vincenzo. Io ho il terrore di questa roba qua. Ce n'abbiamo di
11: io non voglio essere cattivo,
2: e poi Salvatore Maizza. Di giocatori da sfilate di moda ce n'abbiamo già abbastanza. Basta. Ora voglio gente brutta da vedere in campo. Voglio gente con la faccia alla Mandzukic. Voglio quella roba lì. Poi magari può essere anche un po' più scarpone, pazienza. Però voglio quella roba lì. Perché quelli bellini, Viziatelli, Pulitini, ce l'abbiamo avuti tutti. Anche Dybala c'aveva la faccia d'angelo. Però poi in campo gli faceva la testa a tutti. Qui abbiamo facce d'angelo che però in campo magari scivolano.
0: E che non se ne vanno. Ogni riferimento a fatti o persone non è puramente casuale.
2: No. Giancarlo dice anche un'altra cosa vera: finché non finiscono i mondiali, stanno tutti molto abbottonati su eventuali prestazioni, infortuni, eccetera. E anche qui dice una cosa seria: perché se prendiamo Sorloth, noi dobbiamo sparare la Norvegia esca il prima possibile, perché sai, con la fortuna che ci abbiamo ultimamente,
0: non farà tantissima strada, però insomma, incrociamo le dita. Ma chiaramente, questi sono giocatori che. Chi va a fare il mondiale un po' è a rischio, naturalmente, che non si è fermato.
2: Visto si è fatto male Wesley,
0: Wesley si è fatto male, è saltato il mondiale e quando tornerà a pezzi. Ancelotti ha chiamato Ederson. E per quanto riguarda i giocatori nostri, cioè, Sorloth poi alla fine quest'anno non è che ha giocato tutte le partite, quindi arriva particolarmente stanco. Poi c'è Haaland lì, quindi
2: Steph, però giocano insieme spesso.
0: Ma spesso, ma non sempre. Quindi secondo me questa
2: Stefano da Roma ci chiede: se escono Bremer e Vlahovic, entrano Kim e Sorloth, ci siamo rinforzati rispetto ad oggi?
0: Sì,
2: secondo me sì.
0: Sì,
2: ma soprattutto a livello anche di stimoli, di voglia, di... secondo me sì.
0: No, ma
2: secondo me sì. Anche se Vincenzo, non è che tu dici scommesse,
0: sì, non è che tu fai, che ne so, il salto di qualità dicendo ho preso Lewandowski e Marquinhos. Ovviamente no, quello è il salto di categoria. Qua è invertire un po' una rotta, alzare un po' il livello, sì. in fatto di cattiveria sotto porta. D'accordo. Con Sorloth e di, come ti posso dire, obbedienza difensiva, perché guarda che nelle ultime partite Spalletti a Bremer gli ha urlato anche a lui tante volte.
2: Parecchio, sì.
0: Quindi, parecchio. Kim è uno che obbedisce.
2: Vai, sì, beh, coreano, lì ragazzi, cioè, ci dice, buttati di sotto. E lui si butta di sotto, ragazzi, i coreani sono fantastici. Vai Rossi, anche Rossi è un coreano della regia, direi.
12: Buonasera. Giuseppe da Matera.
2: Ciao Giuseppe.
12: Come hai detto tu, archiviamo il passato per quanto riguarda il Calciopoli e tutto quello che ci hanno fatto. Io volevo dire la mia per quanto riguarda un po' questa società, no? Cioè praticamente qui non si riescono a mettere d'accordo né l'allenatore né il direttore sportivo Comolli. Io partirei invece da un altro spunto, da un'altra parte, cioè perché non ripartire la Juve con Bremer?
2: È finito?
0: Finisce? Bremer sicuramente non riparti, perché secondo me è, cioè, sappiamo che è un po' il giocatore che è in partenza, però immagino che voleva continuare nel messaggio il nostro amico, poi sarà interrotto, quindi non saprei cosa rispondere. Vai Rossi.
13: Ragazzi, buonasera, Stefano da Latina. Molto velocemente, ma che ci dobbiamo fare con Brahim Diaz? Dove lo mettiamo? Dietro le punte? Poi
2: dietro le punte,
0: dappertutto.
13: Facciamo sedere in panchina Yıldız?
2: No, no, Yıldız fa l'esterno. È stato
13: un acquisto inutile.
2: Ma
13: per favore, no. Ciao e forza Juve.
2: Ciao Stefano. Ma no, Yıldız vuol partire da sinistra?
0: Ma tu puoi mettere addirittura i due dietro l'attaccante.
2: Se giochi 4-3-3 o 4-2-3-1, lo mette esterno. Brahim Diaz è più da 4-2-3-1.
0: Sì, 4-2-3-1 è voglia. 4-2-3-1 ci metti Yıldız, ci metti appunto Brahim Diaz con Cesao.
2: Con Cesao.
0: Oh, mamma mia. Tu fai un salto
2: in teoria lui si fa un bel salto di qualità.
0: Mettiamo, sì, ce lo mettiamo.
2: Marco dice una cosa corretta: la Norvegia, per come gioca e per chi ha in posti chiave, per me se non trova una Francia o una Spagna può arrivare ai quarti. Ora Marco, non ho ben presente il tabellone dei mondiali, però secondo me la Norvegia rischia di fare un grandissimo mondiale. È forte la Norvegia, ragazzi, guardate gli schiaffi che abbiamo preso noi con la Norvegia. Una squadra, poi diversi giocatori che sono in Premier League, davanti a Haaland, a Sørloth dopo, c'è un centrocampista che adesso non ricordo il nome ma è fortissimo, che gioca in Premier League, c'è un esterno Musa fortissimo, la Norvegia, la Norvegia è una bella squadra, la Norvegia è una bella squadra,
0: non è solo Haaland, Sørloth, eccetera, una squadra quadrata,
2: è una squadra molto forte, molto forte. Vai Fede.
14: Ciao ragazzi, sono Mirko da Molinella.
2: Ciao Mirko.
14: Una domanda, so che non ci guardate molto volentieri, però ieri mi sono preso la briga di guardare un tempo, solo un tempo dei ragazzini che hanno giocato sotto le vesti della nazionale maggiore.
2: Sì.
14: Beh, io credo che abbiano fornito un insegnamento a quelli più anziani. Un po' di voglia, un po' di grinta, un po' di gioco verticale, un po' di sano gioco, senza tutti quei passaggini che non conta niente, destra, sinistra, su, giù, avanti, niente più indietro che avanti. Ecco, insomma, ripartire da lì, e perché andare a cercare un allenatore per il nazionale quando c'è già? Lo so che è scomodo, però teniamocelo stretto, secondo me. Tanto di meglio, cosa vogliamo, Conte? Dai, va là.
2: Ah no, tu parlavi della nazionale, io pensavo dell'under 17 che ho visto incidentalmente perché aspettavo il basket. Non so cosa dirti perché proprio non ho guardato niente, volutamente, non mi interessa, però fa un ragionamento corretto.
0: No, ci sta, solo che noi siamo il paese delle poltrone, no? Di far ritornare le stesse persone, di non cambiare, di fare finti cambiamenti. Secondo me la scelta, che oramai è abbastanza fatta, di Mancini che ritorni, Baldini che invece poteva essere quell'elemento di rottura per la nazionale nella gestione degli uomini, anche all'interno della federazione, però sai, ogni pedina lì deve rispettare un disegno, secondo me. Quindi anche l'allenatore deve essere, che poi non ci dimentichiamo come se ne andò via Mancini, dalla federazione, non se ne andarono via in serenità.
2: Però, allora, Baldini rappresenta, come dici te, un elemento
0: uno che rompe gli schemi.
2: Io tra l'altro lo ricordo molto bene perché in quell'episodio del famoso calcio io ero a Parma ed ero a Bordocampo a Di Carlo, quindi lo ricordo benissimo. Da lì la sua carriera si è un po' macchiata, detto che poi è stato, come dire, un gesto che non ci dovrebbe stare, però anche qua usciamo dall'ipocrisia. Però è uno che in questo sistema secondo me non ci sta, anche se alla fine poi si è leggermente adeguato anche lui. Dopodiché lo terrei al posto di Mancini anche per quel che mi interessa, anche perché potrebbe in qualche modo lasciare a casa tanti personaggi che della nazionale, ripeto, parlo da esterno, che però hanno utilizzato la nazionale come un taxi. Entro, salgo, scendo.
0: Io non voglio esprimermi perché sennò ci chiudo, no? Però
2: perché ci
0: allora
2: chiudono?
0: Se il nostro sistema calcio non funziona, se non emergono veri talenti, è perché c'è una sorta di filtro, probabilmente, cioè una gestione affaristica del movimento calcistico italiano.
2: Ho capito che vuoi arrivare. fermiamoci.
0: Mi fermo.
2: Perché qui però una cosa...
0: detto, c'è uno, è uno che rompe gli schemi.
2: Però una cosa qui perché... la possiamo dire. Senza sì, andate a vedere ma... le convocazioni fatte a volte da Mancini.
0: Capisci?
2: Punto, basta. Mi fermo qua.
0: Fondi.
2: Gnonto.
0: E ragazzi, cioè io
2: l'unico che ci ha preso è Retegui.
0: Sì, sì, sì. Però per esempio, lì... tu saresti sicuro che... Allora, il tifoso sarebbe sicuro che Baldini è un elemento che dice scelgo io, ti faccio giocare quelli che poi funziona, non funziona, però bang, cioè, ti metto la benda, faccio tutte le cose così. Però alla federazione piacerebbe un allenatore così, un CT così, che gestisce così? Secondo me no, perché è un sistema che va cambiato dalle basi e mi fermo qua, perché poi penso che siete abbastanza intelligenti. Bravo.
2: È Odegaard, bravissimo Carl. Odegaard, è Odegaard.
0: Torsberg, ci sta.
2: Odegaard è fortissimo.
0: Sì, sì.
2: Odegaard è un centrocampista che ha una visione di gioco, infatti a noi ci fece un mazzo tanto, fortissimo, un giocatore che è stato una luce dell'Arsenal. E ce n'hanno, quindi non dico che può vincere il mondiale perché non lo può vincere, però sai,
0: tecnicamente c'hanno anche quell'Odegaard che noi dice molto sommato. Sai che c'è lì dietro difensore aggiunto, la fisicità ce l'ha, Torsberg del Sassuolo, credo, al centrocampo. Comunque è una nazionale forte.
2: Dai, andiamo in pausa, rientriamo e recuperiamo un po' di messaggi, dai.
15: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Stasera vai a vedere lo spettacolo di Ciuccioa.
2: Stasera vado a vedere la Virtus Roma contro la Genoa Montecatini. Sì, sì, sì. Gara 1 dei playoff per andare in Serie A. C'è un mio caro amico Marco Andreazza che allena la Genoa Montecatini. Mi verrà a vedere una bella partita di basket. Come
0: ovviamente hai scroccato i biglietti.
2: Ovviamente ho comprato i biglietti. Sì. Collegandomi al sito della Virtus, ho comprato i biglietti. Marangio. Ma io mica
0: to
2: sono.
0: Hanno esonerato Ilemark. L'avresti mai pensato?
2: Che lui tra l'altro aveva detto ci vediamo in raduno l'estate. l'ha detto
0: c'è Pecchia tra i candidati,
2: ma devo dire che vedi, si ritorna al solito ragionamento, è bello che tante squadre si possano affacciare alla Serie A, no? E così lo dico anche per il Pisa, per l'amor di Dio, ma cioè tutti affacci alla Serie A per fare quella figura che ha fatto il Pisa l'anno scorso.
0: Che poi tra sì, vabbè, questo è per sempre nel ridisegnare tutta lo scenario del campionato italiano, della, per sì, le processioni col paracadute, i campionati a 20 squadre.
2: C'è stata una, secondo me, veramente sottovalutazione del tipo di campionato che andava a fare, perché il Pisa ha fatto un mercato folle. Però poi ai tifosi l'hai chiesto i soldi per l'abbonamento e hanno speso, cioè hai speso un sacco di soldi per gli abbonamenti quando il Pisa a gennaio era già retrocesso. Allora è chiaro che per una neopromossa è difficile, però almeno la stagione giocatela.
0: Guarda, ancora che l'ha tenuto in piedi Gilardino il più possibile, perché
2: fra l'altro se non era poi per lui... chiama Ilemark, cioè questi sono stati fuori di testa.
0: Ilemark, hai detto vabbè, noi ci ritiriamo nelle nostre stanze praticamente.
2: Però ti ripeto, anche lì ho visto un'intervista molto, molto interessante al presidente Frosione Stirpe. Il quale ha detto: noi sì, è vero, abbiamo fatto sto saliscendi ogni anno, qualche anno siamo stati un po' più sfortunati, altri anni abbiamo proprio sbagliato il mercato, ma da quegli errori abbiamo imparato, tant'è vero che le ultime due recessioni del Frosione, soprattutto l'ultima, arriva all'ultima giornata
0: con Di Francesco
2: e lì puoi andare a no, scomodare tante situazioni. Ma due squadre come Verona e Pisa, che quest'anno praticamente non hanno mai cominciato il campionato, e noi siamo stati in grado di non batterli né all'andata né al ritorno. Il Verona, non lo so, e temo, Vincenzo, che una candidata sarà il Monza.
0: Secondo me anche, a fare la roba, perché non è il Monza di Galliani quella che sale,
2: No.
0: Ma a rotazione sarà così, ecco perché secondo me intanto dovresti ridurre il numero di squadre, dovresti renderlo più competitivo, dovresti inserire i playout. Perché
2: sì,
0: tu là dai una un senso, certo, anche alla gente che ha speso soldi per vedere l'abbonamento alla propria squadra del cuore, che almeno fino alla e soprattutto dà un senso al campionato, perché se io affronto, poi lascia stare che per esempio il Sassuolo quest'anno è stato veramente da applausi,
2: no, devo dire tutti, bravo Vincenzo, tutti non hanno regalato molto, niente a nessuno, vero,
0: esatto, però pensa col playout che sarebbe ancora più combattuta la cosa.
2: E a me piacerebbe, perché vedi, mentre sullo scudetto no, perché chi arriva prima deve vincere lo scudetto.
0: Bene.
2: Ma sul playout tu magari fai retrocedere l'ultima, però tieni in vita e tieni un po' più in regola il campionato per la penultima, la terzultima, la quartultima, la quintultima. Però queste si chiamano riforme. Sì. Le uniche che voleva fare il signor Gravina era quando la Juve vince voleva fare playoff, il fenomeno. Il fenomeno.
0: Chissà perché.
2: Suggerito da De Laurentiis.
0: Subito rimesso nel cassetto questo progetto. Appena poi detto c'è una strada migliore. Beh, congeliamo, li facciamo cadere in un altro modo.
2: Vai
0: Rossi.
17: Salve ragazzi, sono Paolo. Come sempre vi ascolto, i miei preferiti. Forza Juve.
0: Grazie Paolo.
17: E purtroppo mi sono arrivato tardi, mi sono potuto collegare solo adesso. Che cosa ne pensate della sentenza della giustizia ordinaria sul processo Prisma?
2: Ne abbiamo parlato prima.
0: Mi spiace che sei subentrato,
2: che è un filone, appunto. No.
0: Sicuro. Poi abbiamo detto tutto.
2: Buona settimana, ragazzi. La vostra introduzione è perfetta. Non è d'accordo su tutto. Comunque, non regaliamo i nostri calciatori solo per smaltire la squadra, anche se purtroppo non valgono tantissimo. In breve, non vale 30 milioni la nostra cara Terry. Leonardo a Roma, abbiamo a vendere prima, abbiamo 12 giocatori in uscita, almeno 3 a giugno verranno piazzati. Leonardo, qui tocchi un altro tema molto interessante e importante. Intanto qualcosa entro giugno va fatto per il solito discorso del bilancio. 3 per me li piazziamo a giugno. Oddio, su Bremer non lo so, perché Bremer, io immagino che la Juve possa aspettare il mondiale su Bremer.
0: Su Bremer puoi aspettare il mondiale, però secondo me tra plusvalenze che devi chiudere e acquisti che devi portare a casa, secondo me si arriva anche un'offerta. Poi è chiaro, chi va al mondiale non ci pensa neanche a fare trattative offerte, quindi oramai siamo comunque già in ritardo, che giovedì si scende in campo, si gioca. Chi è impegnato al mondiale, sì, la telefonatina ogni tanto, però tutto sommato, soprattutto chi ci partecipa non sempre come Bremer se la vuole vivere a un certo livello, quindi a quel punto è più una storia tra club che possono contattarsi tra di loro, e poi dopo devi aspettare che finisce il mondiale per parlare con Bremer, che a occhio e croce arriverà fino in fondo. Intanto anche Fabrizio Romano riporta che la Juventus vuole spingere per il Dibu Martinez, è l'obiettivo primario. Sono iniziate appunto le trattative per chiedere informazioni sul prezzo e i dettagli contrattuali. Lo stipendio è elevato, ma la Juventus è interessata a esplorare il trasferimento. Un'altra opzione rimane poi vicario eventualmente, però sta cercando la Juventus di capire, visto che c'è l'apertura del giocatore, se c'è un'apertura evidentemente anche a riduzioni di ingaggio, perché se lui dovesse anche soltanto dire vanno bene 5,5, 6, cioè 5,5 e poi non lo so che cosa,
2: 6, Vincenzo,
0: lui prende 7, 6 sono tanti perché prende lo stesso stipendio di Yıldız. Però se il portiere è altrettanto importante, l'abbiamo pagato sulla nostra pelle quest'anno quanto è importante, quindi poi la società non è che deve dare tutte queste risposte a tutti i giocatori.
2: Sono d'accordo.
0: Cioè se mi dicono tu a me mi dai 6 milioni pure al portiere, ho fatto ciccio, noi dobbiamo vincere, penso che non sia divertito quest'anno il portiere finto a porta. Poi non glielo diranno così, ovviamente pettineranno un po' il concetto, però credo che i giocatori dovranno essere contenti se uno prende un portiere.
2: Non so se quando giocavi te da bambino,
0: sì, portiere volante,
2: il portiere volante, bravo,
0: uguale.
2: Si portiere fa portiere volante, volante. Dai, portiere, anche non il portiere,
0: ma
2: volante.
0: Magari avessimo giocato col portiere volante quest'anno, magari
2: sì, lì vorrei onestamente riuscire a piazzare subito.
0: Quello vale come un attaccante il portiere,
2: sì, tutte e due. Di Gregori e Perin prima li piazziamo in meglio.
0: Ma Perin c'ha tutto in mano lui, cioè lui la Juventus l'ha proposta e il rinnovo gliel'ha fatta. però gli ha anche specificato, dico quello che ha fatto la Juventus, poi io mi prenderei da fare, ha fatto la proposta, poi chiaramente gli diranno non sei tu il portitolare, e se arriva il Dibu Martinez ne giocherai 5 di partite, gli togli quella clausola che non ci devono essere clausole, che dobbiamo essere schiavi di giocatori che devono giocare almeno 15-16 partite, sia chiaro quest'anno. Detto questo, se lui decide di voler chiudere il suo percorso facendo il titolare, e io lo auguro, andrà via e la Juventus si richiamerà da fare. Se lui dovesse rinnovare, la Juventus lascerà crescere da fare, magari in Serie A l'anno prossimo, un altro anno, e poi se lo richiama. No, non credo lo lascia l'Avellino, però questo poi lo vediamo. Però intanto l'importante è prendere il primo portiere.
2: Sì.
0: Guarda che se tu
2: non mi dici che stai pensando, che penso io, dillo.
0: No, che se tu arrivassi al mondiale intanto sapendo che hai preso già l'attaccante,
2: stavo pensando proprio questo.
0: Difficile, perché no. Poi parliamo di due protagonisti
2: io del mondiale. Io sarei contento. Cioè, se tu devi dovessi chiudere giovedì,
0: però. Detto che sì, se tu c'hai un accordo già prima, quello è un attimo che prendi l'aereo, vai là, fai firmare, torni al nostro posto.
2: Se tu porti a casa portiere, leggevo anche dai tuoi amici cheerleaders che
0: i miei amici,
2: che Columani sembra essere tornati indietro di un anno. Sì. Si è rimpuntato, vuole solo la Juve. Certo. Ok.
0: Però se tu chiudi Sorlot e Dibu Martinez e poi lavori con calma con Columani, perché tanto non va al mondiale, quindi là ci puoi ragionare con calma. E parliamo di due giocatori che tecnicamente li puoi chiudere anche a mondiale in corso. Perché? Sì. Perché Sorlot già ti ha detto vengo, ovviamente. Quindi mettete d'accordo tra di voi, mi fate solo sapere e vengo. Il Dibu Martinez è lui che vuole lasciare la Aston Villa e tutto sommato ha preso in considerazione la Juventus in maniera seria. Quindi se tu oggi, domani, dopodomani, prima del mondiale fai un colloquio e lui ti dice ok, per me questa cifra va bene, a me questa cifra va bene, lui parte per il mondiale come parte Sorlot. Dopodiché la Juventus deve soltanto dialogare con la società di appartenenza.
2: Guarda, mi verrebbe da dire bravo Damien, cioè nel senso, visto che noi non abbiamo preclusioni su nessuno.
0: No, se lo fai.
2: Se riesci a fare una cosa del genere, bravo.
0: Finalmente saliamo.
2: E sai, poi metti comunque anche alla porta qualcuno, perché per esempio Di Gregorio, al quale io voglio bene, lo sai, ma è uno di quelli che non voglio più vederci. Guarda, ci abbiamo già il portiere, che fai?
0: Certo,
2: e lo stesso magari per altri ruoli, quindi bene così. Allora, il Dibu Martinez non è il mio preferito, ma tiro un grande sospiro di sollievo se viene. Intanto trovi in portiere, ragazzi, che se ti arriva uno lì testa a testa gli va da una testata, e che secondo me non soffre la pressione.
0: No,
2: ecco
0: ragazzi, di che parliamo, ecco. La pressione sa manca che sa mangia la pressione.
2: Vai Rossi.
18: Ciao ragazzi, Nord Roma.
2: Ciao.
18: Allora, va bene, Sorlot, speriamo che non facciano figuracce e che prima dell'inizio del mondiale, che inizia giovedì, facciano tutto, chiudano, visite mediche negli Stati Uniti, lo spazio si è liberato, è uscito Vlahovic, è uscito dall'altro anche Kostic, svincolato.
2: È vero, pure Kostic.
18: E poi c'è la pedina di scambio, anche se non chiamiamola scambio, con Nico Gonzalez. Ora però, per fare posto a tanti altri, portiere compreso, serve cedere, ma servono due o tre cessioni entro il 30 giugno, bisogna accelerare.
2: No, Leonardo, non dici niente di sbagliato, bisogna accelerare, e l'ingresso, è chiaro, l'attaccante, il posto è libero, però sai, non ci riuscirai, ma se tu dovessi oltre a Sorlot prendere Columani in tempi brevi, li fai a Frank e Ciccio. Oh, Frank e Ciccio, quello che volete. Intanto però voi vedete la panchina, portatevi la copertina,
0: open perché già l'avete l'anno scorso,
2: open dagger, e giocate ovo. Forse vi faccio giocare in Kazakistan, anzi nemmeno lì, perché sennò si rischia di perdere la partita anche in Kazakistan, perché magari scivolano. È uno stimolo anche per loro per mandarli via. Ivano, mi hai scritto questo messaggio 77 volte, io ho tutta la pazienza del mondo. Cosa ne penso in X? Niente, perché non seguo la NBA, quindi guardo l'Eurolega. Bocca al lupo, so che sei di New York, ecco, però una cosa che vi chiedo, non ci mandate 30 messaggi sempre uguali, perché poi ci arrivano, quindi non ne penso niente, perché l'NBA mi piaceva quella di un tempo, questa la vedo troppo spettacolo e meno basket, preferisco l'Eurolega. Quindi, ritornando al ragionamento, tu li metti alle spalle, li metti al cancello della
0: continua,
2: poi è chiaro che è un'arma a doppio taglio, perché se poi ti rimangono lì Però dice, e la stessa cosa mi piacerebbe farla, anche se è impossibile, con Combine. Dice, guarda, sì, sai, no, ho preso questo, che vuoi fare?
0: Ma tu calcola che già adesso la Juventus pare abbia contattato gli agenti di David e gli abbia detto cercatevi una squadra.
2: Beh,
0: e il prezzo è 30 milioni. Poi, quindi già il messaggio è arrivato chiaro e a Open Day penso gli abbiano pure detto c'è bisogno che parliamo, che vi diciamo cosa vorremmo
2: fare. Posso fare una domanda? Ma secondo, cioè, ma domanda seria, può sembrare non seria, ma è seria. Ma Open Day si è reso conto dal tuo punto di vista?
0: No, non è che è una domanda poco seria. Secondo me no.
2: Capito!
0: Secondo me lui crede, però, non che è come questo qua.
2: Questo qua.
0: Non è come, cioè, lui ha capito. Però pensa di potersi riconquistare. Cioè, lui nella sua testa, Open Day, magari può dire. Annata negativa, tutto a posto, comincio con lo secondo con Spalletti, capito. Mi metto a, e secondo me posso essere una bella sorpresa per. Ma lo ha capito che ha giocato male, così che quindi è in uscita.
2: Come tu mi leggi nel pensiero, come, maledetto Maran, non è come. Però proprio da quell'esperienza, cioè se lui nella sua testa si dice "Oh, ma non è che ho fallito io, è stato l'anno sbagliato".
0: Sì, però secondo me sì, esatto, pensa che sia stato l'anno sbagliato e pensa anche da un lato di poter riconquistare Spalletti. Dopodiché dovresti avere un minimo di lucidità, basta poco in più rispetto a, per capire che comunque è stato proprio Spalletti che ti ha pensionato definitivamente. Quindi come lo fai a conquistare uno che proprio di te non ha nessuna stima? Complicato. Dopodiché ci sono anche quelli che secondo me vivono la vita molto più leggermente alleggiare di noi, molto più tranquilli. Cioè, vabbè, mi trovo
2: la vita
0: squadra
2: di Ronaldo. Sto
0: mi
2: bene.
0: Mi trovano una squadra, me ne vado, mi danno dallo stesso stipendio però.
2: Non mi trovano la squadra.
0: Se no qua ho la villa di Ronaldo, mi alleno, magari quando gioco, magari vincono, io vinco qualcosa, lo metto nel curriculum, ma che non porta a me.
2: È quello che io temo, perché forse David
0: No, è uguale.
2: Dici?
0: David
2: a me sembra un pochino più presente.
0: Sì, ma secondo me è anche più convinto che è colpa degli altri e non sua. Secondo me lui là pensa un pochettino più che è colpa degli altri e un po' sua e non sua. Dice vabbè, io mi devo adattare, lo sapete, io ogni volta che cambio campionato ci metto un po', ma io esploderò, il golletto comunque l'ho fatto, la prestazione, ho fatto lo stop al volo, sono bravo. Secondo me loro lo pensano.
2: E con Mainz cosa pensa?
0: No, con Mainz dice, ma perché mi dovrebbero vendere? A me? Io? Gesù, ma cioè, mi hanno pagato 65 milioni? 70? Quanto erano? 59?
2: 56.
0: 56? E mi vogliono vendere? Perché? Che ho fatto? Con chi ho litigato?
2: Ho paura, vince.
0: Io ho fatto tutti i ruoli che mi hanno chiesto di fare. Non è McKenny il Jolly, sono io il Jolly. Io con Mainz. No, io penso che lui, ecco, lui Open Day veramente pensano di potersi riconquistare uno spazio. David, secondo me, se ne va anche con quel pizzico di dire siete voi che non mi avete capito. Però questo è lo scenario.
2: Vai, e mi spaventano un po'. Mi hai distrutto. Vai. Mi hai distrutto.
19: Il discorso dei mondiali vale anche per diciamo se il giocatore esplode. Perché se noi mettiamo il caso Sorloth, lo stiamo ancora trattando. Per assurdo questo fa vince la scarpa, cioè vince il cannoniere al mondiale, fa 20 gol, la Norvegia arriva al semifinale e il prezzo si alza notevolmente, non lo prendiamo più.
0: Io dubiterei che segna più gol di Haaland lui. Già questa è la prima cosa che metterei in dubbio.
2: Però che dopodiché, tu magari riesca a stringere l'accordo prima è meglio.
0: È meglio, sono d'accordo. Dopodiché credo che lui poi ragazzi, se ancora una volta noi stringiamo, troviamo l'accordo con i giocatori e poi il club dice ma che hai capito, non è in vendita, la va da un'altra parte, allora là ci dobbiamo fare un'ulteriore domanda su come lì, che però voglio concedergli un po' il beneficio del dubbio e la fiducia, perché secondo me dopo che si sono chiariti, vedi qua stanno arrivando nei giocatori che si stanno cercando e anche nelle tempistiche di trattative eccetera, che comunque vuoi o non vuoi, tu l'accordo con Ellison ce l'avevi, poi ti sei perso nel fatto che dovevi trovare l'accordo anche con Liverpool e vabbè, qua vuoi o non vuoi l'accordo con Sorloth ce l'hai e già sai anche come andare a recuperare i soldi sempre con l'Atletico Madrid, vuoi o non vuoi ti sei messo spalle al muro a chiamare oggi il Dibu Martinez e dice che vuoi fare, cioè nel senso tu quanto vuoi, questo è quello che ti offriamo, questo è il contratto, se mi metti d'accordo ti vai a fare il mondiale, io tratto con te, quindi si sta muovendo su questi giocatori, sì. Qua che secondo me un po' di senso lo stanno avendo.
2: Fra le altre cose, Vincenzo, se proprio devo andare a fare un paragone, che ci sta poco perché l'anno scorso di questi tempi eravamo ancora nel ballottaggio allenatore, vero?
0: Sì, più o meno sì, sì. Però con il fatto che lui ci aveva messo spalle al muro,
2: esatto,
0: io
2: però mi sembra che quest'anno ci stiamo muovendo meglio rispetto all'anno scorso, proprio perché l'anno scorso
0: c'è
2: eravamo
0: un mercato su un allenatore che tu sei convinto di avere.
2: L'anno scorso avevamo un allenatore di cui nessuno era convinto. Allora, alla

0: di un certo livello, prendibili, e se magari si rintanasse a prendere giocatori di terza, quarta fascia. Qua comunque stiamo prendendo giocatori, nonostante l'Europa League, che comunque percepiscono stipendi importanti. Guarda che se la Juventus chiude per Sorloth, 4 milioni credo che... Sì, 4 milioni per 4 anni, 4 milioni più o meno. E se dovessi prendere Dibu Martinez a 5 milioni, cioè comunque Yıldız a 6, se prendi Colomani almeno
1: Il monte
0: 4 le devi
1: ingaggio è
0: dare.
1: sempre
0: No, e
1: alto.
0: soprattutto diventa un po' un monte ingaggi da squadra non di Europa League, ma di Champions League adattata all'Europa League.
1: Per questo io
0: Quindi,
1: la
0: perfetto,
1: voglio vincere l'Europa League.
0: però questo significa non abbassare le
1: Esatto.
0: aspettative, cioè significa faccio la squadra come se dovessi giocare la Champions League, ma gioco l'Europa League per vincerla.
1: Bravissimo.
0: È quello
1: E
0: il
1: questo mi
0: concetto,
1: piace.
0: è quello
1: E
0: che
1: questo mi
0: devono
1: piace.
0: fare.
1: Vai, Rossi, invece di grattarti la capa, prego.
2: Cari Ali e Vince, sono Luca B da Roma.
1: Ciao Luca.
3: Ciao.
2: Voi avete fatto un elenco, anzi, Vincenzo ha fatto un elenco di giocatori per vedere quanto rimediamo, ma se mandiamo via questi che sono semidecenti e ci rimangono tutti i polmoni che ci abbiamo da quest'anno e tornano pure i cadaveri dai
1: Intanto
2: prestiti,
1: vai. No,
2: ma dove vogliamo andare?
0: No, intanto
1: no, intanto
0: era
1: lei era riferita a
2: solo voi
1: Cala.
2: mi tenete sul morale. Grazie
0: Grazie,
2: per la vostra
1: grazie. Casomai gli
2: compagnia.
1: dici di
2: Ciao.
1: aspettare un attimo, dice, se arriva.
0: No, no, ma intanto hai visto che tu sei frettoloso. Sono problemi tuoi. Adesso ti prendi una stick, paghi una stick.
1: Vabbè, capita, arriva il taxi, lui non ti può aspettare.
0: No, vabbè, tu, chiamalo, chiamalo. Comunque, no, tornando al nostro amico, ho fatto una lista di quelli dai quali probabilmente può essere più facile raccattare dei soldi. È chiaro che gli altri sono tutti in vendita sostanzialmente. Quindi, se arriva l'offerto dal Fenerbahce per Commaner, se lui decide, e oddio, vado. Adesso c'è italiano al Beşiktaş che magari
1: Esatto.
0: conoscendo qualche giocatore ti può dire: voglio puntare su questo giocatore, Gatti, voglio prendermi Gatti. Voi i soldi ce l'avete, andatemela a
1: Con
0: prendere.
1: Cesao.
0: Con Cesao, andatemela a prendere perché mi piace, va bene per il mio gioco. Quello prende... Se ti arriva l'offerta, lo vendi. Noi abbiamo fatto un elenco di possibili giocatori più vendibili. Poi, se arriva l'offerta per David che non era nella lista, sono altri soldi che prendi. Insomma, la Juventus chiaramente quelli che riesce a vendere li venderà quest'anno il più possibile.
1: Deve fare cassa.
0: Non puoi però fare chiaramente una rivoluzione totale. Qualcuno resterà, però molti dovranno arrivare per migliorare la qualità.
1: Purtroppo non possiamo mandarli via tutti. Magari riuscissimo a venderli quasi tutti. Detto che poi le rivoluzioni non sono mai foriere di buone notizie successive, nel senso che se te cambi 7-8 giocatori in un anno, possibilmente 7-8 titolari, difficilmente riesci a vincere subito. Di solito come vinci? Avendo una base di 6-7 ai quali aggiungi 3 o 4 giocatori migliori. Però se io riuscissi a liberarmi di 7-8 giocatori quest'anno, ma io festeggio.
0: Ah, vabbè, certo.
1: Tra titolari e
0: Però
1: panchinari, eh?
0: intanto mi voglio rinforzare. A proposito di rinforzi, eccetera, Matteo Moretto poco fa ha detto che ci sarebbe addirittura già un'apertura, importante del Dibu Martinez e stanno in questo momento dialogando sull'ingaggio, che sarebbe già uno step
1: Non
0: avanti
1: stai avanti,
0: importante.
1: vuol dire che ti ha detto ok,
0: Ho detto ok,
1: adesso.
0: parliamo, se si trova un accordo sull'ingaggio, che non è che è una cosa, o ci sentiamo tra una settimana, no, perché parto per il mondiale, magari una notte di riflessione, domani una risposta, ecco che io poi posso andare a trattare con il club, con l'Aston Villa di turno, sapendo che non è un compassato Douglas Luiz che ti
1: No,
0: dice no,
1: no.
0: questo è uno che se tu gli dici no resti qua da una testata e quindi dice meglio
1: Douglas
0: se...
1: Luiz non capirebbe,
0: No,
1: secondo me.
0: no. Dibu Martinez, secondo me, se ti dice con te ho finito, voglio andare da un'altra parte, se mi porti i soldi, sta a posto, puoi andare.
1: Sì, questo poi è sempre anche al contrario,
0: Certo che
1: perché
0: poi pure
1: quando
0: con
1: noi
0: noi.
1: parlavamo di Vlahovic
0: Certo,
1: che se ne
0: certo.
1: andò di notte a Firenze, cioè,
0: No, no, no,
1: questi
0: certo. No,
1: sono.
0: no, ma in questo caso
1: Ma ci fa comodo, chiaro.
0: lui ti direbbe, non, se decide di andare via l'Aston Villa, che tutto sommato i soldini ce li ha per comprarsi un altro portiere, magari gli possiamo offrire Di Gregorio. Facciamo questo sacrificio. Non vuoi solo Di Gregorio, vuoi pure
1: Vuoi
0: Perin?
1: pure
0: Ti
1: Perin?
0: diamo
1: Vai,
0: anche Perin a Aston Villa.
1: Rossi.
4: Ciao ragazzi, Daniele Calabrotto.
1: Ciao Daniele
0: Ciao.
1: Calabrotto.
4: Ma posso farvi una domanda?
1: Certo.
0: Pure due.
4: Notizie del turco, ne avete? un abbraccio fino alla
1: del
4: fine.
1: Turco,
0: ma il turco che
1: del,
0: voleva allora, Quintiliano,
1: il turco, quello dunque noi abbiamo tre turchi, il turco che va a cinesi, il turco che voleva avere un rapporto sessuale con Quintiliano e il turco il Diz. Allora, del turco che va a cinesi, credo che venga in settimana a portarci tortellini.
0: Ah, deve venire?
1: Sì.
0: A me non mi ha chiesto che cosa vuole.
1: Beh, è uguale.

0: poi del turco, turco, che turco. Si, del turco che si voleva anche appettare Quintiliano,
1: si dice, vabbè, dai, sono le sei,
0: magari ve lo dice lui, del turco il Diz, se è lui. Allora, io ho sentito le parole di Montella che non sono state proprio incoraggianti, perché ha detto che ancora il ragazzo non corre bene, non sta benissimo e che forse in questa settimana dovrebbe cominciare a aumentare il carico di lavoro. Ma questo vi fa capire quanto
1: nelle ultime partite ha tirato il la carretta, ha tirato la
0: quindi carretta. Però no, se era il turco quello, no, no, no, quello... domanda molto pertinente, sì, perché sì. Sai, io non vorrei che forza magari al mondiale si fa male.
1: Sì. No, io penso che beh, poi su Montella su questo sia, poi c'è anche Arda Güler là, cioè, insomma, sono abbastanza attrezzati pure loro, sì. Quindi non penso che lo rischieranno.
2: Pensate, abbiamo tre turchi.
1: Abbiamo tre turchi, hai visto?
0: Va bene.
1: Signori, a domani.
0: È stato bello, ci ritroviamo domani, ragazzi.
1: Quanta pietà sì.
0: Ciao ragazzi.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Rino Marchesi. Nato a San Giuliano Milanese l'11 giugno del 1937, Rino Marchesi ha legato il suo nome alla Juventus nella sua carriera da allenatore. Dopo aver vestito le casacche di Fanfulla, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Prato, nel 1973 Marchese decide di appendere gli scarpini al chiodo e di sedersi in panchina. La sua nuova vita comincia alla guida del Montevarchi e prosegue con Mantova, Ternana e Avellino. Nel 1980 arriva la prima chance alla guida di un grande club con la chiamata da parte del Napoli. In azzurro ottiene le maggiori soddisfazioni professionali. Nel 1981, infatti, portò il club partenopeo a sfiorare la conquista del suo primo scudetto, anche se il campionato si concluderà al terzo posto in classifica. Sempre alla guida del Napoli, fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona. Nel 1982-1983 siede sulla panchina dell'Inter, poi torna a Napoli per una stagione e l'anno dopo guida il Como. Nel 1986 arriva la chiamata da parte della Juventus, che guiderà fino al 1988. Gli spetta un compito non da poco, ovvero quello di rimpiazzare un mostro sacro come Giovanni Trapattoni. In bianconero non riuscì ad ottenere risultati degni di nota, non solo per suoi demeriti, visto che la squadra che gli venne affidata era ormai al termine del ciclo legato a campioni del calibro di Platini, che si sarebbe poi ritirato nel 1987. Si conquista comunque la stima da parte dei tifosi per il suo essere personaggio schivo e mai polemico. A Torino, oltre a Platini, ha allenato campioni del calibro di Scirea, Cabrini e Ladrup. La sua carriera da allenatore si conclude di fatto nel 1994 con la disastrosa retrocessione in Serie B sulla panchina del Lecce.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianco. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Furino. Giuseppe Furino è l'emblema del capitano degli anni 70-80, uomo di fatica che è storia della Juve. Nasce a Palermo il 5 luglio del 1946, quindi cancro anche lui. Sono tantissimi bianconeri del segno del cancro, forse la determinazione li accomuna o forse la voglia di non mollare mai. Furino rimarrà per sempre un grande esempio di juventinità. Alcuni lo soprannominarono Furia, perché in campo correva per quattro, altri solo Beppe. In ogni caso fu una leggenda non solo della Juventus, ma del calcio italiano. Vinse 8 scudetti, ne mancavano 2 per la stella, quella stella che gli è stata dedicata nello stadio bianconero. Furino nasce appunto a Palermo, ma subito si trasferisce ad appena 6 mesi ad Avellino, dove il padre era stato trasferito per lavoro. Ad Avellino rimane 3 anni e poi, proprio a 3 anni, si trasferisce ad Ustica dai nonni materni. Poi si sposta da Ustica di nuovo ad Avellino ed infine a Napoli, prima di ritornare a 8 anni a Torino. Lì inizia tutte le trafile delle giovanili bianconere fino a debuttare in prestito a Savona tra B e Serie C. Nel campionato 1966-1967 gioca appunto in prestito in Serie B, mentre nella stagione successiva gioca in Serie C, prima di ritornare a Torino ed essere prestato al Palermo. Lì giocò una stagione da protagonista con 27 partite ed un gol. Alla fine di quella stagione tornò alla Juventus, dove ci rimase per tutta la carriera. Nella società bianconera giocò da titolare inamovibile per oltre un decennio, conquistando 8 scudetti. Da quell'estate 1969 alla stagione 1984, Furino segnò un'epoca fatta di vittorie, di sconfitte, ma da tanto cuore. Passò dalla Juventus di Haller e Anastasi a quella di Bettega, da quella di Brady a quella di Platini. Passarono allenatori, arrivò il mito Trapattoni e lui era lì, un pilastro su cui ogni allenatore poteva contare. Boniperti lo considerava fondamentale, Trapattoni lo considerò imprescindibile, capo carismatico ma allo stesso tempo umile. Il rimpianto incredibile è la nazionale, che non lo considerò mai a dovere.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Attilio Lombardo. Nato a Santa Maria La Fossa il 6 gennaio del 1966, Attilio Lombardo arriva a Torino dopo aver trascorso nelle file della Sampdoria una parte molto importante della sua carriera. Ha fatto lo stesso percorso di Gianluca Vialli, facendo benissimo con il club di Mantovani per poi provare a conquistare anche Torino. È stupendo giocare nuovamente con Luca, le sue parole il giorno della presentazione alla stampa, perché è un amico e perché con la sua personalità aiuta tutta la squadra. la sua stagione in bianconero non comincia benissimo. Attilio si infortuna nel corso del precampionato in un amichevole contro il Borussia Dortmund. Frattura del perone e distrazione dei legamenti della caviglia, un infortunio che lo tenne a lungo lontano dai campi da gioco e che lo fece faticare non poco a ritagliarsi il proprio posto in squadra. Realizza qualche gol importante contro Padova e Inter, ma nelle partite più importanti si accomoda in panchina. Assiste alla gloriosa serata all'Olimpico con i compagni che conquistavano la Coppa dei Campioni, addirittura dalla tribuna. Va meglio l'anno successivo, quando riuscì a conquistarsi molto più spazio in squadra e partecipando sia alla conquista del titolo in campionato che alla sfortunata finale di Champions a Monaco di Baviera contro il Borussia Dortmund. Rimane celebre la grandissima partita di Lombardo e di tutta la Juventus contro l'Ajax in semifinale. Un 4-1 che non ammette repliche e che ha visto andare in gol anche lo stesso Attilio con un bellissimo colpo di testa. Chiuderà il suo biennio in bianconero con un palmarès di tutto rispetto. Una Coppa dei Campioni, uno Scudetto, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. La sua avventura a Torino si conclude nell'estate del 1997. Dopo 51 presenze e 4 reti, lascia l'Italia e si trasferisce al Crystal Palace.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Roberto Galia. Il calcio non è fatto solo di fuoriclasse, ma anche di calciatori altrettanto preziosi, capaci di ricoprire il ruolo di leader silenziosi e di farsi sentire anche senza urlare. È il caso di Roberto Galia, classe 1963 e protagonista di una lunga carriera in bianconero. Nato a Trapani, ma cresciuto a Como, è riuscito a sintetizzare in sé il meglio del nord e del sud. Proprio con la maglia del Como è arrivato all'esordio in Serie A contro il Napoli nel 1981. La grande occasione, chiamata Juventus, arriva nel 1988 dopo aver vestito le casacche di Sampdoria e Verona. In bianconero Galia si dimostra subito fondamentale per la sua duttilità tattica. Nato come terzino, è stato poi avanzato a centrocampo fornendo ai suoi allenatori un jolly non da poco. Non è un caso che sia stato quasi sempre una pedina fondamentale, bravo a soffrire, a capire la partita, a difendere, ad attaccare e a giocare con entrambi i piedi. Non è stato un goleador, ma i suoi 15 gol in Serie A dimostrano che quando è servito ha sempre risposto presente anche in zona d'attacco. Da ricordare il gol messo a segno contro l'Inter, ma anche quello che nel 1990 permise alla Juventus di portare a casa la Coppa Italia del 90 a San Siro contro il Milan. Senza dimenticare la rete segnata alla Fiorentina nell'andata della finale di Coppa UEFA. Una vita da mediano, da gregario, nonostante le sue 200 presenze in maglia bianconera condite da 11 gol. È un giocatore ideale, con lui si va sul sicuro, lavora con applicazione e non si fa mai trovare impreparato. Le parole del suo ex allenatore Giovanni Trapattoni. Mai una polemica quando gli è toccato fare panchina. Educazione e maturità le sue doti principali, quelle che lo hanno reso grande.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Nicola Legrottaglie. È stato uno dei tanti giocatori appartenuti alla classe dei difensori all'italiana e per tanti anni ha difeso la maglia bianconera. Nicola Legrottaglie nasce a Gioia del Colle, in provincia di Bari, il 20 ottobre 1970 e proprio nelle giovanili del Bari indossa i primi scarpini da calcio, arrivando anche in prima squadra per una stagione ma senza fare alcuna presenza. Negli anni successivi comincia a farsi le ossa tra Pistoiese, Prato e soprattutto Chievo, squadra nella quale giocherà per due volte, ma la seconda è decisamente più fortunata e si fa notare a livello nazionale debuttando in Coppa UEFA ed esordendo con la nazionale maggiore nel 2002. Così lo nota anche la Juventus, che lo acquista nel 2003 e al suo primo anno in bianconero vince subito la Supercoppa italiana. In seguito viene ceduto in prestito prima a Bologna e poi a Siena, ma torna ad essere il titolare della difesa della Juventus nel 2006 dopo la discesa in Serie B e a Torino ci resta fino al 2011, formando una grande coppia con Chiellini e riportando la vecchia signora al grande calcio della Champions League. Indossa la maglia bianconera per ben 114 volte, realizzando anche 8 gol, mentre resta in nazionale fino al 2009, collezionando 16 presenze. Difensore possente, bravissimo sui calci piazzati, ha realizzato infatti diversi gol di testa, è attento e sa leggere bene i movimenti degli avversari. Il suo ciclo bianconero si conclude nel gennaio del 2011, quando viene ceduto a titolo definitivo al Milan, dove però in 6 mesi gioca appena una volta. Dunque l'estate dopo va al Catania e ci resta fino al 2014, quando decide di appendere gli scarpini al chiodo. Fortemente legato alla religione cattolica, in seguito si è unito agli Atleti di Cristo e ha intrapreso la carriera di allenatore.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Salvatore Schillaci. Salvatore Schillaci, detto Totò, fa rima con Italia 90. Capocannoniere e miglior giocatore del mondiale italiano, chiuso al terzo posto dagli azzurri, l'ex attaccante nasce a Palermo il 1 dicembre 1964 e proprio nel capoluogo siciliano muove i primi passi come calciatore. Non nel Palermo, però, ma nell'Amat Palermo, che per questioni economiche non lo cede poi al rosanero, ma al Messina. Qui Schillaci trova scoglio, che loderà la sua fame. Aveva una voglia di fare gol che non ho mai visto in nessuno. E la fame a Totò non è mai mancata, e in campo, finché il fisico glielo ha permesso, ha sempre dato tutto se stesso. Con il Messina segna 61 gol in 219 presenze, vincendo il titolo di capocannoniere di Serie B nel 1989 e guadagnandosi la chiamata della Juve, che lo acquista per 6 miliardi di lire in quell'anno, e il 27 agosto lo fa esordire in Serie A contro il Bologna. Subito titolare in bianconero, mette a segno 15 reti in 30 presenze il primo anno e porta a casa Coppa Italia e Coppa UEFA, vinta nella prima finale tutta italiana di una competizione europea contro la Fiorentina. Le sue prove con la Juve gli permettono di conquistare la maglia azzurra e vivere le splendide notti magiche che lo portarono anche sul secondo gradino del podio del Pallone d'Oro. Le successive due stagioni in bianconero sono avare di soddisfazioni e chiude a 36 gol in 132 apparizioni. Tra i più belli si ricordano senza dubbio la rovesciata contro il Verona e il gran destro da distanza siderale nella sconfitta della Juve a Roma nella stagione 89-90. Nel 1992 passa all'Inter, con cui nel 1994 vince una Coppa UEFA, per poi chiudere la carriera in Giappone con la maglia del Giubilo Iwata, dove è ricordato come Totò-san.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Lionello Manfredonia. Nato a Roma il 27 novembre 1956, Lionello Manfredonia cresce calcisticamente nella Don Orione prima di essere prelevato dalla Lazio. Il 2 novembre 1975 esordisce in Serie A allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Nel 1976 debutta come stopper nell'Italia Under 21, mentre l'anno successivo viene convocato da Berzot nella Nazionale Maggiore, dove però collezionerà appena 4 presenze. È anche tra i convocati del Mondiale in Argentina del 1978, ma non riesce praticamente mai a trovare spazio. La sua carriera viene segnata dal coinvolgimento nella vicenda del calcio scommesse, che gli costa una squalifica per 3 anni e mezzo. Torna in campo però dopo solo 2 stagioni grazie all'amnistia concessa per la vittoria del Mondiale 1982. È vicino alla Juventus già nel 1984, ma il suo trasferimento sfuma all'ultimo. Si concretizzerà nell'estate del 1985, quando si renderà necessario l'acquisto di un sostituto per Tardelli, passato all'Inter. Una bella responsabilità per Manfredonia, che aveva rivestito in carriera solo in rare occasioni il ruolo di centrocampista. Sono alla Juventus per vincere, le sue parole il giorno del ritiro. Ho l'età giusta per provare emozioni e soddisfazioni nuove e diverse. Per anni ho lottato per la salvezza, non per lo scudetto. Adesso posso finalmente puntare a traguardi importanti. E lo scudetto infatti arriva, così come arriva la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo. Qualche problema invece nel girone di ritorno, quando il suo rendimento cala a causa di qualche squalifica di troppo e di un infortunio alla costola. Nell'estate del 1987 fa ritorno a Roma, stavolta sponda giallorossa, dove terminerà la sua carriera il 30 dicembre 1989, quando un arresto cardiaco sul campo del Bologna gli costa quasi la vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Manfredonia intraprende la carriera da dirigente, seppur con alterne fortune.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Galderisi. Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo del 1963, soprannominato Nanu dai tifosi della Juventus per le sue caratteristiche fisiche, è stato un attaccante rapido e agile, capace di mettere in difficoltà tante difese avversarie. La sua avventura con la maglia bianconera iniziò molto presto, infatti all'età di 14 anni venne acquistato dalla vecchia signora. Il 20 agosto del 1980 esordì in prima squadra in Coppa Italia contro l'Udinese, la prima presenza in Serie A invece arrivò il 9 novembre contro il Perugia. A 18 anni, anche a causa di un grave infortunio subito da Roberto Bettega, Galderisi scalò le gerarchie di Giovanni Trapattoni disputando 15 partite da titolare, segnando 6 reti, tra cui una tripletta nella vittoria per 3-2 della Juventus sul Milan. Nella stagione 1982-1983, con la concorrenza di Paolo Rossi e l'arrivo di Michel Platini e Boniek, Nanu non trovò più spazio in squadra e fu costretto a lasciare la vecchia signora per approdare all'Hellas Verona. In bianconero Galderisi vinse 2 scudetti e una Coppa Italia. Con la maglia gialloblu invece contribuì in maniera decisiva alla vittoria dello storico scudetto con 11 gol in 29 presenze. Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Milan, Lazio e Padova. Nel 1996 approdò negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution e dei Tampa Bay Mutiny. Galderisi in carriera vanta 10 presenze in nazionale senza mai trovare la rete. Partecipò anche al Mondiale in Messico nel 1986 giocando tutte e 4 le gare disputate dagli azzurri. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore, attualmente è l'allenatore del Gubbio.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Carlo Parola. Il nome di Carlo Parola è scolpito nella storia, in quella della Juve, ma non solo. È lui infatti l'uomo della più celebre rovesciata di sempre, regolarmente riproposta sugli album calciatori delle figurine Panini. La rovesciata era un suo marchio di fabbrica. Fu il primo a sfoggiarla con una certa regolarità e la più famosa è datata 15 gennaio 1950, al minuto 80 di Fiorentina Juve. Nato a Torino il 20 settembre 1921, Parola, dopo un breve periodo da ciclista e aver mosso i primi passi calcistici nel Valchiglia, arriva in bianconero nel 1936 ed esordisce in Serie A appena diciottenne nel 1939. Borrell lo trasforma da centravanti a stopper e lì comincia la sua grande carriera. Alla Juve, dal 1939 al 1954, disputa 334 partite, segnando 10 gol e vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Chiude la carriera alla Lazio, ma torna in bianconero come allenatore nel 1959. Il primo biennio è trionfale. Vince 2 scudetti e 2 Coppa Italia, realizzando il primo double nazionale della storia del club. Al terzo anno la magia finisce, la squadra si piazza al 12° posto, peggior risultato della sua storia. Dopo l'esperienza a Prato, Livorno, Napoli e Novara, torna sulla panchina juventina vincendo un altro titolo nel 1974 e arrivando secondo l'anno seguente, quando lascia il posto a Giovanni Trapattoni, rimanendo comunque legato alla vecchia signora come osservatore. In nazionale Parola colleziona appena 10 presenze, ma a livello internazionale è estremamente noto, tanto da essere l'unico italiano a prendere parte al match del secolo, organizzato il 10 maggio 1947 a Glasgow, tra la Gran Bretagna e la rappresentativa d'Europa. Le altre nazioni europee indugiavano nel riprendere i contatti con noi, la guerra aveva lasciato il segno anche nello sport. Per me fu un grande onore, così penso per il calcio italiano, commentò.
0: Eroi in bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Perto da Bologna, ma dai, con Brian Diaz abbiamo già con Sessao e Bogara, poi ne mancano solamente 4 per avere i 7 nani, no? Bisogna vedere chi è Biancaneve. Io tutto questo tirare la volata a Brian Diaz, ragazzi, non la capisco. Atà dell'Udinese è molto più forte, ma molto più forte di Brian Diaz. Però non lo sento mai nominare, nessuno ne parla. Si tira la volata a certi giocatori perché piacciono a noi, probabilmente. Credo che alla fine, siccome siamo tutti tifosi, siamo tutti uguali.
3: Ciao Dennis da Playa Carme, buongiorno. Io spero che si possa liberare Artur, che così abbiamo un problema in meno, e Nico Gonzalez che sia a pedina di scambio, e Cambiasso sì, spero che sia venduto a 40 milioni così possiamo evitare qualche altra vendita obbligata e cercare di poter comprare i giocatori per l'allenatore che sia che è più normale, però cambiasso spero sì che lo vendano, perché non è proprio. Dopo vedere cosa fare di Luis, David Luis, e speriamo bene, dai. Ciao.
4: Ciao, Tom dalla Sardegna. Guardate, secondo me sì, è sempre da considerare l'aspetto umano e anche romantico nella valutazione delle cose, però quello che dite sull'intelligenza artificiale non è corretto dal punto di vista tecnico, perché se ben addestrata l'intelligenza artificiale è anche in grado di valutare l'uomo che c'è dietro il calciatore. So che a voi la cosa può sembrare orribile o non conforme, diciamo, una visione del calcio che privilegia l'aspetto umano, eccetera, però l'intelligenza artificiale è addestrata con miliardi di parametri.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Eccoci qua, di nuovo in diretta, sono le 20:10, ovviamente stiamo parlando di mercato, della preoccupazione per il ritardo, della necessità, secondo me, per dare un segnale, lo sto dicendo ormai da 10 giorni, 7 giorni, di dare un segnale con un primo acquisto intanto, no? Non so se il portiere, il difensore, il centrocampista, il trequartista, l'attaccante, vediamo, al momento sembra... Quello più avanti di tutti sembra proprio Sorloth, anche perché c'è la possibilità di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, e quindi staremo a vedere se alla fine si farà. Mettiamo il caso con la lettera maiuscola, quindi caso l'ex calciatore, no, che non si riesca a vendere, caso mondiali, le società attenderanno la fine. Anche chi decide di acquistare non aspetta i comodi della Juve, il cui appeal è scemato. Vai, CS continua con questo giusto disfattismo dal punto di vista suo, ma ve l'ho annunciato, lo ringrazio, ci colleghiamo con Michelangelo Rampulla. Ciao Mick, eccoci.
6: Ciao, ciao, buonasera.
5: Buonasera a tutti. Come va?
6: Bene, tutto bene, grazie.
5: Io ho detto adesso, Michelangelo, già lo so quello che mi dirà, però ti chiedo, come sta vivendo questo momento della Juventus che, reduce dal fallimento, alias non qualificazione alla Champions League, ovviamente dovrà ricostruire? Si era parlato di questo rapporto con Molli Spalletti, sembra che alla fine, sembra, si sia deciso, e ci mancherebbe altro, per un'unità di intenti, ma c'è il mercato che anche se non è aperto ufficialmente, si sta facendo ormai da tempo. Per esempio le ultime ci parlano di un Sorloth più o meno d'accordo con la Juventus, Nico Gonzalez potrebbe tornare barra restare all'Atletico. Intanto, prima domanda, visto che è andato via Vlahovic, che io, se non ricordo male, non ti dispiaceva a te, nel caso in cui, se non sbaglio, se non ricordo
6: no
5: male.
6: No,
5: ecco,
6: no,
5: Sorloth no, sarebbe no, quello giusto per sostituirlo, considerando le disponibilità economiche che non sono infinite, il momento della Juventus, eccetera eccetera.
6: Guarda, questa è una bellissima domanda. Io Sorloth, anche noi tutti credo, non è che lo conosciamo benissimo, anche perché all'Atletico Madrid non credo che fosse il titolare inamovibile.
5: Esatto.
6: Però è un discreto giocatore, però sai, a me Vlahovic è sempre piaciuto per la grinta, per la voglia, per tutto quanto. Poi uno può disquisire sul fatto tecnicamente, non tecnicamente, però è uno che attacca la profondità, uno che trova il gol, dico, abbastanza facilmente, trascina i compagni. Vlahovic è, secondo me, un giocatore che alla Juve ci sarebbe stato bene. Certamente alle cifre che si sono lette sui giornali credo che sia forse improponibile, tanto vale, voglio dire, cercare di acquistare un giovane o qualcuno di prospettiva, questo sicuramente. Io credo che anche le cifre siano un po' troppo esagerate per quanto riguarda Vlahovic.
5: Sì, questo è vero.
6: Per quanto riguarda Sorloth, io non lo so, siamo la Juventus, noi non possiamo andare a prendere giocatori che altre squadre non giocano. A me dispiace dire queste cose, perché poi magari arriva qua e fa una caterva di gol, ci auguriamo tutti naturalmente. È che la Juve deve cercare di puntare a giocatori di prima fascia, di livello alto. Poi, come dicevi tu prima, bisogna anche fare i conti dell'oste, no? Bisogna vedere quanti soldi ci sono a disposizione per la campagna acquisti, quindi è difficile, però ci vuole una programmazione, indubbiamente. Non si può arrivare a giugno e non hai ancora ben in testa che squadra deve partecipare al campionato prossimo, quindi speriamo che abbiano le idee chiare e abbiano definito chiaramente la linea degli acquisti. Questo è,
5: io credo
6: che, e poi come dicevi tu prima, il discorso di avere Spalletti è una garanzia.
5: Questo devo dire, io credo che Spalletti gliel'abbia, credo, così a naso, ma qualcosina so che gliel'abbia fatto una lista. Ora bisognerà capire se la Juventus sarà in grado di assecondare le sue richieste, perché per esempio lui avrebbe tenuto Vlahovic, però poi giustamente le richieste sono esose, quindi non Vlahovic. Come tipologia potrebbe andare bene Sorloth, hai ragione tu quando dici la Juve deve puntare, però è pur vero, Michelangelo, che chi vai a prendere di un certo livello, ti aggiungo che l'altro,
6: non si fa la Champions League, certo, anche
5: prima di tutto, e che l'altro nome però come secondo attaccante sarebbe comunque il ritorno di Colomani. Ecco, ti volevo aggiungere questa.
6: No, a me Colomani è uno che secondo me a me piace, però è una seconda punta, io guarda,
5: di nove veri chi potresti prendere secondo te? Questo è un po' il discorso,
6: diventa difficile, certo, non avendo la Champions League, i nomi di primo livello puntano tutti a fare la Champions League, questo è fuori di dubbio. Io arrivo a un certo punto, ci sono anche dei giovani italiani che io dico sempre, a me è sempre piaciuto Pinamonti e mi sarebbe piaciuto vederlo in una squadra come di prima fascia, come la Juve, come, per vedere che potenzialità ha questo ragazzo. Io l'ho visto giocare quando era a Sassuolo, a me piace come attaccante, certamente vederlo con la maglia un pochettino più pesante come quella della Juve è tutto da vedere, però avendo visto Openda e Davide quest'anno, sinceramente avrei preferito vedere Pinamonti nella Juve.
5: Anche noi, caro Michele. Andiamo un po' dietro, passiamo alla tre quarti. Prima, diciamo che il primo nome era stato quello di Bernardo Silva, che invece sembrava alla fine a giocare in Liga, nella Liga Spagnola, proprio per il discorso Champions, quindi via. Il nome adesso attuale per la tre quarti sarebbe quello di Brahim Diaz, ex Milan, attuale Real Madrid, che non gioca titolare, a meno che con l'arrivo probabile di Mourinho, con il ritorno probabile di Mourinho, Mourinho non lo tenga, dice no, per me sei titolare. Lui per esempio potrebbe essere sulla tre quarti, perché i nomi purtroppo, Michelangelo, sono questi,
6: Sì, ma sono sempre tutti i nomi, vedi, che nelle grandi squadre giocano e non giocano.
5: Esatto.
6: Quindi sì, sono tutti dei buoni giocatori, almeno potenzialmente sulla carta, ripeto, bisogna sempre poi vederli. I numeri di Davide, di Openda, erano numeri strepitosi nelle loro rispettive squadre precedenti, però dopo li metti a giocare in Italia fanno fatica. Ibrahim Diaz, che conosce il calcio italiano, per cui è un giocatore, tutti buonissimi calciatori veramente. Però una volta la Juve prendeva i migliori.
5: Lo so, io non avevo dubbi che tu mi dicevi questo, perché sei abituato ad altri Juve, ovviamente, però purtroppo non si può fare. Certo,
6: adesso, come dicevamo prima, a livello economico bisogna far quadrare anche i conti, per cui non ci sono state le entrate della Champions League, e qui effettivamente un discorso che poi andrebbe approfondito e che purtroppo ormai si parla solo di calciomercato 360 giorni l'anno.
5: Esattamente.
6: Una volta si parlava di calcio, vero, giocato, e poi ogni tanto si parlava di calciomercato. Adesso è tutto il contrario. Di calcio vero, giocato, si parla effettivamente pochissimo.
5: Poco.
6: E poi se noi andiamo a vedere quanto... Vabbè, adesso andiamo in un ginepraio che non volevo intrufolarmi. Quanto la Juve ha speso l'anno scorso per procure, cioè uno si fa una squadra con quelle cifre lì,
5: sì.
6: Invece di pagare le procure, perché devo pagare le procure? Qual è il motivo che devo pagare tutte queste procure? E quindi, quando si parla di ogni squadra 50 milioni di euro per procura, uno si compra 5 giocatori, ma buoni.
5: Perché
6: dopo alla fin fine Højlund, che è secondo me un buonissimo centravanti che ha preso il Napoli, l'Atalanta l'ha comprato a 15 milioni, 12 milioni, cioè ci sono dei giovani di prospettiva importanti e interessanti.
5: Un amico Mario da Roma dice Pellegrino del Parma, che a me piace molto, devo dire la verità, però
6: sì, ma la Juve deve avere una come posso dire, una rete di scouting. La Juve deve avere questo, ma io, possibile che, cioè, se io vado, faccio l'osservatore e dico Haaland sì, può giocare nella Juve, grazie, ma lo sa anche il mio cagnolino che Haaland può giocare nella Juve, cioè io devo andare a scoprire dei talenti che possono, di prospettiva, di grande prospettiva. I grandi osservatori della Juve facevano questo inizialmente.
7: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Iran ed Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore l'8 aprile, dopo oltre 100 giorni di guerra. A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere immediatamente le operazioni militari. Nella mattinata italiana le dichiarazioni del leader della Casa Bianca: siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran. Un'intesa potrebbe arrivare entro 2-3 giorni.
8: Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader dell'ultradestra, che aggiunge: non mi faccio intimidire.
9: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
8: La politica, senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la Premier Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
9: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella Cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Luis Companis. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
8: Il tennis, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Al Grande Slam di Londra la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 al mondo.
9: È tutto, a più tardi.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Pera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 9 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, una giornata con grandi, grandissimi progressi dal punto di vista del calciomercato, perché oggi sostanzialmente tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi si concentrano sul mercato della Juventus, e questo è sicuramente un segnale positivo per l'ambiente bianconero, che sta, ripeto, facendo passi importanti dal punto di vista del calciomercato. E partiamo subito da una notizia importante di ieri sera, passando sul sito di Tutto Sport, perché si parla della trattativa legata ad Alexander Sorloth. Sorloth Juve, c'è l'intesa, e il post social accende i tifosi bianconeri. Il centravanti norvegese gira la Premier League e l'Atletico Madrid, e su Instagram lancia un indizio chiarissimo: Alexander Sorloth fa sognare il popolo bianconero e infiamma il mercato della Juventus. L'amministratore delegato Damian Comolli e il direttore sportivo Marco Ottolini avrebbero rotto gli indugi per il gigante norvegese classe 95. A far sobbalzare i tifosi ci ha pensato lo stesso calciatore dell'Atletico Madrid, che attraverso il proprio profilo Instagram ieri ha pubblicato un messaggio decisamente criptico, ma che profuma di imminente svolta. Ho una notizia interessante prima di immergermi completamente nella bolla mondiale, quindi restate sintonizzati. Una frase che ha scatenato tutto il mondo dei social, con i follower convinti che il grande annuncio possa riguardare proprio il suo imminente sbarco a Torino. Dietro la forte determinazione del calciatore ci sarebbe il pressing continuo di Luciano Spalletti. Il tecnico della Juventus si sarebbe mosso in prima persona con una telefonata strategica, illustrandogli il progetto tattico, la collocazione in campo e i compiti specifici che intende affidargli. Il colloquio avrebbe fatto breccia nella mente di Sorloth, desideroso di definire il proprio futuro prima dell'inizio della rassegna iridata. L'accelerazione decisiva sarebbe arrivata nel corso del fine settimana, quando la dirigenza della Continassa avrebbe raggiunto un'intesa totale con l'entourage del Vichingo. Sul piatto un contratto triennale fino a giugno 2029, con opzione per una stagione successiva, a fronte di un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno. Una stretta di mano che avrebbe permesso di superare anche la pericolosa concorrenza dei club di Premier League, Everton in testa, ai quali il giocatore avrebbe risposto con un secco no grazie. Adesso la palla chiaramente passa ai due club, pronti a negoziare per trovare la quadra definitiva. La Juventus aveva già tentato un approccio esplorativo a gennaio, scontrandosi però con la richiesta da 35 milioni di euro formulata dall'Atletico Madrid, e con il veto di Diego Pablo Simeone, restio a privarsi di un elemento offensivo dopo la cessione di Raspadori all'Atalanta. Oggi lo scenario sembrerebbe radicalmente mutato. I colchoneros valutano la punta circa 30 milioni di euro, ma la trattativa si preannuncia calda, poiché viaggia parallelamente, sebbene formalmente slegata, a quella per Nico Gonzalez. L'obiettivo dei bianconeri sarebbe chiudere l'operazione per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, inserendo formule creative e bonus legati ai risultati, con Spalletti che spingerebbe per una chiusura immediata entro la settimana, sia per accontentare il ragazzo sia per evitare il rischio che un mondiale da protagonista possa far lievitare il prezzo del cartellino, innescando una pericolosa asta internazionale. E insomma, lo stesso giocatore ha dimostrato di voler chiudere l'eventuale accordo proprio prima dell'inizio della Coppa del Mondo, che per la Norvegia corrisponderà nella notte tra il 16 e il 17 giugno, che debutterà la Norvegia contro l'Iraq, e quindi sicuramente tutti sono interessati a chiudere la trattativa prima dell'inizio della Coppa del Mondo, e di conseguenza si punterà sicuramente a quello. Poi vedremo se effettivamente si riuscirà a chiudere prima di questa settimana, insomma prima dell'inizio della prossima, quando la Norvegia inizierà il suo mondiale. Spostandoci anche sul sito della Gazzetta dello Sport, si parla dell'operazione fantasia. Via all'operazione fantasia, scrive la Gazzetta dello Sport sul suo sito ufficiale.
in un articolo di ieri nottata. Attacco tutto nuovo con Brahim Diaz e Sorloth. Infatti poi andremo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani e capiremo anche bene qual è la dimensione delle trattative. Comolli stringe per il norvegese e vedrà il Real per il marocchino, perché si parla di Brahim Diaz e Sorloth. Che terzetto con Ildiz e con Seisao. Intanto Kolumani i piedi col Paris Saint Germain per tornare a Torino, un po' come spalancare le finestre in una stanza chiusa da mesi. Luciano Spalletti cerca aria nuova e una scintilla per dimenticare il finale di stagione. La rivoluzione di Luciano parte dall'attacco, assetto simile ma interpretazione diversa e qualche faccia nuova, dal 4-2-3-1 con McKennie trequartista saltatore al progetto di un 4-2 fantasia tra l'intoccabile Ildiz a sinistra e l'intermittente con Seisao a destra, il fioretto di Brahim Diaz, il pallino dell'ex CT una volta tramontato il sogno Bernardo Silva, con dribbling, qualità, tecnica, cross, imbucate, eccetera. E poi ci sono i due nove, perché Comolli sta stringendo per Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid ed è pronto a cambiare marcia anche su Brahim Diaz, adesso che al Bernabeu la situazione si è stabilizzata. Presto il summit con Florentino Perez, confermato presidente del Real Madrid. L'altro grande obiettivo resta Randal Kolumani, tornato al Paris Saint-Germain dopo il prestito al Tottenham. L'ex bianconero non vorrebbe rivivere la telenovela di un anno fa e sta puntando i piedi, confermando una volta di più la sua volontà, ovvero quella di riunirsi alla Juve. Un po' è scelta e un po' è necessità, perché Luis Openda si è rivelato un flop da 44 milioni. Jonathan David ha alternato alti e bassi, Arek Milik probabilmente neanche più considerabile, visto che si è rivisto in campo per poco più di mezz'ora tra un infortunio e l'altro, mentre Dusan Vlahovic ha deciso di cambiare, nessuno sconto sullo stipendio e sui premi alla firma, niente rinnovo e addio a parametro zero. Mattoncino dopo mattoncino, Spalletti e la dirigenza vogliono smontare l'attacco come fosse un Lego. La partenza sprint per Sorloth, si tratta con l'Atletico dopo l'accordo raggiunto con il norvegese, è soltanto il punto di partenza. Dall'estate scorsa degli algoritmi si è passata a quella dei colpi sicuri, meglio se conosciuti anche dal tecnico. Spalletti non ha mai allenato Sorloth, Brahim Diaz e Kolumani, però li ha affrontati negli ultimi anni. Tanto basta per sentirsi al sicuro da nuovi Open da bis. Leggevamo anche ieri i dati, i numeri di Sorloth, che ha realizzato 20 gol nell'ultima stagione con l'Atletico e un anno fa, il 6 giugno del 2025, ha avviato il 3-0 della Norvegia contro l'Italia dell'allora Spalletti CT azzurro. Lucio non ha dimenticato il mix di forza e potenza del vichingo, prototipo dell'attaccante fisico che invoca dall'inverno. Non è un clone di Vlahovic, tutt'altro, però nelle ultime tre stagioni spagnole tra Villarreal e Atletico ha segnato molto di più e quindi Comolli vorrebbe arrivare alla fumata bianca prima dell'inizio del mondiale. La distanza sulla valutazione rimane, ma i contatti avanzano, l'ottimismo resta intatto. La situazione di Brahim Diaz invece è più fluida. Il marocchino aspetta di sapere se il nuovo tecnico José Mourinho punterà su di lui o sui vari Nico Pass, Arda Güler o su qualche nuova figurina galattica. Spalletti ha provato sulla propria pelle la velenosità di Brahim Diaz nei Napoli-Milan di qualche anno fa. Nei rossoneri giocava anche Kessié, nelle ultime ore tornato tra l'altro nei radar della Juve e ne parleremo, e vorrebbe metterlo al centro della sua Juventus. Un doppio 10, insomma, Ildiz che parte da sinistra e Brahim Diaz nel traffico. I dirigenti bianconeri, da tempo in pressing sull'entourage del 26enne di Malaga, hanno messo in agenda un vertice col Real Madrid, discorso analogo per Kolumani, che a Torino ha lasciato bei ricordi e 10 gol in 6 mesi nel 2025. Spalletti ha ancora in mente le ripartenze velenose del francese nelle sfide di Champions contro l'Eintracht di Francoforte. Progetto ambizioso, almeno quanto quello delle cessioni. Se Vlahovic ha liberato l'armadietto da solo e il Galatasaray sta facendo follie per portarlo a Istanbul, per Openda si cerca una soluzione in prestito oneroso. Monaco, Coventry e Nottingham Forest in prima fila, mentre per David si aspetta il mondiale con il Canada, sperando che qualche gol possa far lievitare la sua valutazione e il suo appeal internazionale, mentre Milik è ormai ai saluti. Questa è un po' la situazione descritta dalla Gazzetta dello Sport nella nottata di ieri. E noi andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, perché si concentra proprio su questi aspetti, sul mercato della Juventus.
e in particolare col nome di Brahim Diaz. Juve, vai con Diaz, l'ora dei colpi. Spalletti avrà l'attacco nuovo, tratta Brahim e vede Sorloth, il Dibu Martinez apre la porta. E questo è il titolo utilizzato dalla Gazzetta in prima pagina per descrivere la situazione legata al calciomercato della Juventus. Con i nuovi nomi, Brahim Diaz, si insiste per Sorloth e si va anche forte sul Dibu Martinez. In prima pagina sulla Gazzetta dello Sport si parla anche del tecnico del Milan, il tecnico austriaco Glasner, che vuole il Milan. No alla panchina del Feyenoord, aspetta il diavolo, così come Rangnick. Questo per quanto riguarda la situazione legata alla panchina rossonera. In taglio alto si parla della trattativa che continua tra l'Inter e l'Atalanta per Palestra. L'Atalanta pensa a Savona, ex Juve tra l'altro, attualmente al Nottingham Forest. Palestra già per il ritiro, l'Inter rilancia offerta da 45 milioni, quindi insomma c'è ancora distanza tra Inter e Atalanta al momento, ma una distanza comunque con un gap che definirei colmabile. Si parla anche di Sinner sulla prima pagina della Gazzetta, al San Raffaele di Milano. Sinner 2 giorni in ospedale, ieri 9 ore di visite e test, oggi gli ultimi esami. Si indaga sul crollo di Parigi. E poi anche Kimi Antonelli, anatomia di un fenomeno. Kimi da 10, altre 5 vittorie. Antonelli punta al record di Verstappen in TV e sui social. E un boom, questo per quanto riguarda la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Se ci spostiamo sul Corriere dello Sport, la situazione cambia poco, perché non c'è Brahim Diaz in primo piano, ma c'è comunque il mercato della Juve sulla parte principale della prima pagina. Ci si concentra su Sorloth. Sorloth più Colo, il flop Champions, l'addio di Vlahovic e una squadra da ricostruire, cantiere Spalletti. Questo è il titolo utilizzato dal CDS. La Juve cambia faccia, Dibu Martinez o Vicario, accordo con il norvegese, ora l'ok dell'Atletico. Colo Muani lotta con il Paris Saint-Germain per liberarsi, possibilmente anche in prestito. Il portiere argentino può lasciare l'Aston Villa, mentre Kalulu è incedibile, parte la trattativa per il rinnovo. In taglio alto si parla dell'Inter, i parametri di Octree non aiutano l'Inter, Palestra in bilico, scrive il CDS. L'Atalanta ha alzato la valutazione fino a 53 milioni, dagli Stati Uniti non vogliono spingersi oltre il limite di 40, Marotta chiede alla proprietà uno sforzo ulteriore. In taglio basso invece la Roma, il mercato della Roma, Mason si promette al club di Friedkin, Roma Greenwood c'è il sì. L'inglese è affascinato dal 3-4-2-1 di Gasp e dalla prospettiva di giocare in Champions, braccio di ferro con il Marsiglia, che chiede per il cartellino ben 55 milioni di euro comprensivi di bonus. E poi ancora il Napoli, punto fermo con Max, Napoli, De Bruyne al centro del mondo, Kevin pronto a rilanciarsi negli Stati Uniti con il Belgio prima di ripartire a Napoli con Allegri. Poi il Milan ha detto no al Feyenoord, svolta Glasner, prenota il Milan. Ieri altro contatto, l'austriaco ha sciolto ogni riserva per il direttore tecnico Rangnick, detta le condizioni. E poi anche per quanto riguarda Grosso, contratto per 2 anni, Grosso si prende le chiavi della Viola, una Fiorentina ambiziosa con Paratici e Ferrari negli States, da commisso junior. E poi il Bologna, oggi arriva il tecnico, Bologna comincia a studiare Tedesco, Domenico appunto a Casteldevole da Fenucci e Sartori, mercato, budget e strategie con il Bologna che si prepara a lavorare appunto con il nuovo allenatore. Questo era il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport, con appunto diversi temi a fare da capolinea, e appunto c'è soprattutto quello di Sorloth e del mercato della Juve a fare da primo piano. La prima pagina anche di Tutto Sport si concentra sul mercato della Juve, partendo non soltanto dalle entrate ma anche dalle possibili uscite. Dibu, prima scelta, Juve in porta, ma Bremer, Vicario, De Zerbi ci prova. Il Tottenham
si muove per il difensore brasiliano, valutato 58 milioni, e propone di inserire Vicario nella trattativa, sapendo che i bianconeri cercano di sostituire Di Gregorio tra i pali, ma la priorità di Spalletti, con il Liverpool che continua a bloccare Alisson, resta Dibu Martinez dell'Aston Villa. Altri passi in avanti per Sorloth, mentre Quagliarella caldeggia il ritorno di Colomuani, e poi clamoroso Platini denuncia Infantino per diffamazione e traffico di influenze. Questa è la parte centrale e principale della prima pagina di Tutto Sport, che in taglio alto parla del nuovo tecnico del Torino. Nuovo incontro, il tecnico dice sì, ma che fatica a convincerlo. Abate accetta il Toro, contratto biennale da 800.000 euro a stagione più bonus per l'Europa. Le manovre di Petrachi per Aquilani avevano creato un solco, serviva un chiarimento. Juric ha sperato fino all'ultimo, il direttore sportivo però era contrario. Per la difesa spunta il croato Erlic, che dopo il mondiale lascerà il Midtjylland e vuole rigiocare in Italia, lui che era passato dal Sassuolo. Si parla anche dell'intervista di Tutto Sport a Zola. Zola esclusivo, i talenti ci sono, poi manca coraggio. L'Under 17 che ha vinto l'Europeo conferma che a livello giovanile siamo competitivi, ma all'estero accettano errori e difficoltà se vedono potenziale in un ragazzo, noi no, ecco l'abisso. Queste le parole di Gianfranco Zola ai microfoni di Tutto Sport. In taglio basso si parla anche dell'Inter, del suo mercato. Atalanta irremovibile e Cocchi non convince, Solé subito all'Inter. Palestra invece, per quanto riguarda Palestra, c'è il muro della Dea. In taglio basso anche Sinner al San Raffaele per capire i malori. In ansia per Sinner, esami all'ospedale dopo il crollo fisico a Parigi. Yannick vuole andare fino in fondo con gli accertamenti. E poi c'è Cobolli, quarto nella race, sogna di giocare con lui alle ATP Finals di Torino. Berrettini dice a Wimbledon ci sarò, nonostante l'infortunio che lo aveva fermato durante il Roland Garros. E poi la

0: parte con Glasner. In taglio alto invece l'intervista a Gianmarco Tamberi, che rilancia: penso ai giochi olimpici, vado avanti per mia figlia, poi Formula 1 arriva bene, dice Kimi Ferrari, era piccolo ma a tempo. Le parole poi di Berrettini: che sollievo, tornerò a Wimbledon, come dicevamo prima. E poi anche il Monza, che appunto ha vinto i playoff di Serie B qualche settimana fa, o la settimana scorsa, adesso vado a memoria, per assicurarsi di fatto la promozione e il ritorno in Serie A. Monza bianco, avanti insieme, ma Burdisso lascia il club dopo un anno per una scelta di vita, dice l'ex difensore del Genoa. E poi i campioni dell'Under 17, favola azzurra, 5 lombardi sul tetto d'Europa, tra interisti un atalantino e un comasco fra i protagonisti dell'Italia di Franceschini. Il comasco, tra l'altro, Matteo Albini, giocatore molto interessante della primavera del Como, ma sicuramente ce ne sono tanti di giovani molto interessanti nella nazionale under 17, perché insomma un europeo di categoria non si vince per caso. Poi tra l'altro bellissima la finale, come leggevamo nei giorni scorsi, con il pareggio contro il Belgio arrivato nei minuti di recupero finali, e poi la vittoria ai calci di rigore con il portiere Lupo, che si è dimostrato decisivo sia in semifinale con la Spagna che anche in finale contro il Belgio. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani sportivi principali, quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire le parole, come al solito, di Radio Bianconera della giornata di ieri, in particolare quelle di Mario Gago di Onda Sero, che ha parlato appunto a RBN Caffè con Giulia Borletto delle situazioni legate ai principali due attaccanti su cui la Juventus sta lavorando per il mercato in entrata, ovvero Sorloth e Colomoni. Andiamo a sentire le parole di Mario Gago.
1: Vorrei informare che Sorloth non gioca titolare nell'Atletico Madrid, perché c'è un certo Alvarez, titolare dell'Argentina, campione del mondo in carica, e Vlahovic sarebbe forse anche la riserva della riserva di Sorloth.
2: Sono d'accordo, però è possibile che Sorloth vada via dell'Atletico Madrid, quindi, perché appunto
1: cosa
2: lui
1: si dice
2: pensava...
1: appunto in Spagna di questa cosa, di questa ipotetica trattativa con la Juve?
2: Diciamo che si sa che si sta parlando, anche per tutto con Nico e tutto, si sa che Atletico Madrid e Juventus si sta parlando, però devo dire che i tifosi dell'Atletico Madrid non sono molto contenti di questo scambio, perché sebbene Sorloth non è titolare, comunque ha giocato delle partite titolari, e comunque soprattutto contro il Barcellona è stato molto importante. L'Atletico Madrid ha eliminato al Barça sia in Coppa del Re sia in Champions League quest'anno, e Sorloth ha avuto una grande performance in queste partite, quindi Simeone l'utilizza nella seconda parte, l'utilizza spesso. È comunque un giocatore che dà qualcosa di diverso di Julian Alvarez, perché è un attaccante forte, fisico, e comunque già conosce Simeone. Simeone è un allenatore molto speciale per i nuovi acquisti, per i giocatori offensivi. Vi ricordo Chelsea, per esempio, che è arrivato all'Atletico di Madrid e non ha giocato, non ha fatto niente bene. Quindi bisogna di una predisposizione che Sorloth a priori l'ha avuto, e Vlahovic da capire se ha avuto dei problemi alla Juventus per adattarsi, sembra che potrebbe averli con Simeone. Quindi i tifosi preferiscono tenere Sorloth e comprare Vlahovic. Sicuramente Colomuani per la Juventus ha dimostrato che può dare qualcosa di diverso. Per lo visto c'è bisogno alla Juve di avere giocatori che abbiano una certa regolarità, e Vlahovic non l'ha avuto. Quindi su quel punto di vista Colomuani, secondo me, anche per l'idea di gioco di Spalletti e quello che su quello la nuova Juventus deve fare, è un attaccante giusto. Certo che non stiamo parlando di un top mondiale, però si è visto già come si è inserito veloce quando è stato, ha capito già l'identità, quello che vi dicevo prima, no? L'adattazione dei giocatori è importantissima, e su quel punto di vista Colomuani, secondo me, migliorerebbe un Dusan Vlahovic che di regolarità non l'ha avuto gli ultimi 2-3 anni. Quindi Secondo me l'Atletico di Madrid, sì, sappiamo, si sta pensando.

0: Dusan Blažić finalmente esce Charlotte. Per me è vero che direi anche che con Colomouani Charlotte potrebbe essere un attacco per la Juventus molto interessante, nel senso che uno porta più fisico, un altro velocità, un mix di tecnica molto interessante, però in teoria in questo sistema solo dovrebbe giocare uno. Ieri ho visto la Norvegia, tra l'altro, che ha giocato Charlotte come falso esterno, e secondo me non è la sua situazione. Ieri hanno pareggiato Marocco e Norvegia amichevole previo del Mondiale. Deve giocare, secondo me, Sorlo come punta, come 9, diciamo, in quel 4-2-3-1, no? Senza un compagno. Secondo me, se no, altrimenti si perde. Anche col Villarreal ha fatto tanti gol così. Quindi, è vero, sono un attacco molto forte, secondo me, però dovrebbe giocare soltanto uno.
1: Queste erano le parole di Mario Gago riguardo, per quanto riguarda la situazione legata a Charlotte, e ha descritto bene anche quello che il giocatore può giocare, ha giocato in passato anche esterno, però ecco da capire se, se è il suo ruolo. Probabilmente credo che Spalletti e la Juventus lo vogliano per farlo giocare prima punta, ovvero il ruolo dove probabilmente dà più garanzie e performa meglio. Passiamo al primo piano di questa mattina di Massimo Pavan su Tutto Juve, che parla proprio di Charlotte, un Charlotte che convince con la Norvegia, la Juventus ha fretta. La prestazione di Charlotte nella sfida tra Marocco e Norvegia ha attirato l'attenzione di osservatori e addetti ai lavori. L'attaccante norvegese ha confermato le sue qualità offensive, offrendo segnali incoraggianti anche in ottica mercato. Nel corso dell'incontro il centravanti ha rappresentato un costante punto di riferimento nella manovra offensiva della Norvegia, con Charlotte che ha creato diverse difficoltà alla retroguardia marocchina. La sua presenza in area e il lavoro svolto lontano dal pallone hanno contribuito a mantenere alta la pressione offensiva dei norvegesi, confermando le caratteristiche che negli ultimi mesi hanno attirato l'interesse di numerosi club europei. Prestazione solida e convincente per l'attaccante norvegese, si fa valere nei duelli fisici, offre soluzioni ai compagni e si rende pericoloso nelle fasi offensive, una prova che conferma il suo buon momento di forma e il valore internazionale del giocatore. Le prestazioni offerte da Charlotte continuano ad essere monitorate con attenzione dalla Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, e il profilo del norvegese risponde a diverse esigenze tecniche dalla dirigenza, richieste dalla dirigenza. C'è l'accordo con il giocatore, ora si deve chiudere. Tra l'altro, nella stessa partita Marocco-Norvegia ha segnato lo stesso Brahim Diaz, su cui la Juventus sta puntando forte per il mercato, e adesso ne andiamo anche a parlare con più approfondimenti. Con Charlotte, che appunto resta il primo obiettivo della Juventus per l'attacco, il club bianconero avrebbe già trovato un'intesa di massima con il centravanti norvegese, mentre proseguono i contatti con l'Atletico Madrid per ridurre la distanza sulla valutazione del cartellino. I colchoneros non chiudono la cessione, ma chiedono un'offerta ritenuta adeguata per liberare un giocatore che continua ad avere mercato anche fuori dall'Italia. Ne abbiamo parlato, la concorrenza è tanta, e su questo non ci sono dubbi. Appunto, per quanto riguarda Brahim Diaz resta il grande obiettivo per la tre quarti, il tridente piccolo e magari anche Colo, si legge su Tutto Juve. La Juventus insiste per il calciatore del Real Madrid. Attacco accanto a un centravanti di riferimento, la Juventus cerca anche un giocatore in grado di alzare il livello tecnico tra le linee. In questo contesto continua a piacere Brahim Diaz, il fantasista spagnolo rappresenta una delle richieste più gradite a Spalletti, che ne apprezza qualità nel dribbling, rapidità di pensiero e capacità di creare superiorità numerica. I dirigenti bianconeri mantengono vivi i contatti e nei prossimi giorni potrebbero intensificare i dialoghi con il Real Madrid per comprendere i margini dell'operazione. Un tridente di talento con Ildiz e con Seisao. L'idea della Juventus è costruire una linea offensiva moderna e imprevedibile. In questo scenario Brahim Diaz potrebbe agire alle spalle della punta, affiancato da Kenan Ildiz e con Seisao sugli esterni, una soluzione che garantirebbe estro, tecnica e capacità di creare occasioni da gol. in ogni zona del campo. Colomoni non smette di pensare alla Juve e parallelamente continua il lavoro per riportare a Torino Randall Colomoni. Dopo l'esperienza vissuta in bianconero, il francese avrebbe manifestato il desiderio di tornare alla Juventus. La trattativa con il Paris Saint-Germain resta complessa sotto il profilo economico, ma il gradimento del giocatore potrebbe rivelarsi un fattore importante per trovare una soluzione nelle prossime settimane. Ne parla appunto la Gazzetta dello Sport, e ci spostiamo proprio sul sito della Gazzetta dello Sport, perché si parla anche della trattativa per il Dibu Martinez. Juve a tutta sul Dibu Martinez, ma serve lo sconto. Parla la Gazzetta dello Sport, parla appunto della trattativa tra la Juventus e il Dibu Martinez, contatti con l'entourage dell'argentino dell'Aston Villa, legato da un contratto da 7 milioni all'anno fino al 2029. L'alternativa resta Vicario. Appunto, dopo le difficoltà mostrate da Di Gregorio nell'ultima stagione, c'è l'urgenza di inserire in rosa un portiere esperto e di qualità, vincente e di spiccata personalità. Quasi sfumato Alisson, la prima scelta bianconera che il Liverpool non sembra proprio avere intenzione di liberare, nonostante il tecnico juventino continui a sperare in un miracolo. Ecco che l'identikit ha assunto le fattezze di un altro sudamericano protagonista in Premier League, ovvero Emiliano Martinez, il Dibu, soprannome con cui è ormai universalmente conosciuto, nato ai tempi dell'Independiente in Argentina. Il portiere dell'Aston Villa, recente vincitore dell'Europa League e campione del mondo nel 2022, anche grazie alla sua prodigiosa parata all'ultimo minuto dei supplementari proprio su Colomoni e al rigore intercettato a Coman nella serie finale, considera conclusa la sua avventura a Birmingham e già da qualche mese si sta proponendo a diversi club, tra cui la Juventus. Negli ultimi giorni i suoi agenti, visto il brusco stop all'operazione Alisson, sono tornati a contattare la Continassa trovando un'apertura. 34 anni da compiere a settembre, Martinez è legato al club inglese da un contratto da 7 milioni di euro netti fino al 2029, ed è questo l'aspetto più complicato della questione. Il suo ingaggio infatti è fuori dai parametri bianconeri, che hanno fissato nei 6 milioni più bonus di Kenan Yıldız il tetto massimo. Nelle ultime ore i dirigenti juventini e l'entourage del Dibu hanno iniziato ad affrontare il discorso cercando un'intesa economica. Serve uno sconto da parte dell'argentino per rendere fattibile l'operazione. Raggiunto un accordo di massima, la Juve poi tratterà con l'Aston Villa, che già un anno fa aveva temuto di perdere il suo numero uno. Martinez infatti aveva addirittura salutato i tifosi in lacrime al termine della partita contro il Tottenham del maggio del 2025. Proprio con gli Spurs, tra l'altro, gioca l'altra opzione che la vecchia signora sta valutando per sostituire Di Gregorio, e Guglielmo Vicario, 30 anni a ottobre, vice Donnarumma in nazionale, è desideroso di tornare in Italia. E rispetto a quello dell'argentino, lo stipendio dell'azzurro ex Empoli, tra i 3 e i 4 milioni di euro all'anno, rientrerebbe pienamente nei parametri juventini. La sua candidatura perciò resta calda, perché il contratto in scadenza con il Tottenham nel giugno del 2028 impone agli inglesi di non avere pretese eccessive. Con 15 milioni, insomma, potrebbe liberarsi. Sullo sfondo non va scardata del tutto neanche la possibilità di un ritorno di fiamma per Mike Maignan, già trattato da Comolli prima del rinnovo del contratto con il Milan e tornato all'attualità nelle ultime settimane per i suoi dubbi sul futuro in rosso-nero dopo la rivoluzione tecnica e dirigenziale voluta da Gerry Cardinale. Certo, dall'ingaggio 5 milioni più bonus alla valutazione 40-50 milioni, qui gli ostacoli sono numerosi, oltre anche alla rivalità con il Milan. In ogni caso, in casa Juve il Dibu, il disegno è chiaro, adesso si tratta di trasformarlo presto in realtà, ma quello che sembra essere abbastanza lampante è che la Juventus sta puntando forte su diverse piste. Questo è sicuramente qualcosa che fa ben sperare i tifosi della Juventus, perché sicuramente ci sono notizie interessanti anche per quanto riguarda un altro giocatore che fin qui abbiamo soltanto vagamente accennato, perché se ci spostiamo sul sito di calciomercato.com vediamo che si parla di Frank Essie. Come abbiamo visto prima, è tornato di moda calciomercato.com, che riporta quello che dice Sky Sport: la Juventus è pronta a muoversi per Essie, respinta l'offerta di rinnovo dell'Al-Ahly, vuole tornare in Serie A. L'ex di Atalanta e Milan punta a rientrare nel nostro campionato, i bianconeri si muovono per il colpo a parametro zero. La Juventus si dimostra tra le società più attive in questi primi giorni del calciomercato estivo 2026, nonostante il mancato ottenimento della qualificazione alla prossima Champions League. Luciano Spalletti ha chiesto rinforzi in tutte le zone del campo e insieme al corteggiamento per Dibu Martinez per la porta, all'interesse dell'ex milanista Brahim Diaz, oggi al Real Madrid come trequartista, e al doppio obiettivo Colomoni e Sorloth per l'attacco, si registrano novità importanti per il reparto di centrocampo, perché secondo quanto riferisce Sky Sport, i bianconeri stanno muovendo i primi passi concreti per provare a riportare in Italia Frank Kessié. Il giocatore ivoriano, che ha indossato le maglie di Cesena, Atalanta e Milan, è intenzionato a concludere la sua esperienza in Arabia Saudita nell'Al-Ahly, proprio per fare ritorno nel campionato che lo ha lanciato e lo ha reso grande, ovvero la Serie A. Dopo aver contribuito alla conquista di due Asian Champions League e una Supercoppa Saudita, il classe 96 ha deciso di respingere la proposta di un rinnovo biennale a 12 milioni di euro netti a stagione. Frank Kessié è pronto dunque ad andare in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, una volta completata la sua avventura ai mondiali con la Costa d'Avorio, è disposto ad ascoltare nuove offerte. Dopo essere stato sondato dalla Fiorentina lo scorso gennaio dalla stessa Juventus, ora i contatti potrebbero essere riallacciati con maggiore concretezza, puntando proprio sulla volontà del giocatore. A maggior ragione, nell'eventualità di un sacrificio tra Cup Miners e Turam, la Juventus è pronta a scendere in campo anche per Frank Kessié. E quindi un altro nome che torna in lizza, ma a questo punto lo riporta Sky Sport, sicuramente fonte affidabile, e soprattutto quello che c'è, che è da sottolineare, è il fatto che, come abbiamo letto, i bianconeri stanno muovendo i primi passi concreti per provare a riportare in Italia Kessié. Insomma, vedremo quanto concreti saranno questi passi. Ieri ha parlato anche sul suo canale YouTube Romeo Agresti, grande esperto di mercato, soprattutto legato al mondo della Juventus. Ha parlato tanto della questione portiere, lo ha spiegato in maniera dettagliata, e noi andiamo a sentire appunto quello che ha detto per quanto riguarda la questione soprattutto legata a Dibu Martinez.
2: Vicario nella lista, ma lo è anche il Dibu con la Juventus, che sta facendo una valutazione sulla componente anagrafica del portiere argentino, sui costi complessivi, ingaggio, i soldi che servirebbero per portarlo via dalla Aston Villa. Ma, come ho chiuso sui social, c'è un pezzo in più, ovvero mi risulta che questa mattina, orario italiano, la Juventus abbia parlato nuovamente con l'entourage del Dibu, un modo per iniziare a studiare un'eventuale operazione con la Aston Villa, un modo anche per capire eventualmente poi se ci sia apertura o meno da parte del diretto interessato. E la Juve questa apertura l'ha incassata. Evidentemente il Dibu, che va per i 34 anni, può essere anche affascinato da una nuova esperienza professionale e da un ultimo contratto al top da firmare. Sulle cifre del Dibu, ingaggio e cartellino, ci sono più correnti. Qualcuno sostiene che arrivi a guadagnare circa 7 milioni netti. Io qua vi garantisco che ce l'avete anche scritto nella chat del BN, no, ma guadagna 4,85. Non fidatevi sempre di internet, a maggior ragione per dei dati così sensibili, però da quello che ho ricostruito io, più o meno le cifre sono quelle. Un ingaggio molto molto corposo, e la Juve deve prendere una decisione, cioè decidere di percorrere questa strada e quindi garantire al Dibu un contratto pluriennale importante e poi andare a fare trattativa con la Aston Villa, invece optare per altre soluzioni un po' più convenienti proprio in termini di salario, ma anche con meno garanzie, squisitamente in chiave tecnica. Quindi attenzione, perché il contatto che c'è stato oggi tra la Juve e il Dibu non è un contatto banale, è un contatto, l'entourage del Dibu, è un contatto da seguire per coloro che chiedono: ma si deve operare questo infortunio che ha avuto nel riscaldamento, la finale di Europa League. L'Argentina sostengono che non sia necessario un intervento chirurgico, quindi facciamo attenzione, perché da oggi secondo me la Juve sul Dybu ha iniziato timidamente ad accelerare, sempre all'interno di una valutazione sui costi, ma ponendolo come, diciamo, al momento il portiere che più piace, dopo che è sfumata l'operazione Alisson con il Liverpool. Altro giro, altro sponsor di lusso per il Dybu. Nome Luciano, cognome Spalletti. Ragazzi, quando noi per tutta la primavera abbiamo raccontato, prima che arrivasse la firma di Spalletti, di come il mister volesse giocatori di personalità, giocatori esperti, se noi analizziamo il Dybu, Sorloth, vogliamo anche Colomani, altri nomi che sono usciti, Brand Diaz, dopo ne parliamo, e si va esattamente in quella direzione. Poi non so se Juventus riuscirà a portarli a casa tutti, non lo sa nessuno, ma mi sembra che su questa indicazione di Spalletti la Juventus, come sacrosanto che sia, stia lavorando in maniera sinergica. Quindi anche sul Dybu mi risulta che Spalletti abbia dato semaforo verdissimo.
1: Il semaforo verdissimo lo dà anche Luciano Spalletti. Noi ci spostiamo su tutto mercato web, ci sono tantissime cose di cui parlare questa mattina, perché oltre al mercato in entrata la Juventus si concentra anche sul consolidare i giocatori già presenti in rosa e i giocatori chiaramente più importanti. Su tutto mercato web si parla di Kalulu che è l'anima della Juventus, può arrivare il rinnovo fino al 2030 con importante aumento. Kalulu è stato un assoluto protagonista della Juventus nella stagione appena conclusa, sempre titolare per 90 minuti, prima Tudor, poi Spalletti, non hanno mai fatto a meno del difensore francese, che per questo motivo sembra ormai destinato a prolungare il proprio contratto che lo lega al club bianconero, nonostante una scadenza ancora molto lontana nel giugno del 2029. La Juventus proverà a blindarlo ulteriormente, sta lavorando per un prolungamento per un'altra stagione fino al 2030, che lo porterà ad alzare significativamente il proprio stipendio dai 2 milioni e mezzo di euro a stagione percepiti attualmente a circa 3 milioni e mezzo compresi di bonus. Un bel attestato di stima che per un giocatore è arrivato un po' sotto traccia dal Milan per circa 20 milioni complessivi, ma che con il tempo si è rivelato un vero e proprio affare. E difatti mi ha anche un po' stupito la mancata qualificazione la mancata convocazione per il mondiale con la Francia, ma c'è da sottolineare anche che la Francia ha una squadra di mostri sacri, e quindi ecco, da questo punto di vista è anche abbastanza comprensibile. Ci spostiamo al volo anche su calciomercato.com, tornando appunto in quella sponda, perché si parla dell'asse con De Zerbi e il Tottenham che vuole Bremer e David. Il rapporto fra i due club è ottimo e può partire una doppia operazione in scambio che comprenda anche Vicario e Udoge. Ne parla Tutto Sport. La Juventus venderà qualche pezzo importante della propria rosa per poter poi esplodere in un mercato che regali a Luciano Spalletti dei rinforzi che rendano la rosa competitiva per lottare sia in campionato che in Europa League. Secondo Tutto Sport, in questi giorni si sta riscaldando in maniera particolarmente accesa l'asse che porta da Torino a Londra, sponda Tottenham, dove Roberto De Zerbi sta provando a regalarsi due giocatori bianconeri. La priorità è Bremer. Il Tottenham è super attivo sul mercato dei difensori centrali, dato che perderà il partente Cristian Romero, tra l'altro anche lui ex Juventus, anche se non ci ha mai di fatto giocato in prima squadra, ma è stato proprietà della società bianconera e ha individuato proprio in Gleison Bremer la propria priorità assoluta. La Juventus non vorrebbe privarsi dell'ex Torino, ma nei contratti del brasiliano c'è una clausola rescissoria da 58 milioni di euro che escluderebbe i bianconeri dalla trattativa. E in secondo luogo ha registrato il malumore del difensore per i risultati ottenuti. Secondo Tutto Sport, la Juventus al momento ha risposto al Tottenham che la valutazione di Bremer, se lo vorranno, dovrà essere necessariamente quella della clausola rescissoria, ma dalla Londra degli Spurs è arrivata una controproposta, ovvero inserire nell'affare Guglielmo Vicario, che l'Inter per ora ha scelto di mollare e abbassare l'esborso economico. Non è insomma nascosto il fatto che la Juventus stia cercando un nuovo portiere. Però non si è parlato solo di questo, perché sempre secondo Tutto Sport sono stati tirati fuori anche altri due nomi. Al Tottenham, che tra l'altro perderà Colomouani, serve una punta con quelle caratteristiche, e a De Zerbi non dispiacerebbe provare a risollevare la carriera di Jonathan David, incappato in un anno nero con la Juventus. Ai bianconeri, che cercano anche un terzino di ruolo e con Cambiaso possibile partente, interessa il nome dell'italiano ex Udinese Destiny Udoge, e quindi un intreccio di mercato molto intenso con il Tottenham anche per quanto riguarda la Juventus. E su Juventus News 24 si parla invece ancora di Sorloth, con una notizia importante proprio di questa mattina: mercato Juve accelerata per Sorloth. Dalla Spagna ha già fatto le visite mediche, dicono. Il nome di Alexander Sorloth è ormai sulla bocca di tutti i tifosi bianconeri, e secondo l'emittente spagnola TVE, l'attaccante norvegese avrebbe addirittura già svolto le visite mediche negli Stati Uniti in vista del suo trasferimento alla Juventus per la prossima stagione. Anche se la conferma ufficiale da parte dei club non è ancora arrivata, questo tipo di indiscrezione, se confermata, segnerebbe un'accelerata impressionante su una trattativa che fino a pochi giorni fa sembrava più un'ipotesi concreta che una realtà imminente. Questo quindi è quello che emerge, e adesso capiremo se effettivamente è una notizia veritiera e affidabile, però insomma noi vi riportiamo quello che gira sul web e sulle notizie appunto provenienti in questo caso dalla Spagna. Proprio per quanto riguarda Sorloth, andiamo a sentire le parole di Gianni Balsarini, che ne ha parlato ieri sul suo canale YouTube.
3: Il solerte Matteo Zorloni mi ha mandato un dato significativo su Alexander Sorloth. Con 20 gol è il capocannoniere di stagione dell'Atletico Madrid, pur partendo da riserva di Julian Alvarez, anche se neanche tanto, perché ha giocato 26 partite da titolare, poi magari è stato sostituito, su 54, quindi quasi la metà da titolare. Questo mi serve per rispondere anche a chi manifesta molto scetticismo, chi mi scrive: con Alexander Sorloth abbiamo un altro attaccante da quinto posto. È vero, con l'Atletico Madrid praticamente non ha vinto nulla, è vero, l'Atletico Madrid è l'eterna terza classificata, a volte seconda, raramente, molto raramente prima nella Liga Spagnola, però se la Juve arrivasse di questi tempi seconda o terza, credo che non dispiacerebbe a molti, al di là del fatto che questo è un ragionamento che non è da Juve. Però quello che vorrei sapere io è se Alexander Sorloth non è il profilo adatto, visto che c'è fisicamente, c'è tecnicamente, mi sembra che abbia anche un discreto colpo di testa, visto che la maggior parte dei suoi rivali segna così e alla Juve manca una soluzione tecnica di questo tipo. Vorrei sapere chi è l'attaccante che ti fa competitivo spendendo poco, perché è chiaro che se vai su Mbappé ti garantisci un sacco di gol, ma credo che ci vogliono un centinaio di milioni per prendere Mbappé. Se vai su Haaland magari ti fa anche 60 gol, ma credo che ci vogliano un 150 milioni per prendere Haaland. Se mi trovate degli attaccanti a livello europeo che conciliano una buona media realizzativa, direi, no? Perché complessivamente stiamo parlando di oltre il 60% di media realizzativa. Parlo di gol in tutta la stagione, quindi campionato, Champions, Liga, Champions, Coppa di Spagna e quant'altro, ad un prezzo che potrebbe abbassarsi attorno ai 25 milioni, allora va bene, parliamone. Però vanno trovati questi giocatori qua. Che abbiano oltretutto le caratteristiche richieste da Spalletti, ossia la faccia da C, pieni puntini puntini o zo, giusto per essere eloquenti, la fisicità, cioè uno che fa sportellate in area, che si fa rispettare in area, e appunto la capacità realizzativa. Non stiamo parlando nemmeno in questo caso di fenomeno, ma perché i fenomeni la Juve non se li può più permettere, e non so fino a quando non se li potrà più permettere. Magari verrà un giorno che la Juve tornerà competitiva per acquistare determinati tipi di giocatori, ma vorrà dire che tutto il calcio italiano è progredito.
1: Queste le parole di Gianni Balzarini, che chiaramente dice Sorloth non è un fenomeno, però mette comunque una buona parola per il suo nome. Vedremo se innanzitutto se arriverà, ma le sensazioni sono positive e vedremo se riuscirà a fare bene in bianconero. Noi siamo in chiusura perché questa era l'ultima notizia di oggi. Ricordo che dopo di me c'è Claudio Zuliani con la sua rassegna stramba. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma, riaprirà lo stretto di Hormuz.
6: Tortura e crimini di guerra. Con questa ipotesi di reato, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben-Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte.
7: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata intanto tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
6: E di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Migliaia di persone risultano sfollate, oltre 450 ferite. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. US Geological Survey ha dichiarato che il sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 km di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi treni.
7: Politica senza grandi sorprese. I ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centro-sinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti meno del primo turno. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
6: Prima i cori USA, USA, poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks, la sua squadra e i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca gara 4.
7: È tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
9: Radio Bianconera, buongiorno! Come la va? Come estás? How are you? Je suis fait, rien ne va plus. Ma mi stavo trascrivendo le accuse di Platini a Infantino, diffamazione, traffico. Traffico di influenze. Ci mancava solo i voti comprati, eravamo a posto. Infantino, il capo del mondo del calcio, a tre giorni dall'inizio del mondiale. Vabbè, ma interessa al mondo, in Italia non interessa. Yves, come stai? Come va a Torino? Che tempo fa?
10: Tempo bellissimo, sole, ieri super temporale, alberi abbattuti in giro per strada.
9: Ah, che peccato, attenzione, ci sono dei danni?
10: No.
9: E tu sei arrivato in radio, quindi tutto a posto.
10: No, io ho beccato traffico perché la mia corsia era invasa da un albero.
9: E allora, ti dico tutto a posto? Sì, no, tutto a posto niente, ci sono gli alberi nelle corsie. Fate attenzione, o voi che state guidando nel torinese. Invece a Milano, sole splendido, silenzio. C'è un silenzio stamattina a Milano? Sai che la roba? Cioè proprio, lo fai a fette, ma un silenzio, ma la roba. Strano, perché ci sarebbero tante cose di cui parlare. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba del 9 giugno 2026 è solo mercato, interessa solo il mercato. Sulla Gazzetta dello Sport è Juve Diaz, via, l'ora dei colpi. Spalletti avrà l'attacco nuovo, tutto nuovo, tratta Brahim, vede Sorlo, intanto in porta il Dibu Martinez, apre la porta perché è l'estate delle aperture. In casa Milan Glesner vuole il Milan, no alla panchina del Feyenoord. Ah, però aspetta il diavolo, un po' come Ragni, che però intanto non hanno né l'allenatore né il dirigente, almeno su di loro dovremmo essere in vantaggio per quanto riguarda il mercato. Vediamo. Palestra già per il ritiro, l'Inter rilancia 45. Allora, ve lo volete mettere in testa che l'Atalanta ha chiesto 53, sì o no? Oh, siete proprio gnocchi, lì nel milanese, attenzione. L'Atalanta intanto pensa a Savona, e adesso c'è giunto il direttore sportivo e quindi vuole riportare Savona in Italia. Però quando era da noi Savona è stato lasciato andare. Operazione fantasia, torniamo alla Juve, Comolli stringe per il norvegese Sorlot e vedrà il Real per Brahim Diaz. Con Ildiz e con Seisao, Spalletti cerca una via nuova e vuole anche un po' di aria nuova. Via, cambiamo, vediamo i cambi. Dibu in porta, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, vabbè, la stessa difesa di prima, Locatelli, McKennie, stesso centrocampo, con Seisao, Ildiz, stessi esterni, Diaz dietro Sorlo, quindi tre acquisti nuovi, solo tre, Ce n'era però di più. La Juve vuole smontare l'attacco come fosse un Dego. Via Vlahovic, Openda, via David, dentro Diaz, dentro Sorlo, dentro Colomoni. Nostalgia Danilo, dice. Ah, quanto amore in bianconero, dice Danilo, che sta per partire il suo ennesimo mondiale. Lui dice, io sono rimasto lì quando si vinceva, ma anche quando si perdeva. Poi a un certo punto qualcuno lo ha voluto mandare via. Dal Belgio all'Asia, i test di Spalletti in giro per il mondo. Siete pronti alla grande estate bianconera? Il 13 luglio c'è il ritiro alla Continassa, ci si ritrova tutti. Un mesetto, Siamo al 9 luglio, ragazzi, un mesetto. Un mesetto e ci siamo, attenzione. Cioè, siamo al 9 giugno, dobbiamo arrivare. Inizia a fare un po' di confusione con le date. Tutti, ad eccezione dei sei nazionali, Bremer, Conceição, David, Combines, McKenny, Ildiz, gli altri partiranno. Subito una bella amichevole col Basilea, poi una bella amichevole con lo Standard Liegi, poi il Nizza che viene alla Continassa, e poi Palermo, Inter, Chelsea in giro per il mondo. Corsa al portiere. Il Dibu Martinez apre, ma serve lo sconto, perché lui guadagna 7 milioni e allora la Juve sta lavorando per gli sconti. Gli sconti di inizio stagione. Ausilio intanto punge Ibrahimovic, Ausilio, il re delle plusvalenze. Per essere dirigenti bisogna aggiornarsi, bisogna aggiornarsi. Lukaku deluso, è sparito all'improvviso. Era rimasto deluso perché Zaghi non gli aveva fatto giocare la finale della Champions, allora è sparito, non tornava più, ma bastava parlarci, noi mettevamo tutto a posto. Ha ragione Ausilio, scusa Lukaku, non aveva già messo posto anche prima. Vi ricordate? 20 milioni di prestito di Lukaku, 20 milioni la valutazione di Casadei, signor Nessuno, a Chelsea. Si chiama plusvalenza, mica. C'è un silenzio a Milano sulle plusvalenze da quando la Juve è stata innocentata, che è incredibile, ragazzi. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Bremer vicario De Zerbi c'è prova, attenzione. Il Tottenham si muove per il difensore brasiliano che vale 58 milioni. E propone di inserire l'italiano nella trattativa, quanto valuta il Tottenham vicario? 20 milioni, 58 meno 20, 38. Quindi avresti un portiere e 38 milioni da spendere. Perché poi continuiamo a dire Bremer, ma se va via Bremer dobbiamo comprare un difensore, cioè non ve lo volevo dire. Coi soldi di Bremer si fa l'attaccante, sì ho capito, però poi mancherebbe un difensore, così credo. Dialoghi continui, avviati, anche per Udogi e David, perché club, il Tottenham e la Juve sono in ottimi rapporti. Dibu Martinez, prima scelta della Juve, e allora non è che ci propongono vicario, in porta, ma lui guadagna 7 milioni a 33 anni, allora la Juve dice, ma perché non facciamo 4 anni di contratto a 5 milioni? Così guadagni in 4 quello che avresti guadagnato in 3. Però 4 anni, 33, 34, 5, 3, vi arriva fino a 37 anni. Vabbè. Passi avanti per Sorloth. Così. Quagliarella caldeggia il ritorno di Collo, dice però da solo non può bastare, ci vogliono tutte e due. L'amoroso Platini. Oh, Tutto Sport è l'unico a cui frega di sta roba di Platini. A me sembra una roba un po'... No, non è importante. Cioè, denuncia Infantino per diffamazione e traffico di influenze. Traffico di influenze. Cioè, un po' comprare i voti, io adesso vorrei dire, ma... O no? A 3 giorni dal Mondiale e una vicenda giudiziaria risalente al 2015, Platini va fino in fondo, non molla... E tutto il mondo ne sta parlando, da Paris a New York. Ma in Italia frega niente. Si frega più di Solé. Solé subito all'Inter. Palestra, muro della Dea. Abate accetta il Toro. Oh, finalmente. Nuovo incontro, il tecnico dice di sì, ma che fatica convincere Abate ad allenare il Toro. 2 anni di contratto, 800.000 euro, più il bonus per un'eventuale qualificazione europea. Juric ha sperato fino all'ultimo, ma Petrachi non lo voleva più. Così come da Versa. Aquilani. Allora, prossimo derby in panchina del Toro c'è Abate. Noi dovremo avere Spalletti. Miretti tesoretto da 15 milioni. Ci sono anche le cessioni, attenzione. E rispunta che sì, così, buttiamolo lì. Un che sì non fa mai male. Lo buttiamo lì, tipo il sale sulla minestra. Como, Verona e Fiorentina. La società temporeggia. Como, Verona e Fiorentina sono su Miretti, ma la Juve... Aspetta, vuole vederci chiaro. Intanto Cabal però è in partenza. Anche Gatti andrà via. Si scalda a Napoli. E caro Napoli, vuoi Gatti? 30 pippe. E non mi hai capito, non è che adesso... Sorloth alla Mandzukic. Beh, insomma, un po' la stessa roba, Così l'assalto Juve svolta. 44 gol in 107 presenze per Sorloth con l'Atletico Madrid. Può agire a centro area, ma pure all'esterno, come fa in nazionale con Holland. In nazionale fa l'attaccante esterno perché c'è Holland, insomma, che è Holland, altrimenti farebbe la punta centrale. Che faccia il lavoro che faceva Mandzukic sull'esterno la vedo un po' dura, però vabbè, passiamo anche questo. E con lui, Yıldız e Conceição sarebbero più liberi nell'uno contro uno, ma attenzione, sui social il vichingo scrive: aspettatevi novità sul mio futuro prima del mondiale, si può chiudere già a fine settimana. Hai comprato l'ascione? L'hai comprato l'ascione?
10: Non ancora.
9: E il cappello da vichingo?
10: Quello ce l'ho. Perché ce l'hai? Abbiamo fatto l'evento di Carnevale a Vinova, eravamo vestiti un po' da gladiatori, queste cose qua, vichinghi.
9: Ma cosa c'entra il vichingo con i gladiatori? Non c'entra niente.
10: Avevamo quel cappello con le corna.
9: Vabbè, non dico niente, vado a... glisso, non dico niente. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, dai, forza. Cantiere Spalletti sul Corriere dello Sport Stadio, uella. Sorlot più Colo, qua sono tutte e due già fatti. Il flop in Champions, l'addio di Vlahovic, una squadra da ricostruire. La Juve cambia faccia, Dybu in porta. Calma. Accordo col norvegese, Sorlot. Ora l'ok dell'Atletico Madrid, manca sempre l'ok dell'Atletico Madrid, piccolo dettaglio, Muani lotta col PSG per liberarsi in prestito. Ciao, cominciamo col prestito di Colo Muani, qui andiamo avanti due mesi. Il portiere argentino può lasciare l'Aston Villa, ha deciso. Però c'è sempre il nodo ingaggio. Kalulu incedibile, parte la trattativa per il rinnovo, 49 partite su 50 ha fatto Kalulu. Come mai ne ha persa una? Cioè, è stato squalificato. Beh, giusto, ha messo le mani addosso a Bastoni, quindi giusto, si è preso una giornata di squalifica, è vero? L'ho dimenticato, anzi, non ha ancora chiesto scusa a Kalulu, a Bastoni, per il danno che gli ha creato, perché insomma, a un certo punto bisognerebbe anche farlo, eh? Svolta Glasner, prenota il Milan, l'austriaco ha sciolto ogni riserva, palestra in bilico. I parametri di Okri non aiutano l'Inter, 53 milioni vuole l'Atalanta, Marotta ha offerto 40, Marotta chiede alla proprietà uno sforzo ulteriore, dai, fate uno sforzo per il povero Marotta, non gli avete mai dato niente in questi anni, Roma, Greenwood sì, Mason si promette al club di Friedkin. Peccato che il Marsiglia chiede 55 milioni di euro. Braccio di ferro. Perché braccio di ferro? Qua ci vuole un miracolo. Perché... Ma la roba non è quella che deve fare 77 milioni, che sennò entro il 30 giugno è nei guai. Adesso può spendere 55 per Greenwood. Com'è che funziona? Bene, Corriere dello Sport. Corriere dello Sport. Sarebbe anche un'accusa di falso in bilancio e plusvalenze fittizie per la Roma ancora in corso, non è mica caduta. Dai, Corriere dello Sport, sveglia. Ogni tanto una notizia, diamola. Napoli, De Bruyne al centro del mondo, punto fermo con Max. È scaricato! Ma De Bruyne, il Corriere dello Sport aveva fatto 4 editoriali, l'aveva scaricato clamorosamente. Non si può permettere di farla l'allenatore o il dirigente del Napoli, a Conte doveva rispondergli in faccia. Ma ricordate, ancora adesso De Bruyne re del mondo, ma l'avevate scaricato! Ma che spettacolo che siete! Grosso si prende le chiavi della Viola, nuovo allenatore della Fiorentina, si prende anche Miretti? Io ho chiesto e non mi hanno risposto, però io ho chiesto. Magari Fagioli e Miretti compone la coppia. Cessioni Juve, David vale 30-35 milioni, bisogna trovare chi se lo compra. Open da un prestito con diritto di riscatto, qui è già più facile, se lo dai in prestito qualcuno trova. Super torneo degli Academy, ecco i 900 baby bianconeri che si sfidano nella World Academy Cup della Juventus in giro per tutta la Val di Susa e Torino. Li hai visti i bimbi in girare lì intorno a Torino, quelli dell'Academy? Ivo, ci sono?
10: No. Io sono di Vinovo, faccio fatica a vederli a Torino.
9: Vabbè, ma se, se da Vinovo vai in radio, la radio è Torino, da Torino ci passi, no?
10: No, tutto l'opposto proprio.
9: Come l'opposto? La radio non è a Torino, scusa.
10: No, è a Grugliasco.
9: Grugliasco
10: è a confine con Torino. In confine.
9: Che hai visto? Gasperini hai visto Grugliasco? Che hai visto?
10: Lo so, ma penso di non vederlo.
9: Vabbè, non vedi mai nessuno, che tristezza.
10: Siamo nella zona fabbriche, in mezzo alle pannocchie.
9: Le fabbriche o le pannocchie, scusa? Una o l'altra? Industria o agricoltura? Cosa c'è lì?
10: C'è fieno, c'è un po' di fieno, c'è un po' di pannocchie, poi non so cosa c'è ancora, c'è un po' di tutto.
9: Vabbè ragazzi, state ad ascoltare Yves che sembra che stia vabbè, non dico dove. Attenzione, super torneo delle Academy. Andiamo alle altre squadre, spolveratina di altre squadre. Dai, Lotito e Fabiani, ma anche Gattuso, che è il nuovo allenatore della Lazio. Bomber cercasi, rilancio su Ratkov, che non ha proprio reso. E piace Bierkebo, o Bierkebo, che dir si voglia. Esterno sinistro col vizio del gol. Quest'anno ne ha fatti 9. Chi è Bierkebo? Tedesco, mani sul Bologna, firma oggi. Bologna, nuovo allenatore, e quindi parte il mercato. Occhio a Freuler. Accardi a Cagliari, il nuovo DS si mette al lavoro, occhio al mercato del Cagliari. BDR vuole, che non è la vecchia tedesca, ma è Daniele De Rossi, vuole il faraone, il Genoa ha proposto un biennale El Shaarawy, vedremo se lui, ormai ex giocatore della Roma, accetterà. La lezione di Baldini, chiudiamo sul Corriere dello Sport con la nazionale. La lezione di Baldini, che ha vinto 2 amichevoli, nessuno di voi le ha viste, però vabbè. Regole. Lavoro fisico, tattica, stile di vita, fatica, empatia. Silvio ha lasciato il suo segno. Peccato che nessuno l'abbia visto, flop di ascolto, però vabbè, lo insegno. Ha lasciato, che tristezza, partono i mondiali. Oggi abbiamo Torque per parlare di mercato, ma anche Camillo, che con Camillo apriamo il fantamondiale. Dai ragazzi, tutti pronti che almeno... facciamoci un giochino per farci passare sto mondiale, però se prima di giovedì noi facciamo sorlo, io tac, devo andare a comprare qualcosa di vichingo, me lo faccio arrivare, me lo prenoto già, no, se lo prenoto e poi non arriva cosa facciamo, una brutta figura, non mettiamo il carro davanti ai buoi, aspettiamo un attimo, stiamo tranquilli, chiudiamo tutto, via anche quello dello spostadio, sulle pagine sportive dei politici niente di che, anzi addirittura di calcio manco ne parlano più, ci sono solo gli altri sport, Sinner che va a San Raffaele un paio di giorni per farsi mettere a posto, o meglio, per capire cosa ha avuto. Sono degli approfondimenti strani intorno al malore di Sinner, ma vediamo la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita, a partire dall'ammiraglia, tuttojuve.com. In questo momento è follia Cambiaso. Il primo piano centrale, eccolo qua. Aspetta, se riesco ad aprirlo. Che veramente... è una fatica tutte. Mamma mia, Ducarci tua. Follia Cambiaso, eccolo qui. Massimo Pavan, scatenato. L'ipotesi di una cessione di Cambiaso all'Inter divide i tifosi della Juve. Ma perché lo cediamo all'Inter? Il terzino resta uno dei pochi italiani di valore presente in rosa. Guarda che indiscrezione che mi ha preso questa mattina Pavan. Tra le indiscrezioni di mercato che circolano nelle ultime settimane, una delle più discusse riguarda il possibile interesse dell'Inter per Cambiaso. Un'eventualità che qualora dovesse concretizzare... No, dai, sarebbe difficile comprendere per il mondo bianconero, ma infatti, uno dei pochi italiani su cui costruire il futuro, oddio, non è che abbia reso al massimo, è cambiato, se proprio la vogliamo dire tutta. Rafforzare una diretta concorrente sarebbe un rischio, su questo sono d'accordo con te, caro Max, vendiamolo all'estero, dico io. Uno scambio? Scambio con chi? Ma lasciamo stare. Se cessione deve essere, meglio guardare all'estero, il Premier League, certamente, fare anche un po' di soldi, magari 40, come no. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Il blocco nero su bianco, attenzione, è il punto di questo giorno soleggiato. Comolin non è un uomo solo al comando, però poco ci manca in questo momento qua. È un anno, uno solo, perché c'è un contratto di anni due, firmato prima della mancata Champions League, quindi attenzione che se Comolin non mi lavora bene va poi a scadenza. Anche lui, il virgolettato del giorno è questo qua. Platini, unico juventino ad andare fino in fondo alle sue battaglie politiche, denuncia Infantino. Categorie, si chiamano categorie. Lui va fino in fondo e denuncia. Qualcun altro no. Ragazzi, ma ne sta parlando tutto il mondo di sta cosa, tranne che in Italia. Tranne che in Italia. Valentini, ex dirigente della nazionale italiana, della federazione, ha detto: dopo che la Juventus ha visto archiviare dalla procura di Roma, spero che sia restituito alla Juventus ciò che è giusto. Ma chi è che ci restituisce mai niente? Ma restituiteci almeno un po' di onore. Poi c'è Marco da Crema che è scatenato, non solo oggi mi ha mandato i giornali di oggi 20 anni fa, dove Gagliani scaricava Meani, lì apoteosi, a un certo punto quando gli hanno detto, oh qua però ci sono queste telefonate di Meani, ha detto no, ma Meani mica lavorava per il Milan, mica non tesserato del Milan. Ragazzi, loro hanno provato anche questa strada, cioè a differenza nostra che ci siamo arresi, loro hanno fatto anche sta roba qua. c'è Meani alle telefonate dove parla con Gagliani, parla con Collina, dice no, hai sentito il dottore, poi parla con Gagliani, cosa faccio con i guardalini? Gagliani, spinga, spinga. E Gagliani dice no, vabbè, ma mica era un tesserato del Milan, mica... Che ne sappiamo di queste telefonate? Mica lavorava per noi, non aveva per conto suo. Però loro hanno fatto anche sta roba qua. Loro hanno fatto anche sta roba qua. E noi dei no, oddio, oddio, abbiamo fatto qualcosa di grave, mi rimetto alla clemenza della corte. Poi ci sono tutti i titoli delle plusvalenze meravigliosi, la stangata, Juve asfaltata, meno 10, meno 15. Poi quando escono le motivazioni, sono mica troppo convincenti, allora andiamo alla corte d'appello. Beh, ma altro giro, altra corsa, il saliscendi della Juve, una dimissione totale del CDA e alla fine di tutto è questo percorso e la cavalcata, voi ve le siete dimenticati queste cose, ma io e Marco da Crema no, alla fine di tutta questa grandissima cavalcata, qual è stato l'ultimo titolo rosa di giornale dopo che avevano ammazzato la Juve sportivamente parlando, compresa l'esclusione dalle coppe? Eccolo qua, 14 giugno 2023. Un decreto sui processi sportivi. Mai più casi Juve, penalizzazioni, le classifiche cambieranno soltanto una volta dopo l'ultimo grado di giudizio, mai più a campionato in corso, la presa in giro finale. Signore, signore, signore. Cosa facciamo? Andiamo? Sì, dai, fa caldo, ma andiamo. Andiamo su Calcio Finanza.
10: C'è un bel articolo in primo piano per te.
9: Stai molto calmo, sai? Stai molto tranquillo e ti vedo agitato. Attenzione, il debito del Manchester United, questo qua?
10: Sì.
9: Debito da oltre 350 milioni in scadenza, si studia il rifinanziamento. Ah! Il club inglese valuta il ricorso al mercato del private placement e potrebbe reperire risorse aggiuntive da destinare alle proprie esigenze operative e strategie. E si può con un debito di 350 milioni, in Inghilterra si può. Mourinho ancora contro la Federcalcio turca, ricorso alla Corte UE per violazione della libertà di espressione. Mourinho va alla Corte dell'Unione Europea e attacca i turchi. Oh, e qui tutti che vanno in fondo nelle varie corti, c'è solo uno che avrebbe il diritto di farlo, che è la Juve. E non ci va mai. Barcellona dal Camp Nou all'impianto polisportivo, la porta pronta a un nuovo finanziamento da 400 milioni. Ah, ma non era un altro super indebitato? Via, altri soldi da buttare dentro. Altro flop per la nazionale in TV, la sfida con la Grecia, la meno vista del 2023. Poro Baldini, ha portato tutti i suoi diktat, le sue regole, ha lasciato il segno, però non l'ha proprio visto nessuno. Ma come mai? Erano tutti entusiasti degli amici della nazionale. Con la Grecia share del 22%. No, 22% era Lussemburgo. Con la Grecia 13%. Tristezza. Che tristezza. Mamma mia.
10: È colpa della pirateria, ricordatelo.
9: Beh, certo, è colpa della pirateria, ma noi dobbiamo fare i pirati con i dobloni e dobbiamo fare i vichinghi con gli ascioni. Qua ci dobbiamo decidere quest'estate.
10: I vichinghi.
9: Dobbiamo prendere i vichinghi, Fammi vedere oggi come sono le quotazioni. Aspetta un attimo, che ci mettiamo due secondi. Sta per partire il mondiale, almeno ci facciamo due risate. Allora, vediamo un po'. Mondiale 26. No, grazie. Aspetta che devo togliere tutti i limitatori qua, perché sai come funziona il computer, eh? Tu computer, tu casa, però alla fine ti chiede sempre un sacco di roba. Mondiali 26, eccoci qua. Allora, Mondiali 26. Oggi chi sono i favoriti? Sempre la Spagna. La Spagna è un mezzo punto più favorita rispetto alla Francia. Poi a due lunghezze c'è l'Inghilterra, a tre il Portogallo. A 4 il Brasile insieme all'Argentina, quindi Spagna e Francia, tipo che era prima di Formula 1. Allora, prima fila Spagna e Francia, seconda fila Inghilterra e Portogallo, terza fila Brasile e Argentina, quarta fila Germania e Olanda, quinta fila Belgio e Norvegia. Oh, era 28 ieri, 34, la Norvegia sale, ragazzi, sale la Norvegia, ci facciamo un pensierino sulla Norvegia, che dici?
10: Ci sto.
9: Yves, cosa facciamo? 34. Ci stai, devi metterla fresca, però se ci stai, attenzione. Io intanto mi porto avanti col lavoro e da buon vichingo sono già pronto a tifare la Norvegia. Piccolo stop per noi, tra poco siamo.
4: Rassegna Stramba.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna questa mattina a San Raffaele di Milano per ultimare i controlli cominciati ieri dopo le difficoltà riscontrate a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove punterà Albis. All'uscita dall'ospedale Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ci sarebbero preoccupazioni sul suo stato di salute. L'arrivo del numero uno al mondo del tennis era previsto da giorni. Queste visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo l'eliminazione a sorpresa dalla terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche su

0: Contano in test match utili per entrare in condizione. Entrambi reduci da due sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria, la Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al Mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord dell'Ille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Orange di Koeman superano invece 2-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta sul rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella corsa femminile, è il momento di spostare l'attenzione sul Giro d'Italia Next Gen. La corsa, riservata ai corridori Under 23, è giunta all'edizione numero 49. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva all'Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1.088 km, suddivisi in 8 tappe per una media di 136 km a frazione. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
4: Attenzione, super attenzione! La Juventus sui social, giustamente, sta dando ampio risalto ai nostri bimbi, anche un po' affaticanti, che ha faticato in nazionale, però poco altro, sono un po' in vacanza. Esordio con l'Italia per Giacomo Faticanti nel match con la Grecia, come avevo capito, però 18 ore fa, siamo rimasti a 18 ore fa, me li hanno mandati un po' tutti in vacanza, eh? Intanto Kenan Illiz è il top Juventus player of the season by Football Exchange, più 62,02%, variazione in una sola stagione, praticamente come la borsa, infatti c'è il simbolo della borsa, e basta, sì, voglia di stadio, non vediamo l'ora di tornare allo stadio. So che sai, Yves, che secondo me, noi chiediamo a Camillo, ma mi sa che sta campagna abbonamenti di quest'estate secondo me non si muove come l'anno scorso, per la mia impressione, però la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, guarda quanti siete anche oggi che mi date soddisfazione. Cristian da Lucca dice: come si sta, Lucca? Caldo, Lucca, eh? Lucca, un bel centravanti, però per il Napoli. Il patteggiamento relativo ai conti e l'archiviazione per quanto riguarda

0: da bilancio sono cose ben distinte o no? Perdonami, ma no, ben capito, grazie. Il patteggiamento relativo ai conti della liquidazione per quanto riguarda... No, la Procura di Roma ha archiviato, quindi la Juve non va a processo. Cioè la Juve, i dirigenti della Juve, perché poi la Juve mica era indagata, erano indagati i suoi dirigenti e l'operato che hanno fatto in società, evidentemente. Però no, è stato archiviato, basta. Rien ne va più, non se ne parla più, non c'è più niente. Non si va da nessuna parte, non ci sarà nessun processo penale, così. Io me lo ricordo che ai tempi dissi, ragazzi, poi voglio vedere quando va al penale sta roba, perché lì ci sono dei tecnici, no? Perché qui chi ne fa il brillante su bilanci che non ne capisce niente. Là però, quando sei sul penale, devi prendere un tecnico a fare le robe. Allora, prima di iniziare il processo, l'hanno già archiviato. Per cui, basta. Marco da Borgo Filadelfia. Forse sarà il caldo senza mondiali, ma mi chiedevo, che fine ha fatto l'inchiesta arbitri? Non trovo più un aggiornamento in rete da settimane, proprio come nel 2006. Bella domanda, Marco. Perché non è che può finire così, no? Cioè, non è che può finire così all'improvviso silenzio generale, come se non fosse mai successo nulla. Cioè, c'è un'accusa di frode in bilancio per il designatore, eh? O no? Quindi non può finire così, su questo siamo d'accordo, credo. Alberto da Roma. Una radio romana dice che la Roma può rinviare i paletti UEFA al 30 giugno 2027. Lo può fare anche la Juve? No, non lo può fare neanche la Roma, guarda. Cioè, o può fare anche la Roma, se per quello. La Juve è a posto? La Juve è a posto. Con l'uscita di Vlahovic, Kostic ed altri, è a posto. La Juve doveva fare delle cessioni a bilancio, quindi creare un vuoto a bilancio in positivo rispetto al negativo per i paletti del 7 meridione che deve andare a fare con la UEFA. In questo momento a posto, poi è chiaro, compro Sorloth, devo venderne uno, cioè deve fare una sorta di mercato a zero, ma in questo momento lo io a posto. Enrico Bianconerissimo dice, ma non sarebbe possibile avere due o tre profili giovani? Parlo del ruolo di difensori, da tenere e fare crescere poco alla volta. Perché quando la difesa juventina era italiana, vincevamo sia come club che come nazionale, eh? Ricorda benissimo Enrico Bianconerissimo. Antonio da Napoli. Napoliafa, eh? Ieri ho letto un articolo su un intervento dell'avvocato a Feltra sulla questione bilanci Juve, ha asfaltato i nostri avvocati e chi ha voluto il patteggiamento. Ho capito, però non c'era bisogno dell'avvocato a Feltra, eh? L'avevamo detto anche noi che bisognava combattere fino in fondo. I nostri avvocati hanno convinto Elka che non c'era niente da fare, che ci avrebbero massacrato perché c'era la questione Superlega che se l'era legata al dito. Cosimo, lo dico io che il fair play finanziario lo rispettano solo le italiane, la masochista Juventus in primis. Post scriptum, Yves, la leggenda è particolarmente in forma oggi. Sei diventato una leggenda addirittura. Sei la leggenda della chat, Yves.
1: Mi rifiuto.
0: Eh no, fatti pagare da leggenda, scusa, vai a fare i tour nei club come le leggende. Ciao da Luca, ciao Luca. Posso dire una cosa? Se li devono mangiare i vermi! Oh, si vede che ha avuto dei sogni notturni strani, Luca. Angelo! Ma l'avvocato a Feltra che problema ha? Il danno d'immagine la Juve ce l'ha fatto da solo? Che dice? Ma che dice l'avvocato a Feltra? Ma che dice? Che vuole sto qua? Perché ce l'avete tutti con l'avvocato a Feltra stamattina? Claudio Vicario dice anti-juventino acclarato, lasciamo perdere. Ancora con la Feltra. Ma che ha fatto? Ma ha fatto un intervento qua, no? Non mi pare. Francesco da Ischia. Sorloth vuole la Juve e la Juve vuole Sorloth, però c'è un problema. Che problema c'è, Francesco? C'è Julian Alvarez che se ne vuole andare dall'Atletico per andare al Barcellona, e se si concretizzasse poi sarebbero senza attaccanti e quindi Sorloth non sarebbe facile da acquistare. Francesco, ma è un problema dell'Atletico, noi che ce frega, noi prima di giovedì chiudiamo Sorloth, sono problemi loro se poi un giorno andrà al Barcellona Alvarez, o Alvarez che dir si voglia, che me frega a me. Cesare da Milano dice, adesso che mi sei diventato influencer non organizzare una gita a Roccaraso, non mi fa lo spiritoso, Cesare. Piero da Palermo, ma quale vicario? No! Il Dibu, un esperto, uno di carattere, Piero. Vabbè, infatti Spalletti vuole il Dibu. Dibu. Massimiliano da Roma. Bremer non ha fatto una stagione esaltante, ma deve essere un punto fermo da cui ripartire. Non possiamo privarci di quei pochi migliori giocatori che abbiamo. David possiamo venderlo a cuor leggero. Vicario resti pure dove siete scatenati oggi sul mercato. Anche Terry. Tra amici ci si aiuta sempre. Da 53 milioni si arriverà a 45 senza problemi. Danilo sempre nel cuore. Perché insistere su Diaz se vuole rimanere a Real? Perché Spalletti vuole un trequartista, quindi sfumato Bernardo Silva, dovresti trovargliene un altro, dovresti, se ci riesci. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno, Michele da Cosenza. I nomi che circolano sono buoni, sarebbero buoni. Al caso nostro. Il problema è piazzare i nostri esuberi, che nessuno vuole. L'elenco è lungo, Miners, Miretti, Segrova, Joao Mario, Cambiaso stesso, e poi bisognerà andare a cercare di convincere il portiere dell'Aston Villa che prende 7 milioni perché dovrebbe venire a guadagnarne di meno da noi, e soprattutto convincere il Paris Saint Germain a darci Colomani nelle nostre condizioni. La vedo dura, è tutta una presa in giro.
0: Botta d'ottimismo, niente male, devo dire. Marco da Modena ieri non è riuscito purtroppo ad ascoltarci, allora vuol sapere, la Juve chi per essa può chiedere danni dopo la soluzione plusvalenze? No, la Juve ha patteggiato, pur senza colpa, ma ha patteggiato, quindi se patteggi, fine di qualsiasi tipo di richiesta futura. Blank, scrive Luke, Diego, Felipe Melo, eccetera. Giuntoli, Kopp, Douglas Luiz, Di Gregorio, eccetera. Comolli, Openda, Zegrova, eccetera. Minimo denuncomunatore, l'ingegnere Elkan, strano, che caso, quindi Luca anche questa mattina manda il suo messaggino d'amore all'ingegnere. Mentre Giacomo dalla provincia di Enna aspetta che non riesco a leggere, nella fattispecie è Nicosia, sento sempre gli stessi nomi per il mercato da anni, Colo, che sì, unica novità Sorloth. Passerà un'estate così. Dopo l'addio di Vlahovic, in 48 ore doveva arrivare un attaccante, stessa cosa per la porta, prendere subito De Gea costa poco e bravo, scordiamoci Dibu, all'isola, eccetera. Cosa vuol dire all'isola, eccetera? Voi ogni tanto mi fate dei messaggi che li chiudete con delle robe che capite solo voi. Vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves, sempre Donato, sempre tifosissimo bianconero. Ma scusa Claudio, una domanda. Ma a te ti piace proprio sto Martinez come portiere? Cioè, a me mi è stato antipatico, oltre che nel manco tutto sto gran fenomeno. Io virerei su De Gea, esperienza, affidabilità, carisma. Allora, mi dice niente. Che ne pensi tu?
0: Dice niente. Manco sto fenomeno, bravo è bravo però, no, anche a me non è che sta particolarmente simpatico, ma che me frega, non dobbiamo mica prendere i bravi ragazzi simpatici, non dobbiamo prendere le teste di, ha detto l'allenatore, ha detto che vuole le teste di, più testa di Martinez, se ne trovo poche in giro. Ma gli azionisti non potrebbero fare causa per danni? No, Viking Juve dall'isola d'Elba dice un vichingo per la Juve ben accetto. Se vuoi asce, spade, elmi, vichinghi, te li do io. Mi garba collezionare armi bianche. No, vabbè, ma io voglio prendere roba di plastica, mica roba vera. Allora, andiamo in giro armati, cos'è? Mariano scrive. Sarebbe il caso di fare un intervento oggi dai due in bianconero. Perché? Perché loro continuano a sostenere e a dire a chi li segue che questa archiviazione non ha nulla a che fare con quello per cui la Juve è stata condannata dalla giustizia sportiva. Sostengono che questo è un altro filone di quella indagine, mentre per il filone per cui la Juve è stata condannata a 10 punti in campionato e ha patteggiato per la manovra stipendi riguardava il bilancio precedente, bisognerebbe fare un po' di chiarezza, altrimenti anche i tifosi della Juve vanno in confusione. Mariano, che ti devo dire? Io ti informo per quello che spiegano a me, poi io non è che posso veramente stare acceso per tutti, Gianni da Brividi scrive, scusa l'ignoranza, ma quindi 10 punti la mancata Champions con i relativi milioni persi ce li hanno tolti inutilmente, nessuno paga, se fosse così posso dire che sono una massa di banditi, no, banditi no, però. Gian da Pisa dice riguardo all'archiviazione, siete scatenati, sulle plusvalenze solo la ciliegina su una torta amarissima, ormai avariata per conto mio, e spero lo facciano in molte. È il momento di fare una protesta pesante nei confronti della società finché non tornerà Agnelli, finché non si cambierà questa federazione italiana. Io e la Juve non darò più un centesimo. I discorsi di calcio non mi interessano più da anni. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, sono Cesare di Milano. Allora, mando oggi questo messaggio perché credo ci sia Davide Torchia, giusto? E sì. Riguardo la nazionale, sono contento di Baldini che abbia vinto, vuole portare moralità, puntare sui giovani, sui valori, tutto bello, perfetto. Però ci sono due cose che non mi sono tornate sul discorso che ha fatto all'inizio. La prima è quando dice che un giovane, anche in amichevole, deve sentire l'orgoglio di indossare la maglia della nazionale, perché è diverso. Faccio presente che anche con una squadra di club, no? Tipo la Juve, per non sbagliare, un giovane dovrebbe sentire l'onore, l'orgoglio di indossare quella maglia al di là delle competizioni ufficiali. L'altra cosa è quando dà la colpa solamente ai dirigenti, che lui chiama le stofanti. Io faccio presente che insomma, un dirigente, ora che lo faccia con mezzi leciti, leciti, morali, non morali, quello che è, non mi interessa, comunque persegue l'interesse della propria squadra. La nazionale invece è l'interesse pubblico, e l'interesse pubblico non è la somma di tanti interessi privati, è proprio un'altra cosa. E qui lui, come se cercasse un po' di smarcare la FIGC dalle proprie responsabilità, che invece è proprio l'organo di governo che dovrebbe sovrintendere al movimento calcio, farlo sviluppare al meglio, giovani compresi. Per cui il suo discorso bello, moralizzatore, rischia un po' di scivolare, come dire, nel qualunquismo, ecco, tutti rubano magna magna, tutti corrotti, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Comunque vabbè, forza la nazionale, forza Baldini, spero che vinca tutte le partite. Va bene, ciao e buona giornata.
0: Ciao e buona giornata anche a te. Vado a recuperare un articolo terzo dal punto di vista di bilanci e manovre stipendi. Si è chiuso un capitolo di Prisma. Prisma è l'inchiesta penale che ha portato poi le carte al procuratore sportivo, che con quelle carte ci ha accusato di plusvalenze e manovre stipendi. La Juve sulle plusvalenze alla fine ha pagato quello che sapete, sulle manovre stipendi è andata a patteggiare, perché ha detto: se questo è l'inizio, figuriamoci la fine. Ma Prisma riguarda tutto, e se Prisma viene archiviato vuol dire che quelle robe lì dal punto di vista sportivo non andavano affrontate, visto che in genere per le altre squadre funziona così. Il GIP del Tribunale di Roma ha infatti disposto la chiusura delle indagini sul bilancio della Juve risalente al 30 giugno 22. A comunicarlo è la stessa Juve. Il lavoro di investigazione ha messo sotto la lente di ingrandimento le plusvalenze da operazioni incrociate e le cosiddette manovre stipendi, quindi plusvalenze e manovre stipendi, a loro volta protagoniste dell'inchiesta Prisma e degli accertamenti della Consob. Quindi la richiesta di non luogo a procedere è arrivata direttamente dai pubblici ministeri lo scorso 9 ottobre, fino ad arrivare a quest'ultima decisione del GIP. È un altro duro colpo all'inchiesta e al sistema Prisma, che negli ultimi anni ha accompagnato i bianconeri tra le aule dei tribunali, i procedimenti sportivi e le pesanti conseguenze sul campo. Ok? Fino ai meno 15, meno 10, fino all'esclusione dalle coppe. Questo è successo. Poi dopo sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudio, Bruno Cuneo. Grande Eve, i Vichinghi è bellissimo, ma speriamo che escano altre serie perché è veramente speciale. E Sorlot potrebbe essere uno di questi grandi vichinghi, ci sta come stazza. Speriamo che sia anche che arrivi alla Juve, perché io ho paura. E come lì sembra che alla fine riusciamo a farci a perdere tutto quello che abbiamo costruito. Perciò ho tanta paura. Per il resto, il Dibus è a tutte le dita, secondo me potrebbe essere un buon acquisto.
0: Sicario, a tutte le dita, ce l'abbiamo già tagliate.
5: Carattere, secondo me, per stare in porta, per comandare una difesa, che non abbiamo bisogno di gente che comandi, e questo mi sembra che non sia il tipo. Per il resto, se vediamo se escono gli abbonamenti, vediamo se hanno aumentato, cosa hanno fatto, spero proprio di no. Che dire, nessuno si muove, la Juve non protesta mai, non fa mai. Adesso sarebbe l'occasione per chiedere i danni, che i danni sono stati ingenti, ma invece non diciamo mai niente, fino alla fine.
0: Mica se le tagliate le dita di Bu Martinez, ha subito un leggero infortunio, adesso recupera. Facciamo la colletta per le dita di Divu, certo, come no, diamo il J Medica. Enrico Darona dice, ma quale azione potrebbe intraprendere la società nei confronti della giustizia sportiva FIGC? Non sono esperto in giurisprudenza, per cui non so se si possa aprire un procedimento contro Kine. Più probabile chiedere un risarcimento di doppia. No, non si può chiedere niente, la Juve ha chiuso questo capitolo, ragazzi, ha chiuso. Siamo noi che rimaniamo incacchiati, ma la Juve ha chiuso. Cinzia dice, perché gli azionisti o i tifosi non possiamo fare ricorso? Perché no? Perché la Juve l'ha chiuso, è scesa a patti con tutto il mondo, ha chiuso tutto. Ha chiuso tutto. Antonio da Napoli. Oltre Martinez prenderei anche Jarry Mina del Cagliari come difensore. Jerry Mina sarà, perché Jarry? Voglio che ritorniamo alla squadra più antipatica della Serie A. Sì, però c'è un limite, Antonio. Io Jerry Mina anche no, eh. Perché mi dà proprio fastidio sensoriale, non so come dire. È una questione proprio di sentimento. Poi mi sta antipatico forte quello lì. Alessandro da Taormina dice, oh, poi si diventa giocatore della Juve. Alessandro da Taormina, bisogna chiudere per Sorloth e Colomuani, prendere Martinez, cosa ne pensi di che sia parametro zero? Secondo te riuscirà a prendere un trequartista, alla fine si prenderà una mezzala per un 4-3-3? Ale, sono mica un indovino, che ne so se alla fine riuscirà a prendere il trequartista una mezzala da 4-3-3, siamo solo all'inizio del mercato, mi limito a osservare. Oggi, nonostante Diaz, per quello che so io, può restare a Madrid, c'è la Juve che ci prova, poi il provarci vediamo cosa porterà. William da Ivrea dice, parliamo sempre dell'attacco barra portiere, ma chi potremmo prendere? La società sta pensando al centrocampo, Salutoni, e no, in questo momento no, devo dirti, vuole, beh, intanto c'è da sistemare l'attacco perché non ce l'abbiamo, perché Opendai, David, Spalletti non li considera, Vlahovic non c'è più, quindi c'è da sistemare l'attacco. Poi c'è da sistemare il portiere perché ce l'abbiamo, ma come se non ce l'avessimo. E poi però sono d'accordo con te, bisogna dare anche una sistematina al centrocampo. Cecilia dice, la Juve è archiviata nel silenzio più totale, Platini che denuncia Infantino. Bravo Michel, bravo! Meno lui, lui denuncia, lui. Sentiamo un cane da casa.
6: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Lignano. Claudio, se prendiamo Sorloth, a me piace come giocatore. Una bella torre lì davanti, bella grossa, ci vuole. E poi un'altra cosa, Claudio, però io incomincerò la stagione nuova con un pochettino di, non so come chiamarlo, fastidio
0: muscolare,
6: stanchezza, sono un po' stanchezza. Stufo sinceramente, perché alla fine gli ingiocabili, gli intoccabili, gli impuniti, non gli viene mai fatto niente e chi paga è sempre la solita squadra. E sinceramente,
0: dici sei un po' fiacco.
6: Mi stanno facendo un po' disinnamorare di questo calcio. E io spero che giustizia sarà fatta, ma purtroppo non vedo all'orizzonte questo scenario.
0: Nemmeno io. Grazie anche a Lele, che è uno dei tantissimi iscritti a ruolo questa mattina. Mi spieghi come mai Malagò dovrebbe diventare presidente FIGC quando si sa che tra un mandato e l'altro devono passare 2 anni e lui è nemmeno da un anno che non è presidente CONI. Lele, perché hanno già trovato l'inghippo, si sono già aggiustati. Lele, Malagò sarà il prossimo presidente della FIGC, è una delle poche certezze di quest'estate. Allora, sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, sono Stefano. Cioè, volevo dire che alla fine anche la società che non fa niente, sempre silente, cioè, siamo colpevoli anche noi allora a questo punto, perché se succedono tutte queste cose non ci facciamo sentire, per me siamo parte anche noi del sistema alla fine.
0: Certo, mi dispiace, hai ragione dirlo, anche te.
7: Così, perché non si può far passare tutto, certo, tutto in cavalleria. Io spero che Andrea Agnelli con il 30 di giugno con la Corte Europea faccia qualcosa.
0: Grazie, grazie anche a te. Luigi da Manchester scrive, buongiorno, anzi dice good morning e manda dei messaggi. Dice, aveva ragione Antonio Conte. c'è un grave aspetto inquietante e ricattatorio del patteggiamento che garantisce la conclusione pagando senza aver interamente accertato alcuna colpa. L'obiettivo della giustizia deve essere invece la verità. Ma è come, ragazzi, la giustizia sportiva è sta roba qua, è come quando c'era Farsopoli, che i carabinieri dicevano no, non ci interessa niente dell'Inter, ha qualcosa su Moggi. Cioè loro volevano che la gente dicesse un qualsiasi cosa, e quindi ne hanno fatte dire tante, che ingrandisse il sentimento contrario a Moggi, perché Moggi era stato individuato come il colpevole e bisognava prendere lui. Cioè non era una ricerca della verità, era una caccia verso il colpevole. Poi per il mercato, dice Luigi, Chiesa in prestito non mi dispiacerebbe, ma ci sono già 4 giocatori in quel ruolo, e allora perché dovremmo prendere Chiesa in prestito, anche se a te piacerebbe, quando abbiamo già 4 giocatori in quel ruolo? Simone D'Ancona si scusa per il messaggio di sfogo, ma no Simone, c'è problema. Ma perché il tifoso medio juventino non capisce che c'è differenza tra i sogni e la triste realtà? La Champions, e quindi i relativi denari, non ci sono. Siamo sotto l'occhio dell'UEFA, e quindi per acquistare devi vendere, magari vendere di più che per acquistare di meno e meglio. Questo è quello che non piace, sono gusti, che in questo momento questa squadra non si può permettere. Non ho capito niente alla fine. Simone, se vedo bene è chiuso, si dice niente. Ma perché fate le chiusure che non si capisce niente? Perché Iva fanno questa cosa? Perché? Tu che sei l'idolo e la leggenda della chat.
1: Non lo so.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Ma tu sei l'idolo, sei la leggenda, devi sapere tutto.
1: No, capisco un po', scusa. Diciamo, l'umore non è proprio il massimo comunque.
0: L'umore non è bello ed è un po' litigarello.
1: Anche allora amici che conosco, juventinissimo, che vanno allo stadio la mattina alla sera, sono tutti così.
0: Come vanno allo stadio dalla mattina alla sera? Cosa fa tutti i giorni allo stadio?
1: Ma pupa, sì, diciamo che vanno sempre, non si perdono una partita, nemmeno qualunque cosa che faccia la Juve sono sempre là.
0: Ma no, ma non dalla mattina alla sera allo stadio.
1: No, vanno al centro commerciale.
0: Ho capito perché sei l'idolo della chat, sei uguale alla chat. Facciamo così, dai, piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
8: Rassegna stramba.
9: Radio Bianconera.
8: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera
8: è l'unica che conta.
11: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. Donald Trump cerca di frenare Israele ed Iran, affermando che l'accordo con Teheran potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Il presidente americano ha affermato nella mattinata italiana che la diplomazia statunitense si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena. Non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati.
11: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto fanno il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi in Medio Oriente, passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma, fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, mentre su Israele ha ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità. ma ha anche sottolineato che le violenze nei confronti dei coloni israeliani sono inaccettabili. Sul ministro israeliano Ben-Gvir, che ha deriso l'Italia chiamandola paese delle ciabatte dopo aver saputo che era indagato da Roma per le torture sugli attivisti della flottiglia, ha detto: sono parole inaccettabili.
12: E non si arresta il conflitto tra Russia ed Ucraina. Nuovi attacchi di Mosca nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15 di feriti. A Chuhiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
11: La cronaca: la polizia di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Renaccia della città partenopea, per futili motivi, avrebbe sparato all'unica gamba rimasta un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato a vincoli di parentela, un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata.
12: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
11: Il tennis, secondo giorno di tornei sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. Al Queen's è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mbeaucoup. A Stoccarda c'è ritorno in campo dopo 5 mesi di assenza dell'australiano Nick Kyrgios. E oggi nuovi e ultimi controlli in ospedale per Jannik Sinner, per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis.
12: È tutto, a più tardi.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
8: che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Guarda che belli, tutti i bambini allo stadio che fanno l'esultanza, quella che io non so fare con la stella di Ildiz. Parla tu Weah, ma non il giocatore, il papà, George Weah. Milan e Juve fuori dalla Champions, i successi derivano da un lungo processo, attenzione. Serve un sistema che faccia crescere, certi successi non nascono in un giorno, ma derivano da un lungo processo. La fiducia è alla base di tutto. Incoraggiate i vostri ragazzi, accompagnateli. È quello che ho cercato di fare con mio figlio Timothy Weah. Prima di entrare nel settore giovanile del PSG è stato per anni al Goethe, qui a New York. Poi sono arrivati i grandi club. Per emergere occorre avere più di una chance. Questa è una generazione di calciatori e ragazzi che può avere una mentalità diversa. Gli manca Timothy Weah, Timmy, come lo chiamava Motta, Timmy. Gli manca Timmy. Vi manca Motta, che chiamava per nome tutti i calciatori? Proprio questa cosa non me la sono mai spiegata. Ma Motta, che aveva tutto tranne che l'empatia con i giocatori, perché li chiamava per nome? Avrebbe dovuto dargli del lei, del voi. Anzi, avrebbe dovuto dargli del voi, attenzione. Mirko sulla nostra chat dice: come fa ad esserci fermento tra i tifosi? Negli ultimi anni sappiamo come sono andate le cose, ormai non c'è fiducia in comune lì, dopo il mercato della scorsa estate e la riparazione di gennaio. Come possiamo essere fiduciosi? Inoltre non ci sono soldi, quindi tutti si aspettano un mercato senza troppa ambizione. Non scalda Sorloth, Sorloth non scalda, e per forza è norvegese, è freddo, come fa a scaldare? Se abbiamo talmente bisogno di vendere, scrive Alberto, possiamo sacrificare con sé Sao. Anche se salta l'uomo, alla fine resta molto fumoso. Se ne può ricavare almeno 40 milioni. No, no, no, con sé Sao sono 60, se non sta qua, non scherziamo, eh. E allora Marcello dice: l'anno prossimo è l'anno zero. Enzo da Messina: scusa, ma con i costi di Sorloth e Colomuani non riusciremo ad acquistare, che ne so, il solo Osimhen? Meglio uno buono che due sufficienti. Enzo, io lo dico tutti i giorni, però sta roba non vuole, non so perché non vuol passare sta cosa. Enzo, il Galatasaray l'ha pagato un centello Osimhen e non lo vende a meno, quindi già c'è il costo del cartellino. Poi Osimhen guadagna 15 milioni di stipendio. È impossibile che la Juve prenda Osimhen. Sentiamo un vocale da casa.
13: Claudio, buongiorno, Raffaele, ma una domanda, perdona l'ignoranza, ma dico, ma questo Kine che ha praticamente ha fatto un danno allucinante, no? A noi col discorso.
0: Ma ce lo sapevamo,
13: eccetera. Accuse gravissime, cioè, soprattutto lo sappiamo. Dico, ma dopo una sentenza del genere, non ci dovrebbe essere, o do le dimissioni, o viene mandato via. Cioè, perché ha fatto una cosa. Cioè, in un altro, in una qualsiasi altra nazione, ma così viene il giorno dopo, viene preso e mandato via.
0: Ma scusa, stavo riflettendo su una cosa che avrebbe bisogno di un approfondimento di quelli notturni, quando c'è più freschezza nell'aria. Rocco scrive: io affiancherei al norvegese Scamacca. Scamacca costa una cifra, poi non riprenderei Colo perché costa tanto, costa di più Scamacca. A centrocampo al momento non sembra la priorità, ma c'è anche lì un casino, quei calciatori che ritornano. E se la soluzione al Dibu fosse Douglas Luiz? Ah, tu dici gli diamo Douglas Luiz e gli diciamo vabbè, voi dateci Dibu. Ma mi sa che la Aston Villa non ci sente su quella cosa. Matteo del Club Zebrati dice: Mourinho vuole inserirsi per Bernardo Silva, sarebbe buono per noi, Diaz avrebbe meno spazio. Quello è vero. Maurizio da Parma: ma una riflessione, ma con Malagò avremo ancora tutti contro? Certo Maurizio, ovvio. Sentiamo vocale da casa.
14: Alessio da Bollate, ciao. Ieri niente, ciao. Avevo espresso in un'altra trasmissione ieri pomeriggio il mio pensiero, per la quale dicevo che praticamente la Juve era riuscita a arrivare o quasi al livello delle principali squadre europee. Solo che ogni volta che ci avviciniamo, in un modo o in un altro, ci stangano, si inventano qualcosa per tenerci giù, per non farci prendere il volo, diciamo, no? Anche perché se no saremmo irrecuperabili per altre squadre, evidentemente in Italia. Quindi si coalizzano e ci bastonano. Mi sono sentito rispondere che a me non piace il vittimismo. Allora, volevo dire, a me non sembra vittimismo il mio, a me sembra che siamo delle vittime, conclamate davanti a dei fatti di una giustizia sportiva letteralmente abominevole, ormai si può definire solo così.
0: Su questo come si fa a non darti ragione? Piero da Palermo dice: la Juve ha chiuso giusto e qua ci siamo. Ma Agnelli, Paratici specialmente, arriva bene che c'era Marotta, che neanche è stato citato, non possono chiedere i danni a denunciare chi. Piero, scrivimi bene i messaggi, perché ci sono tanti di quegli errori che mi imbestialisco. Davide Torchia,
15: buongiorno.
0: Buongiorno, mica tanto. Ben alzato dal 5 che sono sveglio io.
15: Appunto, ben alzato.
0: Come stai? Sei in vacanza?
15: No, sto partendo, devo andare a Roma. A questo punto a prendere una benedizione papale per tutti, sì. Vi associo tutti quanti. No, sto scherzando, scusate.
0: Che cosa devi fare a Roma? Che affari fai a Roma? Dai, facci uno scoop.
15: Detto.
0: No,
15: te l'ho detto.
0: Scoop. Ah, veramente del Papa vai?
15: No. Si è rifiutato categoricamente perché ha detto che sono irrecuperabile sotto quel punto di vista.
0: Non c'è niente da fare, sei una causa persa in partenza.
15: Ho bazzicato per troppi anni cattivi, ho detto che ormai sei insinuato.
0: Troppi anni nel mondo del calcio, vabbè, ma se ha ricevuto l'Inter potrebbe ricevere anche te. Ho fatto la battuta. Davide, senti, fa caldo, il popolo è insoddisfatto, però il mercato sta iniziando adesso, dai, inizia. Però scusa, giovedì iniziano i mondiali, cioè vedo che Sorloth scrive sui suoi social, no, una notizia prima dei mondiali, vedo che tutti mi rassicurano sul fatto che la Juve chiude prima dei mondiali, cioè cosa vuol dire? Che se poi iniziano i mondiali è un problema?
15: Non ho capito perché dovrebbe essere un problema, scusami.
0: Magari sai, Sorloth fa la prima partita, fa 2 gol e l'Atletico allora, dice adesso vale 40.
15: Sì, ho capito bene. Allora, è un argomento giustamente che incide. I mondiali incidono sempre sul mercato, in maniera spesso spesso costosa. E mi spiego meglio. Faccio dei piccoli esempi. Un club ha un calciatore che sta negoziando un rinnovo contrattuale, va ai mondiali, fa 2 gol. Il rinnovo contrattuale diventa molto più arduo perché ci vogliono più soldi. Un giocatore che devo riprendere, che costa tot, va ai mondiali, fa 2 gol e aumentano i prezzi. Questo è, e magari ha un giocatore che è bravo e hai una clausola rescissoria o risolutiva da tot euro che ti sembrava un prezzo molto ragionevole, fa un esplat clamoroso nei mondiali e avresti potuto prendere un po' di più. Questi sono i bonus, malus, super giù che, però il mondiale sposta molto perché ci sono molti club che si fanno prendere dall'entusiasmo della prestazione del mondiale anche per questioni di immagine internazionale, prendere la stella del mondiale da un effetto, cioè squadre come Real Madrid spesso hanno preso una stella del mondiale anche se non avevano molto bisogno in quel ruolo, almeno precedentemente hanno fatto così. Perché in quel momento dava impatto che la squadra che si ritiene più titolata al mondo compra il giocatore che in quel momento è più sugli scudi rispetto agli altri. Questo può succedere, però sposta, il mondiale sposta molto.
0: Però scusa, vale anche per noi. Se io ho, certo. Che ne so, con Mainz alla prima partita dell'Olanda e fa 2 gol su punizione, lo vede il mondo.
15: Penso che ho sentito un video di un analista, non di calcio, che dicono che ha azzeccato le ultime 3 vittorie dei mondiali, no? E quest'anno ha fatto la previsione che vincerà l'Olanda. Allora lo prendo con una battuta, perché non so se questo signore abbia ragione in eterno. Se dovesse succedere questo, sicuramente la Juventus, se dovesse cedere il giocatore, guadagnerà molto di più di quello che era previsto.
0: Non mi dire queste cose, scusa, io mi sono svegliato norvegese stamattina, devo andarmi a vedere gli amici Holland.
15: Quello che dice il grande analista, che hanno detto in tutti 3 mondiali l'ha azzeccato tutte e 3. Non è che ha detto ma che diceva una squadrettina piccola, però stavolta con l'Olanda, che è una squadra forte, però si è un po' sbilanciato, perché in genere non viene
0: detto. Secondo te io il grande analista non lo ascolto, fammi vedere, allora vediamo un po'. Quotata 21 l'Olanda, non male. E perché dovrebbe vincere l'Olanda? Chi c'ha di così forte l'Olanda, scusa?
15: L'Olanda là, è il fatto che l'Olanda
0: è
15: un campionato olandese.
0: Vabbè, ma rispetto a Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Argentina...
15: Ho detto l'analista per smorzare i toni e farci
0: una risata.
15: Poi può darsi che sono molto curioso di vedere, adesso vedrò con grande curiosità in più l'Olanda, perché voglio vedere se questo signore dopo il terzo mondiale se c'è anche il quarto. Perché fa tutti dei calcoli particolari sullo stato economico dello Stato, che per me non c'entra assolutamente nulla, però sai, io sono uno che viene dal marciapiede.
0: Gli algoritmi,
15: Io vengo che gli attaccanti fanno gol e i portieri parano, quello è il mio motto.
0: Senti, scusa, a proposito, bravo, tu capiti a fagiolo, caro il mio Davide Torchi, tu hai fatto il portiere, qui c'è grande discussione stamattina. Tra Vicario, che potrebbe essere dentro, no, un affare con il con il Tottenham, dove si dice dove il Tottenham vorrebbe prendere Bremer, ma dice beh, costa un po' tanto Bremer, magari ti picchio dentro vicario, e il Dibu Martinez che però guadagna tanto di ingaggio ma potrebbe essere spalmato in 4 anni, però la gente dice sì, il Dibu però è antipatico, però è senza dita, vabbè, stamattina viene fuori di tutto, eh. Cioè questo è infortunato, dire senza dita come se non avesse più le dita.
15: Posso dire la mia?
0: No, di la tua.
15: Posso dire la mia? Per nazionalità, forza del calciatore e applicazione seria a un gruppo che deve rinforzarsi, spero anche molto, di nazionalità italiana, vicario tutta la vita. Poi non faccio un discorso, uno costa 100, quello 5, quello 10, quelli sono tutti altri discorsi. Io dico, a parità di tutto, prendo vicario, senza ombra di dubbio.
0: Vedi? E invece qua sarà che costa di più, sarà che ha vinto il mondiale, sarà che è un po' pazzo, la gente spera di Dibu Martinez, vedi? E invece giustamente tu dici, per rifare anche un po'... Beh, però posso dire, se la Juve prende vicario e rinuncia a Di Gregorio, c'è un po' un mezzo fallimento questa operazione di Gregorio, no?
15: Sì, ma non è per Di Gregorio, assolutamente, però io dico sempre che se nel momento in cui arrivano, prendono una decisione del genere, vuol dire che logicamente non si può gettare la croce addosso a Di Gregorio, che non è responsabile sicuramente di quello che è successo quest'anno, però neanche si può dire ha fatto talmente bene che lo diamo via, no, si vede che in quel ruolo loro credono di inserire qualcosa per camminare meglio e non soppicare. Questa è negativa.
0: Bella, questa figura mi piace. Luigi da Manchester propone una rubrica fissa che chiamerebbe Sottotorchia. Ti piace l'idea?
15: Lo ringrazio molto, però Sottotorchia, sì, c'è il titolo. Però l'aiuto da casa, ci siamo troppo affezionati. Ecco.
0: L'aiuto da casa ci siamo affezionati, è migliore, anche perché Sottotorchia può essere interpretato in diverse maniere. Invece,
15: sì, una sorta di... sembra che mi dia un titolo di un potere che non ho, però, esatto, però è carino,
0: è anche un po' angosciante, no, l'aiuto da casa è sempre meglio, visto che sei un esperto di mercato. Però scusa, siamo al 9 giugno, no, va bene che il mercato praticamente non è ancora iniziato, però in realtà non sta succedendo, a parte ovviamente parlarne, ma non sta succedendo nulla.
15: Ma sai perché siamo sempre le solite, le squadre che possono permettersi di organizzare ad aprile, a maggio essere pronti, a giugno andare su tutti i giocatori, non ci sono, oppure se sono, ma neanche le dita di una mano, possono fare un giocatore così, non è che... Allora che cosa succede? Siccome poi innegabilmente devi vendere, quando devi vendere devi aspettare, perché c'è chi ti offre poco, chi aspetta e si va lunghi, e questo è il nostro problema, che non c'è l'organizzazione, ma non perché non la abbiano i nostri dirigenti, ci sono dei tempi, io dico sempre, no, ai giocatori, se per il lavoro che faccio io, come mi preparo, le squadre che possono essere interessate a quello, a maggio, giugno, massimo finito. Però perché stai fino all'ultimo d'agosto? Perché quello gli piace e non lo vuole in prestito, quello col prestito però lo vorrebbe definitivo, ma però a 2 anni, dico a 3 anni, allora vorrebbe 2 ne vorrebbe 4. Tutti fanno così e aspettano alla fine, perché poi alla fine sai che cosa succede? Purtroppo alla fine ci sono le grandi squadre che sono cariche di giocatori, e quello che tu non riusciresti mai a prendere una settimana di mercato, magari l'ultima settimana gli salta 2 trattative, e per non averlo, passatemi il termine, addosso fino a gennaio, te lo danno in prestito. Allora quello che tu non pensavi mai di poter prendere, lo arrivi a prendere. Allora ti conviene stare su quei tavoli ad aspettare. Tutti aspettiamo, tutti chiacchieriamo, una montagna di chiacchiere, di incontri, che non serve a fare niente, e poi in 2 giorni si fa un giocatore. E si aspetta. Una volta un agente straniero mi disse, ricordi, il nostro lavoro è quello dell'attesa, pagata più di tutti.
0: Avevo avuto questa impressione anch'io, però adesso che me la confermi diventa una certezza. Senti, no, spiegami una cosa, ci sono un sacco di domande che stanno arrivando. No, ma invece devi spiegare una cosa a me, perché io questa cosa non l'ho mai capita, la voglio capire. Allora, prendo Dibu Martinez perché è chiacchierato in questi giorni. No, si dice, Dibu Martinez guadagna 7 milioni, perfetto. La Juve ha un tetto di 6, ma vorrebbe non spingersi oltre 5, perfetto. Allora qual è l'idea? invece che prendere in un contratto triennale 7 milioni, guarda, se vieni da noi io te ne do 5, più buono, eh? Però te li do in 4 anni. Così in 4 anni guadagni quello che prendi in 3. Ma io perché dovrei guadagnare in 4 anni quello che prendo in 3? Scusa, non ho mai capito.
15: No, allora, guadagnare in 4 anni quello che prendi in 3 è impossibile. Cioè, quello succede se un giocatore, che ne so, gioca 10 anni in una squadra, c'è un rapporto talmente particolare che dice sto alla bandiera qui, voglio chiudere la carriera qui, è inutile, mi metto d'accordo con la società, mi fanno un anno in più di contratto che comunque mi fa giocare un anno in più e faccio 3 anni invece che 4, la mia carriera l'ho fatta, ho guadagnato tanto e tutto quello che ne segue, no? Questo ha un senso, ma prendere un giocatore da secco e va a fare il procuratore, immaginatevi me, vado lì e dico, allora, il giocatore in 3 anni guadagna 3 milioni, e comincia, bene, allora guadagniamo 3 milioni, però in 4, e dico, scusate, è che gioca un anno gratis, eh? Cioè, non lo so, non mi sembra una bella cosa, l'unica cosa che poter dire è dire, Dibu Martinez, se vuol dire quello che stiamo parlando, guadagni 6 milioni, io te ne posso dar 5, però, invece di farti 3 anni che già c'hai, te ne faccio 4, è una grossa certezza avere un anno in più, perché non sai tra 3 anni come sei messo, magari sei andato male, oppure le cose non sono andate benissimo, avere la certezza di 4 anni invece che 5 invece che 3, scalando un milione, quello è conveniente, va ragionato, adesso ho fatto un calcolo così, però può essere di 100, quello lo facciamo tutti ed è una cosa molto ragionevole.
0: Tu dici un rischio, nel senso che io che sono Dibu Martinez,
15: Certo, come tante volte,
0: credo in me stesso.
15: Sì, come tante volte, perché poi passano gli anni e anche al giocatore gli direi non lo sappiamo, anche se vai bene, se alla fine del terzo anno che sei passato magari da 32 a 35, se a 36 riprenderesti i 6 milioni, magari ce ne offro 3, capito? Perciò è sempre conveniente per noi ed è una cosa da prendere in grande considerazione se lo sconto non è troppo elevato. Ecco, quella è la trattativa brava che fa la gente, lo si sa, di tenerla bilanciata oppure legarla a determinati cose. Magari dici, guarda, io l'ultimo anno vi faccio lo sconto e tutto quanto, però magari se l'ultimo anno ho fatto 30 presenze, mi ridate una parte di quello che ho scalato negli anni precedenti, ecco, una cosa del genere. Quelle sono tutte formule che si possono fare, però di partenza dire un giocatore hai 3 anni di contratto a 1 milione, ti faccio 4 anni, no, 1 milione, ti faccio 4 anni a 3 milioni, cioè praticamente ha giocato un anno gratis e non vedo come sia la convenienza, perché anche se aspetta la fine del terzo anno e poi va in scadenza, chiunque gli dà 500.000 euro sempre vuole dare 500.000 euro in più, matematicamente mi sembra che ci siamo, non è difficile, giusto?
0: Infatti, Felice ero arrivato anch'io, quindi mi sembrava una formula un po' strana. Vicario non sta prendendo la chat, eh? C'è una serie di no. Era ai margini del Tottenham, non ha dimostrato per quello che doveva valere. La chat è contro Vicario.
15: Ti dico la verità. Allora, partiamo da un presupposto. In questo caso, Juventus, siamo dall'altra parte della scheda. Stiamo prendendo il portiere più quotato del momento, che è il più bravo di tutti e che guadagna più tutti, che ha un campionato strepitoso. Risposta, no. Devi andare su quelli che sono forti e magari per una congiunzione o un'altra non hanno fatto benissimo, o magari vedi che intravedi o è troppo giovane o è un pochettino troppo vecchio. Devi avere un margine di rischio in questo senso, perché non ti può permettere, ma non è una cattiveria, è la verità, non ti può permettere di dire qual è stato quello che in Europa ha fatto meglio, questi tre, uno dei tre lo prendiamo noi, no, perché dopo lo devi pagare a 7 invece che 4, poi può costa 60 invece che 30, e devi andare su quello, è quella la bravura, perché se la Juve avesse fatto questi ultimi 10 anni, oppure mettiamo gli anni in cui ha prodotto vittorie in più, se vai a vedere, quanti giocatori sono venuti a zero, o che venivano a zero e che magari hanno momenti di difficoltà non li voleva nessuno, oppure che erano sconosciuti, è lì affondato, è quella la bravura. Prendere quelli che fanno 40 gol e giocano nel Real Madrid non è che è difficile, è solo questione di soldi.
0: Ecco perché punterei
15: vivamente, perché se Vicario, con tutto quello che si portava dietro, quest'anno il Tottenham era andato in Champions League, ha fatto il capitano, come faceva tutti gli anni, non lo prendi Vicario, non lo prendi. E io non credo che Vicario, anche se quest'anno è stato fuori una partita, 3 partite, 5 partite, sia uno che ha dimenticato quello che ha fatto. No, lo so fare, e lo so fare bene, per me. Poi, se il discorso è diverso, ci si è capito, però se io devo andare a prendere uno che non ha fatto bene, cioè c'è stata qualche difficoltà, perché il Tottenham ha fatto difficoltà in tutti, giusto? È come se adesso va a prendere un giocatore della Juve, è arrivato a festa, non lo posso pagare come quando vincevo lo scudetto, no? Lo dovrò pagare un po' meno se mi metto sempre dall'altra parte della società acquirente, è normale, però io so che è andato bene e da me farà di più e non lo pago il prezzo di quando era in grandissimo auge. A fare, ma se facciamo un esempio, Koopmeiners è un ottimo giocatore, alla Juve è andato bene, non voglio, però diciamo che non ha prodotto quella cosa che, per cui è stato comprato, no? In questo momento chi lo va a prendere sa che lo paga un prezzo forse minore, però dentro di sé deve sapere, essere convinta, più che sapere, essere convinta che ha un valore superiore al prezzo attuale. Allora chiuda l'affare e lo prende. Se Koopmeiners aveva fatto 15 gol da centrocampista, era capitano, super titolare, adesso lo pagavi come uno del Manchester e allora non lo compro più. Non me lo posso permettere.
0: Ah, no, è chiarissimo. Devi assumerti il rischio. Devi essere bravo ad assumerti un rischio e poi ad aver ragione.
15: Certo, vediamo. È così. Come è stato per Vidal, che non conosceva nessuno, come è stato per Pogba, che era un ragazzino, veniva a parametro zero, sembra che andasse a giocare nella primavera. Lo stesso Pirlo, stesso a parametro zero, ci è voluto molto tempo ed era un giocatore, ma non è che è stato strappato alle squadre internazionali. La Juve quando l'ha preso sembrava, non dico una scommessa, Pirlo. Sì. Ed è stato un grandissimo affare, è stato fondamentale nei scudetti vinti e quello che ha fatto. Tanti giocatori sono stati così. Barzagli è costato 500.000 euro, voleva smettere di giocare perché era diventato un disastro, un peso in Germania, è diventato uno dei difensori più forti d'Europa. Cioè, continuiamo a fare esempi, troviamo al Bizet.
0: Sì, no, ma per fortuna il calciomercato è anche questa roba qua, quindi, e poi certo, c'è l'altro lato della bilancia, certezze che vai ad acquistare che non rendono, quindi purtroppo la Juve negli ultimi anni è stata più su certezze che vai ad acquistare che non rendono rispetto che rischi,
15: diciamo,
0: calcolati
15: che invece... Diciamo che ci hanno fatto pagare tutti quelli fatti precedentemente.
0: Vabbè, mo siamo a pari, basta, adesso siamo a pari, pari e patta, possiamo... Ripartiamo da zero, il famoso anno zero. Vuoi per caso rispondere anche a domande su Rugani? No, sta bene.
15: Sì, non c'è niente di male, è tutta la luce del sole, perciò.
0: Non so, ci sono novità? No.
15: No, novità, il calciatore è andato, sappiamo tutti, alla Fiorentina, perché in quel momento avevano bisogno, non è stata una richiesta nostra, neanche un'urgenza tecnica della Juventus. C'è stata questa opportunità, la Juventus innegabilmente in quel momento lì, che era molto abbloccata a gennaio, non ha fatto un guadagno economico, ha fatto solamente un risparmio di stipendio, però la gente non ci rivederà, ma tante volte un milione o 500 o due possono fare anche, aiutare, non fanno la differenza.
0: Ma sai che questa è la cosa, più difficile da spiegare? Come fai a spiegargli un tifoso che alla fine, per esempio a gennaio, fai un movimento per risparmiare un milione? Come fai a spiegarglielo?
15: Lo sto spiegando perché è la verità. Non è che è una cosa, sto dicendo una cosa al procuratore.
0: No, ho capito. Come fai a spiegarglielo nel senso che, capito, il tifoso della Juve dice: ma siamo ridotti che dobbiamo risparmiare un milione, capito?
15: Si vede che in quel momento era quello. Posso assicurare che è stata solamente quella la cosa. Assolutamente, e poi perché c'è una squadra che insisteva, allora loro hanno fatto il loro calcolo, per cui risparmi qualche cosa, ci dispiace molto per il ragazzo, per tutto, poteva dare una mano, sì, tutto questo, però il risparmio immediato in quel momento aiutava hanno fatto un calcolo tecnico per cui non che il giocatore non valesse di rimanere, perché l'avevano già contrattato per altri 2 anni, vuol dire che avevano fatto già una scelta, no? Positiva, se no non l'avrebbero fatto. Ma solamente che in quel momento non dovevano spendere soldi per sostituirlo, perché la rosa dei difensori sarebbe stata a posto, diciamo così, anche con un difensore in meno. Ma questa è una cosa che, cioè, io dico delle robe che non sono né critiche né cosa, analizzo la realtà. La realtà è stata
0: così.
15: Non è che c'è niente di male, sono cose che posso dire tranquillamente a chi.
0: La realtà del calciomercato, la realtà del calciomercato. Ah, scusa, a proposito, come vedi Paratici alla Fiorentina?
15: Come vedo? Posso assicurare che ha un compito molto arduo, perché come nei casi, logicamente con le debite proporzioni, perché sono due squadre di livello diverso, la Fiorentina e la Juventus, però come la Juventus adesso hai fatto un campionato comunque un po' deficitario, non hai grandissimi nomi da vendere a soldi incredibili e devi comunque rinforzare questa rosa che era stata già rinforzata, avevi già speso, non puoi spendere molto e devi portare giocatori bravi, compito arduo, perché devono essere molto bravi e molto anche fortunati tante volte, perché ti si incastra qualcosa che dipende, è indipendente dalle tue volontà manageriali. La Fiorentina con un livello diverso è nella

0: nelle 15, prime 15 partite di campionato la Fiorentina non ne ha vinta una. Non è mai successo nella storia del calcio italiano che una squadra che non vince una partita nelle prime 15 non sia retrocessa. Questi sono fatti, perciò l'hanno fatta tre partite alla fine, perciò vuol dire che alla fine nel male sono andati bene, no? Per dire, hanno salvato la pelle. E però se dall'altra parte c'è, no, guarda che siccome non è che un giorno si può far tutto, ci vorranno due, tre mercati per vendere quello, per mettere a posto, e speriamo in un anno o due di ritornare a certi livelli, è un conto. Se tutti aspettano che è arrivato Paratici e con due mesi la squadra da rischiare di retrocedere va in Europa, io faccio, sarei contentissimo, faccio tanti bocca al lupo, ma diventa molto più difficile, perché poi il livello di quelle che vanno in Europa è diverso per ora.
1: Senti, vorrei chiudere con questa piccola provocazioncina della chat. Che ti chiama, quando ti chiamano per nome, dice Davide, scusa Davide, ma se un giocatore va ai mondiali e non fa bene, si dimezza il prezzo?
0: Impossibile. Del contratto impossibile. No, me lo dico perché è inutile che vi faccio tanti discorsi, ma ti pare che un giocatore che guadagna un milione ai mondiali non fa benissimo, torna e dice ragazzi ho fatto male, datemi mezzo. Questo non succede mai. Certo non può pretendere, certo potrà essere rischiato di essere ceduto, certo se è intelligente, applicato, capisce, ha fatto, magari può, che ne so, allungare, spalmare un po' perché si sente un po' in debito, mettere magari determinati soldi sui premi, perché così recuperare un po' la società, ma cose che succedono raramente, purtroppo è questa la cosa. Infatti, quando dite la società, io le capisco, per la quota ammortamento fare i contratti lunghi, però, e sono il primo da procuratore che facendo i contratti lunghi abbiamo tutti un margine di guadagno nel tempo migliore, no? Perciò faccio il tifo per questo. Però devo dire, scontata in realtà, siccome le società il problema è avere addosso giocatori dei contratti lunghi e magari non sai a chi darli, dico sempre, vale più il rischio che avendo un contratto corto, dopo quando viene, gli devo dare tanti soldi in più, una cosa e quell'altra, o vale più il rischio che sei più libero dei giocatori? Perché le squadre non si vedono a quanti soldi hanno. Anche, però in gran parte dei momenti, non da quanti soldi tu hai nel cassetto, ma se tu entri in una squadra che ha 35 contratti, il più piccolo scade tra due anni, e ti devi muovere, non è facile. Se tu fai una squadra che ha 13 contratti, i direttori sportivi ridono, dormono sereni la notte. E invece quando ce n'hai 35, come tutte le squadre del mondo ce n'hanno anche 50-60, e ti metti lì e vedi che ci sono i giocatori che non te li ricordi neanche più, ma ancora ce l'hai a busta paga, diventa molto difficile, perché quella è la cosa fondamentale. Non so se sono stato chiaro, ma penso che...
1: Assolutamente sì. Chiudiamo con Marcello che dice oh, quest'anno non si parla di Ančko, quindi niente, non sembra neanche estate. Se non mi scrivono Ančko sui giornali, che ci stiamo a fare? Che... sì. ha fatto troppo bene nella sua squadra di club, se lo tengono Ančko.
0: Allora, io non lo dico con grandissimo rispetto, no? Capisco anche il lavoro dei giornalisti, tutti quelli che mettono in giro determinate, potrebbe essere quello. Ricordatevi che quando il mercato ancora produce poco, chi parla di mercato deve comunque produrre. E allora riandare sul nome che era stato accostato l'anno prima o sei mesi prima non è che fa mai male. Allora quando li rinfili nel calderone, magari che c'è un giocatore che un anno fa lo voleva Pinco Pallo, quest'anno magari hanno cambiato allenatore, idea, modulo, però l'anno scorso lo voleva, allora ci riscrivi che lo vuole sempre quella squadra, perché scrivi una cosa incredibile. Sì. Questo dico non per giorni, capisco che devono tutti i giorni, e siccome non tutti i giorni succede qualcosa, qualcosa la devi fare. Allora reinserire dei nomi che c'erano stati non fa mai male.
1: Bello però. Beh, scusa, questa cosa, certo. No, ti saluto su questa cosa, che no, questa cosa è bellissima. Scusa, potremmo fare così allora. Ogni martedì quando io ti chiamo, tu mi inventi dei nomi, tanto che te frega. Tanto vale tutto.
0: Certo.
1: No, ma se io tu mi spari lì 5-6 nomi e io inizio a dire
0: Allora, io per una questione di serietà mia, no? Come tanti miei colleghi, almeno prima lo facevano, adesso non lo so, però facevano uscire che il loro giocatore c'era la Juve, l'Inter e il Milan. E io dico, vabbè, lì per lì ti fai un po' di

0: pubblicità, ora quello che sta sotto Juve, Inter e Milan dice: oh, se lo vuole la Juve allora sarà bravo, lo prendo anch'io. Che mi sembra, bah, una roba da mercataro degli anni 60, però lasciamo stare. Una cosa del genere, però poi dico, ragazzi, ma poi dove deve andare il giocatore, il tuo giocatore dopo legge tre volte sul giornale che lo vuole la Juve e poi gli dice no, ti vorrebbe, non voglio far nomi, la squadra di metà classifica. Quello ti guarda e dice: come, ma non voleva la Juve? E tu che gli dici? No, è tutta una bugia che ho inventato io. Lui ti guarda e ti dice: ma sei fuori, cioè, ma che fai? Capito? Ma se io sono pienamente cosciente che, essendo un pochettino conosciuto tanti anni di esperienza, venissi da voi tutti i martedì a tirare fuori due o tre nomi più o meno plausibili, sicuramente ci sarebbero i siti che riportano che io ho detto questo e che qualcuno mi viene dietro. Ma non lo faccio, certo, perché sennò crea bomba e lama, poi ci sarà chi lo fa. Ma io mi metto a fare bombarolo per far vedere che sono le cose.
1: Lo faccio,
0: ma volevo spiegare quello che succede.
1: Però guarda che su queste cose qua, io una volta in televisione l'ho fatto l'esperimento, guarda che funziona. Cioè, a un certo punto mi hanno detto: scusa, ma tu inventa un nome. Cioè, io in un parterre di gente specializzata sul mercato ho di sana pianta buttato un nome che non c'entrava niente e mi sono venuti tutti dietro.
0: Hai capito? No, forse c'è quelli al di là dei ruoli che non vogliono far figura di quello che dice. Io non lo sapevo, allora ti vengono dietro nel senso, ma io è una settimana,
1: esatto,
0: che lo so.
1: Sì, si facevano la lotta a quello che sapeva più dell'altro, capito? No, io l'avevo detto nel 1948, guarda che quella roba l'avevo tirata fuori io.
0: Ma infatti, perché io vi ringrazio perché abbiamo per me, non dico per la gente che ci ascolta, ringrazio anche loro perché la nostra rubrica è differente, perché non chiamate il procuratore che viene a dire: allenatore, guarda, arriva questo, quello va in Brasile, questo va in Germania, certo, tutte queste cose qui, no? Che però è vera, 9 non succederanno e tutto quanto, ma parliamo di calcio, d'applicazione di calcio al mercato, di quello che succede nella testa dei giocatori, nei contratti, nei trasferimenti, e penso che noi questo facciamo. E vedo che insomma la gente un po' l'apprezzerà. Adesso non voglio fare una pubblicità a me, anche perché non aumento il mio bar, perché mi hanno detto che zero
1: è
0: zero, fa sempre zero.
1: È l'anno zero,
0: sarà zero per tutti, no?
1: Esattamente.
0: Non è per questo, è una cosa diversa.
1: Grande Davide, grazie di esistere. Alla prossima, grazie Davide.
0: Grazie a tutti voi, un abbraccio forte.
1: Grande Davide Torchia, come sempre. Siamo leggermente andati verso la pausa un po' lunga, quindi piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
3: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna questa mattina a San Raffaele di Milano per ultimare i controlli cominciati ieri dopo le difficoltà riscontrate a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove punterà al bis. All'uscita dall'ospedale Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ci sarebbero preoccupazioni sul suo stato di salute. L'arrivo del numero uno al mondo del tennis era previsto da giorni. Queste visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo l'eliminazione a sorpresa dalla terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini e su Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Intanto, in attesa dell'inizio dei mondiali, le altre nazionali si affrontano in test match utili per entrare in condizione. entrambi reduci da due sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria. La Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al Mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord dell'Ille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Orange di Koeman superano invece 2-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta sul rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella corsa femminile, è il momento di spostare l'attenzione sul Giro d'Italia Next Gen. La corsa, riservata ai corridori Under 23, è giunta all'edizione numero 49. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva all'Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1.088 km, suddivisi in 8 tappe per una media di 136 km a frazione. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Rassegna stramba.
8: Attenzione, i ragazzini di prima elementare salutano così gli juventini. Batti un 5 da pinguino. Ok, sei uno juventino. Perché da pinguino non da zebra? No? Camillo De Michelis, ciao.
9: Ciao Claudio, buongiorno.
8: Anche tu fai batti un 5 da pinguino che okay, sei un juventino?
9: No, è una cosa nuova, l'ho appena scoperta.
8: Sai che Ibra è una fonte inesauribile di notizie, eh? Attenzione.
9: In quell'ambito
8: è l'idolo della chat. Allora, attenzione, perché abbiamo una roba importantissima oggi, ma prima... Questo vicario, perché Torchia mi ha tirato fuori vicario, dice che dice che rispetto ai costi di Dibu Martinez, il vicario che costa meno, lui invece per diventare italiano, comunque un portiere importante, lui prenderebbe vicario. La chat me l'ha bocciato clamorosamente. Tu sei un dibuiano o un vicariano?
9: No, io diburiano.
8: Senza dita però.
9: Senza le dita, in questo momento sta facendo il fotografo. Mondiale dell'Argentina, però credo sia un portiere diverso, ma che ha cioè che sostanzialmente può dare tanto a livello caratteriale, può dare tanto dal punto di vista della squadra, in campo, a livello di cattiveria, sa comandare il reparto in maniera più importante, cioè ha alle spalle comunque un altro tipo di carriera. È il portiere dell'Argentina che ha vinto un mondiale, tra l'altro l'ha vinto da protagonista, con anche delle, insomma, degli atteggiamenti non eccezionali, questo va detto. Però in una squadra che ha finito il campionato, dove uno ha tirato in faccia la palla a Locatelli e nessuno ha difeso nessuno se non un po' Zegrova, ecco, un giocatore così caratteriale a noi serve. Poi io non sono un grande fan di Vicario, dal punto di vista proprio del portiere di per sé, però ecco, da questo punto di vista credo, no, che nessuno dei due dal punto di vista proprio tecnico sia il portiere perfetto per la Juve. Se devo scegliere dal punto di vista caratteriale, credo che la Juventus abbia più bisogno del Dibu Martinez che di Vicario.
1: Sì, almeno facciamo un po' di show. Senti, se ti dicessi che con Grosso, che è praticamente ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina, si possono spalancare le porte alla trattativa che porta Miretti alla Fiorentina?
9: Ma mi ha chiamato ieri Radio
1: Grosso.
9: Iola, quindi qui no, quindi i nostri cugini, no, editoriali. E mi hanno chiesto, no, sono informati su Miretti. È normale che Miretti possa essere un giocatore da Grosso, perché si conoscono, perché comunque lui predilige un gioco verticale, predilige un gioco anche di personalità, e Miretti a tratti ha anche fatto intravedere determinate cose, ma non ha mai poi trovato la continuità proprio di prestazione, non solo di per giocare, cioè ha fatto sempre degli errori enormi. Io sono sceso ufficialmente al carro Miretti nell'occasione dell'espulsione di Bastoni, no, perché poi Bastoni fa una roba indecente, sappiamo tutti, non voglio neanche più parlarne perché sennò mi rovino l'umore. Però nasce tutto da un errore in campo aperto, in contropiede gigante e anche semplicissimo di Fabio Miretti. E allora in questo caso lì ho detto basta, sbaglia troppo, basta. È un sali e scendi costantemente.
1: Quindi tu dici oltre al fatto che Calulu debba chiedere scusa a Bastoni per la gogna mediatica, anche Miretti dovrebbe chiedere scusa a Bastoni?
9: No, quello no. Io semplicemente dico basta, ha avuto tanto.
1: Basta Miretti. No, sai, Miretti e Fagioli, Miretti e Fagioli ricostruiscono una coppia che secondo me a Firenze potrebbe funzionare.
9: Però hai detto bene tu, a Firenze.
1: A Firenze, certo, ma è Grosso, è nato a Fiorentina, infatti. Secondo me Grosso lo vuole. Allora, 15 milioni, quanto glielo diamo? 15.
9: Io è 15, poi vediamo.
1: Come vediamo? No, 15.
9: Vediamo poi il mercato, se stanno 12 più bonus, 13 più bonus o magari 15 totali, non lo so, vediamo. Però ecco, l'idea della Juve è rimanere su quella cifra lì.
1: Siamo già a fare gli sconti qua. Senti Camillo, che mondiale è senza l'Italia? È il mondiale del Fantamondiale, no? O no?
9: Sì, del Fantamondiale, tra l'altro, c'è tutto. Siamo ancora pochi. Siamo pochi perché devo dirti, Claudio, che è più difficile l'iscrizione rispetto a...
1: Aia!
9: A Fanta Sanremo, nel senso che bisogna, insomma, qualcuno ha avuto problema col link che ho messo sui miei social, speravo che anche Dario li mettesse sui social della radio, ma non è andata bene.
1: Ma ci arriva.
9: Quindi il discorso è che devi toccare il link due volte, la prima per fare i tuoi pronostici generali, poi esci, chiudi l'app e lo ritocchi il link, e in quel caso sei iscritto ufficialmente sulla nostra Lega, che si chiama Mondiale RBN, perché non puoi cercare la Lega come succedeva, no, nel Fantasarremo, quindi tu cercavi la Lega e ti inserivi da solo. In questo caso qua devi toccare due volte il link. Mondiale RBN, siamo già una quindicina di persone, adesso puntiamo, no, come sempre, ad arrivare almeno a...
1: Allora, aspetta, mamma, mi hai già intossicato la mente. Allora, aspetta, allora, clicca sul link, andiamo su il link di Camillo, Fanta Mondiale. Io clicco, sì, Fanta Mondiale, conferma. Che pronostici? Qua mi fa aprire un'app, fa scaricare un'app.
9: Scarichi l'app.
1: Stai calmo. Apro l'app, tac, oh, mamma mia che brutta visione quando l'apro. Consenti tracciamento, ma non scherziamo, la prossima richiesta consenti tracciamento, procedi. Vuoi consentire, okay, al Fantamondiale? No, non mi tracciare, cosa vuoi da me? Pronostica gli eventi salienti, pronostica, cosa faccio?
9: Devi fare i pronostici all'inizio.
1: Per allora, forza?
9: Il gioco è fatto così.
1: Pronostica, io clicco, non succede niente, vado avanti, piazza, non succede niente, scala le classifiche, crea le mini leghe, prepara gli scarpini, è successo niente.
9: Vai.
1: Vado avanti, gioca, okay. Gioca, meno male, gioca, predictions iniziali, allora, pronostica. Vai, cosa devo pronosticare? Indovina quale squadra vincerà la FIFA World Cup, vabbè, ma facile questo, quale squadra vincerà, scusa? È facile, dov'è che è? Aspetta, Norvegia, che cavolo, eccolo qua. Poi, calciatori con più reti, vabbè, ma è facile.
9: Immagino.
1: Dov'è? Norvegia. E non c'è. Perché non c'è? Ma non c'è. Cami, non c'è. E allora Ildiz. Vabbè, Ildiz. Poi, bonus. Squadra con più marcatori diversi nella competizione. È difficile questa, però. Cosa hai messo tu?
9: Spagna
1: hai messo?
9: Sì.
1: Io metto Olanda, guarda, giusto per andarti contro. Qualificate agli ottavi. Indovina 12 delle 16 squadre. Ma è lunga, però. 12, no, una.
9: Vabbè, ho messo tutte le bighe io.
1: 3, 4, 4, 5... Curaçao, guarda, metto il Curaçao, guarda, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, via, scegli 6 squadre semifinaliste, tra queste devono esserci le 4 che arriveranno in semifinali, scegli 6 squadre, se. È facile, guarda, è 1, 2, il Brasile, l'Argentina, la Germania, l'Inghilterra, la Norvegia ovviamente, l'Olanda, mettiamoci l'Olanda così, l'Olanda e gli Stati Uniti che sono i capodanno. Squadra con più gol nella fase a gruppi, mamma che tristezza, mi sono già annoiato. Squadra con più gol nella fase a gruppi, Argentina. Classifiche gruppi, indovina l'ordine di classifica esatto di ogni gruppo.
9: Quello è facile, devi solo spostarlo, Claudio, col dito.
1: Ok, va bene, dai, fatto, adesso mi dice, accedi, registrati, email, password.
9: Quello devi scrivere con la tua mail, la tua password, e poi
1: con quella della mia mail o ne invento una?
9: No, la tua mail.
1: Sì, ma la password deve essere quella che ho dentro la mia mail o posso farne un'altra?
9: No, puoi inventarla.
1: Allora
9: ti devi registrare, credo, non accedere perché non penso tu sia già registrato.
1: No.
9: E poi
1: registra.
9: E poi a quel punto sei iscritto e poi devi ricliccare sul link per andare, cioè chiudere l'app, poi ricliccare sul link e sei iscritto alla nostra Lega.
1: Stai calmo, sono ancora a password, ripeti password, King. Io lo faccio perché come dovrebbe fare tutto, dichiaro di accettare, vabbè, accetto tutto, tanto che me frega, registrati, vai, tasto giallo, abbiamo inviato una mail di conferma, dovrei essere registrato, forse, eccola qua, Fantacalcio, che bello, conferma la registrazione, io la confermo, Continua, mail confermato. Ah, scegli il tuo vice, potrei avere un calciatore in più da lui scelto da dichiarare ogni partita?
9: Sì.
1: Emanuele Giaccheri, cos'è sta roba?
9: Devi scegliere uno di questi. Sì. Beh, Giac.
1: Ah, lei, Giaccherini, è nato 5 maggio, non scherziamo, scusa.
9: Certo.
1: Ok.
9: Okay,
1: pronostica, ancora pronostica, di nuovo.
9: Ma che cosa ti fa pronosticare adesso?
1: Adesso. Predizione inserita con successo. Buono, non lo so.
9: Okay, perfetto. Okay. Allora, adesso chiudi l'app.
1: Allora, chiudo tutto e cosa faccio?
9: Riclicca sul link.
1: Sul tuo?
9: Sì.
1: Allora, vediamo, ragazzi, però ci vuole un po' di tempo per questa roba qua. Bisogna impegnarsi. Bisogna impegnarsi. Allora, vai a ritrovare il link. Dove diavolo l'hai messo il link? Eccolo qua, vado. Stai calmo, c'è un sacco di roba, mi arrivano le notizie di mercato. Allora, sono di nuovo sul link. Creami Lega, adesso... Mondiale RBN.
9: Ecco, tu sei già dentro.
1: Mondiale RBN, ecco qua, Cami, Jerry, Brigatano, Yves, Mastro, Benny,
9: Mazzio. Tu sei gamer, adesso puoi cambiare nome ovviamente.
1: Dov'è che sono io?
9: Tu sei il 17, quello con la bandierina della Turchia, ti chiami Gamer GWPQVO.
1: Ah, adesso e che roba è?
9: Puoi cambiare ovviamente nome.
1: E come faccio a cambiare?
9: Adesso
1: vai home. Dopo ci ragioni, dopo me lo spieghi. L'importante è che sono dentro. Bene, fatto, con successo, iscrizione effettuata con successo. Andiamo a vincere.
9: Ora tutti i nostri ascoltatori con un po' di pazienza, dovranno assolutamente iscriversi. Esatto. Devo arrivare a 100, esatto. Claudio, dai, 100
1: sì, almeno. Sì, dai. Lo ricordiamo ogni giorno spieghiamo come funziona. Va bene, che fatica però, ragazzi, mamma mia. Gamer, ma togliamo, modifica profilo subito. Ma cos'è Gamer, scusa? Ma cos'è Gamer?
9: No, perché è un nome dell'app. Tu vai su nella pagina home, in alto c'è la tua bandiera della Turchia, c'è. Il tuo nome strano, clicchi sopra e lo modifichi.
1: Esattamente, ma io lo sto già facendo, infatti. Va bene, Camillo, grazie, oggi pomeriggio.
9: Grazie a te, Claudio.
1: Ciao. Grazie a Camillo Di Michelis, iscrivetevi alla Fantalega Mondiale di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Grazie a Yves, grazie alla chat. Ciao!
10: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Buonasera dalla redazione.
13: La politica con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo le elaborazioni di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
12: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
13: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
12: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato a 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
13: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
12: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
13: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Le 11.05 di martedì 9 gennaio. Cosa succede nel mondo bianconero? Al momento nulla. C'è da dire che un po' di curiosità nello stare più che altro ad ascoltare, a guardare che cosa accade dalle altre parti, un po' sta caratterizzando questi giorni anche, credo, dei tifosi della Juventus, perché ovviamente le cose che devono essere gestite ed organizzate con celerità sono quelle legate al un discorso allenatore. L'anno scorso la Juventus di questo periodo era in America, era impegnata con il mondiale per club, non si parlava ancora di mercato, c'era Igor Tudor in panchina. Igor Tudor tutti immaginavano e credevano che sarebbe rimasto sulla panchina della Juventus, nonostante si fosse iniziato già da qualche tempo a vociferare forse eravamo già verso la fine più o meno dei discorsi legati ad Antonio Conte, che un minimo di spiraglio l'aveva lasciato aperto. Poi però ha preso un'altra decisione, letteralmente, che se lo abbia premiato o meno non possiamo saperlo. Sicuramente ha ancora una volta messo in discussione tutto, no? Il rapporto tra lui e la Juventus. Poi che cosa è successo? È arrivato comunque il momento di dover obbligatoriamente confermare Igor Tudor. Perché? Perché Spalletti non era ancora minimamente pronto ad accasarsi alla Juventus, perché c'era anche questa pseudo idea strana legata a Roberto Mancini, che poi invece ora vediamo essere tornato in auge in ottica nazionale. Insomma, una serie di cose. Quindi un anno fa capitava più o meno questo. Oggi in casa Juve non c'è il pensiero di dover lavorare in chiave mercato, in chiave mercato allenatori. C'è questo discorso in tante altre squadre, nel senso, io mi chiedo, ma i tifosi del Napoli sono così tranquilli, hanno così la certezza che l'allenatore sarà Massimiliano Allegri? Ma io mi chiedo, ma i tifosi del Milan in questo momento che sentimenti provano? Che sentimenti hanno? Che cosa possono pensare, soprattutto dopo che un allenatore se ne va la mezza dirigenza? Non si sa ancora chi verrà ad allenare, chi verrà a gestire soprattutto il tutto, e i nomi che vengono fatti sono scommesse fondamentalmente, non sono nomi conosciuti della Serie A. Quindi insomma, quella è una bella preoccupazione. Dalla nostra parte, dalla parte della Juventus, non si può non parlare invece solo ed esclusivamente di mercato in questo caso, ovvero di giocatori. Dopo l'annuncio ufficiale, no, della rottura praticamente, perché un un'idea ancora poteva esserci, no, di continuazione per quanto riguarda Dusan Vlahovic, si sono aperti i sondaggi, no, i casting letteralmente. E che cosa succede? Che poi in questi giorni il discorso legato a Sorloth è sempre più acceso e lui stesso ci mette del suo, perché pubblica un video sui suoi profili social in cui in norvegese scrive, in poche parole, propone un video con raggruppate delle immagini e scrive appunto: alcuni dei miei momenti preferiti delle ultime due stagioni. Non dimenticatevi anche che, parentesi, ieri Mario Gago ci ha raccontato come non sono così contenti a Madrid i tifosi al pensiero che lui vada via, perché soprattutto quest'anno, anche se l'Atletico non ha vinto niente, però comunque è stato protagonista di alcune delle partite più importanti, tra cui quella contro il Barcellona. Quindi non sono così sereni, non prenderebbero di non vedrebbero di buon occhio la partenza di Sorloth. Questo per rispondere a chi ora, tifoso della Juve, ti dice: ma questo, scusatemi, fa panchina all'Atletico, perché dovremmo prendercelo noi? Perché anche queste sono le offerte che ti tira in ballo il mercato, e anche queste sono le cose che devono essere colte con intelligenza. Va avanti poi lui e scrive: a proposito, ho alcune novità emozionanti prima di lanciarmi completamente nel mondiale, quindi restate sintonizzati. Sono parole che lascerebbero di base spazio a pochi dubbi, con la Juventus che a questo punto potrebbe essere veramente pronta a questo primo colpo. Tra l'altro pare esserci anche una mezza già accordo proprio con la nazionale norvegese di agevolare fondamentalmente le visite mediche al giocatore, così da fargliele fare prima, no, del periodo proprio legato al mondiale. Non mancherebbe molto, quindi insomma di base potrebbe essere veramente qualcosa da annunciare a giorni, a ore, non lo so. Ora non voglio dire e lanciare provocazioni strane o farvi credere chissà che cosa, però potrebbe effettivamente essere questa una delle idee. E quindi in teoria una piccola parte cioè un piccolo discorso, piccolo grande discorso legato all'attacco lo metti a posto. Dalla parte opposta, letteralmente, quindi pensiamo al discorso portieri, non è da poco anche questo chiacchierare che continua ad esserci, allontanato ormai il discorso Allison, perché abbiamo capito lui non lascerà Liverpool quest'anno, ma anche qua chi l'ha detto? Non abbiamo ancora la certezza da parte di nessuno. I due giocatori che in questo momento si passano la palla, ma tra l'altro tutto poi nella testa più che altro dei giornalisti a quanto pare, perché poi di concreto non so cosa ci sia ancora stato, però sono appunto il Dibu Martinez, adesso è vicario. Tra l'altro ovunque poi si legge di questa ipotesi che per arrivare a vicario la Juventus possa ingolosire il Tottenham con il discorso legato a Bremer. Ma io mi domando e dico: ma che voglia? Allora, se Bremer ha avuto da ridire nei confronti della Juventus perché è qui da tot e non si è vinto ancora una mazza, cosa facciamo? Dobbiamo darci un attimino più, insomma, dai, è così, no? Cosa vai a fare al Tottenham, che quest'anno ha rischiato di andare letteralmente, di cadere in Championship? Per carità, è un club molto ricco, proveresti l'esperienza Premier, che a quanto pare ogni giocatore prima o poi del mondo vuole provare a vivere. Ma ti sei lamentato di una squadra come la Juventus che non ha, diciamo che ha disatteso un po', no, il tuo pensiero? Il Tottenham si è qualificato quest'anno 17esimo, cioè è stato veramente a due punti dalla retrocessione in Championship. Cioè, importante questa cosa. Stavo andando a vedere anche gli ultimi traguardi, no? Raggiunti, gli ultimi, il palmarès di questa squadra, che sicuramente ha dalla sua un grande lavoro che è stato fatto. Insomma, vado proprio anno per anno come è andata. Allora, ha vinto l'Europa League nel 24-25, vero? Ma per poi trovare qualcosa di vinto, dobbiamo andare nel 2007-2008. Vince la League Cup, e vince la Liga, vince il... vince qualcos'altro. Insomma, però, ragazzi, non stiamo parlando del Chelsea che ha stravinto, anche se un po' che non vince qualcosa. Non stiamo parlando dell'Arsenal che ha vinto la Premier quest'anno. Cioè, quindi mi chiedo, ma hai davvero tutto sto rancore nei confronti della Juventus, pensando che possa quindi poi andarti bene il trasferirti? Cioè, sarebbe un mezzo flop, oltre credo che per la Juventus, per lo stesso Bremer. Cioè, io non so se mi sto spiegando bene, però è particolare che si legga di questo ipotetico scambio, proprio perché, insomma, stiamo parlando, ripeto, di un giocatore che si è, tra virgolette, lamentato, anche se poi ci vengono a dire che è stato un po' montata, no? Come reazione avuta da lui stesso quando ha appunto partecipato è stato protagonista della conferenza stampa qualche tempo fa. Ha detto che lui è un po' stufo, parafraso, di non vincere fondamentalmente, e quindi adesso accetteresti di andare in un club che, ripeto, è arrivato quart'ultimo in Premier. Mi suona un po' strano. Vediamo un po' cosa ne pensa Alessandro Bocci. Buongiorno, ben ritrovato. Da quanto?
5: Buongiorno, grazie dell'invito.
4: Da quanto, però, mi aiuti anche tu a capire se tu fossi Bremer, per quale motivo dovresti accettare il trasferimento al Tottenham?
5: Ma innanzitutto,
4: cioè, è una questione puramente di voler provare un campionato nuovo, perché non mi puoi dire che vai in uno dei club più titolati del mondo, no?
5: No, la Juve è sicuramente più titolata del Tottenham.
4: Caspita!
5: L'unica cosa, allora, la prima cosa su cui ruota, penso, tutti gli interessi di qualsiasi giocatore da nord a sud, è l'aspetto economico. Posso pensare che evidentemente la Premier è più ricca e in questo momento possa pensare di andare a guadagnare di più. Non credo lo stipendio alla Juventus sia così, diciamo, tra virgolette, da fame. E la seconda cosa, forse perché ha capito che la Juve, attraverso la cessione di Bremer, intende fare una plusvalenza. Ora, è vero che al Tottenham c'è De Zerbi, ma se la Juve in questo momento, in teoria, non, diciamo che non è da scudetto, poi i conti si faranno l'1-2 settembre, alla fine del mercato, quando le cose possono essere anche cambiate, sicuramente non lo è il Tottenham, che ha almeno una 6-7 squadre in teoria più forti sulla carta, e quindi con il rischio quindi di non giocare la Champions né questa ma nemmeno nelle stagioni a venire, mentre la Juve ha fallito quest'anno la Champions, ma faccio fatica a pensare che fallirà anche il prossimo assalto ai primi quattro posti.
4: Eh sì, assolutamente, su questo siamo più che d'accordo. E poi c'è appunto questa ipotesi che, al di là di tutto, Bremer possa essere utilizzato da inserire nella trattativa per arrivare a vicario. E qua il pubblico juventino si divide, perché non è visto come il portiere giusto, nel senso, c'è quasi da pensare, vabbè, ma tra Vicario e Di Gregorio quasi quasi mi tengo Di Gregorio.
5: Non lo so, secondo me è un po' meglio il Vicario, però non è quel portiere che mi cambia in maniera determinante la stagione. Cioè, non è quel portiere che mi fa fare un salto di qualità
4: di cui c'è bisogno. Sì.
5: Proprio con Spalletti, in nazionale. Vicario ha commesso un paio di errori che secondo me ancora pesano sul cuore dell'ex CT e dell'allenatore della Juve, perché hanno complicato la sua corsa in Nation League. Di lì abbiamo pescato la Germania, dalla Germania siamo andati a trovare la Norvegia invece della Slovacchia, e di conseguenza poi lui ha anche perso il posto. Ora, per carità, la mia è una ricostruzione, sì, un po' anche, però nasce tutto da un errore, da un'uscita sbagliata di Vicario a Udine. Non mi sembra che Vicario è un buon portiere, sembrava okay, un grande portiere, ma negli ultimi anni il suo rendimento è un po' calato.
4: L'alternativa, grande alternativa dopo lo sfumare senza non so se sul finire o che della trattativa per Alisson, e adesso è il Dibu Martinez. Lui probabilmente ha esperienza a valanga rispetto a Vicario e anche agli altri che abbiamo nominato, e potrebbe secondo te rappresentare quell'uomo capace così anche di ridare un po' di grinta a una squadra che è stata palesemente penalizzata anche da un'assenza di carattere negli ultimi anni. Non so, io lo paragono un po' a quando arriva magari Dani Alves alla Juventus, che è un po' quella macchietta matta, quel personaggio un po' particolare che però poi ti tira fuori anche il carattere.
5: Sì,
4: anche
5: credo,
4: se quella Juve, Alessandro, non aveva bisogno di Dani Alves, cioè ne aveva di carattere quella Juve.
5: Assolutamente,
4: e
5: sì,
4: come?
5: Era un'altra Juve. Io ho seguito l'Argentina in Mondiale del Qatar e devo dire mi ha impressionato il Dibu Martinez proprio per la personalità. Io credo che la personalità di Dibu Martinez possa servire tantissimo alla Juventus, più che le qualità del portiere, che mi sembra forte, ma non, cioè Magnan, tanto sì, per fare un nome, mi sembra più forte, ma il Dibu Martinez ha una personalità che dentro lo spogliatoio può far fare alla Juve un salto di qualità assoluto.
4: E perché lui dovrebbe scegliere questa nuova avventura, nel senso trovi che possa essere anche reciproca a questo punto, poi, no? La volontà, o non deve per forza andare soltanto da un lato, ovvio?
5: No, non c'è dubbio. Io penso che lui ha tanti anni che è in Inghilterra, magari ha voglia di cambiare. L'Italia, specialmente per i sudamericani, è sempre attrattiva, perché è un campionato comunque affascinante, anche se assolutamente in crisi. Sicuramente il clima, il cibo sono molto, come dire, sicuramente una qualità della vita più alta rispetto all'Inghilterra. Lui c'è già là da tanti anni e magari questa può essere per lui un'occasione. Poi capisco che è un anno che sono anni difficili, ma la Juventus ha un passato, un prestigio, stiamo parlando di uno dei club più titolati al mondo, quindi cioè non è che lascerebbe l'Inghilterra per andare in un club che non ha storia. Cioè la Juve ha una storia pazzesca, e quindi cioè, non c'è da meravigliarsi, ecco, di questo.
4: Senti, pare che Okatri abbia detto no ad un esborso così importante come quello che in teoria Marotta vorrebbe per arrivare a palestra, perché l'Atalanta insomma spara alto, no? Siamo sempre sopra i 50 milioni per questa trattativa. Ci rivedi un nuovo affair Lokman in questo caso?
5: Non lo so, io so solo che l'Atalanta è una bottega carissima.
4: Esagerano però palestra... stanno un po' esagerando, però va bene tutto. Beh, ma io dopo 60, dopo anche... Commainers, ragazzi, saremmo rimasti scottati un po' tutti, credo.
5: Sì, io non gliel'avrei dato, ma ora è facile dirlo, ma 60 per Commainers mi sembrava...
4: Ma dai, no, una follia, una
5: tantissimi.
4: Follia.
5: E detto questo, Palestra mi sembra un giocatore diverso, Palestra mi sembra un giocatore preciso per l'Inter e per tutte le squadre che giocano a tre. Io l'ho visto quest'anno 4-5 volte, mi sembra un giocatore che può veramente diventare un campione. Io credo che Palestra voglia andare all'Inter e se l'Atalanta rifiuta 45 milioni, cioè io non, cioè, faccio fatica a pensare che si possa rompere per 5 milioni. L'Atalanta ha delle pretese a volte anche esagerate, secondo me, per quel tipo di giocatore, perché poi Palestra alla fine dell'anno mi farà due gol. Mi cambia tantissimo la squadra, ma in questo momento è l'esterno, diciamo, quello che una volta si dicevano terzini, forse più forte che c'è, però 50 milioni sono tanti. Quindi io credo che Palestra spingerà per andare, e conoscendo, voi lo sapete meglio di me, l'abilità di Marotta, credo che l'operazione alla fine si possa fare. C'è molto tempo, l'estate è lunga, il mercato in teoria non è ancora cominciato, quindi sì. Io penso che alla fine ce la faranno. Certo, voi l'avete visto alla Juve con Cobb Miners, che quanto ha penato la Juve per prendere Cobb Miners, avete visto com'è finita con Lookman, e quindi sì. bisogna vedere.
6: Anche perché poi pare che l'alternativa, in caso di nel caso in cui l'Inter non riuscisse a finalizzare quindi l'acquisto per Marco Palestra, sarebbe un certo Andrea Cambiaso, che invece forse riguarderebbe un po' di più prende sicuramente di più l'attenzione del mondo bianconero questa trattativa. Cosa non è riuscito nella crescita di Andrea Cambiaso alla Juventus?
5: Secondo te? Io credo che Cambiaso 2 anni fa mi sembrava il giocatore più forte, moderno, terzino a tutta fascia. Forse l'ha penalizzato, ma faccio un'ipotesi, il suo essere così eclettico, posso giocare alto, basso, a destra, a sinistra, forse ha un po' perso la dimensione, forse lui si è un po' smarrito quando il City l'ha chiesto, ha pensato forse di aver fatto un salto di qualità e si è un po' seduto, ma sono ipotesi buttate così, non voglio mancare di rispetto.
6: È una ipotesi di cui abbiamo parlato in lungo e largo.
5: Quest'anno Cambiaso non ha reso come dovrebbe. Questo è un dato di fatto.
6: Proprio no.
5: L'interrogativo è sempre lo stesso. Ci punto o lo vendo? Perché poi se Cambiaso torna a quello che era, Cambiaso è un grande giocatore. Però... E soprattutto, quanto me lo pagano oggi Cambiaso? Quanto vale? L'Inter ce li mette 30 per Cambiaso?
6: Non credo.
5: Io non credo, anch'io.
6: Non credo. Se forse me ne danno esagerare meno di 20, 20.
5: Cambiaso me lo tengo.
6: Forse esagerare 20 e pare questa ipotesi pazza di buttare in mezzo Frattesi, che è un pallino un po', no? Di Spalletti.
5: Sì, di Spalletti.
6: Sì, non... sì, però non so anche qua quanto converrebbe.
5: Sincero, sono due giocatori da rigenerare, tutte e due. Però io, se dovessi mettere un centesimo, lo metterei su Cambiaso rispetto a Frattesi. A me Frattesi fa un po' di gol, è bravissimo negli inserimenti. È vero che all'Inter gioca poco, e quando un giocatore gioca poco fatica a trovare continuità. Però a me Frattesi non convince del tutto. Cioè vedo che l'Inter chiede delle cifre per Frattesi che io non darei. Ecco, Frattesi quando l'hai pagato 20, secondo me ci siamo. Non lo puoi pagare 30, 35, 40. Mi sembra che non ha dimostrato di valere quella cifra lì.
6: No, ma diciamo anche la verità, che le cifre di mercato che stiamo sentendo negli ultimi anni sono completamente fuori da ogni logica. Anche proprio giocatori che sono stati acquistati
5: con vale magari 30-35, allora Ildiz lo bisogna pagarlo 200.
6: Ma su questo siamo d'accordo, infatti. Rimaniamo sempre con l'idea che Ildiz invece da quel punto di vista non si tocca. Ti chiedo ancora questo, perché è un argomento che continuano a tirarci fuori i nostri ascoltatori. C'è stata questa esplosione di Favazzulli e di liberali, no? In quest'ultimo periodo, e continuano a chiederci tutti: ma perché la Juve non compra questi due giovani prima che poi il prezzo veramente salga? Perché sono due di ottima prospettiva.
5: Ma bisogna vedere, ragazzi, perché innanzitutto Liberali ha un grandissimo talento ma poco fisico, e nel calcio
6: serve anche
5: moderno,
6: quello.
5: Il fisico fa tantissimo. Favazzulli, che era della Fiorentina, Sicuramente la Fiorentina ha sbagliato lasciandolo andare praticamente quasi gratis al Catanzaro. A me è piaciuto molto, un giocatore molto intraprendente in in nazionale. L'ho visto, ha fatto una grande stagione a Catanzaro, ma da qui a metterlo nella Juventus ce ne corre, eh.
6: No, no, però l'idea era magari prendiamoli prima che costino chissà quanto, li prenda qualcun altro e poi li mandi magari in prestito sperando crescano
5: ragione,
6: e avanzino.
5: Questo è un discorso che fa un club che non ha problemi economici, che non deve magari vendere Bremer o Cambiaso per far quadrare i conti. Se devo far quadrare i conti devo anche fare delle scelte.
6: Mi sembra che sia giustissimo il discorso.
5: E inevitabilmente dovendo fare delle scelte oggi mi devo preoccupare più che per dopodomani, per domani. Io la Juve oggi, dal mio modo di vedere, la Juve se avesse la Juve l'anno scorso, ma questo è un mio parere, con la qualità che le ha dato Spalletti nel girone di ritorno, con un centravanti anziché David e Openda, che in due non se ne fa uno, io sono convinto che avrebbe potuto addirittura lottare per lo scudetto.
6: E quindi la
5: preoccupazione della Juve oggi deve essere assolutamente un centravanti.
6: Concludo con questo.
5: Penso come Bobo Vieri, Sorloth, che è un bellissimo giocatore, ma è un giocatore da 10-12 gol. La Juve ha bisogno di un giocatore da 20 gol. Poi mi sbaglierò e Sorloth ne farà 30. Però così, a naso, mi sembra che non sia il giocatore che può fare la quadratura del cerchio.
6: Allora non mi resta che concludere con questa di valutazione tua, quindi se sei d'accordo con Bobo Vieri sul discorso Sorloth, sarai d'accordo anche con Bobo Vieri sul discorso Vlahovic. Lui avrebbe fatto la follia che forse la Juventus poteva fare solo per uno quest'anno e secondo lui doveva essere Vlahovic.
5: Allora, per me Vlahovic, io sono innamorato di Vlahovic dai tempi della Fiorentina, l'ho visto, mi sembra un giocatore fortissimo, però Vlahovic è un giocatore così. Io a volte penso non propriamente padrone del suo destino, cioè non decide solo Vlahovic il destino di Vlahovic. Io avrei scommesso che finiva così. Perché Vlahovic fa così, cioè sta qua, arriva alla scadenza del contratto e ti mette spalle al muro perché lui da libero o da arrivato alla fine del contratto ha il coltello dalla parte del manico e la forza di andare dove gli pare, a guadagnare dove gli pare. Ora sono sincero, io credo che non sia venuto fuori tutto quello. Il problema non credo siano gli 8 milioni, che sono tantissimi, ma tutto quello che c'è dietro, i manager, 10 milioni a te, 20 a me.
6: Quel famoso premio alla firma che era un po' alto, esatto. A quanto pare.
5: Esatto, io credo sia quello che ha scoraggiato la Juve. Se posso fare una critica alla Juve è essersi fatta tirata per le lunghe da Vlahovic, cioè siamo arrivati alla fine della stagione, una storia che la Juve doveva aver chiarito a marzo, in modo che oggi la Juve avrebbe già individuato e preso il sostituto. Però sono d'accordo con Bobo Vieri sul concetto di quanto è forte Vlahovic. E alla Juve non lo ha dimostrato fino in fondo, eh.
6: E quello forse è stato il grande problema? La difficoltà nel investire su un giocatore che in 4 anni e mezzo non ti ha dato quello che pensavi potesse dare.
5: No, però io penso che se Vlahovic fosse stato sano e la Juve lo avesse avuto tutta la stagione, sicuramente tra le prime 4 entrava. Io penso anche più su.
6: Non potremmo mai saperlo, però, purtroppo, Alessandro, è rimasta così. Grazie mille, buona

0: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna questa mattina a San Raffaele di Milano per ultimare i controlli cominciati ieri dopo le difficoltà riscontrate a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove punterà al bis. All'uscita dall'ospedale Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ci sarebbero preoccupazioni sul suo stato di salute. L'arrivo del numero uno al mondo del tennis era previsto da giorni. Queste visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo l'eliminazione a sorpresa dalla terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini e su Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Intanto, in attesa dell'inizio dei mondiali, le altre nazionali si affrontano in test match utili per entrare in condizione. Entrambi reduci da 2 sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria, la Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord a Lille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Orange di Koeman superano invece 2-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta sul rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella corsa femminile, è il momento di spostare l'attenzione sul Giro d'Italia Next Gen. La corsa, riservata ai corridori Under 23, è giunta all'edizione numero 49. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva all'Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1088 km, suddivisi in 8 tappe per una media di 136 km a frazione. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115 a 111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfitta.

0: Inquinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperature in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè.
5: Allora, ci sono un po' di cose da leggere e da ascoltare. Leggo di uno scambio Bremer Vicario, praticamente un top per un mezzo flop. Mi piacerebbe sapere se De Zerbi è davvero convinto di essere l'unico furbo al mondo. Vi ricordate De Zerbi? Poteva anche venire alla Juventus De Zerbi. Aiuto. Pensiamo a casa nostra, che ne abbiamo da vendere, di cose da pensare, assolutamente. Ma era perché bisogna sempre un po' guardare anche chi sta peggio, secondo me, no? Per poi anche rendersi conto che le cose poi non fanno così schifo. Vediamola così? Vi piace come idea? Alla Juventus oggi più che mai serve unità, ci scrive Francesco dalla Svizzera. Unità tra la squadra, la dirigenza, l'allenatore, tutti coloro che hanno il privilegio di rappresentare questi colori. I tifosi hanno bisogno di vedere persone che camminano nella stessa direzione, unite da un unico obiettivo: riportare la Juventus al livello che la sua storia, il suo prestigio e la sua gente meritano. Vorrei vedere i dirigenti e l'allenatore presentarsi insieme davanti alle telecamere, guardare i tifosi negli occhi e dire con convinzione: stiamo lavorando ogni giorno per ricostruire una Juventus forte, vincente e rispettata. La Juventus non è solo un club, è una famiglia. Molto bello il tuo messaggio, Francesco. Poi Sorlot ci dice, un altro Francesco, da Ischia però questa volta, è esploso nel Villarreal quando fece 23 gol in 34 partite nell'Atletico Madrid in quest'ultima stagione, anche da comprimario perché Alvarez e Griezmann sono i titolari, ha fatto comunque 13 gol in 35 con 20 da titolare, l'anno prima aveva fatto 20 gol in 35 presenze, quindi non è un attaccante di poco conto. Io sono abbastanza d'accordo con te, ripeto, ascoltare chi vive comunque quotidianamente l'ambiente, in particolare madrileno, come appunto Mario ieri che è stato nostro ospite, e sentire dire appunto, scusate ma guardate che qua scoppia mezzo finimondo se parte Sorlot, un po' ti deve ingolosire, secondo me non ti può far pensare che alla fine possa essere un attaccante di poco conto. Poi, quindi secondo... Ah, questo qua l'ho letto prima. Michele da Miami ci scrive: Sorlot ha fatto 20 gol da panchinaro quest'anno, altro che 10. Poi, troppi se il vostro... Vabbè, troppi se. Lo so, con i se, con i ma, ragazzi, non si va da nessuna parte. E poi, in altri tempi, il direttore Moggi, ci scrive Marco da Milano, avrebbe detto: o firmi o rinnovi, oppure non giochi. Qua torniamo però al discorso che abbiamo fatto quest'estate, vi ricordate, quando c'era quella ipotesi di, anzi, voi eravate i primi arrabbiati, marci, che dicevate appunto, mettetelo in tribuna, se non vuole rinnovare, eccetera, eccetera, mettetelo in tribuna. Ni, poi vedete com'è andata, eh? Ascoltiamo qualcosa, vai.
6: Ciao Giulia, Valerio da Lucca.
5: Ciao.
6: Io sono pienamente d'accordo con il tuo ospite. L'ho sempre sostenuto da anni che Cambiaso, quando si vedeva ai tempi di Motta col Bologna, era una cosa. Quando è arrivata la Juventus, hanno iniziato a farlo giocare, sì, partire terzino, esterno, però con l'idea di volerlo farlo sempre a centrare, secondo me lo ha mandato in confusione totale. Lui doveva migliorarsi e imparare bene il ruolo da terzino barra fluidificante.
5: Può essere che un po' di confusione in lui sia arrivata, però un grande giocatore che si fa così anche un po' si riempie la bocca anche di nomi come possono essere un Pep Guardiola che ti vuole al Manchester City, non può rovinare una carriera letteralmente, in piccola parte, scusate, non può rovinare un amore, tra virgolette, che è quello che lo ha sempre legato alla Juventus per una cosa così. Ci si adatta, ci si evolve e dai, Ancora, vai.
7: Ciao Giulia, Leonardo a Roma. Allora, ciao. Una piccola considerazione. Le rose sono di 25 calciatori, no? Quelle che sì. Si apprestano a iniziare il campionato. Attualmente la Juventus, con i rientri dei prestiti e nonostante l'uscita di Vlahovic e Kostic svincolati, ha ancora 31 elementi in rosa. Ora, per arrivare ai 25, 6 sono di troppo. Inoltre la Juventus vorrebbe acquistare altri 6 giocatori nuovi. Quindi a fare spazio dovrebbero essere 12 calciatori, se la matematica non è un'opinione. Fare 12 cessioni, tra cessioni definitive in prestito così, significa che in 3 mesi di calciomercato farne almeno 4 al mese. Forse siamo un po' in ritardo, bisognerebbe accelerare, entro il 30 giugno fare 4 cessioni.
5: Ragazzi, le cessioni sono più difficili delle entrate, lo sapete benissimo. C'è ancora qualcosa? Dai, ascoltiamo, che poi tra poco c'è l'ospite.
8: Ma scusa Giulia, la controprova ce l'hai? Dopo che è rientrato Vlahovic ha segnato 4 gol in 4 partite. Quale altra controprova vuoi avere?
5: Ma non è che vorrei la controprova, è che non avremo mai la controprova, invece che sì, questo posso dirlo, anche con la presenza di Vlahovic le cose sarebbero andate diversamente, perché le abbiamo vissute alcune partite in cui anche con Vlahovic le cose non è che poi siano andate così bene, abbiamo negli occhi tanti gol sbagliati, tanti 0-0 magari anche portati a casa un po' per colpa sua. Poi sicuramente qualcosa in più avrebbe fatto. Ma mi viene anche da dire che ci voleva anche poco a far forte qualcosa di più. Penso che se la Juve oltre a Vlahovic avesse avuto 2 alternative a lui e non Openda, David e purtroppo Milik, Vlahovic lo avrebbero venduto anche prima di giugno 26. Comunque Comolli, vabbè, è un pessimo affarista dirigente. Poi c'è chi ha da ridirci qualcosa sulla pubblicità della partita IVA deprimente. Sì, un po' sono d'accordo anch'io, ma se è pubblicità, ragazzi, prendetela per quella che è. Andrea Medici, buongiorno, ben ritrovato.
9: Buongiorno, buongiorno Giulio, buongiorno a tutti.
5: Questo messaggio te lo rileggo, così mi puoi anche tu raccontare la tua. Se la Juve avesse avuto, oltre a Vlahovic quest'anno, non Openda e David e il rotto Milik, forse Vlahovic lo avrebbero venduto prima di giugno 2026. Non so se tu possa essere d'accordo, però così andiamo diritti sull'argomento base, diciamo, delle ultime giornate / settimane. Tu per Vlahovic avresti fatto follie?
9: Sinceramente no. Per quanto bene io ho voluto a Vlahovic, però no, per me è giusto ripartire da magari qualcuno un po' più motivato rispetto a Vlahovic. Opinione mia, ovviamente.
5: Ma parli di, quindi è solo un discorso legato alla motivazione, cioè tu non lo hai più percepito come deciso, no? nel lavorare insieme al gruppo. Io questo non lo so, non so se sono d'accordo. Cioè, io credo che lui, se c'è una cosa in cui non abbia mai peccato, era proprio la motivazione, te l'ha fatto vedere anche nelle ultime partite. Però boh, non so, il problema è che in 4 anni e mezzo non ha fatto molto, forse quello sì.
9: Allora, tante cose, ripeto, io parlo da come è una mia opinione, però ho visto tante carenze fisiche, perché alla fine, cioè, è stato fuori tante partite, non solo quest'anno, ma anche negli anni precedenti, non è che abbia dato tantissime garanzie. La motivazione, più che un atteggiamento di campo, è un atteggiamento che ho visto fuori dal campo, cioè sempre voci di mercato che non è che arrivano adesso. Non lo so, io ripeto, per quanto bene ho voluto a Vlahovic, non l'ho mai visto con questa maglia cucita addosso nell'anima. Mi dispiace, perché magari mi sbaglio, però non è una perdita che nel mio cuore si farà sentire come tante altre, ecco.
5: Qual è stata la perdita, allora, che più hai faticato a digerire? Ovviamente parliamo di partenze di giocatori, di cose molto futili, alla fine.
9: Negli ultimi quanti?
5: No, negli ultimi 10 anni, facciamo così, dai, se no diventiamo nostalgici esageratamente.
9: Allora, probabilmente si parla di attaccanti, cioè io... Higuain e Tevez sono quelli che mi sono rimasti più nel cuore, probabilmente. E poi Szczęsny, soprattutto vedendo da chi è stato rimpiazzato. Ecco, Szczęsny sì, Szczęsny è stato anche uno di quelli che... così poi a mente direi che stranamente non ho pianto moltissimo per Dybala.
5: Io sì, quell'immagine sua in mezzo, seduti in mezzo al campo in lacrime, io lì un po' mi sono commossa, ammetto.
9: Io non lo so, mi sono sentito un senza cuore, un insensibile, ma non ho pianto moltissimo. Sono altri giocatori per cui vabbè, io ho pianto solo per uno, per Alessandro Del Piero, ecco, lì ho pianto.
5: Oh, vabbè,
9: però
5: quello,
9: si parla,
5: guarda,
9: più di 10 anni fa.
5: Niente da dire, anzi, sono stata anche io tra le protagoniste di pianti a dirotto. Sorlo ti piace, però? Credi che possa essere, non si sa se l'alternativa a Vlahovic, nel senso, forse non è strutturato tanto quanto lui, però insomma, c'è chi ha da ridire sul fatto che non è quel giocatore che ti può segnare più di 20 gol, ma abbiamo visto che non lo è stato neanche Vlahovic alla fine da quel punto di vista. Però poi invece, se vai a guardare i numeri, insomma, nonostante quest'anno in particolare non sia quasi mai partito titolare, il suo l'ha fatto all'Atletico.
9: Allora, io stamattina mi sono svegliato un po' tardi, lo ammetto, ma guardandomi i video.
5: Beato te.
9: Ho fatto tardi ieri sera. Mi sono visto i video di Sorloth.
5: Sì.
9: E sinceramente io non lo conosco tantissimo, cioè, ammetto che poi si parla di un giovanissimo, sarà un 2005, quindi non credo che abbia una storia alle spalle di chissà quante stagioni, gol. Però non mi sembra male, poi diciamo che attaccanti in giro validi non è che ce ne siano, abbordabili più che altro per la Juve, non è che ce ne siano tantissimi, mi sembra. Sembra interessante come profilo. Non lo conosco benissimo, ma ecco, da quello che ho visto non mi sembra niente male.
5: Ma e quindi un attacco formato da lui e Colomuani lo vedresti? Cioè, lo immagini l'attacco di peso di cui ha bisogno la Juve per il prossimo anno?
9: A me piace, cioè, Colomuani, nonostante 6 mesi, quanto c'è stata la Juve, è rimasto anche lui nel cuore. Ecco, un'altra partenza di cui mi è dispiaciuto è stata Colomuani, sinceramente.
5: Non da pianti quella, non da
9: no,
5: pianti.
9: No. Pianto solo una volta per la Juve. Per partenze dei giocatori, ho pianto anche altre volte in altre circostanze, però vabbè, 2015-2017, la finale di Champions. Però Colo, Buoni, poi sarà Scaletti magari farli convivere, non so, sono due punte e vediamo, mi piacerebbe, sono due giocatori che vedrei volentieri alla Juve.
5: Se hai detto appunto di aver sofferto per la sua partenza, una sua nuova avventura non potrà che ridarti anche quel po' di sorriso che immagino questo campionato ti abbia tolto. C'è poi però chi dice sicuramente col prossimo non si ricadrà in uno stato di vegetazione letteralmente come quello che abbiamo passato quest'anno, o tu hai paura che un mercato non all'altezza ancora una volta faccia partire la Juventus esageratamente dietro a tutte?
9: Io è brutta questa cosa da dire, però mi sto un po' abituando a
5: bruttissima,
9: un po' deludenti, ed è brutto da dire perché non dovremmo mai abituarci noi juventini, però non lo so, io parto tutti gli anni con delle aspettative altissime, forse un po' troppo alte, che poi vengono puntualmente deluse, quindi io quest'anno non mi faccio aspettative e vediamo, non so nemmeno il mercato non solo chi ci darà, ma soprattutto chi ci toglierà.
5: Ecco, perché quell'1/2 giocatori di cui si è parlato, che la Juventus con la mancata presenza in Champions sarà obbligata a vendere. Tu su chi punteresti quindi, no, la Fish?
9: Cioè, chi vendere io o chi penso che vada via?
5: No, chi venderesti tu, se è diverso da chi pensi che vada via, di entrambi. Entrambe le soluzioni.
9: Da chi venderei? Ne venderei, vabbè, il portiere.
5: Insomma, più di due, probabilmente anche.
9: Sì, io ne venderei più di due, però credo che poi il sacrificato, quello per cui probabilmente piangerò dentro, sarà Bremer. E poi uno per cui comunque mi dispiacerebbe, perché secondo me non è così male come lo dipingono le ultime stagioni, Cambiaso.
5: E, sì, che sono, diciamo, i due più accreditati alla cessione.
9: Sì. E poi chi venderei io? Non lo so, ce ne sono tante che mi hanno deluso, ma che... Kop Meinertz, sinceramente... Anche lui, forse un'altra possibilità se la potrebbe meritare.
5: Ecco, facciamo così. Allora, se dovesse portare a casa un mondiale super con Meinertz, cosa dovrebbe fare secondo te la Juventus? Provare a venderlo e guadagnarci il più possibile, o pensare di, sulla scia di questo ritrovato entusiasmo, magari ridargli fiducia?
9: Io vado controcorrente rispetto a tutti, anche ai miei amici juventini che mi offendono sempre per questa cosa. Io con il Kop Meinertz dell'Atalanta mi faceva impazzire, ma proprio impazzire,
5: lo so.
9: Quando lo comprò la Juve io ero euforico totalmente, e sinceramente, cioè, abbiamo aspettato giocatori per anni, cioè io mi ricordo di Rabiot. Quando c'è stata la Juve, non mi ricordo, 3-4 anni, le prime due stagioni e mezzo, Rabiot, cioè era veramente
5: pessimo.
9: Una sofferenza vederlo in campo. Quindi Kop Meinertz, io un'altra possibilità gliela darei. Però io sono uno veramente fuori dal coro. Io, la dirigenza, spero che non dia mai retta a uno come me. Però io Kop Meinertz, sinceramente...
5: Daresti più una possibilità a lui, quindi, piuttosto che a un David?
9: Kop Meinertz le qualità le ha fatte vedere. David, non lo so, io non lo conosco da prima che venisse alla Juve, quindi non so. Però sinceramente David, che quest'anno mi ha fatto veramente imprecare tanto, cioè proprio io dico Madonna, quando...
5: Non solo a te, credo, non solo a te.
9: Cioè, veramente, cioè, in Cop Miners intravedo delle qualità che ho visto anche all'Atalanta, che comunque a sprazzi
5: innegabili, sì.
9: Dei video, io sinceramente qualità non le ho mai intraviste, quindi no. Però boh, se dovesse risorgere e fare una grande stagione, io sono...
5: Chi è che invece anche in discussione da parte tua, l'hai nominato, no? Il portiere, quindi tu anche per Di Gregorio hai immagini un futuro lontano da Torino, se non ho capito male. E oggi infatti impazzano questa possibilità di trattare sia un vicario, però qua dovresti buttarci in mezzo, magari, o questa è la richiesta del Tottenham, no? Buttare in mezzo Bremer nella trattativa, o questa o l'altra legata al Dibu Martinez. Tu dove, su chi andresti?
9: Premetto che mi piacciono entrambi. Mm-hmm. Cioè, mi piacciono entrambi. Forse per una questione di età direi Vicario, io credo che Vicario sia un 96 se non sbaglio, Martinez un po' di più, forse ne ha 34-35, quindi per una questione anagrafica sì. Forse Vicario che mi piace dai tempi dell'Empoli, anche lì mi piaceva, anche perché insomma abito qui vicino, quindi l'Empoli lo seguivo, e Vicario sì. Se devo votare uno dei due, Vicario, ma anche Martino.
5: Solo per una questione anagrafica, tu ne sì, parli solo sì, per sì. Una questione anagrafica. Ma lì poi potresti ricadere nel ricadere nel discorso di Gregorio, che anche lui comunque era più giovane, italiano, e io ci rivedo un po' la stessa possibilità di evoluzione di poi.
9: Speriamo di no. Ora io Vicario per me è... tecnicamente lo considero migliore di Di Gregorio, però è pesante, quella maglia è pesante, cioè perché è stata la maglia di Peruzzi, di Buffon, di Szczęsny, e Di Gregorio magari in altre condizioni, in altre squadre avrebbe fatto molto bene, non lo so, non era così, uso la parola scarso perché non me ne vengono altre, ma non è il portiere che si era visto magari al Monza. A Monza, vero?
5: Vero, vero, vero. Okay. Sono assolutamente d'accordo con te. Grazie Andrea, dobbiamo salutarci. Buona giornata.
9: Grazie a te Giulia, grazie a tutti.
5: Ciao, grazie.
9: Ciao.
5: Buona giornata. Ciao. Buona giornata anche a voi ragazzi. Buona continuazione ovviamente su Radio Bianconera. Noi ci risentiamo domani dalle 11 alle 12. Ciao.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Apriamo con l'economia. Rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. E intanto la Borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
10: Parole inaccettabili e non degne di un ministro. Così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, commenta le parole pronunciate da Ben Givir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: trattative difficili, monitoriamo, spichiamo accordo prima possibile.
11: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi, poi la bombarda. Almeno 8 i morti nei raid dell'AIA. IDF.
10: Conflitto Mosca-Kiev, non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo un'iniziativa giorno dopo giorno. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Intanto nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una quindicina di feriti. Un morto invece nell'oblast di Mosca a causa di una bomba sotto un'auto. Parlando della guerra tra Russia e Ucraina, il ministro Crosetto avvisa: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
11: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP, che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
10: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi, quasi 5 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7 miliardi e mezzo.
11: È tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
12: Buongiorno, buon martedì 9 giugno, questo è Cose di Calcio, il sommario. Sorloth ammicca, la Juve aspetta e tenta l'affondo, anche per Colomboigny. La stagione bianconera al via il 13 luglio, dalla Continassa all'Australia, con dentro 7 amichevoli. E poi il mercato, il Tottenham spinge vicario alla Juve per arrivare a Bremer. A 3 giorni dal Mondiale, Platini denuncia Infantino per diffamazione e traffico di influenze, vicende risalenti al 2015. 900 ragazzi delle Academy Juve fino a giovedì in Piemonte e per finire Italia per la Nazionale. Ecco il nome di Mancini, sempre più caldo. Buona giornata ad Antonio Paolino, ben ritrovati dalla sede di Roma. Eccoci, un saluto alla regia di Torino, saluto il nostro Yves che ci sta lasciando e un saluto a chi raccoglie l'eredità da Roma. Buona giornata, buon lavoro. Oggi appuntamento per fare un po' il punto, sarà così fino al 13 di luglio. Attenzione perché sono annunciate riunioni importanti in casa Juve. Di più non so. So però che sono di rientro e forse bello fresco, riposato più o meno dalla Sicilia. Un saluto a tutti i club siciliani, un saluto alle persone che ho conosciuto, sempre splendide, che mi hanno accolto con Torricelli, numero uno, con Sergio Brio, numero 5, no, uno è un numero 3, l'altro è un numero 5, entrambi numero 1. E poi un saluto ai numeri 1 veramente, che sono quelli dei club, tanti sacrifici, tanta passione, tante idee, tante teste da mettere assieme. Li saluto tutti, quelli, tutti i club, tutti i fratelli bianconeri in giro per il mondo. Saluto un po' meno quelli che non avevano ancora l'app di Radio Bianconera, perché sono un po' pigri, in Sicilia sono un po' pigri, ma anche da altre parti. L'app, devo cercarla, come si fa? Però poi l'hanno scaricata. Al di là delle battute, grazie per questi giorni a Canicattì, grazie per la bella chiacchierata, per la bella location e soprattutto perché vi mettete a disposizione con le vostre domande belle, lunghe, corte, alcune scomode. Ma noi non di Radio Bianconera, noi tutti assieme, con spirito di squadra, Torricelli difendeva, stopper Brio, Paolino alla destra, diciamo così, una vecchia alla destra che quando ha voglia corre, o meno, va avanti, porta palla avanti. Abbiamo passato una bella serata assieme. Quindi un saluto al presidente, al vicepresidente, ai miei autisti, alle mie guardie del corpo. E devo salutare soprattutto Gianni da Canicattì, che ho finalmente conosciuto. Devo salutare Clelia, una bimba che mi ha aspettato per avere la foto con me. Ma ti rendi conto, l'effetto barbaro di essere famosi? Quindi un saluto a Clelia, se ricordo bene il suo nome, una bimba juventinissima, vestì il cappello, adesivi, aveva tutto in bianco e nero. E poi tutti i bimbi, tutti i presenti, 130 del club con le loro famiglie, e Giuseppe di Canicattì. Chi è Giuseppe di Canicattì? È un bambino che mi ha promesso che la prossima volta che tornerò a Canicattì lui sarà il portiere della Juventus. E qui, perché non è molto d'accordo con il sottoscritto che dice che Di Gregorio è un discreto portiere, ho detto qualcosa di meglio anche, e lui mi ha detto testuali parole, prendo le distanze da Giuseppe di Canicattì, che mi ha detto che invece per lui Di Gregorio è una sedia. Non ho capito se è un giudizio positivo o negativo. Sta di fatto che questo è il modo con cui chiacchieriamo coi tifosi, ma naturalmente dobbiamo ricordarci A, il rispetto, B, la sportività, 3, chi la pensa di rispettare anche chi la pensa diversamente da noi. E poi, per il bene della squadra, non possiamo andare a giocare né in Francia, né azzerare la Lega Calcio, né abbattere l'Inter, se non vincendo in campo a partire dall'anno prossimo. Grazie al club di Canicattì. Ricordo il nostro numero 340-54-25-324. Dopo tutti questi temi io vado nell'essenza del problema, dei problemi eventuali, se ce ne fossero. Non sarà facile fare il mercato. È importante confrontarsi quotidianamente, anche se uno è in vacanza sotto l'ombrellone, o magari c'è da mettere a posto un po' i rapporti all'interno di un club che sta cambiando la sua fisionomia, che sta modificando la struttura organizzativa e che quindi deve collaudarsi continuamente. Area tecnica, area sportiva, area commerciale e tutte le varie aree. Detto questo, quale sarebbe per voi il mercato che accettereste? Cioè, ditemi voi, no, al di là del nome, oppure a prescindere, perché so che qualcuno fa parte di questo partito, il partito che non gli andrà bene niente, perché non ha fiducia in A, B, C, Antonio Paolino, Yves, chi sta parlando adesso, il vostro dirimpettaio in ufficio, eccetera. Quale sarebbe il mercato che accettereste? Ma attenzione alla domanda cattiva, perché arriva sempre. Ve la spiego un po', ve la preparo, ve la faccio assaporare. Qualcuno la ributta nella differenziata. La domanda vera e propria è questa. Ma quali sono i rischi eventualmente di questo mercato? perché è bene che me lo diciate prima, perché due anni fa con Maines, quello, quell'altro, andava tutto bene. Poi non funzionano le cose, per colpa di chi? Allenatore? Società? Dirigente? Magliette? Colore della terza maglia? Arbitri? Inter? Lega Calcio? Gravina? Certi problemi apparentemente non ci sono più. Quali sono i rischi che vi passano per la mente e che ipotizzate possano diventare un problema comunque con il mercato da sogni che prospettate? Cioè, voi siete convinti che Spalletti chiede tre nomi, gli dai quei tre nomi e i problemi siano finiti? Ditemi la vostra al 340. Stavo leggendo il numero in diretta del nostro tecnico Giorgio da Roma, che ho qui davanti, perché eventualmente qualche problemino lo dovrà risolvere sempre, sempre. Quindi non è, non vi dirò il 328 di Giorgio e le altre 6 o 7 cifre, ma vi ricordo il nostro numero 340-5425-324. Quindi ti ho evitato di intasarti il telefono, caro Giorgio, nostro tecnico della redazione di Roma. Allora, Sorloth, vi piace? Non è che poi mi diventa, la mia provocazione è questa, non è che poi arriva la Juve, non perché siamo la Juve, ma lo conoscete bene Sorloth? È più forte di Openda, per definizione? È più forte sicuramente di David? O possiamo correre gli stessi rischi? O basta che lo voglia l'allenatore, così almeno abbiamo chi lo ha cercato, qualcuno su cui puntare il dito? Avete capito la domanda cattivella che vi faccio? Ma quelle domande cattivelle che spesso mi dite che faccio, è per mettere in moto quel cervello, a cominciare dal mio, per evitare di commettere gli stessi errori. Perché qui, se accettiamo, i numeri non sono banali di Sorloth, La stazza, la tipologia, la similitudine, non posso mettere se sono alti uguali, l'età di uno, l'età di... devo tenere conto di tante cose, e anche che prende solo 3 milioni e mezzo, alla Juve ne verrebbe a prendere 4, e che in quell'operazione potrebbe rientrarci Nico Gonzalez. Avete capito come si lavora, pianificando, allargando la mappa sulla scrivania e leggendo bene le indicazioni? Altrimenti si prende il solito giocatore che vale 100, gliene do 10, poi fa solo 12 gol, poi si infortuna e poi è colpa di qualcuno, sempre e comunque. Detto questo, la domanda, la ripeto, quali rischi del mercato ottimale della Juventus? Me li dite i rischi? Che nel calcio c'è il rischio, però facciamo una squadra competitiva. Borsino, iniziamo oggi col Borsino, poi avremo gli ospiti a partire dal prossimo blocco, 12:16, ancora qualche minuto insieme, uno sguardo anche ai nostri siti di riferimento. Allora, Sorloth ammicca, la Juve aspetta, perché deve ficcarci dentro appunto Nico Gonzalez, dare avere e poi fare l'operazione, e tenta l'affondo per Colomani. Attenzione, il Paris Saint-Germain, guarda caso, ne voleva 25, era arrivato a 30, non meno di 35. È un affare? Serve quel giocatore lì? Sì, perché conosce già la Juve. Bene, accetto, firmo l'assegno, ma devo andare poi a cercare i 35. Con Miners, qui ve lo dico e qui ve lo confermo, è da tempo che vi dico che piace la Roma, lo abbraccerebbe molto volentieri proprio il suo ex allenatore Gasperini. E allora, Cobb Miners nel Borsino Paolino all'80, anzi ho scritto 90, avrei detto 80, quindi capite che è un po' un gioco, 80-90%, l'anno prossimo giocherà a Roma con la maglia della Roma. Staremo a vedere, poi prendete tutti i... tagliate tutti i pezzi del Borsino Paolino e vediamo se ne abbiamo azzeccata qualcuno. Ma le indicazioni in un mercato complesso porterebbero con Miners alla Roma da Gasperini. E se poi facesse bene, su cosa dovremmo riflettere un giorno, dopodomani, facendo già solo un po' meglio che la Juventus? Quale sarebbe il quesito che dovrebbe scattare nella testa di chiunque? Prima che sugli arbitri dell'Inter, prima che sulla Lega Calcio, prima che su chi diventerà il nuovo presidente della federazione, mettendo le priorità, perché ogni ogni domanda ha una risposta principale e poi tutti i legami con il resto della sfera. Gatti, attenzione, Borsino Paolino, Gatti, Napoli 60%, ci stanno provando. Io devo capire perché andiamo a rinunciare a Gatti in una situazione di stravolgimento, dove già ne devo cambiare 5 o 6, dove già ne devo comprare 6 o 7. Vorrei capire anche da voi, domanda che ci rifaremo tutti i giorni, al di là che sia vera o meno la possibilità che vada in direzione Napoli e do un indicatore del 60%, che quindi vuol dire sicuro che vada via dalla Juventus, ci dicono probabile, molto probabile che vada via dalla Juventus, perché sacrifichiamo anche Gatti? Perché la Juventus? Perché Spalletti? Perché? Perché poi cambio Bremer, di cui non ho ancora parlato, Bayern Monaco 70%, attenzione che spinge anche il Tottenham. Perché? Perché De Zerbi vorrebbe Bremer, il campionato inglese aggrada il brasiliano, ma sa che la clausola rescissoria alta, e potrebbe essere anche qualcosa di più alla fine dei, no, alla fine dei mondiali non ancora, dopo, certo che non riusciresti a venderlo più della clausola rescissoria, a meno che non faccia un mondiale stratosferico Bremer. Ecco che, mettendo dentro la trattativa quella per il portiere vicario, prezzo alto, gonfi un po' il cartellino del portiere e se il tuo algoritmo ti dà l'ok, cedi e compri. Cedi guadagnando tanto, acquisti pagando di meno. E il progetto UEFA, il paletto UEFA viene ancora una volta rispettato. Vi piacerebbe come idea? Cabal, ho messo un punto interrogativo. Non so veramente dove possa andare o che squadra, che tipo di squadra a che tipo di squadra possa interessare, e quindi ho messo un punto interrogativo. Se avete qualche informazione in più, ad oggi non me ne arrivano. Miretti, Borsino Paolino 50% al Venezia. Venezia che rientra in Serie A, un po' quello il percorso che aveva fatto Nicolussi Caviglia prima ancora della Fiorentina, quei percorsi non tanto di primo piano, di sostanza, però che ci lasciano capire forse il livello della categoria del giocatore, che le sue occasioni le ha avute e forse sfruttate non fino al massimo delle sue potenzialità, perché non è facile per nessuno giocare in queste condizioni. Ok, stanno proponendo ancora che sì, che sia un nome che già Nicolò Ceccarini ci propose tempo fa. Io vi dico attenzione a un nome della formazione giallorossa, perché se vai a dargli in pasto con Miners alla Roma, molto probabile, Borsino Paolino 80% alla Roma, è capace che la Roma possa proporti qualche giocatore giallorosso. Mi fermo qui perché non parlo di quello che vorrei io, parlo della tipologia di trattativa. Ultimo nome di oggi, non che Openda devi darlo in prestito a qualche squadra, quindi devi proporlo a 1000 squadre, non vi riassumo le 1000 squadre perché di 1500 ti dicono di no, 250 lo vorrebbero in prestito gratuito, ti rimangono le altre 250, c'è tempo per decidere. David, 50% Tottenham, attenzione, o Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain, 50-50 ad oggi. Borsino Paolino, mi fate il vostro Borsino, grazie. Occhio alle fake news di mercato, caro direttore, unica voce credibile è Sky Sport, squadra calciomercato di Di Marzio, il resto è solo aria fritta. Se tu ti fidi solo di alcuna aria fritta... Se tu mi dici che l'aria fritta vale per tutti, è un conto, perché io i maghi del mercato non li conosco. Ma tolti veramente quelli che hanno un'organizzazione con 1000 persone sottopagate sotto di loro, ok? In generale, sto parlando in generale, e che sono pronte a cogliere il primo titolo all'alba, quando da noi è mezzanotte, quando dall'altra parte è già l'alba, quando esce il giornale e fanno il copia e incolla più in fretta degli altri. Fidati dell'aria fritta. C'è un'aria fritta che puzza meno di tante altre. Detto questo, attenzione alle fake news. Io seguo le logiche del borsino, che per me resta un gioco. Resta un gioco da fare con voi. Ok? Non devo vendere copie in più, ma devo mantenere la mia credibilità. Non faccio frittelle e non ho la cappa aspiratrice più bella delle altre. Attenzione alla puzza dell'aria fritta, ma anche di chi si vende molto bene, detto molto chiaramente. E lo fa sfruttando regole al di là, cioè al limite della regolarità. Perché avere tante persone al tuo servizio servirebbe, oltre che al mercato, dignità anche per quelle persone che collaborano con te. A meno che non siamo nella stessa friggitrice. Spero che tu abbia raccolto il mio messaggio. 340-5425-324. E sono le 12.24, 5-6 minuti per voi. Vado a vedere se dalla regia mi comunicano se ci sono, anche perché ogni tanto devo aprire anch'io il... Eccolo qui. Allora, intanto arrivano i saluti da Canicattì, vedete come è dietro l'angolo. Torino Canicattì è veramente 2 minuti di autostrada. Salutiamo il direttivo di Canicattì che ci stavano o ci stanno ancora ascoltando. Bene, detto questo, chiediamo se ci sono degli audio. Bene, mi dicono che sono arrivati, allora continuate a mandarli al 340-5425-324. Incominciamo ad ascoltare i primi.
13: Buongiorno a tutti. Ma ciao, i rischi maggiori di questo calciomercato sono quelli di non riuscire a vendere. Non riuscire a vendere, doversi tenere tutti quelli che pensavi di vendere ad agosto inoltrato e quindi non poter fare mercato. Sostanzialmente, se non vendi non puoi comprare, quindi i rischi maggiori sono proprio quelli. Di dover allungare troppo le questioni in sospeso e quindi poi dover ad un certo punto dover cedere e vendere al ribasso e non avere più tutta la liquidità necessaria per fare tutto quello che c'è da fare quest'anno.
12: Hai colto parte della sfumatura della mia domanda. Io sono convinto che sarà più difficile... però tu ci aggiungi al prezzo giusto, e il prezzo giusto in queste condizioni lo si fa veramente in due, perché tu hai necessità di vendere e anche il Catanzaro, gran bella squadretta, ho visto le ultime partite, quindi faccio riferimento a una signora squadra che non è riuscita a raggiungere l'obiettivo sperato, con dei giocatori interessanti. Ecco, parlavo con alcuni esperti, ma perché non andare a prendere, rischiando, 2 o 3 giocatori di quelli che abbiamo visto in una finale Catanzaro-Monza o in altre squadre, cioè quelli affamati di calcio? Sarebbe un rischio troppo alto? Torniamo alla tua risposta. Vendere ci riesci. Un Miretti lo vendi, un Gatti lo vendi, cioè, e il rischio è venderli a un prezzo congruo, però non è che ci sia proprio scorrettezza, non è che ti vendono nell'angolo sanguinante col portafogli aperto che chiedi l'elemosina, con tutto rispetto del gesto. Nobile di chi chiede, nobilissimo anche di chi magari restituisce qualche propria fortuna. Io la vedo così. E riuscire a far quadrare quelle entrate per centrare gli acquisti che ti servono. Perché se io dico ho incassato tanto, mamma mia, 1000, e ne spendo 900 in 3 o 4 pezzi che non mi servono o sono, non dico inutili, superflui o che servono solo a riempire l'organico, attenzione, pagarli tanto meno non ci riuscirò. Ma lo farò col budget che ho in entrata. L'ho fatto, devo comprare, compro Sorloth e sono a posto. No? Perché adesso su Sorloth siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo? come quando arrivò con Miners? Come quando arrivò Vlahovic? Ruoli diversi. Quando non funzionerà, l'avevo detto, ve l'avevo detto, io non vi dirò l'avevo detto. Capisco, capisco che se ha una certa età, se ha un ingaggio minore, se ha, è un giocatore che devo inquadrare bene nella rosa che sarà della Juventus. Cioè, non sta arrivando Yamal. Se arriva una riserva di un attacco importante come aveva l'Atletico Madrid, ma so che arriverà un attaccante che potrà diventare importante per la Juventus del prossimo anno. Questa frase, questa definizione non era la stessa che davamo quando è arrivato a parametro zero. Oltretutto, David, sì o no? Sono io che mi sveglio sempre col piede sbagliato, che non è il mancino e non è il destro? O siamo noi che se va bene ce lo facciamo andare bene, se mi è simpatico me lo faccio andare bene? Altrimenti, ascoltiamo un vocale e poi vi dico qual è la solita vostra conclusione. Altro vocale, Giorgio.
14: Ciao direttore, io ti volevo dire che secondo me tutti i giocatori che stiamo cercando o che si crede che stiano cercando sono, non ho altra definizione, sono tutti delle pippe, cioè, da partire da Sorloth, Colomani, Vildibo Martinez, cioè sono tutti giocatori che veramente Pippe, hanno no, fatto il loro tempo e secondo me in giro per il mondo se ne trovano quanti ne vogliamo. Il problema della Juve secondo me è proprio un problema di scouting, perché andare a cercare sempre i soliti nomi, sempre i soliti che ti tirano il collo per i costi è una cosa sbagliata. Cioè, secondo me bisognerebbe investire veramente più sullo scouting, sempre che poi il problema non sia legato piuttosto ad altri tipi di interessi, quelli dei procuratori,
12: che sono un problema anche lì,
14: i procuratori e la società, perché se no non si spiega non riuscire mai a fare un colpo a pochi soldi, per dire a Kvaratskhelia o roba del genere.
12: Molto interessante quello che ci dici, un po' troppo critico quando dici che sono delle pippe, non le definirei pippe, poi ci sono i ragazzini che non vanno più a scuola, ascoltano pippe e pensano che sia un termine bello da ripetere, assolutamente no, però c'è della sostanza e non del fumo nel tuo ragionamento, l'importante è dirlo prima. Questo è il suo pensiero, ci ha fatto sorridere, non lo condividiamo, lui non condividerà qualche altro messaggio, ma non sarà colpa di Gravina o dell'Inter o degli arbitri. Facciamo un passo avanti, perché se hai una squadra di pippe, come dice, e che non avrei dovuto ripetere, vedi, sono per dirti, poi se sei mezz'ora nella tua area di rigore e 10 minuti nell'area avversaria, le probabilità che tu riesca a segnare sono basse. Pure Malen faceva la panchina prima di venire alla Roma, Renzo da Perugia. Vero, ma è troppo facile comprare il grattevinci vincente il giorno dopo, sapendo la sequenza dei numeri o i vari giochi. E bisogna essere bravi a prenderli prima, lo scouting. Non ascoltiamo quello che ci propone un computer, mette insieme dei dati, li confronta, va tutto bene. Indicatore, luce già verde, bene, ma devo andarlo a cercare. La soluzione, sapete qual è? Una delle tante soluzioni, la schiettezza, la chiarezza. La Juve riparta mettendo in prima squadra due giocatori della Next Gen. Ce lo dicano loro chi. Ci hanno investito del tempo, conoscono meglio il giocatore, la personalità, gli stipendi, e che si alleni per tutta la stagione quei due giocatori, i migliori della Next Gen, con la prima squadra. Ripartiamo da lì. Lo accetta Spalletti? Secondo voi? Ci risentiamo tra pochissimo e parleremo anche di settore giovanile bianconero. Tra poco.
3: cose di calcio.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini e su Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Intanto, in attesa dell'inizio dei mondiali, le altre nazionali si affrontano in test match utili per entrare in condizione. Entrambi reduci da 2 sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria, la Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord a Lille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Orange di Koeman superano invece 2-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta sul rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella corsa femminile, è il momento di spostare l'attenzione sul Giro d'Italia Next Gen. La corsa, riservata ai corridori Under 23, è giunta all'edizione numero 49. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva all'Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1088 km, suddivisi in 8 tappe per una media di 136 km a frazione. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperature in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus.

0: Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
3: Ben ritrovati, cose di calcio di martedì 9 giugno. Allora, Sorlot ammicca, la Juve aspetta e affonda, tenta l'affondo anche per Colomani. La stagione bianconera al via il 13 di luglio dalla Continassa all'Australia con dentro 7 amichevoli e naturalmente noi ci saremo nel corso delle amichevoli con il nostro colpo di tacco amichevoli. Mercato, il Tottenham spinge vicario alla Juve, vorrebbero. Spalletti chiama un altro portiere, vorrebbe, crede ancora di poter arrivare ad Alisson. A 3 giorni dalla mondiale, Platini denuncia per diffamazione e traffico di influenze Infantino. Questo è bene denunciarlo, è bene dirlo naturalmente, ma c'entra poco con tutta la struttura, non si ferma al mondiale, non andranno a giocare alcune squadre in un altro mondiale, non ci sarà la Superlega dei mondiali, non eccitiamoci per così poco. 900 ragazzi delle Academy Juve, da lì passa anche il nostro futuro, e poi il tema nazionale, il tema Malagò, sempre più candidato preferito dalle componenti del calcio a diventare presidente della federazione. Tanto mercato, vado a chiudere con quello che ci aveva cominciato a dire l'amico da Twitch. Saranno anche professionisti, ma non sono informati abbastanza per dispensare notizie vere, attendibili. Guarda, se mi dici questo sono d'accordo. Poi ci sono quelli un po' più credibili nel fare ragionamenti, A volte mi metto dentro anch'io, dai, in questa categoria. A volte, sabato e la domenica quando siamo chiusi. Altre volte ci sono i quacquaraquà, tante altre volte. Basta che leggano un titolo, poi lo cambiano, poi fanno il copia e incolla, poi lo scrivono e poi è fantastico, l'ho visto giocare all'oratorio del mio paese, poi arriva, sbaglia un gol, l'avevo detto, non dovevate prenderlo. Il mercato, finisco, non lo sa neanche la società. Perché c'è troppo marasma attorno ad un giocatore. Non lo sa ancora, Vlahovic doveva finire. Perché se giochi su troppi tavoli, certo che mentre siamo in diretta, magari si avvicina di più verso quella o quell'altra squadra. Attenzione all'Atletico Madrid, secondo me. Ma più che aria fritta, è un ragionamento, è un'informazione che si ha, ma da lì a sapere totalmente, sul caso di Bremer quando arrivò la Juventus, scusate, alzo la mano, e anche altri professionisti possono alzare molte volte di più la mano, ero stato informato da chi conosceva benissimo Bremer, non gliel'aveva detto, l'aveva capito, così come ho capito da qualche giorno, ma ve l'avevo detto già prima, Gasperini chiederà, vorrà, si informerà su Comines. Lui ben venga, trova una spalla per andare. Poi ci va anche D'Amico. Vi ricordate che avevo detto di D'Amico? Alla Roma, come direttore tecnico? Bene, il cerchio si chiude di nuovo. Vi ricordate quando si parlava di Sarri, forse al Napoli o forse all'Atalanta? Perché si chiude il cerchio con Giuntoli. Cioè, ci sono delle cose un po' più semplici, un po' più logiche, ma non per queste, vere, subito. Si sta arrivando a chiudere i cerchi in vari ambienti. Allora, mi dicono che l'ospite c'è il primo della giornata, il suo giorno estivo è il lunedì, infatti oggi l'abbiamo chiamato martedì, semplicemente perché il direttore ieri era in quel di Canicattì. Buongiorno a Fabio Zaccaria di Juventus News 24, ciao. Ciao Fabio.
4: Buongiorno a tutti.
3: Eccoti, io ti sento, mi sono appuntato un po' di temi, partirei intanto perché con te vorremmo andare a fiutare un po' quelle che sono delle piste che potranno diventare non più piste alternative in futuro, cioè quello della valorizzazione dei giovani che si hanno in squadra, in rosa, all'interno del proprio settore giovanile, dei giovani che arrivano e magari vincono il mondiale di categoria, l'europeo di categoria. Che voto dai alla rosa in generale del settore giovanile della Juventus, tu che per Juventus News 24 segui attentamente queste vicende?
2: Ma dare un voto complessivo fra primavera, under 15, 16 e 17 non è facile, nel senso che sono tutte squadre molto competitive quando si parla di contesto nazionale. Quando poi si esce, si mette la testa fuori, c'è un po' più di difficoltà. Questo lo dico per quanto riguarda la primavera, perché per dire, la Juventus primavera ha fatto un campionato mediocre anche in Italia, è arrivata ottava in classifica, appena messo piede fuori dal contesto italiano, ha dovuto giocarsela con altri club europei. Per quanto riguarda la Youth League è arrivata 26esima, quindi è un dato insomma che ci fa capire anche quando i nostri ragazzi vanno poi a competere con altri contesti, con altre nazioni più preparate a livello di settori giovanili, a quel punto quello che noi reputiamo un'eccellenza a livello italiano, che è la Juventus, è senza dubbio da questo punto di vista lo è, perché nel contesto italiano ce lo dicono i dati, i numeri dei giovani che la Juve ora ha cresciuto, meglio che prima ha cresciuto all'interno dei suoi settori giovanili nelle annate precedenti e che ora giocano a livelli professionistici in Serie A, in Serie B, ma anche in Serie C, confermano la Juve come una delle eccellenze in Italia. Ma quando poi si esce fuori all'Italia, ebbene questa eccellenza viene un po' meno. Quindi dare un voto complessivo non è facile. Senza dubbio posso dirti che in Italia la Juventus è, come ho detto, un'eccellenza, quindi il voto è senza dubbio positivo, do un 7,5. Se invece dobbiamo poi fare il paragone con altri contesti europei, con altre nazioni, mi vengono in mente la Spagna, mi vengono in mente l'Inghilterra, mi vengono in mente paesi anche come la Francia, allora questo punto il voto è insufficiente, perché lo dicono i dati, i numeri dei giocatori che poi effettivamente vanno a esordire con le prime squadre sono di più, insomma il giro economico di soldi che c'è è molto più ampio, i ragazzi sono più giovani, questo poi è un beneficio per le rispettive nazionali, perché noi guardiamo l'Italia maggiore, in questo caso sono 3 edizioni che non partecipa ai mondiali e c'è un motivo di base. Motivo di base perché questi ragazzi quando spuntano fuori dalle nazionali o anche dai settori giovanili non fanno mai subito esperienza, fanno troppi step intermedi prima di arrivare ad una certa età a competere con un certo livello di giocatori e ci arrivano troppo tardi. In altri contesti europei, Francia, Inghilterra e Spagna arrivano molto giovani, gli si dà il tempo, gli si dà lo spazio anche di sbagliare, perché non è che se uno arriva al primo errore viene criticato e giudicato subito deve essere stangato, no, bisogna dargli il tempo e lo spazio e il modo di crescere anche sbagliando, e a quel punto magari cresceremo sia a livello di paese ma sia a livello nazionale, perché i risultati ci dicono che ora l'Italia non manca da 3 mondiali di fila e insomma direi che qualche problema c'è, nonostante le nazionali giovanili continuino a vincere.
3: Ecco, perché tipo l'under 17 sì. Dell'Azzurra, giusto,
2: esatto,
3: Fabio?
2: Esatto, la notizia ultima insomma che dà un po' di speranza, ecco, per quanto riguarda il futuro, ma va sempre analizzata e contestualizzata, è quella che l'Italia Under 17, gruppo del quale fanno parte 2 ragazzi della Juventus, uno è Thomas Corigliano che abbiamo già raccontato, un trequartista, e l'altro è Emanuele Giaretta, che è un portiere, entrambi classe 2009, ebbene l'Italia Under 17 ha vinto l'Europeo di categoria. Un Europeo di categoria che ha vinto come? Ha vinto pareggiando 3 partite su 5, perché l'Italia ha vinto le prime 2, l'esordio con la Francia 1-0, ha vinto la seconda contro il Montenegro, gol tra l'altro di Corigliano, lo dicevamo prima, della Juventus, e poi ha pareggiato le successive 3 partite, perché la terza del girone, abbastanza inutile ai fini del punteggio, pareggiata 3-3 con la Danimarca, una partita insomma rocambolese che alla fine non ha fatto la differenza per quanto riguarda il piazzamento, perché l'Italia è arrivata comunque prima e va a incrociare poi la Spagna in semifinale. Con la Spagna in semifinale cosa succede? Che l'Italia passa in vantaggio con un calcio di rigore, gli spagnoli sbagliano un calcio di rigore e pareggiano negli ultimi 10 minuti di partita, ai tiri dal dischetto, perché non si disputano i tempi supplementari. In questa competizione. Lupo, che è il portiere dell'Italia, giocatore del Lecce, insomma para 3 rigori, contando anche quello dei tempi regolamentari, sto dicendo quindi 2 rigori agli effettivi rigori e 1 nei tempi regolamentari, insomma l'Italia passa il turno grazie ai rigori, fondamentalmente è un po' di fortuna, sana fortuna che non manca mai, non fa mai male. Stessa cosa succede nella finalissima contro il Belgio, l'Italia passa in svantaggio, in questo caso al minuto 85 della partita col Belgio, quindi nei minuti finali, ma trova la forza e il coraggio di pareggiare all'ultimo secondo, prima del recupero, su un calcio di rigore, quindi rigori che tornano nuovamente nella storia di questo percorso somma europeo. Si va ai calci di rigore, l'Italia vince ai calci di rigore grazie a un altro rigore parato da Lupo, ragazzo che ha già parato il rigore del Lecce nella semifinale, i belgi sbagliano un altro calcio di rigore, palla sulla traversa, insomma, l'Italia vince anche in maniera un po' fortunosa, quindi il recap è 3 vittorie su 5, o meglio, 3 pareggi su 5, 2 soltanto le vittorie. Il contesto qual è? Il contesto di una nazionale che senza dubbio ha meno talento rispetto alle altre compagini. Non soffermiamoci solo sulla vittoria, che è sicuramente un'impresa. Attenzione, non sto dicendo che non vadano tutti i meriti al...
3: No, quello che avrei messo in evidenza anch'io, Fabio. Assolutamente, quello che avrei messo in evidenza.
2: Perché poi, certo, perché poi arrivano mille critiche, si dice i giovani non giocano, ma senza analizzare. Cioè l'Italia ha vinto con merito, perché alla fine chi vince merita, in un modo o nell'altro, con fortuna o no, chi vince merita. Questo è il punto di partenza. Ma l'Italia vince come? Vince grazie a un'organizzazione difensiva, perché se uno guarda le partite si rende conto di questo. Io che seguo comunque il mondo giovanile da tempo, mi rendo conto di un aspetto che secondo me è evidente. Tutte le squadre giovanili, dai più piccoli ai più grandi, fino alle primavere italiane, quindi parliamo di club Inter, Milan, Juve, non solo appunto la Juventus, hanno senza dubbio un'organizzazione tattica difensiva altissima rispetto a quelli che sono gli altri scenari europei. Cioè le nostre squadre sono europei, tatticamente sono molto più organizzate da questo punto di vista, e lo si vedono, insomma, per me, dal mio punto di vista, i migliori giocatori di questa Italia insomma giovanile under 17 sono i due difensori centrali, che sono una coppia di centrali che giocano al Parma, e già questo è un dato, i due ragazzi 2009, Varali e Diallo, due centrali molto fisici, comunque alti più di 1,90 m, che sanno gestire l'uomo, insomma. L'Italia vince grazie a questo, quindi grazie all'organizzazione.
3: Si torna un po' alle origini, Fabio? Si torna un po' alle origini?
2: Sì. Ma perché si torna alle origini? Si torna alle origini per un motivo molto semplice, perché davanti non ci sono giocatori di fantasia. Se noi escludiamo quello che è Thomas Corigliano e anche qualche altro ragazzo tipo Fugazzola, che comunque è stato poi alla fine il miglior marcatore dell'europeo per quanto riguarda l'Italia, l'Italia si presenta con un 4-3-1-2, che è un modulo che la dice tutta. Cioè noi giochiamo con 4 difensori, 3 centrocampisti comunque di contenimento, un solo fantasista e poi 2 punte. È un modulo che in altri contesti europei, a prescindere effettivamente dalle posizioni, non fermiamoci solamente sul modulo, no? Ma poi anche sull'interpretazione dei giocatori. È chiaro che se tu inserisci 4 difensori, 3 centrocampisti di contenimento, un solo fantasista, quello che una volta era il 10, ma che ora non lo fa più, perché se uno ha visto le partite, ha notato che Thomas Corigliano, che in questo caso è stato appunto il numero 10, ha sempre arretrato, ha sempre dato una mano ai compagni, e c'era uno spazio enorme con le punte. Insomma, il modulo era palla su e pedalare, sperare che succedesse qualcosa. Vi ricordo, questo ovviamente non vuole andare a togliere i meriti di quella che è effettivamente un'impresa, ma quello che mi ha colpito è proprio questo.
3: La situazione, certo.
2: Questo fa capire effettivamente qual è lo scenario, cioè l'Italia che si presenta senza giocatori di fantasia, squadre come Belgio, Francia ne hanno a valanga, e questo lo si vede anche dalle squadre maggiori. L'Italia vince non soltanto grazie all'organizzazione, che è senza dubbio la prima cosa che mi viene in mente, ma grazie a un grande cuore e a un grande spirito di squadra. Ho notato proprio fra i ragazzi la voglia di darsi una mano l'uno con l'altro, di unirsi, e questo lo dice tutta, perché se tu passi in svantaggio al minuto 85 di una finale, non è facile recuperare, andare ai rigori e poi vincerla. Quindi questo vuol dire che c'è un gruppo che sicuramente si è spalleggiato fin dal primo minuto, è una squadra unita che si conosce da tempo, nonostante qualche cambiamento, ci sono anche dei
3: però società. Deve far riflettere anche quel gol preso nei minuti finali, cioè nella fase finale della finale, e poi essere riusciti, perché non sempre, certo, ti può questo, andare così
2: questo,
3: bene.
2: Questo per me è la grande differenza che c'è in una nazionale, e tra l'altro secondo me mi riporta ad un grande precedente, che è quello dell'Italia di Mancini, no? Una squadra che effettivamente ha meno talento, l'ultimo europeo che abbiamo vinto, insomma, periodo Covid. L'Italia vince non perché ha più talento degli altri, sì, magari abbiamo una difesa più forte, come in questo caso nell'Under 17, sì, magari abbiamo qualche giocatore in più rispetto ad oggi, mi viene in mente quel Chiesa, e ad oggi non abbiamo nessuno, ma l'Italia vince perché è un gruppo unito che ci crede, che non molla mai anche quando sembra tutto perso. Ecco, questa stessa caratteristica che io l'ho ritrovata proprio nell'Italia del 17, quindi un'unione fra CT, staff e giocatori, che va al di là dell'aspetto puramente tecnico, puramente sportivo, certo, quindi aspetto più che altro umano. però dal punto di vista
3: Fabio,
2: tecnico,
3: ti fermo un attimo. Fabio Zaccaria di Juventus News 24, vedete quante notizie e considerazioni sta facendo interessanti attorno a quella che deve essere la base che spinge verso il vertice. Hai parlato di formazione primavera. La primavera ha messo in luce anche quello che è stato un po' il rendimento di questo, di quest'anno. Parliamo della primavera della Juventus, che riconferma Padoin. Ci sono stati dei dubbi attorno al suo nome per la riconferma?
2: Ma allora, i dubbi vengono, diciamo che in maniera preponderante arrivano dai tifosi, perché se uno si sofferma più che altro sui risultati di questa Juventus primavera che abbiamo già indicato, insomma, ottavo posto in classifica, 26esimo in Youth League, finale di Coppa Italia, perché c'è anche da dire questo, chiaramente non è stata una stagione a livello di, insomma, sportivo di risultati incredibile ed entusiasmante. Quello che non ha fatto assolutamente riflettere la società è il lavoro che Padoin sta facendo con diversi ragazzi, perché la Juve ha intrapreso questo progetto di volontà in tutti i sensi, cioè da prima squadra a tutte le varie under, di collaborazione. Questo cosa vuol dire? Che se un ragazzo merita di giocare più avanti, con chiaramente tutti i rispettivi fattori che interagiscono in questo senso, gioca a prescindere dall'età. E quindi quest'anno l'anno di riferimento per giocare in primavera è il 2006, quindi fuori quota nel 2006, la Juve in solo i due casi ha inserito, e all'inizio della stagione tra l'altro, 2006. Per il resto ha sempre fatto giocare ragazzi sotto categoria, hanno giocato in maniera preponderante il 2007, hanno giocato molti 2008, hanno giocato anche il 2009, Corigliano ed Essine Limogale, un altro ragazzo di cui si sentirà parlare, adesso capiremo bene il suo futuro anche in, insomma, la Juventus dovrà essere senza dubbio uno degli elementi insomma chiave della primavera del prossimo anno. Quindi una squadra che ha giocato spesso con ragazzi sotto età, quindi ragazzi più piccoli rispetto a quello che è lo scenario della primavera, no? E anche qui questo è un aspetto decisivo, perché Padoin, anche nelle dichiarazioni che si sono sentite insomma rivelare nelle ultime settimane, quando poi si parlava di quella che sarebbe stata la sua conferma, ha sempre parlato di ragazzi giovani, ha sempre parlato di questo intento della società di far esordire a prescindere dal numero, dall'età, ma conta il talento. Se un ragazzo merita, a prescindere che sia 2008, 2007, 2009, 2010, chiaramente con tutte le rispettive cose che intervengono, deve giocare, punto e basta, perché se no non si va mai avanti, se no non si progredisce, si rimane stagnanti in questo sistema, per cui noi arriviamo ad un certo numero di giocatori magari professionistici, ma che poi quando devono competere effettivamente mancano il gap, perché hanno molta meno esperienza, come abbiamo già ricordato in altri scenari. Quindi certo, Padoin riconfermato, il suo lavoro sarà proprio più che altro quello di far crescere quella che è la filiera bianconera, e non tanto basarsi sui risultati sportivi, che poi possono arrivare, possono non arrivare, ma in insomma situazioni di squadre come la primavera o come l'anno 17-15 il risultato va sempre in secondo piano. Non è che non sia importante, perché si parla sempre di Juventus, quando c'è in mezzo alla Juve bisogna vincere, però
3: certo,
2: il punto importante non è solo quello.
3: Ti fermo per dare degli aggiornamenti, allargando le ipotesi di mercato che riguarda anche le panchine. Bianco, allenatore della promozione del Monza, va verso la riconferma. Abbiamo Abate, nuovo allenatore del Torino, quindi si era pensato ad Aquilani, vecchia conoscenza della Roma e anche della Juventus, non si è stretto questo matrimonio, sarà Ignazio Abate il nuovo allenatore del Torino, e poi c'è in procinto la firma anche per Grosso, allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, conoscenza dell'Inter, della Juventus e il rigorista dei mondiali. Senti, tornando a noi, abbiamo ancora 2-3 minuti, siamo in collegamento e lo faremo tutti i lunedì, eccezionalmente quando non si potrà sposteremo il giorno, per avere aggiornamenti e i nomi che ci dice ci aprono già i file della rosa bianconera. Ti chiedo anche della Juve Under 16, perché se scendiamo un po', però forse qui è arrivato già un grande traguardo nel weekend.
2: Sì, perché la Juventus Under 16 nel weekend ha battuto, dopo una partita che definire rocambolesca e piena di emozioni è forse un grosso diminutivo, perché ha vinto 7-3 a Pescara contro il Pescara. Attenzione, non è che se sentiamo Pescara, attenzione squadra di Serie B, che tra l'altro ora, per quanto riguarda la prima squadra, è retrocessa in Serie C, dobbiamo dire ok, allora la Juventus vince a prescindere. No, perché Pescara ha eliminato due squadre fortissime a livello giovanile, prima la Fiorentina, una delle candidate principali alla vittoria, e poi il Milan, allenato da Marco Parolo, vecchia conoscenza, che proprio al Pescara fece un poker, insomma, memorabile da giocatore. La Juventus vince a Pescara dopo una partita, come dicevamo prima, rocambolesca, vantaggio Juve, il Pescara rimonta 2-1, finire il primo tempo la Juve riesce a trovare il gol del pareggio grazie a Ghiotto, 2-2, si va all'intervallo, secondo tempo la Juve dilaga, mostra tutte le sue qualità, subentra Rolando, che fa tripletta, Mamadou Bamé segna un altro gol, insomma la Juve alla fine vince 7-3, quindi mette una grossa firma per quanto riguarda la finale. In settimana, domenica, si giocherà il ritorno a Vinovo, all'Alle Ricchi di Vinovo, ma chiaramente la Juve parte con un grosso vantaggio, il Pescara deve vincere con 4 reti di scarto per prolungare la gara ai tempi supplementari, ma e chiaramente servirebbe un'impresa di quelle non memorabili di più.
3: Però teniamo i piedi per terra, allora lunedì ci aggiornerai
2: teniamo
3: anche
2: i piedi
3: su
2: per
3: questo
2: terra, sì, però.
3: Esatto, su
2: la
3: questo
2: Juve ha già messo un piedino toccandoci un dove è possibile fare, però il piedino l'ha messo.
3: Senti, ci fai riepilogo dei nomi che ci hai lanciato oggi? Ne abbiamo sentito parlare, hanno giocato in nazionale. Mi aggiungi sempre un po' di condimento?
2: Sì, volevo
3: ai giocatori...
2: darti qualche notizia in più, visto che prima parlavi di calciomercato. Sì? Brevemente, allora, parlavamo nei giorni scorsi di Daffare e Faticanti, che quest'anno hanno giocato nella Juventus Next Gen. Faticante ha giocato nella Next Gen, Daffara fa parte della Juve ma ha giocato in prestito in Serie B all'Avellino. Ecco, c'è un intreccio di mercato proprio che riguarda questi ultimi giorni, perché Faticanti, che ha giocato, tra l'altro l'unico giocatore della nazionale convocato da Baldini che fa parte del campionato di Serie C, l'unico è Faticanti, che ha giocato e bene quest'anno nella Next Gen, dovrebbe essere scattato dalla Juventus, dal Lecce che è proprietario del cartellino, e si valuterà un prestito in Serie B, perché già questo centrocampista, che scuola Roma, poi è arrivato già svincolato a Lecce, ha molti interessamenti. Avellino, che come dicevamo prima è la squadra in cui Daffara, portiere classe 2004, così come Faticanti, ha giocato in questa stagione anche bene, ha mercato in Serie A invece, perché ci sono degli interessamenti da Lecce sempre e dall'Udinese. Attenzione, perché potrebbe esserci quindi questo intreccio di mercato per cui la Juve potrebbe, o meglio quasi sicuramente, riscatterà Daffara dall'Avellino per poi girarlo in prestito in Serie A. Diversamente potrebbe poi riscattare Faticanti, centrocampista, e girarlo poi all'Avellino per fare esperienza in Serie B. Quindi anche i giovani della Next Gen che vanno poi a rinforzare squadre di Serie A, quindi questo ci fa capire anche un po' il percorso, o squadre di Serie B in base a quelle che sono le caratteristiche e gli interessamenti nell'ultime settimane di mercato, o meglio in queste prime settimane di calciomercato.
3: Ecco, allora la domanda difficile, poi ti saluto proprio con un flash, Fabio Zaccaria, Juventus News 24. E da qui ripartiremo. Ma se da casa, ascoltando, sentono i nomi di Faticanti e Daffara, queste operazioni, la volontà di mandarli ancora a maturare, no? Senza voler giudicare questa decisione, secondo te, se lo meriteranno, quando è che potranno giocare in pianta stabile, far parte del gruppo della prima squadra, eventualmente, sapendo che non c'è spazio per tutti quei giovani che ruotano attorno alla galassia bianconera?
2: Allora, chiaramente parliamo sempre di livelli di giocatore, per quanto, questo è il mio punto di vista, per quanto Daffara sia un buonissimo portiere, e lo stesso vale per Faticanti, perché Faticanti è un buonissimo mediano, un signor centrocampista che sa calciare da fuori, ha diverse caratteristiche che farebbero comodo, secondo me, non solo in Serie B, ma anche in qualche squadra piccola. Chiaramente, se noi guardiamo la Juventus di ora, ma anche le Juventus che sono state, insomma, ci sono dei livelli di giocatore più alti rispetto a quello che ora stanno dimostrando Daffara e Faticanti. Quindi il motivo per cui loro ora vanno a farsi le ossa, uno in Serie A molto probabilmente e l'altro farà un salto in Serie B, è perché attualmente non sono pronti. Chiaro, dovessero poi fare bene, le cose cambieranno, ma dovrebbero fare un sensibile salto di qualità per potersi poi meritare spazio in prima squadra della Juventus, perché un conto è giocare all'Avellino, con tutto il rispetto, un conto è giocare in bassa Serie B o alta Serie B, quindi lottare per i playoff, o bassa Serie A, e poi andare a giocare in una squadra come la Juventus. Cioè, gli esempi di giocatori che hanno poi fatto questo salto e hanno fallito ce ne sono tanti, quindi ci vuole sempre cautela. La Juventus li ritiene pronti per uno step successivo a quello che hanno fatto nell'ultima stagione, quindi Daffara dalla Serie B andrebbe a farsi le ossa in una bassa Serie A, quindi Lecce, Udinese, che sia. Stessa cosa vale per Faticanti, dalla Serie C ha dimostrato di essere un gradino, una spanna sopra gli altri, e quindi farà un salto molto probabilmente in Serie B. Ma questo per ora è il percorso designato,
3: questo
2: in futuro si potrà dire, cioè, se saranno poi in
3: un
2: grado
3: anno importante
2: nel caso di...
3: è il prossimo. Un anno importante, esatto. È il prossimo. Senti, è arrivato Aurora, però è una questione solo di abitudine, di allargare, di non pensare solo a Sorlot, di non pensare solo a dove andrà David, di non comprare più quello piuttosto che quell'altro, e quindi questa rubrica la porteremo avanti, e vedo che comincia ad essere apprezzata, e quindi ringrazio anche i nostri ascoltatori, ma ringrazio prima di tutto te, Fabio. Con un flash, chi sono i nomi più promettenti, specialmente in attacco? Ce lo chiede Mobius, magari non solo lui.
2: Del mondo giovanile stiamo parlando sempre.
3: Sì, ma, assolutamente. Sì.
2: Allora, i nomi più promettenti, secondo me, allora, il primo in ordine di grandezza di età è quello di Armando Urmisi, classe 2008, che quest'anno ha giocato nella Juventus Primavera, 2 anni sotto età, e ha già raggiunto la doppia cifra di gol. Secondo me lui già il prossimo anno partirà con la Primavera per un discorso di età, perché c'è sempre questa cosa di tenere un po' il profilo basso, ma potrà quasi sicuramente far parte del gruppo della Next Gen, quindi lui è il primo nome da tenere d'occhio. Dovessimo scendere sempre a livello numerico, un nome che vi abbiamo già ricordato, quello di Thomas Corigliano, che quest'anno ha fatto il suo esordio, classe 2009, ricordiamolo, in primavera, e l'anno prossimo senza dubbio farà parte stabilmente del gruppo della primavera, ha già dimostrato di essere troppo più forte rispetto ai coetanei in Under 17, quindi questo è il secondo nome. Se poi dovessimo scendere ancora ulteriormente nei 2010, a livello di attaccanti non si possono citare i numeri, perché Ter Olhan ha fatto tripletta nell'ultima settimana e sta dimostrando comunque di avere una condizione fisica pazzesca. I nomi sono quelli di Pipitò, che ha già raggiunto oltre la doppia cifra sia di gol che di assist, insomma un giocatore straordinario, lo ha dimostrato in questa stagione. Mamadou Pamé, un altro attaccante che ha fatto benissimo sempre classe 2010, capiremo se poi in futuro confermeranno quelli che sono i numeri delle giovanili anche in squadre
3: più... E poi non andiamo troppo in profondità, perché sennò ci creiamo anche delle illusioni. Ne ho visti tanti, esatto, che ad una certa età hanno un potenziale, una marcia, e poi lì incomincia a contare anche l'entourage, la testa, la maturità.
2: Soprattutto la testa.
3: Esatto, soprattutto la testa. Vedo che ci troviamo d'accordo. Io devo ringraziarti, fermarti qui, altrimenti 2 ore non basterebbero. La rubrica ritorna lunedì prossimo e insieme a me ci sarà anche Fabio Zaccaria di Juventus News 24, che ringraziamo anche come editore, perché ci ha messo a disposizione sicuramente una valida penna. Grazie Fabio Zaccaria,
2: grazie,
3: leggetelo anche su
2: Juventus
3: News 24 e ascoltatelo soprattutto nella rubrica legata ai giovani, ma legata un po' al movimento giovanile. Grazie, buona giornata. Noi ci fermiamo qualche secondo, perché a Torino sono appena le 13, forse a Roma alle 13.06, abbiamo sforato di 6 minuti, e quindi ci ritroveremo qui tra pochissimo con un direttore che di carriera ne ha fatto ed è andato a seguire dalla Francia, dove era qualche settimana fa, un torneo che sta per cominciare in quel di Gallipoli. Ci collegheremo con Malu Pasincato tra pochissimo.
0: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani, mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti. Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte.
4: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi Medio Oriente, passando per le tensioni col ministro israeliano Ben Givir, indagato a Roma, fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, riservando poi un duro passaggio alle dichiarazioni di Ben Givir, che aveva diviso l'Italia bollandola come il paese delle ciabatte. Parole in indegne di un ministro, la replica del titolare della Farnesina, mentre Crosetto, parlando del conflitto tra Russia e Ucraina, ha detto: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
5: Economia, rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. Intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
4: La cronaca: il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 km nell'autostrada 26 Voltri-Sempione. L'uomo, sottoposto ai controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro con un valore di 2,18 grammi per litro. È stato quindi denunciato l'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato d'ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
5: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024, e si è già ritirata in Camera di Consiglio e ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La Procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva, contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
4: Siamo allo sport. Secondo giorno di check-up per il re del tennis mondiale. Jannik Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il suo cammino Roland Garros, per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Il programma di Sinner prevede ora la ripresa degli allenamenti a Monte Carlo, probabilmente già domani. Fino al Championship non sarà impegnato in alcun torneo, saltando anche alle.
5: È tutto, a più tardi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Ben ritrovati, Cose di Calcio, edizione del martedì. Proposta del Tottenham alla Juve per cedere Vicario. Perché? Perché vogliono Bremer. Alzano loro il prezzo, abbassano quello di Bremer, il prezzo della clausola rescissoria. Ben trovati a voi che ci seguite da casa. Siamo in collegamento con la regia di Roma, che dà la possibilità di farvi arrivare nelle vostre case e sui vostri device anche il segnale di Cose di Calcio. La domanda: quali rischi di un mercato che potrebbe essere a voi positivo, essere per voi positivo? Cioè, mettendo insieme quello che serve, riuscendo ad arrivare a quella tipologia di giocatori, parliamo non di numeri o non di nomi, quali potrebbero essere i rischi? Intanto prosegue la trattativa con il Dibu Martinez, l'agente del portiere atteso in Italia per sabato. Altra notizia, Fabio Grosso, lo dicevamo, è il nuovo allenatore della Fiorentina, che cerca anche Thorsved del Sassuolo, il centrocampista norvegese, potrebbe essere la prima richiesta proprio di Grosso. Paolo Bianco, incontro positivo con il Monza per proseguire con l'allenatore della promozione. E poi quello che abbiamo già detto riguarda anche la città di Torino. Il Torino ha scelto Ignazio Abate come nuovo allenatore per il prossimo anno. Detto questo, abbiamo già Manu Pasincato, direttore, già pronto, già lì sui campi o al mare, dipende un po', vediamo se riusciamo anche a vederlo solo in collegamento telefonico. Buongiorno direttore, Manu Pasincato.
7: Io vi vedo, io ti vedo Antonio, ti vedo forte e chiaro.
3: Ecco, ma io fra ti un po' magari ti dietro... vedo anche te, vedo anche te con le guardie del corpo. Chi sono? Chi è l'amico che ti sta seguendo da dietro?
7: Sono qua con un mio cugino che sono molto legato, perché lui arriva da Como, perché è presidente di un nuovo sport che si chiama l'Xball. Lui è, tra l'altro, lui è tifoso juventino. Bene, saluta Antonio.
3: Bonjour Antonio. Buongiorno, ciao, bonjour. Come sta va?
8: Oui, bonjour, bonjour. Salut bien. Je salue tous les auditeurs de votre radio et tous les fanatiques des Juventus.
3: Tous les fanatiques, bello, era un po' che non lo sentivo. Un saluto.
7: Da un po' che non lo sentivo. Senti, ma comunque anche da quelle parti c'è sempre l'affetto per i colori bianconeri.
3: Assolutamente. Ecco, mi fai un po' il riassunto delle fazioni in Congo di tifosi, cioè che tipi di campionati seguono e quali sono le squadre, non fosse anche la Juventus, le più seguite, ci mancherebbe.
7: La Congo, c'est quelle l'équipe qui suit par exemple l'Italie ou que già des championnats qui suivent déjà au Congo.
8: Che le congolesi suivono in Italia, il Milan, Napoli e Juventus.
3: Queste sono Milan, le squadre più Napoli seguite. E Juventus, benissimo.
7: Anche l'Inter del Milan, che stava dimenticando, che si dice Inter del Milan, non si dice Inter.
3: Inter del Milan. Ok. Bene, quindi diciamo che da questa classifica in Congo siamo in Champions League l'anno prossimo, perché ci siamo almeno tra le prime quattro. Manu, tornerei a te, saluto l'amico juventino, familiare anche di Manu, ma dove ti trovi? Non riesco a capire, uno stadio?
7: In questo momento qua mi trovo a Gallipoli.
3: Prendi tu le cuffie, così si sente meglio.
7: In questo momento qua mi trovo a Gallipoli, dentro l'hotel Le Sirene, perché qui comunque sono molto legato a questo posto, Antonio, perché la famiglia Caroli, proprietaria di questo immenso consorzio alberghiero, organizza un torneo di calcio molto importante, Under 13, Under 14, quest'anno ha vinto la Juventus, ok? Dunque è una tradizione importante per i colori bianconeri, e dunque c'è il lancio del programma per il prossimo anno, compreso il lancio di l'Xball, giusto, io c'entro col calcio, porto un cugino, diventa presidente, si inventa uno sport, una mano gliela devi dare, e dunque sono qua anche per dare un lancio all'Xball qui in Italia.
3: Senti, meno tre giorni all'inizio del mondiale, come lo stai vivendo e cosa stai raccogliendo come notizie, indiscrezioni da parte delle varie squadre?
7: Beh, innanzitutto c'è un'emozione particolare per me, per Ben e per tutti i congolesi, perché di solito siamo abituati a seguire il mondiale con tutte le squadre africane per cui tifiamo, ma mai senza il Congo. Quest'anno, dopo 52 anni, c'è il nostro Congo, dunque c'è una grande emozione. Dall'altra parte, ahimè per noi, metà del mio cuore piange perché manca l'Italia. Tre mondiali or sono. Diciamo che le 10 squadre africane quest'anno vanno a fare un mondiale per cercare di scrivere la storia. Il Marocco l'ha già scritto arrivando nelle prime quattro a Qatar 22, chissà che una africana arrivi in finale o chissà che un'africana vinca il mondiale. Dunque io spero che sarebbe qualcosa di veramente fantastico, di unico, però c'è tanta attesa. In generale il mondiale attira sempre le big: Argentina, Brasile, Portogallo, Francia, diciamo sono quelle secondo me più accreditate, ma le sorprese potrebbero esserci le europee. Io mi aspetto molto dalla Turchia di Montella, la Norvegia che ci ha fatto fuori, che ha un bel potenziale, una bella generazione. Dunque un mondiale non scontato.
3: Malu, andrei sul mercato.
7: Tra l'altro ti prendo al volo la tua domanda, andrei sul mercato. Norvegia che gioca un certo, dimmelo tu.
3: Sørloth.
7: Allora vedi che alla fine possiamo sempre arrivare ad Ama. Sørloth che diciamo è
3: ecco,
7: nella
3: ecco,
7: è
3: con
7: cima.
3: Te volevo proprio tracciare questo. Malu, ti fermo un attimo perché tu hai ti sei fatto l'assist, hai buttato il pallone di testa dentro, no? Come facevi una volta sui campi. Ti volevo chiedere appunto, che giudizio dai oggi, che non è ancora sicuro questo acquisto da parte della Juventus, ad un giocatore come Sørloth? Non perché è la Juve, non perché siamo su Radio Bianconera, ma in generale un giudizio a lui. E sarei partito invece anche da un altro nome, te la metto lì in attesa come seconda domanda, al nome di un certo Brahim Diaz, che tanto piace alla Juventus e qualche passo in avanti c'è stato anche nella mattinata di oggi.
7: Allora, Sørloth è diciamo, l'attaccante, quello che rappresenta colui che fa salire la squadra, l'attaccante di fisico, quell'attaccante che molti giocatori vogliono perché comunque ti fa un lavoro anche sporco, oltre a essere anche uno che sa segnare. È nel pieno della maturità, perché comunque arriverebbe in un'età in cui il giocatore è al top delle sue condizioni psicofisiche. Se poi sarà reduce da un mondiale importante, quello potrebbe essere ancora qualcosa che potrebbe dare ancora maggior vantaggio a chi dovrebbe prenderlo. Sicuramente è in cima ai pensieri di Spalletti, approvo, perché comunque sarebbe un acquisto di un attaccante diverso da quello che tu oggi hai nella batteria degli attaccanti in casa, e che comunque sappiamo che i giocatori scandinavi riescono sempre a integrarsi facilmente nel nostro campionato italiano. Per quanto riguarda Brahim Diaz, anche lui deve fare un ottimo mondiale, sappiamo che ancora a rigore sbagliato da farsi perdonare da tutto il popolo marocchino. Con l'arrivo di Mourinho magari può capire che i suoi spazi possono essere ridotti, ritornare in Italia alla Juventus, dove tra l'altro se non sbaglio potrebbe ritrovare anche un suo ex compagno di squadra, quel Frank Kessié, che interessa molto la Juve e non poco, e dunque potrebbe essere un'idea che stuzzicherebbe entrambe le parti, Juventus e Brahim Diaz che conosce dal nostro campionato.
3: Ecco, ci sai aggiungere qualcosa sulla necessità di vendere della Juventus alcune pedine? Da chi non ti separeresti assolutamente, nonostante la necessità, Malu? Necessità di far cassa, non di cedere a un giocatore piuttosto che un altro.
7: Turam non sentirei nessuna lusinga, perché so che le squadre inglesi sono già pronte a bussare, ma io non rinuncerei a Kefren. Dunque assolutamente lo toglierei dal mercato, se anche ci fossero Siene importanti. Ecco, lui è un giocatore che io toglierei dal mercato, come dico anche per Illiz. La Juventus ha i suoi giocatori diciamo di una fascia anagrafica da cui può ripartire. Io li chiamo giovani vecchi, ovvero sono giocatori che all'anagrafe hanno un'età che in Italia sarebbero considerati giovani, all'estero non più, e dunque sono giocatori pronti per far partire un certo ciclo vincente.
3: Ecco, sto ragionando e sto arrivando sempre a una conclusione. Sembrerebbe quasi che ci sia la volontà, la necessità di incastrare operazioni in entrata e in uscita, oltre che per rispettare i paletti del fair play finanziario, di intavolare un'entrata e un'uscita con una squadra. Ti faccio l'esempio. Con Miners piace la Roma? Lo proponi alla Roma? Chiedi qualcosa alla Roma. Ti piace un portiere? Intavoli il discorso con il Tottenham, che ti potrebbe dare vicario e che potrebbe essere interessato a Bremer. Ti piace qualcos'altro? Vai in direzione di una squadra che ti potrebbe dare qualcos'altro. Può essere questa una strategia? Cioè, due o tre indicatori mi portano a questa possibilità, a questa strada, a questa doppia strada, entrata-uscita.
7: Sicuramente, la massa sul mercato, l'affare devono farlo tutte le parti in causa. Tra società si parla sempre, se si può intavolare una negoziazione che possa portare a entrambi un vantaggio, ben venga. C'è sempre qualcosa che tu puoi trovare in quella squadra. Sappiamo che Koopmeiner è un giocatore oggi che alleggera il mercato in Inghilterra, non di primissimo piano come era qualche anno fa prima che arrivasse la Juve, però sappiamo che anche chi l'ha lanciato sa quel giocatore cosa gli ha dato, sa quel giocatore cosa può dargli, e magari solo Gasperini può rilanciarlo in Italia e intavolare qualcosa con la Roma. Sarebbe un discorso interessante. Bisogna capire all'interno dei giallorossi quale può essere la pedina di scambio. Per quanto riguarda Vicario o Bremer, io penso che Bremer, con tutto rispetto anche del Tottenham, che è una grande squadra, però ci sono squadre di primissima fascia in Inghilterra, City, United come storia sempre, Chelsea, che possono, diciamo, avere un appeal un po' superiore rispetto al Tottenham, anche se oggi il Tottenham di De Zerbi sappiamo quanto può calamitare l'interesse di chi arriva dal nostro campionato, appunto perché c'è il tecnico bresciano. Dunque, però Bremer, io aspetto che, se fa un ottimo mondiale, arrivino proprio le super big inglesi.
3: Ecco, pensi che sarà il mondiale a fare tanto il mercato, soprattutto quest'anno?
7: Come sempre,
3: cioè, la fine mondiale
7: europeo, un grande evento fa sempre cambiare il valore o abbassare anche il valore di giocatori. È una vetrina troppo ghiotta, tutti quanti si preparano, campioni, chi è già fermato, chi è meno, tutti ci hanno da perdere, e di conseguenza il mondiale non bisogna sbagliarlo. Dunque tutti quanti cercheranno di farsi provare al meglio per far sì che le loro valutazioni, sia all'interno del proprio club, sia a livello del mercato, crescano in maniera esponenziale.
3: Da casa tornano sul nome di Sorloth, che tra l'altro ha giocato all'Ipsia. Ricordi se aveva giocato anche con Openda? Sai che mi manca quel passaggio?
7: Quel passaggio, forse
3: mi sembra di no.
7: Anno, forse, oppure,
3: forse si sono incrociati.
7: Forse il primissimo anno. Però anche qui Openda, io ti dico subito che ha mercato in Inghilterra. Ogni paese ha le sue difficoltà e alle sue necessità. In Inghilterra, con il suo modo di giocare, può andare a far bene, e magari l'Openda visto oppure non visto in maglia bianconera può essere visto da altri tifosi con altro occhio, proprio perché cambia il tipo di calcio.
3: Ecco, sarei arrivato ai nomi di Openda e David. Ti chiedo su Openda, parzialmente risposto. Come si può vendere bene un giocatore messo sul mercato con queste premesse, con le premesse di questa stagione, che è costato anche tanto, tra virgolette? Mi dici quali sono le possibilità di uscita, i prestiti, i rapporti con qualche club inglese, tedesco, francese, quello che è?
7: La Openda, tra l'altro, la brutta stagione ha fatto perdere anche il mondiale, ha perso la nazionale belga, lui era sempre stato convocato quando giocava all'Ipsia. Io dico che squadre del tipo Everton, squadre medie inglesi, che hanno il budget per comprarlo, perché noi ricordiamo che una squadra come l'Everton, ma una squadra anche non promossa, il Coventry può spendere 40 milioni per comprare un giocatore, cioè una cosa che è impensabile in Italia, che una neopromossa possa prendere un giocatore a 40 milioni. In Inghilterra è possibile per quello che è un mercato, che quando tu devi piazzare un giocatore cerchi di farlo subito. Dunque lui, non avendo il mondiale, serve la trattativa, ma è un giocatore conosciuto, ha sempre fatto bene, un anno sbagliato non puoi, tra virgolette, condannare un giocatore, perché cambia campionato, magari fa benissimo. Per quanto riguarda Joe David, io dico solo che secondo me bisognava, anche se tu sai di venderlo, falli fare il mondiale, che se lo fa bene, ma lo farà bene, te lo dico già prima, farà un grande mondiale. Vi separate, però vi separate alla grande, perché tu l'hai preso a zero, sì che hai pagato commissioni e un lauto stipendio, ma se lui fa un buon mondiale recuperi quello che hai speso. Però se tu dai l'idea proprio che al 100% comunque vada lo vendi, è normale che chi poi viene a comprare te lo sa che tu comunque ti accontenti di quello che vai a guadagnare su un giocatore che tu hai già messo in uscita. Secondo me su quello bisogna fare un po' attenzione quando si mettono i giocatori sul mercato in maniera così, come dire, diamolo in pasto alla situazione. Però Jonathan David farà un buon campionato del mondo.
3: Un'ultimissima, è tornato il sereno in società la Juventus? Ci puoi dire qualcosa? O è anche normale che ci siano momenti di fermento sull'asse allenatore direttore?
7: Sì, è tornato il sereno, perché quando c'è un capo che vi paga e vi riunisce e vi dice io decido, io vi pago, dovete cercare di andare d'accordo, anche se ci possono essere divergenze, però dovete andare d'accordo per il bene dell'azienda, il capo ha deciso così, e noi a volte facciamo passare gli amministratori delegati, gli allenatori e i giocatori come i padroni. No, sono dei dipendenti lautamente pagati, però sono dei dipendenti. Quando il capo in ogni azienda decide quali sono le condizioni, voi dipendenti dovete eseguire quello che lui dice, e di conseguenza il sereno è tornato, diciamo, anche per forza.
3: Malù, prima di salutarti, come si stanno rinforzando le squadre? O questo è un momento di pianificazione e basta? Almeno a livello teorico, chi è che sta lavorando meglio a tavolino?
7: È un momento di pourparler, un momento di pourparler, si lavora sotto traccia, c'è chi ha fatto l'allenatore oggi, c'è chi non ha ancora il direttore sportivo, c'è chi non c'ha né allenatore né direttore sportivo, come il Milan, una situazione un po' paradossale. Sono dei pourparler, certo che sotto tratta si cerca di lavorare, però col mondiale le cose vanno un po' più a rilento, perché gli affari, con 48 squadre, gli affari ce n'è per tutti i gusti.
3: C'è un colpo di stramercato, secondo te? A fine mondiale ci potrà essere un nome, al di là di chi avrà fatto bene, sconosciuto, o un colpo ad effetto, quello che fa la differenza, che piega le gambe all'avversario? Il nome di... Guarda, lui, ce ne fai uno?
7: Il nome di Diomandé, giocatore dell'Ipsia, che magari in Italia non è conosciutissimo. Io te lo sto dicendo a te, magari anche tu forse non lo conosci benissimo, Antonio, per farti, giusto per prendere l'idea che magari in Italia non è conosciutissimo. È un giocatore che, se dovesse fare il mondiale come penso io, sarà il crack del mercato, sarà proprio il giocatore sorpresa che l'Ipsia può vendere veramente a tantissimi soldi, perché è un giocatore che ha delle qualità immense e ha la possibilità veramente di essere un nuovo mercato per eccellenza.
3: Quindi ogni settimana con Malù Pasincato il momento non borsino, ma il momento crack, cioè ci dovrei dire in base un po' al mondiale come vanno le cose, le partite che seguirai, dovremo arrivare a fare il nome di qualche giocatore crack. È rischioso andare su un giocatore così, cioè ci arrivasse la Juve, ci arrivasse un'italiana sul giocatore che hai appena fatto, di cui hai appena fatto il nome, che percentuale di rischio ci metti sulla capacità di adattarsi alla Juve, ai problemi, alla Europa League?
7: Non ci metto nessun rischio, giocatore forte, dunque non c'è nessun rischio. Quando il giocatore è forte, basta solo, diciamo, secondo me, metterlo nelle condizioni di fare il suo lavoro e di giocare come sa fare, poi il risultato si vede poi in campo.
3: Le parole sono quelle di un grande esperto come Malù Pasincato, che da oggi è lì, in quel di Gallipoli, se passate...
7: In quel di Gallipoli con Ben, che vi saluta, perché giustamente... Che... il protagonista. Salutiamo. Oggi è anche lui, saluta per Sambotti.
8: Bonjour.
3: E forza Juve, let's go, come diciamo noi di Radio Bianconera. Ciao, buon lavoro, buon torneo, buona presentazione.
7: Au revoir da Malù e da Ben, presidente di Lechis, da Gallipoli. Ciao Radio Bianconera.
3: Perfetto, ci risentiamo la prossima settimana. Ti chiedono anche di Baridò, che fine ha fatto Baridò?
7: Ha detto che si aspetta che Comolli faccia un ottimo mercato. Parla che sono esperti anche in Congo, Antonio.
3: Allora digli, visto che parlate la stessa lingua, di parlare con Comolli, va bene? Ma lui, poi mi dirai che fine...
7: Comolli en français.
3: En français, en italien. Che fine ha fatto Baridò?
7: Che fine ha fatto?
3: Baridò, il giocatore di cui ci hai sempre parlato.
7: Il giocatore che tu hai sempre parlato. Mi stai spiazzando, eh?
3: Ti sto spiazzando, allora.

0: per non essere un rischio tipo quello che abbiamo corso e visto con i nostri occhi dopo l'ultima sessione. Tra poco qui su Radio Bianconero.
1: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. Dopo gli ultimi Masters 1000 e il crollo all'Open di Francia, Sinner si era concesso qualche giorno di riposo in Sardegna. L'azzurro era stato colpito da un malessere fisico durante il match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, una difficoltà che gli era costata la sconfitta. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della Nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Prosegue la preparazione delle nazionali impegnate ai mondiali e dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa, la Spagna ha concluso il suo ciclo battendo 3-1 il Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta come Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. Con una formazione quasi al completo nel primo tempo, con Rodri titolare a centrocampo, hanno ben giocato in attacco e controllato la partita senza sforzarsi eccessivamente contro il Perù, che non si è ancora qualificato. Con questa vittoria, la Roja ha esteso la sua striscia di imbattibilità nei tempi regolamentari a 29 partite. La Volleyball Nations League dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani alle 22 italiane, gli azzurri di Fefe De Giorgi faranno il loro esordio a Ottawa contro la Francia, campione olimpica. Per l'Italia si tratta di un debutto particolarmente significativo, non soltanto perché arriva contro una delle favorite della manifestazione, ma anche perché inaugura il percorso di una squadra profondamente rinnovata. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso di Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolare

0: a nuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperature in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Ben ritrovati, cose di calcio, ultimi 20 minuti, neanche mezz'ora. Allora chiedo alla regia di Roma di mandarci i messaggi vocali arrivati da poco.
6: Buongiorno Radio Bianconera, da Caotico. Ciao. E senta dottor direttore, mega direttore generale, devo fare i miei complimenti, è un... Veramente sono molto contento della sua conduzione, perché nelle sue uscite, anche poc'anzi sul calciomercato, fra le righe, neanche troppo velatamente, dice come sono le cose nella realtà. E quindi spassionatamente faccio i miei complimenti a lei, alla redazione, a tutta la combricola e anche a noi tifosi juventini, i veri tifosi juventini. Passate questo vocale, fatemi una cortesia. A presto e ringrazio.
5: Grazie, pensavo ci fosse anche una domanda, non passiamo solo i complimenti ed è sinceramente apprezzato. Io penso che soprattutto nel calcio bisognerebbe, non so se tornare, bisognerebbe essere un po' più schietti e diretti per non illudere nessuno. Quindi chiederei anche alla Juventus, agganciandomi a quello che tu in questo momento riconosci a me, io giro... Dico alla redazione, poi ognuno è quello che è il bagaglio che ha, è la credibilità che possiede, che dimostra, che trasmette a voi radioascoltatori. La Juventus dovrebbe essere molto più chiara negli obiettivi che si devono raggiungere. E nell'essere schietta probabilmente troverebbe anche più consensi e più comprensione, ma al di là di questo... Detto questo, giochiamo un po' ai numeri del mercato, del fantamercato per alcuni. Io mi limito a quei nomi, perché poi non è che la Juventus sul tavolo ogni giorno legge i giornali. Ah, questo non l'abbiamo chiamato, fosse una brava o una cattiva società. È una società in difficoltà in questo momento, che vada aiutata, sì, ma non dicendo che va tutto bene, perché la mia società, perché se no non si cresce. Per educare a fare bene, per aiutare a fare meglio, bisogna anche dirsi con molta onestà quelle che sono le criticità. Detto questo, andiamo ad ascoltare un altro vocale. Intanto grazie, per chi vuole può farci anche qualche critica. La manderemo e l'ascolteremo lo stesso.
7: Caro RBN, caro direttore, cari amiche ed amici di Radio Bianconera, Massimiliano da Roma, con tutto il rispetto, il ringraziamento, la stima e l'affetto nei vostri confronti, mi perdoni direttore, faccio notare una cosa. Cerchiamo di non essere negativi per quanto riguarda la sua frase poco fa detta su Sorloth, poi si è interrotta, ho dovuto interrompere un attimo l'audio ad ascoltarvi. Cerchiamo di essere positivi invece. Se arriverà Sorloth e Colomoni, speriamo che facciano bene, tutti gli altri giocatori che potranno arrivare, ma soprattutto che riuscirà a vendere questa dirigenza. Poi, come la maggior parte di voi, io mi auguro che venga rinnovata e cambiata questa dirigenza, però dobbiamo sempre, mi permetto di dare una mia modesta opinione, dobbiamo sempre cercare di essere dalla parte della nostra amata squadra bianconera. Io spero che riusciranno a chiudere alcuni acquisti prima del mondiale, perché con il mondiale c'è il rischio ovviamente che possano, a seconda delle del torneo, di come giocheranno il torneo, i giocatori che andremo a acquistare potrebbero aumentare o diminuire il valore. Quindi auguriamoci che si concluda prima del mondiale una qualche trattativa, magari per gli attaccanti. Un abbraccio a tutti e grazie.
5: Grazie, grazie a te. Ti stavo ascoltando in rigoroso silenzio. Ti contraddici in qualche passaggio. Io ho detto che devo saper collocare il mercato di quest'anno e individuare, capire che sarà un mercato molto diverso rispetto ai mercati scintillanti di un decennio fa, magari. Però dov'è che non capisco il tuo ragionamento? Cioè, analizzare le cose in un certo modo non va bene, cioè bisogna dire no, è un mercato ben fatto. E poi cosa dite voi tifosi, magari anche tu, anche rispetto al sottoscritto? Ecco, qualcuno da casa ci scrive, Riccardo da Roma, la società non vuole essere aiutata, non è in grado di fare delle scelte drastiche. Cioè, a volte si galleggia, a me la frase di Bremer mi ha fatto pensare, ma cosa voglio dirti? Cioè, devo illudere e illuderti che se un mercato di fascia alta, cioè come se io comprassi un giocatore e ve lo facessi passare per Zidane. No, e non lo decido in base alle mie simpatie o al prezzo, perché a volte ti rifilano la sola. Però poi mi devo augurare che chi mi compra Sorloth vada via. E allora non ci siamo. Cioè, si è disonesti intellettualmente a fare un ragionamento così. A me sembra che ci siano state dimostrazioni che non siamo ancora all'altezza, probabilmente. Ma quando sono arrivati con Maines e David, io lì, se ho capito bene il tuo intervento sul sottoscritto, devo dire che mi piacevano ieri come mi piaceva più con Maines che David, per come sono fatto io. Ma mi fido della società, mi fido, ma fino a prova contraria. E la prova contraria abbiamo capito che comprare anche Openda perché ne ho bisogno di due attaccanti mi porta a pensare che se Spalletti quest'anno chiede due attaccanti e me ne prendono due come l'anno scorso, siamo di nuovo sulla strada sbagliata. Cioè, non riesco a capire qual è la critica vera. Cioè, sosteniamo, ma il sostegno deve arrivare anche dalle dai risultati, dall'andare d'accordo tra allenatore e direttore. Se mancano queste premesse, io non regalo voti a nessuno. Non sono le mamme che si lamentano a scuola, mio figlio non ha neanche un 9 in pagella, perché sono del partito che tuo figlio forse non si merita, e io non me ne meritavo nessuno di 9 in pagella. Non è che aumentando i voti guadagno di più in consensi. Non è che spendendo poco guadagno consensi. Devo fare il meglio che possa fare a scuola per meritarmi anche un 7, vero, ma per meritarmi la maglia della Juventus. Cioè, a me sembra il gioco delle tre carte. Vieni, metti i soldi, tanto so che vinco io. Non regalo niente a nessuno. Sorloth è un buon giocatore. È un buon giocatore, ok? Ma io ricordo che sono arrivati dei buoni giocatori che abbiamo criticato dopo aver sbagliato i primi due gol. E allora, mando via quel giocatore? Magari c'è qualcuno di voi, ma lui è uno di questi. Darei una seconda chance? Magari do una chance anche al direttore? Magari devo convincere anche l'allenatore a non alzare la voce solo quando fa comodo? Perché, ripeto, sarà l'uomo giusto, ma è stato l'ultimo uomo giusto a non portarmi in Champions. Al momento questo il mio cervello, la mia intelligenza superficiale mi viene a dire. E non bastano le scuse. Io non voglio scuse da nessuno. Io volevo, a due giornate dal termine, andare in Champions League. Non sapere che vuoi mettere più becco nel mercato. Perché con quello che avevi a disposizione, e qui do ragione a Comolli, tu dovevi andare in Champions. Ti avevo dato anche l'incentivo del rinnovo. Quell'incentivo al rinnovo che non ha funzionato neanche con i giocatori a cui abbiamo rinnovato il contratto, ma in un'annata speciale come il mercato. Perché se no, comunque fai, sbagli. Se non lo rinnovi, li perdi. Se li rinnovi, si siedono. E allora devi farti rispettare di più. Ma attenzione a dire sosteniamo. Sosteniamo se lo meritano. Io rimarrò sempre juventino. Non taglio, non dico di andare a giocare in un altro campionato per vincere. Non do la colpa all'Inter. Non do la colpa agli arbitri. Perché io avrei potuto, senza tutti questi deficit, essere in Champions. Comunque. E forse mettendo Open Down una volta in più. Per non tirare la corda al rendimento di Yıldız. Non so se rendo l'idea. Magari non funzionava anche la mia teoria, ma non c'è la controprova. La controprova invece di aver agito in un certo modo, che in vantaggio alla terz'ultima giornata rispetto ad altre che erano dietro, io non sono arrivato in Champions e non avevo Real Madrid e Barcellona da battere nelle ultime giornate con 4 gol di scarto. Questo è il mio modo di dire. Poi resto juventino, non dico di cambiare dirigenti a prescindere, dico di andare d'accordo anch'io e appoggio Jonel Kahn su questa scelta. Magari commette tanti altri errori e non do sempre ragione, mi conoscete molto bene. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
8: Direttore Leonardo da Roma, allora, d'accordo, ciao. La Juve deve imparare a comprare bene, e per comprare nel bene si intende giusto. Non strapagare i calciatori, e per fare questo ci vuole programmazione, perché se si arriva con l'acqua alla gola quando le tutti capacità, sanno che ti serve
5: conoscenza,
8: quel profilo, poi dopo i prezzi si alzano, ma soprattutto devi riuscire a vendere bene, perché la Juventus ha tanti calciatori bravi che ha pagato tanto, che poi non è stata in grado di valorizzare e li praticamente li svende, li regala. Io vedo altre squadre che, anche se i calciatori non funzionano, anche se le squadre fanno dei campionati mediocri, se non addirittura per salvarsi, quei calciatori poi riescono a venderli bene. Abbiamo degli esempi in Italia, anche il Milan lo ha fatto negli scorsi anni.
5: Grazie, e grazie anche a Massimiliano che dice che ci aveva mandato il vocale. Sono pienamente d'accordo, mi ero perso forse proprio quel pezzo. Infatti un po' mi stupivo, perché sembrava un po' una contraddizione, ma non perché criticavi la mia riflessione, assolutamente, perché a volte difendo politicamente la Juve e mi scrivete anche, Anto, non esagerare, e vi do ragione, ma non si può sempre criticare, vero? Non si può sempre difendere l'indifendibile, tanto per essere chiari. Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta, l'unica che replica, l'unica che dibatte, l'unica che prova a fare dei ragionamenti senza volere un like in cambio, ma un ascoltatore intelligente capace di decidere. Ma non vi dirà mai quello che vorrete e vorreste sentirvi dire. Lo dice se pensa che quello, diversamente da un altro collega, da un direttore, da un redattore, da chiunque, se la pensa diversamente, ha la facoltà di dire quello che pensa. Nel rispetto, da Jonel Kahn all'ultimo dei magazzinieri e viceversa. Poi se non arrivano i risultati, nelle aziende vanno via per molto meno. Nelle aziende hanno mandato via per molto, in alcune squadre anche noi abbiamo mandato via per molto meno chi ha vinto gli scudetti, per chi ci ha portati al quarto posto. Ma non dipende solo dal risultato. Bene, ricordatevelo, firmatelo l'accordo, anche se non c'è il notaio. Celestino da Perugia, sembra che Bremer debba essere ceduto e non ho nulla in contrario, ma sentito dire che si debba cedere anche Gatti, siamo sicuri di trovarne due all'altezza? È quello che dicevo all'inizio del borsino paolino. Però mi spieghi, io voglio capire, se arrivassimo a questo, ma è una questione che Gatti non può far bene alla Juventus? In questa Juventus? Senza già magari un'altra pedina, che poi sarebbe anche senza Cabal, senza Bremer, senza Gatti. Ritorna Rugani. Allora cedi quelli che puoi su cui puoi far mercato? Non è arrivato il blocco da parte dell'allenatore. Ma, ripeto, non è che puoi vendere tutto quello che è vendibile. Allora mi chiedo, Spalletti potrebbe accettare qualche compromesso a volte? Perché io ho visto sparire troppo in fretta Gatti nell'ultimo periodo, e forse quel Gatti lì sarebbe potuto servire. Cosa ne pensate? Andiamo a ascoltare un altro vocale, 5 minuti, e poi abbiamo terminato.
9: Ciao direttore, sono Alfonso dalla provincia di Milano.
5: Carissimo.
9: Io concordo con tutto quello che hai detto, ma io infatti mi sto imbarcamenando con molti colleghi juventini, cioè, ma alla fine Spalletti è stato uno dei peggiori allenatori che abbiamo avuto. Cioè, nessuno chiedeva che dovesse vincere il campionato con quei giocatori, però neanche arrivare sesto. Cioè, Spalletti ha sbagliato un sacco di partite, due volte col Como, col Sassuolo, con il Lecce, due volte col Torino, con la Lazio, con l'Atalanta, cioè, col Verona, con la Fiorentina andata e ritorno. Cioè, ha sbagliato 12 partite su 18 che ne ha fatte.
5: Thiago Motta più Tudor migliore di Tudor più Spalletti, e vi ho detto l'equazione, risolvetela, la matematica non è un'opinione, punto. Però ragiono con un altro parametro. Bene, ricordiamoci di non aggiungere e togliere parametri in base a chi decide. Cioè, o siamo chiari o non siamo chiari. Se no diciamo, mi va bene anche Allegri se arriviamo sesti, mi va bene anche Spalletti se arriviamo sesti, mi va bene anche, come si chiamava, Sarri se arriva sesto. Perché altrimenti dipendiamo troppo dagli umori. Aggiungo, bene ripartire da Spalletti, ma che qualcuno gli chiarisca non che deve arrivare quarto, ma che deve accettare quello che gli verrà messo a disposizione, perché se no noi a novembre ci troviamo nei casini di nuovo. Sappiatelo, perché se la squadra non sarà super forte, e non penso che sarà super forte, la sosterrò, ma se perderà 12 partite di seguito o un pareggio col Como e quello e quell'altro e saremo di nuovo alle solite, guardate che l'anno prossimo arrivare quarti è più complicato di quest'anno, ok? E anche vincere solo l'Europa League, perché non puoi mollare dall'altra parte, ti devi qualificare, poi puoi pensare di dare la volata, ma attenzione, l'anno che porta i mondiali è già complesso, ma è complesso anche l'anno quando si torna dai mondiali se non hai la squadra più forte, questo l'ho imparato, se volete crederci, con un po' di esperienza in questo mondo che oramai respiro da un po' di anni. Siamo quasi arrivati in chiusura, vedo un felicissimo Manuel che è stato al mare, abbronzato, occhiali, ha pranzato a casa.
10: Io lavoro, direttore.
5: Buongiorno, lei lavora al sole, allora lavora
10: tutto sole.
5: Esatto, vedo anche già il nostro DJ Alberto Mauro che aggiungerà, cancellerà o toglierà qualcosa dalle riflessioni che abbiamo fatto. Ma un Vidal e un Davids, cosa ma un Vidal ce ne fossero e non costassero troppo. Attenzione, perché vedo, e non ve l'ho mai detto io per primo, l'ha detto Nicolò Ceccarini a gennaio, di che sì. Io pensavo all'ingaggio e non mi sbilanciavo troppo. Attenzione che è spuntato il fungo che sì. Buono, profumato, dietetico, quello che volete. Ma attenzione al nome di che sì. Ma se arrivasse un che sì, o se avvicinasse un che sì, voi rinuncereste anche a Thuram? Perché poi McKennie, che sì, Locatelli, cioè ci sono diversi nomi, devi avere anche dei panchinari. Perdereste Thuram? Non lo so, ancora tutto da decifrare, magari di questo ne parliamo domani. Ultimo vocale e poi switchiamo, come dicono quelli bravi, andiamo.
11: Direttore, buongiorno. Gianni da Saluzzo.
5: Ciao.
11: Il vero problema
5: Cuneo
11: è la dirigenza, nonché il padrone, il capo. Se in una fabbrica gli operai vanno male è perché il capo non li sa gestire, non li ha scelti giusti e li ha sbagliati. È auspicabile in brevissimo tempo, dopo la sentenza della Corte Europea, che ci sia il riappacificamento fra Andrea e John. perché anche se a loro insaputa sono complementari per il bene della Juve.
5: Sei stato chiarissimo. Allora io saluto e ringrazio la redazione di Roma, la regia di Roma nella persona di Giorgio DJ. Passiamo la linea al nostro DJ di Torino Manuel e diamo spazio a chi prende il timone come Alberto Mauro. Grazie, noi ci ritroviamo domani e attenzione, i rischi sono sempre dietro l'angolo, ma noi siamo della Juve e dobbiamo essere bravi a evitarli. Ciao, let's go, a domani.
2: Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera Time.
12: Radio Bianconera.
13: Sono le 14 e 2 minuti.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
14: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva ad 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla di Bologna.
15: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati, altre persone in fuga. Così l'agenzia di stampa nazionale. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma per Israele Hezbollah opera in quella zona.
14: In Honduras una donna muore uccisa ogni 32 ore, una vera e propria emergenza sociale che ha spinto il Parlamento a riformare in maniera drastica e unanime il codice penale, inasprendo le pene per il reato di femminicidio fino a 60 anni di reclusione, stabilendo un aumento della punizione. Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve chiaramente sapere che dovrà affrontare tutta la forza della legge, ha affermato Zambrano, presidente del Parlamento honduregno.
15: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
14: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federal Alberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze, il 90,7%, si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7,5 miliardi.
15: E per ora è tutto, a più tardi.
16: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
17: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
18: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
19: Direttore, buongiorno. Gianni da Saluzzo. Il vero problema è la dirigenza, nonché il padrone, il capo. Se in una fabbrica gli operai vanno male è perché il capo non li sa gestire, non li ha scelti giusti e li ha sbagliati. È auspicabile in brevissimo tempo, dopo la sentenza della Corte Europea, che ci sia il riappacificamento fra Andrea e John. Perché anche se a loro insaputa sono complementari per il bene della Juve, perché nonostante la buona volontà di John di mettere sempre costantemente dei soldi per aumenti di capitali, è riuscito a togliere il DNA bianconero, il DNA della Juventus nella squadra. Quello è quello che deve ritornare. E poi, se permettete, cominciare a investire sui giovani italiani, perché è fondamentale per la nostra nazione, la nostra nazionale, il blocco Juve. Da che mondo è mondo, abbiamo sempre vinto soltanto con il blocco Juventus. Grazie.
20: Ciao direttore Mariano, ma guarda, è impossibile non criticare questa dirigenza, è impossibile non criticare questi calciatori. È impossibile non criticare questa proprietà. Io sono un pochino meno duro di te con Spalletti, perché secondo me Spalletti è il meno colpevole in questa situazione. Io credo che lui ci abbia messo di tutto per cercare di portare la Juve in Champions, ma quando hai a che fare con dei giocatori senza attributi ti viene anche difficile, e ovviamente ci fa pensare anche a qualcuno del passato recente che voleva più palle, scusami il termine, da questi calciatori e non è riuscita ad ottenerla. Quindi con questo non è che voglio fare delle riflessioni positive su Motta e Tudor, però in generale ti fa rivalutare tutto quello che è il parco giocatori. Detto questo, se riuscissero a prendere i due attaccanti di cui si parla, per me già sarebbe un upgrade rispetto a tutti quelli che abbiamo oggi e che abbiamo avuto, compreso Vlahovic, perché Vlahovic è vero che quando era in forma i suoi gol li ha fatti, ma era poche volte in forma rispetto ai 4 anni e mezzo che ha fatto alla Juve. Poche volte Vlahovic è stato in forma, quindi per me già sarebbe un upgrade a prescindere.
21: Direttore, mi è parso di sentire una velata critica nei confronti dell'allenatore toscano. E guardi, mi spiace che si troverà la macchina rigata lì da molti esperti di Radio Bianconera, per cui è diventata Radio Spalletti. Poi, a me non interessa, perché il problema, lo dico da sempre, non è l'allenatore ma è il proprietario. Proprietario che da quando ha deciso di mettere mano alle decisioni i risultati si vedono. Però cioè, questa cosa che è diventata Radio Spalletti, Radio Bianconera, le porterà molti, molti problemi. Scherzo, ovviamente. Saluti, Gianpaolo.
22: Ciao, direttore. Sono Alfonso dalla provincia di Milano. Io concordo con tutto quello che hai detto, ma io infatti mi sto imbarcamenando con molti colleghi juventini. Cioè, ma alla fine Spalletti è stato uno dei peggiori allenatori che abbiamo avuto. Cioè, nessuno chiedeva che dovesse vincere il campionato con quei giocatori, però neanche arrivare sesto. Cioè, Spalletti ha sbagliato un sacco di partite, 2 volte col Como, col Sassuolo, con il Lecce, due volte col Torino, con la Lazio, con l'Atalanta, cioè col Verona, con la Fiorentina andata e ritorno, cioè ha sbagliato 12 partite su 18 che ne ha fatte. Io sinceramente non l'avrei confermato, perché tutto questo fenomeno non mi pare che sia il signor Spalletti. Piuttosto, guarda, io mi spiace, molti mi hanno criticato, avrei preso uno come Conte, sappiamo che dura 2 o 3 anni, però almeno se dovesse tornare lui ridarebbe quella mentalità che purtroppo in questi anni è mancata.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Martedì 9 giugno si apre una nuova settimana per me, perché io no, di solito non sono in onda a lunedì. Si apre una nuova settimana con l'ora della vecchia signora, con la Juventus, con un calciomercato che sta girando la manovella, ma non è ancora entrato nel vivo. Ci auguriamo che entrerà nel vivo a breve, perché insomma nomi ne abbiamo spesi tantini, tantissimi, molti dei quali evidentemente sono state più suggestioni che nomi reali. Ma come è d'uso nel calciomercato, spesso si può sognare, almeno sui giornali, sui siti, sugli organi di informazione, poi dal sogno alla realtà ce ne passa tantissimo, e lo stiamo notando a nostre spese, perché dopo l'ufficialità del sesto posto e quindi della mancata Champions League, diciamo che le idee e i sogni di mercato si sono un po' ridimensionati in casa Juventus, e dai vari Lewandowski, Rudiger, Bernardo Silva, eccetera, anche Allison, siamo passati a dei nomi un pochino più, non dico di nicchia, ma prendibili. Uno di questi è il Dibu Martinez, perché insomma il reparto dei portieri è una delle esigenze da rinforzare in questo mercato. Una delle richieste di Spalletti è stata proprio quella di un portiere d'esperienza. Diciamo che la Juventus è stata molto vicina ad Allison anche grazie all'intercessione di Spalletti, poi non se n'è fatto nulla. Martinez corrisponde comunque all'identikit voluto da Spalletti: esperienza, carisma, spessore, esperienza anche internazionale, è uno che ha vinto, e come se ha vinto è uno che può dare una mano anche allo spogliatoio. La domanda che vi faccio io, che mi sono fatto venendo oggi in studio, ci ho riflettuto un pochino e ho pensato, mi è venuta la sensazione che questa Juve, come se stesse giocando a un lunghissimo gioco dell'oca, perché di fatto gli anni sono passati e spesso e volentieri ci si ritrova, magari non proprio al punto di partenza, però ci si ritrova spesso 3 passi indietro, 6 passi indietro, 20 passi indietro, e molto spesso e volentieri anche sul mercato, non è un discorso relativo soltanto ai risultati, alla Champions, non alla Champions, allenatori, dirigenza. Il mio discorso vale per tutto, e anche sul mercato ti ritrovi molto spesso a inseguire degli obiettivi che erano obiettivi di 5 anni fa, 6 anni fa, 8 anni fa. Un esempio che sì, l'ho sentito nominare poco fa, l'Antonio Paulino. Ditemi da quando che sì è un centrocampista nel mirino della Juventus. Forse sono 7-8 anni. Così. L'altro dubbio che invece vi dicevo legato al Dibu Martinez è questo: ma volendo, cercando giustamente un portiere d'esperienza, un portiere di spessore, un portiere anche di alto livello nello spogliatoio di quelli che vengono ascoltati, ma noi avevamo un certo Szczęsny, ve lo ricordate? Pochi anni fa, e non 40 anni fa, senza andare dietro a Buffon eccetera, noi pochini anni fa, primo anno di Thiago Motta e di Giuntoli, avevamo Szczęsny. Ecco, oggi come oggi probabilmente un portiere come Szczęsny sarebbe tra i profili attenzionati da Spalletti e dalla Juventus. Ma com'è possibile pochi anni fa lasciar partire un portiere del genere, puntare tutto su il nuovo che avanza ed è avanzato ma fino a un certo punto, come Di Gregorio, spendere 18 milioni dal Monza, che comunque è una buona cifra, è vero, è stato l'MVP in porta nella stagione precedente, però ragazzi, sono comunque tanti soldi per un portiere, tanti soldi per un portiere che ha sempre giocato molto bene, ma non era mai stato messo alla prova ad altissimo livello, no? Sotto pressione in una biga assoluta. Tu spendi quei soldi per Di Gregorio e poi dopo un paio di anni riprenderesti volentieri Szczęsny. Questo è indice, come dicevo prima, un gioco dell'oca un po' macabro, soprattutto di obiettivi, giocatori che avevi nella rosa, lasci andare, poi ciclicamente magari dopo qualche anno potevano tornare buoni, tornano a essere degli obiettivi. Questo è un errore di valutazione, si chiama in gergo errore di valutazione, si chiama in generale, nella vita, nel lavoro, nello sport, errore grosso, importante di valutazione, perché se in quel momento è vero che Szczęsny aveva un contratto molto alto, più di 5 milioni, ma se tu con Szczęsny, che mi sembra un giocatore ragionevole, insomma, mi è sempre sembrato un giocatore abbastanza ragionevole, con la testa sulle spalle, ti sedevi al tavolino e magari prolungavi di un anno ancora, abbassando, spalmando il contratto, secondo me, tra tanti giocatori che potevano dirti di no, ecco, Szczęsny era uno di quelli che poteva anche dirti di sì, stava bene a Torino, insomma, non aveva così esigenza, tanto che sarebbe andato volentieri in pensione dopo la Juventus. Poi è subentrato il Barcellona, sappiamo tutte le dinamiche, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, secondo me si poteva fare un tentativo verso Szczęsny e avresti comunque risparmiato i 18 milioni che hai speso per il Monza, per Di Gregorio, più l'ingaggio di Gregorio, che è un ingaggio molto basso, però se noi andiamo a sommare il cartellino, più l'ingaggio, ti viene fuori una cifra che assolutamente ti poteva garantire uno Szczęsny per un paio d'anni, ma proprio tranquillamente. In quei due anni avevi un portiere di esperienza che sicuramente avrebbe fatto meglio Di Gregorio, su questo non ho grossi dubbi, e poi avevi due anni di tempo per andare a preparare poi il post Szczęsny, quindi tutto il tempo per programmare, valutare ed eventualmente poi magari nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, andare a prenderti un terzo portiere giovane che poteva poi all'occorrenza diventare eventualmente un secondo. Comunque avevi tempo per la successione. Con Giuntile Motta a un certo punto non c'è stato tempo di programmare, di fare, c'è stato solo il tempo di tagliare. Io sono abbastanza d'accordo, qua no, su Szczęsny, secondo me la Juventus ha commesso un grosso errore, e il secondo grosso errore per me è stato Danilo, lo dico e non lo nego, un giocatore che è rientrato nei convocati da Ancelotti. Il Brasile, diciamo che a livello di rosa, diciamo che è una rosa di buona qualità, ecco, discreta qualità. Se Danilo ad oggi rientra nelle convocazioni di Ancelotti, che insomma un po' di concorrenza c'è anche in difesa, evidentemente se la merita. E poi mi sento dire, ma Bremer andrà via, ci sarebbe bisogno di Rudiger, Kim. Adesso io non voglio paragonare oggi Danilo a Rudiger e Kim, ci mancherebbe altro. Però in prospettiva anche di un possibile addio di Bremer, ecco, tenerti due anni Danilo poteva essere una buona idea, no? Poi si potrà discutere, sì, no. Anche lui un giocatore ragionevole, tra l'altro capitano, uno con cui puoi dialogare, puoi parlare, uno dei quali a cui puoi chiedere un sacrificio tra virgolette, perché poi ragazzi parliamo di contratti milionari, però anche magari di spalmare un anno in più, abbassare leggermente l'ingaggio, cioè ci si poteva tranquillamente arrivare, non si è voluto, e questo è un altro errore grosso di valutazione, perché oggi come oggi sei nella situazione in cui Bremer molto probabilmente andrà via, almeno questo ho confermato con Molli a parole, senza fare nomi e cognomi, però ci mancava solo che dicesse Grayson Bremer, ma più o meno l'identikit l'ha tracciato. Potrebbe andare via anche Cambiaso, rientra Rugani, ma punto di domanda, fa il caso della Juventus, rientra nelle preferenze di Luciano Spalletti questo Rugani? Ho dei dubbi. Ecco, uno come Danilo magari si faceva ancora l'ultimo anno questa prossima stagione alla Juventus, e avevi in ogni caso un filo di continuità con il passato, avevi un capitano che rimaneva e avevi un difensore in più. Non c'è stato non ritengo che ci sia stata la motivazione adeguata per andare a tagliare due giocatori come Szczęsny e Danilo, se non una questione di bilancio che per me era superabile o comunque aggirabile attraverso il dialogo tra società e giocatori con la testa, perché Szczęsny e Danilo sono giocatori con la testa, non sono Cassano, non sono giocatori pazzi, non sono quelli che ti chiedono la luna, semplicemente giocatori che capivano molto bene lo stato delle cose, sapevano molto bene la situazione della Juventus e coi quali potevi tranquillamente dialogare e trovare un eventuale compromesso. Ma lì l'errore di valutazione grave è stato non cercarlo nemmeno il compromesso, neanche sederti a un tavolo, semplicemente, in maniera anche un po' presuntuosa lo dico, decidere che questa Juventus, quella Juventus, non questa qua, ma di riflesso questa, ma quella Juventus, giunto il Thiago Motta eccetera, poteva fare serenamente a meno di Danilo e di Szczęsny, salvo poi cercare un difensore centrale o un difensore esterno, comunque un difensore oggi come oggi, e Danilo ti faceva comodo, salvo poi cercare un portiere d'esperienza. Avevi Szczęsny, ragazzi, e stai cercando Dibu Martinez. Io non sto dicendo più forte Szczęsny e più forte Martinez, sto dicendo che sono profili molto simili. Se oggi andiamo a pesare Szczęsny e Martinez, è vero che Szczęsny ha poi avuto un infortunio eccetera, però anche Martinez ha avuto un infortunio a un dito, ma tralasciando la questione degli infortuni, andandoli a pesare, forse è meglio Martinez, ok, ma sono due profili molto simili, cioè molto più simile Szczęsny a Martinez di quanto sia simile Di Gregorio a Martinez, ok, questo che voglio dire. Quindi tu hai fatto un grande giro per tornare poi quasi al punto di partenza, cioè cercare un portiere con le caratteristiche del portiere che tu avevi. Poi si può discutere anche su Ken, per me la Juventus forse in parte ha fatto bene, forse l'ha un po' sottovalutato, però insomma, prima stagione esploso Ken alla Fiorentina, seconda stagione in difficoltà, però ragazzi, queste sono scelte che si possono fare o non possono fare. Su Szczęsny e Danilo non transigo, quelli sono stati errori macroscopici di valutazione. Sul resto si può discutere, come si può discutere su Chiesa, attenzione, perché su Chiesa vorrei sfatare un piccolo mito o comunque magari un pensiero che va in un certo senso, cioè lui lo ha ribadito un paio di volte, l'ho ribadito poco tempo fa alla Gazzetta dello Sport in un'intervista in video che ho visto. Lui giustamente, secondo me, da questo punto di vista ha voluto chiarire una situazione, cioè il suo addio alla Juventus, come è nato, come si è sviluppato e quali sono state le motivazioni, perché per molti è stata una questione economica, lui chiedeva la luna, lui chiedeva un rinnovo all'altezza eccetera. Lui ha detto, io poi riporto la sua versione, voi potete credere a chi volete, potete farvi l'idea che volete, l'importante è che voi siate informati, poi dopodiché potete avere la vostra opinione che noi rispettiamo, potete scriverci, potete interagire, potete fare quello che volete, ma l'importante è essere informati sulle cose. E quello che ha detto Chiesa a me ha fatto un po' riflettere. Lui ha detto, ma non c'è stata in realtà nessuna reale trattativa per il mio rinnovo di contratto, forse, questo lo dico io, non l'ha detto lui, in precedenza, nei mesi precedenti c'era stato un pourparlers e magari le richieste in quel caso magari potevano essere state un po' alte, però poi quando si è arrivati alla fine della stagione, all'arrivo di Thiago Motta eccetera eccetera, in quel momento, che è il momento poi decisivo quando si fanno i rinnovi o no, si fanno i contratti o meno, in quel momento Chiesa è stato molto esplicito e vedendolo non mi sembrava che stesse dicendo fandonie, cioè lui ha detto trattativa non ce n'è stata, io non ho avuto neanche avuto tempo e modo di esprimere le mie richieste, perché la Juventus si è presentata da me con Thiago Motta e giunti e mi ha detto, mi è stato detto, ragazzo, trovati una squadra perché non rientri più nei piani la prossima stagione. Allora, io su Danilo e su Szczęsny sono tranchant, non mi interessa, non vedo, non torno indietro su Danilo e Szczęsny, quelli sono stati errori macroscopici di valutazione. Su Chiesa ognuno può avere la sua opinione, può essere stato giusto tagliarlo, può essere stato meno giusto tagliarlo, è un giocatore che anche nel Liverpool ha avuto le sue difficoltà, sicuramente non era un titolare con Arne Slot, probabilmente non lo sarà anche con Iraola, è un giocatore che ha avuto difficoltà a ritagliarsi uno spazio e probabilmente le conseguenze dell'infortunio grave che ha avuto le sta patendo tuttora. Questa è una premessa che è giusto analizzare insieme a voi. Però, secondo me, poteva esserci modo e modo anche di tagliarlo, se l'idea era quella di tagliarlo. Se l'allenatore e il direttore tecnico in quel momento erano d'accordo sul tagliarlo, giusto fare così da un certo punto di vista, cioè ci può stare, posso anche condividere la scelta di tagliarlo. Però secondo me andare a dirgli ragazzo trovati una squadra, potevano esserci anche delle modalità magari in mezzo, no? Un po' più grigie, più che bianco o nero, magari dicendogli guarda, noi abbiamo una certa soglia di budget, se rientri in questa soglia volentieri possiamo ragionare a un rinnovo, altrimenti diventa difficile per noi. E gli gettavi la palla nella sua metà campo e aspettavi una mossa sua, diventava anche un modo furbo per intanto prendere tempo e vedere un attimo cosa ti rispondeva lui. Se tu diceva no, ma io voglio sicuramente un rinnovo di almeno X anni a queste cifre, potevi dirgli caro ragazzo, però purtroppo non ci sono i presupposti. Lì hai un po' tagliato la testa al toro da un certo punto di vista, hai, come dire, evitato dialoghi eccetera eccetera, ma era comunque un giocatore tuo che hai, non dico regalato, però hai svenduto. Quello si può considerare un errore o no, è chiaramente soggettiva la situazione. Per me sono molto più gravi le situazioni Szczęsny e Dadino, di cui si parla un pochino troppo poco ultimamente, però si stanno riproponendo, perché se vai a cercare un portiere di esperienza o un difensore con una certa esperienza, ma ce li avevi in casa questi due, che bisogno avevi di tagliarli in maniera grossolana e quasi senza neanche modalità di replica da parte loro, per poi ritrovarti a cercare esattamente il profilo che corrispondeva a loro? Cioè, questo non capisco. Poi certo cambiano, intanto sono cambiati tanti allenatori, è cambiato il gruppo dirigenziale, è cambiato il direttore tecnico, il direttore sportivo, tutto quel che volete, però io non credo che in due anni si possa passare da considerare Danilo un esubero che vuoi mandare via a tutti i costi a considerare oggi Danilo uno che farebbe al caso della Juventus. Non è concepibile per me. Stiamo comunque parlando di poco tempo e stiamo parlando di un giocatore che non ha avuto una parabola né a crescere né a diminuire tale da giustificare un comportamento del genere nei suoi confronti. Mi ha stupito molto l'atteggiamento, lo dico, l'avevo detto ai suoi tempi, lo continuo a ribadire, della Juventus nei confronti di Danilo, anche per il fatto che fosse il capitano e lo fosse diventato. La fascia non se l'è presa lui e se l'è messa al braccio. Cioè, e anche di Szczęsny per una serie di motivazioni, ti sei ritrovato poi quest'anno a gestire una situazione non proprio semplicissima con due portieri più o meno equivalenti, in cui hai dovuto dire tu chi era il titolare, perché in campo non è che Di Gregorio si fosse meritato la maglia da titolare, hai dovuto insistere tu a dire a un certo punto Di Gregorio titolare, Di Gregorio titolare. Poi dopo una serie di, insomma, partite non proprio perfette, ha iniziato a giocare Perin, poi nel finale ha ripreso a giocare Di Gregorio, ma ci siamo accorti tutti, poi magari non l'abbiamo detto ad alta voce. È una situazione un po', come si può dire, è una situazione quella di avere due portieri dello stesso livello, ma nessuno riconoscibile come titolare se non per conferma dell'allenatore, che poi però cambia idea e fa giocare Perin per un po' e poi alla fine rimette Di Gregorio. È una situazione che in una grande squadra non dovrebbe esserci. Se voi guardate il Milan, se voi guardate il Napoli ha deciso a un certo punto Conte che giocava Milinkovic, ha giocato Milinkovic, guardate l'Inter, guardate gli altri, ci sono delle gerarchie definite, punto. Alla Juve no, questo perché evidentemente ci si aspettava molto di più da Di Gregorio e a un certo punto ci si è resi conto che, insomma, continuare a farlo essere il titolare poteva diventare rischioso, e già lo è stato. Qua non vogliamo criticare oltremodo nessuno, abbiamo già criticato al momento in cui, insomma, abbiamo dovuto farlo. Io qua volevo analizzare un attimo, prima di tuffarci sui prossimi arrivi, sugli obiettivi, su chi arriverà, chi no, con voi ci tenevo oggi a fare anche un passo indietro, a capire anche le motivazioni che hanno portato oggi la Juventus a cercare un portiere, a cercare un difensore, a cercare un altro errore, ma questo lo diciamo da 170 anni, in realtà sono due anni, però un errore che poi ti porti, come quello di Danilo, come quello di Szczęsny, come probabilmente quello di Chiesa, come altri, l'errore di gestione di Vlahovic. A un certo punto ci sei trovati in un cul-de-sac, come si dice in questi casi, in cui non potevi fare altro. Ma tu non dovevi arrivarci in quel momento, tu dovevi prevedere, e prima di ficcarti in un cul-de-sac dovevi fare qualcosa, o venderlo o rinnovarlo, ma non dovevi assolutamente ritrovarti in una situazione con Dusan Vlahovic a scadenza, a un anno dalla scadenza del contratto. Errore grossolano, errore che al Sassuolo non fanno, o fanno raramente, al Lecce non fanno, alla Roma non fanno, alla Lazio magari ogni tanto capita, Inter, Milan, Napoli, Atalanta e Roma non fanno. O comunque sono delle situazioni che capitano molto raramente, quando magari i giocatori puntano i piedi. Un anno fa ancora Vlahovic non aveva puntato i piedi, si è ritrovato poi nella condizione di farlo, semplicemente perché è capitato. Ma tu, secondo me, tu, inteso come Juve, hai sottovalutato completamente la gestione di un giocatore che avevi pagato 80 milioni, non 8, 80 milioni, ritrovandoti a scalare in una serie di ma forse vediamo, incertezze, dubbi, che hanno portato poi ad arrivare a un anno dalla scadenza di contratto senza rinnovo. E in quel momento il giocatore cosa fa? Ti dice, va bene, a sto punto io aspetto, vedo cosa succede, dopodiché ha lui il coltello dalla parte del manico. Può venirti incontro, sì, ma può anche non farlo. Non è sua facoltà venirti incontro, può pretendere lo stesso trattamento, cioè un rinnovo di contratto alle stesse condizioni. Non deve necessariamente abbassare le pretese, perché il contratto ce l'ha firmato fino a giugno e poi è libero di andare dove vuole. Se preferisce andare altrove e farsi dare 10 milioni di bonus e trova una squadra disposta a dargli 10 milioni alla firma, alla fine forse avrà fatto bene lui. Il problema non è adesso lamentarsi, ma Vlahovic poteva rimanere. Sì, certo, poteva rimanere. Il problema è perché è oggi nelle condizioni in cui dettare legge, e non si dovrebbe arrivare a giugno con un giocatore a scadenza in cui può dettare esattamente le leggi che vuole. E tu o accetti o non accetti, però se non accetti lo perdi a zero. Quindi hai perso in entrambi i casi. La Juventus, dopo aver perso Danilo, dopo aver perso Szczęsny, perde un altro pezzo da 90. Si può discutere, si può dire bravo, non è bravo, ha fatto troppi gol, ne ha fatti troppo pochi, giustamente. Però intanto perdi un altro pezzo importante della squadra. E poi va bene, è Sorloth, è Colomani, è Allison, è Divo Martinez. Però intanto iniziamo a prendere qualcuno, perché in questo momento la Juve rispetto all'anno scorso e a qualche anno fa è decisamente, decisamente indietro. 14:31, torniamo tra pochissimo. I vostri messaggi, tanti. Un ospite, si continua a parlare di Juventus. Oggi al momento notizie non ce ne sono sul mercato, però attenzione perché sappiamo benissimo, avvicinandoci ai mondiali, ma avvicinandoci poi alla parte più calda del calciomercato, le cose potrebbero cambiare. Con Manuel in regia, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi, ciao.
4: L'ora della vecchia signora.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. Dopo gli ultimi Masters 1000, il crollo all'Open di Francia, Sinner sarà concesso qualche giorno di riposo in Sardegna. Azzurro era stato colpito da un malessere fisico durante il match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, una difficoltà che gli era costata la sconfitta. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della Nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Prosegue la preparazione delle nazionali impegnate ai mondiali e dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa, la Spagna ha concluso il suo ciclo battendo 3-1 il Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta come Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. Con una formazione quasi al completo nel primo tempo, con Rodri titolare a centrocampo, hanno ben giocato in attacco e controllato la partita senza sforzarsi eccessivamente contro il Perù, che non si è ancora qualificato. Con questa vittoria la Roja ha esteso la sua striscia di imbattibilità nei tempi regolamentari a 29 partite. La Volleyball Nations League dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani alle 22 italiane gli azzurri di Fefe De Giorgi faranno il loro esordio a Ottawa contro la Francia, campione olimpica. Per l'Italia si tratta di un debutto particolarmente significativo, non soltanto perché arriva contro una delle favorite della manifestazione, ma anche perché inaugura il percorso di una squadra profondamente rinnovata. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto

0: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora.

0: Ben ritrovati in diretta a 14.37. L'abbiamo presa un po' larga, perché adesso torniamo sul mercato attuale, però era giusto anche confrontarci insieme, visto che lo facciamo da anni e abbiamo vissuto anche le operazioni di cui vi ho parlato prima in diretta, quotidianamente, qui su Radio Bianconera. Era giusto fare un passettino o magari un passo indietro vero e proprio per analizzare quel che è successo e provare a capire meglio quel che può succedere con l'accortezza e con il bagaglio che ci portiamo dietro, perché è tanto facile dire ma serve un portiere d'esperienza, serve un difensore ma ce li avevamo, ragazzi, quegli elementi. Per fortuna nessuno al momento rimpiange Chiesa, anche da un punto di vista degli infortuni a Liverpool, ribadisco, ha avuto poco spazio e per quel poco che ha avuto non è che abbia fatto i solchi per terra. Non so se c'è qualche operazione più di altre che non avete digerito, che magari vi ha contrariato più di altre nel recente passato. Però ad oggi ci troviamo molto spesso a rincorrere giocatori, ribadisco, con un profilo molto molto molto simile, se non esattamente identico, a quelli che avevamo. Buon pomeriggio, Bomber. Tutti quei senatori cacciati da Motta, Danilo ha definito il progetto fantasioso. Sì, è stato anche, diciamo così, educato. Szczęsny è stato cacciato perché prendeva troppo d'ingaggio. Sì, ho capito, ma si poteva fare un discorso interessante con lui. Chiesa è stato mandato via per il progetto, ma anche per la sua incolumità fisica, perché senza quell'infortunio ero veramente curioso se Motta e Giunto lo avrebbero venduto. Francesco, tutto giusto, probabilmente senza quell'infortunio avremmo visto un altro Chiesa, avrebbe avuto anche un altro altre annate, un'altra incidenza nell'economia juventina, e molto probabilmente sarebbe stato rinnovato ben prima, forse anche a cifre decisamente superiori. Questo non lo sapremo mai, ne potremo parlare con lui, come parleremo di tanto altro, di mercato e non soltanto. Daniele Piovera ai nostri microfoni, VCO Azzurra. Ciao Daniele, benvenuto.
1: Ciao carissimo, un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio a te, e tra l'altro ti ho intravisto l'altra sera in TV stavi ragionando non di Juventus. Eri molto elegante, ti posso dire. Guarda, giusto per dire che non trasso, avevi una giacchetta color canna da zucchero, si dice. Bianca. Esatto. Ho guardato un po', poi chiaramente io sono specializzato su argomenti juventini, quindi sui dilettanti non sono così ferrato, però complimenti, perché insomma era un discorso apprezzabile, quello sicuramente.
1: Grande.
0: Dani, volevo chiederti un po', visto che tu sei... hai un occhio, anzi un occhio e mezzo sui dilettanti, ma non perdi mai d'occhio la Juve.
1: Per forza.
0: Beh, normale
1: a
0: che sia così.
1: Comanda,
0: bravissimo, esatto.

0: Ti chiedo un attimo, in questo momento tu che sensazioni hai? Perché c'è chi è contento di un mercato che si sta sviluppando, c'è chi è pessimista, c'è chi pensa che senza Champions la Juve l'anno prossimo farà fatica, e dopo questa uscita di scena di Vlahovic, insomma, non sono tutti così convinti che l'anno prossimo sarà l'anno del riscatto. Tu da che parte stai, come la vedi?
1: Diciamo che l'entusiasmo negli ultimi anni dopo il mercato, prima e dopo il mercato, era diverso, nel senso che sono stati fatti dei mercati importanti che hanno un po' illuso noi tifosi. Oggettivamente i nomi che si fanno adesso, le trattative che sono probabilmente alcune anche addirittura d'arrivo, non è che solletichino particolarmente la fantasia e l'appetito dei tifosi. Sorloth c'ha 29 anni, sì, ha fatto 20 gol all'Atletico Madrid, è un giocatore di livello internazionale, sì, ma chiaramente non è Cristiano Ronaldo, che è stato acquistato al fine giugno
0: 2018.
1: Del 2018, no? Sì. Lì io me lo ricordo, non dormivo la notte, io non dormivo.
0: E neanch'io, perché io avevo paura di prendere il buco, quindi stavo sveglio fino alle 2 alle 3 a leggere le prime pagine dei giornali, nella speranza che...
1: Io lì ho fatto l'errore più grande della mia vita, te l'ho sempre detto, perché lo sapevo un mese prima.
0: È vero, verissimo.
1: Dovevo andare,
0: allora, dove si vada, svegliamolo questo retroscena, perché mi ricordo che mi era passato di mente, hai fatto bene a ricordarmelo. Un mese abbondante prima
1: del
0: 6 giugno, quindi un bel mese abbondante prima anche che uscisse la notizia, mi scrive Daniele, e mi scrive un WhatsApp e mi scrive: guarda che la Juventus sta prendendo, non è che mai detto forse, cioè mai scritto, guarda che la Juventus sta prendendo Cristiano Ronaldo. E io non ti avevo insultato, però insomma, ti ricordi, ti avevo scritto: ma mi sembra molto difficile, c'ha un ingaggio della Madonna, giusto per rimanere nei termini, eccetera, che il cartellino è molto alto, mi sembra molto complicato. E tu mi risposi, mi ricordo, ma guarda che lo finanziano anche grazie al marketing, merchandising, magliette, eccetera, eccetera. Io ti dissi: guarda, tengo d'occhio, però mi sembra una pista molto, molto improbabile. E lì per lì non ci avevo dato troppo peso, perché mi sembrava veramente troppo grande per la Juventus Cristiano Ronaldo. E poi magicamente nelle settimane successive, ma nelle prossime due o tre, non successe nulla. Ecco che dopo un mesetto circa iniziarono a muoversi le acque, e il primo fu Tutto Sport a scriverne dei giornali, mi ricordo benissimo, con Massimo Franchi che seguì la pista, dopodiché anche Gazzetta e altri, eccetera. E poi alla fine l'operazione si concretizzò, tra un po' lo stupore generale, perché sembrava veramente quasi
1: era un sogno,
0: troppo pensavi, esatto, era un gigante,
1: era un sogno, esatto. Era un sogno, e quello non ti faceva dormire la notte,
0: sì,
1: no,
0: l'ipotesi, sì, di Sorlott, quando dove, insomma, nonostante le origini vichinghe, quindi fiabe o incubi a seconda dei punti di vista, però Sorlott, insomma, non è uno che ti tiene sveglio la notte,
1: a meno che tu, che piace tutto l'ambiente, per amor di Dio, ma è andato in Inghilterra, ha fatto 3 gol in un anno.
0: Esatto.
1: Non mi sembra non è che andiamo a prendere Mbappé o andiamo a prendere dei giocatori. A me piacerebbe di più, mi sembra che si voglia scommettere sull'instant team, no? Giocatore pronto, però il problema è che se tu fai un contratto di 3 o 4 anni a giocatori che hanno 30 anni o 29, a 5, 4, 6 milioni di euro, quando ne hanno 32, 33, non li compra nessuno.
0: Esatto.
1: Quello che mi fa sempre un po' di paura, no? Piacerebbe delle scommesse un pochettino diverse, cioè, per esempio Gonçalo García, che ha 23 anni, quello è un profilo che un pochettino alla Morata quando arrivò,
0: che si può costruire già qua.
1: Potrebbe essere un pochettino più interessante.
0: Liberali, tanti nomi, ci sono tanti giovani anche.
1: A me Liberali piace, del Catanzaro, un ragazzo molto interessante.
0: Ma ce ne sono tantissimi, poi anche in Under 21 Azzurro, cioè, insomma, bisognerebbe. Secondo me qualcosa che non ha funzionato, qua lo dico, è un po' lo scouting nell'ultimo periodo, soprattutto recentemente quando è stato appaltato al di fuori, insomma, mi sembra che lì ci sia stato un po' di lacune, però poi vediamo. A me un'altra cosa che fa paura, caro Dani, è il fatto che comunque la Juventus abbia speso tanto, abbia speso male, e soprattutto anche l'anno scorso abbia preso giocatori come Jonathan David e Openda, che avevano sempre segnato nella loro carriera, e qua hanno fatto fatica. Lo stesso Kopp, Miners, aveva fatto benissimo l'Atalanta, e qua ha fatto fatica. Ecco, non vorrei che comunque si spendesse, si prendesse solo, e poi questo viene qua e fa comunque fatica. Lì sarebbe non sarebbe accettabile un ennesimo flop, perché ne hai già fatti troppi ultimamente.
1: No, ecco, l'unica cosa che mi intriga di Sorloth è il paragone, un po' arriva dalla stessa squadra di Mandzukic. Allora lì un pochettino, per quello che ha dato Mandzukic a questa squadra quando ha vestito la maglia, non lesinando mai una stilla di energia, dimostrando sempre grande attaccamento, professionalità e risultando decisivo nelle partite decisive. Vado più nel dettaglio: se uno fa 20 gol negli scontri diretti in Champions League, sono 20 gol che hanno un peso diverso rispetto a farli
0: 4 col Sassuolo, 2 col Pisa.
1: Sorlo, da questo punto di vista, ecco, da questo punto di vista, Sorlo che ha fatto gol al Barcellona,
0: sì,
1: ha fatto
0: in gol Champions, in
1: League,
0: è vero.
1: Ha fatto gol importanti. Mandzukic era uno di quei giocatori, cioè che non faceva 40 gol all'anno, ne faceva 16, 18, 20 al massimo, ma quei 16, 18, 20 erano gol dal peso specifico.
0: È vero.
1: Enorme.
0: E poi,
1: questo parallelismo tra Sorloth e Mandzukic, questo sì mi intriga.
0: Teniamo, anche se hanno caratteristiche diverse, però sì, però magari anche la provenienza ci può aiutare un po' a sognare. Io mi ricordo anche tutto il resto che faceva Mandzukic. A me, io godevo tantissimo quando si ficcava testa a testa con Lewandowski, quando andava in scivolata, faceva il terzino. A me quelle cose sono le cose che fanno impazzire. Io, da vecchio difensore, vecchio stile, quando vedevo un attaccante che ti faceva quel lavoro lì, impazzivo. Però
1: no, arringava la folla, no?
0: Sì.
1: Lì. E quando tu vedi, però ti faccio un altro esempio, anche Bremer, ma io se arriva uno che ti dà 50 milioni, ma io lo accompagno alla porta, grazie,
0: Hai
1: 30 anni, ha 30 anni Bremer,
0: l'ultima
1: stagione ha saltato 15 partite, non è più quello di una volta, perché ditemi quello che volete, ma quando uno si rompe, nel calcio di oggi, nel calcio di oggi che è fisicità, agonismo, atletismo, esasperati, non è il calcio di 20-30 anni fa che quando Roberto Baggio si è rotto 3 volte il ginocchio ed è tornato ad essere il giocatore più forte del mondo. Oggi non potrebbe mai esserlo Baggio. Potrebbe mai esserlo, perché è un calcio, uno sport, non il calcio, è
0: esasperato, molto più esasperato dal punto di vista fisico, dell'intensità,
1: l'aspetto fisico vale molto di più rispetto all'aspetto tecnico. Bremer, dopo che si è rotto il legamento, vedi che ha fatto l'intervento al menisco, si è fatto degli stiramentini, delle contratture, io a 50 milioni di euro subito.
0: Ma sono d'accordo con te, nel senso che poi devi andare a prendere un altro più o meno dello stesso livello, però è l'ultima finestra nella quale lo puoi piazzare a 50 milioni, perché poi da 30 anni in su diventa poi complicato piazzare un difensore, a meno che non abbia un exploit incredibile la prossima stagione, è una scommessa che tu fai, però effettivamente se vuoi ricavarne una cinquantina di milioni forse è una
1: è l'ultima chiamata, secondo me devi prenderlo, cioè certi treni passano sia quando devi comprare ma anche quando devi vendere. Piuttosto, cioè, io tra Bremer e Cambiaso sacrifico Bremer, perché Cambiaso,
0: io ti posso dire, per me tutte e due. Perché non so, cioè, se tu pensi che il livello massimo della Juve sia Bremer e Cambiaso, non siamo messi, cioè tu pensi, io penso, cioè, nel genere si pensa che quelli siano i top della Juve, è un problema, perché una volta Cambiaso e Bremer, cioè, erano giocatori che potevano starci nella rosa.
1: Cambiaso e Bremer, vai a prendere o Palestra, vai a prendere Udogi, cioè un minimo di questo zoccolo italiano che si è sempre detto è la verità, cioè non è un caso. Che di nazionale faccia ridere senza un giocatore della Juve, e viceversa, cioè non è un caso, perché la storia, corsi e ricorsi, ce lo diceva Giambattista Vico, ma ha perfettamente ragione. Se la Juve è forte, la nazionale è forte. E viceversa.
0: Sì, è vero. Storicamente c'è stato sempre un bel ricambio da una parte all'altra e viceversa. Quindi sono d'accordo con te. Senti, Dani, prima di salutarti, ti chiedo ancora: secondo te, sfumato Bernardo Silva, che ormai senza Champions credo che non abbia avuto neanche tempo e modo di non si siede nemmeno.
1: Oggi, forse,
0: esatto. Poi Mourinho spinge. Secondo te, qual è un centrocampista? Che abbiamo parlato della difesa, del portiere, abbiamo parlato dell'attacco. Profilo di un difensore, di un centrocampista, scusami, prendibile, che può fare al caso di questa Juve? Mendes?
1: No, Renders.
0: Ah, Renders. Tijani Renders, l'ex. L'ex Milan, Manchester City.
1: 26 anni, ha giocato poco.
0: È vero, ha giocato pochissimo.
1: Il campionato italiano, ha avuto un grande impatto all'inizio, poi invece non ha quasi mai più giocato.
0: È vero.
1: Se io dovessi fare un sacrificio economico e puntare su un giocatore, lui, senza alcun ombra di dubbio. Tonali è sogno, ovvio, e sarà è destinato a rimanere tale. Renders, senza se, senza ma.
0: Guarda, mi hai convinto. Mi hai convinto. Sì. Ci metto la fish perché può essere anche una situazione utile per lui in uscita. È vero che ultimamente ha giocato pochissimo, e rilanciarsi in un campionato come quello italiano che conosce alla Juve può essere una buona, un'ottima soluzione. Dani, grazie come sempre per la tua competenza, come al solito è stato un piacere ospitarti nei nostri microfoni. Ci sentiamo presto e niente, buona giornata e buona estate, se non ci sentiamo prima, ma ci sentiamo sicuramente. Ciao. Daniele Piovra, i nostri microfoni, e sulla Juventus e non soltanto, lui è esperto anche di calcio dilettanti, ma come spesso accade, un occhio alla Juventus non si nega mai. Allora, i vostri messaggi adesso, sempre preziosi, non li ho lasciati per ultimi perché non ci interessano, ma abbiamo dovuto dare prima spazio all'introduzione sulla puntata, sul tema della puntata, mercato come al solito, al nostro ospite, e adesso i vostri messaggi in ordine di arrivo, rigorosamente, magari non tutti, ma cercherò di privilegiare chi ce li ha spediti scritti o mandati vocali per primo. Allora, buon pomeriggio, vi lancio una sfida, conservate questo messaggio, alcuni li vedrete il mondiale, guardate tra un paio di anni se non ci saranno big in Europa. Diarra, Senegal, Baleba, Camerun, Antangana, Francia, Due, Costa d'Avorio, Angelo Stiller, questo lo conosciamo, Germania, a Cluj, Francia, venite a cercarmi, Luca Terni, va bene. Io, questo messaggio rimane, hai fatto dei bei nomi, due o tre anzi, li conoscevo, sugli altri, io questi mondiali me li guarderò e quindi magari vedrò cosa sono capaci di fare. Nessun errore nello smantellare la squadra dal dopo Allegri in poi. Si chiama taglio dei costi. Fuori anche Dusan, che non rimpiango. Adesso il lavoro di potatura è finito. Sì, Gabriele, ma se Dusan volevi potarlo, giustamente, dovevi potarlo quando potevi venderlo. Avresti dovuto, società di personalità, sederti a un tavolo e dirgli: Dusan, ti devi trovare una squadra oggi. Non domani, te la devi trovare oggi. Ma sono le 18, ma tu te la devi trovare oggi. In modo tale da monetizzare anche poco, ma non farlo andare via zero. Perché l'hai pagato 80, ribadisco. Quindi lo vendevi a 15 l'anno scorso, o quando dovevi farlo, non mi interessa quando, però dovevi farlo. Questo è l'errore. Si può potare, si può tagliare, va benissimo, ma devi farlo monetizzando. Tagliare a scadenza sono capace anch'io, ragazzi. Capaci tutti. Cioè, non fai nulla, aspetti che scada il contratto. Non ci vuole un granché. Tagliare e riuscire a ricevere qualcosa in cambio, allora, quello è il lavoro del direttore sportivo, direttore tecnico. Ora sprechiamo solo fior di milioni per giocatori inutili, scrive Gabriele. Buon pomeriggio Alberto, ogni anno si fa un passo indietro, anzi quest'anno è andata peggio degli ultimi due. Bisognava tenere Szczęsny, far crescere Di Gregorio come secondo. Ecco, questa era un'opzione assolutamente cavalcabile. Cedere Bremer, ennesimo errore. Rimpiangeremo Vlahovic, un abbraccio. Terry, che come al solito non è molto ottimista, però coglie nel segno. Grande, finalmente qualcuno che lo dice. I primi due grandi errori sono state le cessioni di Szczęsny e di Danilo. Condivido il 100% e non lo sostengo da ora, ma dal primo minuto. Flavio e da Luca, siamo in due, perché io l'ho detto anche quando sono state messe a segno, nonostante ci fosse un grande hype su Thiago Motta, eccetera. Per me comunque la gestione delle uscite di Szczęsny e Danilo, soprattutto Danilo, forse, secondo me sono state ingenerose e si sono rivelate poi sbagliate. Buon pomeriggio, sono Davide da Taggia, vi ascolto, e la mia opinione sul portiere di Gregorio è essenzialmente, la ripeto, per il mio, andata di sfortuna, come tutti gli acquisti della stagione di Giuntoli. Di Gregorio sulla carta è stato il miglior portiere della Serie A e arrivava a due stagioni molto buone. Nessuno pensava che avrebbe avuto questo tipo di difficoltà, ma se non lo provi non può mai sapere. Chi lo dice che un Carnesecchi non faccia la stessa fine una volta arrivato a Torino? Non lo sappiamo. Dubbio ci può stare, per carità. Infatti adesso, se notate, il profilo su cui si sta rivolgendo la Juve è non Carnesecchi, ma un Vicario, un Divo Martinez, giocatori già formati, professionisti già di esperienza. Cioè Alberto, Tec e Danilo erano giocatori di forte personalità e spesso sinceri. È vero, sempre sinceri nelle dichiarazioni. Per questo erano poco graditi a Motta e quindi il DS Giuntoli ha provveduto alla loro epurazione, scrive Diego. Io ribadisco, si può fare quel che si crede, ci mancherebbe altro, ma se poi li rimpiangi e se poi soprattutto dopo qualche anno vai a prendere giocatori con caratteristiche simili o comunque li cerchi, significa che forse non devi farli andare via. Lo stanno dicendo i fatti, non lo sta dicendo Alberto Mauro su Radio Bianconera, l'aveva già detto e lo ribadisce, ma questo può essere un pensiero mio. Ma se poi vai a cercare un portiere d'esperienza, e avevi Szczęsny, ribadisco, e vai a cercare un difensore di profilo internazionale di spessore, e avevi Danilo, evidentemente non dovevi lasciarli andare via. Mi sembra palese. Buon pomeriggio, bomber, tutti quei senatori cacciati da Motta. Danilo ha definito il progetto fantasioso, eccetera eccetera. Sì, questo abbiamo già letto. Francesco da Ischia, un saluto a te. Ciao Alberto e Manu, Paolo da Formia, perfettamente d'accordo su quanto detto su Szczęsny e Danilo. Infatti, quando Motta disse pubblicamente che aveva una squadra senza attributi, piangeva pubblicamente per un male che si è procurato da solo insieme a Giuntoli. Sono d'accordo con te, sono assolutamente d'accordo con te. Non importa invece di Vlahovic, il padre chiedeva 20 milioni di commissioni. Ragazzi, sulle commissioni c'è un po' una forbice, perché si parla di mensilità o poco più, quindi 8-9 milioni, e si arriva fino a 20 milioni di commissione. Io non so, io sapevo che poteva essere poco più di una mensilità. 20 milioni mi sembra un po' tanto, una forbice ampia. C'è da dire che forse in questo momento, vista la situazione, la Juventus ha fatto bene a non cedere a una richiesta così alta per un giocatore che, ribadisco, ha già sotto contratto, quindi perché te lo devi ricomprare se ce l'avevi già? C'è questa abitudine che ormai è diventata un'usanza, no? Che a parametro zero bisogna ricomprare il cartellino. Ma se sei a parametro zero, perché ti devo dare i soldi di un bonus alla firma che poi sarebbe il cartellino? Ma perché? Che senso ha? Non lo so, ormai questo è un uso comune in Italia ma anche all'estero, non mi piace. La Juve è confusionaria ma non è scema, se prendiamo Sorloth e Colomoni siamo a posto. Secondo me no, siamo a posto davanti, forse, non siamo a posto a centrocampo, non siamo a posto in difesa se va via Bremer come sembra, e non siamo a posto in porta, quindi ce ne vogliono ancora due o tre, se non quattro. Se prendiamo pure Diaz siamo molto competitivi. Sì, su Diaz abbiamo parlato poco oggi. È un profilo che piace, che interessa, compatibile con Ildiz, sì, anche con Seisao probabilmente sì, trovare un attimo la quadra, però insomma può giocare e soprattutto ti alza il livello di qualità là davanti, quindi non sarei così contrario, anzi. Ciao caro, non capisco una cosa, ma perché cambiare la difesa se avevamo un portiere normale che all'unico tiro che gli avversari tiravano lo parava? Domenico, ti rispondo, perché se va via Bremer ci serve un difensore all'altezza. Noi stiamo parlando in prospettiva addio Bremer. Chiaro che se rimane Bremer e arriva in più un Rugani che finisce il prestito, più o meno siamo a posto. L'unica che non ho proprio capito è stato Jo Mario per Alberto Costa. Chiesa, dopo due crociati, un ex giocatore. Sorloth va per i 32. Quali sono i giocatori prendibili a poco che vengono qui senza la Champions e la certezza che faranno bene? Luca, domanda perfetta, la risposta non te la so dare. Pochi, bisogna trovare veramente i profili giusti, ideali, giocatori da Juve che abbiano pretese, sì, fame, ma fino a un certo punto, perché non giocherebbero la Champions. Quindi è un lavoro di cesello proprio, un affare possibile, secondo Globo TV. Vieri per Arthur, prenderemo un giovane difensore già forte per pochissimo, uno scambio alla pari, ma quasi. Ci informa Giovanni dal Brasile. Io credo che per Arthur vada bene chiunque. Intanto per Dibu Martinez la Aston Villa vorrebbe una ventina di milioni, che non sono tanti, non sono pochi, forse sono giusti, ma sono poco di più di quello che abbiamo pagato di Gregorio poco tempo fa. Allora chiudiamo con qualche... Purtroppo sono le 14:58, non li ascolteremo tutti, vi chiedo scusa di questo, magari lo faremo nel corso del pomeriggio, tanto vale riprendere te che ci scrivono, ce lo scrive Daniel. Intanto sentiamo almeno un vocale, sentiamo. Arriva. Ci informa Manuel che è muto questo vocale, quindi. Ma ne ascoltiamo un altro, sentiamo.
2: Volevo sapere, ecco, se c'era qualche aggiornamento per un regista e se definitivamente Bernardo Silva non verrà mai.
0: Sì.
2: E niente, non vedo l'ora di vedermi a Juve qua la prima giornata a Frosinone e forza Juve sempre.
0: Allora, sul regista purtroppo non ci sono novità, è uno dei profili che al momento non è stato considerato, perché dopo Bernardo Silva te lo do proprio come sfumato definitivamente, quindi non arriverà. La Juventus sta facendo un attimo dei calcoli per trovare un nuovo obiettivo a centrocampo. Reinders può essere un buon nome, non è propriamente un regista, però ecco, teniamocelo lì. Chiudiamo, scusatemi, il 15 settembre dissi cambiate Di Gregorio, non è da Juve, molto meglio Perin, ma anche Pinsoglio. A proposito, ma non è Motta, ma non è che Motta è stato pagato per smaltire i campioni della Juventus? Fabio da Sezze, non te lo so dire, però lo ha fatto. Che sia stato pagato o no, è stato pagato sì, a livello di stipendio. E i campioni li ha fatti fuori, quindi evidentemente un po' di cambiamento, di rinnovamento l'ha portato. Probabilmente tornasse indietro, potesse tornare indietro, farebbe cose un po' diverse, secondo me. Allora, non abbiamo più tempo, quindi un saluto a tutti voi, un saluto anche a Giovanni, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, chi ha interagito, chi ci ha scritto messaggi vocali, un saluto a Manuel, ora testimone nelle mani di Frank, e con noi ci sentiamo domani. Ciao!
3: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
6: La Procura di Cagliari con il sostituto Andrea Vacca ha concluso le indagini su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici e imprese che avrebbe condizionato la gestione delle pratiche e dei controlli dell'ARPAS, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente in Sardegna. Secondo gli accertamenti dei carabinieri del NOE riportati dall'Unione Sarda, il meccanismo avrebbe anche occultato possibili rischi di inquinamento.
7: Una nota creator di OnlyFans Piacentina ha incassato 140.000 euro senza dichiararli al fisco. L'influencer, che ha un seguito di 150.000 follower su Instagram e oltre 1.600.000 like su TikTok, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Piacenza. I militari delle Fiamme Gialle di Fiorenzuola d'Arda hanno infatti accertato che i proventi, derivanti soprattutto da OnlyFans, non erano mai stati dichiarati e l'analisi dei flussi finanziari condotta dai finanzieri ha consentito di inquadrarli come redditi da lavoro autonomo non tassati.
6: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula, Parlamento svilito.
7: Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti e dichiara: Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per ben 37 volte.
6: Il tennis al Queen's, il giorno di Serena Williams, che ha 44 anni, torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Melchior Rautliff. In Germania invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championships, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben 3 anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Ritrovati a questa prima puntata settimanale di Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta, saluto il caffè istituzionale di Manuel che ormai ma non sarebbe neanche da citare, assolutamente. Partiamo subito perché il mercato, non voglio dire impazza, però ci sono veramente tanti nomi, alcune trattative, adesso andiamo a fare un pochino di chiarezza. E in questo momento però è chiaro che servirebbe un pochino più di concretezza. Tra l'altro oggi alle ore 18, come al solito, uscirà su bianconeranews.it la mia frecciata, dove appunto parlerò di una parte di mercato. Ho analizzato la punta, il portiere Brahim Diaz, adesso parliamo anche di lui. Qualche tifoso mi dice non si può pretendere troppo, siamo al 9 di giugno. Io dico che una squadra come la Juve, che ha bisogno di portare a casa 5-6 titolari, e ci sono i mondiali, cosa che tanti tifosi non considerano, cosa significa? Abbiamo visto con Bernardo Silva, no? Sembrava tutto fatto con il Barcellona, molto vicino all'Atletico di Madrid. Il suo procuratore ha detto, ne parliamo dopo i mondiali, perché il mio assistito vuole assolutamente essere concentrato sulla rassegna iridata. Quindi potrebbe essere la rassegna mondiale un ulteriore impedimento. Tra l'altro la Juve segue un portiere che giocherà i mondiali, perché il titolare dell'Argentina come il Dibu Martinez. E quindi io mi auguro che possa esserci da parte della dirigenza juventina un'accelerazione. Allora, facciamo subito chiarezza. Sorloth è il centravanti deputato, scelto, la priorità da parte della società Juve e anche di Spalletti. È stato raggiunto un accordo verbale, un triennale a 4 milioni, adesso ovviamente dovranno essere Juve e Atletico Madrid a sistemare quelli che sono i dettagli del trasferimento. Lo dico da tanto tempo, c'è la carta importantissima Nico Gonzalez, giocatore che nell'ultima stagione ha giocato all'Atletico, vuole rimanere alle dipendenze ovviamente del Ciolo Simeone. Non sarà uno scambio, è sempre difficile fare degli scambi a livello internazionale, ma sicuramente la carta Nico Gonzalez sarà importante. Probabilmente l'Atletico chiederà uno sconto, visto che non ha pagato i 32 milioni che automaticamente avrebbero fatto rimanere Nico Gonzalez, quindi l'Atletico chiederà uno sconto, probabilmente la Juve lo chiederà per Sorloth. Credo che insomma si andrà ad AMA, vediamo cosa accade nei prossimi giorni, però Sorloth è un acquisto indirizzato. Poi chiedo a voi, stimola la fantasia, entusiasma, oppure vi aspettavate qualcosa di più a livello di centravanti? Ci sono tante scuole di pensiero, tante idee, però insomma ditemi la vostra. Quando poi verrà formalizzato e chiuso l'acquisto di Sorloth, quando? Perché è inutile dare per scontato qualsiasi cosa, ma questo io lo dico sempre, perché il mercato molto peculiare, molto particolare, la Juve proverà ad andare a prendere Colomoni, che è l'altro giocatore che Spalletti vuole, che la società segue per completare il reparto d'attacco. Questione portiere, Dibu Martinez, visto che la pista di Alisson non è completamente chiusa e sfumata, però è molto irta, molto ripida, molto difficoltosa, e quindi la Juventus ha veicolato le proprie attenzioni su Emiliano Martinez, che costa poco a livello di cartellino, anche lì bisogna trovare ovviamente l'accordo con l'Aston Villa, però bisogna poi che lo stesso Dibu Martinez, che ripeto giocherà ai mondiali, faccia uno sforzo economico abbassandosi lo stipendio, perché lui prende 7 milioni di euro netti all'anno all'Aston Villa. L'alternativa, lo sappiamo tutti, è Guglielmo Vicario, ex Empoli, oggi portiere del Tottenham, molto più sullo sfondo De Gea. E poi tra poco parleremo di Brahim Diaz, perché questa può essere una settimana importante per capire che cosa vorrà fare Mourinho. Mourinho dovrebbe insediarsi dopodomani, dovrebbe essere ufficializzato a Real Madrid e quindi capiremo alcuni dettagli. Giuseppe Falci, buon pomeriggio.
1: A voi.
0: Come stai, Giuseppe?
1: Bene, dai, bene, bene.
0: Senti, ti chiedo subito, cosa pensi di questo inizio di mercato? Alcuni tifosi, magari un po' ingenuamente, qualcuno che crede nelle favole, mi dice: Franco, ma oggi non si possono fare contratti fino al 30 giugno. L'ho detto tante volte, l'ho spiegato. Il mercato incomincia delle volte a febbraio, ci sono dei precontratti, ci sono delle situazioni, poi ufficializzi dopo. Però qual è la tua prima impressione dopo che abbiamo un pochino tremato tutti, no? Cioè, poca unità di intenti, battaglie interne, ora è tutto silente, speriamo che si sia trovato un comune senso di intenti per il bene della Juve. Però cosa pensi di questo inizio di mercato?
1: Guarda,
0: Giuseppe?
1: Mi auguro di sbagliarmi, ma io credo che la situazione societaria, gli equilibri all'interno della governance, i rapporti tra l'amministratore delegato e l'allenatore siano solo una sorta di tregua armata, come si...
0: La Pax Armata l'ho definita
1: io. Una sorta
0: io.
1: Di Pax Armata, sì. Una Pax Armata che ovviamente è rischiosa ed è una Pax Armata corroborata anche da un da una difficoltà che si tocca con mano, perché comunque la Juventus sarà costretta per una serie di questioni a fare a fare parecchie uscite per poter...
0: Però comunque dei sacrifici importanti.
1: Certo. Non solo perché c'è stata, diciamo, l'eliminazione dalla Champions, la non qualificazione in Champions, ma perché diciamo è una situazione in cui gravavano sul bilancio questioni, giocatori che non erano stati in prestito, comunque sono di ritorno, oppure situazioni come quella di Vlahovic che adesso si sono chiuse, ma comunque hanno...
0: Senza dimenticare, Giuseppe, il fair play finanziario.
1: Senza dimenticare il fair play finanziario.
0: Ci saranno dei paletti.
1: A me sembra questo, che Spalletti abbia le idee molto chiare.
0: Sì.
1: Ovvero, Spalletti ha richiesto, nell'ordine, un portiere di livello, di prima fascia, perché quest'anno la Juventus nel 46% dei casi ha subito il primo gol al primo tiro.
0: Comunque
1: un portiere da Juventus. I portieri della Juventus prima di De Gregorio si chiamavano Szczęsny, Buffon, Peruzzi, Tacconi, Zoff, quindi...
0: Ne sappiamo qualcosa. Certo.
1: Seconda cosa. Ha chiesto un difensore di livello, perché o comunque ha chiesto un intervento anche nella fase difensiva, ha chiesto degli interventi nella fase d'attacco, anzi il suo disegno iniziale era quello di confermare Vlahovic, ma poi Vlahovic sappiamo che non è andato.
0: Torniamo su Vlahovic, perché ho letto tue dichiarazioni.
1: Io su Vlahovic ho una mia idea, Franco.
0: Sì. Lo hai definito errore da matita blu da parte della dirigenza.
1: Perché è un errore da matita blu? Perché Vlahovic conosceva l'ambiente Juventus, non è ovviamente Luis Nazario da Lima o Trezeguet, certo, o Tevez o Higuain, però è un giocatore che nelle more del calcio di oggi, soprattutto del calcio italiano di oggi, è un giocatore, è un calciatore che fa la differenza. Secondo me non si sono nemmeno seduti al tavolo, cioè avevano già deciso che sarebbe finita così. È chiaro però che in tutto questo poi... ovviamente le richieste dell'entourage di Vlahovic sono richieste abbastanza sose, però la domanda che ti faccio e vi faccio è la seguente: ma era meglio, cioè si risparmia di più comprando un nuovo giocatore o avremmo risparmiato di più se avessimo tenuto Vlahovic?
0: Certo, questa è una domanda assolutamente da porsi, ma io ti pongo un altro quesito. Nella situazione Vlahovic, a prescindere dalle richieste di una pedina di un giocatore importante o meno, ritenuto tale dai tifosi, le colpe e le responsabilità sono di una dirigenza che ha avuto un anno, oltre un anno, per cercare di risolvere una situazione che è stata trascinata fino alla fine per arrivare poi a 2 settimane fa, pochi giorni fa, e dire saluti con una fumata nera. Possiamo girare attorno alle situazioni, ma quello che preoccupa di più i tifosi, ma anche tutti noi, è una stabilità dirigenziale, una competenza dirigenziale ad oggi non eccelsa, non da Juve.
1: Sì, diciamo che una situazione come quella di Vlahovic si poteva risolvere mesi fa, si poteva risolvere diciamo a maggio, ad aprile, si poteva risolvere dopo i gol che aveva.
0: Si poteva risolvere un anno fa, giugno.
1: Si poteva risolvere un anno fa, si poteva risolvere soprattutto in virtù, anzi si doveva risolvere soprattutto in virtù dei desideri di Spalletti. Spalletti, una certo. delle prime cose che ha detto prima ancora di sedersi al tavolo delle trattative, prima ancora di firmare il contratto, era quella di voler confermato Vlahovic, con cui io credo che il gioco di Spalletti, soprattutto se Vlahovic avesse giocato tutto l'anno, ne avrebbe giovato.
0: Giuseppe, quest'anno Vlahovic è mancato quasi mezza stagione, mesi e mezzo, è andato di noi in doppia cifra. Poi non siamo qui a computare elegie nei confronti di Vlahovic, ma la tua domanda è una riflessione importante, cioè risparmi più andando a prendere Sorloth oppure facendo partire Vlahovic, con Sorloth che secondo me è un buonissimo centravanti, e però
1: sperando che arrivi.
0: Sì, chiaro, chiaramente qui stiamo parlando, no, ipoteticamente, vai, dovresti, usiamo il condizionale, dovresti acquisire Sorloth. Insomma, le trattative procedono bene, però poi sul mercato non sappiamo mai, quindi aspettiamo. Però Sorloth non conosce la Juve, non conosce il campionato italiano. Vlahovic ce l'avevi in casa, e chiudo, Giuseppe, Sorloth è un giocatore, il classico numero 9, ma molto simile come caratteristica a Vlahovic. Non so se sei in sintonia.
1: Sì, ma allora Sorloth è una buona soluzione, è un'ottima soluzione, perché è un giocatore di esperienza, un giocatore che ha giocato in un club importante come l'Atletico Madrid,
0: fisico,
1: che ha giocato fisico, è quell'esempio che fece Spalletti qualche mese fa,
0: esatto.
1: Un giocatore che
0: certo.
1: si prende a spallettate, no? A spallate con i difensori, colpitore di testa, quindi cross finalmente avrebbero un senso, visto che spesso abbiamo avuto prodotto cross senza che nessuno colpisse la palla
0: certo.
1: di testa. È un giocatore di non è ovviamente non è un giocatore di primissimo, cioè un giocatore di prima fascia, non è un top player, se vogliamo utilizzare,
0: esatto, certo.
1: però è un giocatore di buon livello che ci fa fare diciamo uno scatto in avanti.
0: Ah, tu pensi che sia un upgrade, una crescita? Cioè, fuori Vlahovic, dentro Sorloth, secondo
1: ma
0: te la Juve è migliore?
1: Secondo me siamo lì, o comunque lui ha più esperienza internazionale di Vlahovic, questo è il dato.
0: Sì, questo
1: politico,
0: sì,
1: no?
0: Questo sì.
1: Cioè, soprattutto in Champions ha fatto dei gol pesanti, dei gol che hanno avuto un impatto anche per la corsa dell'Atletico Madrid. È un giocatore, è chiaro che
0: fa i mondiali con la Norvegia, non sarà titolare perché davanti a Haaland ovviamente,
1: o giocano insieme,
0: esatto.
1: L'altra cosa è che poi tu a Sorloth ti devi affiancare dei giocatori importanti, non basta Yıldız. Io darei forse un'altra chance a Davido, comunque di venderlo, perché potrebbe avere essendo stato preso a parametro zero, potrebbe avere un impatto. E poi direi di prendere poi dovresti prendere un altro giocatore tipo Colomani, come
0: ti piace Colomani, nel senso tu sei favorevole al suo ritorno?
1: Io sono favorevole perché lui ha avuto un impatto molto positivo quando ha giocato.
0: C'è
1: poi una questione anche di storia, di i giocatori francesi storicamente funzionano alla Juventus, e lui ha dimostrato
0: in sei mesi
1: e soprattutto ha dimostrato anche un attaccamento alla maglia, ha dimostrato anche di sapersi prendere delle responsabilità. Penso al rigore e nella partita a Como all'88esimo,
0: certo.
1: E comunque sono dei passaggi non banali. È chiaro che Colomani non è Mbappé, però Colomani è un giocatore internazionale.
0: Sì.
1: È un giocatore francese, quindi la Francia, l'Italia, la Juve è sempre stato un triangolo che ha funzionato. E poi io credo che si debba intervenire su, soprattutto sul centrocampo, perché la crisi della Juventus, la crisi della Juventus dopo la grande, dopo i 9 anni in cui ha brillato e ha dominato, inizia quando inizia la Juventus a perdere dei giocatori funzionali al gioco, quindi al centrocampo. Lì inizia quando va via Pjanic, quando va via Khedira. I sostituti non sono stati, diciamo.
0: Che all'epoca vennero criticati. Io ricordo le critiche selvagge nei confronti di Khedira, di Sami Khedira, ad averlo un Khedira oggi, Giuseppe. Magari. Senti, magari. Ti leggo questa formazione che ci manda Giovanni dal Brasile. Lui vorrebbe una Juve di questo tipo: Martinez in porta, Kalulu, Kim, Vieri, che è il giocatore che la Juve segue e vorrebbe mettere nella trattativa per lasciare Arthur in Brasile e prendere questo ragazzo. Poi lui aggiunge Udoge, Goresca, Locatelli, Brahim Diaz con Seisao, Ildiz, Sorloth. È una formazione, secondo te, che potrebbe prendere quota oppure sceglieresti altro?
1: No, sono tutti giocatori importanti. Kim, quando è stato al Napoli, è stata una delle colonne del Napoli.
0: Vero. Molto meno al Bayern di Monaco,
1: È stato una delle colonne del Napoli, un po' meno del Bayern Monaco. Poi abbiamo in questa formazione Brahim Diaz. Sappiamo il valore di Brahim Diaz, sappiamo anche il valore di Goresca. Insomma, sono tutti profili di grandissimo spessore.
0: Sì.
1: Poi è chiaro che e tutto questo si dovrà intrecciare col mercato e con una concorrenza comunque importante. Goresca è un ottimo parametro zero.
0: Sì, concordo, ma lo stesso Diaz. Tra l'altro giovedì è una giornata importante perché si insiederà quasi sicuramente, no? Mourinho al Real Madrid, Florentino Perez ha vinto le elezioni, aveva fatto capire che Mourinho sarebbe stato il suo prescelto e Mourinho dovrà esprimersi su alcuni giocatori della Rosa dei Galacticos, compreso Brahim Diaz, che, quello che mi risulta, vorrebbe rimanere al Real Madrid ma essere più centrale nel progetto. Quindi lì l'allenatore ti dice: rimani perché giocherai, ma ovviamente non avrai continuità pazzesca, oppure guarda, sei troppo bravo per noi, cercati un'altra squadra. La Juve segue Brahim Diaz ed è un profilo, se facciamo mente locale, caro Giuseppe, che Spalletti cerca da tempo. Nelle ultime partite lui ha sempre detto: abbiamo bisogno di imprevedibilità e qualità sulla tre quarti, e Brahim Diaz è un giocatore che a Spalletti e alla Juve piace.
1: Ma sì, Brahim Diaz, io ricordo un Milan-Juventus con gol di Brahim
0: Diaz. Ricordo. Sfuggì a Bonucci, lo lasciò lì, sì. E poi fece gol.
1: Ricordo anche che in quel campionato diede molto fastidio a Spalletti nelle due partite col Napoli, Brahim Diaz. Sai, è un giocatore che soprattutto si adatta molto, non è lamentoso, è molto tecnico, è quel giocatore che poi in determinati contesti, in determinati momenti della gara in cui prevale, diciamo, l'avversario, può
0: accendere la luce.
1: Può accendere la luce.
0: Sì, concordo.
1: Resta da capire come, diciamo, come incastrarlo con Ildiz o comunque con Seisao, perché si potrebbe pensare a un Brahim Diaz, Ildiz, Sorloth, ad esempio. Sì. Ma si potrebbe anche pensare a un Brahim Diaz, Sorloth, Colomani, ad esempio.
0: E la cosa bella è che stiamo parlando di tutti i giocatori che al momento
1: non
0: appartengono alla Juve. Però il mercato è fantastico per questo.
1: Il mercato ti fa sognare,
0: no?
1: Poi esatto. Il 31 di agosto ti dai le somme e non ti ritroverai quelli che hai, certo, pensato, immaginato per in queste settimane.
0: Allora, ti leggo un messaggio arrivato da Twitch, poi andiamo sulla nostra chat, siete già in tanti. Angela Juve che saluta. Franco, ti volevo chiedere, la Juventus non potrebbe andare a prendere giocatori a parametro zero? E infatti qualche parametro zero, insomma, la Juve lo ha occhieggiato, no? Tu prima hai parlato di Goresca. Goresca è un giocatore che sembrava lontano dai piani della Juve, oddio, non è vicinissimo, però è uno di quei giocatori che secondo me al centrocampo bianconero potrebbe assolutamente servire. Altro che.
1: Farebbe fare un salto di qualità della Juventus. Un giocatore come Goretzka, che ha un profilo internazionale,
0: spessore, elemento tattico.
1: Sarebbe anche un giocatore adatto all'Europa League. Cioè, stiamo parlando di giocatori che partite europee ne hanno fatte tante, no?
0: Altro che.
1: Questo è in una squadra che secondo me ha peccato di leadership, in cui sono messe sempre le fragilità dovute anche alla mancanza di personalità, no?
0: Certo.
1: Questi sono tutti giocatori di personalità che dovrebbero colmare quel vuoto e quel deficit che si è accumulato in questi anni.
0: Concordo assolutamente, e le parole di Spalletti sono sempre andate in quella direzione, non voglio dire al primo giorno che è sbarcato la Continassa, ma ci andiamo molto vicino. Ha sempre chiesto leadership, ha sempre chiesto carattere. Nell'ultima partita dopo il derby lui ha ripetuto 9 volte: servono giocatori di carattere, perché è il carattere che fa la differenza. E se il tuo allenatore ti chiede giocatori di questo tipo, tu devi far di tutto per cercare di andarli a reperire e prenderli. Mi pare evidente, Giuseppe.
1: Certo.
0: Giuseppe, Dibu Martinez ti piace come
1: tantissimo,
0: portiere?
1: Tantissimo.
0: Caratterino bello pepato, il Dibu.
1: Caratterino bello pepato, mette paura, diciamo, è un giocatore di grandissima personalità. Andrebbe forse contenuta la sua esuberanza, che non rientra nello stile Juventus, ma lo stile Juventus forse non esiste più. Secondo me è un giocatore che ci farebbe fare un grandissimo salto di qualità, cioè sarebbe un upgrade significativo.
0: Sì, concordo. Bisognerà solo vedere se Martinez accetterà di tagliarsi un pochino l'ingaggio, perché lui ha un ingaggio di 7 milioni alla Aston Villa. E sono soldi che la Juve ovviamente non può mettere sul piatto, però insomma la trattativa, da quello che mi risulta, prosegue, è ben avviata. Poi capiremo ovviamente se ci sarà la possibilità. Alisson, la consideri una storia completamente chiusa o improvvisamente potrebbe riaprirsi?
1: Secondo me le piste sono tutte e tre aperte, vedo più vicina, più possibile quella di Martinez e quella di Vicario. Mi sembra due soluzioni più, con quella di Vicario che forse all'ultimo supererà quella di Martinez, se Martinez dovesse tenere comunque una richiesta molto alta, dovesse mantenere questo tipo di richiesta. Però è chiaro che io credo che loro andranno lì per prendere Martinez,
0: sì.
1: al peggio, in pole position
0: Martinez, al gradimento di tutta la società, di Spalletti, pensare che in questo momento sia una trattativa in discesa, lo dobbiamo dire, non è così. Su Vicario io ti dico, un portiere che a me piace molto, però se cerchi poi il portiere di carattere, di grande esperienza, eccetera eccetera, secondo me potrebbe essere un rischio andare su Vicario.
1: Secondo me la classifica di questi portieri è Alisson, Martinez, Vicario.
0: Concordo.
1: Alisson top, oltretutto è una persona molto, diciamo, più ragionevole, se vogliamo, meno esuberante. Martinez top, ma ovviamente ti porti con te, ti trascini questo personaggio.
0: Ah, questo è chiaro, certo.
1: E poi Vicario.
0: Sì, concordo, infatti Alisson è stata la prima richiesta.
1: Però
0: di
1: Vicario, capito, rientreresti nella logica di avere un portiere che è del giro della nazionale.
0: Sì, no, ma è uno dei migliori portieri italiani, su questo non ci piove. Cioè, ci metti Donnarumma, ci metti Vicario, ci metti Meret, cioè i portieri migliori in Italia oggi sono questi. Però scottati dalla brutta esperienza con Di Gregorio, secondo me devi andare a prendere un portiere che ti dia un upgrade violento e elevato da questo punto di vista, Giuseppe.
1: Esatto, sì, condivido pure io, quindi o Alisson o Martinez, non ci sono riuscita questa tua affermazione.
0: Siamo in così alla fine del tuo intervento, al termine. Mi fai due nomi che secondo te la Juve dovrebbe prendere a tutti i costi per cercare di tornare ad essere competitiva? Ovviamente i giocatori prendibili, non ti chiedo Haaland o Mbappé, ovviamente.
1: Io credo che la Juventus debba necessariamente ri-italianizzarsi.
0: Mi piace.
1: Secondo me è un giocatore che dovrebbe indossare la maglia della Juventus, dovrebbe essere Sandro Tonali, perché
0: magari
1: è il centrocampista più forte dell'italiano, perché ha una postura e un ti darebbe quel salto in più, ti farebbe fare quel salto in più utile alla nazionale. Dopodiché altri giocatori, penso a Palestra, che una squadra come la Juventus non dovrebbe farsi scappare. Però sai, i nomi che girano in queste ore, in questi giorni, mi sembrano tutti nomi di altissimo livello e che consentirebbero alla Juventus di poter anche lottare per lo scudetto.
0: Quindi tu mi dici, mi fido in questo momento del mercato impostato dalla dirigenza?
1: Io non è che mi fido, nel senso me lo auguro.
0: Me lo auguro,
1: i nomi che girano sono importanti, io tirerei le somme comunque il 31 di agosto.
0: Assolutamente.
1: Detto questo, ritornando all'inizio dell'intervento di qualche minuto fa, è pericolosa questa tregua armata, perché questa tregua armata potrebbe riscoppiare, potrebbe risfociare in una battaglia, in una guerra, qualora qualcosa non andasse a buon fine.
0: Speriamo di no, ma io fin dall'inizio l'ho definito un compromesso pericolosissimo.
1: Molto pericoloso.
0: Speriamo di non doverci tornare. Giuseppe Falci, Corriere della Sera, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Grazie a voi. Grazie,
0: ciao, a prestissimo, buon lavoro. Abbiamo sforato un po', andiamo in break, torniamo subitissimo, rimanete lì.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha terminato la sua seconda giornata di accertamenti alla San Raffaele poco prima dell'ora di pranzo, evitando i media e i tanti curiosi assiepati all'uscita del padiglione diamante, quello dei solventi, dove gli era stata messa a disposizione una suite, e svicolando da un'uscita secondaria. Il numero uno del tennis mondiale è rimasto oltre tre ore nella struttura milanese, completando l'iter degli accertamenti programmati da giorni e iniziati ieri mattina, tra cui una risonanza magnetica al cuore. A quanto si apprende, non sono previsti ulteriori esami nelle prossime giornate. Il numero uno del ranking ATP aveva già deciso di non giocare altri tornei sull'erba prima di Wimbledon, saltando anche il 500 di Halle che aveva disputato nel 2025. L'esito positivo degli accertamenti odierni permetterebbe di rendere definitiva la tabella di marcia di Sinner verso il terzo slam dell'anno. Al Queen's invece è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Melichar Rautliff. In Germania fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championship, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben tre anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet. Calciomercato: Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore invece del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con la possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato stamattina in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende l'ufficialità di Allegri, che però sta già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Caiuste. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Una delle nazionali che più ha segnato il volley mondiale nell'ultimo quadriennio e che continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto. E per lo

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Ieri e oggi,

0: diretto da Twitch, Beppo72, siamo alla frutta, ancora dobbiamo iniziare l'anno e si scende a compromessi tra Comolli e Spalletti, ma che società siamo diventati? Giovanni Agnelli si sta girando nella tomba, saluti da Matera. È una situazione che noi stiamo analizzando, almeno io personalmente, da parecchio tempo. Allora, tantissimi messaggi scritti ma anche tanti vocali, facciamo così, partiamo dal primo e poi cerchiamo di andare a toccare tutte le tematiche, via, si parte.
1: Buon pomeriggio, sono Albert.
0: Ciao Albert.
1: Volevo sapere, dopo l'archiviazione di Roma del
0: GIP,
1: del Tribunale di Roma, insomma, per quanto riguarda le plusvalenze, sì, Juve, alla fine una farsa
0: come sempre,
1: ma la scelta che si è dovuto dimettere, Agnelli arriva bene, Nedved e compagnia,
0: appunto,
1: ma vi risulta che hanno chiamato i danni la FIGC, insomma?
0: No, ad oggi
1: Agnelli ha vinto la causa, si parla così.
0: Beh, non dico, è che abbia vinto la causa,
1: perché insomma, dico, non si dice niente su questa cosa.
0: No, beh, guarda, io ne parlo, non so se segui questa trasmissione, io di giustizia sportiva, delle farse, delle ingiustizie, del fatto che la Juve venga sempre messa in mezzo, ne parlo veramente da tanto tempo e continuo a cavalcare una tigre e un'argomentazione che io porto avanti da tempo. Finché non ci sarà una riforma della giustizia sportiva, succede che la giustizia sportiva non, con tempi brevissimi, ti condanna e poi due o tre anni dopo le procure, il GIP, la giustizia ordinaria dice non c'era luogo a procedere. Questa è la giustizia sportiva in Italia, quindi altro che, io ne parlo e ne parlerò finché avrò fiato e voce. Altro vocale, via, arriva.
2: Franco, ti sto mandando un altro messaggio.
0: Ciao Emilio.
2: Un secondo. Ma scusa, non siamo ancora capaci di prendere Sorloth, non siamo capaci di prendere un portiere. Ma perché il Real Madrid dovrebbe darci Diaz?
0: L'ho spiegato.
2: Ma perché?
0: L'ho spiegato, Emilio. Cioè, se Mourinho non riterrà opportuno tenere Brahim Diaz va sul mercato, poi deve essere brava la Juve, ma con qualsiasi giocatore riuscire a convincerli, a illustrare un progetto e portarli a Torino, semplicemente. Anche a me piacerebbe, visto che c'è una squadra da costruire con 5-6 elementi titolari, che ci fosse già qualche elemento concreto. In questo momento non c'è, speriamo.

0: Amo bene, la realtà è questa. Altro vocale, via.
1: Ciao, sono Michele da Toronto.
0: Ciao Michele.
1: Volevo dire la mia riguardo a Vlahovic.
0: Certo.
1: Non voglio dare in testa a nessuno, né prendere la parte di nessuno.
0: Vai tranquillo, Vlahovic, esprimiti.
1: Società. Però voglio solo dire che i rinnovi si fanno in due.
0: Sicuramente.
1: Se Vlahovic non è riuscito a trovare una quadratura con la società, non è tutta colpa della società. Se tu ti metti di fronte a una persona che a tutti i costi vuole quello che vuole, non c'è margine di un compromesso, di un incontro a metà strada, quindi è inutile dare la colpa all'uno all'altro, cioè. Non solo, ma faccio una domanda a voi tutti. Avreste rinnovato Vlahovic anche se ci avrebbe costato meno che comprare Sorloth a uno che ha fatto quello che ha fatto? Ma
0: io personalmente sì.
1: Quante volte ha sbagliato gol che non doveva sbagliare?
0: Sì, ma non crediamo che Sorloth sia un giocatore che non sbaglia gol. Io no, lo conosco abbastanza bene, devo dire che l'ho visto sbagliare, ma l'errore ci sta. Io credo che negli ultimi anni alcuni giocatori abbiano pagato l'ambientamento alla Juve, che non è una situazione così normale all'acqua di rose. La maglia della Juve pesa tantissimo. Però a questo punto la tua domanda io la veicolo al prossimo ospite, un imprenditore che insomma quest'anno è intervenuto parecchie volte, avete imparato ad apprezzare per la lucidità di pensiero, e quindi mercato l'ho voluto assolutamente qui. Max Desiato, buon pomeriggio.
2: Ciao Franco, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora Max, la prima domanda te l'ha fatta direttamente l'ascoltatore: avresti rinnovato Dusan Vlahovic?
2: Sì, ma non alle condizioni poste dal serbo, quindi sono d'accordo con la società per una volta, la scelta a mio parere è stata giusta, anche perché 8 milioni più commissioni, 8 milioni netti, vuol dire comunque un investimento
0: ingente,
2: importante, e visto comunque come sono andati questi 4 anni abbondanti con Dusan, credo che la storia d'amore sia giusto che si concluda, e si è conclusa.
0: E si è conclusa, infatti. Sorloth, secondo te, potrebbe essere un upgrade e un buon / ottimo centravanti voluto a Spalletti, che la Juve ha messo nel mirino? C'è un accordo verbale tra la Juve e il giocatore, adesso ovviamente bisogna arrivare a concretizzare con l'Atletico di Madrid. Vedo però che Sorloth non scalda, non entusiasma i tifosi. Tu da che parte ti poni, Max?
2: Ma mi pongo dalla parte di una società che comunque non ha molte alternative sul mercato in questo momento, no? Quindi si continua a parlare della pista Colomboigny, vedremo se sono rose almeno questa volta fioriranno, però Sorloth è una delle poche reali occasioni del mercato attuali, è una garanzia. Qualcuno è già andato a spulciare un po' le statistiche e le cifre,
0: certo,
2: paragonate a quella di Dusan. Quasi nessuno però ha fatto notare quello che ha fatto al Villarreal Sorloth, perché nell'ultima stagione al Villarreal, dove era titolare, nella Liga ha fatto 34 presenze con 23 reti e 6 assist, che sono numeri di tutto rispetto nella Liga,
0: assolutamente,
2: sono numeri,
0: sì,
2: eccezionali. Se non ricordo male, in Europa League su 6 presenze e 3 reti. Nella nazionale norvegese ha sempre fatto i suoi gol. È un attaccante di statura internazionale. A mio parere è nel pieno della maturità. Giocando poco comunque nell'Atletico Madrid, anche se è subentrato tante volte, ha l'occasione anche lui di dimostrare di meritare,
0: certo,
2: un palcoscenico europeo importante, anche se in Europa League, ma soprattutto di essere titolare in una delle squadre migliori a livello di tradizione del palcoscenico europeo, quindi la vedo una scelta saggia, spero che possa concludersi positivamente, Franco.
0: Sì, quello che hai detto è assolutamente concreto e reale. Io sono molto curioso di vedere se questo upgrade sarà un upgrade elevato oppure no. C'è però il gradimento da parte di Spalletti, che voleva quel tipo di identikit, no? Un centravanti forte, di stazza, che sa farsi rispettare in area, che vede la porta fisico importante. Vedremo, perché poi l'impatto sulla Juve sappiamo benissimo con la Juve non è assolutamente banale. Daniel da Tenerife ci dice: Buenas tardes, ma per capirci, Bremer, Gatti, Cambiaso, tutti fuori, no? Quindi ci servono tre centrali e due terzini sinistri e uno a destra. Quante cose dobbiamo fare? Io non credo che, insomma, Cabal, Bremer, Gatti, Cambiaso, tutti fuori. Però qualcosa la Juve in uscita deve fare e anche qualcosa di importante. Secondo te il sacrificio di Bremer è assolutamente necessario, Max?
2: Allora, qua si apre una finestra un po' più ampia e dove dobbiamo, attraverso la quale dobbiamo andare a guardare quello che è successo negli ultimi 2 anni. Bremer sacrificabile, col livello attuale della rosa della Juve? Assolutamente no. E tra l'altro dobbiamo considerare che nella rosa della Juve ci sono dei profili su cui sono stati investiti decine di migliaia di euro che si è già capito che non faranno parte della Juve del futuro, quindi Cobb Mainers, il rientro di Douglas Luiz, sono tutti profili importanti. Bremer ha un contratto fino al 2000.
0: Openda, Max.
2: Openda, vabbè, ma
0: Openda.
2: quello ragazzi è un oggetto misterioso. Però sì, cioè, è un investimento che non, su cui sicuramente la Juve andrà a perdere. Però Bremer è una delle colonne della squadra, ha un contratto fino al 2029, ha una clausola di 54 milioni che scade, se non sbaglio, il 10 di agosto, il 9 di agosto.
0: Sì.
2: È chiaro che se qualche club si presenta con 54 milioni, se lo porta via, se è un club gradito a Bremer. Detto questo, visto che le squadre vincenti vanno costruite su una colonna che è rappresentata dal portiere, dal difensore centrale, da un centrocampista che faccia il regista e da un centravanti, se va via anche Bremer, si riparte da zero quest'anno, no? Perché ci manca tutto. E io credo che sarebbe anche invece giusto mettere dei punti fermi. Ci sono altri giocatori che potrebbero andare via e che non sono così indispensabili. Io spero che Cambiasso, ad esempio,
0: Volevo
2: venga
0: arrivare
2: venduto.
0: lì, quindi tu tieni Bremer e sacrifichi Cambiaso, ovviamente.
2: Sì, perché di laterali forti con buona gamba in giro per l'Europa ce ne sono a bizzeffe. E su cui si possono investire anche cifre inferiori, ma un difensore centrale del livello di Bremer, dove lo andiamo a trovare? Cioè, Kim negli ultimi 3 anni al Bayern, quante presenze ha
0: Pochissimo,
2: fatto?
0: pochissimo. Ha avuto anche dei problemi fisici, ma ha giocato
2: Fisici,
0: veramente
2: esatto.
0: poco, poco.
2: Detto questo, non mai e poi mai manderei via Gatti, perché a fronte di un prezzo del cartellino relativamente basso, ha comunque sempre dato il suo contributo importante, è un cuore Juve, è un italiano e
0: Certo.
2: quindi, a meno che lui non chieda proprio assolutamente di essere titolare, allora in quel caso si può andare a discutere. Per cui no, io non farei piazza pulita della difesa, fermo restando che ci sono dei punti fermi come Kalulu,
0: Calulo, ovviamente.
2: ma lo stesso Kelly, che comunque ha fatto un'annata direi più che buona.
0: Sì.
2: E per il resto, sì, Cabal non sappiamo più neanche che faccia
0: Beh,
2: abbia, per cui
0: Cabal, insomma, è fuori dal progetto veramente da tanto tempo. Ti leggo da Twitch questo messaggio di Beppo72 che oggi è scatenato. Preferisco fare mercato in Italia, prendere Sorloth non mi esalta, preferirei prendere soldi dalla cessione di Nico Gonzalez e andrei su Castro del Bologna, che considero veramente forte. Però Castro non ha quelle caratteristiche fisiche, atletiche e tecniche che richiede Spalletti per il centravanti. Castro, se vogliamo, è più un giocatore alla Colomouani che la Juve segue e che vorrebbe prendere. Parlo di Colomouani, però se vuoi il centravanti fisico, il corazziere d'area di rigore, quello che insomma sgomita e la mette dentro, Sorloth ha quel tipo di tratti, no, Max?
2: E poi, appunto, mi hai tolto le parole di bocca. Castro è più un profilo alla Colomani, ma poi presentiamoci dal Bologna chiedendo Castro. Io non credo che il Bologna te lo regali.
0: Ah,
2: Castro.
0: No, sicuramente.
2: E la Juve con i parametri UEFA deve fare un mercato estremamente oculato. Purtroppo paghiamo gli errori macroscopici che sono stati fatti negli ultimi due anni. Paghiamo il fatto che Comolisi si è insediato il 29 maggio e abbia fatto, ai noi, disastri, perché ha ceduto giocatori di prospettiva come Savona, come Alberto Costa per 4 euro e è andato a investire invece 60 milioni tra David e Openda. Quindi paghiamo, secondo me, i non errori di Giuntoli, perché il problema di Giuntoli di due anni fa è che ha puntato su dei cavalli di razza che poi si sono dimostrati dei brocchi.
0: Perché
2: la campagna acquisti di Giuntoli invece, che purtroppo ci ha portato degli scompensi economici importanti, non è stata assolutamente criticabile nella logica, perché ha fatto delle operazioni, a mio parere, molto ben fatte. Ha portato a Torino giocatori come Kop Meines, come Douglas Luiz, che al momento erano considerati il miglior centrocampista della Serie A e uno dei migliori della Premier. Quindi
0: poi non hanno reso sul campo, ovviamente.
2: Esatto, è chiaro, ci hanno causato oggi un problema, no? Però non si può dire che le operazioni fatte da Giuntoli a livello di mercato siano state così sbagliate.
0: Giuntoli ha messo in cantiere e portato a termine, concretizzato, delle operazioni che potevano essere più finalizzate al progetto. Come lì ha fatto solo dei disastri la scorsa estate.
2: Solo disastri.
0: La realtà è questa. Ti leggo alcuni messaggi così facciamo un po' di botta risposta. Allora, Silvano Pellegrino dice: buon pomeriggio Franco, la Juve fa leggere a noi tifosi solo titoli sui giornali, ma non chiude o abbozza una trattativa di calciomercato. Beh, no, ci sono delle trattative, ho parlato di Bu Martinez, ho parlato di Sorloth, ci sono contatti per Colomani, poi bisogna chiuderli e questo è un altro discorso, no Max?
2: Sta diventando un po' una telenovela, no? Lo stesso Alisson, che sembrava fatta, ma è un giocatore che è sotto contratto con il Liverpool ancora fino al 2027, vai non solo dal giocatore a mettersi d'accordo, ma vai dalla società che detiene il cartellino e gli dici: quanto costa? 10, 15? Ce lo portiamo a casa intanto,
0: esatto.
2: No? Infatti non capisco perché adesso andare su Martinez, ad esempio, quando comunque costa anche Martinez. Perché
0: assolutamente
2: non è che l'Aston Villa te lo vada a regalare, no? Quindi questi sono
0: e ha un ingaggio di 7 milioni, quindi la condizione sine qua non per Dibu Martinez in bianconero è che lo stesso portiere, campione del mondo e titolare argentina, si taglia lo stipendio, questo mi pare evidente.
2: Ma poi a quel punto, sinceramente, se proprio non si può arrivare ad Alisson, vado su Vicario. A mio parere è italiano,
0: è bravo.
2: È bravo, è abituato a un palcoscenico internazionale e poi diciamocela tutta, peggio di De Gregorio non potrà mai fare.
0: Guarda, io su queste cose qui no, ho sempre dei seri dubbi, nel senso che quando si dice peggio di così non potrebbe andare, poi alla Juve purtroppo abbiamo visto e vissuto situazioni di questo tipo. Andrea Roma Terni, un saluto alla parte tecnica, a tutti gli ospiti ascoltatori. Lui dice: credo che il mercato della Juve debba concentrarsi sulle cessioni e sull'acquisto dei giocatori essenziali, quindi per me sono due attaccanti, due centrocampisti, un difensore, un portiere. Sogno troppo? Vi ascolto. Che sono poi i 5-6 titolari come identikit che ha richiesto Luciano Spalletti, Max?
2: Sì, anche perché se stiamo a guardare le formazioni schierate da Spalletti in questi mesi, ha sempre puntato sugli stessi 12-13, no? Profili, quindi in realtà tutti gli altri della rosa lui ormai non li considera da Juve e per cui sì, servono innesti importanti. La squadra, io continuo a sostenere che con un portiere di livello e un centroavanti di livello quest'anno sarebbe arrivata molto più su.
0: Sicuro, concordo.
2: Di Gregorio, io mi sono riguardato tutti gli highlights di tutte le partite di quest'anno, alcuni me li ero anche dimenticati, grazie a Dio. ma di Gregorio ci è costato una decina di punti, eh. Quindi l'assenza di Vlahovic purtroppo altrettanti, sappiamo come hanno non reso David e Openda, però servono sicuramente almeno 5 o 6 profili.
0: Sì, la famosa dorsale che indicavi tu, no? È portiere, certo, difensore centrale, un centrocampista di grande spessore, un attaccante che la metta dentro. Il tuo pensiero a riguardo di Brahim Diaz, è un giocatore che ti piace, un giocatore che secondo te potrebbe far bene? Lo conosciamo, ha militato nel Milan, ha segnato anche 2 gol contro la Juve, me li ricordo molto bene, è un giocatore che Spalletti vorrebbe, perché il mister ha sempre parlato di imprevedibilità e qualità sottopunta sulla tre quarti, ed è un giocatore che oggettivamente quel tipo di caratteristiche e peculiarità le ha, no? nel suo roster.
2: Guarda, io devo dirti che non è un giocatore che mi fa impazzire e che vorrei vedere con la maglia della Juve, soprattutto dal punto di vista della personalità. A livello tecnico direi che ci siamo. Nel Milan sostanzialmente ha fallito. Ovviamente nel Real Madrid non è un titolare,
0: certo.
2: Io ho negli occhi quello che ha fatto alla fine della partita di finale in Coppa d'Africa.
0: Sì, sì, sì. Quel rigore da tartaruga al rallentatore. Sì.
2: Io non so, punterei ad altro, sinceramente. Perché
0: Non ti convince, ho capito, no, non ti convince, no, assolutamente. Allora, ti leggo altri messaggi. Se la scelta dei nuovi acquisti, dice Gabriele da Cuneo, è fatta da Spalletti, va sicuramente bene. Spalletti sì, Comolli no, potrebbe essere il titolo di un tormentone musicale estivo. E va un po' nella direzione che abbiamo già toccato, no Max? Oggettivamente, che cosa ha fatto Comolli per meritarsi una conferma quando ha messo in piedi un mercato estivo fallimentare, ma soprattutto divergenze che poi il proprietario John Elkann ha imposto di sanare, cioè le varie anime, le varie componenti, due principalmente, Spalletti, Comolli, cercate un bene comune per cercare di fare una grande Juve, però è un compromesso pericolosissimo, una pax armata che speriamo regga, ma ti prendi un rischio non di poco conto.
2: Giuntoli è stato cacciato perché ha creato un ulteriore zavorra sul bilancio Juve nel suo anno abbondante. Comolli è stato messo per sistemare i conti in primis, ma lo si vede da quello che ha fatto appena arrivato a Torino dal 29 maggio in poi. Ha venduto tutto quello che poteva vendere, generando plusvalenze, quindi giocatori anche che non avevano un peso specifico importante a livello economico, ma potevano portare una plusvalenza, e mi sto riferendo ad esempio a Bangulà, a Savona,
0: certo,
2: quindi Alberto Costa, quindi ha pensato solo a quello, ha venduto Weah, che comunque era un'ottima riserva, a mio parere un giocatore polifunzionale che aveva quasi sempre fatto bene nei suoi anni alla Juve, quindi abbiamo visto delle operazioni in uscita assolutamente senza senso.
0: Con Savona che fare, attenzione, è in procinto di tornare in Italia, perché sulle sue tracce c'è l'Atalanta.
2: Che poi lo rivenderà a 60 milioni come fece con Romero.
0: Qua potrebbe essere.
2: E quindi Comolli è stato messo per sistemare i conti in primis. Quello che gli chiese Tudor, lui assolutamente se ne disinteressò. Per cui Renato Vega non lo riscattò, Colomonillo non lo riscattò, quindi è chiaro cosa ci faccia Comolli alla Juve. Non dobbiamo e non possiamo avere fiducia in questo tipo di profilo, che è un amministratore delegato, non è un dirigente sportivo. Ci sono Ottolini, ci sono Chiellini, c'è Spalletti, riusciranno a fargli aprire un pochino il portafoglio e a fargli fare delle scelte che servono a livello tecnico e che servono alla Juve? E questo però è un'incognita enorme che lo scopriremo probabilmente soltanto a fine agosto.
0: La realtà è Comolli accetterà i consigli oculati tecnici da parte di uomini che, con tutto rispetto, capiscono sicuramente più di campo, come Chiellini e principalmente Luciano Spalletti. perché la realtà è questa. Se tu devi costruire un progetto che sia funzionale alle idee dell'allenatore, non vuol dire prendere tutto ciò che ti chiede l'allenatore, ma devi cercare di accontentarlo il più possibile, Max, in 30 secondi.
2: Si trova tra l'incudine e il martello, perché da un lato ha appunto un allenatore che gli chiede dei profili tecnici consoni al progetto Juve, dall'altro ha una proprietà che gli chiede di far quadrare i conti, e si trova in una situazione dove però è chiaro che sceglierà sempre la proprietà, e quindi io non sono ottimista da questo punto di vista.
0: Certo, vedremo cosa accadrà. Max Desiato, grazie come sempre, un abbraccio, a prestissimo.
2: Ciao Franco, a presto. Ciao.
0: Noi chiudiamo qui, ci vediamo ovviamente domani come al solito alle 15. Adesso arriva Camillo De Michelis, rimanete su Radio Bianconero. Ciao, a domani.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi iniziali di quello che sarà veramente un buon accordo. La CNN però fa i conti e dichiara che il tycoon ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte. Il Pakistan invece sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
8: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
7: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere di San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea, mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
8: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024. E si è già ritirata in Camera di Consiglio, ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva, contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
7: Il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada A26 Voltri-Sempione. L'uomo, sottoposto a controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro, è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
8: Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano ha continuato gli accertamenti iniziati ieri, dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. L'alto atesino si sta sottoponendo a dei controlli per capire e approfondire la causa dei malesseri che l'hanno colpito ultimamente. Al momento Jannik ha svolto degli esami approfonditi a livello cardiaco e metabolico, da cui non sono emerse delle criticità.
7: Era l'ultima notizia, più tardi.
9: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
12: Buon pomeriggio, buon martedì 9 giugno a tutti voi. Buon pomeriggio a Manuel Moroni, buon pomeriggio all'orsetto della mia maglietta. Allora, 340 5425 324 per messaggi testo, vocali. Allora, oggi voglio parlare, ve lo dico subito, vi faccio la scaletta. Voglio parlare ovviamente di mercato, ovviamente i vostri pensieri, le vostre idee, poi sui soliti nomi che sono accostati alla Juventus, poi se volete fare come Andrea, che magari, o Leonardo, ecco, loro due mi vengono in mente, che vanno alla grande con nomi extra, via, liberi tutti, questo è il bello del mercato. E poi voglio parlare di liberali, talento classe 2007 del Catanzaro, perché nel radar della Juventus, e quindi sostanzialmente Voglio parlarvi anche di un giocatore che secondo me potrebbe essere una bella presa, ha avuto un percorso un pochettino particolare, quindi insomma liberali è un bel nome che esce dalla Serie B perché è di proprietà del Catanzaro, ex Milan, e quindi voglio parlarvi anche di questo. Allora, ciao Camillo, dove posso trovare il link del Fantamondiale? Fantamondiale dovete scrivermi Facebook, Instagram, scrivetemi. Camillo De Michelis su Instagram o Camillo De Michelis su Facebook Messenger, mi scrivete, vi mando il link. Qualcuno ha avuto dei problemi nell'iscriversi, io vi ho dato le indicazioni, ovvero dovete fare tutte le vostre previsioni, poi vi mette nella classifica generale. A quel punto dovete chiudere l'app, proprio chiudere, non solo uscire dall'app ma chiuderla, E poi rientrare sul link che vi manderò per essere inseriti direttamente. È un pochettino più brutta, più lunga l'iter per l'iscrizione. Però aspetta, Dario, scrivimi o scrivi a Claudio, anche Claudio al link, e ve lo giriamo e proviamo a iscriversi. So che c'è un pochettino più di difficoltà, infatti siamo pochi. Però l'app non l'ho fatta io, c'è proprio una mancanza, cerca Lega, non riesco a trovarla, l'ho anche insomma un po' utilizzata stamattina, ma va così. Allora, leggo qualche messaggio, così poi aspettiamo anche un po' che la chat...
13: No, io ti devo interrompere.
12: Ah, vai.
13: Perché la maglietta con l'orsetto, ok,
12: sì,
13: ma io pretendo una t-shirt col faccione di Cristiano.
12: Il mio Cristianino, sì, no, insomma, va bene, cioè, insomma, è il mio cane, per chi non avesse capito,
13: per gli amici.
12: È il mio cagnolino che, insomma, è sempre con me, tra l'altro credo mi stia ascoltando a casa, perciò, insomma, sì, assolutamente la maglia di
13: Cristiano. Anche perché secondo me è un po' geloso dell'orsetto sulla maglia.
12: Sì, diciamo che a lui interessa molto giocare, quindi lui è un portiere molto migliore di quelli che abbiamo in rosa, di questo posso essere proprio certo, vi assicuro che se mi mettessi a postare le parate che fa Con la pallina, con la sua pallina, vi assicuro che è molto migliore dei nostri portieri. Però sicuramente, ecco, posso accettare la tua richiesta, anzi, con grande felicità. Allora, leggo il messaggio di Andrea. Sai dirmi cosa c'è di vero in discrezione riportata da Sport Italia sulla possibilità di scambio trattativa con l'Inter Cambiaso, Frattesi, Cambiaso, Carlos Augusto? Ma questa cosa, Andrea, le ha parlato tante volte, non perché sia del nostro gruppo editoriale o mio collega in primis, Mirko Di Natale, però Andrea, tu che ascolti spesso la trasmissione, sai che comunque Mirko ha sempre detto occhio all'Inter su Cambiaso, perché ha parlato di, perché hanno proposto Carlos Augusto o Frattesi, l'ha sempre detto, questo lo devo assolutamente, anzi sono contento di riconoscere, magari domani ne parleremo proprio con Mirko, che è ospite qua della trasmissione, per insomma avere ulteriori dettagli. È un sondaggio, credo che l'Inter stia aspettando un pochettino di capire la situazione palestra. Però io lo farei subito con Carlos Augusto, con Frattesi no. Frattesi ci stavo cascando a gennaio, ma non voglio più cascarci, non mi piace, non so dargli un ruolo, non lo capisco, non ha tecnica, non ha ritmo, non ha passo. Quindi a me Frattesi non piace, ha dei gol pesanti per carità, però tra Frattesi e McKennie scelgo McKennie. E quindi no, non farei questo tipo di scambio o di trattativa anche separata con Carlos Augusto subito, all'istante.
13: Questa Juve ci starebbe da
12: Carlos dire. Augusto a 4, può fare anche il centrale volendo, è un giocatore che mi piaceva ai tempi del Monza, mi piace adesso all'Inter, è veloce, è rapido, bravo di testa. Oh, Carlos Augusto per Cambiaso lo faccio subito, cioè dove posso firmare? Subito, guarda. Allora, quindi questo è il mio pensiero. Poi Dario mi fa un po' di domande. Per il discorso di avere due attaccanti con caratteristiche diverse, l'eventuale arrivo di Sorloth, chi potrebbe essere l'altro papabile a parte Colomoni? Escluderesti Pellegrino e Mateta? Sì, un po' sì. No, Mateta no, Pellegrino sì. Se dovesse arrivare Sorloth, Pellegrino sì. Quindi da questo punto di vista... tendo un po' a escludere Pellegrino. Però ecco, ieri ho fatto un po' di chiamate anche con Claudio ha fonti ancora forse più dirette delle mie, e posso dire che levate il forse ha fonti più dirette delle mie, e quindi da questo punto di vista, comunque, per incastrare i due attaccanti hai bisogno dei fattori, cioè devi vendere bene David, non è che devi vendere bene, non è che poi lo lasci in prestito e allora prendi Colomoni. Devi vendere con soldi David, devi incassare qualcosa da Openda, allora poi puoi provare a prendere Colomoni, se hai chiuso Sorloth, o prenderne un altro. L'idea comunque, da quello che so io, la Juventus in questo momento per Colomoni prestito, non titolo definitivo, quello che so io, quindi insomma la trattativa credo possa essere di nuovo molto lunga, ma io andrò con i piedi di piombo, ve ne parlerò poco a piccole dosi, cioè vi dirò una cosa e poi tornerò indietro e parlerò di altro. Ecco,
13: comunque questo. Secondo me la richiesta del PSG è lecita,
12: sì,
13: perché giustamente loro ti dicono io te l'ho già dato una volta in prestito,
12: vero, però viene da una stagione terribile,
13: sì,
12: 40 sono tanti. Poi io Colo sono convinto che in Italia fa i buchi, convintissimo,
13: ma sicuro,
12: però 40 sono troppi per me. Cioè 40 comunque, adesso ti faccio l'esempio, non è vero che Sorloth è un pochettino più grande, però Sorloth ha fatto 20 gol quest'anno, li ha superati 20 gol. Quindi se l'Atletico mi inizia a dire sono 30, io ti dico per me sono troppi, però ha un senso. Se mi dici 40 Colomoni, 6 gol stagionali, ti dico ragazzi, la stagione è brutta, eh.
13: Ma la Juve vuol fare prestito secco?
12: No, condizionato, con obbligo di riscatto, con determinati...
13: Ah, è la cifra finale che non trovo.
12: Esatto, però insomma il Paris Saint-Germain è ricco, quindi a giugno ti dice 40, non ha bisogno in questo momento di vendere, ecco. Con un club che ha bisogno di vendere magari poi ti dice 25 vanno bene.
13: Tra l'altro lui non fa il mondiale.
12: No.
13: Non è stato convocato, vero?
12: No. Allora,
14: leggiamo su questo, giochiamo su questo.
12: Esatto, anche su questo. Leggo ancora qualcosina, poi le dichiarazioni di Bernardo Silva. Non riaprono un piccolo spiraglio per la Juventus? No. Dubito ci sia una squadra che l'abbia cercato e lo voglia davvero più di noi? No, Dario, ce n'è... c'è il Barcellona e l'Atletico Madrid, caro Dario, quindi secondo me sei un po' fuori portata. Sei un po' fuori portata, poi nel calcio non si sa mai, però sei un po' fuori portata. Poi c'è Antonio che è un po' depresso per la situazione Juve. Bebo dalla provincia di Milano mi fa impazzire, come ha scritto Dovbik. Guarda Bebo, Dovbik non sta bene fisicamente. Per me non è un brutto nome e a Roma secondo me è stato trattato in maniera eccessivamente tosta. Però non sta benissimo fisicamente, non andrei a fare un investimento per Dovbik. Poi se Dovbik me lo danno in prestito senza obbligo di riscatto io ci penso. Però non andrei a fare un investimento a titolo definitivo su Dovbik perché non sta bene fisicamente. Ha giocato, non gioca da credo marzo, quindi insomma direi anche forse di prima. Quindi io direi di lasciare in questo momento la patata bollente alla Roma, poi magari a fine mercato.
13: Non è che prima fosse titolare.
12: No, esatto, però secondo me su questo sono stati fin troppo cattivi con Dovbik. Dovbik ha dei numeri molto migliori anche solo di Vlahovic. Perciò non quest'anno che ha giocato male ed è stato battezzato a Gasperini, però non è così scarso come da Roma vogliono far credere su Dovbik. Andiamo dal nostro amato ospite del martedì, Simone Nasso. Ciao Simo, ti è piaciuto ciao, come Cami. Ti ho lanciato?
15: Ciao, grazie Cami, buon pomeriggio a tutti.
12: Allora, dai, ti incalzo con un po' di nomi, sai che c'è il Toto attaccante, qualcuno dice anche Dovbik, ti piace Dovbik?
15: Allora, devo dire la verità che quando è arrivato alla Roma un pizzichino di invidia l'ho provato perché a me piaceva molto, poi quest'anno le cose, come dicevi giustamente tu, sono andate con Gasperini così, soprattutto poi nella seconda parte di stagione, forse le aspettative a livello di numero di gol erano più elevate. Ripeto, a me è un giocatore, un attaccante che non dispiace. Poi però vabbè, questa stagione complessivamente non è stata troppo positiva, ecco, per l'attaccante della Roma, ma ripetiamo, anche complice forse un feeling non particolarmente straordinario con l'allenatore. Quando non scatta il feeling con l'allenatore diventa tutto più difficile.
12: Sì, questo è evidente. Allora ti incalzo, voglio tutti i nomi che stanno facendo la nostra chat. Scambieresti Cambiaso con Carlos Augusto o con Frattesi? Io se vuoi sapere la mia così ti dà un esempio. Io ho detto Carlos Augusto, firmo subito.
15: Sì, Carlos Augusto sì. Frattesi
12: no, basta.
15: Anche a gennaio dicevo di no, quindi non vedo perché ora dovrei dire di sì. No, Carlos Augusto.
12: Io ci stavo cascando su Frattesi, ma fortunatamente poi insomma i 40 milioni dell'Inter mi hanno dato una mano. Ecco, 40 milioni per Frattesi, mi sento male solo anche a nominarli. Allora, poi altri nomi al posto di Colomuani, ti piace di più un Pellegrino o un Mateta?
15: Questa è molto bella. Io ti dico, siccome se bussi alla porta del Parma ti chiedono gli stessi soldi, dico Mateta.
12: Mateta mi piace, però se noi prendiamo Sorloth più facile un prestito. E poi io escluderei, escluderei un po' Pellegrino perché ha caratteristiche non identiche ma simili a Sorloth, anche se Sorloth è molto più tecnico, molto più veloce, molto più aggraziato di Pellegrino, che deve fare un percorso ovviamente. Allora, Alex, tutto bene per il Fanta? Non so dove mandartelo. Se hai X, cercami su X e te lo mando su X. Quindi qua non possiamo mandare, nella nostra chat noi non possiamo mandare un messaggio per voi e quindi non so come girarvi questo link, dovete cercarci sostanzialmente. Allora invece andiamo con un altro nome, Simo, Dibu Martinez.
15: Ecco.
12: Lui, io lo prenderei non tanto per il ruolo, perché nel ruolo io posso dirti, come portiere non mi sento al 100% sicuro col Dibu. Come cattiveria agonistica, ecco, lo vorrei a Torino oggi. Oggi.
15: Io sono assolutamente d'accordo e ti dico, io voglio il Dibu Martinez alla Juve perché è uno di quei giocatori che mi è sempre stato, sportivamente parlando, antipatico. E ti dirò di più, io facevo fatica all'ultimo mondiale a tifare Argentina perché mi stava antipatico il Dibu Martinez. Quegli atteggiamenti mi davano estremamente fastidio. Però cosa dico? Che è arrivato anche il momento di inserire nella squadra giocatori con quel carattere, con quella spocchia, con quell'arroganza, ma non un'arroganza immotivata, l'arroganza di un giocatore che ha vinto qualcosa di importante e che quasi ti prende in giro. Ecco, io penso che se il Dibu Martinez arrivasse alla Juventus sarebbe antipatico a molte tifoserie avversarie. Oggi nella Juve ci sono pochi giocatori che stanno antipatici alle tifoserie avversarie. Questo è un segnale che non sei forte.
12: No, ma vai nello spogliatoio, Simo, tu hai giocato, alleni, ci vuole sempre uno che sia più cattivo degli altri, che possa fare un po' paura, che possa alzare il livello, anche nello spogliatoio, che abbia un modo di parlare diverso. Io lo dico onesto, 4 anni al Dibu mi fanno paura. A parte che, ti dirò, vado già avanti. Siccome è un portiere che magari firmi per 4 anni, ma non ti fa 4 anni. Perché poi alla fine gli argentini, i sudamericani vogliono tornare a casa a un certo punto. Però adesso, in questo momento, noi abbiamo bisogno di uno cattivo. Di uno cattivo. Cioè, ti faccio un esempio, Simo. Bastoni a Torino con l'Inter, dopo tutto quel fatto lì, hai già uno che fomenta tutta la situazione. Al primo fallo va a parlare con l'arbitro e accendi lo stadio.
15: Vero, vero.
12: Serve quella gente lì, Serve. Sì. Cioè, noi veniamo tutte le volte con Seisao, viene lanciato, ribaltato, minacciato, tutti zitti. Zitti. Perciò anch'io sono da questo punto di vista team Dibu. Vicario invece, non ti piace? Ti piace? È un buon nome secondo te?
15: Ma allora, io ti dico la verità, in generale mi sarei aspettato una crescita differente da questo portiere. C'è anche da dire davvero che quando si parla di giocatori del Tottenham si parla anche di giocatori che sono stati un pochettino risucchiati in questo vortice di negatività di quest'ultima stagione, un po' come quando si parla di Colomuani, quindi i giudizi devono sempre essere riparametrati alla stagione che è appena terminata. Detto questo, io, proprio per il discorso di prima, a livello caratteriale, di temperamento, di carisma all'interno dello spogliatoio, scelgo il Dibu Martinez, anche perché poi alla fine non si passano neanche così tanti anni.
12: Allora, Martinez chiuso prima del mondiale, no, non è un obbligo, è diverso da Sorloth, perché Martinez vuole andare via, perché l'agente del Dibu arriverà a Torino tra venerdì e sabato, e quindi comunque il valore del Dibu Martinez non cambia, cioè non, e anche il grande mondiale non ti fa dire varrà 150 milioni di euro. Su Sorloth, tra l'altro, dalla Spagna dicono rifiutati 40 milioni di euro, vero? Cioè, lo dicono. Onesto, 40 milioni di euro sono tanti, cioè a bilancio va 16, 40 sono troppi, non so il tuo pensiero, Simo.
15: Sì, no, 40 sarebbero veramente, veramente eccessivi, ecco, ti dico. Io continuo a dire che la Juventus deve provare a chiudere nel minor tempo possibile per un centravanti, e Sorloth mi sembra il profilo ideale e il profilo più funzionale in questo momento, anche dal punto di vista di quello che è l'investimento di natura economica.
12: Eh sì, questa è la situazione. Allora, invece, Graziano La Catania vuole truffare il Parma. 20 milioni più Miretti, Pellegrino e Bernabé. Dai l'ok per questa truffa legalizzata?
15: Sì, il problema, occhio, che poi il prossimo anno, appunto, hai parlato di truffa legalizzata, magari ci partiamo con 10 punti in meno per un'operazione del genere. Lasciamo stare. Magari, ma lasciamo stare.
12: Valerio Del Vucalta, truffa legalizzata, con Meina Spercone della Roma.
15: Qui 20 punti in meno.
12: Qua ci cacciano dal campionato, qua ci cacciano dal campionato. Allora, invece... Ah no, ti chiedo una cosa. Legata a Bremer, Simo, non tanto sul vendere o non vendere Bremer, ma tu hai un difensore con cui sostituiresti Bremer? Hai già delle idee oltre a Kim o sei dello Spalletti pensiero? Kim, fortissimamente Kim.
15: Sì, Kim, fortissimamente Kim, ma io ti dico ancora di più che invece non venderei Bremer in questo momento, perché quest'annata, giudicare Bremer da quest'annata, capire se Bremer sia definitivamente in fase calante o meno da quest'annata è difficile, perché l'annata post rottura del crociato e soprattutto anche con un intervento al menisco a fine ottobre, quest'anno bisogna sospenderlo per me il giudizio su Bremer. Poi è vero, è un rischio, perché se anche quest'anno dovesse ripetere una stagione ai livelli di l'anno appena terminato, beh, rischieresti davvero di venderlo a poco. Però io continuo a dire, è vero, non è più una certezza come quella, la certezza che rappresentava prima dell'infortunio, però oggi Bremer può rappresentare una di quelle poche certezze che hai. Io lo so, vado controcorrente rispetto al pensiero di tanti tifosi, ma io proverei a tenermelo ancora un anno.
12: Sì, ovviamente se arriva un'offerta senza vicario, ma da tanti milioni di euro, uno ci riflette, però poi si fanno delle valutazioni in base anche a chi puoi prendere per sostituire Bremer. Io mi farei dare in prestito a Hausen. Ecco, io andrei a chiedere un sacco di prestiti al Real Madrid. L'ultimissima domanda, Simo, Brahim Diaz. Io onestamente comprendo il suo pensiero, lo comprendo. Quando sei al Real Madrid devi pensarci non una ma 10.000 volte prima di lasciarlo, però al tempo stesso, Simo, andrei da un'altra parte. Grazie Brahim, ok, vuoi restare al Real, io vado altrove. Io prenderei Mastantuono, sempre dalla stessa bottega. Però tu che faresti fino all'ultimo Brahim Diaz?
15: Ma se ci sono spiragli, altrimenti no, altrimenti assolutamente no. Cioè, la Juve può intravedere degli spiragli, un giocatore che ha fatto vedere cose importanti, un giocatore che tra l'altro anche qui in Italia ha già avuto un'esperienza importante e ha fatto intravedere, ecco, quelle che erano le sue grandi qualità. Però no, altrimenti la Juventus non deve perdere tempo, e questo è il concetto per me che deve essere chiaro. La Juventus deve fare tanto sia in entrata che in uscita, quindi non bisogna perdere tempo, no alle trattative che rischi di portarti avanti fino ad agosto, perché non te lo puoi permettere quest'anno.
12: Simo, devi combattere un luogo comune. L'avvocato non avrebbe mai preso un cafonazzo come Martinez, si chiamava stile Juve. Io non definirei cafonazzo, però uno che mi sembrava un po' antipatico e anche abbastanza sopra le righe si chiamava Paolo Montero. Però mi sembra che ci fosse l'avvocato, non lo so, magari poi ricordo male io, però Montero non mi sembrava proprio con le punte in campo, ecco.
15: No, vabbè, ma è... Che poi in realtà la definizione anche solo di cafonazzo non mi piace. Io ho detto prima, un giocatore con la spocchia, arrogante ma in senso positivo, come ho detto. L'arroganza di un giocatore che ha vinto qualcosa di importante, che tra l'altro lo ha fatto anche da protagonista. Quel tipo di arroganza che mi piace, che oggi manca alla Juve.
12: Sì. Io onestamente, viva tutti Montero nel calcio, non devi fare una squadra di 1.000 persone un po' sopra le righe, 1-2, non è che dico 1-2. Io ho visto nel derby tirare la palla in faccia a Locatelli e tutti infermi, e secondo me questo è un modo di giocare a pallone un pochettino sbagliato, però va bene anche così. Simo, grazie come sempre.
15: Grazie a te Cami, un saluto a tutti.
12: Allora, poi c'è un nostro amico che, insomma, rimpiangerete Vlahovic, Bremer, Cambiaso, ne avesse scritto bene uno di quelli accostati alla Juve. Però questa è un'altra storia, io scherzo, so che adesso qualcuno dirà, io scherzo ragazzi, si scherza nel bene e nel male, a me è stato detto posare posa al fiasco, almeno una battuta ogni tanto posso serenamente dirla. Onestamente io ritengo Kim, Hausen, Sorlot più forti di Vlahovic e Cambiaso. Poi magari su Bremer qualcuno può parlare, però io Sorlot secondo me è quel livello lì, per adesso i numeri dicono che Sorlot è meglio. E Cambiaso, Hausen, ruoli diversi, ma molto più forte Hausen. E soprattutto Cambiaso ha fallito, Vlahovic ha fallito, Bremer sta fallendo alla Juve, perché comunque anche lui sta avendo delle difficoltà, perciò io non rimpiangerò nessuno di questi tre giocatori. Ma questo è il pensiero del nostro amico, ovviamente, anonimo, anonimo. Allora, ciao Maurizio da Vicenza, piazzare Digre più Perin per Martinez e come secondo Montipò. No, Perin credo resti, quindi non hai bisogno di prendere un secondo per adesso. Volevo chiederti, Holm del Bologna potrebbe essere un'idea per la difesa? Holm ha già giocato alla Juve, però credo che Holm, con tutte le problematiche che ha avuto muscolari, non penso possa restare, ecco. Non penso, caro Sam, però insomma un'idea, lo conoscono bene, quindi definirei un pensiero magari per la conferma in prestito, ma comunque lo conoscono bene, perciò non direi idea, no, direi insomma ragionare sulla permanenza o meno di Holm, che in questo momento è ancora la Juve. Poi vedremo se si deciderà per un prestito, se vorranno confermarlo, visto i tanti cambiamenti che bisognerà fare in questa stagione. La prima mezz'ora è passata, adesso poi spazio a tutti i vocali e messaggi, tra poco.
16: Il club degli inviati.
17: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha terminato la sua seconda giornata di accertamenti alla San Raffaele poco prima dell'ora di pranzo, evitando i media e i tanti curiosi assiepati all'uscita del padiglione diamante, quello dei solventi, dove gli era stata messa a disposizione una suite, e svicolando da un'uscita secondaria. Il numero uno del tennis mondiale è rimasto oltre tre ore nella struttura milanese, completando l'iter degli accertamenti programmati da giorni e iniziati ieri mattina, tra cui una risonanza magnetica al cuore. A quanto si apprende, non sono previsti ulteriori esami nelle prossime giornate. Il numero uno del ranking ATP aveva già deciso di non giocare altri tornei sull'erba prima di Wimbledon, saltando anche il 500 di Halle che aveva disputato nel 2025. L'esito positivo degli accertamenti odierni permetterebbe di rendere definitiva la tabella di marcia di Sinner verso il terzo slam dell'anno. Al Queen's invece è il giorno di Serena Williams, che ha 44 anni, torna a giocare in doppio con la canadese Mbokko contro la coppia formata da Melichar Rautliff. In Germania fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championship, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben tre anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet. Calciomercato: Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore invece del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con la possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato stamattina in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende l'ufficialità di Allegri, che però sta già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Caiuste. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende la via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Una delle nazionali che più ha segnato il volley mondiale nell'ultimo quadriennio e che continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
16: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
18: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
20: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Radio Bianconera,
21: l'unica che conta.
22: Il club degli inviati.

Di questo sono convinto. Tra l'altro ha anche un sacco di soldi, poi potrà vendere tra Palestra, che secondo me andrà poi alla fine in Premier, o anche Bellanova, sentivo, secondo me l'Atalanta potrà fare una bella squadra, una bella base. E so che per molti è antipatico, però secondo me è anche un ottimo allenatore. Io avrei preso molto di più per la nazionale Sarri che Mancini. Questo ve lo dirò proprio alla nausea, avrei preso proprio Sarri. Senza se ma per la nazionale, poi magari non si vende benissimo, ma sicuramente per lavorare con i giovani, creare una mentalità, creare, no, una struttura anche a livello di basi, uno che sa lavorare, l'avrei preso. Però, allora, sono Cisco, io se fossi come lì andrei a trattare al volo a ta prezzo 40 milioni di euro, eh. Hanno chiesto al Newcastle 40 milioni di euro. Poi oggi c'è stato un incontro tra Udinese e Inter per Solé e Attà. Non so se poi alla fine l'Inter ha sempre dei prezzi un pochettino particolari, perché l'Inter ha sempre dei prezzi un pochettino particolari, però al Newcastle sono stati chiesti 40 milioni di euro. Quindi Attà un bel prezzo, eh. Bel prezzo, Zortea del Bologna magari estraendo João Mario. Caro Ivano, terzino destro, non abbiamo grosse priorità, magari arriverà l'ultimo giorno di mercato. Io prenderei Minghesa, subito prenderei Minghesa, però ci sono aperto a tutte le vostre idee. Allora, quindi va bene Alex, adesso finisco la trasmissione, spero di contattarti per darti il link del Fantamondiale. Ovviamente tutti quelli che hanno voglia di giocare con noi, so che il procedimento è un pochettino più lungo, più particolare, però scrivete nei direct a Claudio, scrivete nei direct a me, sia su Facebook che su Instagram, e vi gireremo il link così possiamo giocare insieme e divertirci. Purtroppo l'app non l'ho creata io e ci sono delle difficoltà, speriamo di risolvere prima possibile, anzi, devono risolvere loro prima possibile. Noi abbiamo creato la Lega e non potevamo fare altro. Allora, ammetto che il centravanti Mancino non mi ha mai convinto, ma vedere Sorloth mi sembra che calci molto bene anche di destro. No, Sorloth calcia bene, punto. Calcia forte, ha un bel collo, si muove bene, tocca bene la palla, ha una bella tecnica individuale. Sorloth è un giocatore per me di ottimo livello. Poi, in questo momento, se la richiesta dell'Atletico è di 40 milioni di euro, alt. Ci stoppiamo un attimo. Perché onestamente credo sia giusto rifletterci. 40 milioni sono tanti. Sono veramente tanti. Non voglio giustificare la società. Non lo voglio fare perché non possiamo neanche tutti gli obiettivi o tutti i giocatori dire però chiedeva troppo, però faceva quello. Una trattativa la dobbiamo chiudere. Però 40 mi sembrano un po' tantini. Ecco, questo però aspettiamo un attimo. Adesso arriva questa notizia dalla Spagna, magari è un gioco delle parti, quindi andiamo un attimo per gradi, ecco, questo sicuramente. Poi finirà come per Ken con David Fagioli per Douglas Luiz, Nico Gonzalez per Opendar, Rabiot con Meinas, Chiesa per Zegrova. Oddio, al solito nostro amico che mi ha detto di posare il fiasco. Ecco, l'ha presa un po' larga. Ken David che non c'entra niente. Fagioli Douglas Luiz che non c'entra niente. Nico Gonzalez per Openda che non c'entra niente. Rabiot per Comenes che non c'entra niente. Chiesa per Zegrova che Zegrova è arrivato 2 anni dopo. Cioè, poi, vabbè, sono io che devo posare il fiasco, ma mi sembra che abbia un po' fatto confusione il nostro amico. Allora, prenderesti Dodò spostando Calulu al centro? No, non prenderei Dodò. Ecco, poi, allora, ciao Camillo. Oggi che percentuale daresti per l'arrivo di Kim a Torino? Le percentuali, caro Stefano da Bardonecchia, sono fatte per essere poi smentite. È una trattativa difficile. Perché ha un prezzo alto, perché comunque il Bayern Monaco chiede in questo momento una cifra intorno ai 40 milioni di euro, anche se ha un costo residuo di 20. Il Bayern Monaco è una bottega molto cara, non è una che fa grossi sconti, quindi se ci sarà la volontà del giocatore di forzare la mano e dire voglio andare via, voglio andare via, voglio andare via, allora a quel punto si alzeranno le probabilità di acquisto. Però noi non è che possiamo prendere tutti i giocatori a 40 milioni di euro, cioè Sorloth 40, Colomoni 40, Brahim Diaz, Kim, cioè noi qualcosina dobbiamo fare anche in prestito perché non, ieri.

0: L'ultimo messaggio che è stato mandato alla trasmissione, tra l'altro anche sbagliato, parlava di Elkan ha chiuso i rubinetti. No, cioè i soldi, ve l'ha spiegato Comolli nel meeting di 2 settimane fa, non è che puoi mettere soldi con aumento di capitale e così puoi comprare tutti i giocatori che vuoi. No, e l'aumento di capitale allora metti a posto il bilancio e puoi comprare. No, cioè tu devi alzare il fatturato. Quest'anno il fatturato della Juventus sarà più basso, e con un fatturato più basso hai meno soldi e puoi fare un pochettino meno mercato, o devi farlo con delle formule un pochettino più fantasiose. Ma non c'entra niente chiudere i rubinetti del Can. In questo momento noi, essendo andati in Europa League, dobbiamo cercare di vendere bene per poter comprare, però tutti a 40 milioni non ce la facciamo, non ce la facciamo anche con la Champions. Allora, grazie Armando dalla Germania. Tu hai detto che devo continuare a correggervi tutti. Ecco, dalla Germania è un problema. È un problema, ma sto scherzando ovviamente. Che sì, è vero, che sì, è un nome della Juventus da gennaio già. Addirittura la Juventus si è informata sui dati fisici, si è fatta dare i dati fisici di che sì in queste ultime stagioni, per capire da un punto di vista proprio della tenuta che tipo di giocatore è, perché quando vai in Arabia Saudita hai dei dubbi. È un nome da tenere d'occhio. Non lo so, a me che sì al Milan piaceva tanto. Ora non so bene che tipo di che sì sia, lo vedremo anche al mondiale. So che ha rifiutato 12 milioni di euro dall'Al-Ahly. E probabilmente può essere un'opportunità di mercato. Lui guadagnerà tantissimo, ovunque andrà, anche in Italia. Io preferirei un giocatore d'ordine. Però che sì, è uno, secondo me, anche con la personalità giusta. E non è il mio top di gamma, però ecco, visto e considerato che noi a centrocampo non abbiamo un'alternativa a Thuram e Locatelli, perché McKennie io lo vedo sempre un pochettino più alto, più offensivo, potrebbe essere un giocatore da attenzionare. Non riesco a dire opportunità, perché se vai a prendere che sì, secondo me meno di un triennale da 5-6 milioni di euro non lo tiri fuori, eh. Perciò vedremo. Manu, dai, vengo da te, ascoltiamo qualcosina.
1: Caro Camillo, Emilio da Padova, ma scusa, ma se deve arrivare questo Sorloth, lo prendiamo. Se deve arrivare il portiere Martinez, lo prendiamo. Mi sembra che sarebbe una cosa buona e giusta, visto che siamo una squadra che deve essere, non dico rifatta, ma deve essere tappezzata molto bene. Che cosa stiamo aspettando? Io dico Molli, non mi fido. Non so come devo dirlo, continuo a dire io non mi fido.
0: Ma io, caro Emilio, faccio la domanda al contrario. Ma chi è qua nella chat in generale che si fida di Comolli? Comolli? Chi è che si fida? Io, nessuno si fida, Emilio. Non è che stai dicendo una cosa, che stai stravolgendo il mondo Juve, col tuo pensiero. E nessuno si fida. Però cosa stiamo aspettando? Non puoi pensare di andare dall'Atletico Madrid e dire sono 40, ok, grazie, tieni. No, no, dall'altro lato aleggia da sempre la questione Sorloth e eventualmente una beffa o un lavorare settimane su Sorloth. Ci siamo, accordo col giocatore, è vicino la trattativa, e poi magari boom, salta tutto. È saltata con Alisson, è saltata con En-Nesyri, è saltata con Colomouani. E se dovesse saltare anche questa è una cosa per me negativa. Io sono un pro Sorloth. A me Sorloth piace. Io credo che alla Juventus da anni manchi un centravanti forte di testa, un centravanti che ti faccia vincere le partite, quelle spigolose con Cagliari, Lecce, Verona, perché a un certo punto si chiudono, butti la palla alta e lui te la va a tirare giù, e intanto devi marcarlo in maniera diversa perché crea spazio, è forte fisicamente. Quindi io credo che un centravanti con quelle caratteristiche solitamente in Italia fa la differenza. Perciò per me Sorloth è un bel nome e io andrei fino in fondo con Sorloth. Però è ovvio che se ti sparano prima cosa 40 milioni di euro, tu hai Nico Gonzalez, allora caro Atletico sono 32. Sono 32. Certo è che non puoi ragionare nelle trattative andando a fare testate con gli altri, perché poi se rompi i rapporti, li rovini, hai tutto da perderci tu e anche i calciatori e la Juve. Quindi bisogna essere molto equilibrati. Io credo che la volontà dell'Atletico sia quella di farlo giocare ancora con la maglia dei, tra virgolette, dei colcioneros in mondiale, per dire, stai guardando Sorloth, sta facendo una valanga di gol. È ovvio che la Juventus invece vuole anticipare la cosa per dire, Sorloth è nostro e basta. Sono tutte schermaglie, sono scaramucce, però ecco, io non penso che molti dei tifosi della Juventus siano sereni e tranquilli nelle mani di Comolli. Ragazzi miei, quando sbagli tutto il mercato è normale essere un pochettino anche negativi in certe cose. Manu, vengo da te.
2: Secondo me Dido Martinez è uno che ti fa su palle di rigore, è uno che ti può è uno che sa provocare, perché se sai provocare la testa nel momento del tiro è un attimo che poi ti perdi il controllo del saper calciare il pallone. Poi secondo me uno dice Montero, ma se vi ricordate dicevano che c'era anche Tevez dal Manchester City, appena si sapeva di lui dicevano ma quello è un combina guai, quello fa solo casini.
0: È diverso, nessuno ha parlato di Dibu Martinez su combina guai e fa solo casini, non in uno spogliatoio ma in campo. È uno che provoca, è uno che alza i toni, ma in queste squadre, cioè, io non so che tipo di esperienza calcistica possiate aver avuto, ma ragazzi, quello che magari, tipo, esempio, io sono non amo, no, gli spacconi in generale, quindi magari possono legare con qualcuno che può avere un carattere così focoso, così forte. Però poi quando giocavo a calcio era mio fratello, e se qualcuno mi provocava, anche se magari non andavamo a ballare insieme o giocavamo, lui era il primo a difendermi. Adesso che gioco ancora, c'è un mio compagno che magari è un pochettino più irruento rispetto agli altri, dove abbiamo un rapporto normalissimo perché ci conosciamo da anni, ma è normalissimo, nulla di più. Però se succede qualcosa in campo difende tutti, e non fa differenza tra amico non amico, e vi sto parlando di una realtà minuscola. In una realtà professionista una cosa del genere è la verità. Io ho letto un'intervista di Simeone e Veron. Simeone e Veron si detestavano, non si parlavano neanche. In nazionale e alla Lazio, due fratelli, perché se toccavi Simeone partiva Veron, se toccavi Veron partiva Simeone. E questa è la realtà di uno spogliatoio vincente. Noi non facciamo nulla, non protestiamo, se accerchiano il nostro compagno ci defiliamo, se ci provocano stiamo zitti, se sbagliano gli arbitri stiamo zitti. Allora butti dentro uno che magari la prima, dove c'è Bastoni che tornerà all'Allianz Stadium, uno stadio fischierà, alla prima trattenuta di Bastoni, tutto lo stadio giù, più i calciatori. Vedi che cambia. La Roma, che è una squadra che secondo me è più debole della Juve, ma che ha molto più carattere, poi con gli atteggiamenti, con la cattiveria, con la grinta, con l'unità, è riuscita quest'anno, quando contava, a dare una spallata. Noi ci siamo sciolti. Il Milan, che come noi sono tutti abbastanza bravini, perfettini, e si sono accontentati, si sono sciolti come la Juventus. Noi abbiamo bisogno di carattere, di carattere, e su Tevez fino a un certo punto, ma in campo uno che ogni tanto smatta a noi serve, perché non siamo mosci. Se poi vi piace una squadra moscia, e questi sono i risultati, lo state vedendo da 4 anni a questa parte. Allora, Se salta Sorloth, Dybu come Alisson, Spalletti si dimette. Ari dai, questa cosa. Ragazzi, basta con queste dimissioni di Spalletti. Ma Carmine, ma che se... Cioè, ti faccio l'esempio. È più probabile che magari... Adesso non succederà, ma che mandino via come lì. Ma non perché? Perché dovrebbe dimettersi Spalletti e rinunciare a 20 milioni di euro per un dirigente che non sa fare una trattativa eventualmente, Carmine? Cioè, io non so... Tutta questa roba qua, ma ragazzi, 20 milioni di euro è il contratto di Comolli, eh? Scusate, di Spalletti, 20 milioni di euro. Cioè, non li lasci lì sul tavolo, eh? Perciò, costa cosa? Se il 10 di luglio non avremo il portiere, l'attaccante, faranno delle valutazioni, ci sarà un clima bollente e teso, ma se Manuel mi pesta il piede. Io non me ne vado perché Manuel mi ha pestato il piede. Cioè, io pretendo qualcosa in più da Manuel. Vado magari da il capo e dico: oh, qua non funziona. E adesso i rapporti, senza creare terrorismo, sono normali. Sono normali. Questi sono messaggi dove sembra quasi che vi auguriate il male della Juve. Vi auguriate di arrabbiarvi per dire, ma salta Sorloth. Ragazzi, ci hanno chiesto 40 milioni di euro. Cosa ti aspettavi, Carmine? Ah no, grazie, va bene. Mando subito il bonifico. Subito, all'istante. Non li abbiamo tutti questi soldi, eh. Dobbiamo tirare un po' l'acqua al nostro mulino. Se no, facciamo due colpi, poi finiamo il budget e rimaniamo così, eh. Quindi, con calma, con calma. Ah, Manu, sono arrivati due nomi di Leonardo. Segna, eh. Andrea e Leonardo sono a due nomi a testa. Vediamo nel corso da qua a settembre quanto arriveranno i nomi. Johnny Cardoso a me piace tanto. Elliot Henderson, caro Leonardo, lo sta trattando il City per 50 milioni di euro. Quindi alternativa a Locke Turam, mi sembra che tu debba abbassare un po' le pretese. Johnny Cardoso invece si è operato. Si è operato, lui mi piace molto. Però credo che, insomma, facciamo attenzione alle sue condizioni fisiche. 20 milioni di contratto, Antonio, perché tu lo devi pensare che l'ingaggio di Spalletti lo devi raddoppiare, eh? Alla Juve vale 20 milioni, eh? Quindi, Antonio, è così, eh? Cioè, sono netti suoi, ma per la società sono il doppio, eh? Queste cose qua vi confondono sempre un pochettino. Manu, altro vocale.
3: Buon pomeriggio, io scusate, fatico a capire un po' la cosa, perché se tu prendi Ibrahim Diaz e hai pure con Sessao, hai già due giocatori che comunque anche come statura sono un po' simili, e poi hai anche Yıldız e poi vuoi prendere anche Kolo Muani, che cosa si vuol fare? Non lo capisco, allora io accentro. Meglio Yıldız, non prendo Ibrahim Diaz e naturalmente a sinistra mi giocherà Kolo Muani. Per quanto riguarda invece la difesa, sono d'accordo sul vendere Bremer anche perché capisco che lui voglia fare qualcosa di diverso, anche se andare al Tottenham certo non sarebbe vincere. Non mi pare che sia una squadra che possa ambire già il prossimo anno a vincere lo scudetto.
0: Ma discorso, vabbè, sul Tottenham problemi loro. Se dovesse andare lì Bremer, tante care cose a Bremer. Su il discorso legato a legato per gli attaccanti, Brahim Diaz sono tre quarti, con Sessão esterno di destra, Yıldız un esterno di sinistra. Colomoni è una punta. Colomoni è una punta che può fare l'esterno, ma Colomoni è una punta. E quindi da questo punto di vista credo sia giusto metterli in ordine e tutti possono stare nel loro ruolo. Yıldız, Brahim Diaz con Seysao e Colomoni davanti, tutti possono stare, quindi non c'è molto da capire. Con Seysao, Brahim e Yıldız la punta può essere Colomoni, quindi anzi. Quattro nomi importanti, quattro nomi di livello. Allora, quindi in questo caso credo sia giusto, no? Fare fare ordine. Credo che l'attacco alla Juventus sia abbastanza ben delineato, con la ricerca di un trequarti e la ricerca di una punta. Questo è così. Allora Fabio, ovviamente cerca tu di trovare le fonti che ritieni più opportune, ecco. Noi diciamo questo, se non ti piace puoi serenamente andare a cercare altre fonti senza nessun tipo di problema. Goretzka è stato proposto, però non scalda la Juventus, come non scalda Darwin Núñez, che viene da una stagione pessima con l'Al Hilal, e poi Alaba chiede un sacco di soldi ed è sempre rotto, quindi la Juventus non vuole dare tutti quei soldi a un giocatore che ha 3 anni di quasi inattività con Real Madrid e con tantissimi infortuni. A me Alaba piaceva tantissimo, ma non onestamente ora non andrei mai a spendere tutti questi soldi, mai per un giocatore che è sempre rotto. Onestamente andrei su altri. Ciao Cami, 2 attaccanti o meglio 2 punti di ruolo sono poche. Condivido la tua opinione di ieri, secondo cui ci vorrebbe anche un giovane per completare il reparto, Riccardo Dagliana. Quello ovviamente poi a fine mercato, senza dare troppa priorità a tutto questo. E poi Rudy da Treviso: io onestamente sono stufo di nomi perché questa Juve non mi piace. Detto questo, se porti a casa Sorloth, Colomoni e un buon difensore, onestamente sarei contento. Ma la butto lì: di tutti i giocatori che hanno esordito in nazionale, nessuno è valido per la Juve? Coleoscio ad esempio. Coleoscio a me piace. Viene anche da un campionato che ha fatto benino col Paris FC, e però insomma in quel ruolo lì noi non abbiamo grosse priorità. Noi stiamo cercando un centravanti, stiamo cercando un trequarti di questa nazionale. Ma tra l'altro uso questi 2 minuti per parlare di Liberali, che è un 2007 ex Milan, gestito male dal Milan. Adesso è di proprietà del Catanzaro, ha fatto una stagione in crescendo, nella seconda parte si è preso la titolarità anche a causa dell'infortunio di Cissé, che è andato proprio al Milan, ha fatto 4 gol e 4 assist, 1600 minuti. Ecco, lui secondo me è un'operazione che andrebbe fatta, ma non per portarlo subito alla Juve e neanche minimamente per la Next Gen, perché è un giocatore che sfiora la Serie A col Catanzaro, non può tornare in Lega Pro. Però prendere quei giocatori lì e poi cercare un progetto intorno ai vari liberali, come hai già da fare, e magari altri no, sempre del mondo Juve, faticanti, che probabilmente andrà all'Avellino. Ecco, cercare di fare una roba del genere. E credo sia giusto che la Juventus possa fare quello, perché doveva farlo in passato con Leoni e poi non l'ha fatto e alla fine è stato un problema. Liberali ha già esordito in Serie A con il Milan, ha 19 anni. Tornare a lavorare così potrebbe anche darti una mano per cercare di ricostruire anche una sorta, no, di tesoretto o di giocatori potenzialmente poi da far rientrare alla Juventus dopo delle stagioni. Quindi quello è un bel nome a livello di giovanili. Io farei questo investimento. Si parla di un ragazzo che comunque da 6-7 milioni di euro. Il 50% sulla futura rivendita è ancora del Milan, però onestamente la Juventus questo tipo di operazione col Catanzaro lo può fare, può pagare anche dilazionando in più tempo, è una trattativa che non porta neanche grosso dispendio per l'ingaggio. Quindi io tornerei a fare quel tipo di lavoro lì sui giovani, però devi farlo prima, perché molti dell'Under 21 o sono già in club di Serie A o se no sono all'estero, hanno già un valore, e poi facendo così li paghi il doppio. Perciò c'è del potenziale, va solo alimentato, preso, fatto giocare. Insomma, credo che la Juventus possa tornare a fare quel tipo di operazioni. Vedremo se lo farà con Liberali o se invece andrà da qualche altra parte, e poi insomma magari qualcuno si mangerà le mani. In questo momento sicuramente il Milan, vedremo se lo dovrà fare anche la Juventus. Grazie come sempre per il vostro affetto e tanti messaggi, grazie a Manuel, e buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Ciao.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto dello Stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione. Volevano condizionare la Corte dei Conti.
5: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dalla GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latinoamericana ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una 20, molti di loro ancora da identificare.
6: È stato arrestato in Egitto Tamer Amoda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex. La donna è la mamma della bimba italo-egiziana Isha. Nessy Guerra, condannata per adulterio e bloccata nel paese. Amoda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
5: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto il Pakistan sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
6: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
5: Il calcio, protagonista della promozione del Venezia, Giovanni Stroppa, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con il club fino al 2029. Il Torino ha scelto Ignazio Abate come nuovo allenatore. Dopo l'incontro col Monza, Paolo Bianco resterà in panchina anche la prossima stagione. Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Alberto Aquilani. A Napoli si aspetta la formalizzazione dell'arrivo di Max Allegri.
6: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Eccoci qua, pronti a darvi notizie incredibili. No, notizie incredibili no, le trattative non sono ancora chiuse, ma sono apparecchiate. Quantomeno questo ci fa stare tranquilli, perché ne parleremo, lo leggerete anche nell'editoriale. Che tu non leggerai, perché
5: ma
4: io non leggo,
5: guarda,
4: i tuoi.
5: Me ne guardo Nera bene News, da leggere la sua
4: Bianco Nera News per quanto riguarda
5: le tue banalità,
4: le mie banalità, per quanto riguarda insomma quello che succederà o che potrebbe succedere, perché comunque intanto si sta apparecchiando un mercato che segue una rotta diversa da quella del computer. Tutti i nomi non usciti dal computer, tutti i nomi usciti da una volontà chiara e precisa di chi conosce il calcio, e questo già è un aspetto importante. Poi stiamo parlando di accordi sulla carta raggiunti con i giocatori, che valgono quello che valgono, perché poi alla fine sono sempre matrimoni a tre quelli nell'acquisto dei giocatori, quindi devono essere d'accordo la squadra che acquista, il giocatore, la squadra che cede. Per adesso diciamo Juventus e Sorloth per esempio sono d'accordo. Ieri vi abbiamo dato la notizia che Dibu Martinez, l'entourage Dibu Martinez, ha aperto alla trattativa, quindi vuol dire che la prima telefonata, questo non è scontato, perché se io faccio una chiamata e mi dicono no, riprovate, vuol dire che siamo lontani anche con la proposta da fare al giocatore. Se invece dopo la prima telefonata arriva l'ok a provare ad avviare le trattative, vuol dire che si è sulla strada giusta. Dopodiché l'esperienza Allison ci porta a essere estremamente cauti, ma fiduciosi vogliamo esserlo, perché c'è anche John Elkann che pare sia sceso in campo ulteriormente, ha detto se serve di dare una mano la darò ancora una volta, basta che però si trovi una soluzione, si eviti, come disse qualche tempo fa, di fare trattative lunghe ed estenuanti, si trovino giocatori funzionali a una Juventus che possa crescere e che possa sposarsi con le volontà dell'allenatore. L'allenatore Spalletti vuole determinati giocatori, perché l'Europa League la vuole affrontare intanto da protagonista assoluto, quindi magari provare a ritornare a vincere portando un'Europa League alla Juve, saremmo felicissimi di festeggiare l'Europa League e soprattutto di fare un ottimo campionato. Poi chiaramente lì dipenderà anche da chi è davanti. Intanto facciamo un grande applauso, un grandissimo applauso a Leroy Michel, Platini. Non a caso lo chiamiamo Leroy, che ha denunciato, ha scelto anche il momento giusto e che ha detto sta per cominciare il mondiale, 3, 2, 1, letterina per te, che non sono letterine di Santarelli ma sono letterine un po' più importanti, perché si parla di una denuncia per diffamazione e traffico di influenze, che sono due accuse molto pesanti che piovono sulla testa di Infantino. Come ricorderete bene, se non ricordo male era il 2015, sì, che Platini doveva succedere a, esatto, Blatter, era tutto pronto. Chi era l'amico del cuore Infantino, che doveva fare da vicepresidente della nuova giunta che si stava costituendo con Michel Platini a capo dell'UEFA? Poi in realtà uscì fuori quell'accusa che Platini avrebbe ricevuto dei versamenti da parte di Blatter, bla bla bla, che poi dopo negli anni, con appunto la difesa di Platini che ha ribadito che non c'entrava niente, che non erano vere le accuse che gli erano piombate addosso, venne appurata la verità. Ma nel frattempo che la giustizia, come al solito, con i suoi tempi biblici, faceva il suo corso, Platini uscì fuori dai giochi. Indovinate chi salì alla presidenza poi della FIFA successivamente? Infantino, perché nel frattempo, diciamo, stiamo parlando di chi era amico, compagno di merende, ma che poi dopo vatti a fidare degli amici, ti rubano la bici e lui è volato lì. Però adesso l'amico, tra virgolette, gli presenta il conto all'inizio del mondiale. Farà male, non farà male? Intanto una bella letterina carica di cose cattive e vere è arrivata. Ha covato questa vendetta, che ci ha portato anche un po' tutti quanti noi a ricordarci tutte le malefatte delle istituzioni nei confronti della Juventus e a dire: chissà se un giorno la Juventus presenterà il conto a qualcuno, perché sarebbe bello poterlo vedere. Chiaramente è una storia un po' più difficile, complicata, perché finché è uno che è stato buttato fuori dai giochi, dice: ok, io piano piano mi riprendo, non quello che tanto non mi interessa di ritornare a capo dell'UEFA, della FIFA, quello che vuoi, però ti faccio piangere lacrime di sangue. La Juventus invece deve tutelare anche se stessa, quindi immagino sia un percorso diverso, difficile, una vendetta difficile da poter vedere. Però c'è anche qualcuno che è fuori dai giochi ufficialmente, che magari qualche sassolino con la giustizia sportiva perlomeno se lo potrà togliere. Quindi complimenti a Leroy Michel. Parleremo di mercato, di questo, di tanto altro in questo pomeriggio bollente, come al solito in questo periodo dell'anno, su Radio Bianconera. Buon pomeriggio, Vincenzo Marani.
6: Buon pomeriggio. Ma
4: purtroppo, prima di farti parlare, esce la prima camicia a maniche corte.
5: Bella, avevo detto che oggi me la sarei messa. Bellissimo.
4: Io appena l'ho visto, bellissimo. Mi è venuto un conato di vomito. Tra l'altro, dopo averti visto ieri al palazzetto con il maglioncino, certo, sulle spalle rosa.
5: Anzi, fammi salutare l'amico Alberto che ho incrociato ieri.
4: Alberto, perdonalo, Alberto, per come si è fatto presentare.
5: Bella serata ieri sera, e quindi sono contento. Ma che tiro di Vincenzo, questi sono i momenti in cui un giorno un giocatore è più vicino, un giorno un giocatore sembra un po' più lontano. È normale, sono le scaramucce di mercato. Non ho mai creduto che la Juve potesse chiudere Sorloth ieri, però una cosa la devo dire: attenzione a non farlo diventare la novella di Colomani. Su questo mi auguro, cioè non mi spaventa oggi onestamente il fatto che l'Atletico spari ancora un pochino alto, fa parte delle scaramucce, fa parte delle trattative di mercato, non c'è niente di nuovo sotto il sole per quanto mi riguarda. Però, perché poi, anzi come dici te Vincenzo, non facciamoci trovare impreparati, nel senso che oggi mi spari 40, va bene, io te ne sparo 35 per Nico Gonzalez e poi alla fine si viene tutti a Canossa, però non voglio vedere la roba dell'anno scorso. Quindi con Colomani, per me Comolli rimane sempre ogni giorno sotto esame, perché deve farsi perdonare un mercato vergognoso dell'anno scorso. Non li sto con il fucile puntato addosso, ci mancherebbe altro, non quantomeno al 9 di giugno, ci mancherebbe altro, fosse il 9 di agosto e fossimo ancora qui a dire, cioè se io il 9 di agosto sono tornato alle ferie, te vai in ferie Vincenzo, e siamo sempre qui a parlare di Sorloth, comincio la campagna come lì a casa. Questo lo dico, glielo dico direttore con 2 mesi di anticipo. Al 9 giugno dico: bene, andate avanti, ci sta, i nomi che stanno venendo fuori mi piacciono, le idee mi piacciono, perché il Dibu Martinez, sai, non è il mio portiere preferito, ma magari avercelo, lo prendo domani mattina. Sorloth non è il mio attaccante dei sogni, ma ho sempre detto mi piace, quindi bene. Ho letto anche di un ritorno su Kessié. Ora, che sia un giocatore che è stato a cavallo, in sella a cammelli per 2 anni, come lo ritroviamo non lo so, però l'idea, secondo me, sempre un'ottica di risparmio, è un'idea interessante. Bene, le idee ci sono, mettetele in pratica.
4: Allora, il vero problema per quanto riguarda la questione relativa a Sorloth, che è diversa ancora rispetto a quella del Dibu Martinez, è la seguente. La Juventus, l'accordo col giocatore ce l'ha. Ora, esatto, da capire anche se quel messaggio che il giocatore ha lanciato sui social è relativo a una campagna pubblicitaria personale difficile, o quando lui ha detto avrete delle novità importanti che mi riguardano prima dell'inizio del mondiale, fosse riferito alla sua nuova squadra, cioè la Juventus. È chiaro che anche lì magari l'Atletico Madrid dice: puoi mettere tutti gli annunci che vuoi, sì, ma certo, se non trovo l'accordo io con la Juventus. Al momento pare ci sia un minimo di distanza tra Juventus e Atletico Madrid tra domanda e offerta. La domanda è sui 35-33 eccetera, l'offerta della Juventus è sui 27. Qual è il discorso?
5: 7 milioni, cioè voglio dire,
4: sì, siamo lì.
5: Si limano, siamo 7
4: lì.
5: milioni,
4: sì, ma infatti siamo
5: è
4: lì.
5: Come quando Broccolo doveva comprare la macchina da Rossi, poi Rossi per disperazione gli ha data 1000 euro
4: e poi l'hanno buttata, poi la l'hanno buttata, perché però, ovviamente
5: cioè,
4: la ridotta
5: ci sta, no?
4: Sai, se c'è lo stop devi fermarti,
5: sì.
4: Però vabbè, quello è un discorso a parte. Il discorso qual è? Il discorso nella fattispecie qual è? Eh sì, ragazzi, cioè, esiste. Quando fanno scuola guida ti insegnano i cartelli e ti dicono stop, ti fermi.
5: Quanto adoro Rossi quando c'ha quel sorriso. Io vado lì e me lo bacio.
4: È un Banderas, no, è veramente è Banderas. Vabbè. Comunque, tornando a Sorlotti e all'Atletico Madrid, il discorso dell'Atletico Madrid è il seguente. Io intanto... che perderò probabilmente anche Julian Alvarez.
5: Ecco, questo potrebbe essere un problema.
4: Per... sì, ma relativo, perché comunque loro l'idea di cedere solo 8 ce l'hanno. Però dice, giovedì comincia il mondiale. Metti che questo, nella fase iniziale, che poi è difficile pensare che la Norvegia vada a vincere il mondiale, ovviamente, ma può fare un ottimo mondiale. Metti che questo, pronti via, ti fa 1, 2, 3, 4 gol e qualcuno si sveglia e dice, sai che c'è? Io ti metto 50 milioni sul tavolo, tanto ce li ho. In Premier lo possono fare, ma anche a Madrid, poi vi spiego perché, ma lo possono fare. Quindi a quel punto chiaramente l'Atletico Madrid dice, guarda, io voglio anche metterti avanti, nel senso che mi hai contattato più tu, però se mi offri 27 e quello 50 devi arrivare come minimo a 35 e là la Juventus potrebbe complicare la strada. Però c'è anche un'altra cosa che va detta, c'è sempre il fatto che comunque l'Atletico Madrid, per volontà di Simeone, ti vogliamo bene,
5: oh,
4: Simeone,
5: grande,
4: vuole Nico Gonzalez. Quindi volendo Nico Gonzalez si potrebbe trovare una quadra. Nico Gonzalez me lo tengo, ci troviamo d'accordo a metà strada sul pezzo del cartellino. Sorlot vuole venire alla Juve, ha già preparato il post per dire che andrà alla Juve, si può chiudere. Però quello che dicevi tu è molto giusto, cioè le parole devono fare a seguito alle parole, devono far seguito ai fatti, i fatti devono cominciare a essere abbastanza immediati il più possibile. Però quando abbiamo raccontato del a proposito, no, lunedì, quando vi abbiamo raccontato di quell'indiscrezione di Nico Schira,
5: sì,
4: che mi ha mandato,
5: sì,
4: Nico,
5: sì,
4: che cosa ci disse? Ci disse: non vi aspettate che domani
5: mattina,
4: o dopodomani, perché comunque siamo al 3 di giugno, era al 3 di giugno, ora siamo al 9.
5: Non si chiude domani. No, ma a me questo non preoccupa, Vincenzo. Però ti ripeto, voglio sperare che ci sia una timeline davanti al computer che adesso ha chiuso di Como lì. Cioè, giustamente come dice anche Leonardo D'Ancona, possibilmente si riesce mai a chiudere un acquisto subito. Allora, tra chiuderlo subito e fare la sceneggiata di Colomoni dell'altro anno c'è una via di mezzo.
4: Certo,
5: poi Vincenzo ha detto un'altra cosa perfetta, che inizia il mondiale. Ecco, il mondiale quest'anno è un rompimento di scatole, cioè può essere un rompimento di scatole o una grande vetrina. Per noi su Sorrolt è un rompimento di scatole, perché forse non ci fosse il mondiale magari l'avremmo anche più o meno già chiuso. Dall'altra parte c'è un Atletico Madrid che ti dice sì, magari questo, appunto come raccontavi te Vincenzo, inizia, fa 3-4 gol e da 40 lo porta a 50, quindi c'è anche questa roba qua. Però io lì su questa trattativa rimango sereno,
4: sì.
5: Però attenzione,
4: però bisogna chiuderla.
5: Ci sono, ecco, non voglio arrivare, cioè non voglio, resto sulla mia timeline, la mia personale. 30 giugno primo bilancio. 13 luglio, giorno in cui la Juve si raduna, secondo, dice cosa cambia tra il 13 e il 3, tra il 30 e il 13? Poco, ma qualcosa potrebbe cambiare. E poi arrivo ad agosto. Sono tre step dove, sì, dal mio punto di vista, Vincenzo Squadra deve cominciare a prendere forma.
4: Certo, certo. Poi c'è un amico che dice: sì, però se si rompe il crociato al mondiale, meglio,
5: ho capito, ragazzi, allora veramente.
4: Cioè, il mercato non lo puoi fare. Cioè, devi prevedere l'imponderabile, anche. Devi prevedere che io lo prendo, che tanto può far bene, tanto si può conservare, tanto si può far male, però
5: si possono far male tutti.
4: Si possono far male anche se arrivano a fare la preparazione con la Juve, tu ti compri il giocatore. Io mi ricordo l'Aquila Calva a Attilio Lombardo, ti ricordi che noi lo pagammo Così si chiamava. Lo comprammo. No, bene. Era il soprannome, tu non te lo ricordi.
5: Io mi ricordo
4: forse.
5: Popeye.
4: Dopo all'inizio era Aquila Caccia di Ferro. Ragazzi, datemi ragione, vabbè. O datemi torto.
5: Sì, che la Juve l'ho presa e si fece male subito.
4: Dalla Samp si fece Pino male nel bar. Trofeo Birra Moretti. Vabbè, abbiamo fatto pubblicità, non fa niente. Una cassa qua, grazie.
5: Ti piace Birra Moretti?
4: Sì, tendenzialmente mi piace tutta la birra, tendenzialmente, non tutta, ma quasi. Però
5: ma la birra è piccola, ne fanno più.
4: Tu non bevi niente, stai zitto.
5: No, io bevo quella analcolica.
4: Pensa un po', ragazzi, sì. Camicie corte, birra analcolica, sei qualificato. Detto questo,
5: ma guarda come sono bello con questa camicia.
4: È tristissima questa maglietta.
5: Che dici?
4: Questa camicia
5: mi apro anche questa.
4: È l'unica cosa positiva, è che ti copre.
5: No,
4: il più possibile. Detto questo, quindi
5: ce n'ho 10 marangioni.
4: Mamma mia, ti prego, vai in vacanza. Detto questo, Lombardo lo prendemmo a fior di denari dalla Sampdoria, si fece male in quel trofeo e lo perdemmo quasi per tutta la stagione. Di fatto non fu mai il vero Lombardo che avevamo puntato in squadra, però succede, quindi non dobbiamo pensare a questo. La differenza invece che dicevo prima tra Sorloth e il Dibu Martinez è un'altra. Mentre l'attaccante coi gol può variare il suo costo di cartellino perché può attrarre la P, il portiere grosso modo quello è, cioè il portiere
5: sì,
4: ti
5: lì
4: fa una parata in più, una parata in meno,
5: bravo. Lì
4: non cambia
5: c'è
4: molto il valore.
5: Un discorso come raccontavi ieri e che oggi confermiamo è il Dibu. No, Dibu. Si chiama Dibu. Lì lui deve tagliarsi l'ingaggio.
4: E pare che nel momento in cui la Juventus abbia detto ti offriamo un quinquennale a 5 milioni all'anno,
5: anche il materasso
4: e le pentole di casa Quintiliano, lui pare che abbia, l'entourage pare che abbia detto ok, parliamone. Quindi questo significa che non hanno chiuso le porte, questo significa
5: no,
4: che
5: c'è la volontà.
4: C'è un amico che ha detto... perché dovrebbe passare dall'Aston Villa dove ha vinto a 7 milioni,
5: perché
4: che prende
5: l'Aston Villa, ha fatto tutto quello che poteva fare,
4: perfetto, lì però prende 17 milioni, ci può stare sto ragionamento, lo facevo anche con Luca Marchetti stamattina.
5: Poi
4: perché grazie sempre a questo qua.
5: Mamma mia.
4: 5 milioni all'anno per 5 anni fa una cifra. 7 milioni, lui credo che abbia il contratto in scadenza 2028, una cosa del genere, fa un'altra cifra, cioè lui restando alla Aston Villa potrebbe guadagnare molto di più rispetto che andare poi dopo alla Juventus, però è una questione a quel punto di stimoli, perché parliamo di un portiere comunque lì dal 2020, sono 6 anni, quindi magari dice io il mio percorso lì l'ho fatto,
5: ha finito un ciclo.
4: Certo, mi piomba a un certo punto uno squadrone, ma più o meno i portieri importanti ci sono e secondo me qualcuno si andrà a prendere Maignan, adesso vi dirò chi secondo me. Tutto sommato vado alla Juve, che comunque è la Juve, 5 milioni a stagione per 5 anni, mi faccio tra virgolette una bella pensioncina ed emergo in un campionato dove non ci sono questi valori straordinari e posso emergere e contribuire alla vittoria magari dell'Europa League, così come l'ho fatto con la Aston Villa per quanto riguarda la Juventus, e poi dopo andare alla ricerca della Champions League.
5: Ma tra l'altro già alcuni amici ci chiedono, e poi magari sarà il tema del primo sondaggio, del primo quesito, no? Ci chiedono anche di Vicario. Allora, anzi, il primo quesito sarà
4: vedi,
5: quello.
4: Vedi, Aquila Calva è il celebre soprannome con cui i tifosi e la stampa britannica ribattezzarono a Tiro Lombardo.
5: Quindi ora mi hai distratto. Già oggi non mi ricordo i cognomi.
4: Sei finito, no, tu oggi stai a pezzi.
5: Ecco, vedi, non mi ricordo.
4: Dobbiamo contattarlo poi.
5: Non mi ricordo quello che. Ma guarda
4: parlavamo di Dibu Martinez del contratto.
5: Ah, ecco, vedi. No, perché leggo e poi piace leggere, pensa, leggo anche la roba rosa. Pare che durante la rassegna stampa bisogna leggere tutto. Il nostro amico Piccoli la mattina alle 7:20 ci manda tutti i giornali e quindi uno li legge tutti, grazie a Piccoli, che lui è abbonato ovviamente.
4: È abbonato.
5: No, pare che De Zerbi ci voglia fare dei favori, no? Leggevo che vuole Bremer, e ricordiamo che noi dobbiamo vendere, perché adesso noi, Vincenzo, forse stiamo facendo anche un'informazione più puntata verso chi si compra.
4: Adesso la facciamo.
5: Non dimentichiamo che noi dobbiamo partire da chi.
4: Ma ieri abbiamo fatto anche più o meno dei nomi. Oggi
5: perciò ho letto addirittura che De Zerbi vorrebbe Locatelli. Ma Dio lo volesse.
4: No,
5: nel
4: fermati,
5: senso che...
4: non leggere le fake news.
5: L'ha scritto il quotidiano Rosa.
4: Non è vero. Vabbè, comunque vai. C'è una fake news che sta girando. È una fake news che sta girando.
5: No, è un titolo. È Marangio, è un titolo, no? Però è bianco il giornale, è vero.
4: Vabbè.
5: Ma guarda che potrebbe essere, perché comunque De Zerbi ce l'ha avuto Locatelli, e probabilmente il vero Locatelli si è visto proprio in quel Sassuolo lì. Quindi hai visto, ma io un affari col Tottenham li farei in questo momento.
4: Sì, però loro in realtà volevo venire a Bremer e darti vicario. Io direi anche no, grazie. Anche perché la Juventus dalle cessioni deve ricevere soldi. Quindi ipotizzare subito che tu vai a scambiare lo puoi fare con l'Atletico Madrid, perché non è uno scambio, e perché Nico Gonzalez ti tornava indietro e non sapevi che farcene, allora lì è un conto.
5: Però lì ritorno su
4: altri giocatori invece no.
5: Sì, ha ragione l'amico che dice sto sempre in piedi e costringo Marangio. Sì, perché se stiamo in piedi tutte e due, Marangio che è affetto da insomma da...
4: sto comodo.
5: No, Marangio, sapete perché sta seduto? Seduto perché si leva le scarpe, cioè io faccio la trasmissione lui si leva le scarpe. Comunque,
4: vabbè, perché in piedi non posso stare senza le scarpe, qual è il problema?
5: Poi si lamenta di me. Certo. Cioè torno a sottolineare un aspetto, Vincenzo, che è correttissimo quello che tu hai detto, però quel tipo di operazioni dove io ti do, tu mi dai, quella che potrebbero fare la differenza in questo mercato, io ti do, tu mi dai, perché allora a quel punto riusciresti in qualche modo a mettere a parte un piccolo tesoretto. Dice, vabbè, sai che c'è, cioè, mi voglio togliere uno sfizio, voglio mettere la ciliegina, quei 20-30 milioni, perché non si parla di più, per andarti a prendere un altro tipo di giocatore. Quindi è chiaro che Vicario, Bremer, anche no. Però se ci mettessero vicino Udoge...
4: Manto lo mettono vicino Udoge. Sì, tu puoi avviare trattative, però hai bisogno di soldi. No, la Juventus deve far soldi.
5: Con qualcuno... Ma guarda, Vincenzo, io anche qua te lo dico, l'ho letto sempre sui Cheat Leaders. Cioè, io non mi scandalizzo se Cambiaso va all'Inter, ma te lo dico proprio, a me di certi giocatori non me ne frega più niente. Poi, se Cambiaso rimarrà alla Juve, sarà il mio Cambiaso sempre. Ma state sicuri che se Cambiaso va all'Inter, rimpianti zero. Certo, Carlos Augusto, che si è fatto si è fatto il parrucchino lì, anche Carlos Augusto, ok, no.
4: No, ma loro non penso che vogliano scendere.
5: Bene, benissimo, ma... Io non metto sui miei di oggi, io non metto vincoli su nessuno, a parte su Kenan, che è già messo. Cambiaso vuole andare all'Inter, vada.
4: Me frega veramente zero.
5: Capito, Vincenzo? No. Io non tutelo nessuno. Poi se rimangono sono i miei eroi, tutti. Ma per me sono tutti sul mercato.
4: Invece arrivano conferme, giusto per togliervi ogni dubbio da questo punto di vista. Fa un caldo qua dentro, clamoroso.
5: Sì, ma non è colpa mia.
4: È clamoroso, ma proprio clamoroso. Dicevo, per togliervi ogni dubbio, la Juventus, Ildiz lo tiene blindato e ha ribadito il concetto che è un giocatore che non si tocca. Ma qua arriviamo a un altro momento che potrebbe essere determinante per il mercato, perché c'è il Real Madrid che adesso entra,
5: questa è una grande chiave,
4: entra a gamba tesa sul mercato, cambierà tutto, e qui si attiva anche la possibilità di andare a bussare alla porta e dire Brahim Diaz, perché non c'è soltanto le elezioni vinte da Florentino Perez, ma te ne do un'altra di notizia.
5: Mamma mia, oggi sei pregno di notizie.
4: Sai come si lavora. Grazie Petroselli, meno grazie Mirko, perché ci state dando una mano enorme.
5: No, tanto avremo una grandissima novità.
4: Sì,
5: ma adesso,
4: sì, ma adesso è prematuro parlarne. Ci sarà un nuovo giornale diretto da Totonno. Toton Juve.
5: Quindi non più
4: Toton Juve si chiamerà. Totonjuve.com è praticamente la
5: e tutti tutta la squadra bianconera news
4: va da Totonjuve.com. No, dicevo che non soltanto le elezioni vinte da Florentino, che poi chiaramente mette sul piatto soldi, intanto ha chiuso Dumfries, ha chiuso ovviamente Mourinho, adesso si divertirà a far fare i colloqui con Mourinho e scegliere i giocatori che restano e quelli che se ne vanno. Ma ha appena chiuso un rinnovo contrattuale con lo sponsor di maglia Emirates Airway. Sai di quanto?
5: No,
4: parlavamo del Manchester United, 70 milioni, Real Madrid 100 milioni a stagione.
5: Lo so, Vincenzo, ma
4: ora,
5: però ti stai parlando del club più grande del mondo. Certo. Cioè, Real Madrid è il club più grande del mondo. Dai,
4: come Real Madrid sono, come il Manchester United sono.
5: Poi
4: i
5: l'ha
4: club
5: detto anche il Papa che ti fa per il Real Madrid.
4: Esatto.
5: Saranno contenti a Barcellona dove è oggi.
4: Molto contenti. Detto questo, quindi, che cosa significa? Che secondo me Florentino vuole fare rinnovare proprio tutta la rosa il più possibile, perché tutti i litigi che ci sono stati quest'anno non gli sono piaciuti. L'unico a cui stringeva la mano era Arda Güler. Nome chiave, perché se io ho Arda Güler, se io, perché Mourinho me lo chiede, prendo Nico Pazzi, che nel frattempo ha fatto la sua crescita, e quindi me lo porto alla casa.
5: Secondo te lo riporta a casa?
4: Sì, pare di sì. È chiaro che Brahim Diaz dicono: o gli facciamo fare la fine del della statua che si porta avanti e indietro col povero,
6: no,
4: Sorani,
6: perché oggi l'ha rilasciata di là, ha capito che sta battaglia non la vince,
4: poverino, però
6: ma quindi, non ha capito con chi ha a che fare Sorani, come... infatti vedi che non c'è la statua,
4: o lo uso come soprammobile oppure rischia di giocare poco.
5: Certo.
4: Detto che Brahim Diaz l'ultima stagione ha giocato anche parecchio con il Real Madrid, quindi è stato utilizzato di più. Chiaramente se Mourinho dice guarda Brahim, io ti voglio eccetera, però giocherai molto di meno, per me se te ne vai è meglio, magari in prestito e poi vediamo, la Juventus è pronta a tornare alla carica, perché dopo che è sfumato Bernardo Silva, che peraltro ha detto deciderò dopo il mondiale, ma deciderò Barcellona o Atletico Madrid, non certo più Juventus, che non ci sono i din-din per chiudere l'affare, e l'altro nome era Brahim Diaz. Se la Juventus riuscisse, ovviamente noi adesso stiamo parlando con un enorme sei davanti.
6: Le idee però che ci piacciono? Che ci piacciono?
4: Ci piacciono perché non so più il nome Openda, David, che tu dici no, però segna, però non lo conoscevamo, andavamo su YouTube, il Dibu Martinez lo conosciamo bene. Sorlot abbiamo imparato a conoscerlo, Brahim Diaz lo conosciamo bene tutti quanti, insomma cominciamo a vedere una Juventus che si setta su giocatori conosciuti, il che significa suggeriti da Spalletti, e questo mi piace perché vuol dire che Comolli e Spalletti stanno intanto
5: aggiungo
4: cercando
5: però
4: di fare
5: solo
4: un bel
5: una
4: lavoro.
5: Cosa Vincenzo, tanto risponde a Roberto, sì Marangio è fidanzato, convivente, sposato, tutto. Marangio
4: non
5: è blindatissimo, ragazzi, Marangio è nella fase in cui l'amore
4: poi novità, anche
5: poi novità un sacco di novità,
4: tante novità, ne siamo pieni di novità.
5: Però ecco Vincenzo, su quello che dicevi, sì, infatti io ho ancora al di là della mia bellissima camicia, tra l'altro di una marca, la famosa marca del coccodrillo, per cui insomma livello, però ancora il mio mantello dell'ottimismo. Però c'è un però, tutte belle idee e mi piacciono, però bisogna concretizzarle, Vincenzo. Almeno tre o quattro vanno concretizzate, perché altrimenti le idee sono belle, ma rimangono lì.
4: Bricconcelle.
5: Quindi,
4: se non le
5: bene, chiudi. Bravissimo, bene. Ora vanno chiuse. Detto che in tutto questo, la Juve entro il 30 giugno deve vendere. Perciò io non vedo l'ora di annunciare le prime cessioni. Che so che porteranno, va via Miretti, il miglior giocatore va via Bremer. Sì, sarà
4: io non vi rispondo,
5: Bremer, se mi dispiace, no, ma tanto lo sai, no? Noi abbiamo rimpianto con tutto il bene Rovella. Ragazzi, Rovella ha ripassato un altro anno in infermeria. Nicolussi Caviglia, bel giocatore, ma per l'amor di Dio, insomma, quindi figurati qualcuno che ha dato qualcosa di più. Però, finché non si sblocca la questione cessioni, secondo me un minimo dobbiamo aspettare per vedere i primi colpi in entrata, a meno che cessione porta acquisto. Nico Gonzalez, Sorloth, l'idea Bremer, Tottenham oppure Bayern Monaco, cioè 1-1. Però dobbiamo concentrarci anche su quelli che devono uscire, e se tanto mi dà tanto, io credo Vincenzo che qualcuno un po' di muro lo farà prima di uscire.
4: Ecco, per esempio, ti faccio... Sì, qualcuno un po' di muro lo farà, ma non ci facessero perdere tempo, perché... Allora, ripeto, su Miretti io non vi risponderò, se qualcuno comincerà a dire no, è Zidane, eccetera, eccetera. Ci sono tante squadre su di lui. L'unico problema è che è un prodotto del vivaio e in ottica liste ti servirebbe...
5: Bravissimo.
4: Però, allo stesso tempo, se Spalletti, come sembra che sia, vuole promuovere due o tre giovani interessanti dalla next gen, ecco che tu vai a risolvere
5: risolvere
4: il problema, perché prendi i giocatori dal vivaio, sostituisci i giocatori dal vivaio e fai ciao ciao con la manina.
5: Sì, per me devo andare
4: Miretti.
5: Via Miretti,
4: basta,
5: Vince, ma anche per il bene suo,
4: sì.
5: Anche per il bene suo.
4: Gatti potrebbe andare a Napoli, e lì altro suicidio di massa, perché a Napoli un mio amico mi ha detto, non solo Allegri, anche Gatti, io ho tutte le figurine in un posto, diciamo, della casa non proprio edificante.
5: Guarda, non sottovalutare troppo però il Napoli con Max,
4: No, io non lo sottovaluto, però ti dico che la piazza
5: la
4: non lo accogliere. Sì, ma loro, ma infatti non lo sottovaluto, sto dicendo che diventa un problema gestionale dell'ambiente, che non sono contenti, ma a me non interessa, quindi Gatti in uscita l'ho salito, lo saluto. Biretti per me in uscita lo saluto. David, fai un bel mondiale e ti salutiamo. Openda pare che anche prestiti onerosi ci siano squadre interessate, ben venga e lo salutiamo. Cambiasso, vuoi andare all'Inter, vuoi andare al Milan, andare dove vuoi, lo salutiamo, ce lo auguriamo. Detto che secondo me quello è un nome, è stato fatto, poi ci dobbiamo fermare perché c'è difficoltà per arrivare a palestra, quindi solite trattative, abbiamo il piano B, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi salutiamo chi dobbiamo salutare concentriamoci su chi deve arrivare. Dicevo, diverso sarebbe il discorso se tra Sorloth e Colomani cominciassero a uscire fuori i nomi di Gabriel Jesus e Nicholas Jackson, perché a quel punto comincerei a dire ok, questi sono i nomi di Conley.
5: Aiuto, mi sento male.
4: Ho capito, però no, se
6: Gabriel Jesus ci avrà 73 perfetto, anni e perfetto. Basta. Ma Michael Jackson anche basta,
4: se escono quei nomi là, tu dici questi sono i nomi di Conley. No. Se prendi Sorloth, Dibu Martinez, Colomani, questi sono i nomi di Spalletti, ma noi per adesso ci fermiamo. Oh,
5: nel frattempo però le cheerleaders rosa, 3 minuti fa, noi abbiamo parlato 7 minuti fa, che sì si offre, ma come sta dopo 3 anni in Arabia Saudita? Quello che ho appena detto,
4: ecco.
5: Quello che ho appena detto.
4: Hai capito. Va bene così.
5: Dai, Dibu Martinez o Vicario, ragazzi, chi vi intriga di più? Oppure, se volete metterci un terzo nome, il terzo incomodo, perché il triangolo è sempre la cosa migliore, ricordatelo. Sempre a poco.
4: Tu l'hai appeso.
5: Sì, però l'importante è il che triangolo... Allora, per me il
4: manchi
5: triangolo
4: in
5: macchina, è in un modo,
4: metti
5: però...
4: più il triangolo. Ma
5: non so nemmeno dov'è. A tra poco.
4: Pensa un po'.
2: Due colori, due voci.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha terminato la sua seconda giornata di accertamenti alla San Raffaele poco prima dell'ora di pranzo, evitando i media e i tanti curiosi assiepati all'uscita del padiglione diamante, quello dei solventi, dove gli era stata messa a disposizione una suite, e svicolando da un'uscita secondaria. Il numero uno del tennis mondiale è rimasto oltre 3 ore nella struttura milanese, completando l'iter degli accertamenti programmati da giorni e iniziati ieri mattina, tra cui una risonanza magnetica al cuore. A quanto si apprende, non sono previsti ulteriori esami nelle prossime giornate. Il numero uno del ranking ATP aveva già deciso di non giocare altri tornei sull'erba prima di Wimbledon, saltando anche il 500 di Halle che aveva disputato nel 2025. L'esito positivo degli accertamenti odierni permetterebbe di rendere definitiva la tabella di marcia di Sinner verso il terzo slam dell'anno. Al Queen's invece è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Melichar Rautliff. In Germania fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championship, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben 3 anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet. Calciomercato: Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore invece del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con la possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato stamattina in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende l'ufficialità di Allegri, che però sta già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Caiuste. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende la via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Una delle nazionali

0: sport per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stabili, con massime tra 29 e 34 gradi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Va bene, allora intanto...
5: Sì, sì. Però posso dire una cosa, cioè, perché vedo già sui social... Ragazzi, non è saltato Sorloth, non andate dietro a stronzate, lo posso dire, lo dico. Allora, non è saltato niente. Può saltare? Sì, anche Rossi può uscire e scivolare e cascare per terra e fare tutta... E invece che le scale le fa di faccia. Ragazzi, al 9 giugno non è saltato né è arrivato niente. Non fatevi prendere da questa cosa, è saltato, perché al momento non è saltato niente. C'è distanza, c'è una prima scaramuccia, ma non è saltato niente.
4: Scusa, ma dove l'hai letto? Io non lo leggo nella messaggistica. Ma non lo leggo nella messaggistica. Non lo leggo nella messaggistica.
5: Devi leggere i social.
4: Ah, devo andare a leggere i social?
5: Se legge, è saltato, allora prendono più. Prendono quei nomi che hai fatto te, Vincenzo, saremo incudine nei confronti di Comolli e di Elkan. Saremo incudine.
4: Ovviamente.
5: Facciamoli lavorare.
4: Insomma. Ovviamente sì. Comunque, non è saltato Sorloth, semmai, come ha raccontato anche Fabrizio Romano, è complicata sempre, ma è rimasta sempre là e non è cambiata nemmeno questa posizione, che poi si cerca di fare hype, come si dice in questi casi, su tante vicende, no? Quindi adesso, Brahim Diaz ha detto di no ufficialmente. È rimasto esattamente a quando due settimane fa vi dissi, ha detto no la Juventus, e ricordo anche chi, non voglio, voglio evitare polemiche, disse non è vero, non ha detto no la Juventus, lui ha detto io voglio stare al Real Madrid, stessa cosa che ha fatto oggi, cioè la sua posizione al momento è io voglio restare al Real Madrid, se cambiano i piani del club lui andrà da chi magari
5: comunque,
4: si offrirà
5: una cosa, no? Poi andiamo con i messaggi, ne parlavamo a microfoni spenti, ma in realtà te lo volevo dire prima, la scelta che ha fatto il Real Madrid su Mourinho è una scelta di rottura clamorosa, cioè lui dice Florentino Perez non proprio l'ultimo arrivato, io di questi nuovi non mi fido di nessuno, ci ho provato, ho visto il caos che è successo, sai che c'è, torno su tra virgolette un bollito che però probabilmente in questo momento dà tante garanzie, cose che gli altri non danno, Vincenzo.
4: Io anche sono un po' perplesso, perché secondo me è un allenatore che ha fatto il suo. Il Real Madrid ha sempre sponsorizzato poi prima o poi come allenatore Raul González Blanco.
5: Bravo!
4: Lo ha messo letteralmente in cantiere, l'ha lasciato lì, non l'ha fatto più uscire dalla tana. E da un lato, secondo me, lui è stato stregato dal colpaccio che il

0: in figa fece contro il Real Madrid in Champions League. Quindi lui avrà pensato: questo è sempre un demone che bene o male sa come gestire le cose. Poi dall'altro, le vicende dell'anno scorso di uno spogliatoio che può essere tenuto in mano totalmente solo da un pazzo, pazzo nel senso positivo, ovviamente, del termine, cioè uno che sta lì e ti dice: vedi che non giochi, non ti faccio giocare, vedi che ti metta alla porta, io sono Mourinho, non sei nessuno. Perché chiaramente metti Xabi Alonso, il giocatore dice: scusami, la storia di Sarri è la Juventus. Scusami, tu che cosa hai vinto? Ciao, mettiti da parte.
1: Però Xabi Alonso a livello di curriculum qualcosa ha vinto. Cioè, pensa te cosa... No, no, ma per dirti, pensa te.
0: Arbeloa, lo guardavano e dicevano: ce l'hai due spiccioli per il ragazzo qua, io ho qualche soldino in più di te. Quello che secondo me è particolarmente però incancrenito nello spogliatoio del Real Madrid sono alcuni campioni e rapporti di campioni. Lo stesso Jude Bellingham, che pensavamo di aver comprato, ma che non abbiamo preso, non mi risulta che ce l'abbiamo
1: preso.
0: Però,
1: è Kun Meinerz
0: che se ci fai caso, nell'ultimo Ancelotti si ribellarono addirittura ad Ancelotti,
1: è verissimo.
0: Ed è lì che dico: sono sicuri, poi sono problemi loro e non nostri. Sono sicuri che con Mourinho risolvono il problema? Perché Mourinho, a differenza di Ancelotti, ti mette comunque una buona sala trofei e allo stesso tempo però ti mette anche quel carattere che ti sa caricare, ti sa dare la carezza e ti sa dare lo schiaffettone. Quindi credo che la scelta sia stata quella. Noi diciamo a Mourinho: non ci siamo reciprocamente simpatici.
1: Però lui ha sempre avuto grande
0: però
1: rispetto.
0: Però ha avuto grandissimo rispetto per la Juve. Io non dimenticherò mai quando era allenatore del Manchester United, peraltro l'ultimo trofeo alzato da Manchester United, l'Europa League, vinta da Mourinho. Lui disse: la difesa della Juve, Bonucci, Chiellini e Barzagli sono l'università della difesa. Quindi le sue ex scaramucce erano con l'ambiente, con i tifosi, e ci sta. Ma lui ha avuto sempre un grande rispetto della Juventus, quella che conosciamo, che ci ha un po' dimenticati, ma che c'è sempre stata. Gli chiediamo, in memoria di quella Juventus, libera Brian Diaz. Che ce ne fai di Brian Diaz? Io me lo prenderei volentieri.
1: Domenico da Napoli: personalmente prenderei Vicario perché italiano, anche più giovane, ma Martinez non mi dispiacerebbe per carisma e forza. Francesco da Livorno: ciao Francesco. Maignan, Dibu, Martinez, no a Vicario. Luca, che ci manda il primo messaggio, lo dica anche Francesco a Livorno, è al secondo. Dopo che è saltato Alisson, mi piacerebbe Carne Secchi. Lo so, Luca, ma vai a parlare col tuo ex direttore sportivo, va, ti chiede 140 milioni. Paolo: Dibu tutta la vita, però si parla di Pickford dell'Everton, portiere nazionale, sarebbe un nome di comodi. Ecco, appunto, meglio che rimanga Pickford. A me non è mai piaciuto, ma mai. Ciao ragazzi, mi fate compagnia, sarò a casa per 35 giorni, qualsiasi cosa sia, in bocca al lupo anche da Torino. Dibu Martinez per il carattere che ha, odioso contro di te, ma idolo se fa parte dei tuoi. Giustissimo. Antonio da Caserta: tra Martinez e Vicario non c'è partita, Martinez è un fenomeno, ma temo che in Italia, per la sua esuberanza, essendo nella Juve, prenderà parecchi cartellini gialli. Igor da Bergamo: siamo sinceri, se era Vicario al posto di Martinez, l'ennesimo ripiego. Martinez di un altro livello, per me tra i 5 portieri più forti. Scelgo Vicario, dice Tony Azzurigo. Spero che Gatti rimanga, ne ho bisogno. Su di lui Spalletti sbaglia, Napoli Allegri non andrà lontano e su me non si qualificherà per la Champions. Bah, Tony, io non sono d'accordo nessuna né su quell'altra. Gatti per me se ne può andare tranquillamente. Su Allegri qui secondo me parla la tua antipatia per Allegri. Io penso che farà bene, mi auguro di no, perché proprio a Napoli spero di no, però ho paura che possa far bene.
0: Allora, intanto
1: sono problemi loro, insomma.
0: Ti fermo solo un secondo, perché sono andato a fare un po' una ricerca per capire da dove nascevano questi malumori social. Sostanzialmente ha scritto Diario As, che però è un quotidiano che è dalla parte del Reale, Madrid, dell'Atletico, certo, anche, diciamo, quindi spalleggiano un po', e raccontano che la prima offerta al Real Madrid, all'Atletico Madrid, è stata di 22 milioni e la prima richiesta dell'Atletico Madrid è stata di 40, e che la Juventus però, da quello che sappiamo e quello che abbiamo detto appena abbiamo cominciato la diretta, è disposta ad arrivare sui 28-30 milioni, calcolando che almeno 28 li potrebbe prendere dalla cessione di Nico Gonzalez, quindi si potrebbe spingere anche a 35 milioni. È chiaro, ragazzi, che quando comincia una trattativa, bello, la camicia non te lo dico.
1: No, la camicia è
0: bello,
1: molto bella.
0: Com'è bello questo orologio? Tu mi dici 50 euro te lo do, E ti dico, vabbè, 10 euro, ah, dove l'hai preso? Sulla bancarella. No, e allora poi ci si trova a metà strada a 30 euro, certo, per dire. Però è quella la trattativa.
1: Mica l'orologio di Quintiliano questo.
0: E questo è poco, ma sicuro.
1: Funziona meno il microfono.
0: Però per dire che poi creare la distanza siderale, eccetera. Poi, se quelli continuano a dire, no, costa qua, poi ho letto una roba che ti fa cadere un po', che sempre sul diario AS si parlava, interessato anche il Milan. Chi? No, perché c'hanno anche il direttore sportivo.
1: Però c'hanno Ibra che fa pesi. Vai, Rossi!
0: Ti dico che ha detto Jacopo oggi. Ma da querela.
1: Attento, per poi gli darà una testata. Ti darà una testata,
0: sì,
1: poi,
0: sì,
1: Ibra. Ce ne vogliono
0: due. Ma pensa
1: per
0: che
1: darti,
0: stanno raccogliendo fondi? Raccontato, no, per fare uscire scritta Times Square sul maxi schermo, sì, Saved Milan. I tifosi sono disperati.
1: Beh, si sono messi.
0: Ma c'hanno ragione. Cioè, noi siamo abbastanza avviliti, però vediamo delle tracce che però devono essere concretizzate, altrimenti siamo disperati anche noi. Loro hanno quello che fa i pesi.
1: E noi ci abbiamo, vabbè, cioè, anche noi siamo messi benissimo.
0: No, però meglio di loro sicuramente.
1: Certo. Rossi, guarda che occhioni dolci.
2: Sì, buonasera, sono Marco da Terracina. Attilio Lombardo fu soprannominato Aquila Calva.
0: Bravo.
2: Quando andò a giocare al Crystal Palace.
1: Appunto, vedi che incapisci niente.
0: Aquila Calva.
2: Con noi e con la Samp era braccio di
1: Popeye.
0: Ferro. Aquila Calva.
2: Eccetera.
1: Bravo, bravo, bravo, ma diglielo,
0: vedi,
1: diglielo,
0: ma,
1: ma questo non capisce nulla.
0: La memoria di
1: Aquila Calva,
0: di un pesciolino rosso,
1: ma Aquila
0: in una
1: Calva,
0: fontana,
1: sì,
0: inquinata.
1: Ma stai zitto.
0: Ti puzzano le ascelle.
1: No, vai, guarda, tutto mi puoi dire, là, che so brutto, che so pelato, che so, l'accetto tutto, perché è la verità. Ma
0: no, no, no, si lava discretamente,
1: puzzo, ragazzi, no.
0: Si lava discretamente.
1: Prego. Prego.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao,
3: Carmine da Bariano.
1: Ciao caro.
3: Però non vi sembra il fatto che oggi c'è un po' troppo fumo, troppe parole, troppe,
0: sì,
3: cose che si dicono così, non lo so, forse anche su un piccolo accenno, una piccola virgola, sta diventando un romanzo tutto. E Alisson era fatto e non ci sta,
1: questo è vero.
3: E l'altro centrocampista e non ci sta, adesso
1: Sorot
3: sembrava che domani verso le 2:30 doveva venire qui alla Juve, adesso anche questo è lontano, ma non mi sembra che forse, non lo so, per vendere giornali,
1: no,
3: per fare
1: dice una grande verità,
3: per
1: dice una grande
3: trasmissioni,
1: si dice
3: dicono troppe cose veloci e non veramente da giornalisti.
1: Dici una grande verità, amplificato chiaramente dal fatto che prima i giornali davano le notizie e dicevano appuntamento a domani. Aspetta, qui ragazzi ogni ora c'è una notizia, quindi
0: allora la verità è questa ed è bene che voi la sappiate, così vi orientate. È cambiata la comunicazione, sono cambiati,
1: esatto,
0: i mezzi di comunicazione, tra poco cambierà tutto perché c'è l'intelligenza artificiale, vabbè, quello è un altro discorso un po' più raccapricciante. Però per dire che prima, come dice Ale, io ricordo ancora quando addirittura la Juve cercava Dzeko, ma quando Dzeko era al Wolfsburg.
1: Bravo.
0: Compravi i giornali ogni giorno, dal giornale, tutto sport di turno, leggevi gli aggiornamenti, dopodiché diceva vediamo, domani devo andare a comprare il primo pensiero, tutto sport devo andare a leggere. Vedevi qualche notiziario, ma finiva là. Qualche radio, ma finiva là. Adesso, con la proliferazione negli anni dei social, degli esperti di mercato sui social, eccetera, eccetera, c'è la gara a chi riesce a darvi prima una notizia. Chiaramente i più grandi giornalisti di mercato la verificano anche. Ce ne sono altri un po' meno grandi, un po' meno bravi, che per bruciare sul tempo chi è più preparato e c'ha più contatti cerca di seguire anche un'indiscrezione che magari ti porta fuori strada. Noi ci siamo tirati fuori da questa storia qua. Io una volta, per essermi fidato, poi ho parlato di Zaniolo e anche lì, vedi, mi sono fidato e ho raccontato quello che mi dicevano, però alzavo le mani, non ci avevo parlato io con Zaniolo. Questo per dire cosa? Che lo scenario lo sentirete raccontare in mille modi ogni giorno in maniera diversa, quindi non avvilitevi. Ci avviliremo eventualmente se sfumeranno delle trattative, però ogni ora può succedere qualche cosa. Permettimi di dire una cosa importante, perché facciamo gli auguri a Marco Basoccu, che
1: è uscito
0: ufficialmente
1: finalmente
0: dal ricovero, è stato dimesso dall'ospedale e ha detto sto bene ma non ricordo nulla. Noi invece
1: ricordiamo tutto
0: e vorremmo sapere che cosa è successo lì fuori, perché noi vogliamo sapere.
1: E al momento mi sembra che ci sia un po' di fumo nell'aria,
0: come quel giorno.
1: Per cui vogliamo sapere.
0: Vogliamo sapere.
1: Mica finirà
0: mica
1: qua.
0: Mica si dorme qua. Esatto.
1: Mica finirà qua, quindi vogliamo sapere. Vogliamo sapere. È quasi un miracolo che Marco ce l'abbia fatta.
0: Ce l'abbia fatta e siamo felicissimi di questo. Sono stati momenti di grande tensione, da quella partita, subito dopo a quella partita, a rincorrere le notizie, avevamo grande ansia, sapere qualcosa. Fortunatamente anche la famiglia ha vissuto giornate complicatissime.
1: Però ora vogliamo la verità.
0: Ora vogliamo la verità. Cioè adesso non è che finita la storia, tutto è ben quel che finisce. No, no, come direbbe Allegri.
1: No,
0: diceva Allegri.
1: Perché non abbiamo più notizie di questa roba qua. Noi vogliamo sapere. Poi,
0: perché se qualcuno ha sbagliato deve pagare.
1: Certo. E a quello che mi risulta ci sono state diverse situazioni borderline, soprattutto quella, per carità, può essere stato un errore grave, ma un errore di aver fatto incrociare i due cortei quel giorno. E mi torna quello che mi avevano scritto, ti ricordi che mi aveva scritto una persona che era presente, dice: ma la cosa strana è che hanno fatto girare il corteo del Torino, dei tifosi del Torino, invece che a sinistra a destra, e ci siamo trovati uno contro l'altro. Se è così,
0: già questo è un errore.
1: E mi sembra che più o meno sia andata così. Già questo è un errore. Ora sto ragazzo merita di sapere quello che è successo, così come
0: è la sua famiglia e tutti noi.
1: Prego, Fede.
4: Salve ragazzi, sono Marcello da Pesaro. Io volevo fare una precisazione.
1: Ciao.
4: Ma noi siamo dei fenomeni, perché leggo anche su Facebook che noi stessi, juventini, vogliamo regalare i giocatori che l'anno scorso valevano 60 milioni d'euro. Siamo disposti anche a dargli a 20, ma anche a 10. Io vorrei sapere chi è che c'è una squadra che propone i giocatori che l'anno scorso valevano 60 milioni come Cambiaso a regalarli anche a 20. Non ce n'è un'altra, noi siamo unici. A deprezzare i giocatori come noi tifosi, ma noi già ce li deprezzano gli altri, i giornali antisportivi, tutti contro di noi, e in più noi gli diamo una
1: ragazzi,
4: mano.
1: Però allora qua capisco, però qua facciamo anche pace un po' con noi stessi, perché Cambiaso è un giocatore che il 90% di voi non voleva più vedere. Facciamo l'80, facciamo il 75. Sì. Bene. Ora, se Cambiaso va via, e bisogna tenere Cambiaso. Se Miretti va via, che non lo può vedere il 100% dei tifosi, fino al campionato in corso, poi bisogna darlo via. Tutti si possono tenere, ragazzi. E io, ma questo è un mio parere personale, di questi che ho in gruppo, non mi straccio le vesti per nessuno. Cambiaso va via? Certo, non posso chiedere 60 milioni perché non li vale. Non li vale, non li vale, non li vale. Non lo do via a 20, ma se me ne danno 35-40, io Cambiaso lo prendo, lo carezzo e l'accompagno alla porta. Perché se no poi... Vincenzo.
0: No, ma non va niente.
1: Prima giornata di campionato è Cambiaso non si può vedere, è Cambiaso basta, è Miretti basta, è Locatelli basta. Poi... ha ragione l'amico, deprezziamo. Non dimentichiamo che questa è una squadra che è arrivata sesta in campionato.
0: La cosa più giusta da dire è che questi sono giocatori che si sono deprezzati da soli, e questo è un valore in più che hanno tolto alla Juve, perché non hanno dato qualità in campo allontanandola dagli obiettivi, perché hanno perso valore togliendo possibilità di guadagno alla Juventus. Ora io all'amico e agli altri amici domando: voi preferireste che restassero tutti perché hai tenuto duro e non l'hai svenduti e l'anno prossimo ricominci con gli stessi? O credete che insieme a questi si può fare una rosa di 40 giocatori, compri anche i nuovi e questi stanno in panchina deprezzandosi ancora di più? Allora, la Juventus, se arriva un club, se arriva il City, no? Che pare avesse offerto 63 milioni, eccetera, viene dalla Juventus e gli dice: guarda, noi non so perché ci abbiamo scritto 63 milioni su questa offerta di 2 anni fa, abbiamo letto il rendimento, i numeri di Cambiaso, ci piace, bravo, bravino, ha perso pure il posto in nazionale, credo, per 30 milioni me lo dai? La Juventus secondo voi cosa deve dire? No, devi arrivare almeno a 50. Quelli si girano e se ne vanno, perché meglio di Cambiaso ce ne sono tanti.
1: Appunto.
0: Allora tu devi cercare, purtroppo il valore lo hanno fatto loro, i giocatori, e il valore lo stabilisce il mercato. E se tu vuoi cambiare, devi cambiare l'anima di questa squadra che non ha funzionato, e ti devi accontentare di quello che ti offre il mercato. già è tanto che magari per Nico Gonzalez se ne danno 28.
1: È un miracolo.
0: Meno male.
1: È un miracolo. È perché poi, ragazzi, veramente dobbiamo qua fare una scelta netta. Io di questi qua meno li rivedo e più sono contento. Poi è chiaro che il 23 agosto il mercato è ancora aperto, il 3 settembre o 4 quando chiudo il mercato ho ancora Cambiaso, lo abbraccio, ma se Cambiaso se ne va per 30 milioni io sono felice, se Locatelli va via per 50 io sono felice, anche se va per 40, ma non perché ce l'ho con Locatelli, che per me è stato uno dei migliori di questa stagione, ma perché è arrivato, alcuni giocatori sono arrivati, come il Dibu Martinez all'Aston Villa, a fine ciclo, quindi bene per loro, bene per noi. Poi se mi aspetto 70 milioni per Locatelli non arriveranno mai, 50 milioni per Cambiaso non arriveranno mai. Prego.
5: Ciao mitici. Dibu Martinez tutta la vita, per un motivo suo semplice, è odioso. E noi è ora che iniziamo ad avere giocatori odiosi. Un abbraccio, Max D'Ancona.
1: Ciao Max. E ha ragione anche Carmine da Monza che scrive: mettiamoci in testa che il mercato senza Champions è difficile. È
0: senza
1: molto
0: Champions
1: difficile.
0: È difficile. Poi, anche poi,
1: Vincenzo, chiaramente Sorloth va a una squadra X, chiederemo conto a Comolli.
0: Ma certo, è evidente. Poi fermati. Sorloth va a una squadra X perché gli offrono 45 milioni e là non gli puoi nemmeno più chiedere conto a Comolli, perché poi no. Tu spenderesti 45 milioni per Sorloth, chiedi conto a Comolli se non dovessi andare a prendere, avere un sostituto pronto, e se si va a prendere a Michael Jackson invece di... Diverso il discorso, tornando ai giocatori del Tottenham che dicevi tu, se prendi Richarlison. E allora lì tu dici: ok, vuoi Bremer, prendo quello che mi piace di più. Cioè bisogna continuare sulla scia delle idee che può suggerire Spalletti, Ottolini e quelli che sono un po' più connessi con il calcio rispetto a Comolli.
1: Secondo me sì.
0: Perché me se sì. I nomi, gli altri sono appunto chi era? Michael Jackson e quell'altro aiutami a dire, Gabriel Jesus. Vuol dire che veramente, allora, per provare a prendere Gabriel Jesus e quell'altro là che non si parla, che tiene 40 anni e è diventato nonno, come si chiama? Quello l'abbiamo detto, Emiliano, no, scusami, vabbè, non mi viene in mente il nome, quel ragazzo che insomma che se ne parlava tanti anni fa, prima ancora che andasse, vabbè, comunque, ok, non ti viene in mente
1: no,
0: il nome.
1: No, anche perché quel ragazzo che prima andasse è un po' difficile capire.
0: No, vabbè, quello che poi è diventato nonno. Emerson Palmieri, perfetto.
1: Ma perché è nonno?
0: Sì, ora è nonno.
1: Ma davvero?
0: Così dicono. Detto questo, se io parlo a un certo punto e dico: oh, idea, Gabriel Jesus e questo che è Palmieri, ok? Che non è Tancredi. Probabilmente, Dio. Cioè sicuramente so che sono nomi usciti dal computer di Comolli, perché non
1: ma
0: avrebbe
1: non
0: un senso logico.
1: E il nonno è Emerson Palmieri?
0: Ma quello, perché ci sono dei file che non sono stati aggiornati. No, okay. Okay? Allora io quelli li riconduco a un computer. Perché non c'è una logica se tu vuoi andare a prendere Gabriel Jesus, che se ne parli con Spalletti parte una risata di stereofonia. Quindi riusciamo a capire dai nomi esattamente qual è il nome suggerito da
1: sono
0: chi.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi se arriva Richarlison, Spalletti ti dice: ok, vogliono Bremer,
1: Gabriel Jesus.
0: A me, se, onestamente, a quel punto vado a prendermi Richarlison. Mi prendo Udogi, come diceva tu.
1: Beh, Udogi,
0: tu, perché comunque lo conosco.
1: Terzino sinistro.
0: Lo conosco, sono Spalletti, lo conosco.
1: Destiny Udogi. Vabbè. Adesso tocca a te il quesito, a parte che arriva Luca Gramellini.
0: Abbiamo Luca Gramellini, quindi parliamo con Luca, vi chiediamo di questi nomi chi volete assolutamente e chi sareste disposti eventualmente a vedere andare via. Cioè, Dibu Martinez, Brahim Diaz, Sorloth. Qual era il terzo nome? Colomani, questi qua. Quali di questi giocatori voi volete che la Juventus prenda assolutamente?
1: Bravo.
0: Poi degli altri non ve ne
1: bravo,
0: frega niente.
1: Bravo, bravo.
0: Ditecelo
1: bravo.
0: Così.
1: Qual è quello imprescindibile di questi qua? Posso dire subito il mio?
0: No,
1: intanto non lo dicevo.
0: No.
6: Due colori, due voci.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Il Ministero dei Trasporti scrive che in questo modo si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l'affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego.
8: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. È quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
9: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto dello Stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione e ancora volevano condizionare la Corte dei Conti.
8: A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di Corte d'Assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di Via del Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, unico imputato, infatti detenuto dal 16 giugno 2024. E oggi l'udienza è dedicata alle repliche delle difese, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri, e della pubblica accusa, il PM Daniele Paci. Dopodiché la Corte, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, si ritirerà in Camera di Consiglio per la sentenza.
9: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato ad aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dal GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latinoamericano ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una 20, molti di loro ancora da identificare.
8: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
9: Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
10: Ragazzi, sono Peppe. L'ideale per me sarebbe stato Ellison, che Ellison lo vendevi un fuori classe dalla porta. Però tra i due è sicuramente Dibu Martinez, che è un giocatore, un portiere forte con grande personalità. Vicario, ragazzi, ha fatto dei guai al Tottenham che lasciamo stare. Io non lo trovo nemmeno superiore a Di Gregorio. Quindi un giocatore ha fatto un solo anno a Empoli, poi al Tottenham. Se fosse stato forte sarebbe rimasto in Premier. Quindi tutta la vita Dibu Martinez, gente con i cogliones.
11: Ma io non vi capisco voi due, ma rimaniamo qualche giocatore, abbiamo tutti sti soldi da spendere, vediamo di dar via quei 5 lì, Magatti per favore ragazzi miei, ma cioè, voi siete fuori dai coppi, non vi capisco oggi. Marco da Imola.
12: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe Bianconero. La Brescia orgogliosamente siciliana. Ragazzi, ma cosa ne pensate di questa trattativa che parlano, anzi i giornali che dicono di cambiarsi all'Inter per o Frattesi o Carlos Augusto? Io ti dico la verità, io cambiasso non lo voglio più vedere, però sarei contento che tanti giocatori della Juve non andrebbero mai in quella squadra, perché magari questi qua per una rivalsa capiscono come si gioca a calcio, perciò lo manderei all'estero. Per quanto riguarda Miretti, l'ho detto ieri e ripeto oggi, dove lo devo accompagnare io con 15 milioni? Credetemi, io prenderò le ferie per accompagnarlo. Poi per quanto riguarda solo, è normale che ci sarà un tiro e molla, perché purtroppo il mondiale, come ci può andare bene a noi con dei certi giocatori, come può andare bene anche agli altri. E poi invece, ragazzi, l'offerta del Tottenham per Bremer e Davide Jonathan è vera? Se fosse vera, io non ci penserei due volte. Si parla di 93 milioni, ma non ci credo proprio. Ciao, fino alla fine.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, detto questo.
1: Bella domanda, Vincenzo.
0: È una domanda intrigante.
1: Guarda, io sto leggendo, quindi potrei dire che sono un attimo condizionato da quello che dicono gli amici. Posso fare una deroga democristiana? Me la concedi?
0: Vai.
1: Ti dico due nomi, sono imprescindibili secondo me in questo momento per la Juve, che sono Martinez e Sorloth. Gli altri in un modo o nell'altro posso farne a meno. Colomani, sai che ne farei volentieri a meno. Brian Diaz mi piace tanto, però se tu mi parli di priorità io te ne dico due. Ti dico Martinez perché poi alla fine, se mi deve andare a prendere un rincalzo del portiere, già se ci pensi, Vincenzo, Martinez è la seconda scelta dopo
0: in
1: Alisson,
0: teoria,
1: no?
0: Sì, okay. Anche se la vedo alla pari,
1: d'accordo con te, però se potevo andare sulla terza, poi addirittura la quarta, no. E l'attaccante, perché come ha scritto ad un amico che mi ha commentato un post, no, dice speriamo che non venga Sorloth perché è uno scarpone, io lo dico ora, poi voi lo direte dopo. Bene, ci sta, possibile, fatemi un nome però. E non me l'ha ancora fatto sul posto, perché poi bisogna fare nomi.
0: Ma certo,
1: siccome questo è quello che si può permettere la Juve, Julian Alvarez, io farei salti di gioia da qui alla luna. Vado sulla luna. Però la Juve non lo può prendere. E quindi i nomi sono questi. Perciò ti dico l'attaccante e il portiere. Ecco, dovessi fare un passo indietro e su Dibu Martinez e su Sorloth, comincerei a dire abbiamo Houston, abbiamo nuovamente un serio problema.
0: Sì, e speriamo di non arrivare mai a questo momento, perché se arriviamo a questo momento poi uscirne diventa complicato. Però io voglio avere veramente il mantello dell'ottimismo come ce l'hai tu e pensare che si possa trovare intanto un accordo con Sorloth, e se non si trovasse da problema si potrebbe passare un'opportunità di prendere qualcosa. Richarlison, o magari che possa venire fuori qualche altra idea suggerita da Spalletti. Mi raccomando, non accendere quel computer.
1: Guarda, Vincenzo, ti dico una cosa che non succede, che spero che non accada. Se la Juve toppa tutte e due, Spalletti si incavola pesantemente.
0: Vabbè, certo,
1: se li toppa tutte e due, se ne toppa uno su due, uno può dire vabbè, è il mercato. Ma se li dovesse toppare tutte e due, però. Dice, al 9 giugno queste scaramucce sono normali.
0: Ma allora, pensare del resto, l'Inter sta sbattendo la testa per andare a prendere Solé e Palestra,
1: sì.
0: E stanno facendo di tutto e non ci arrivano. Milano ne parliamo proprio. La Roma vuole prendere Greenwood, ha impostato, ma deve prima cedere, sta prendendo, anticipando l'arrivo del direttore sportivo per fare le plusvalenze, eccetera, eccetera, che si possono fare, eccetera, e poi dopo impostare. Quindi non è che ci sono squadre, ma anche a livello mondiale, sì, Real Madrid è chiaro, non ci mette niente a pagare 20
1: roba,
0: milioni, però stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi diamo
1: e
0: anche per scontato.
1: Occhio, Vincenzo, al nuovo paradiso, perché il nuovo paradiso non è più l'Arabia Saudita, ma la Turchia. Occhio,
0: è la Turchia, però poi c'è sempre quella reticenza di andare lì, vedi Cup Miners.
1: Ma no, ma te vai!
0: Devi andare, si sta benissimo, e penso che sia d'accordo su questo anche Luca Gramellini. Luca,
1: ciao,
0: buongiorno, anzi buon pomeriggio.
13: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: L'uomo che viaggia di più in assoluto.
1: Dove sei oggi? A Napoli?
0: No, già è andato a Napoli.
13: No. A Napoli sono appena rientrato, sono in Toscana, sono a Firenze.
0: Ti ho visto alla Reggia di Caserta, niente poco di meno che. È vero? Che bellezza.
13: Sì, ho fatto fatto una 3 giorni con mia moglie e mio figlio grande a Napoli, e Reggia di Caserta.
0: Hai rincontrato Mimmo?
13: Merita.
0: Hai rincontrato a Mimmo?
13: O hai per una sera Mimmo ci ha fatto un po' da guida.
0: Hai capito?
13: E quindi sì, esatto.
0: Ha fatto correre?
13: Siamo stati insieme. Abbiamo fatto una passeggiata lungomare, poi una pista insieme con mia moglie e mio figlio. Siamo stati molto bene.
0: Bello, anzi, lo salutiamo. E beh, la prossima volta che viene, che ci sto pure io, magari soprattutto un weekend, dobbiamo vedere.
1: Luca, non ci andare perché poi vuole che gli paghi la pizza, tutto, devi pagare tutto.
0: Luca
1: te.
0: È ospite mio, tu no. Sì. Luca è ospite mio, tu paghi tutto.
1: Ma io sempre
0: tu la paghi.
1: Luca, una divagazione.
0: Questo non è mai venuto a Napoli, lo sai?
1: Non mi hai mai invitato.
0: No, io ho prenotato un bed and breakfast.
1: No, ma io sono stato a Napoli. Fallire. Sono stato a Napoli, ma non come Vincenzo. Una divagazione cestistica. Ieri sono andato a vedere gara 1 di finale di Serie B, Virtus Roma Gemma Montecatini. Gran bella partita, ti dico la verità, mi sono divertito tantissimo, perché anche in Serie B c'è del talento.
13: Allora guarda, ti dico, se non fossi stato impegnato l'avrei voluta seguire volentieri, perché credo che per quanto riguardi la Serie 2 bisognerebbe guardare molto quello che c'è in Serie B, e quindi mi sarebbe molto più piaciuto vederla. Non ho potuto purtroppo perché avevo un impegno familiare.
1: Bella partita.
13: Però intanto stasera rimedierò con gara 2 di finale
1: di Serie A. E tra l'altro guarda, lo dico anche perché c'era l'amico Antonio da Caserta, che appunto ci ha visto come ha vinto ieri la Paperdi a Vigevano, sì, con un tiro a 3 a un secondo alla fine da 3, bellissimo, questo è il bello del basket. Anche se, e chiudiamo la divagazione, ieri sera c'era il presidente Petrucci che sta cercando di distruggere anche il basket, che era un'isola felice, e mi sembra che invece voglia distruggere anche quello. Va bene, torniamo a noi. Sei preoccupato per questi piccoli ritardi di mercato, Luca?
0: Che sono fisiologici, dai.
13: Beh, diciamo che no, non sono preoccupato, perché ormai sono assuefatto a questi piccoli ritardi di mercato, quindi rientra tutto assolutamente nella norma. La speranza è che si arrivi ad assecondare quelle che sono le richieste di Spalletti quanto prima, perché quello che mi interessa è il bene della Juve, quindi che ci sia armonia. Poi i giocatori possono piacermi, non piacermi, l'importante è che piacciono a Spalletti, e per quello che ci possiamo permettere oggi, per quello che è lo status Juve oggi, è chiaro che i nomi che transitano non possono essere quelli che facevamo 2 mesi fa.
0: Chi è che non ti piace particolarmente dei nomi che stanno facendo?
13: Ma ti dico la verità, a parte il Dibu Martinez, per il quale mi adeguo e che in questo momento comunque resta il nome forse più accattivante, sugli altri devo fare buon viso cattivo gioco, nel senso, oggi la Juve è questa, può permettersi questa tipologia di giocatori, quindi ben venga Sorloth, però è chiaro che la mia massima aspirazione non sarebbe stata certo Sorloth, così come sento transitare il nome, che non arriverà mai alla Juve, però di Brahim Diaz, quando si è parlato fino a ieri di Bernardo Silva, che ho sempre detto non sarebbe arrivato alla Juve nemmeno se la Juve fosse andata in Champions, è tutta un'altra storia. Quindi dobbiamo adeguarci un pochino al livello nostro di oggi, con nomi chiaramente meno accattivanti, però ecco, l'importante è che siano nomi graditi a Spalletti, che insomma si vadano a chiudere quanto prima e si possa lavorare in serenità, perché insomma fino a qualche giorno fa che l'ambiente Juve non fosse propriamente sereno, insomma era alle orecchie di tutti.
0: Vlahovic o Sorloth? Cioè, Sorloth sarebbe un upgrade rispetto a Vlahovic, o sei di quelli che pensa, perché ce ne sono, che Vlahovic fondamentalmente è più forte. Al di là, poi io ti parlo, al di là della cifra tecnica, agonistica del giocatore, cioè proprio nella completezza del giocatore.
13: Numeri alla mano, Sorloth sarebbe un upgrade, perché Vlahovic non ha mai reso per quello che ci saremmo aspettati e per quello che sicuramente la Juventus si era aspettata, pagandolo fior fior di quattrini e facendogli un contratto faraonico. È chiaro che come nome, quando senti, cioè non l'avresti mai fatto il cambio qualche tempo fa. Oggi onestamente è quello che mi preoccupa meno, cioè l'uscita di Dusan e l'arrivo eventuale di Sorloth non è quello che mi fa disperare. Magari mi dispero di più quando ci sento, e non ci credo molto, ma quando sento che si passa da parlare di Alisson, di Bu Martinez, e poi si finisce su Vicario, lì già mi preoccupa un pochino di più la cosa, dico la verità.
1: No, ma hai ragione, Luca,
0: ti posso far preoccupare di più? Sì. Quando invece di Colomani, che comunque magari non accende, e Sorlot, si comincia a parlare di Gabriel Jesus e Jackson, la comincia a fare un ulteriore passo indietro. Che sta succedendo? Si è smaterializzato qualcosa?
13: No, ma io penserei che in questo momento tanti sono i nomi accostati alla Juve, anche perché insomma è risaputo, la Juve è alla ricerca di un attaccante, alla ricerca di un trequartista, alla ricerca di un portiere, e quindi un pochino escono tutti quanti dalle tane, propongono i loro assistiti, propongono i loro, insomma, i loro giocatori, e quindi si racconta che a Spalletti o alla Juve piazza Tizio, Caio e Sempronio, quando obiettivamente molti sono nomi accostati per ovvie ragioni, perché nel mercato funziona così.
1: D'altra parte, Luca, oggi noi, dopo che più o meno l'abbiamo detto, raccontato, ma la maggior parte dei tifosi lo sapeva, che c'era comunque sostanziale differenza tra quarto e quinto posto o sesto, noi oggi stiamo facendo i conti proprio con l'essere andati in Europa League. Ormai ci siamo, no, abituati, e l'abbiamo digerita, anzi io la voglio vincere. Però eccola sostanzialmente la differenza, detto che poi con i soldi della Champions ultimamente abbiamo comprato con Mainz a 56 e Openda a 45, però ora hai un margine di movimento ancora più stretto, e è lì il punto. Le altre società lo sanno, e qui dovrebbe essere brava la nostra dirigenza a infilarsi nei pertugi. Questo è il grande tema, no?
13: Sì, è il grande tema, ed è un tema che io ho cercato di sviscerare in passato più volte. Il problema grosso è questo. Oggi non solo la Juve tendenzialmente si fa mercato con quello che sono i movimenti dei procuratori. Quindi il procuratore X ti propone un suo assistito, ma sì, può andare a chiudere una casella che mi interessa, facciamo l'operazione. Quello che bisognerebbe tornare a fare, e che la Juve dovrebbe fare a maggior ragione in questo momento, che hai meno liquidità disponibile, sei più assoggettata agli squali che vogliono propinarti i loro assistiti o eventualmente venirti a portar via i tuoi esuberi, dovresti lavorare su diciamo, tanto con uno scouting molto preparato, ma andando a cercare quei giocatori meno reclamizzati, quelli, cioè, onestamente, quando sentiamo del mercato che ruota attorno alla Juve da un po' di tempo questa parte, mi sembra un po' di essere come a Beautiful, sono sempre quelli che triti ritriti si riprofinano.
1: Ma infatti guarda, scusa se ti interrompo Luca, perché c'è una domanda molto interessante di Marco da Benevento, che dice: ma secondo voi, quindi la gira a te, è come lì che ha poche idee e non sa guardarsi intorno, o c'è poca offerta? Ma guarda, proprio più o meno quello che stavi raccontando, e te la giro.
13: No, non c'è poca offerta, di offerta ce n'è tantissima. Parlando con chi opera nel mondo del calcio, in leghe che non sono la Serie A e che magari non sono nemmeno la Liga, però insomma leghe che possono essere la Ligue 1, la seconda lega francese, la seconda lega inglese, quindi la Championship, mi dice che ci sono tantissimi giocatori che valgono molto di più di quelli che magari sono andati a trattare i bianconeri, che li hanno strapagati e che avrebbero sicuramente potuto avere un impatto ben superiore. Il problema è la non conoscenza di questi campionati, di queste squadre, di questi giocatori. Quindi per quello che dico, bisognerebbe avere una conoscenza più ampia, andare a scandagliare mercati magari meno sondati, meno reclamizzati, andresti a pagare meno i giocatori e probabilmente porteresti a casa, per quello che è oggi ovviamente la situazione della Juve, giocatori più funzionali, più vogliosi di mettersi in luce, più affamati, a costi decisamente inferiori.
0: Però la riflessione che faccio su queste tue parole è una riflessione amara, perché per fare quello che giustamente indichi tu e che sarebbe la strada corretta, quando, come dico io, hai pochi soldi ma ti servono tante idee, hai bisogno di un reparto scouting attrezzatissimo. La sensazione è che qui il reparto scouting sia stato sostituito da un computer, che per carità lo utilizza anche il reparto scouting, perché il computer ti serve per mettere nel database una serie di giocatori che però si andavano a conoscere alla vecchia maniera, no? Come Gianni Di Marzio, come Giuliano, come tanti che andavano a trovare, a pescare i Ronaldo in erba e te li portavano. A me questa cosa sembra che manchi profondamente alla Juventus.
13: Allora, non mi permetto di giudicare chi occupa certe posizioni, che sicuramente è molto più preparato, più intelligente, più qualificato del sottoscritto. Quello che posso dirti però è questo, i dati a cui tu fai riferimento non è che non debbano essere utilizzati o che non vengano utilizzati a tutte le latitudini, vengono utilizzati. Il problema è che non bisogna fare mercato utilizzando i dati, bisogna avere conoscenza e poi utilizzare i dati per vedere se i giocatori a cui tu andresti ad ambire rispondono un po' alle caratteristiche o coprono con i loro dati le caratteristiche che la Juventus va cercando. Quindi bisognerebbe un pochino invertire la questione, non è fare mercato sulla base degli algoritmi, ma andare a scandagliare gli algoritmi dopo che ha individuato determinate figure da mettere eventualmente nella rosa della Juventus.
1: Ti chiedono, Massimo da Modena, un'ipotesi, no? Chi ti piacerebbe come direttore sportivo della Juve? Ora credo che più come direttore sportivo al posto di Comolli, perché in fondo il direttore sportivo la Juve ce l'ha e non è che si parla molto di Ottolini, ma al posto di Comolli chi verresti?
13: Ma guarda, io anche un mesetto fa mi sono permesso di dire oggi nel calcio italiano ci sono alcune figure che hanno un certo appeal, che hanno una certa influenza. Carnevali, che in passato era stato accostato alla Juve, secondo me sarebbe un dirigente preparato, un dirigente che potrebbe ricoprire un po', diciamo, quello che all'epoca con Agnelli andrà a ricoprire Marotta, portando poi dopo, diciamo, la sua squadra dalla Sampdoria alla Juve e creando la Juve vincente. Ecco, se ti devo dire il nome di un dirigente italiano ti faccio quello di Carnevali, poi so che a alcuni può piacere, ad altri può non piacere, non è quello il punto, però più che avere un Comolli, che per carità di Dio sarà bravissimo, ecco, io mi ero permesso di dire, fossi nella Juventus ripartirei da un dirigente italiano e una figura che a mio modo di vedere è qualificata, è preparata, è rispettata, è rispettabile, è quella di Giovanni Carnevali.
0: Che comunque, insomma, sappiamo essere stato sicuramente un grande, grandissimo dirigente. Tra i nomi che tu proporresti alla Juventus, no? Visto che si parla di idee, qual è l'idea che Luca Gramellini vorrebbe accendere nella fantasia dei dirigenti della Juve?
13: Addossi una responsabilità molto grande. Diciamo che tra i nomi usciti recentemente sicuramente io avrei segnalato, ma non c'è bisogno che lo segnalassi io, quello di Mattia Liberali, mi fa specie che sia uscito soltanto adesso e che la Juventus, diciamo, a fari spenti non abbia provato a farlo proprio. Un altro nome che a me fa impazzire, ma da tempo, insomma, abbastanza immemore, è quello di Marco Palestra, così come recentemente è uscito il nome di Udogi. Ecco, io credo che la Juventus, se vuol fare un upgrade clamoroso sulla fascia sinistra, quello di Udogi, a mio modo di vedere,
14: sarebbe
13: un profilo assolutamente perfetto.
14: Tanta roba.
13: Ieri si è parlato anche di Ruggeri dell'Atletico Madrid, che dubito l'Atletico Madrid abbia la benché minima intenzione di far partire, però anche in quel caso lì, a mio modo di vedere, sarebbe un upgrade clamoroso rispetto a Andrea Cambiaso, che... Sì. Voglio spezzare una lancia a favore anche di Cambiaso. Non è che Cambiaso sia scarso, sia chiaro, però credo che non abbia, almeno in questo momento storico che attraversa la Juve, le caratteristiche per essere un giocatore della Juve. La Juve ha bisogno di maggior concretezza, di maggior solidità. Questo è un giocatore molto bravo quando entra dentro al campo, sa ricoprire più ruoli, è sicuramente duttile, ha una grande impostazione col corpo, gioca a destra e a sinistra, però oggi obiettivamente sono tutte qualità che per la Juve sono un po' un plus, non sono diciamo l'essenza di cui in questo momento ha bisogno la Juve.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Luca, sempre sulle cessioni, Bremer è quello che, insomma, è più rampa di lancio per la partenza, come lo sostituiresti?
13: Difficile dirti come lo sostituirei, però ad esempio in queste ore so che l'Inter sta trattando Solé.
14: Sì.
13: Io credo che Solé sia un giocatore che nel campionato italiano aveva dimostrato di poter essere un bel difensore e poteva essere un nome sul quale magari un pensierino la Juventus avrebbe potuto fare. Poi dire che Soler sarebbe stato magari il sostituto di Bremer potrebbe anche essere eccessivo. Va da sé che Bremer in questo momento potrebbe portare una discreta somma da reinvestire sul mercato, alla luce di quanto sono state le sue esternazioni e di quello che è stato il suo recente periodo storico. Credo che la Juve farebbe bene a monetizzare ora piuttosto che diciamo pentirsi un domani di non averlo fatto. Bisogna essere bravi ad andare a prendere giocatori utili per ricostruire, però Bremer è sicuramente uno dei sacrificabili in casa Juve in questo momento.
0: A proposito dei sacrificabili, a parte Bremer, mi dici il tesoretto da chi puoi arrivare togliendo Bremer, cioè vendendo 4-5 giocatori per arrivare a quei 100 e passa milioni che ti permetterebbero di fare il mercato, alleggerendo anche il monto ingaggi? Poi c'è un'altra domanda che più che altro è una notizia.
13: Io non voglio essere il distruttore dei sogni dei tifosi, però voglio essere semplicemente realista. La Juve oggi vive un momento nel quale chiunque sa che deve cedere per fare cassa, quindi fatica a monetizzare pesantemente dai suoi giocatori. Tu hai Koopmeiners, che lo sanno anche i muri, saresti disposto a cedere, e credo che nessuno te lo pagherebbe la cifra che ti serva per non fare minusvalenza. Su Bremer sappiamo che è uno di quelli appunto che ti può portare cassa, però ha una clausola di 58 milioni a cui nessuno al momento si è avvicinato, e credo che nessuno abbia intenzione di investire quella cifra. Hai Cambiaso, che sai di essere, che insomma tutti sanno che la Juventus sarebbe disposta a cedere, la Juve vuole 40 milioni, ma è una cifra importante e non so quanti club, compreso il Barcellona, siano disposti ad arrivare a quella cifra. Quindi ci sono sicuramente giocatori che possono partire, però arrivare a quel tesoretto di cui tu parli non è facile, a meno che tu non vada a cedere ai giocatori che oggi non avresti messo in conto di vendere. Ti faccio due nomi su tutto, escludendo il Diz, che non è sul mercato e che la Juventus ha speso parole proprio per diciamo toglierlo eventualmente dal mercato, che sono Thuram e sicuramente Kalulu. Ecco, questi due giocatori poco reclamizzati in uscita, dovessero arrivare diciamo delle offerte, è chiaro che forse sarebbero due tra i giocatori che potrebbero pagarti meglio,
1: è vero,
13: perché la Juve li terrebbe volentieri, ma al tempo stesso sono dei giocatori che possono avere un loro mercato.
1: Sì, sì, è vero. Sì.
0: L'ultima è una notizia barra domanda. Allora, di Brahim Diaz abbiamo detto che lui ha ancora una volta ribadito che non si vuole muovere da Madrid, ma chiaramente ci sarà il colloquio con Madrid, con Mourinho. Arrivano anche notizie che Nico Paz preferirebbe restare a Como,
14: e lo capisco,
0: e non andare a Madrid. Capisco. Anche qui sarà fondamentale il colloquio con Mourinho. Se Nico Paz restasse al Como, Brahim Diaz restasse a Real Madrid, tu lo faresti un tentativo per Gonzalo Garcia a questo punto, che era in rotta verso Como, ma che a questo punto potrebbe essere di nuovo un giocatore appetibile? Ricordiamolo, giocatore di talento, 22 anni, 1,82 m, punta vera, diciamo così, da prendere eventualmente al posto di Colomani, se magari la situazione con Colomani diventa un po' incancrenita. È un nome che ti stuzzica oppure no?
13: Sì, è un nome che mi stuzzica. E visto che ne l'hai citato, ti dico anche la mia, a costo di essere antipaticissimo, perché lo scorso anno ebbi uno scontro con tantissima parte della tifoseria in merito al nome di Colomoni, verso cui non ho assolutamente nulla, professionista esemplare, però io l'anno scorso criticavo le cifre che ruotavano intorno a Colomoni, salvo poi essere criticato a sua volta per gli investimenti fatti dalla Juve che non hanno portato nulla. Ma al tempo stesso Colomoni mi sembra che non abbia fatto altrettanto bene al Tottenham. Ancora oggi, se la Juve deve stare ad inseguire Colomoni per una cifra comunque importante, perché ad oggi il Paris Saint-Germain chiede dai 35 ai 40 milioni, io ve lo dico molto sinceramente, ci penserei bene, perché sono una cifra importante, perché la Juve deve fare delle operazioni importanti. E secondo il mio punto di vista, per quanto resti tale, assolutamente un punto di vista, è una cifra molto importante per un giocatore che non sarebbe, secondo me, centrale, perché non sarebbe titolare fisso della Juve di Spalletti, e comunque è un giocatore che alla Juve ha fatto 6 mesi, di cui 4 bene, 2 è stato senza segnare, un po' troppo poco, dato lo storico suo di non essere mai stato un bomber, per fare un investimento così importante, che magari in questo momento la Juve dovrebbe pensare di ruotare in altra zona di campo.
1: Sì, sì, io su questo penso come te. Grazie, sì. Luca.
0: Ciao Luca, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio.
13: Grazie a voi, alla prossima, buon proseguimento. Forza,
1: ciao
13: Juve,
1: Luca,
13: sempre.
1: Bellissima analisi quella di Luca.
0: Sì, lucida.
1: Allora, dai, andiamo in pausa e poi ultima parte con voi, dobbiamo recuperare tanti messaggi.
0: E torniamo, non ti preoccupare, torniamo.
1: Ma dove vai ora?
0: A nessuna parte, vai, resta
1: è sconfitto.
0: Quello lo è.
1: Andiamo.
6: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera, nati per vincere. Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha completato la doppia giornata di test medici programmati presso l'ospedale San Raffaele di Milano, necessaria per comprendere le cause del crollo fisico che lo ha frenato nel finale del terzo set del match poi perso contro Cerundolo al Roland Garros. Si sarebbe trattato di una serie di esami a livello cardiaco e metabolico volti a escludere patologie o deficit. Gli accertamenti hanno richiesto una strumentazione adeguata che il J-Med Medical non poteva offrire. Questo è il motivo per cui Jannik ha scelto la struttura privata milanese. L'ospedale San Raffaele mantiene il massimo riservo sulla questione. All'uscita della struttura Sinner è comunque apparso sorridente, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Quindi il rientro a Monte Carlo, dove ha la residenza, per riprendere l'attività dopo una settimana di pausa trascorsa in Sardegna. Intanto l'Italia è pronta a conoscere il suo destino nelle finals di Billie Jean King Cup. Giovedì 11 giugno il sorteggio. La competizione si svolgerà nuovamente a Shenzhen in Cina dal 22 al 27 settembre prossimi. La cerimonia di sorteggio provvederà alla composizione di un vero e proprio tabellone tennistico che designerà il percorso della competizione fino alla finale, da cui uscirà il nome della formazione vincitrice. L'Italia, che al momento occupa la posizione numero 1 del ranking per nazioni, sarà testa di serie numero 1 ed andrà ad occupare il primo slot del tabellone. Le altre teste di serie sono la Gran Bretagna numero 2, l'Ucraina numero 3 e la Spagna numero 4. Calciomercato. In attesa dell'ufficialità del ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid, si allunga la lista degli obiettivi di mercato del club di Florentino Perez, che tra gli altri avrebbe messo gli occhi anche su Riccardo Calafiori, attualmente all'Arsenal. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha invece comunicato l'esonero di Raffaele Palladino. Insieme all'allenatore sono stati sollevati dall'incarico anche i suoi collaboratori. Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è la nuova guida del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con una possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato in mattinata in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende ancora l'ufficialità di Allegri, che sta però già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Cajuste. Fabio Di Gianantonio si è sottoposto ad un piccolo intervento di medicazione chirurgica della derma del mignolo della mano sinistra. L'operazione si è resa necessaria per curare la lesione rimediata durante il Gran Premio di Barcellona. Di Gianantonio, che aveva corso con il mignolo sinistro lesionato al Mugello e in Ungheria, sarà regolarmente in pista a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. Sui social il pilota del team VR46 ha scritto: buone notizie, il dito è finalmente sistemato. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: parlavamo delle vicende scolastiche di Santarelli quando andava a scuola.
1: Sì.
0: Era un disastro anche là, ovviamente.
1: No, scuola era un disastro.
0: Ma strillavi?
1: No, quello è...
0: Là non strillavi?
1: No.
0: Ah, là eri un po' più posato.
1: Sì, abbastanza.
0: Noi a un certo punto, mentre ti facevano le domande, Gravina! Cominciavi a gridare noi. Che presagivi il futuro.
1: Allora, l'amico Pier da Treviso: si dice che l'Atalanta voglia sostituire Palessa con il nostro ex Savona. La cosa mi fa pensare, in quanto non è che a Bergamo sbaglino spesso, non è che pure noi dobbiamo provare a valorizzare un po' anche i nostri giovani invece di comprarli. Allora, Pier, noi l'abbiamo già fatto. Abbiamo anche provato a valorizzare i nostri giovani. Miretti, l'Atalanta, sai, la tua riflessione è perfetta, Pier. L'Atalanta ha anche altre prospettive, altre
0: un altro mire,
1: un altro, guardate, con Miners, un fenomeno lì, venuto da noi in fantasma. Io sono sincero, Pier, anzi, grazie per questa riflessione. Io dei giovani che noi abbiamo dato via posso rimpiangerne uno, Huijsen, che poi sicuramente al Real Madrid è troppo grande per lui, ma qui avrebbe fatto bene. Gli altri che devo, devo rimpiangere? Fagioli?
0: No.
1: Nicolussi Caviglia?
0: Ealing Junior, no. Baranecea.
1: Oh, Ealing Junior, quando ti ricordi? Abbiamo perso il migliore esterno. Cioè nemmeno nel Pisa giocava.
0: Ma guarda, io ti ricordo,
1: Baranecea.
0: Per non andare a scomodare i giovani, io ti ricordo che anche si faceva il diavolo a 4 quando se n'è andato Ken. Avete visto come funziona la Fiorentina? Un anno. Poi è sparito,
1: certo, di fronte a Open Day.
0: Sì, tutto a poi, ma è sparito.
1: No, quindi,
0: l'anno scorso l'ha fatto.
1: L'altro esterno chi era? Quello che ci avevamo, che fece gol col Verona subito. Adesso, oggi,
0: a parte Savona.
1: Savona, ragazzo, l'esterno, no, mi ricordo, oggi con nomi non ci sono.
0: È arrivato anche il discreto.
1: È arrivato anche il discreto, sì. Lì l'esterno che è andato poi in Germania. Dai, aiutatemi ragazzi, che adesso lo dite subito.
0: Sì.
1: 3, 2, 1. Oggi con i cognomi non ci sono.
0: No,
1: segnò
0: non ci
1: subito col Verona. Abbiamo trovato l'esterno più forte del mondo. E poi ovviamente abbiamo visto che è un giocatore normale. Per cui io non ne rimpiango neppure uno di questi. Beh, intanto che arriva il nome e il cognome del giocatore che l'altro anno segnò con il Verona al debutto. Il ragazzo di colore esterno che giocò perché c'eravamo attaccanti.
0: Ho talmente rimosso.
1: Sì, infatti,
0: quell'anno
1: Bangula, bravo Giovanni.
0: Bangula, il ragazzo esterno.
1: Ti ricordi? Abbiamo trovato il più forte del mondo, Bangula.
0: Non era terzino.
1: Guarda, Savona, a parte Fabrizio che Savona attaccava, che Motto mette attaccante. Savona ci potrebbe stare in questa Juventus, onestamente. Però non ti dico che lo rimpiango.
0: No, rimpiangere mai non... Huijsen, ti ripeto, magari lo potevamo crescere. Poteva essere uno che paradossalmente ti portava più personalità di quelli che ci sono. Perché poi è anche uno presuntuoso, che può essere un limite, ma può essere anche un valore in certi momenti. Ma gli altri, ma neanche Weah.

0: No, quando è andato via UEA sembrava che avevamo distrutto il sogno americano.
1: Riccardo Frabotta, mamma mia, io Frabotta non lo dimenticherò mai, ma lì ce l'ha sulla coscienza un allenatore. Che infatti abbiamo visto la fine che ha fatto, Andrea Pirlo. Perché l'ha distrutto lui. Voi vi ricordate il gol che noi prendemmo con l'Inter?
0: Sì, sì, bastoni Frabotta. Che taglia tutto il campo lì.
1: Appunto,
0: vabbè.
1: Appunto. Quindi lasciamo perdere. Sì, bravo, Ache. Anche perché poi era qui potremmo aprire in capire a parte anche Ache sembrava. Ma lo stesso De Winter. Che nel, in tutto questo insieme, alla fine è uno che tutto sommato è andato a fare il titolare al Milan. Però De Winter io lo rimpiango. No, no, giocatore normale, ripeto, fra i tanti è andato a fare il titolare all'Inter, è al Milan, è cresciuto, al Genoa ha fatto le sue buone stagioni. Però sulle, Antonio, sulle, guarda, è un, potrebbe essere un argomento. Io ti dico, qui a Roma Sule l'hanno distrutto.
0: Ma
1: l'hanno
0: non sarebbe emerso. Poi ricordati che la scelta era Sule e Yıldız, non potevi tenerli entrambi. Oggettivamente, sì, tu dici uno può partire da destra, l'altro da sinistra. Lo tenevi al posto di Conceição? Secondo me siamo là più o meno. Magari con
1: non ha mai fatto impazzire, però
0: no,
1: è un giocatore,
0: ci puoi ragionare, ci puoi ragionare, ci puoi ragionare.
1: Bravo con il Como, non con il Verona, bravissimo con il Como 1-0, fu il gol dell'1-0 e poi vincemmo 3-0. Sì, sì, sì, bravi. Ma io so che ormai la mia vecchiaia che
0: no,
1: è arrivata,
0: sei...
1: mi affido su di voi. Però ecco, questo è un tema, no, che ha tirato fuori l'amico Pier da Treviso, ringraziamo, su quale potremmo fare centinaia di trasmissioni, ma negli, veramente negli ultimi anni, ora vediamo questo Licina cosa verrà fuori. Io una fisciola giocherei su Faticanti, ma lì devo fare i complimenti a Gabriele, perché Gabriele ci dice quando l'abbiamo preso, allora mi dice, questo è forte, e in effetti qualcosa di interessante,
0: sì,
1: a
0: sì,
1: una
0: sì,
1: fiscia
0: sì,
1: ce la giocherei. Ma anche della Next Gen, che ho visto più volte perché Claudia spesso faceva le live Next Gen, c'è qualcosina, c'è il terzino Puccia, il terzino,
0: vabbè, tu loro devi, devi lavorare
1: qualcosina
0: molto.
1: C'è
0: Puccia, infatti lo vuole, ci vuole lavorare.
1: Però...
0: Spalletti, perché è un giocatore che può fare il salto,
1: Ma sì, qualcosa c'è, infatti,
0: sì, sì,
1: c'è.
0: E ci puoi lavorare.
1: E quest'anno, e sono d'accordo con te, fuori Miretti.
0: Sì.
1: Fuori Miretti,
0: promuovi
1: dentro di questi altro. Ragazzi.
0: Promuovi
1: Miretti,
0: hai
1: visto l'amico Rallonga, ci ha mandato in un grande magazzino che vende mobili, mettiamolo così, hanno fatto la poltrona scarpone, hai visto? Ma infatti Scarponi è diventato ormai un VIP, ragazzi. Guarda,
0: eccolo,
1: guarda.
0: Qua, vabbè, Scarpone.
1: Però costa poco, perché costa 49
0: ma sì,
1: sterline.
0: Ma come vale, se voi volete acquistare Scarponi, tanto costa.
1: Beh, ora Scarponi.
0: No. Adesso no, adesso c'è un valore,
1: sì,
0: enorme.
1: Pietro, bravo. Dragusin per me era da tenere. Bravo Pietro. Sì.
0: Dragusin,
1: sì.
0: Sì. Dragusin,
1: sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Dragusin,
1: sì. Sì. Anche Massi da Pisa dice. Demiral e Romero, Demiral e Romero.
0: Vabbè, la torniamo parecchio indietro. Se dobbiamo restare su quelli più recenti, su questi qua. Romero, peraltro, il Tottenham vuole Bremer per sostituire proprio Romero,
1: Romero,
0: tra le altre cose.
1: Allora, Demiral, ragazzi, era una bella faccia di Cia.
0: Sì,
1: Demiral,
0: lui sì, Demiral. Ma anche in caratteraccio, anche in caratteraccio. Però era uno di quei giocatori che piace tanto anche a Spalletti. Però difficile da gestire. Tra l'altro era l'anno in cui c'era De Ligt, se non sbaglio. Quindi
1: sì,
0: fece parecchia panchina proprio perché c'era,
1: sì, De Ligt. De Ligt turco, no?
0: Sì.
1: A proposito di turco,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ieri,
0: sì,
1: abbiamo detto.
0: Ieri abbiamo
1: quale turco?
0: Menzionato il turco.
1: Prego.
2: Ciao Pasquale da Roma.
1: Ciao Pasquale.
2: Sì, sono d'accordo anch'io con l'amico che parlava di deprezzare i giocatori, perché non è possibile. Nico Gonzalez... Non applicano il diritto di riscatto perché vogliono uno sconto da noi, perché tanto sanno che noi gli diamo così i giocatori. Non siamo come l'Atalanta, vogliamo 60, piuttosto
0: però...
2: me lo tengo, ma tu mi devi dare 60, no? Noi pur di venderli.
0: No, però
1: no,
0: devo,
2: io non so
0: proprio,
2: veramente
0: devo,
2: se
0: no,
2: questa può essere una politica aziendale che pur di vendere qualcuno noi deprezziamo i nostri asset.
0: Sul Nico,
2: i giocatori sono degli asset.
0: Su Nico devo fare una
1: correzione.
0: Su Nico devo fare una correzione tecnica, perché non è scattato il diritto di riscatto,
1: no,
0: per le presenze.
1: No.
0: Quindi è chiaro che se scattava, l'Atletico Madrid era obbligato a pagare quella cifra. Non è scattato, devi trattare su quella cifra. E quello è il motivo.
1: Esatto.
0: Lui purtroppo si è infortunato nella fase finale della stagione, quindi ha saltato le partite che avrebbero portato al riscatto, che era scritto su carte. Allora a quel punto non era sindacabile, non era discutibile, era quella la cifra. Non avendo raggiunto quelle partite, è chiaro che ti chiedono lo sconticino. Come
1: guarda, l'amico Andrea Benevento, che saluta a braccio, dice una cosa sulla quale mi rivedo tantissimo: dal 2019 ad oggi abbiamo almeno quale unica fortuna quella di non dover rimpiangere alcun dirigente, alcun allenatore e alcun calciatore. Andrea, guarda, mi ci rivedo. Però il rovescio la medaglia, pensa come siamo messi, mai perfettamente. Io non dal 2019 oggi non rimpiango nessuno.
0: Sì, però è proprio il rovescio della medaglia, la cosa drammatica. Però, perché lo so, significa che tu, ed è così, da però allora hai ragione. Fallito. Però da allora hai fallito.
1: Sì, certo. Ma Andrea Benevento ti ha messo sul
0: ma
1: piatto.
0: Ma se funzionassero, se avessero funzionato, non le avresti dovuti né perdere, perché poi il dirigente e l'allenatore non sono come i calciatori che poi te li portano via. Se tu indovini il dirigente, quello resta con te e costruisce con te negli anni.
1: Ma chi rimpiange oggettivamente?
0: No, nessuno. Ma guarda, ti dirò, a un certo punto ho rimpianto, non so se era già prima del 2019, se era già andato via Paratici. E io ero uno di quelli che fece la lista dei giocatori che ci creò dei problemi. Però ad oggi, se avessi avuto Paratici, tanti errori non sarebbero arrivati. O magari ci potevi sommare anche il Como lì, per farti un esempio. Ma Paratici a quel punto faceva il capo scout e ritornava nel ruolo originario che aveva quando c'era Marotta. E probabilmente quel dirigente ti avrebbe fatto sicuramente gioco ora. Quello.
1: Però Andrea, purtroppo hai detto veramente una verità. Prego.
3: Ciao Marangio, Santarelli, un abbraccio a tutti.
1: Ciao,
3: voi
1: caro.
3: Qui da Buenos Aires, dove già stiamo scalpitando per il mondiale che sta per iniziare. E per carità, cosa vi posso dire? Il Dibu Martinez deve essere il pilastro della nuova Juventus che nasce. Lì ci metto tutti i soldi che ci siano bisogno per acquistarlo. Veramente il Dibu è possiamo fare un parallelismo tra il Dibu Martinez e Carlitos Tevez, hanno le stesse origini.
1: Mamma mia.
3: E guardiamo le partite dei mondiali scorsi in Qatar, cosa ha fatto, come gli ha praticamente rosicato il cervello.
1: È vero.
3: Il Dibu ai giocatori che calciavano.
1: Questo è bellissimo.
3: Sì, calci di rigore dell'Olanda.
0: E guarda che su questo
1: grazie. Un abbraccio a tutta Buenos
0: Con un carattere
1: Aires.
0: Diverso ricorda la carica che diede Chiellini quando si abbracciò Jordi Alba prima del rigore con la spalla, sì, con la Spagna, quando se l'abbracciava abbassò un attimo la tensione nella Spagna e abbassò, rendendola positiva, la tensione nella nazionale italiana. Guarda che quelli, non a caso Chiellini a molti era antipatico, dice no, quanto è antipatico, che faccio antipatica, però l'antipatico rende, perché c'ha carattere, c'ha personalità, sa leggere i momenti e sa quando alzare il nervosismo e quando abbassarlo. E quello fa tutta la differenza.
1: Vero. Sì, Roberto, su questo io e te la vediamo proprio uguale. D'Elite lo avresti tenuto anch'io. Certo, caro Roberto, amico Roberto da Bologna.
0: Tu pensi che non l'avrei preso, ma non per qualcosa.
1: No, per i soldi anche.
0: Perché tu lì già avevi conti borderline con Ronaldo. Vai a spendere 65 milioni e 9 milioni a stagione per D'Elite. Poi c'era, se non sbaglio, all'epoca fortunatamente ancora il decreto crescita e quindi potevi pagarne di meno. Però erano spese folli che poi dopo ti sono costate care. Io, per esempio, uno che avrei trattenuto, lo dico onestamente, sinceramente, e poi alla fine l'ho apprezzato per il periodo che ha fatto con noi Danilo tantissimo, però Cancelo me lo sarei tenuto.
1: Ah, con me sfondi la classica.
0: Magari non era bravissimo in fase difensiva, però ragazzi, quando l'abbiamo visto più un Cancelo da noi?
1: No.
0: Allora capisci che passare da Cancelo a Cambiaso e a chi abbiamo a destra, cioè, capisci che è proprio il livello così.
1: Allora, l'amico Gianfilippo da San Benedetto del Tronto, a proposito Gianfilippo, devi accogliere Scarponi, perché Scarponi sarà a San Benedetto del Tronto.
0: Andate a prendere un caffè.
1: Lui dice: sento parlare di difensori attaccanti, ma la mediana dov'è il fulcro del gioco? Le squadre Spalletti hanno sempre avuto un regista forte nelle squadre dove ha creato le sue fortune.
0: Quello che ti serve.
1: Gianfilippo, in attesa appunto che devi offrire un caffè a Scarponi, anzi un bel... una bella cena devi offrire,
0: sostanziosa, mangia parecchio.
1: Però hai ragione Gianfilippo, qui
0: ma sicuramente si lavorerà su quello, perché poi è una pedina fondamentale. Locatelli ha dimostrato che non lo può fare,
1: sì,
0: il play.
1: Hai ragione, Vincenzo, e qui io lo sai che sono d'accordo con te, però tra le priorità della Juve in questo momento
0: portiere attaccante, portiere, attaccante, centrale, portiere, attaccante. Cioè tu la prima cosa che devi fare, devi scegliere il portiere e l'attaccante. Poi se parte Bremer il centrale difensivo. Poi, ma non perché non è urgente, ma perché nella scala di urgenza, anche perché lì poi ce ne sono tanti.
1: E purtroppo ci abbiamo sempre Kumainez, ragazzi. Cioè se lui se ne va ci apre un mondo, oltre che farci guadagnare di salute. Io non so come fare con questo. Ma guarda, prima un amico ore fa ha scritto Pisilli Kumainez, ma lo faccio domani mattina. Lo faccio domani mattina.
0: Evidentemente qualcosa vicino.
1: Addirittura.
0: Sì. Oh, Pisilli mo sì, è cresciuto tanto, deve fare ancora il salto, un giocatore mi piace, per carità. Però Kumainez l'hai pagato comunque una cifra blu.
1: Cioè, e ti devo dare pure soldi io alla Roma?
0: No, loro a noi.
1: No.
0: Ci devi mettere qualcosa vicino, cioè la Roma deve metterci qualcosa vicino. Pisilli, Pellegrini o Pisilli soldi.
1: Pellegrini purtroppo, cioè nel senso Pellegrini va a scadenza di contratto. Quindi...
0: Lo so, Pisilli soldi e io ti do Kumainez. Non faccio lo scambio alla pari. E ribadisco, la Juventus eviterà di fare gli scambi perché ha bisogno naturalmente di andare a incassare soldi. Quindi è fondamentale.
1: E comunque non sarebbe un regista.
0: No, non sarebbe un regista. Assolutamente.
1: Sì, Moremovic, ci state scrivendo in tanti. Allora, Sassuolo ha fatto benissimo. Quest'anno ha fatto veramente molto bene. Però è chiaro, ragazzi, che se parte Bremer, e che fai? Kelly, Kalulu, Moremovic, Gatti?
0: No, ma Moremovic, tra l'altro credo che sia stato... ci sia un club sulle sue tracce, adesso non so chi... E stanno anche per chiudere un club inglese.
1: Ma allora guarda, aggiungo, con la partenza di Bremer, tu secondo me ti devi andare a prendere, se parte, ti devi andare a prendere un centrale difensivo titolare, eh? Perché poi ti rimangono Kelly, che comunque devo dire, rispetto a come è arrivato,
0: senti, secondo me però Spalletti, se gli dici che lo porti via domani è contento.
1: Kelly
0: sì, ci ha litigato tutto l'anno.
1: Sì, lo so,
0: tutto l'anno.
1: Poi c'hai, non è proprio un giocatore Gatti, che per me è un altro che cederei, poi se rimane sono contento. E poi c'hai Kalulu, che però fa più l'esterno. Poi in teoria ti rientra anche Rugani, ma secondo me un centrale titolare che abbia anche la caratteristica di guidare la difesa lo devi prendere, perché bene o male Bremer la guida la difesa. Kelly
0: no, Kelly
1: Kalulu fa l'esterno.
0: Ogni volta che c'era Bremer sembravano un po' persi, perché non avevano appunto la guida che dici tu, quindi una guida la devi prendere.
1: Kim
0: è uno che...
1: Però li metteresti le chiavi di difesa a mano a Kim dopo questi due anni?
0: Allora, in senso assoluto no, sapendo che già conosce quello che vuole Spalletti, sì.
1: Sì.
0: Perché Spalletti sa, lui sa quello che vuole Spalletti, Spalletti sa cosa pretende da lui e cosa può avere da lui. E quindi secondo me sì. Poi ogni tanto quel salto, tra virgolette, nel vuoto lo devi fare.
1: E poi ti faccio un'altra domanda. Poi magari approfondiremo anche domani. Tu Kalulu continueresti a fargli fare l'esterno a destra nella difesa a 4 o una difesa a 4 lo sposteresti centrale?
0: No, esterno a destra, esterno difesa a 4. A parte che abbandonerei l'idea della difesa a 3. Siamo rimasti in Europa, solo in Italia, sì, siamo rimasti a fare la difesa a 3.
1: Oddio!
0: Cioè io farei un 4-2-3-1.
1: Sì, io penso che lui va andare a 4-2-3-1. Quindi tu sposteresti
0: 4-3-2-1 al limite.
1: Kalulu esterno a destra. Quindi di fatto perdi un centrale, lo metti a fare il terzino.
0: Però guadagni un terzino a destra e vendo Cambiaso, cerco qualcuno a sinistra.
1: Eh sì, perché noi in questo momento a sinistra non ci abbiamo nessuno.
0: Non c'è nessuno, alternativa c'è Caballa, cioè che però insomma capisci bene che
1: infatti non ci abbiamo
0: nessuno. Esatto, quindi devi ristrutturarti lì. Quindi capisci quante urgenze in realtà
1: tante,
0: ci sono.
1: Vincenzo. Però perché devi fare... Olm non lo riscattiamo, quindi.
0: Chi?
1: La Juve non riscatta Olm.
0: Ma non credo, perché ora... è infortunato, però è un giocatore che se stesse bene io lo riscatterei anche, tutto sommato. Però poi dopo vedi, c'è Joao Mario che lo vuole la Fiorentina, quindi qualcosina la incassi anche da lì, qualcosa la recuperi. Io però insomma passerei la difesa a 4, metterei a destra appunto Kalulu, a sinistra serve assolutamente qualcuno e ci sono tante priorità, però tu devi cominciare dalla priorità principale, attaccante, che ha perso anche Vlahovic, certo. Milik darà l'addio e ti manca il portiere, perché ti manca il portiere, che abbiamo giocato a portieri volanti quest'anno, quindi ti manca il portiere. trovati loro due, tu sai di volta in volta quanto budget ti resta.
1: Però in effetti poi vedi quante tasselle,
0: certo,
1: perché comunque
0: tasselli.
1: Gli esterni a destra e a sinistra le devi fare, a sinistra addirittura due se vendi cambiato,
0: sì, sì.
1: A destra almeno uno che faccia rifiatare Kalulu ti serve, quindi uno, due, sono già tre, insomma il buon Como lì c'ha tanto lavoro da fare.
0: Come non ce l'ha, io fossi lui non dormire la notte, ma non so se ci dorme, però anche perché poi tanto lavoro da fare ma lavoro di qualità.
1: Cioè,
0: quindi hai bisogno di un lavoro costante.
1: Io mi sarei
0: defilato.
1: Sì.
0: Vado
1: a fare concerti.
0: Ce ne sono alcuni di loro che se lui si defilava aveva finito la sua carriera.
1: E se sbaglia tutto?
0: Almeno ci ha provato. Sulla pelle nostra, però. Questo va detto.
1: Preferivo ci provassi sulla pelle di Rossi.
0: Guarda. Effetto collaterale.
1: Effetto collaterale. Vai.
4: Ciao ragazzi, sono Rudy da Treviso. Volevo chiedervi una cosa, un'opinione secondo voi, perché io continuo a sentire tanti tifosi che si lamentano per questi giocatori, per questi altri giocatori, per questo, per quello e per quell'altro, ma secondo me bisogna essere anche un attimino obiettivi, perché io credo che il mercato della Juve sia condizionato da errori su errori su errori, ma perché anche noi siamo stati condizionati da avere un mercato di un certo tipo, perché se proprio ti trovi a dover fare i conti con sentenze che poi vengono smentite, cioè cosa fai? È chiaro che hai ricevuto dei danni in questo senso, per cui ha ragione quando viene detto che sotto certi aspetti bisogna anche fare di necessità virtù. Se deve andare via Miretti, va via Miretti. Se deve andare via Cambiaso, va via Cambiaso. Se deve andare via Vlahovic, va via Vlahovic.
1: Sì, tutto vero. L'unica cosa, caro Pier, è vero, ci hanno danneggiato, ci hanno fatto male tanto, però ci siamo anche autodanneggiati, perché Openda 40, ti faccio due nomi: Openda 45 con Miners 56 sono 110 milioni.
0: Quindi cioè, è sempre quello il discorso. Noi non è che non abbiamo avuto soldi per poi ne abbiamo avuti perché la proprietà ha fatto ricapitalizzazioni e ha dato soldi. Se avessimo partecipato a quella coppa dopo che ci hanno squalificato per invenzioni pure e vere, chiaramente avremmo avuto ancora più soldi, avremmo avuto ancora più appeal, un anno più in Champions, la possibilità di anticipare l'arrivo di qualcuno e probabilmente di anticipare la corsa verso il famoso pareggio di bilancio 2027 che ti libererebbe da tanti mali. E però i soldi però sono stati spesi e sono stati spesi molto male.
1: Molto.
0: Quindi sono state le idee che sono state sbagliate.
1: Bravo. E qui ritorna il messaggio amico della Benevento, certo, di prima. Sì. Cioè noi dal 2019 ad oggi, ma anche i dirigenti, tu hai fatto un nome e lo confermo, Paratici. Perché oggi Paratici, che io ho criticato tantissimo negli ultimi anni, perché anche lui si sentiva Dio in terra e non lo era, però comunque Paratici ha fatto delle signore squadre, sbagliando tante cose, ma è giusto sbagliare perché hai fatto anche tanto bene. E dopo io penso a Cherubini, che guarda che nella sua umiltà, comunque Cherubini lo sta dimostrando anche al Parma, delle idee le ha avute, però anche Cherubini è arrivato nel momento della tempesta, nel momento della tempesta ha fatto quel famoso mercato sul quale dibattemmo, e avevi ragione te Vincenzo, cioè la lista della spesa, lui ha fatto la lista della spesa e infatti avevi ragione, però lo vuoi mettere con i disastri fatti dagli altri? Noi è da quanti anni che non facciamo un mercato serio? Almeno da tre anni. Almeno da tre anni un mercato serio. Porca miseria, ho fatto un mercato serio. Se ci pensiamo, che poi lo so che è un argomento che aprirebbe un miliardo di dibattiti e non abbiamo il tempo, però l'ultimo colpo di un certo senso della Juve è stato Vlahovic, strapagato, però è stato Vlahovic. Cos'era? L'inverno del 2022, mi sembra. L'inverno 2020, sì. O 23, adesso non ricordo, però è stato, diciamo,
0: c'era ancora Dybala,
1: esatto, è stato l'ultimo colpo che dici comunque, poi l'hai portato a morire, l'hai perso a zero tra alti e bassi, però non ti ha reso per gli 85 milioni sicuramente, però diciamo non è stato un open down da vita. Gli altri, se dovessi andare a memoria, Di Maria è venuto a far turista, Paredes c'era l'infradito, Pogba per l'amor di Dio, poi Chiesa, vabbè, lasciamo perdere, e sto dicendo quelli che almeno qualcosina hanno dato, per non venire a Davido, Pendacu, Miners, Cabal, Di Gregorio,
0: E ci potremmo aggiungere in chiusura che ci stiamo salutando anche Jegrova, che a quanto pare il suo entourage ha chiesto alla Juventus un'ultima possibilità.
1: Sì, qui chiede a tutti. Però hai detto una cosa, Vincenzo, sulla nostra pelle. Sulla nostra, io mi sono rotto un po' le scatole.
0: Certo che sì.
1: Jegrova, io sono pazzo di Jegrova, perché tecnica, quando lo vedi però, io a Roma,
0: è quello la qualità di cioè, giocatore vedi, che tu
1: porca dici. Miseria, cioè, però Jegrova e bisogna che si adatti alla Juve. E bisogna anche difendere.
0: E bisogna che si giochi anche 50 minuti almeno. E se io gioco 30-40 minuti a partita e non so difendere e perdo dei palloni e mi incaponisco a fare sempre le stesse cose, ricordate com'è finita l'avventura anche col Torino, che lui è entrato, ha fatto una partita orribile, orribile.
1: Per quindi, cui lui chiede un'altra alternativa. Certo, ti tengo come alternativa, tanto voglio, non li puoi mandare via tutti, fai la panchina e saresti un panchinaro di lusso.
0: Magari fai un allenamento fatto particolarmente bene, preparazione con Spalletti.
1: Sono stanco, Marangio,
0: e direi che possiamo andare allora.
1: Sì, lasciamo tutto a
0: a Quintiliano. Sono gatte da pelare a Quintiliano.
1: Ciao ragazzi, a domani. Ciao.
0: Come era?
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
8: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
7: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
8: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
7: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
8: L'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
7: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
8: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
9: Radio Bianconera, un caro saluto a Luca Gramellini, Antonio da Frattamaggiore, saluto Vincenzo, saluto Alessandro che vi seguo sempre ogni giorno, anche se non intervengo spesso. Comunque vorrei dire, secondo me la Juve, al di là dell'Europa League, paghi molti errori dei mercati, degli mercati passati, perché abbiamo fatto tantissimi errori, abbiamo strapagato calciatori per campioni, non si sono rivelati tali. Credo che la Juve, è vero che paghi per l'Europa League, ma paghi soprattutto per gli errori fatti in passato. Saluti e forza Juventus sempre.
10: Adesso da Caserta, buonasera amici di Radio Bianconera. Ho letto che Solò ha fatto più di 20 gol nella Liga Spagnola, ma secondo voi nella Serie A riuscirà a fare tutti insieme con le difese che si deludono, lasciano gli spazi? Un abbraccio dalla Caserta di Mentina sempre.
11: Ciao a tutti, Carlo da Torino. Io quello che penso è che su Miretti sono d'accordo, ma non era Miretti il giovane da valorizzare. Abbiamo chiuso la stalla quando ormai erano scappate le vacche, quelli da valorizzare e da tenere, perché oltre a darti prospettiva ti avrebbero anche abbassato pesantemente il monte ingaggi. Sono Solé, Oisen e ci metto anche un giocatore di cui si è parlato poco, che è Barrenechea. Non è meno di Locatelli, ti sarebbe costato un quarto dello stipendio di Locatelli, idem Solé, che ti sarebbe costato un decimo degli stipendi di Conceição e di González insieme, per non parlare di Oisen raffrontato a Kelly o a Renato Vega.
5: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Il calcio è un fenomeno secondo solo alla religione. Mi pare che abbia un po' esagerato il presidente dell'Inter, Marotta. Addirittura secondo solo alla religione. Ragazzi, siamo messi un po' male, perché ci sono cose più importanti del calcio, almeno per noi. Non so se per Marotta magari è la seconda cosa dopo la religione. È una cosa forte questa. Comunque, al di là di questo, lasciamo perdere. E niente, stiamo cercando di capire il primo colpo. Potremmo fare delle puntate in senso di scommesse. Chi sarà il primo colpo della Juventus? Boh, non lo so. Forse il portiere, forse no. A proposito di questo, intanto saluto Federico Rossi. Stefano Discreti.
14: Buonasera, buonasera.
13: Allora, mi avevi detto, vediamo se mantieni le promesse. Intanto ormai basta, spero, con l'anti Spalletti. Tanto rimane Spalletti, quindi no, sei più tranquillo, giusto?
14: Io sono tranquillissimo.
13: Oh, perfetto. No, mi avevi detto, scherzi a parte, che come estremo difensore ti sarebbe piaciuto Martinez. Sai che è uno di quelli in pole position, se non il primo?
14: Assolutamente. Io non credo che arriverà, purtroppo. Mi dispiace.
13: Ah, no?
14: Ma no, perché comunque ha dei costi troppo alti, quindi non so.
13: Il tuo ottimismo non mi delude mai, devo
14: però,
13: dire.
14: No. Però è proprio un giocatore che mi piacerebbe alla Juve, perché la Juve in questo momento ha bisogno di un giocatore carismatico, di un leader carismatico, anche antipatico, provocatorio.
13: Ma?
14: Però guadagna tanto l'Aston Villa, non so quanto sia, cioè Aston Villa fa la Champions, non so quanto potrebbe valutarlo. Quindi io sarei ben contento, cioè se l'anno prossimo la porta della Juventus fosse difesa dal Dibu Martinez, anzi ti dico una cosa, proprio a creare, sarebbe una delle notizie più entusiasmanti per me nell'ultimo biennio, il Dibu Martinez. Sì, assolutamente.
13: Mamma mia.
14: È proprio un acquisto che mi piacerebbe proprio alla Juventus, cioè sarebbe proprio tantissimo, mi piacerebbe.
13: Staremo a vedere. Comunque un salto dal portiere all'attacco, perché sono ore calde anche per, tu avrai letto sicuramente quello che ha scritto Sorloth,
1: Sembra che abbia addirittura detto, insomma, che è entusiasta. Spalletti lo l'avrebbe con, usiamo condizionali perché non siamo noi ad, ad avere queste news dirette. L'avrebbe contattato, lui sarebbe entusiasta. Poi ha detto ai follower: devo darvi una notizia importante, aspettate, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe, diciamo così, essere fatta. Ma ci sono delle, diciamo così, come al solito, sembrava strano che non fosse così, delle correnti di pensiero diverse rispetto al valore di questo calciatore. Però tanto con te, magari partita persa, cioè tu avresti tenuto Vlahovic, anch'io. Però onestamente, secondo me, Sorloth potrebbe essere un profilo adatto. Sai che ti dico, Stefano? Credo, io la vedo così.
14: Allora, il discorso è questo: se mettiamo sullo stesso piano Sorloth e Vlahovic, per me è più forte Vlahovic. Questo è indubbio proprio il discorso.
1: Sotto quale punto di vista?
14: Però, proprio come giocatore, come prospettiva, come rendimento anche di quello che potrebbe essere il campionato italiano. Però poi c'è da fare un distinguo importante, cioè nel senso, se Sorloth viene alla Juve e accetta 4 milioni di ingaggio, Vlahovic ne chiedeva più.
1: No, l'accordo già c'è, scusami Stefano, tra il giocatore e la Juve l'accordo già c'è, sì, manca quello tra i
14: No, dico, quindi stiamo parlando di 4 milioni di ingaggio. Vlahovic ne chiedeva almeno il doppio più il bonus alla firma. Allora, il discorso è questo, cioè Vlahovic vale due Sorloth? Ti dico no, allora no. Tra l'altro Sorloth rispecchia proprio le caratteristiche di quel calciatore che aveva chiesto Spalletti a gennaio, no? Voglio un attaccante alla Højlund che fa salire a squadra forte fisicamente. Sorloth lo è. Poi a coloro che dicono, per sminuire eventualmente il calciatore, ma faceva riserva all'Atletico Madrid, verissimo, ma Atletico Madrid ha Julian Alvarez che è una bestia, e l'altro è Griezmann che era un'istituzione all'Atletico Madrid, quindi non è che dici era panchinaro un Atletico Madrid perché è un panchinaro, no, perché aveva davanti due fenomeni.
1: Però le sue 20 da titolare le ha fatte, sì, nella, sì, Liga, sì, per esempio, sì, vabbè, 30 totali in tutto, tra le quali 20, 30 presenze totali, tra le quali 20 da titolare.
14: C'è da dire una cosa che poi mi fa sempre sorridere, no? Chiaramente in questo dici, speriamo che la Juve non si faccia trovare con l'anello al naso, no, nel senso, l'Atletico Madrid ha preso in prestito con diritto di scatto Nico Gonzalez, doveva riscattarlo a più di 35 milioni di euro.
1: No, 32, era 32, fissato, però non è scattato
14: e chiedono lo sconto adesso, no?
1: È chiaro.
14: Adesso la Juve più o meno cerca di trattare su Sorloth, no? Circa 20 milioni e si, da più parti dicono sì, però l'Atletico Madrid fissa un valore del calciatore superiore ai 30-35 milioni, cioè io a quel punto ti direi senti,
1: no, ma infatti
14: facciamola a pari, cioè tu valuti quello, questo era il valore che tu ci dovevi dare per Nico Gonzalez, noi lo valutiamo più o meno sotto il valore, però diceva mettiamoci d'accordo, noi ti facciamo lo sconto su Nico, tu ci dai uno sconto, facciamo.
1: Vabbè, ma alla fine, cioè, sarà così, Stefano,
14: perché veramente se alla fine noi facciamo lo sconto per Nico Gonzalez e loro invece ci chiedono prezzo pieno per Sorloth, ragazzi.
1: No, ma infatti, cioè, ti dico, veramente allora, non è che abbiamo l'orecchino al naso.
14: Quello.
1: C'è un limite a tutto. Stefano, una buona notizia. Sono molto contento perché sto bene, sono felice di essere uscito finalmente. Ho solo un leggero mal di testa, tutto il resto ok. Con queste parole, Leonardo Basoccu, questa riprendiamo un'ansia da tutto mercato web, ha lasciato oggi l'ospedale Molinette di Torino. Siamo molto contenti. Sì, sì, il tifoso ferito in maniera anche grave durante il derby. E addirittura poi a un certo punto ha detto colgo anche l'opportunità per ringraziare tutto il personale, gli assistenti mi hanno detto che non siamo in Champions League, pensa che delusione.
14: Sì, sì,
1: mannaggio.
14: È la prima cosa che ha detto, non ricordo nulla.
1: Non ricorda nulla, esatto. L'importante è che sia uscito Stefano, che quindi non rischi più nulla. Questa è la cosa importante. Ecco, auspico questo, che paghi qualcuno però per quello che è accaduto a questo ragazzo, perché in Italia non paga nessuno, la giustizia, stiamo vedendo anche fuori dal calcio quello che sta confermando di essere, cioè veramente, o non solo iniqua, perché sembra quasi un paradosso, però insomma
14: purtroppo
1: è scadente. Allora, Sorloth, ok, ti piacerebbe comunque sostanzialmente, giusto?
14: Sorloth come rinforzo dell'attacco mi piacerebbe, chiaramente non è il nome che ti entusiasma, che dice l'anno prossimo ripartiamo alla grande, quindi tolti David e Openda, poi io mi aspetto un altro nome importante.
1: E Colomani,
13: lo so, ma è questi sono i nomi. No, no, io non può prendere Haaland, Stefano. Questo purtroppo no, Haaland, no, però ce lo dobbiamo mettere in testa.
14: No, Haaland no, però piuttosto io rischierei un Icardi, farei il tutto.
13: Icardi lo prenderei anch'io.
14: Farei il tutto per tutto per un Osimhen. Cioè, cercherei di capire se veramente se questo calciatore vuole andare via. Come si
13: Osimhen
14: come
13: 80 diceva. Milioni.
14: Sì, però il senso è quello. Io, cioè, Sorloth se lo abbini a un bomber, ecco, all'Icardi di turno. Allora ti dico, tanta roba. Sorloth e Icardi. Sorloth con Colomani, ragazzi, sono comunque due attaccanti che segnano relativamente, non tantissimo. Quindi ti chiederei, ma dove sta il bomber poi? Però meglio loro chiaramente che
13: per esempio, per esempio, Stefano, a proposito di Sorloth, tutto mercato web, uno dei nostri desideri della nostra famiglia editoriale. Scrive diciamo la domanda, tra domanda e offerta esiste anche se, la distanza anche se sarebbe inferiore rispetto a quanto riportato inizialmente in Spagna, alcune indiscrezioni iberiche avevano, e questo secondo me sbagliando, avevano parlato di una richiesta di 40 milioni di euro contro una di 22, che sarebbe una cosa incredibile, ma le cifre reali sarebbero più vicine tra di loro. La Juve nel frattempo non si limita ovviamente a un solo obiettivo, sta monitorando, secondo me qualcosa in più del monitoraggio, diverse alternative tipo Colomani. Ora ho riletto Gabriel Jesus, ogni volta ritorna da sì, ma sai perché secondo me Colomani lo Spalletti farebbe, perché comunque è duttile Stefano, lui vuole dei giocatori duttili, e tu però ho capito che vorresti un bomber vero, cosa che vorrei anch'io, e quindi sarebbe l'ideale Icardi, ma non credo che alla fine possa venire alla Juventus. Comunque,
14: sai questo... che David e Sorloth hanno già giocato insieme?
13: No, no, non
14: me... no, David, sono no. stati una coppia al Gent, quindi, quindi sono stati
13: dove anche... l'ho prese, pensa, anche l'ho ben prese assortiti, Campos o Campos, come si sì, chiama, sì. Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain l'ho preso da lì proprio portandolo a Lille, sai, e vorrebbe riportarlo al Paris Saint-Germain, pensa un po', quindi ci crede in questo calciatore, però insomma nella Juventus ha dimostrato di non farcela, di non poterci stare, di subire il peso della maglia, di non reggerlo. Questo è il discorso, e servono, come dicevi giustamente tu, dei calciatori invece, oltre che innalzino a livello tecnico, dal punto di vista caratteriale. Forse Martinez è un po' esagerato, insomma, ha un po' troppo carattere, però va bene così. Sorloth anche comunque caratterialmente non è male. Andiamo dietro, Stefano, perché si sta parlando, stanno salendo molto le quotazioni. Sai che Bernardo Silva ormai è sfumato perché lui vuole andare in Spagna, forse il Barcellona, forse l'Atletico stesso. Il nome più in voga, Mourinho permettendo, che dovrebbe essere il nuovo allenatore del Real Madrid, è quello di Brahim Diaz. A me non dispiacerebbe un Diaz centrale, destra con Cesaro e sinistra il Diz, o sbaglio?
14: No, sicuramente
13: sarebbe una tre quarti non male.
14: Sarebbe un buon nome Brahim Diaz. C'è da dire una cosa che sicuramente è importante, capire la velocità di queste operazioni. Bella. Perché adesso parte il mondiale e quindi io credo, ecco ad esempio faccio l'esempio di Sorloth, io credo che sia importante chiuderla prima. Perché se poi la Norvegia dovesse fare un mondiale importante, è capace che all'improvviso schizza il valore del calciatore in maniera così come ad esempio Bernardo Silva, dico tanto per dire un nome, magari ancora non ha deciso la squadra, fa un mondiale da protagonista assoluto, è capace che dopo prende una squadra a 20 milioni di ingaggio. Cioè, il mondiale a volte, ragazzi, può regalare. Io ricordo, faccio sempre l'esempio di Jamie Rodriguez con la Colombia. Fai un mondiale così all'improvviso diventi proprio un giocatore Enzo Fernandez con l'Argentina all'ultimo mondiale. Cioè, diventi un uomo mercato improvviso e quindi bisogna anche capire su questa situazione.
13: E infatti bisogna essere bravi anche dal punto di vista del tempismo, è chiaro, è vero, questo è molto importante che avvenga questo. Ecco perché sto dicendo, Stefano, dalla scorsa settimana Juventus comincia a battere un colpo anche per dare un segnale all'ambiente, perché l'ambiente giustamente, aggiungo io, lo capisco, magari alcuni esagerano, ma è giustamente sfiduciato per tutto quello che sta accadendo. In tutto questo, Stefano, no? Affinché avvenga tutto nel migliore dei modi, tipo la celerità, il tempismo eccetera, deve esserci veramente un'unità di intenti tra Comolli e Spalletti, e mi pare stia chiamando tutti quanti i calciatori, poi andremo pian piano sugli altri. Ti fidi o non ti fidi? Sinceramente, dai, senza fare il tuo solito pessimista leopardiano di questa marcia insieme tra Comolli e Spalletti.
14: No, assolutamente no. Cioè, io
13: se... Ah no?
14: entro sei mesi uno dei due non sarà più alla Juventus.
1: Significa che la Juventus sta andando male.
14: Non
1: però.
14: Lo so, non lo so, non dirmi chi, però entro sei mesi secondo me uno dei due non ci sta più alla Juventus. Qualcosa succede, è una pace armata, non hanno la stessa modo di vedere il calcio, già più volte si sono rimbalzati le responsabilità, quindi non vedo un affiatamento tale da poter proseguire insieme.
1: Sì, lo so, un po' di dubbio c'è, però è pure vero Stefano, voglio confidare, anche se parecchi sono diffidenti rispetto al discorso di Elkan, voglio anche confidare sulle parole di Elkan, che ragazzi comunque questa è la Juventus, non è che uno può viaggiare su una macchina uno su un'altra, bisogna viaggiare sullo stesso treno, sulla stessa lunghezza d'onda, Stefano, perché comunque davanti ci deve stare sempre la Juventus, altrimenti ricominciamo da capo.
14: Ci sono dei momenti in cui una dirigenza deve prendere anche una scelta, e l'abbiamo vista anche in particolare quest'anno, una svolta, forse la svolta determinante. Si sono suicidate Juventus e Milan, è vero, ma la svolta determinante per il posto in Champions League della Roma è stata quando da una parte c'è stato messo Ranieri e dall'altra Gasperini, che a un certo punto è stato proprio, era evidente o uno o l'altro. La società ha deciso di puntare forte su Gasperini, Ranieri è uscito e da quel momento Gasperini ha avuto più forza, più valore, tutto quanto, ha preso la Champions e adesso deve quindi c'è anche un momento in cui, perché lì se ricorderai bene,
1: però aspettami Stefano, posso interromperti? Non lo faccio mai, c'è una differenza però, perché Ranieri è vero era l'uomo, che è paradossale questa cosa, è De Friedkin, quindi della proprietà, e comunque come lì è un amministratore delegato e fa parte del CDA, un po' diverso
14: questo è vero, però
1: diciamo c'è,
14: però lì Ranieri che cosa aveva fatto? Aveva detto, perché c'era il momento in cui la Roma stava andando male, aveva detto guarda che le operazioni di mercato sono state tutte condivise con Gasperini, e Gasperini ha detto io sono stato messo a fatto computer, più o meno è quello che abbiamo visto pure qua, perché comunque sia
1: Spalletti non ha potuto fare nulla perché è entrato all'undicesima,
14: non ha replicato,
1: solo a gennaio che non gli hanno preso,
14: non ha replicato Spalletti, però Comolli l'ha detto che Spalletti che a gennaio è stato d'accordo sull'operazione.
1: Spalletti ha ridetto guarda che io ho chiesto un centravanti e non me l'hanno preso,
14: quindi alla fine
1: tu dici uno dei due dice una bugia,
14: quindi alla fine se si riverifica un'altra volta una cosa del genere dici Spalletti è contento dei giocatori e Comolli ha detto che l'avete scelto insieme, e lui dovesse di no, io veramente di tutti questi ho chiesto solamente lo vodka, dico un nome di un suo diciamo fedelissimo, e chiaramente poi a quel punto la società deve dire questi, uno scarica sull'altro e devi fare una scelta.
1: Certo, Gabri da Taranto fa ironico, immagino, quindi io sono ateo, mi tocca credere nel calcio, rispetto alla frase di Marotta che ha detto dopo la religione il calcio è la cosa più importante, vi è secondo solo alla religione, mi sembra che abbia un po' esagerato, ecco magari per lui sarà così, quindi sì, ok, andando dietro serve anche un centrocampista che affianchi, sostituisca, non lo so, Locatelli o Thuram, ammesso che resti Thuram. Gli ultimi giorni, anche se secondo me sarà una cosa quasi impossibile per via della controparte che si chiama De Laurentiis, è ritornato un po' in auge, Stefano, il nome di Lobotka. Credi sia fattibile, credi non sia fattibile, credi che invece Allegri, che insomma dovrebbe essere lui se riesce a liberarsi da Milan, dirà no, fermatevi, Lobotka lo voglio tenere. Potrebbe essere fattibile secondo te, fermo restando le difficoltà eventuali di trattare con De Laurentiis?
14: Sì, potrebbe essere assolutamente fattibile, soprattutto se, faccio esempio, venisse ufficializzato Allegri e, dico tanto per dire un nome, e Rabiot dovesse seguirlo al Napoli.
1: Anche sono due ruoli
14: sì, differenti, però Rabiot, cioè Allegri già si dice vuole rilanciare De Bruyne in regia, quindi centrocampo a tre, De Bruyne, McTominay, Rabiot, di Lobotka posso anche farne a meno, no? Poi c'hanno anche Anguissà, no? Quindi alla fine se gli prendi Rabiot, secondo me possono anche prendere in considerazione l'ipotesi di separarsi.
1: Anche se poi
14: da
1: Laurentiis alla Juventus tende sempre a non dare calciatori, vabbè questo è un altro discorso. Andiamo con qualche amico da casa, Fede, vediamo un po'.
15: Ciao Quinti, Angelo Gobbo Romano.
1: Ciao.
15: Ma guarda questa idea, De Gea
1: fa anche rima,
15: un paio d'anni, Caprile come riserva e poi titolare come ha fatto Szczęsny, con Buffon. Mi piacerebbe? Ciao!
16: Grazie. All'inizio pensavo Angelo da Gobbo, come se Gobbo fosse un paese, poi ho associato Angelo Gobbo romano. Non lo so, Stefano, ecco, ci stavo arrivando. Ecco, capitolo portiere. Abbiamo detto di Martinez, si sta facendo strada anche Vicario, perché l'Inter sembra che non sia più interessata e quindi la Juventus potrebbe essere una soluzione. Addirittura leggevo stamane che De Zerbi, Tottenham, proporrebbe uno scambio non alla pari evidentemente tra Bremer, perché vorrebbe Bremer, e Vicario alla Juventus. Invece De Gea, la soluzione del nostro amico De Gea è Caprile, perché ieri mi ha detto Rampulla: se dobbiamo andare a prendere di una certa età eccetera, pagarli, ma perché non prendiamo un giovane? E lui ha fatto proprio l'esempio di Caprile: io lo prenderei da titolare.
14: Prendo un respiro, mi prendo un respiro.
16: Vabbè, un no secco, dai.
14: No, Caprile è un buon portiere, ma io l'ho visto più volte all'opera anche al Cagliari. È un buon portiere, non dico alla Di Gregorio, però è un buon portiere quando ricevi tanti tiri in porta. Devi vedere poi se questi giocatori
16: hanno l'unica occasione te la salva.
14: Se te la salva, perché comunque sia Caprile non è che viene dal da una squadra, lui viene dal Napoli. Cioè, se fosse stato già così forte al punto da giocarsi il posto con Meret, perché il Napoli non se l'è tenuto invece? A volte, ragazzi, cioè, perché sennò, altrimenti, se noi andiamo a vedere il campionato di Serie A, e io ti dico Falcone, no? Falcone a Lecce ha fatto una stagione,
16: non è male nemmeno lui.
14: No, ti dico, ha fatto una stagione pazzesca, importante. Ma però chi ci dice che poi Falcone, quando viene là, che si mette in porta con la maglia della Juve? Cioè, ragazzi, Di Gregorio visto nell'ultimo anno alla Juve non è lontanamente parente del Di Gregorio visto a Monza. Cioè, non è possibile che un portiere dimentica i movimenti, le cose, che si comincia a tuffare in maniera imbarazzata. È perché quella maglia pesa in maniera incredibile. Allora ti dico, intanto prendiamo De Gea, ok? Se non si può arrivare al Dibu Martinez, prendiamo De Gea. Poi dopo, per affiancargli un giovane, che sia Daffara, che sia Caprile, che sia quello che ti pare, comunque dei nomi così, c'è sempre tempo. Tanto di giovani ne usciranno altri, alcuni usciranno così all'improvviso come Motta nella Lazio, no? Per delle situazioni così. Però in questo momento la Juve, per me, viste le pressioni che avrà il prossimo portiere della Juve dopo quello che la Juve ha passato con Di Gregorio, il prossimo portiere deve essere una certezza. Arriva qua a Caprile, alla prima partita fa una papera come fece Buffon, ragazzi. Cioè, Buffon, Juve Chievo fece una papera pazzesca.
16: Lo ricordo.
14: Dopo due giornate Buffon era ridiventato il miglior portiere al mondo. Ma perché? Perché Buffon aveva un carisma e una personalità assurda.
16: Però stiamo parlando di uno dei più forti portieri della storia.
14: È quello. Che succede invece quando invece un portiere che magari non ha... Ma a volte sono anche bravissimi, perché Edwin van der Sar, ragazzi, era un portiere fortissimo, però non aveva quel carisma. Fai un errore, due errori, è una piazza che non ti perdona niente. All'improvviso, io ricordo uno Juve-Lazio 1-1 con un tiro da centrocampo di Veronne che Van der Sar parò di Bacher, che io dissi, ma che, cioè, sembro io un porta se mi metti
16: pure
14: a calcio.
16: Il tiro non parato a Salas, mi ricordo.
14: Sì, ma proprio imbarazzante, ragazzi. Cioè, sì. Quindi che vuol dire? Guarda che se, io ho visto alcuni reel quest'anno, se li metti in sequenza i gol presi da Di Gregorio in alcune circostanze tu dici proprio, ma come ha fatto? Come ha fatto a tuffarsi, capito, al contrario?
16: Tre volte sullo stesso
14: palo si è tuffato con l'altro piede. Su un tiro ha preso gol usando la mano di richiamo e non quella che doveva. Cioè, proprio sembra proprio che l'hanno messo lì, che hanno espulso il portiere titolare e il difensore l'hanno messo in porta. Vuol dire che là un lato psicologico. In questo momento la Juve serve una certezza, ragazzi.
16: Quindi tu dici servono certezze, no, in diversi ruoli, tanto più
14: intanto prendiamo De Gea e poi dopo vediamo
16: in quello del portiere, che è comunque estremamente delicato,
14: magari Dibu Martinez, però come dice il nostro ascoltatore, intanto prendi De Gea, poi affiancagli un secondo che te pare, ma intanto prendi De Gea.
16: E staremo a vedere, dai. Tra poco collegato con noi avremo il nostro amico Giocondo Martorelli, agente FIFA.
17: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
18: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
19: Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha completato la doppia giornata di test medici programmati presso l'ospedale San Raffaele di Milano, necessaria per comprendere le cause del crollo fisico che lo ha frenato nel finale del terzo set del match poi perso contro Cerundolo al Roland Garros. Si sarebbe trattato di una serie di esami a livello cardiaco e metabolico volti a escludere patologie o deficit. Gli accertamenti hanno richiesto una strumentazione adeguata che il J-Medical non poteva offrire. Questo è il motivo per cui Jannik ha scelto la struttura privata milanese. L'ospedale San Raffaele mantiene il massimo riservo sulla questione. All'uscita della struttura Sinner è comunque apparso sorridente ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Quindi il rientro a Monte Carlo, dove ha la residenza, per riprendere l'attività dopo una settimana di pausa trascorsa in Sardegna. Intanto l'Italia è pronta a conoscere il suo destino nelle finals di Billie Jean King Cup. Giovedì 11 giugno il sorteggio. La competizione si svolgerà nuovamente a Shenzhen in Cina dal 22 al 27 settembre prossimi. La cerimonia di sorteggio provvederà alla composizione di un vero e proprio tabellone tennistico che designerà il percorso della competizione fino alla finale, da cui uscirà il nome della formazione vincitrice. L'Italia, che al momento occupa la posizione numero 1 del ranking per nazioni, sarà testa di serie numero 1 ed andrà ad occupare il primo slot del tabellone. Le altre teste di serie sono la Gran Bretagna numero 2, l'Ucraina numero 3 e la Spagna numero 4. Calciomercato. In attesa dell'ufficialità del ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid, si allunga la lista degli obiettivi di mercato del club di Florentino Perez, che tra gli altri avrebbe messo gli occhi anche su Riccardo Calafiori, attualmente all'Arsenal. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha invece comunicato l'esonero di Raffaele Palladino. Insieme all'allenatore sono stati sollevati dall'incarico anche i suoi collaboratori. Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è la nuova guida del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato in mattinata in città accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende ancora l'ufficialità di Allegri, che sta però già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Cajuste. Fabio Di Gianantonio si è sottoposto ad un piccolo intervento di medicazione chirurgica della derma del mignolo della mano sinistra. L'operazione si è resa necessaria per curare la lesione rimediata durante il Gran Premio di Barcellona. Di Gianantonio, che aveva corso con il mignolo sinistro lesionato al Mugello e in Ungheria, sarà regolarmente in pista a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. Sui social il pilota del team VR46 ha scritto: buone notizie, il dito è finalmente sistemato. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianco.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stabili, con massime tra 29 e 34 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su

0: rinnovato e qui si stanno formando dei partiti dei tifosi come al solito. No, no, ma è più scarso, è scarso rispetto a Vlahovic, è meglio di Vlahovic. Dimmi un po' la tua, anche dal punto di vista dell'eventuale operazione, che forse sui 30-28 con lo scambio con Nico Gonzalez, dimmi un po' la tua.
1: No, da un punto di vista tecnico è un giocatore che nell'Atletico spesso è stato più valutato per il subentro, poche volte, diciamo, cioè non era un titolare da questo punto di vista, però l'Atletico sappiamo che ha dei giocatori importantissimi, con tutto il rispetto della Juve, quindi, cioè, prima parlavi di Alvarez, quindi con tutto il rispetto è normale che poi puoi anche partire dalla panchina. È un giocatore di grande fisicità, sa stare bene dentro l'area di rigore, è uno che i suoi gol li sa fare, sicuramente da un punto di vista tecnico non è molto pulito, non è un giocatore che può far giocare molto la squadra da quel punto di vista di qualità, però sono quegli attaccanti che nel nostro campionato soprattutto incominciano a essere fondamentali, ecco. Ha esperienza sufficiente per poter indossare la maglia bianconera e quindi, ripeto, sicuramente non è un fuoriclasse, ma è un giocatore di buon livello, cioè, poi,
0: da Juve, comunque da Juve, no, giusto, giocando da Juve, giusto?
1: Certo, da una Juve,
0: da questa Juve, certo.
1: Ecco, da questa Juve, diciamo così, ecco, buon giocatore.
2: Giocondo, buonasera, volevo chiederti se ritieni, no, tu dall'alto della tua esperienza, che ad esempio un'operazione di questa portata della Juventus con Sorloth vada chiusa rapidamente adesso, prima che inizi il mondiale, perché poi il giocatore magari facendo delle buone prestazioni potrebbe schizzare il valore, o uno dici magari aspettiamo, magari non gioca titolare con la Norvegia, riusciamo a ottenere un prezzo inferiore, cioè qual è secondo te il tempo giusto per un'operazione di questo tipo?
1: Allora, se avesse 22-23 anni sono d'accordo con te su questa analisi, no? Sai, giocatori giovani che ancora delle volte non capisci nemmeno il loro reale valore, ci può stare, no? Ma un ragazzo che oramai ha già 30 anni, il grosso l'ha già dato e fatto, non è che se fa due gol in più può mutare le sue qualità o la sua credibilità in maniera così esponenziale, sinceramente. Ecco, quindi non penso che le prestazioni poi eventuali del mondiale, per quanto possano essere importanti, possano far crescere il suo valore. Il suo valore, secondo me, può rimanere inalterato da quel punto di vista, per i motivi che ti ho detto, cioè per età, per esperienza, per quello che è già fatto, quindi non credo, ecco. Secondo me le parti allungheranno probabilmente la trattativa, perché come avete sottolineato all'inizio la richiesta è abbastanza alta e quindi cercare di far rientrare nella trattativa Nico Gonzalez sicuramente può agevolare questa trattativa alla Juve, naturalmente, perché poi giocatore che tu non intendi più confermare nella tua rosa e hanno degli ingaggi molto alti e hanno poi sono stati costi anche eccessivi, trovare poi una sistemazione non è mai facile, quindi avere la possibilità di poter in qualche modo cercare di fare una contropartita con un giocatore che a te interessa, probabilmente ci vorrà un po' di tempo in più, ecco.
0: Esatto, capitolo portiere, altro, diciamo così, ruolo molto caldo, perché Di Gregorio sicuramente andrà via, ci sono diversi nomi anche qui, no? C'è Martinez della Aston Villa come possibile opzione, ma l'ingaggio è elevato, e poi si sta facendo strada anche Vicario, anche qui si dice ma sarebbe opportuno prendere un calciatore peraltro campione del mondo in carica, ricordiamolo, Martinez con l'Argentina farà ovviamente mondiali,
1: non più giovanissimo,
0: non più giovanissimo, oppure Vicario, stagione deludente come tutto il Tottenham, del resto, che potrebbe essere un'opzione, un italiano, eccetera. Anche qui, secondo te, quale linea dovrebbe scegliere la Juventus? Cioè, se dipendesse da te?
1: È difficile, cioè, se vuoi andare sul sicuro vai su Martinez, su quello

0: non c'è dubbio, sicuramente molta più personalità, più pronto a indossare una maglia gloriosa come quella della Juve, probabilmente Vicario, se c'è qualcosa in cui pecca, probabilmente è la personalità, è il momento difficile, come è successo un po' a Tottenham, di fronte alle difficoltà bisogna essere forti nel reagire, quindi probabilmente Martinez da questo punto di vista ti garantirebbe maggiore sicurezza.
1: Vai Stefano.
2: Se dovessi scegliere un colpo immediato da parte della Juventus per tranquillizzare l'ambiente, tra la necessità, ecco, dell'attacco, del portiere, del regista, tra quelli che sono, diciamo, in questo momento le priorità, dall'alto della tua esperienza.
0: Ma io farei tre colpi se fosse
2: certo,
0: Olise e Alvarez.
2: Così è facile, così è facile. Così è facile.
0: Era una battuta.
2: No, però un colpo che dici, almeno calmo la piazza, calmo il dissenso della piazza con un colpo per far capire che la Juve di Spalletti ha le idee chiare. Da dove ripartiresti, magari, e con un nome chiaramente fattibile per l'attuale Juventus anche a livello economico?
0: No, ma io ho fatto questa battuta per estremizzare, certo, e per farti capire quanto è difficile poi fare nomi, perché dipende dalla disponibilità e dalle casse della Juve che intende mettere su un determinato giocatore, su un determinato ruolo. Quindi hai dei parametri, dei paletti che sono indiscutibili da quel punto di vista. Quindi fare questo tipo di valutazione non è complicato di più. Quindi, onestamente, non mi ci addentro nemmeno, ecco. È normale che quei calciatori che ho menzionato sono coloro i quali potrebbero attutire tutti i dissapori, tutti i mal di pancia di tutti i tifosi di ogni squadra. Quindi, però sappiamo che sono giocatori obiettivamente irraggiungibili, soprattutto in questo momento. Però io mi auguro e spero che la Juve non commetta più errori di valutazioni con gli acquisti, con gli algoritmi o cose di questo genere, ma possa andare a prendere dei giocatori importanti, fondamentali per quello che è anche il gioco e le qualità e le tattiche di Spalletti, quello sì.
3: Così come Giocondo, sai benissimo, in virtù proprio del, o a causa direi, del fair play finanziario, delle esigenze economiche finanziarie, appunto, la Juve è costretta a cedere a un paio di top, chiamiamoli così, comunque per la Juventus sono dei top. Il primo indiziato è Bremer, che peraltro ha una clausola rescissoria valida per l'estero di 58 milioni che scade il 10 agosto, scatta il 1 luglio e finisce il 10 agosto, e l'altro potrebbe essere cambiato. Secondo te, alla fine saranno ceduti entrambi, uno dei due? Chi, a tuo avviso?
0: Secondo me tutti e due possono essere ceduti. Non penso che Spalletti sia molto contento di Cambiaso. Bremer probabilmente tutti si aspettavano qualcosa in più, i vari infortuni lo hanno molto penalizzato e quindi probabilmente non c'è così tanta fiducia nel poter ricominciare da lui, e quindi di fronte ad un'offerta economica importante sono due giocatori che sono destinati a far entrare nelle casse della Juve un sostanziale numero di euro per poter poi reinvestire.
3: Sì. Vai Stefano, poi lo salutiamo.
2: Giocondo, tra tutti i nomi che sono circolati in questi periodi, quale secondo te potrebbe essere fattibile per la Juventus proprio concretamente a breve tempo? Cioè, se dovessi scommettere su un'operazione chiusa dalla Juventus prima che inizi il mondiale, no? Quindi proprio nei prossimi giorni o comunque entro giugno.
0: Ma io penso che la trattativa con Charlotte con l'Atletico Madrid è ben avviata, e quindi io penso che forse sarà il vero primo acquisto della Juve un attaccante che possa così andare a sostituire un altro giocatore importante che è andato via, Vlahovic, dove purtroppo l'anno scorso dei due arrivati abbiamo visto quale negatività hanno apportato. Quindi io penso che il primo degli acquisti possa essere lui, ecco.
3: Staremo a vedere. Domanda secca, un sì o no, ti sta piacendo oppure credi che possa migliorare, diciamo così, dal punto di vista del modus operandi come lì, e quindi andare d'accordo con Spalletti?
0: No, è ancora presto, non è cambiato niente rispetto all'anno scorso. Abbiamo detto ancora non ha fatto un acquisto, non ha fatto una cessione, quindi aspettiamo nel dare le valutazioni, non si possono dare prima. Bisogna essere sempre molto corretti, stimare anche e avere rispetto di chi sta operando. Quando il mercato sarà alla conclusione, ognuno di noi farà le sue valutazioni e dirà se una strategia è giusta, se gli acquisti sono stati, uno li considera importanti per la Juve o meno, ma ora non ci sono elementi per dare nessun tipo di giudizio.
3: Però la convivenza con Spalletti è a rischio, secondo te?
0: Ma questo sono sempre poi i risultati che determinano i grandi amori, no? O il contrario. Quindi, ripeto, aspettiamo come va l'evolversi della campagna trasferimenti e poi sicuramente gli stessi poi troveranno o un'intesa per proseguire oppure dall'inizio nasceranno delle incomprensioni.
3: Staremo a vedere. Grazie mille Giocondo, grazie, buona serata.
0: Ciao, buon lavoro, buona
2: serata.
3: Grazie. Giocondo mi piace perché con molta nonchalance dice quello che pensa. Stefano è incisivo, senza se, senza ma.
2: Volevo solo dire che Alvarez era stato pagato 75, ho visto. Quindi l'offerta dall'Atletico Madrid. Quindi l'offerta del Real Madrid sarebbe il doppio all'Atletico Madrid.
3: Mamma mia, ragazzi. Ciao Quintiliano e Stefano, scordiamoci il Dibu Martinez, perché la Juve non fa acquisti selezionando calciatori in base a cosa serve oppure secondo risultato, costi, convenienza, qualità. La Juve compra solo chi costa meno a prescindere. Portiere meno costoso, difensore meno costoso, centrocampista meno costoso e attaccante meno costoso, senza un vero lavoro di ricerca. Sasha, lo vedo molto, molto fiducioso. Sasha, beh, in realtà Sasha, il discorso io adesso capisco, anche diciamo così la negatività, il pessimismo, la poca fiducia, però la Juve deve, lo stiamo dicendo, per forza coniugare, ma questo già da tempi di Giuntoli, vi ricordate, no? Bisogna coniugare sostenibilità e competitività, che secondo me è la missione più difficile. È pur vero che se andiamo a vedere gli ultimi due mercati, parliamo di quelli estivi che sono quelli più, diciamo, importanti, anche se Vlahovic fu preso a gennaio 2022, quindi è relativo anche questo discorso, però prendendo gli ultimi due mercati estivi, uno targato Giunto, l'altro targato come lì, alla fine sono stati spesi tanti soldi, purtroppo male, perché i calciatori che avrebbero dovuto far fare il salto di qualità alla squadra sono risultati tutti dei flop, tutti dei flop. Stefano, ti faccio una domanda provocatoria, però devi rispondere onestamente.
2: Sì,
3: di la verità, sta rivalutando Giunto rispetto a come lì?
2: Ma dal primo giorno che è arrivato Comolli,
3: addirittura.
2: Beh, è giunto lì in altro livello rispetto a Comolli. Ha sbagliato.
3: No, lascia aperto un altro livello rispetto al lavoro.
2: Beh, non scherziamo, almeno qualcosa va azzeccato. Poi giunto lì ha sbagliato in un altro modo. Giunto lì ha sbagliato perché ha voluto comunque arrivare e comandare, diciamo, qui dico. Giunto lì fosse arrivato e avesse scelto Conte, la Juve già sarebbe tornata a vincere lo scudetto. Vabbè, questo chiudiamola sta parentesi qua, se no altrimenti dopo diciamo Conte. La Juve, se Giunto lì avesse preso l'accoppiata Giunto lì Conte, la Juve o l'anno scorso o quest'anno avrebbe vinto lo scudetto. Però la chiudiamo qua. Però comunque sono 10-15 acquisti, comunque alla fine Kalulu, Conceição, Thuram, cioè nel senso qualcuno, e poi
3: Kalulu, numero uno.
2: Però se poi contestiamo, io che cosa contesto a Giuntoli, se proprio devo dire la cosa di essere arrivato e di aver tolto l'esperienza dallo spogliatoio immediatamente, cioè tu Szczęsny,
3: aspetta,
2: Danilo, questi qua tu te li tieni tutti,
3: in alcuni casi ascoltando anche Motta, che certo, cosa ancora più grave,
2: certo, quindi
3: tipo Danilo,
2: quindi tu alla fine ti tieni Szczęsny, ti tieni Danilo, riparti, fai capire a chi è i nuovi acquisti che cos'è la Juve, hai un capitano vero, con tutto il rispetto per Locatelli, ma Danilo è un capitano vero, è uno che ha giocato nel Real Madrid, nel Brasile, nel Manchester City. Cioè, perché questa,
3: lo stesso Szczęsny, che è di un altro livello,
2: è un altro livello. Perché questa è la prima volta in cui nella storia della Juve diventa capitano uno che era panchinaro nella Juve.
3: Sì, ma non c'è, al di là di questo, Stefano, non c'è proprio un leader, questa è la cosa più
2: e
3: grave.
2: E quindi, cioè, Danilo è un leader, tanto è vero che sarà ancora, cioè,
3: anche vinto.
2: L'ipotetica difesa del Brasile di Ancelotti ai mondiali è Danilo, Bremer, Alexandro.
3: Mamma mia,
2: più
3: no,
2: Marquinhos, cioè praticamente la difesa della Juve è più Marquinhos
3: che era della Roma, sì, esatto.
2: Dai, ragazzi, su.
3: Vai Fede. Che mai ricordato.
4: Ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Allora, ciao. Emiliano Martinez e Sorloth, due belle idee. Soprattutto Emiliano Martinez è anche un uomo spogliatoio, un leader, va benissimo. Bene, per incominciare, ma non basta. Quello che serve alla Juve più di tutti in questo momento è un regista, uno che sappia creare gioco con i piedi buoni e col cervello fino. Dai tempi di Pjanic che non abbiamo più nessuno, e non a caso dai tempi di Pjanic che non vinciamo più lo scudetto. Quindi quello è il rinforzo più importante della squadra. Poi ben venga il portiere, perché quest'anno insomma
3: ci vuole,
4: siamo
3: dai.
4: Capiti, ben venga il centravanti, perché per lo stesso capiti. Motivo ci siamo capiti, ben venga, speriamo, un terzino sinistro,
3: ci
4: ma il regista
3: capiti.
4: È fondamentale. Ciao a tutti e buona serata.
3: Grazie, ci siamo capiti comunque.
2: Ci siamo
3: dai,
2: capiti,
3: l'importante
2: ci siamo...
3: è quello, no, ha ragione il regista.
2: L'importante
3: però...
2: è che si capiscano
3: anche gli altri comunque. Allora, ha parlato Sergio Conceição, che è il papà di Francisco, che è anche il nome del cane di Stefano Dischedi, che ogni venerdì, quando non è d'accordo, abbaia.
2: Abbaia, Cico.
3: Allora, Sergio Conceição è tornato a parlare della sua carriera, ma anche di altro, cioè del figlio, a CNN Portugal. Portugal, vediamo un po', sul suo futuro ha svelato retroscena. Prima l'esperienza della Littide, ho ricevuto una proposta per una nazionale che parteciperà al mondiale del Belgio. Infine, il passaggio sulla famiglia: sono orgoglioso del percorso di mio figlio Francisco. Secondo me, ti posso dire, Stefano, lo sai che secondo me lui sta incidendo sul fatto di restare alla Juventus, non perché il figlio voglia andare via, però siccome si era parlato, ricorderai, qualche settimana fa della possibilità, anzi no, della possibilità, il Liverpool lo vorrebbe o l'avrebbe voluto, io ho l'impressione che il papà, ma già lo disse in un'intervista, gli ha detto resta alla Juventus, non so cosa ne pensi.
2: Ah no, io credo che ci sia una crescita importante, sono contento anche del fatto che il papà veda questa crescita. Ovviamente c'è un lato affettivo, però, cioè, nel senso, è evidente. Io in questo mondiale, ritorniamo al discorso che facevamo prima per Sorloth, ho un po' paura, cioè paura, poi alla fine nella Juve abbiamo detto non c'è nessuno incedibile, ho un po' paura che quei pochi che stanno là magari si mettano in mostra, e in particolare dico Yıldız e Conceição, e poi possano diventare uomini di mercato.
3: Però Stefano, ti posso dire, hai nominato due che secondo me fondamentalmente non hanno bisogno di mettersi in mostra, cioè se un top vuole Yıldız già adesso lo considera,
2: sì,
3: no? Penso,
2: vero, però se fai un mondiale da assoluto protagonista, la tua valutazione cambia da così a così, perché là dicono pure con la nazionale, con le cose, quindi sanno tutti che fino a un certo cosa sei importante in una squadra, però se poi diventi determinante diventi un uomo, anche perché come diceva giustamente Giocondo magari prima in precedenza, stiamo parlando di giocatori che hanno 21, 23,
3: sì,
2: 23
3: sì, sì, sì.
2: Quindi cioè, non stiamo parlando che fa un mondiale da protagonista Casemiro, che dice
3: quello,
2: 36 no. anni, dice vabbè, al massimo strappa un grande contratto per fine carriera, però il senso è, se Neymar riesce a recuperare in tempo e fa un mondiale da protagonista, non è che dici vado a prendere adesso tutti su Neymar a 40 anni, ormai la carriera
3: vabbè,
2: l'ha
3: è chiaro,
2: fatta,
3: è chiaro,
2: invece
3: chiaro.
2: Se esplode uno di questi, dico Yıldız, Arda Güler e tutta questa generazione di questa età, all'improvviso ragazzi, sì è vero che sono uomini importanti, però poi diventano delle volontà incredibili, no?
3: Ma lo sai quanti nazionali ha la Juventus?
2: 6/7
3: mi sembra.
2: Sì, 6, perché
3: mamma, vabbè, credo che sia un record negativo,
2: sì, record
3: della
2: negativo.
3: Storia.
2: Ne aveva 7, c'è da dire, ne aveva 7, però poi Olmes si è fatto male, è stato rimandato a casa.
3: Ah, esatto, sì, era
2: quindi
3: Olmes.
2: Ne ha 6, ne ha 6, e chiaramente potrebbe essere 7 se viene chiusa l'operazione Sorloth prima del mondiale. Però veramente
3: vabbè, però
2: alla fine si contano, cioè alla fine, tra l'altro un paio invece per un paio scatta il discorso contrario, no? Cito ad esempio David e Coppa Miners. Invece ci auguriamo che David faccia 5 gol nel girone eliminato col Canada, sfruttando il fatto che giochi in casa, e magari si alzi il prezzo. E Coppa Miners che rilanci la sua immagine con un'Olanda con prestazioni strepitose. Su alcuni veramente speriamo invece il contrario, cioè che proprio possano mettersi in mossa per dire adesso li vendiamo adesso prima che proprio il valore si azzera.
3: Anche se la vedo un po' dura, Opendano non parte perché
2: Opendano è stato convocato.
3: Ma il Belgio non è stato convocato, è vero, mamma mia ragazzi. Abbiamo preso uno che non è nemmeno in nazionale, ma avere 44 milioni.
2: I sei della Juventus sono Ildiz con Cesao,
3: Bremer,
2: Coppa Miners, David e aspetta, il sesto. Adesso ci penso.
3: Ildiz, l'hai detto?
2: No, Ildiz ho detto prima insieme a Cesao, l'abbiamo detto. Vabbè, adesso vai avanti e adesso te lo dico. No, c'è un sesto, se te lo dico. Te lo dico chi è.
3: Non lo so.
2: McKennie con l'America.
3: Esatto, avevamo dimenticato.
2: Avevamo il padrone di casa poi.
3: Esattamente. Allora, siamo giunti al break, quindi state con noi, a tra poco.
5: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buonasera dalla redazione.
7: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
8: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
7: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
8: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
7: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessi Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
8: L'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
7: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
8: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
9: Monsanto? Ma a me Sorlot piace. È un giocatore di quelli che mi piace. Di tempra, mi piace. Però non diciamo che i nomi che i nomi non sono gli stessi, ragazzi miei, i nomi che escono fuori sono sempre gli stessi da 3-4 sessioni di mercato, che sì, Colomani, cioè non si esce da lì, non c'è un centrocampista che fa girare la squadra sconosciuto, che la Juve può andare a prendere. Guarda, non voglio neanche che me lo dicano, vado, lo compro e lo presentano, perché sennò sono sempre quelli i nomi, cioè non lo posso fare anch'io il mercato della Juve così. Ciao da Santo.
10: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Allora, guardate un po' cosa sto pensando io. Al di là che la Juve sta trattando di sì, il portiere, il centravanti dell'Atletico Madrid, guardate cosa ho pensato, ma visto che ci vuole carattere alla Juve, ma perché non fa un contratto di un anno a Modric, che è in uscita da Milan, e De Bruyne del Napoli? Io se fosse Spalletti li porterei a Torino, poi incomincerei a comprare chi devo comprare. E poi vi dirò una cosa: se ci sarebbe una bella cifra per Indiz, io lo venderei e andrei su Osimhen, e al posto di Indiz prenderei Brahim Diaz. Ecco qua, io avrei risolto il problema là davanti. Cosa ne pensate? Ciao!
11: Ciao ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Io ho sentito tutto il giorno che vi ascolto i vari opinionisti, i vari nostri, diciamo, conduttori, che dal direttore, eccetera, eccetera. Tutti hanno una propria idea. Io finché non vedo firme, ragazzi, non mi sento sicuro, perché non mi fido nella maniera più assoluta del signor Comolli. Guarda, non ce la farete mai a convincermi io di quel personaggio lì. Non riesco a farmene una ragione.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Caro Federico Rossi, allora, oggi ho fatto un pezzo su un podcast su Calulu, Stefano, sai, perché la Juventus, giustamente, al di là di quello che si dice, sono tutti cedibili, tranne il Diz, da quello che ho capito, e giustamente aggiungo io, anche Calulu è uno di quelli che vuole blindare la Juve. Scadenza contratto 2029, gli proporrà fino al 2030, e da 2,5 a 3,5 si può dire che uno dei migliori acquisti degli ultimi anni, forse l'Ubo, secondo me è uno dei migliori.
2: Sì, sì, rapporto
3: considerando prezzo,
2: sì,
3: rendimento,
2: sì, rapporto qualità prezzo rendimento, ma soprattutto anche lui è stato una scommessa vinta, anche perché da un punto di vista
3: scartato dal Milan, dai, sì, diciamola tutta,
2: sì, scartato dal Milan perché aveva avuto dei problemi fisici, quindi diciamo, che però, su quel lato è stata una scommessa vinta. Tante volte quando prendi un giocatore infortunato poi dici, ti pareva che non lo prendevi così, però, invece la Juve l'ha proprio recuperato anche a livello fisico, tant'è vero che poi è stato quello più presente,
3: no,
2: in campo.
3: Lo dico, cioè, quindi, se volete andate ad ascoltare su Bianconera News il podcast, di tutte le 50 partite ne ha saltato solo una per squalifica ingiusta, certo. Se no, Stefano, non solo tutte, ma dal primo minuto non è mai uscito, se non quella contro l'Inter per l'espulsione, e è saltata quella dopo contro, certo, il Como per l'espulsione stessa. Le ha giocate tutti i minuti. Guarda che, ecco perché ti dico che il Milan è un fallimento questo, perché giustamente tu dici, sai, ha avuto un infortunio, eccetera, l'ha dato via, magari credendo che fosse a rischio la sua tenuta fisica, invece anche sotto quell'aspetto è stato determinante. Vai Fede.
12: Sono Paolo da Ferrara, ciao zio Quinti, un saluto signor Discreti.
3: Signor Discreti
12: ha ragione.
2: Buonasera.
12: Il tuo Martinez non arriverà. Io non mi voglio fare tante illusioni, forse non arriverà neanche solo, si parla di Inter, no, del Milan e di mezza Premier League. ha dei costi che noi non ci possiamo neanche minimamente avvicinare, perché i nostri eroi hanno perso ben di arrivare sesti quest'anno. Quindi si parla di Jackson, una riserva del, credo che sia del Bayern di Monaco, si parla di Gabriel Jesus, gente che riserve. Io ribadisco il mio concetto, scusa del sospiro, ma io di Comolli non mi fido assolutamente. Prevedo che un'incazzatura gigante del mister la prevedo fra un paio di settimane e tre al massimo. Speriamo
3: addirittura
12: bene.
3: No, grazie a te Paolo. Allora, io intanto volevo dire una cosa. Purtroppo ho in mente un posto sulla mediocrità, e purtroppo anche nel nostro lavoro. Io sto leggendo, a qualche amico gli ho detto lasciate perdere, addirittura in un profilo che mi hanno girato, io non seguo alcuni profili, Chiellini si è dimesso, ma sono state respinte le dimissioni nei giorni scorsi. Ma ragazzi, ma non è vero nulla. Attenzione a dare retta e seguito ad alcuni profili che, lo sapete benissimo, vogliono i click, vogliono i like, lo diceva prima Stefano. Ora praticamente devi fare, per prendere i like, diciamo, il giornalismo vero sta un po' venendo meno, perché tutto sui social. Però attenzione, perché alcune cose sono, cioè, delicate, ma poi io sto notando proprio una mediocrità in generale, mettiamolo così. Parlavamo anche prima di scuola, e quindi attenzione a non dare seguito ad alcuni personaggi che vogliono soltanto i famosi clickbait. Allora, ciao Quintiliano e Stefano, Marco da Borgo Filadelfia. Considerazione: sono tra quelli che hanno gioito a Cop Manias, che ritenevo un duro, diciamo che tutti quanti pensavamo era uno dei migliori in quel periodo. Open Da, David anche in parte di Gregorio, Cabal e Zegrova. Io Open Da non lo conoscevo, David Sprazzi, Cabal l'avevo visto, in effetti non era andato male al Verona, Zegrova però c'era quel discorso del fisico, che poi da noi si sono rivelati nulli. Mi chiedo anche perché non è che Malen, per dire, che ora invidio tanto, da noi sarebbe, si sarebbe perso anche lui, inglobato dalla negatività Juve. Spero davvero che si spezzi in qualche modo questo circolo vizioso. Serve un leader vero e un capitano caratterialmente credibile. Ciao da Marco. Stefano, che dici? È la negatività Juve? Non credo, dai.
2: Non è quella assolutamente. A volte ci sono dei passaggi, delle situazioni. Io credo che semplicemente sia che la Juventus non è gestita da una dirigenza di livello, e quindi, come il Milan te lo dimostra.
3: Beh, il Milan sta peggio della Juve, quindi, Stefano.
2: Non
3: ma ancora
2: caso,
3: deve mancare tutti.
2: Il Milan ha vinto lo scudetto nel momento che c'era Paolo Maldini, quindi non è un caso, ragazzi, nel calcio non si improvvisa.
3: C'era anche Massara,
2: nulla, non si improvvisa nulla, cioè nel calcio non si improvvisa nulla. Quando c'è una dirigenza forte si sopravvive a tutte le cose, alle situazioni, si possono fare anche delle scelte, come faccio esempio, come ha fatto l'Inter quest'anno, di passare da Inzaghi, dopo una disfatta come quella, cioè, a Chivu, 8 presenze in Serie A, cioè uno nuovo praticamente in Serie A, lo metti là
3: dopo aver seguito Fabregas.
2: Dopo Fabregas, dopo aver preso Fabregas,
3: è una seconda scelta,
2: no, una terza, perché avevano contattato pure Vieira, che alla fine però stava ancora sotto contatto.
3: No.
2: Quindi dopo quello, cioè, ti puoi permettere quello. Tant'è vero che Chivu recentemente, che cosa ha detto quando ha parlato? Ha detto: c'è stato un momento in cui ho avuto paura di essere esonerato, no? Perché quando lui era partito alla terza giornata, praticamente l'Inter aveva perso in casa con l'Udinese, se ricorderete, e poi ha perso con la Juve 4-3, la Juve di Tudor. Quindi Chivu era partito 3 partite e 2 sconfitte, e già si cominciava a storcere il naso. Se non ci fosse stata una dirigenza forte alle spalle, lì probabilmente si sfaldava tutto quanto, e quindi Chivu saltava come il Motta di turno. Quindi prima di tutto la Juve serve una dirigenza forte, serve gente di campo, serve gente importante. Quindi questo è il discorso, cioè quando tu hai queste persone, quando tu hai Sartori, quando tu hai gente che comunque sia, cioè alla fine ricostruisci. Puoi anche andare male un anno, puoi anche subire delle situazioni, ma poi quando hai gente importante tu ricostruisci. Il problema è quando cominci ad alternare figure che non si sa chi sono, come le messe, le alterni, quello lo sposti, lo metti sopra, quello arriva come direttore generale, poi lo diventa amministratore delegato, l'affianca un uomo di campo modesto che non sai che cos'è, poi all'improvviso arriva Ottolini, che comunque sia non è che ha queste esperienze. Chiellini, chiaro, è una bandiera della Juve, ma comunque sia è anche lui un neofito del settore, cioè in questa. Quindi alla fine Ragazzi, la Juve è gestita in questo momento da una dirigenza che non è all'altezza, è da Europa League la dirigenza a dir tanto, e quindi la Juve rispecchia quel valore, questa è la realtà.
3: Allora, non so se voi stiate seguendo, tra l'altro non ce ne stiamo accorgendo, ma tra poco inizieranno i mondiali, non c'è l'Italia, vabbè, quello che sta accadendo ai vari calciatori, allenatori, dirigenti, insomma alle squadre, alle nazionali, rispetto ai controlli per entrare negli Stati Uniti. Cannavaro gli hanno tolto di tutto, forse perché ha giocato con la Juventus, non lo so, non c'è, trovare qualcosa, faccio una battuta ovviamente. Ha parlato l'arbitro Somal Artan, sono davvero molto deluso, sono semplicemente un arbitro che sta cercando di realizzare il suo sogno, che è quello più grande della mia vita, partecipare al mondiale. Avevo i documenti giusti e tutto il resto a posto, avevo il visto giusto, ma credo che abbiano un problema con il mio paese. Somalo, così in un'intervista al New York Times l'arbitro, appunto somalo, Omar Artan, premiato lo scorso anno dalla CAF come miglior in tutta l'Africa, ha parlato per la prima volta dell'ingresso negli Stati Uniti. Il fischietto ha raccontato di essere stato interrogato di una piccola stanza per tutta la notte, per circa 11 ore ragazzi, prima di essere portato in una cella di detenzione separata dove è rimasto trattenuto per diverse ore, prima di essere imbarcato su un volo di ritorno per Istanbul, dove si trova attualmente. Cioè, vi rendete conto, Stefano? L'hanno rimandato via. Era tutto regolare. Qui stiamo fuori proprio da ogni sacramento. Vai,
2: sì,
3: vai.
2: Sì, leggevo addirittura i cani no, antidroga, vabbè, su De Bruyne, quindi di tutto proprio.
3: Mamma mia, vai, Fede.
13: Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Gabriele.
3: Ciao.
13: Visto che parlate di Sorloth, la premessa d'obbligo è che comunque tra presenza e gol alla stessa media, virgola più, virgola meno di Vlahovic.
3: L'ho detto ieri, sì.
13: Quindi stiamo andando a cercare un Vlahovic che costi un po' di meno, probabilmente. Ma detto questo, oggi ho chiesto aiuto a un po' di fratelli bianconeri per sapere quanti gol ha fatto di testa Sorloth, che non è riuscito a trovare il dato. Sorloth ha fatto 32 gol di testa, 27 di sinistro e 9 di destra, quindi 32 gol di testa. Ora, chi crossa per Sorloth? Il Diz? L'inutile con Sesao, che manda sempre le palle oltre il secondo palo? Cioè, chi crosserà per questo ragazzone di 1,95 m? Ciao.
3: Allora, tanto bentornato Gabriele, che quando c'è Stefano scrive o manda messaggi, quando sono da solo io no, un sacco di tempo.
2: Che mi vogliono bene, sono tanti che mi vogliono bene.
3: A parte questo, però è una bella domanda questa, Stefano. Oggettivamente la Juventus non fa cross per colpitore di testa, questo bisogna dirlo.
2: Ma intanto ovviamente non sono d'accordo sulla valutazione di Conceição, però c'è da dire una cosa, che ad esempio nella Juve crossa molto bene Kalulu da destra, no? Abbiamo visto quest'anno spesso toccando. Secondo poi, che crossavi a fare quando avevi David Openda? Che crossavi a
3: no,
2: fare?
3: No, Openda ha giocato poco, anche quando c'era David non era mai dentro l'area,
2: perché così a fare? Vlahovic c'è stato davvero poco, che comunque sia, magari si può ipotizzare che con un Vlahovic tutta la stagione sarebbe cambiata.
3: Però
2: anche la modalità,
3: non abbiamo questi crossatori, Stefano.
2: No,
3: questo è vero,
2: no. Io non credo che se tu a Conceição o a Yıldız gli dici guarda mettete più cross a mezza altezza, non credo che non hanno i mezzi tecnici per farlo. Oppure quando vengono le sovrapposizioni dalle fasce e arriva Kalulu da dietro cambiato e dice guarda invece di rientrare, di passarla dietro, di tenerla bassa, crossate più palle nel mezzo. È chiaro che se tu davanti hai il bomber, se hai Oliver Bierhoff e tu dici oh ragazzi buttate la palla in mezzo, quello di testa la spizza e la mette dentro. È ovvio che se tu hai David che di testa non ne spizzava uno, e quando gliela passava al massimo faceva lo stop di petto per ridarla indietro, ragazzi, a quel punto ci prova a entrare dentro in aria. Quindi vediamo.
3: Però,
2: anche
3: vediamo.
2: Con un giocatore differente, secondo me tutti cambiano la modalità di attacco.
3: Sorloth è un acquisto intelligente, ci dice Marco da Benevento. Ma anche secondo me, guardate che vi dico, finalmente una buona notizia, non si può rischiare la vita per una partita di calcio. Speriamo che qualcuno ci spieghi cosa è accaduto quella sera. Buonasera, bene di sera, grazie, un abbraccio da Terry, che si riferisce al tifoso della Juventus. Sapete, è uscito, ha anche parlato, non si ricorda nulla, ha detto mi hanno detto che la Juventus non si è qualificata per la Champions League, eccetera eccetera. Quindi pensate, adesso vediamo le indagini, speriamo che un caso in Italia lo risolvano, un caso di giustizia, uno almeno. Vai Fede.
14: Allora, io ciao Alessia Civitavecchia, salve a tutti.
3: Ciao.
14: Io non sarei così tranquillo dello scambio, dell'acquisto comunque di Sorloth, ma semplicemente, ragazzi, perché non è una questione da avere o non avere l'anello al naso, è che chi vende e compra, signori, viaggia anche su dinamiche esterne che danno il valore e la capacità di forza nella trattativa. Perciò l'Atletico Madrid non c'ha, cioè, non è che senza Nico Gonzalez non si può iscrivere al campionato o trovare un altro giocatore come lui, come si può permettere tranquillamente di acquistarcelo se ci sta bene, mentre noi abbiamo bisogno di quei soldi. Perciò alla fine, signori, io credo che faranno fatica a schiodarsi dai 40 milioni, ce lo faranno su da tutto.
3: Ma no,
14: poi
3: no,
14: come diceva una volta un bravo direttore sportivo, quando le trattative vanno alle lunghe è perché non si devono chiudere. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti, fino alla fine.
3: No, a parte Stefano, dopo questa lezione che ci ha dato di calcio mercato, a me, a Stefano, ma non so se ti riferissi a noi. Intanto no, secondo me 40 milioni non li possono chiedere, carità. Ma che stai scherzando? E poi hai ragione, io sono d'accordo con Stefano, invece con Stefano lui, non Stefano tu. Cioè, io capisco tutto, l'esigenza, non è che però proprio la Juventus non avrà una dirigenza super super esperta, non sarà organizzata, ma l'anello al naso no, ma 40 milioni no, cioè c'è la possibilità.
2: Ma mi tengo Nico Gonzalez,
3: A quel punto sì, e prendo un altro attaccante, però cioè, c'è un limite a tutto. Io capisco cosa dice il nostro amico. Sicuramente l'Atletico Madrid ha più forza contrattuale rispetto alla Juventus, però è pure vero che forse vuole venderlo anche l'Atletico Madrid, Sorloth, o no? Credo, io la vedo così.
2: Credo che abbiano tutta questa necessità,
3: no,
2: di vendere.
3: No, però cioè, non è che si può far prendere dal collo anche adesso su Sorloth, che ha 30 anni e che comunque è una riserva. 40 milioni mi sembrano oggettivamente troppi, dai, su. Buonasera, scusate se mi intrometto. Vai. Ma Pellegrino del Parma proprio no, grazie. Siete molto professionali e uguali, non lo so, ha scritto Salins, non si capisce nulla. Comunque, grazie. Educati e professionali, l'ha scritto dopo sopra. Okay. Gli era partito qualche
2: tasto. Era un
3: tasto.
2: Insulto per Federico Rossi.
3: Per Federico, Pellegrino a me piace, Stefano. Ma quanto nel caso,
2: ma
3: può,
2: il discorso
3: come secondo
2: Pellegrino,
3: attaccante?
2: Pellegrino sì, è buono, non può essere attaccante titolare in Juve o comunque di partenza. Non può. Il problema è sempre lo stesso. Se torniamo poi a questo discorso, cioè tu vai adesso al Parma e dici quanto vuoi per Pellegrino. Ti spara, comunque Pellegrino è giovane, quindi ti spara 25-30 milioni. Questo genere di giocatori lo devi prendere a un certo punto, lo devi prendere prima. Non lo so, la Juve ha bisogno in questo momento di prendere un paio di certezze, quindi probabilmente i nomi di Sorloth e Colomani, che non sono due nomi che ti cambia, però sono comunque dei giocatori esperti, abituati al calcio internazionale, che hanno già frequentato il calcio che conta.
3: Vabbè, a certi livelli ci hanno giocato.
2: Quindi a certi livelli ci giocano.
3: Colomani a me non fa impazzire,
2: nessuno,
3: dico la verità.
2: Nessuno dei due fa impazzire a me.
3: Però
2: cioè,
3: Sorloth
2: nessuno
3: potrei...
2: Nessuno dei due dice la Juve l'anno prossimo avrà l'attacco Sorloth Colomani, non è, dici ti dico
3: Ma le altre, io ecco,
2: meglio di David Openda, ti dico ok.
3: Vabbè, grazie, anche io e te siamo meglio di David Openda, cioè...
2: Su Vicario tu adesso hai citato il nome di Vicario e mi rifaccio a quello che ha detto Giocondo Martorella prima, quando è intervenuto, ha detto Vicario ha subito un po' troppo le pressioni a Londra, no? Allora, se Vicario è un portiere che soffre le pressioni
3: della
2: a Londra,
3: Aston Villa.
2: No, a Londra, al Tottenham stava Vicario.
3: Scusami, Vicario, mi sto sbagliando
2: sì.
3: Con uno scudo.
2: No, quindi dico, se Vicario ha sofferto un po' le pressioni a Londra.
3: Però lì ci può stare.
2: A Torino, che arrivi per cambiare
3: di
2: Gregorio
3: tutto
2: qua, in un momento difficile, quante ce n'hai? C'è il triplo, ragazzi. Okay. Io ti dico, l'anno prossimo la Juve deve ripartire veramente da un portiere importante. Il Dibu Martinez sarebbe proprio quello che mi darebbe più tranquillità assoluta, ma De Gea è un nome che non mi dispiacerebbe proprio.
3: Allora, Vittorio, ti rispondo subito, no? Perché ci scrive, come al solito si guarda i nomi, che tristezza, non c'è proprio un'idea nuova, Icardi, ma... Allora, Vittorio, io non so se tu conosca la situazione attuale della Juventus, che purtroppo, sottolineo purtroppo, non può permettersi Haaland, non può permettersi Osimhen, perché io sono il primo a dire magari Osimhen lo prenderei, ci andremmo io Stefano Discreti e anche il nostro Rossi in Turchia, 3-4 giorni, lo prendiamo e lo portiamo a Torino, no? Giusto? Ok. purtroppo devi fare di necessità virtù. E io ti dico la mia: Icardi se sta bene, ma tutta la vita lo prenderei Icardi. Non so come stia mentalmente, boh, ha fatto la riserva al Galatasaray, non so quanti gol abbia realizzato, quante presenze abbia fatto, non lo so, però Icardi, ragazzi, se sta bene è uno dei migliori bomber in circolazione per quanto mi riguarda. Poi nomi nuovi fateli, però, perché ve l'ho detto anche ieri, se noi a qualsiasi nome si faccia, però sono quelli, non è che li facciamo noi perché io e Stefano stiamo facendo il mercato del Milan, scusami, della Juventus, quelli sono i nomi, però se voi dite quello non va bene, ditemi l'alternativa, tu dici nomi nuovi, fammene uno, io sono contento se magari un'idea nuova, che sarebbe anche auspicabile per quanto mi riguarda. Ecco perché dico che bisogna ritornare a una squadra scouting di livello, e Tognozzi forse lo cercano per questo motivo.
2: Noi siamo al 9 giugno, no? La mia perplessità è semplicemente una: cioè la Juventus entro il 30 giugno dovrebbe sistemare un po' il discorso bilancio, quindi potenzialmente anche con
3: delle col fair play finanziario,
2: quindi,
3: sì.
2: Quindi la Juventus accelererà da qui al 30 giugno per delle operazioni di entrate? Perché quello che la mia unica vera perplessità è dettata anche da un discorso temporale, perché al 30 giugno c'è il discorso del bilancio, della chiusura del bilancio. Quindi se la Juve, se proprio nella testa dici devo sistemare il bilancio e non ho ancora collezionato qualche uscita prima di quella data, mi conviene comunque fare un'operazione al 1 luglio e spostare anche quello, a quello. Quindi io tutta questa, secondo me, necessità da parte della Juve di fare delle operazioni evidentemente costose,
3: ne ho ma non le, Stefano, ma non le puoi
2: no,
3: fare
2: costose, cioè, comunque di cartellina anche 23. Quindi io posso dire che da qui al 30 giugno mi aspetto prima di tutto delle operazioni basate su tipo parametri zero, queste cose qui, quindi su questo, oppure delle operazioni che potrebbero essere, ripeto, quella dell'Atletico Madrid,
3: tipo, cioè, scambio. Oppure Stefano, magari non scambio, separate, ma comunque coincidenti, nel
2: coincidenti
3: senso
2: che io faccio Nicola 30 e 30 quello, quindi cioè metto con l'ammortamento di Nico Gonzalez faccio una plusvalenza in bilancio, nel frattempo metto imputo con la plusvalenza di Nico il costo di quella piccola parte dell'acquisto nel cespite Sorloth, e allora io posso capire. Altrimenti io tutta questa cosa che la Juve forzerà da qui al 30 ho dei dubbi, perché comunque il bilancio della Juve ancora non è che sta in una, cioè l'obiettivo pareggio di bilancio ancora non è arrivato,
3: no
2: qui.
3: Quello no, quest'anno un po', cioè aspirava forse al prossimo anno, ormai è in corso l'anno contabile, finisce ogni 30 giugno dell'anno, quindi deve aspettare, però hai ragione, sono tante esigenze. Aggiungo anche, Stefano, che il discorso di scambio, ripeto, anche separate, però magari tante entrate tante uscite, queste situazioni purtroppo non le vive solo la Juve. Per esempio la Roma mi risulta che debba fare entro il 30 giugno, che è un altro voce ancora in bilancio, 50/60 milioni di plusvalenza, e quindi deve cedere Svilar, non lo so quanto l'abbia pagato Svilar, ti faccio un esempio, Ndicka, deve cedere qualcuno pesante, tra l'altro oggi mi hanno detto che forse Svilar andrà via, cioè capite che non è solo la Juventus, purtroppo io sono d'accordo anche con te, ripeto, se ci fosse una squadra scouting importante magari prendi qualche giocatore, ieri chi lo diceva, proprio forse Michelangelo, no? Rampulla, magari scontento, il simil Malen, io rifaccio sempre questo discorso, Stefano, perché
2: tanto tra un po'
3: fatto qualcosa di clamoroso,
2: tra un po' riaccosteranno alla Juve Sancho, riaccosteranno,
3: no, speriamo di no,
2: alla Juve,
3: non so nemmeno che fine abbia fatto,
2: i soliti nomi, no? Quelli che ogni anno compaiono, poi magari
3: però bisogna seguirle le situazioni, non solo di giovani promettenti eccetera, ma anche di ripeto, di giocatori magari meno giovani, ma che scontenti in un club, portati in Italia, possano fare, perché ormai, ragazzi, lo sappiamo, il campionato italiano è una specie di campionato che ne dica De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A, che ha detto soltanto la Liga e la Premier League sono davanti alla Serie A, ma no, la Serie A è diventata una specie di Serie B/C, tant'è che, come spesso accade, giocatori che sono riserve negli altri top campionati in Italia fanno la differenza, vedi appunto Malen. Vai Fede.
15: Buonasera Radio Bianconera, buonasera Quintiliano, discreti.
2: Buonasera.
15: E Ralf da Verona. Volevo farvi una domanda. Ieri ho visto praticamente una notizia che parlava di Chiellini che voleva dare le dimissioni. È stata una notizia che ho visto e poi non ho più avuto nessun'altra, diciamo, post informazione su questa notizia. Allora, detto che se è stato una persona che voleva destabilizzare un ambiente come la Juventus, che già non è il massimo
3: non
15: della stabilità, lascia il tempo che trova. Se invece fosse una cosa vera, magari che tenuta sotto banco, perché da quello che diceva questo articolo Elkan gli aveva detto di aspettare ancora una settimana, non so per quale motivo. Se fosse vero sarebbe una cosa molto molto grave, perché sarebbe un fallimento ancora prima di iniziare il campionato, non tanto per il Chiellini, per la persona, per la storia, perché vorrebbe dire che nella Juventus c'è una dirigenza spaccata in tutto e per tutto, e quindi si partirebbe già con il fallimento proprio di fronte all'inizio della stagione.
3: Ciao. Guarda, Ralf, grazie, l'ho detto prima, non so se tu abbia ascoltato. Ho invitato proprio a non seguire alcuni profili che io nemmeno conosco, mi hanno girato ieri questa cosa, poi ho fatto una piccola indagine e non risulta. Ora magari sarà vero, ma non credo. Così come avevano detto che Chiellini si fosse schierato con Comolli in chiave anti Spalletti, sono tutte cose che non risultano. Ecco, bisogna stare attenti a chi dare retta e a chi no, perché ormai, ripeto, per fare accessi, per fare like, per fare comunque, per avere consensi, diciamo così, si inventano un po' di tutto. Ok, siamo giunti però all'ultimo break, quindi palla a Fede Rossi.
16: Fake news.
17: Fuori di Juve.
18: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
19: Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha completato la doppia giornata di test medici programmati presso l'ospedale San Raffaele di Milano, necessaria per comprendere le cause del crollo fisico che lo ha frenato nel finale del terzo set del match poi perso contro Cerundolo al Roland Garros. Si sarebbe trattato di una serie di esami a livello cardiaco e metabolico volti a escludere patologie o deficit. Gli accertamenti hanno richiesto una strumentazione adeguata che il J-Med Medical non poteva offrire. Questo è il motivo per cui Jannik ha scelto la struttura privata milanese. L'ospedale San Raffaele mantiene il massimo riservo sulla questione. All'uscita della struttura Sinner è comunque apparso sorridente, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Quindi il rientro a Monte Carlo, dove ha la residenza, per riprendere l'attività dopo una settimana di pausa trascorsa in Sardegna. Intanto l'Italia è pronta a conoscere il suo destino nelle finals di Billie Jean King Cup. Giovedì 11 giugno il sorteggio. La competizione si svolgerà nuovamente a Shenzhen in Cina dal 22 al 27 settembre prossimi. La cerimonia di sorteggio provvederà alla composizione di un vero e proprio tabellone tennistico che designerà il percorso della competizione fino alla finale, da cui uscirà il nome della formazione vincitrice. L'Italia, che al momento occupa la posizione numero 1 del ranking per nazioni, sarà testa di serie numero 1 ed andrà ad occupare il primo slot del tabellone. Le altre teste di serie sono la Gran Bretagna numero 2, l'Ucraina numero 3 e la Spagna numero 4. Calciomercato. In attesa dell'ufficialità del ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid, si allunga la lista degli obiettivi di mercato del club di Florentino Perez, che tra gli altri avrebbe messo gli occhi anche su Riccardo Calafiori, attualmente all'Arsenal. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha invece comunicato l'esonero di Raffaele Palladino. Insieme all'allenatore sono stati sollevati dall'incarico anche i suoi collaboratori. Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è la nuova guida del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con una possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato in mattinata in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende ancora l'ufficialità di Allegri, che sta però già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Cajuste. Fabio Di Gianantonio si è sottoposto ad un piccolo intervento di medicazione chirurgica della derma del mignolo della mano sinistra. L'operazione si è resa necessaria per curare la lesione rimediata durante il Gran Premio di Barcellona. di Gian Antonio, che aveva corso con il mignolo sinistro lesionato al Mugello e in Ungheria, sarà regolarmente in pista a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. Sui social il pilota del team VR46 ha scritto: buone notizie, il dito è finalmente sistemato. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: Ci vuole sacrificio.
6: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
7: Ascoltaci.
6: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Rush finale, caro Federico Rossi, ci scrive Stefano da Montevarchi e dice: ciao Quinti, così piccolo piccolo, ciao grande Stefano, riferitosi a Discredi, che non lo chiama per cognome. Sulla questione Sorloth, credo che anche se sulla carta può essere peggiore di Dusan, non penso però che faccia peggio come rendimento, visto che il buon Dusan in 4 anni e mezzo solo in una stagione ha raggiunto i 12 gol in campionato con Allegri, poi sempre sugli 8-10 gol massimo, pur essendo stipendiato da top player. E questo, caro Stefano, e tu lo sai, io insomma, a me piace Vlahovic, oggettivamente ha deluso, questo bisogna dirlo, rispetto agli 80 milioni pagati a gennaio 2022, rispetto all'ingaggio che è iniziato con 3 milioni per i primi 6 mesi e poi è arrivato a 12. Onestamente ha fatto molto meno di quanto ci si aspettasse, o no? Questo bisogna essere...
9: No, rispetto a quanto è stato pagato, all'ingaggio, tutto quanto, ha reso di meno, questo è evidente. Infatti, ti ripeto quello che ci siamo detti nel primo blocco in apertura, cioè se paragoniamo Sorloth a Vlahovic, per me non c'è paragone in termini proprio, cioè, di giocatore, di crescita e di potenziale, tutto qua. Però se paragoniamo lo stipendio di Sorloth, che è meno della metà di quello richiesto di Vlahovic, allora io ti dico: ma Vlahovic vale due Sorloth? No. Allora, se si fa un discorso di opportunità, rapporto qualità-prezzo, Sorloth può essere un ottimo investimento, questo sì.
8: Allora, una notizia che indirettamente interessa anche la Juventus, perché il Real Madrid ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con Álvaro Arbeloa, che lascia la guida della prima squadra dopo l'ultima fase della stagione. Nel comunicato il club blanco ha reso nota la separazione dall'ex terzino, sottolineandone il percorso iniziato nel 2020 e la lunga crescita all'interno del settore giovanile fino alla panchina appunto del Castiglia e poi alla prima squadra. Arbeloa, 43 anni, guidato al Real Madrid 28 gare con un bilancio di 18 vittorie e 2 pareggi e 8 sconfitte, dopo aver sostituito Xabi Alonso nel mese di gennaio, e poi esprime il proprio profondo ringraziamento alle solite cose. Con la sua uscita di scena si rafforza l'ipotesi di un cambio di panchina, secondo le ultime indiscrezioni, belle ultime da un po' di giorni, il prossimo primo passo potrebbe essere il ritorno di José Mourinho sulla panchina appunto dei Blancos. Perché interessa la Juventus indirettamente? Per due motivi. Intanto perché bisogna capire se Mourinho voglia o meno tenere Brahim Diaz, Stefano, che è uno dei nomi più gettonati per quanto riguarda la tre quarta. E poi chissà, magari in generale gli può interessare qualche giocatore della Juve indirettamente.
9: Diamo per scontato che vinca Perez, potrebbe vincere anche l'alternativa.
8: No, è stato già eliminato, è stato già riconfermato.
9: È stato riconfermato, sì. Cioè, ha detto allora, è facile.

0: un altro anno, vabbè, ok,
1: diritto di riconto,
0: quindi ok, hanno Mastrantonio, hanno Eriksen, hanno Rodrigo, hanno Arda Güler, hanno Brian Diaz, cioè hanno Bellingham, hanno, cioè, hanno 10 trequartisti. Io non dico che vedano Bellingham, ma uno di questi uscirà fuori che dirà: oh, io voglio un po' più di spazio, voglio giocare da un'altra parte. E tu devi essere pronto. In quel momento si parlava anche, si è parlato anche di Camavinga, no? Che non è certo un trequartista, però è uno che magari può fare il regista, centrocampo, tutto qua. Cioè, tu devi essere bravo. Ci sono delle squadre che sono state costruite male nel corso degli ultimi anni. Mi viene in mente il Real Madrid, ma penso ad esempio al Chelsea, che credo abbia 50 giocatori.
2: Ah, non lo so, perché lo United,
0: quindi
2: anche
0: lo United. Quindi tu che cosa devi fare in questo momento? Devi
2: quello che dicevo prima.
0: Devi vedere quei giocatori che magari sono scontenti.
2: Il McTominay di turno
0: e non riesco a scovare. Certo, non devi andare a prendere il Sancho, dico. Tanto, perché me la prendo con Sancho? Perché quando uno è scontento da 5-6 anni,
1: vabbè, qualche
0: guardi
1: problema,
0: che qualche c'è. Problema c'è. Non è possibile che dovunque vai ognuno rimanda indietro, esatto, poi fa una stagione sì, 3-4. Invece il giocatore che magari, ecco, con quell'allenatore, tipo hai citato McTominay, perché McTominay è arrivato con grandi prospettive allo United e ha fatto anche delle stagioni importanti, poi non si è trovato bene con l'allenatore e lì il Napoli è stato fortunato, perché è stato
2: anche
0: fortunato.
2: Bravi però, Stefano, sì, anche tu magari
0: bravi e fortunati,
2: segui un po' la situazione,
0: però, e quindi tu devi scovare quel giocatore, cioè il Camavinga di turno. Cioè, non è che è scarso Camavinga. Camavinga è un signor giocatore. Magari un prestito, una situazione, una con diritto di riscatto, no? Tu lo puoi ottenere qualcosa di questo tipo. E poi là davanti, ti ripeto, sulla tre quarti, il Real Madrid ha 10 giocatori. Qualcuno per forza lo deve mandare via.
1: Eh certo, allora, questo l'abbiamo già letto, quindi andiamo a Paolo da Formia, che è quasi commovente il messaggio perché è solo 2 righe e mezzo, quindi ti ringrazio Paolo. Ciao Quintiliano e Stefano, Paolo da Formia. Dopo quanto secciato da Stefano sul rapporto con Molli Spalletti, ho avuto l'idea che lo sceneggiatore del film Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio sia stato Stefano Discreti. Invece sono pienamente d'accordo con lui per Dibu, pienamente d'accordo a metà per Sorloth, che vi sorprenderà, manca però il trequartista, spero Diaz, un terzino e un portiere. Quindi Stefano, Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio,
0: capolavoro inenarrabile. Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, con una parte di Lino Banfi clamorosa, straordinaria. Quindi.
2: Epica direi, dai.
0: Epica.
1: Allora.
0: Ma guarda, nessuno ha parlato male di Sorloth, anzi il rapporto qualità-prezzo credo che sia uno dei nomi, anche per le caratteristiche richieste da Spalletti, credo che sia uno dei nomi più importanti da accostare alla Juve, non ha un ingaggio altissimo, cioè sembra proprio quel giocatore poi freddo, capito, che viene dalla Norvegia, uno che è abituato alle pressioni, alle cose. Quindi devo dire che sembra un nome importante, però non è un nome che ti fa sognare. Poi nella vita non è che per forza ti devono far sognare, l'importante è che ti fanno vincere. Quindi
1: allora, vi abbiamo detto prima dell'offerta clamorosa, 150 milioni di Perez, quindi Real Madrid, per Alvarez che sia attaccante dell'Atletico. L'Atletico si è permesso anche di ironizzare, perché ha fatto un comunicato e dice: dopo aver analizzato e valutata l'offerta, senti Stefano cosa gli ha scritto. L'Atletico Madrid ha ringraziato per l'offerta appunto ricevuta, presentata nel contesto dei buoni rapporti tra le due società, ma l'ha rifiutata facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore. La clausola fissata è pari a 500 milioni di euro, una cifra fuori portata anche per il Real Madrid. Alvarez è legato all'Atletico fino al 2030. Sorprendere è stata anche la reazione social del club, che ha rilanciato la notizia accompagnandola con una serie di emoji sorridenti senza ulteriori commenti, un gesto interpretato come una risposta ironica alla mossa dei rivali. Ha capito Stefano? Si permette anche di ironizzare su sua maestà Florentino Perez. Vai Fede.
3: Buonasera ragazzi da Michele. Il Sorloth secondo me è un buon acquisto, non è il bomber che ti fa impazzire.
1: Povero Michele, mio cugino me l'hai seccato, uno dei primi.
3: A me non piace Cardi, piuttosto punterei su qualcuno, un giovane italiano tipo Pellegrino del Parma. Poi andrei su Palestra, quello secondo me è proprio forte, diventerà uno dei punti della nazionale.
1: Palestra.
3: Ti farò comunque per chi prendono, sperando che la dirigenza faccia un buon lavoro, come ho tifato per Davide per Openda. Speriamo di fare una buona squadra. Certo, arrivasse Martinez e Brian Diaz, sarebbero due buone.

0: bravissimi acquisti. Ma comunque lo dicevamo anche di Di Maria, che poi non ha fatto quello che speravamo. Comunque, sempre forza Juve.
1: Grazie a te, un abbraccio. Stefano da Roma dice: buonasera Quinti e Stefano, cosa ne pensate del duo Tech da Fara per la porta, ma non Vicario? Sono d'accordo con Discreti. Ma Tech ormai credo che, non lo so, non torni alla Juventus, ormai è andato al Barcellona, ha vinto anche lo scudetto.
2: Diventiamo Buffon ormai no, c'è, è il suo percorso, basta, salta al Barcellona comunque sia, perché comunque andato là fa il secondo, il terzo, quando in teoria dovrebbe essere il terzo, quando Ter Stegen e tutte, non è più quello il senso. Però chiaramente era il discorso, serve un portiere navigato, serve un portiere esperto come era Alisson, che magari potrebbe anche tornare in auge, perché noi non sappiamo ancora, è cambiato nel frattempo l'allenatore, no? Non c'è più Slot, quindi magari arriva il nuovo allenatore, non, Alisson non lo voglio, magari al mondiale non dà più certezze, che ti devo dire? Però il nome deve essere uno di questa portata, secondo me. Cioè, avevo sentito anche il nome di Pickford in questi giorni, che non mi piace, però comunque sia il portiere della nazionale inglese. Almeno dell'esperienza c'è, però, per carità.
1: C'è una controfrecciatina di Gabriele verso Stefano Discreti, perché dice: Stefano, non abbiamo crossatori, prova ne sia che non abbiamo un giocatore che sappia battere i calci d'angolo. Poi però giustamente Danilo ci dice: facciamo crossare Zegrova, effettivamente è l'unico che crossa bene, grazie ragazzi, Danilo da Stoccolma. Però Zegrova non gioca titolare, perché Zegrova è l'unico che crossa bene oggettivamente, ma in realtà anche il Diz, secondo me, se deve crossare, non è che non sappia crossare,
2: non sa crossare,
1: però non è una caratteristica,
2: ma perché le caratteristiche vanno affinate. Non è che tu all'improvviso, cioè, tu dici da domani diventi incrossatore, o sei Beckham che ci sei nato, che crossi da tutte le parti, oppure tu le sviluppi queste caratteristiche. Non è che all'improvviso tu diventi, cioè, non è che Di Marco quando stava al Verona era uno che andava sempre a crossare, è diventato, si è specializzato in quel tipo di cose. Quest'anno è stato devastante Di Marco. Ti specializzi in determinate
1: anche
2: cose.
1: Anche qualche anno con Simone Inzaghi, tranne l'ultimo.
2: Però dico, ti specializzi in una determinata situazione. Ma ti specializzi però quando? Quando hai Thuram e Lautaro Martinez, che comunque Pio Esposito, che staccano bene testa. Se l'Inter avesse avuto d'attacco due Dybala, e comunque sia un attaccante rapido ma basso che non stacca di testa. Cioè, se tu hai un altro tipo di attacco, cioè, ma che crossa
1: però,
2: fa?
1: Onestamente, Stefano, per esempio, con Cesao non è un crossatore. Questo
2: ma se tu glielo
1: non
2: dici,
1: è una sua peculiarità.
2: Ma però, se tu gli dici quando rientri, invece di provare il dribbling verso il fondo, ma quando rientri fai il cross a rientrare in mezzo, comunque la tecnica ce l'hai. A Yıldız, quando gli dicevo, guarda, quando prendi, poi c'è pure da dire una cosa, tendenzialmente, sì, è vero. Il cross è quello che tu dici, quello di Zegrova, è il cross a rientrare così. Il cross è quello forte per il colpo di testa, è quello di Kalulu. Che vuol dire? È il cross di quello che ha il piede buono sulla stessa fascia. Cioè, se tu metti Yıldız a destra e Conceição a sinistra, li inverti.
1: Io ho capito.
2: Quando vanno in corsa, loro crossano. Invece, quando tu li metti a piedi invertiti, tendi a rientrare e a fare il cross, questo... alla Roberto Baggio, per dire, no?
1: Vabbè,
2: nel senso,
1: adesso non nominare,
2: no, dico alla Roberto Baggio, che è quel tipo di cross che se l'attaccante la prende fa bene, ma se non la prende nessuno, comunque il portiere non ci capisce niente.
1: Allora, Daniele da Tenerife, c'è un messaggio che ci farà piacere, perché dice: Platini è il mio presidente, sono stufo di fare sabaudo, non siamo più nel 1800, oggi nella comunicazione bisogna attaccare, non fare non essere silenti e soccombere. Viva Le Roi, presidente, vicepresidente, anche sindaco di Torino. Daniele da Tenerife,
2: dai. Le Roi sempre. Viva,
1: ciao ragazzi,
2: sempre.
1: Che poi un altro ce ne manda: ma fra tutti i portieri vecchi che stiamo cercando, perché non riprendiamo Szczęsny? Stanno salendo le quotazioni di Tech. Vai Fede.
2: C'è anche Peruzzi l'abbiamo
3: visto. Ciao Massimo Lecce.
1: Ciao.
3: Vabbè, come crossatori, anche se non è ben visto, io credo che Zegrova non abbia tanti rivali in Europa. Fa dei cross spettacolari, bellissimi. Abbiamo visto un'involuzione, ma molto probabilmente perché giocava solamente gli ultimi 10 minuti, e noi non possiamo giudicare un giocatore perché e il mister lo fa giocare solo entro gli ultimi 10 minuti. Avrà le sue ragioni sicuramente sulla fase di copertura, ma che stimoli può avere un giocatore che sa addirittura di non scendere in campo? Sì, se lo fa giocare gioca 11 minuti. Sì, lo so, bisogna essere professionisti, però certa gente che, come Zegrova, che di professionismo c'ha poco, nel senso che è più un artista, lo vedo più come un artista con la testa di d'artista che di professionista.
1: Vabbè, però il professionismo, grazie intanto Massimo, perché non è un professionista? Non è che va la notte in discoteca e rientra alle 4 e poi si allena o fa come faceva Adriano all'Inter, che si presentava direttamente alle 7 di mattina, devo dire anche spesso ubriaco, non l'ho detto io ma lo ha detto chi viveva all'Inter. Non un professionista, cioè essere un professionista significa essere seri. Comunque, al di là di questo, allora Antonio, una volta, quando manderai un messaggio un po' più meno negativo, meno disfattista, faremo una festa qui in studio. Ciao ragazzi, leggere sui giornali di uno scambio Bremer vicario per i giornali, appunto, il sole comincia a picchiare in testa. Se fosse vero, chiamate il 118 per questa dirigenza incompetente. Martinez, Kim, Brem Diaz e questo norvegese di Sorlot che gli dà un appellativo brutto. Vinciamo il tricolore, per il 31 agosto arriva uno di questi nomi, Antonio da Caserta. Mamma mia ragazzi, ma ci stiamo rendendo conto di quanto ci siamo ridimensionati? Daniele, purtroppo lo stiamo dicendo, la Juve questo può fare adesso. Buona serata, ma perché quando si parla di vicario si fa riferimento a un portiere giovane a 30 anni? Abbiamo detto che è giovane, Stefano?
2: No, assolutamente.
1: Ma io non mi pare di averlo detto. Comunque vai Fede.
4: Eccomi Michele da Casali, vi chiedo un parere su una mia riflessione. Ora, lungi da me essere contento su un'eventuale cessione di Kenan Yıldız, però sappiamo perfettamente che se arrivasse un'offerta superiore ai 100 milioni, dai 100 milioni, 110, modello Liverpool l'anno scorso con Virts al Bayer Leverkusen, sarebbe un'offerta in una condizione come quella attuale della Juventus che risolverebbe gran parte dei problemi sul mercato, perché sul bilancio.
1: Purché vengano investiti.
4: Ora, io sarei contrario sempre alla cessione del Diz, però vi chiedo se oggi ci fosse Moggi come direttore generale e desse l'ok ad un'operazione del genere, sareste più, diciamo, sereni perché se vendi il Diz e poi mi porti certi giocatori, forse io ne esco fuori addirittura rafforzato come valore di squadra. Cioè il problema non è tanto la cessione di il Diz eventuale a certe cifre, ma chi oggi sarebbe preposto a spendere quei soldi.
1: Allora, la domanda la giro, praticamente è un rigore senza portiere, peraltro Stefano Discreti.
2: Guarda, è un discorso che ho affrontato già più volte, ribadisco il fatto che...
1: No, allora, dico,
2: Yıldız in questo momento è l'unico incedibile, secondo me, per l'immagine della Juventus, ma... Quando era stato detto Perez e Owe ha individuato 150, alcuni hanno detto ma non è che vuole Yıldız, poi quando hanno detto no è una squadra che fa
1: 150
2: certo,
1: lo devi dare per forza.
2: E io ti dico con Luciano Moggi direttore sportivo di Juventus, io Yıldız a 150 milioni lo vendo,
1: ma credo
2: subito
1: anche con chiunque. Stefano,
2: aspetta,
1: 150
2: oggi io ti dico probabilmente lo venderebbe anche io, ma io non sarei contento. Non sarei contento perché vedendo come, vedendo come l'hanno investito, perché se io penso Yıldız venduto 150, ma penso che la Juve in questi due anni ha investito 150 milioni per Coppa Miners, Douglas Luiz e Openda, ragazzi, se io ti dico allora mi tengo Yıldız tutta la vita. Cioè se io invece penso che ho Luciano Moggi come direttore generale della Juventus che si occupa
1: che erano anche altri tempi,
2: quello che ti pare, però sai benissimo che tu dici magari questo ha 150 Yıldız e nel frattempo ha già preso Nico Paz, quello ti dico la Juve intanto si è rifondata, ti dice guarda abbiamo venduto Yıldız a 150 ma nel frattempo abbiamo preso Nico Paz, abbiamo preso Dibu Martinez in porta, Casemiro come regista a centrocampo e in attacco Icardi, mo dico quattro nomi così ho sparato.
1: Vabbè,
2: a caso,
1: infatti la domanda
2: allora uno dice,
1: di Michele vorrà dire anche questo, cioè vorrà dire
2: con la dirigenza di oggi io Yıldız non lo vendo nemmeno alla Cina, perché guarda chi te portano, poi guarda chi comprano, ragazzi, se veramente poi io da 50, 45 milioni per Open Day, ragazzi, 3 Open Day mi portano, 3 Open Day per Yıldız, ragazzi, non scherziamo.
1: Allora, Lazzaro da Rodi Garganico, tanti messaggi dalla Puglia oggi, buonasera ragazzi, credo che a prescindere da tutto il tifoso juventino debba avere fiducia e stare sempre accanto alla maglia, alla società. Lo Juve Club Rodi Garganico ha già iscritto 250 soci con la campagna tesseramento iniziata il 3 giugno, da pochi giorni, con una squadra ancora a scatola chiusa, appunto Lazzaro. Lo so, poi l'amore è così, però io ho detto già qualche giorno fa, attenzione, perché poi la passione può anche svanire se si continua su questa scia. Perché se zio Fiorentino porta 150 milioni per il turco dite di no? Perché a furia di noi in Europa potrebbe arrivare a chiederci lui? Che vuol dire a chiederci? Ma veramente Gabriele, Stefano ha detto proprio il contrario, o meglio ha detto con questa dirigenza non mi fiderei, però Stefano è quasi impossibile che se dovessero arrivare, che non arriveranno immagino, 150 milioni anche questa dirigenza lo cederebbe, Stefano, cioè chiunque. Oh, 150 milioni stiamo parlando, eh?
2: Lo so, però in questo momento di grande incertezza cedere, diciamo, il tuo giocatore simbolo, il numero 10,
1: io
2: quello,
1: non lo darei mai,
2: quello,
1: ma
2: su
1: io...
2: quello che hai detto, per me non li vale 150 milioni, quindi farebbe bene una dirigenza vera, pronta, farebbe bene a venderlo. Questa Juve no, perché hai talmente tante incertezze che fai, ti levi pure l'unico, diciamo, che hai sollevato a tuo, diciamo, speranza per il futuro, per la ripartenza. E questo è il vero problema.
1: Vai, Fede.
5: Ciao Quinti, ciao Stefano, guarda Roma. Ma voi quando dite Icardi, no? Non intendete veramente Icardi di oggi. Cioè, intendete l'Icardi di 20 anni fa, un giocatore del genere. Perché se no significa che siete un po' fuori da quello che sono le prestazioni di un ex calciatore. Che ormai segna solo su rigore in Turchia, non riesce a giocare più di 20 minuti alla partita.
1: Mettilo in forma, poi ne riparliamo.
5: Dite la verità.
1: Io invece intendo proprio quello, però ho detto se sta bene, la premessa è fondamentale. E te lo ripeto per un'altra, per l'ennesima volta, se sta bene per me è uno dei più forti in circolazione. Bomber, attenzione, bomber veri, se sta bene. Chiaro che se non sta bene no, non lo voglio. Però quello lì intendo, come no? Cioè non è che stiamo
2: comunque,
1: fuori.
2: Anche quest'anno ha segnato più di 15 gol.
1: Lui quindi. Dice solo sul rigore, che ha battuto 11 rigori, non credo.
2: Non credo.
1: Tanto nemmeno da titolare.
2: Quindi alla fine hai davanti Osimhen, quindi... Cioè non è che puoi pretendere che hai l'Icardi della Sampdoria, ragazzi.
1: Certo, ma nemmeno il primo
2: nemmeno
1: dell'Inter.
2: Quindi è chiaro. Però stai parlando comunque di un 93, quindi a 33 anni, in Italia ancora.
1: Se sta bene,
2: poi,
1: no, non lo voglio.
2: Proprio in questi giorni è uscita fuori la sentenza che praticamente non dovrà dare più nulla alla sua ex, quindi magari si è liberato anche psicologicamente, mentalmente.
1: Secondo noi gli ha rovinato
2: quindi,
1: la
2: ragazzi,
1: carriera.
2: Sì, quello sicuramente gli ha rovinato la carriera, tutto il resto. Quindi io vi dico... magari un giocatore che si vuole rilanciare a 33 anni, cioè alla fine stavamo lì a sperare che accettasse la Juve Lewandowski, che ne ha quasi 40, cioè,
1: esatto.
2: A volte il calcio, una scommessa, tanto è a parametro zero, una scommessa a volte la puoi
1: si
2: fare.
1: Si può fare su un
2: la
1: calciatore.
2: Ma anche perché se la vinci, non è che stai a vincere uno che se uno lo ribecchi in una condizione fisica importante, tutto quanto, capace di vincerti il capocannoniere, l'ha già vinto più volte in Italia. Quindi,
1: e questo sempre perché Leonardo, la Juventus deve fare di necessità virtù, è chiaro, perché se potesse prendere Osimhen io...
2: Osimhen è tutta la vita, io pure prenderei Osimhen dal Galatasaray e non Icardi.
1: Però
2: Osimhen ci vanno 80 milioni e 15 di ingaggio, questo comunque parametro zero magari. Cioè devi vedere, alla Juve comunque serve un bomber. Se poi magari prendi un bomber a Altafini, tanto per dire una cosa, cioè uno che comunque entra e segna, va bene. Allora va bene che Sorloth sfianca le difese avversarie e poi entra il bomber a Altafini. Ad oggi la coppiata più gettonata è Sorloth Colomani, non è nessuno dei due è un bomber.
1: Allora Maurizio, che anche lui insomma ogni giorno ci manda una perla di pessimismo, ma fermiamoci un anno, zero acquisti, abbiamo buttato un sacco di soldi, la cosa ci rende ridicoli, vediamo se siamo più fortunati con gli stessi. con gli stessi intendi questi,
2: prendiamolo Tito presidente e ci facciamo bloccare il mercato. Non c'è ci facciamo bloccare il mercato, perché tanto lui secondo me lo fa apposta, così almeno nessuno gli può dire niente. Abbiamo il mercato bloccato almeno, e poi siamo un anno fermi. Poi allora dopo voglio vedere però quello che dite.
1: Ci dobbiamo salutare, caro Federico Rossi, quindi grazie Fede, grazie a tutti voi, grazie Stefano.
2: Buona serata,
1: ci sentiamo venerdì dalla tua villa di Fregene.
2: Assolutamente.
1: Grazie, dai. Ciao a tutti.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato nel corso della nostra trasmissione, dalle panchine ai calciatori, i tanti cambiamenti che ci saranno nel prossimo campionato. Ne parliamo con Luigi Garzia in collegamento con noi. Luigi Garzia, ex calciatore di Roma, Torino e Lecce tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao Lorenzo.
0: Vorrei partire parlando del Torino, che sembra aver scelto per la panchina della prossima stagione Abate. È una scelta che ti sorprende, una scelta comunque coraggiosa?
1: Beh, abbastanza, però conoscendo Petrachi per me non è una sorpresa. Lui punta sempre sui giovani e si è fatto una determinata scelta perché è consapevole ed è convinto al 100%. E poi Abate negli ultimi 2 anni a Terni e a Castellammare ha fatto grandissime cose.
0: Eh sì, in effetti insomma va definita anche una scelta interessante, perché è un tecnico davvero emergente, adesso si misurerà in Serie A, però in questi anni è stato uno dei tecnici che si è messo maggiormente in mostra.
1: Beh sì, sono contento, ben vengano tutti questi ragazzi che anche se affrontano un campionato importante e difficile come quello della Serie A, però io credo che siano pronti, anche perché stiamo parlando comunque di uno che magari non è stato tanti anni sulla panchina, però nel campo di gioco c'è stato e tanto e come pure.
0: Aquilani al Sassuolo, altra scelta interessante. Ottimo il suo lavoro al Catanzaro, Catanzaro che è arrivato in finale playoff, si è giocato l'accesso alla Serie A.
1: Sì, secondo me farà bene perché è un ragazzo molto preparato. Quest'anno a Catanzaro ha fatto veramente cose egregie, è stato credo il miglior calcio della Serie B e quindi prima o poi comunque bisogna dare una chance a questi ragazzi, ma io credo che alla fine faranno bene, altrimenti circoleranno sempre gli stessi nomi e la Serie A secondo me ha bisogno anche di un'aria fresca.
0: Grosso, il nuovo tecnico della Fiorentina, è l'allenatore giusto per i Viola, secondo te?
1: Quello non lo so, perché Firenze, lo sappiamo benissimo, sono passati diversi allenatori preparati, forti, che hanno fatto bene, ma tu mi insegni, Lorenzo, che è una piazza molto molto difficile, però oramai Grosso ha talmente tanta esperienza che sicuramente potrà fare bene. Però, ripeto, Firenze è particolare come piazza.
0: Eh sì, è chiaro che poi bisogna vedere quale sarà la campagna acquisti, quale sarà il gruppo a disposizione di Grosso per una Fiorentina che deve rilanciarsi, che deve tornare a far entusiasmare il proprio pubblico.
1: Beh sì, dopo quello che è successo l'anno scorso, chiaramente andrà definita tutta la rosa, sicuramente ci sarà qualche partenza. Chiaramente se vuoi ambire a qualcosa in più dell'anno scorso devi comunque fare un buon mercato e fortunatamente c'è un direttore come Paratici che è molto navigato e del mestiere, io credo che faranno una buona squadra.
0: Parliamo anche della Roma, c'è da blindare il gruppo dei punti fermi, Dybala, Pellegrini, Celik.
1: Beh sì, sono giocatori che hanno fatto benissimo e secondo me fa bene Gasperini, perché a puntare su questi ragazzi che hanno dimostrato di essere giocatori da Roma assolutamente, soprattutto Dybala, stiamo parlando comunque di giocatori che per molti possono essere un lusso. D'altronde oramai Gasperini deciderà tutto, ha preso in mano il mercato lui, è un Gasperini alla Ferguson e quindi se ritiene che questi giocatori debbano rimanere è perché entrano nel progetto, ma al di là di questo stiamo parlando di giocatori forti.
0: Obiettivo Greenwood per i giallorossi a 40 milioni alla fine, secondo te l'operazione si può fare? Che cosa pensi in generale di questo affare?
1: Beh, chiaramente è giusto che vadano a prendere un attaccante per il semplice fatto che l'anno scorso comunque fortunatamente a gennaio è arrivato Malen, però è stato il tallone d'Achille della Roma e chiaramente 40 milioni soltanti, però ci sono anche da dar via due giocatori, Ferguson e Dobrik, e quindi secondo me da lì potranno ricavare i soldi per poter operare sul mercato.
0: Il Napoli di Allegri invece, come te lo immagini?
1: Non lo so, e chiaramente l'ossatura io credo che rimarrà quella degli ultimi 2 anni, di una squadra che comunque ha vinto. E Allegri, vuoi o non vuoi, è un allenatore vincente, lasciamo stare l'ultimo anno col Milan, che praticamente si è suicidato, la squadra si è suicidata all'ultima giornata, e chiaramente troverà una squadra già pronta, ecco, con giocatori veramente di valore.
0: E invece, parlando di Conte, che futuro ti immagini per lui? Perché si è parlato, si continua a parlare della nazionale, però per quanto riguarda il nuovo CT, sembra sempre più forte la candidatura di Mancini.
1: Beh, sì, stando alla stampa, sì, però chiaramente Antonio è un allenatore di squadre top, quindi una volta sistemate, soprattutto in Italia, chiaramente rimane solo la nazionale, però se non dovesse andare in nazionale, chiaramente aspetterà, si prenderà almeno inizialmente una piccola pausa, però poi sicuramente appena salterà una panchina di una squadra top, non farà fatica a trovare squadra, ecco.
0: Tornando al Napoli, secondo te comunque potrà essere competitivo per lo scudetto, per lottarsela fino alla fine, per guadagnarsi di nuovo il titolo di campione d'Italia, lottarsela fino alla fine insieme all'Inter, che in questo momento insomma parte con i favori del pronostico?
1: Beh, sì, anche perché la squadra, ripeto, è quella quasi quella dell'anno scorso, sicuramente verrà anche rinforzata. Non dimentichiamo che il Napoli è arrivato secondo, però ha passato mesi praticamente con gli uomini contati, con 6-7 titolari inamovibili nello scacchiere di Conte e infortunati. Quindi, se non fosse successo questo, se la sarebbero giocata fino all'ultima giornata, secondo me.
0: Parliamo del tuo Lecce e l'addio di Corvino. Te l'aspettavi che alla fine salutasse il club salentino?
1: Beh, chiaramente speravo di no, però lì parliamo anche di una questione anche anagrafica. Il direttore è anche un po' stanco, no? Per certi versi. Però non lo so, non sono convinto al 1000 per 1000 che vada via, non lo so. Stando alle sue dichiarazioni, sì, però io ho sempre quel piccolo dubbio.
0: Io sono
1: Chiaramente
0: convinto
1: sono valutazioni.
0: che non abbia ancora terminato la sua carriera, magari si prenderà una piccola pausa
1: Una piccola pausa,
0: e poi
1: sì.
0: secondo me vuole riprendere perché dentro di sé ha ancora voglia di lasciare il segno.
1: Sì, ma perché caratterialmente è così. Io mi auguro di cuore che sia una piccola pausa di riflessione, ecco, e che possa ritornare, perché comunque la maggior parte dei meriti, è inutile nasconderlo, vanno in questi anni a Lecce, vanno a lui che è riuscito sempre ad allestire una squadra forte e soprattutto creare delle plusvalenze incredibili. Compri a uno e poi ha venduto a 10, 100, quindi lì stiamo parlando di una vecchia volpe e uno del mestiere.
0: Ecco, e comunque per il post Corvino Sogliano, come lo vedresti, potrebbe essere la soluzione giusta?
1: Sì, perché sono simili per certi versi, nel senso che Sciono è uno dei migliori direttori sportivi e negli ultimi anni è stato lì a Verona e è accaduta la stessa cosa che è accaduta a Lecce, quindi operano con pochissimi soldi e creano tante plusvalenze e riescono a trovare dei giocatori sconosciuti e per poi rivenderli a tanto. E sotto questo aspetto, ecco, ripeto, Sean è simile a Corvino, quindi se dovesse arrivare, ho i miei dubbi, credo, perché non credo che Verona si possa far scappare un direttore del genere. Però tutto può succedere e se dovesse arrivare a Lecce sarei contentissimo.
0: Senti, tornando alla nazionale, va elogiato comunque il lavoro di Silvio Baldini per le due partite in cui è stato chiamato a guidare gli azzurri, ha fatto delle scelte forti puntando sul gruppo dell'Under 21, è riuscito comunque a vincere queste due partite e in tanti tra i tifosi italiani vedrebbero anche di buon occhio la permanenza di Baldini sulla panchina della nazionale maggiore.
1: Beh, chiaramente perché comunque ha colpito, secondo me, anche sotto l'aspetto umano, perché è un allenatore atipico, no? Sotto certi aspetti. Non è il classico allenatore con le classiche dichiarazioni e tutto quanto. Baldini è un allenatore, una persona che nel mondo del calcio si vede raramente. E poi comunque è un ottimo allenatore, al di là delle due partite vinte con la nazionale. E non credo che rimarrà nella nazionale, almeno in quella maggiore, però è giusto che ritorni nel calcio che conti, perché oltre ad essere una bella persona, è anche un ottimo allenatore.
0: Nel frattempo l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, questo a testimonianza del fatto che i giovani italiani ci sono, i giovani sui quali puntare, serve però che poi nel momento in cui arrivano a 18-19 anni le squadre riescano a farli giocare, insomma, riescano a gettarli nella mischia, a puntare su di loro con una certa continuità per poterli vedere poi sbocciare.
1: Guarda, quale occasione migliore di questo periodo? Perché comunque a livello giovanile l'Italia è stata sempre una delle migliori. Chiaramente il problema era che quando arrivava a una certa età, 20 anni, 21 anni, si fa sempre fatica a metterli dentro, anche se sono giocatori, ragazzi validi. Bisogna avere, secondo me, più coraggio e buttarli nella mischia e farli iniziare a giocare anche non solo esclusivamente in Serie A, perché il calcio non è solamente Serie A. E bisogna cercare di farli fare esperienza anche in Lega Pro e in Serie B, perché solo così giocando possono migliorare e affacciarsi nel calcio che conta, che è quello della Serie A. Però io ripeto, sotto quell'aspetto l'Italia a livello giovanile è una delle più importanti.
0: Insomma, tu ne sai qualcosa anche perché hai fatto a lungo parte delle nazionali giovanili come allenatore, quindi insomma hai ben presente il valore dei giovani italiani di
1: Ma
0: questi anni.
1: guarda Lorenzo, per farti capire, quell'anno quando facemmo insieme a Chicco Ivani il Mondiale Under 20, in quella squadra c'erano giocatori, ti posso dire, Mandragora, c'era Barella, c'erano Orsolini, Favilli, Romagna, Pezzella, gente che poi comunque e tuttora gioca in Serie A e anche nella nazionale maggiore. Quindi questo vuol dire che se sei valido giochi, però molti di questi ragazzi hanno fatto anche esperienza, come ho detto prima, in categorie minori e per poi entrare nel mondo del calcio, nel top che è quello della Serie A.
0: Quindi insomma si torna al solito discorso, cercare di dare spazio a questi giovani, puntarci, magari non accantonarli dopo un errore, dopo un paio di errori, dopo una partita sbagliata, cercare magari di insistere e di non bruciarli.
1: Bravissimo Lorenzo, il problema del calcio d'Italia è che non abbiamo pazienza, perché sapete, negli altri paesi quando giocano i giovani anche al primo o al secondo errore comunque puntano e li fanno sempre comunque giocare, perché è normale che debbano sbagliare, soprattutto quando sono ragazzi. Invece da noi al primo e al secondo errore poi giocare ti ritorna difficile, ecco. Invece dobbiamo avere pazienza e comunque puntare anche quando magari le cose non vanno bene.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie Lorenzo, è sempre un piacere.
0: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, andiamo ad ascoltare le valutazioni, in particolare sul Milan, da parte di un grande ex rossonero come Filippo Galli, che ha parlato a margine del Festival del Calcio a Parma.
2: Sembra, e forse nemmeno sembra, di fare queste domande da 20 anni. Ti aspetti un'evoluzione, una ripartenza, un nuovo inizio del nostro calcio?
3: Ma io penso sempre positivo, è chiaro che non è semplice perché rimanere in un pensiero riduzionista tiene tutti in una condizione, in una situazione di comfort, la famosa comfort zone, no? Perché controllo, divido e controllo, separo e controllo, e quindi tenere tutto assieme è molto più difficile, richiede più responsabilità, anche più paure, e quindi quando poi una persona va nel timore, nella paura, perde questo controllo e non sempre riesce ad agire come vorrebbe, allora preferisce rimanere nel controllo.
4: Okay. Grazie. Posso aggiungere sulla situazione del Milan? Se
3: ma situazione complessa, come a proposito stavamo parlando di complessità, speriamo che si decidano il più in fretta possibile quello che è la governance alla fine, no? Chi sono le persone che avranno gli incarichi importanti, chi risponderà a chi e chi farà cosa, ecco, credo che sia a partire dall'amministratore delegato e in giù fino al tecnico e quindi di conseguenza ai giocatori.
0: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Samaden. Le sue considerazioni sul calcio giovanile.
5: Direttore, partiamo innanzitutto dalla soddisfazione per questa annata del settore giovanile dell'Atalanta e come le chiedo che tipo di bilancio ne trae a livello di club, insomma, per il lavoro che l'Atalanta porta avanti da tanti anni.
6: Ma sicuramente è una grandissima soddisfazione per tutti portare a casa un risultato e una vittoria come quella della Coppa Italia ed è un risultato come tutti quelli del settore giovanile che è frutto di un lavoro che parte da lontano, in primis di una proprietà e della famiglia Percassi che mette in condizione tutti noi di lavorare nella maniera migliore e poi di tante persone che magari poi non raccolgono la soddisfazione sul campo ma sono quelle che magari nell'ombra lavorano tutti i giorni e da anni per far crescere i giovani, quindi è bello anche ottenere dei risultati anche se non è l'obiettivo principale del lavoro di un settore giovanile, perché poi gratifica anche tutte le persone che magari per anni hanno contribuito alla crescita di bambini che poi diventano adolescenti, che poi diventano magari giocatori della primavera.
5: Ecco, in questo festival della Serie A lei ha parlato di tante cose che andrebbero cambiate. Io le parto da chiedere però perché all'Atalanta invece le cose sembrano funzionare, perché comunque l'Atalanta continua a portare giovani come per esempio Palestra, ma non solo, anche ad alto livello.
6: L'Atalanta è una proprietà illuminata, la famiglia Percassi, Luca che è un riferimento per tutti quotidiano, ha una tradizione, un DNA che da sempre avuto come obiettivo quello di far crescere i giovani, ha un ambiente, ha delle strutture pazzesche che sono secondo me simili a quelle dei maggiori club europei. Ecco, dico e lo tramuto nel problema del calcio italiano, l'Atalanta è un'isola felice, realmente un'isola felice dove ci sono le condizioni migliori per i ragazzi per crescere. Nello stesso tempo non dovrebbe essere un'isola felice, ma dovrebbe essere quello che tutti i club italiani offrono, a seconda ovviamente della categoria di appartenenza, ma che purtroppo invece è una cosa che non succede.
5: Servirebbe forse una rivoluzione al calcio italiano a partire anche dal settore giovanile. Le chiedo se la chiamasse il futuro presidente della federazione che sta per essere eletto e le chiedesse, ecco, che cosa potremmo cambiare, che cosa gli risponderebbe?
6: Ma io dico, quando le cose non funzionano bisogna avere la capacità innanzitutto di fare una fotografia dello stato attuale, quindi in qualsiasi situazione di emergenza, di disagio. Ho fatto l'esempio di un terremoto, ma noi stiamo vivendo effettivamente un momento, parlo di calcio italiano, non solo di giovani, che è simile a un terremoto, a uno tsunami. La prima cosa è fare uno stato, avere la consapevolezza di quello che si è, fare uno stato di fatto, fare una fotografia e poi cambiare, perché se le cose non funzionano bisogna cambiare. Io non ho la ricetta, credo che il cambiamento passi principalmente dalle persone, dalla competenza delle persone, di avere nei posti giusti, nei posti di comando, nei posti diciamo dirigenziali, manageriali, persone che sono competenti e hanno la capacità non solo di operare nel presente ma anche di disegnare il futuro. Quindi io la prima cosa che farei è investirei fortemente nelle persone, alle quali poi va lasciata indipendenza e autonomia per poter scrivere e disegnare su un foglio bianco, perché noi dobbiamo considerare che il nostro calcio è un foglio bianco. Se partiamo da questa consapevolezza abbiamo tutte le risorse per poter ripartire anche velocemente, ma se non si ha la consapevolezza e la volontà di fare una rivoluzione, probabilmente con piccoli cambiamenti ci saranno anche piccoli miglioramenti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno! Come la va? Come stas? How are you? Le je sais pas, rien ne va plus. Ma mi stavo trascrivendo le accuse di platinia infantino, diffamazione, traffico di influenze. Mancava solo i voti comprati, eravamo a posto. Infantino, il capo del mondo del calcio a 3 giorni dall'inizio del mondiale. Vabbè, ma interessa al mondo, in Italia non interessa. Iva, come stai? Come va a Torino? Che tempo fa?
5: Tempo bellissimo, sole, ieri super temporale, alberi abbattuti in giro per strada.
4: Ah, che peccato, attenzione, ci sono dei danni?
5: No.
4: Tu sei arrivato in radio, quindi tutto a posto.
5: No, io ho beccato il traffico perché la mia corsia era invasa da un albero.
4: E allora, ti dico tutto a posto? Sì, no, tutto a posto niente, ci sono gli alberi nelle corsie. Fate attenzione, o voi che state guidando nel torinese. Invece a Milano, sole splendido, silenzio. C'è un silenzio stamattina a Milano? Sai che la roba? Cioè, proprio lo fai a fette, ma un silenzio, ma la roba. Strano, perché ci sarebbero tante cose di cui parlare. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba del 9 giugno 2026 è solo mercato, interessa solo il mercato. Sulla Gazzetta dello Sport è Juve Diaz, via, l'ora dei colpi. Spalletti avrà l'attacco nuovo, tutto nuovo, tratta Brahim, vede Sorlo, intanto in porta il Dibu Martinez, apre la porta perché è l'estate delle aperture. In casa Milan Glesner vuole il Milan, no alla panchina del Feyenoord, ah, però aspetta il diavolo, un po' come Ragni, che però intanto non hanno né l'allenatore né il dirigente, almeno su di loro dovremmo essere in vantaggio per quanto riguarda il mercato, vediamo. Palestra già per il ritiro, l'Inter rilancia, 45. Allora, ve lo volete mettere in testa che l'Atalanta ha chiesto 53, sì o no? Oh, siete proprio gnocchi lì nel milanese, attenzione. L'Atalanta intanto pensa a Savona, e adesso c'è giunto il direttore sportivo e quindi vuol riportare Savona in Italia. Però quando era da noi Savona è stato lasciato andare. Eh? Operazione fantasia, torniamo alla Juve, come lì stringe... Per il norvegese Sorloth e vedrà il Real per Brahim Diaz. Con Ildiz e con Seisao Spalletti cerca una via nuova e vuole anche un po' di aria nuova. Via, cambiamo, vediamo i cambi. Dibu in porta, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso. Vabbè, la stessa difesa di prima. Locatelli, McKenny, stesso centrocampo. Con Seisao, Ildiz, stessi esterni. Diaz dietro a Sorloth, quindi 3 acquisti nuovi. Solo 3, Se ne era però di più. La Juve vuole smontare l'attacco come fosse un Dego, via Vlahovic, Openda, via David, dentro Diaz, dentro Sorlo, dentro Colomoni. Nostalgia Danilo, dice, quanto amore in bianconero, dice Danilo che sta per partire il suo ennesimo mondiale. Lui dice, io sono rimasto lì quando si vinceva, ma anche quando si perdeva, poi a un certo punto qualcuno lo ha voluto mandare via. Dal Belgio all'Asia, i test di Spalletti in giro per il mondo. Siete pronti alla grande estate bianconera? Il 13 luglio c'è il ritiro alla Continassa, ci si ritrova tutti. Un mesetto, Siamo al 9 luglio, ragazzi, un mesetto. Un mesetto e ci siamo, attenzione. Cioè, siamo al 9 giugno, dobbiamo arrivare. Inizia a fare un po' di confusione con le date. Tutti, ad eccezione dei sei nazionali, Bremer, Conceição, David, Comines, McKennie, Ildiz, gli altri partiranno subito una bella amichevole col Basilea, poi una bella amichevole con lo Standard Liegi, poi il Nizza che viene alla Continassa, e poi Palermo, Inter, Chelsea, in giro per il mondo. Corsa al portiere. Il Dibu Martinez apre, ma serve lo sconto, perché lui guadagna 7 milioni e allora la Juve sta lavorando per gli sconti. Gli sconti di inizio stagione. Ausilio intanto punge Ibrahimovic, Ausilio, il re delle plusvalenze. Per essere dirigenti bisogna aggiornarsi, bisogna aggiornarsi. Lukaku deluso, è sparito all'improvviso. Era rimasto deluso perché Zaghi non gli aveva fatto giocare la finale della Champions, allora è sparito, non tornava più, ma bastava parlarci, noi mettevamo tutto a posto. Ha ragione Ausilio, scusa Lukaku, non aveva già messo posto anche prima, vi ricordate? 20 milioni di prestito di Lukaku, 20 milioni la valutazione di Casadei, signor nessuno, a Chelsea. Si chiama plusvalenza, mica. C'è un silenzio a Milano sulle plusvalenze da quando la Juve è stata innocentata che è incredibile, ragazzi. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Bremer vicario De Zerbi c'è prova, attenzione. Il Tottenham si muove per il difensore brasiliano che vale 58 milioni e propone di inserire l'italiano nella trattativa, quanto valuta il Tottenham vicario? 20 milioni, 58 meno 20, 38, quindi avresti un portiere e 38 milioni da spendere. Perché poi continuiamo a dire Bremer, ma se va via Bremer dobbiamo comprare un difensore, cioè non ve lo volevo dire, con i soldi di Bremer si fa l'attaccante, sì ho capito, però poi mancherebbe un difensore, così credo. Dialoghi continui, avviati, anche per Udogi e David, perché club, il Tottenham e la Juve sono in ottimi rapporti. Dibu Martinez, prima scelta della Juve, e allora non è che ci propongono vicario, importa, ma lui guadagna 7 milioni a 33 anni, allora la Juve dice, ma perché non facciamo 4 anni di contratto a 5 milioni? Così guadagni 4, quello che avresti guadagnato in 3. Però 4 anni, 33, 34, 5, 3, vi arriva fino a 37 anni. Vabbè. Passi avanti per Sorlot. Così. Quagliarella caldeggia il ritorno di Collo, dice, però da solo non può bastare, ci vogliono tutte e due. L'amoroso Platini, Tutto Sport è l'unico a cui frega di sta roba di Platini, a me sembra una roba un po', no, non è importante, cioè denuncia Infantino per diffamazione e traffico di influenze, cioè un po' comprare i voti, io adesso vorrei dire, ma, o no? A 3 giorni dal Mondiale e una vicenda giudiziaria risalente al 2015, Platini va fino in fondo, non molla, e tutto il mondo ne sta parlando, da Parigi a New York, ma in Italia frega niente, sfrega più di Solé. Solé subito all'Inter, palestra, muro della Dea. Abate accetta il Toro, finalmente, nuovo incontro, il tecnico dice di sì, ma che fatica convincere Abate ad allenare il Toro. 2 anni di contratto, 800.000 euro più il bonus per un'eventuale qualificazione europea. Juric ha sperato fino all'ultimo, ma Petrachi non lo voleva più, così come da Versa. Aquilani. Allora, prossimo derby in panchina del Toro c'è Abate. Noi dovremmo avere Spalletti. Miretti tesoretto da 15 milioni, ci sono anche le cessioni, attenzione. E rispunta che sì, così buttiamolo lì. Un che sì non fa mai male, lo buttiamo lì, tipo il sale sulla minestra. Como, Verona e Fiorentina, la società temporeggia. Como, Verona e Fiorentina sono su Miretti, ma la Juve aspetta, vuole vederci chiaro. Intanto Cabal però è in partenza. Anche Gatti andrà via. Si scalda a Napoli. Caro Napoli, vuoi Gatti? 30 pippe. Non ho mica capito, non è che adesso. Sorlot alla Mandzukic. Beh, insomma, un po' la stessa roba, Così l'assalto Juve svolta. 44 gol in 107 presenze per Sorlot con l'Atletico Madrid. può agire a centro area, ma pure all'esterno, come fa in nazionale con Holland. In nazionale fa l'attaccante esterno perché c'è Holland, insomma, che è Holland, altrimenti farebbe la punta centrale. Che faccia il lavoro che faceva Mandzukic sull'esterno, la vedo un po' dura. Però, vabbè, passiamo anche questo. E con lui, Ildiz e Conceição sarebbero più liberi nell'uno contro uno. Ma attenzione, sui social il Vichingo scrive: aspettatevi novità sul mio futuro prima del mondiale. Si può chiudere già a fine settimana. Hai comprato l'ascione? L'hai comprato l'ascione?
5: Non ancora.
4: E il cappello da Vichingo?
5: Quello ce l'ho. Perché
4: ce l'hai?
5: Abbiamo fatto l'evento di Carnevale a Vinova, eravamo vestiti un po' da gladiatori, queste cose qua, vichinghi.
4: Ma cosa c'entra il vichingo con i gladiatori? Non c'entra niente.
5: Avevamo quel cappello con le corna.
4: Vabbè, non dico niente, vado avanti. Glisso, non dico niente. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, dai, forza. Cantiere Spalletti sul Corriere dello Sport Stadio, uella. Sornot più Colo, qua sono tutte e due già fatti. Il flop in Champions, l'addio di Vlahovic, una squadra da ricostruire. La Juve cambia faccia. Dibu in porta. Calma. Accordo col norvegese, Sorloth. Ora lo chiede l'Atletico Madrid. Manca sempre lo chiede l'Atletico Madrid. Piccolo dettaglio, eh? Muani lotta col PSG per liberarsi in prestito. Ciao, cominciamo col prestito di Colo Muani. Qui andiamo avanti due mesi. Il portiere argentino può lasciare l'Aston Villa, ha deciso. Però c'è sempre il nodo in calcio. Kalulu incedibile, parte la trattativa per il rinnovo, 49 partite su 50 ha fatto Kalulu. Come mai ne ha persa una? Cioè, è stato squalificato. Beh, giusto, ha messo le mani addosso a Bastoni, quindi giusto, si è preso una giornata di squalifica, vero? Però ho dimenticato, anzi, non ho ancora chiesto scusa a Kalulu, a Bastoni, per il danno che gli ha creato, perché insomma, a un certo punto bisognerebbe anche farlo, eh? Svolta Glasner, prenota il Milan, l'austriaco ha sciolto ogni riserva. Palestra in bilico. I parametri di Okri non aiutano l'Inter. 53 milioni vuole l'Atalanta. Marotta ha offerto 40. Marotta chiede alla proprietà uno sforzo ulteriore. Dai, fate uno sforzo per il povero Marotta. Non gli avete mai dato niente in questi anni. Roma. Greenwood sì. Mason si promette al club di Friedkin. Peccato che il Marsiglia chiede 55 milioni di euro. Braccio di ferro, perché braccio di ferro qua ci vuole un miracolo. Perché, ma la roba non è quella che deve fare 77 milioni, che sennò entro il 30 giugno è nei guai. Adesso può spendere 55 per Greenwood. E com'è che funziona bene? Corriere dello Sport! Corriere dello Sport! Sarebbe anche un'accusa di falso in bilancio e plusvalenze fittizie per la Roma ancora in corso, non è mica caduta. Dai, Corriere dello Sport, sveglia. Ogni tanto una notizia, diamola. Napoli, De Bruyne al centro del mondo, punto fermo con Max. È scaricato! Ma De Bruyne, il Corriere dello Sport aveva fatto 4 editoriali, l'aveva scaricato clamorosamente. Non si può permettere di farla l'allenatore o il dirigente del Napoli, a Conte doveva rispondergli in faccia. Ma ricordate, ancora adesso De Bruyne re del mondo, ma l'avevate scaricato! Da che spettacolo che siete! Grosso si prende le chiavi della Viola, nuovo allenatore della Fiorentina. Si prende anche Miretti? Io ho chiesto e non mi ha risposto, però io ho chiesto. Magari Fagioli Miretti ricompone la coppia. Cessioni Juve, David vale 30-35 milioni, bisogna trovare chi se lo compra. Open da un prestito con diritto di riscatto, qui è già più facile, se lo dai in prestito qualcuno trova. Super torneo degli Academy, ecco i 900 baby bianco-neri che si sfidano nella World Academy Cup della Juventus in giro per tutta la Val di Susa e Torino. Li hai visti i bimbi in girare lì intorno a Torino, quelli dell'Academy? Ci sono?
5: No. Io sono di Vinovo, faccio fatica a vederli a Torino.
4: Vabbè, ma se da Vinovo vai in radio, la radio è Torino, da Torino ci passi, no?
5: No, è no. Tutto l'opposto proprio.
4: Come l'opposto? La radio non è a Torino, scusa.
5: No, è a Grugliasco.
4: Grugliasco avrei...
5: È a confine hai visto con Gasperini? Torino. In confine.
4: Chi hai visto? Gasperini hai visto Grugliasco, che hai visto?
5: Lo so, ma penso di non vederlo.
4: Vabbè, non vedi mai nessuno, che tristezza.
5: Siamo nella zona fabbriche, in mezzo alle pannocchie.
4: Le fabbriche o le pannocchie, scusa? Una o l'altra, industria o agricoltura, cosa c'è lì?
5: C'è fieno, c'è un po' di fieno, c'è un po' di pannocchie, poi non so cosa c'è ancora, c'è un po' di tutto.
4: Vabbè ragazzi, state ad ascoltare Ive che sembra che stia Vabbè, non dico dove. Attenzione, super torneo delle Academy. Andiamo alle altre squadre, spolveratina di altre squadre. Dai, Lotito e Fabiani, ma anche Gattuso, che è il nuovo allenatore della Lazio. Bomber cercasi, rilancio su Ratkov, che non ha proprio reso. E piace Bierkebo, o Bierkebo, che dir si voglia. Esterno sinistro col vizio del gol. Quest'anno ne ha fatti 9. Chi è Bierkebo? Tedesco, mani sul Bologna, firma oggi, il Bologna è il nuovo allenatore e quindi parte il mercato. Occhio a Freuler. Accardi a Cagliari, il nuovo DS si mette al lavoro, occhio al mercato del Cagliari. DDR vuole, che non è la vecchia Tedeschia, ma è Daniele De Rossi, vuole il Faraone, il Genoa ha proposto un biennale El Shaarawy, vedremo se lui, ormai ex giocatore della Roma, accetterà. La lezione di Baldini, chiudiamo sul Corriere dello Sport con la nazionale. La lezione di Baldini, che ha vinto due amichevoli, nessuno di voi l'ha vista, però vabbè. Regole. Lavoro fisico, tattica, stile di vita, fatica, empatia. Silvio ha lasciato il suo segno. Peccato che nessuno l'abbia visto, flop di ascolto, però vabbè, lo insegno. Ha lasciato, che tristezza, partono i mondiali. Oggi abbiamo Torque per parlare di mercato, ma anche Camillo, che con Camillo apriamo il fantamondiale. Dai ragazzi, tutti pronti che almeno... facciamoci un giochino per farci passare sto mondiale, però se prima di giovedì noi facciamo sorlo, io tac, devo andare a comprare qualcosa di vichingo, me lo faccio arrivare, me lo prenoto già, no, se lo prenoto e poi non arriva cosa facciamo, una brutta figura, non mettiamo il carro davanti ai buoi, aspettiamo un attimo, stiamo tranquilli, chiudiamo tutto, via anche quello dello spostadio, sulle pagine sportive dei politici niente di che, anzi addirittura di calcio manco ne parlano più, ci sono solo gli altri sport, Sinner che va a San Raffaele un paio di giorni per farsi mettere a posto, o meglio, per capire cosa ha avuto. Sono degli approfondimenti strani intorno al malore di Sinner, ma vediamo la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita, a partire dall'ammiraglia, tuttojuve.com. In questo momento è follia Cambiaso. Il primo piano centrale, eccolo qua. Aspetta, se riesco ad aprirlo. È veramente... è una fatica tutte. Mamma mia, Ducarci tua. Follia Cambiaso, eccolo qui. Massimo Pavan, scatenato. L'ipotesi di una cessione di Cambiaso all'Inter divide i tifosi della Juve. Ma perché lo cediamo all'Inter? Il terzino resta uno dei pochi italiani di valore presenti in rosa. Guarda che indiscrezione che mi ha preso questa mattina Pavan. Tra le indiscrezioni di mercato che circolano nelle ultime settimane, una delle più discusse riguarda il possibile interesse dell'Inter per Cambiaso. Un'eventualità che qualora dovesse concretizzare, no, dai, sarebbe difficile comprendere per il mondo bianconero, ma infatti, uno dei pochi italiani su cui costruire il futuro, oddio, non è che abbia reso al massimo, è cambiato, se proprio la vogliamo dire tutta. Rafforzare una diretta concorrente sarebbe un rischio, su questo sono d'accordo con te, caro Max, vendiamolo all'estero, dico io. Uno scambio? Scambio con chi? Ma lasciamo stare. Se cessione deve essere, meglio guardare all'estero, il Premier League, certamente, fare anche un po' di soldi, magari 40, come no. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Il blocco nero su bianco, attenzione, è il punto di questo giorno soleggiato. Comolin non è un uomo solo al comando, però poco ci manca in questo momento qua. È un anno, uno solo, perché c'è un contratto di anni due, firmato prima della mancata Champions League, quindi attenzione che se Comolin non mi lavora bene va poi a scadenza anche lui. Il virgolettato del giorno... è questo qua. Platini, unico juventino ad andare fino in fondo alle sue battaglie politiche, denuncia Infantino. Categorie, si chiamano categorie. Lui va fino in fondo e denuncia. Qualcun altro no.

0: ci sono tutte queste telefonate di Miani, ha detto: no, no, ma Miani mica lavorava per il Milan, mica era un tesserato del Milan. Ragazzi, loro hanno provato anche questa strada, cioè a differenza nostra che ci siamo arresi, loro hanno fatto anche sta roba qua. Cioè Meani alle telefonate dove parla con Gagliani, parla con Collina, dice: no, hai sentito il dottore, poi parla con Gagliani, cosa faccio con i guardalini? Gagliani, spinga, spinga. E Gagliani dice: no, vabbè, ma mica era un tesserato del Milan, mica, che ne sappiamo di queste telefonate, mica lavorava per noi, lavorava per conto suo. Però loro hanno fatto anche sta roba qua. Loro hanno fatto anche sta roba qua. E noi di no, oddio, oddio, abbiamo fatto qualcosa di grave, mi rimetto alla clemenza della corte. Poi ci sono tutti i titoli delle plusvalenze meravigliosi, la stangata, Juve asfaltata, meno 10, meno 15. Poi quando esco le motivazioni, sono mica troppo convincenti, allora andiamo alla corte d'appello. Beh, ma altro giro, altra corsa, il saliscendi della Juve, una dimissione totale del CDA e alla fine di tutto è questo percorso e la cavalcata. Voi ve le siete dimenticati queste cose, ma io e Marco da Crema no, alla fine di tutta questa grandissima cavalcata, qual è stato l'ultimo titolo rosa di giornale dopo che avevano ammazzato la Juve sportivamente parlando, compresa l'esclusione dalle coppe? Eccolo qua, 14 giugno 2023, un decreto sui processi sportivi. Mai più casi Juve, penalizzazioni, le classifiche cambieranno soltanto una volta dopo l'ultimo grado di giudizio, mai più a campionato in corso, la presa in giro finale. Signore, signore, signore. Cosa facciamo? Andiamo? Sì, dai, fa caldo, ma andiamo. Andiamo su Calcio Finanza.
1: Un bel articolo in primo piano per te.
0: Stai molto calmo, sai? Stai molto tranquillo, ti vedo agitato. Attenzione, il debito del Manchester United, questo qua?
1: Sì.
0: Debito da oltre 350 milioni in scadenza, si studia il rifinanziamento. Ah! Il club inglese valuta il ricorso al mercato del private placement e potrebbe reperire risorse aggiuntive da destinare alle proprie esigenze operative e strategie. Ah! Ah, si può con un debito di 350 milioni. In Inghilterra si può. Mourinho ancora contro la Federcalcio turca. Ricorso alla Corte UE per violazione della libertà di espressione. Mourinho va alla Corte dell'Unione Europea e attacca i turchi. Oh, e qui tutti che vanno in fondo nelle varie corti. C'è solo uno che avrebbe il diritto di farlo, che è la Juve. E non ci va mai. Barcellona dal Camp Nou all'impianto polisportivo, la porta pronta a un nuovo finanziamento da 400 milioni. Ah, ma non era un altro super indebitato? Via, altri soldi da buttare dentro. Altro flop per la nazionale in TV, la sfida con la Grecia, la meno vista del 2023. Poro Baldini, ha portato tutti i suoi diktat, le sue regole, ha lasciato il segno, però non l'ha proprio visto nessuno, eh. Ma come mai? Erano tutti entusiasti delle amichevoli della nazionale. Con la Grecia share del 22%. No, 22% era Lussemburgo. Con la Grecia 16%. Tristezza. Che tristezza. Mamma mia.
1: È colpa della pirateria, ricordatelo.
0: Beh, certo, è colpa della pirateria. Ma noi dobbiamo fare i pirati con i dobloni o dobbiamo fare i vichinghi con gli ascioni? Qua ci dobbiamo decidere se stati.
1: I vichinghi.
0: Dobbiamo prendere la I vichinghi, i vichinghi. Fammi vedere oggi come sono le quotazioni. Aspetta un attimo, che ci mettiamo due secondi. Sta per partire il mondiale, almeno ci facciamo due risate. Allora, vediamo un po'. Mondiale 26. No, grazie. Aspetta che devo togliere tutti i limitatori qua, perché sai come funziona il computer, eh? Tu computer, tu casa, però alla fine ti chiede sempre un sacco di roba. Mondiali 26, eccoci qua. Allora, Mondiali 26. Oggi chi sono i favoriti? Sempre la Spagna. La Spagna è un mezzo punto più favorita rispetto alla Francia. Poi a due lunghezze c'è l'Inghilterra, a tre il Portogallo. A 4 il Brasile insieme all'Argentina, quindi Spagna e Francia, tipo che era prima di Formula 1. Allora, prima fila Spagna e Francia, seconda fila Inghilterra e Portogallo, terza fila Brasile e Argentina, quarta fila Germania e Olanda, quinta fila Belgio e Norvegia. Oh, 34, era 28 ieri, 34, la Norvegia sale, ragazzi. Sale la Norvegia. Ci facciamo un pensierino sulla Norvegia? Che dici?
1: Ci sto.
0: Yves, cosa facciamo? 34.

0: ci stai, devi metterla fresca, però se ci stai, attenzione. Io intanto mi porto avanti col lavoro e da buon vichingo sono già pronto a tifare la Norvegia. Piccolo stop per noi, tra poco siamo.
1: Rassegna stampa.
2: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna questa mattina a San Raffaele di Milano per ultimare i controlli cominciati ieri dopo le difficoltà riscontrate a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove punterà al bis. All'uscita dall'ospedale Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ci sarebbero preoccupazioni sul suo stato di salute. L'arrivo del numero uno al mondo del tennis era previsto da giorni. Queste visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo l'eliminazione a sorpresa dalla terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini e su Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata d'interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Intanto, in attesa dell'inizio dei mondiali, le altre nazionali si affrontano in test match utili per entrare in condizione. Entrambi reduci da 2 sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria, la Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord dell'Ille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Orange di Koeman superano invece 2-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta sul rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella corsa femminile, è il momento di spostare l'attenzione sul Giro d'Italia Next Gen. La corsa, riservata ai corridori under 23, è giunta all'edizione numero 49. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva all'Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1088 km, suddivisi in 8 tappe per una media di 136 km a frazione. I basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso di Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
1: Rassegna stramba.
5: Attenzione, super attenzione, la Juventus sui social giustamente sta dando ampio risalto ai nostri bimbi, anche un po' affaticanti, che ha faticato in nazionale, però poco altro, sono un po' in vacanza. Esordio con l'Italia per Giacomo Faticanti nel match con la Grecia, come ho capito, però 18 ore fa, siamo rimasti a 18 ore fa, me li hanno mandati un po' tutti in vacanza, eh? Intanto Kenan Illiz è il top Juventus player of the season by Football Exchange, più 62,02%, variazione in una sola stagione, praticamente come la borsa, e infatti c'è il simbolo della borsa, e basta, sì, voglia di stadium, non vediamo l'ora di tornare allo stadio. Sai, Yves, che secondo me, poi chiediamo a Camillo, ma mi sa che sta campagna abbonamenti di quest'estate secondo me non si muove come l'anno scorso. La mia impressione, però la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, guarda quanti siete anche oggi che mi date soddisfazione. Cristian da Lucca dice: come si sta Lucca? Caldo Lucca, Lucca è un bel centravanti, però per il Napoli. Il patteggiamento relativo ai conti e l'archivazione per quanto riguarda il bilancio sono cose ben distinte o no? Perdonami, non ho ben capito, grazie. Il patteggiamento relativo ai conti e l'archivazione per quanto riguarda... No, la Procura di Roma ha archiviato, quindi la Juve non va a processo, cioè la Juve, i dirigenti della Juve, perché poi la Juve mica era indagata, erano indagati i suoi dirigenti e l'operato che hanno fatto in società, evidentemente, però no, è stato archiviato, basta, Rienne va più, non se ne parla più, non c'è più niente, non si va da nessuna parte, non ci sarà nessun processo penale, così. Io me lo ricordo che ai tempi dissi: ragazzi, poi voglio vedere quando va al penale sta roba, perché lì ci sono dei tecnici, no? Perché qui chi ne fa il brillante su bilanci che non ne capisce niente. Là però, quando sei sul penale, devi prendere un tecnico a fare le robe. Allora, prima di iniziare il processo, l'hanno già archiviato. Per cui, basta. Marco da Borgo Filadelfia. Forse sarà il caldo senza mondiali, ma mi chiedevo, che fine ha fatto richiesta arbitri? Non trovo più un aggiornamento in rete da settimane, proprio come nel 2006. Bella domanda, Marco, perché non è che può finire così, no? Cioè, non è che può finire così, all'improvviso silenzio generale, come se non fosse mai successo nulla. Cioè, c'è un'accusa di frode in bilancio per il disegnatore, eh? O no? Quindi non può finire così, su questo siamo d'accordo, credo. Alberto da Roma. Una radio romana dice che la Roma può rinviare i paletti UEFA al 30 giugno 2027. Lo può fare anche la Juve? No, non lo può fare neanche la Roma, guarda. Non può fare anche la Roma, se per quello. La Juve è a posto? La Juve è a posto. Con l'uscita di Vlahovic, Kostic ed altri, è a posto. La Juve doveva fare delle cessioni a bilancio, quindi creare un vuoto a bilancio in positivo rispetto al negativo per i paletti del 7 meridione che deve andare a fare con la UEFA. In questo momento a posto, poi è chiaro, compro Sorloth, devo venderne uno, cioè deve fare una sorta di mercato a zero, ma in questo momento lo io a posto. Enrico Bianconerissimo dice: ma non sarebbe possibile avere due o tre profili giovani? Parlo del ruolo di difensori, da tenere e fare crescere poco alla volta. Perché quando la difesa juventina era italiana, vincevamo sia come club che come nazionale, Ricorda benissimo Enrico Bianconerissimo. Antonio da Napoli. Napoli AFA, Ieri ho letto un articolo su un intervento dell'avvocato a Feltra sulla questione bilanci Juve, ha asfaltato i nostri avvocati e chi ha voluto il patteggiamento. Ho capito, però non c'era bisogno dell'avvocato a Feltra, L'avevamo detto anche noi che bisognava combattere fino in fondo. I nostri avvocati hanno convinto Elkan che non c'era niente da fare, che ci avrebbero massacrato perché c'era la questione Superlega che se l'era legata al dito. Cosimo, lo dico io che il fair play finanziario lo rispettano solo le italiane, la masochista Juventus in primis. Post scriptum, Yves, la leggenda è particolarmente in forma oggi. Sei diventato una leggenda addirittura. Sei la leggenda della chat, Tib.
6: Mi rifiuto.
5: Eh no, fatti pagare da leggenda, scusa, vai a fare i tour nei club, come le leggende. Ciao da Luca, ciao Luca. Posso dire una cosa? Se li devono mangiare i vermi! Oh, si vede che ha avuto dei sogni notturni strani, Luca. Angelo, ma l'avvocato Feltra che problema ha? Il danno d'immagine la Juve se l'è fatto da solo? Che dice? Ma che dice l'avvocato Feltra? Ma che dice? Che vuole sto qua? Perché ce l'avete tutti con l'avvocato Feltra stamattina? Claudio Vicario dice anti-juventino acclarato, lasciamo perdere, ancora con la Feltra. Ma che ha fatto? Ma ha fatto un intervento qua? No. Non mi fa, non mi pare. Francesco da Ischia. Sorloth vuole la Juve e la Juve vuole Sorloth, però c'è un problema. Che problema c'è, Francesco? C'è Julian Alvarez che se ne vuole andare dall'Atletico per andare al Barcellona, e se si concretizzasse poi sarebbero senza attaccanti e quindi Sorloth non sarebbe facile da acquistare. Francesco, ma è un problema dell'Atletico, noi che ce frega, noi prima di giovedì chiudiamo Sorloth, sono problemi loro se poi un giorno andrà al Barcellona Alvarez, o Alvarez che dir si voglia, che me frega a me. Cesare da Milano dice: adesso che mi sei diventato influencer non organizzare una gita a Roccaraso, non mi farlo spiritoso, Cesare. Piero da Palermo: ma quale vicario? No! Il Dibu, un esperto, uno di carattere, Piero. Vabbè, infatti Spalletti vuole Dibu. Massimiliano da Roma: Bremer non ha fatto una stagione esaltante, ma deve essere un punto fermo da cui ripartire. Non possiamo privarci di quei pochi migliori giocatori che abbiamo. David possiamo venderlo a cuor leggero. Vicario resti pure dove è. Siete scatenati oggi sul mercato, anche Terry. Tra amici ci si aiuta sempre, da 53 milioni si arriverà a 45 senza problemi. Danilo sempre nel cuore. Perché insistere su Diaz se vuole rimanere al Real? Perché Spalletti vuole un trequartista, quindi sfumato Bernardo Silva, dovresti trovargliene un altro. Dovresti, se ci riesci. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno, Michele da Cosenza. I nomi che circolano sono buoni. Sarebbero al caso nostro, il problema però è piazzare i nostri esuberi che nessuno vuole. L'elenco è lungo, Minas, Miretti, Zegrova, Joao Mario, Cambiaso stesso. E poi bisognerà andare a cercare di convincere il portiere della Stone Villa che prende 7 milioni perché dovrebbe venire a guadagnarne di meno da noi. E soprattutto convincere il Paris Saint-Germain a darci Colomani nelle nostre condizioni. La vedo dura, è tutta una presa in giro.
5: Botta d'ottimismo, niente male, devo dire. Marco da Modena ieri non è riuscito purtroppo ad ascoltarci, allora vuol sapere, la Juve chi per essa può chiedere i danni dopo la soluzione plusvalenze? No, la Juve ha patteggiato, pur senza colpa, ma ha patteggiato, quindi se patteggi, fine di qualsiasi tipo di richiesta futura. Blank, scrive Luke, Diego, Felipe Melo, eccetera. Giuntoli, Kopp, Douglas Luiz, Di Gregorio, eccetera. Comolli, Openda, Zegrova, eccetera. Minimo denun comunicatore, l'ingegnere Elkan Strano, che caso, quindi Luca anche questa mattina manda il suo messaggino d'amore all'ingegnere. Mentre Giacomo dalla provincia di Enna nella fattispecie è Nicosia, sento sempre gli stessi nomi per il mercato da anni, Colo che sì, unica novità Sorloth. Passerà un'estate così. Dopo l'addio di Vlahovic, in 48 ore doveva arrivare un attaccante, stessa cosa per Laporta, prendere subito De Gea costa poco e bravo. Scordiamoci Dibu, all'isola, eccetera. Cosa vuol dire all'isola, eccetera? Voi ogni tanto mi fate dei messaggi che li chiudete con delle robe che capite solo voi. Vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves, sempre Donato, sempre tifosissimo bianconero. Ma scusa Claudio, una domanda. Ma a te ti piace proprio sto Martinez come portiere? Cioè, a me mi è stato antipatico, oltre che nel manco tutto sto gran fenomeno. Io virerei su De Gea, esperienza, affidabilità, carisma. Quello, mi dice niente. Che ne pensi tu?
5: Dice niente. Manco sto fenomeno. Bravo, è bravo, però. No, anche a me non è che sta particolarmente simpatico, ma anche me frega. Non dobbiamo mica prendere i bravi ragazzi simpatici, non dobbiamo prendere le teste di. So, ha detto l'allenatore, ha detto che vuole le teste di, più testa di Martinez, se ne trovo poche in giro. Ma gli azionisti non potrebbero fare causa per danni? No, Daniel. Viking Juve dall'isola d'Elba dice: un vichingo per la Juve ben accetto. Se vuoi asce, spade, elmi, vichinghi, te li do io. Mi garba collezionare armi bianche. No, vabbè, ma io voglio prendere roba di plastica, mica roba vera. Andiamo in giro armati, cos'è? Che è? Mariano scrive: sarebbe il caso di fare un intervento oggi dai due in bianconero. Perché? Perché loro continuano a sostenere e a dire a chi li segue che questa archiviazione non ha nulla a che fare con quello per cui la Juve è stata condannata dalla giustizia sportiva. Sostengono che questo è un altro filone di quella indagine, mentre per il filone per cui la Juve è stata condannata a 10 punti in campionato e a patteggiare per la manovra stipendi riguardava il bilancio precedente, bisognerebbe fare un po' di chiarezza, altrimenti anche i tifosi della Juve vanno in confusione. Mariano, che ti devo dire? Io ti informo per quello che spiegano a me, poi io non è che posso veramente stare acceso per tutti. Gianni da Brindisi scrive: scusa l'ignoranza, ma quindi 10 punti la mancata Champions con i relativi milioni persi ce li hanno tolti inutilmente, nessuno paga? Se fosse così posso dire che sono una massa di banditi. No, banditi no, però. Gian da Pisa dice: riguardo all'archiviazione siete scatenati, sulle plusvalenze è solo la ciliegina su una torta amarissima, ormai avariata per conto mio, e spero lo facciano in molte. È il momento di fare una protesta pesante nei confronti della città finché non tornerà Agnelli, finché non si cambierà questa federazione italiana. Io e la Juve non darò più un centesimo. I discorsi di calcio non mi interessano più da anni. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, sono Cesare di Milano. Allora, mando oggi questo messaggio perché Cesare, credo ci sia Davide Torchia, giusto? E sì. Riguardo la nazionale, sono contento di Baldini che abbia vinto, vuole portare moralità, puntare sui giovani, sui valori, tutto bello, perfetto. Però ci sono due cose che non mi sono tornate sul discorso che ha fatto all'inizio. La prima è quando dice che è un giovane, anche in amichevole, deve sentire l'orgoglio di indossare la maglia della nazionale, perché è diverso. Faccio presente che anche con una squadra di club, no? Tipo la Juve, per non sbagliare, un giovane dovrebbe sentire l'onore, l'orgoglio di indossare quella maglia al di là delle competizioni ufficiali. L'altra cosa è quando dà la colpa solamente ai dirigenti, che lui chiama le stofanti. Io faccio presente che insomma, un dirigente, ora che lo faccia con mezzi leciti, morali, non morali, quello che è, non mi interessa, comunque persegue l'interesse della propria squadra. La nazionale invece è l'interesse pubblico, e l'interesse pubblico non è la somma di tanti interessi privati, è proprio un'altra cosa. E qui lui, come se cercasse un po' di smarcare la FIGC dalle proprie responsabilità, che è invece proprio l'organo di governo che dovrebbe sovrintendere al movimento calcio, farlo sviluppare al meglio, giovani compresi. Per cui il suo discorso bello, moralizzatore, rischia un po' di scivolare, come dire, nel qualunquismo. Ecco, tutti rubano, magna magna, tutti corrotti, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Comunque, vabbè, forza la nazionale, forza Baldini, spero che vinca tutte le partite. Va bene, ciao e buona giornata.
5: Ciao e buona giornata anche a te. Vado a recuperare un articolo terzo dal punto di vista di bilanci e manovre stipendi. Si è chiuso un capitolo di Prisma. Prisma è l'inchiesta penale che ha portato poi le carte al procuratore sportivo, che con quelle carte ci ha accusato di plusvalenze e manovre stipendi. La Juve sulle plusvalenze alla fine ha pagato quello che sapete, sulle manovre stipendi è andata a patteggiare, perché ha detto: se questo è l'inizio, figuriamoci la fine. Ma Prisma riguarda tutto, e se Prisma viene archiviato vuol dire che quelle robe lì dal punto di vista sportivo non andavano affrontate, visto che in genere per le altre squadre funziona così. Il GIP del Tribunale di Roma ha infatti disposto la chiusura delle indagini sul bilancio della Juve risalente al 30 giunio 22. A comunicarlo è stata la Juve. Il lavoro di investigazione ha messo sotto la lente di ingrandimento le plusvalenze da operazioni incrociate e le cosiddette manovre stipendi, quindi plusvalenze e manovre stipendi, a loro volta protagoniste dell'inchiesta Prisma e degli accertamenti della Consob. quindi la richiesta di non luogo a procedere è arrivata direttamente dai pubblici ministeri lo scorso 9 ottobre fino ad arrivare a quest'ultima decisione del GIP. È un altro duro colpo all'inchiesta e al sistema Prisma, che negli ultimi anni ha accompagnato i bianconeri tra le aule di tribunale, i procedimenti sportivi e le pesanti conseguenze sul campo. Ok? Fino ai meno 15, meno 10, fino all'esclusione dalle coppe. Questo è successo. Poi dopo sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, Bruno Cuneo. Grande Eve, i Vichinghi è bellissimo, ma speriamo che escano altre serie perché è veramente speciale. E Solo potrebbe essere uno di questi grandi Vichinghi, ci sta come stazza. Speriamo che sia anche che arrivi alla Juve, perché io ho paura. E come lì sembra che poi alla fine riusciamo a farci a perdere tutto quello che abbiamo costruito, perciò ho tanta paura. Per il resto il Dibus è a tutte le dita, secondo me potrebbe essere un buon acquisto.
5: Vicario a tutte non le dita, sa mica se tagliate.
10: Carattere secondo me per stare in porta, per comandare una difesa, che non abbiamo bisogno di gente che comandi, e questo mi sembra che non sia il tipo. Per il resto, se vediamo se escono gli abbonamenti, vediamo se hanno aumentato, cosa hanno fatto, spero proprio di no. Che dire, nessuno si muove, la Juve non protesta mai, non fa mai. Adesso sarebbe l'occasione per chiedere i danni, che i danni sono stati ingenti, ma invece non diciamo mai niente, fino alla fine.
5: Mica si è tagliate le dita di Bu Martinez, ha subito un leggero infortunio, adesso recupera. Facciamo la colletta per le dita di Dibu, certo, come no, andiamo al J-Medica. Enrico Darona dice: ma quale azione potrebbe intraprendere la società nei confronti della giustizia sportiva o FIGC? Non sono esperto in giurisprudenza, per cui non so se si possa aprire un procedimento contro Chine. Più probabile chiedere un risarcimento del doppio. No, non si può chiedere niente. La Juve ha chiuso questo capitolo, ragazzi. Ha chiuso. Siamo noi che rimaniamo incacchiati, ma la Juve ha chiuso. Cinzia dice: perché gli azionisti e i tifosi non possiamo fare ricorso? Perché no? Perché la Juve l'ha chiuso. È scesa a patti con tutto il mondo. Ha chiuso tutto. Antonio da Napoli. Oltre Martinez prenderei anche Jarry Mina del Cagliari come difensore. Jarry Mina sarà, perché Jarry? Voglio che ritorniamo alla squadra più antipatica della Serie A. Sì, però c'è un limite, Antonio. Io Jarry Mina anche no, eh. Perché mi dà proprio fastidio sensoriale, non so come dire. È una questione proprio di sentimento. Poi mi sta antipatico forte quello lì. Alessandro da Taormina dice: oh, poi si diventa giocatore della Juve. Alessandro da Taormina: bisogna chiudere per Sorlot e Colomuani, prendere Martinez. Cosa ne pensi di che sia parametro zero? Secondo te riuscirà a prendere un trequartista? Alla fine si prenderà una mezzala per un 4-3-3? Sono mica un indovino, e che ne so se alla fine riuscirà a prendere il trequartista una mezzala da 4-3-3. Siamo solo all'inizio del mercato, mi limito a osservare. Oggi, nonostante Diaz, per quello che so io, può restare a Madrid, c'è la Juve che ci prova. Poi il provarci, vediamo cosa porterà. William da Ivrea dice: parliamo sempre dell'attacco barra portiere, ma chi potremo prendere? La società sta pensando al centrocampo. Salutoni. E no, in questo momento no, devo dirti. Intanto c'è da sistemare l'attacco, perché non ce l'abbiamo. Perché Opendai, David, Spalletti non li considera, Vlahovic non c'è più, quindi c'è da sistemare l'attacco. Poi c'è da sistemare il portiere, perché ce l'abbiamo, ma è come se non ce l'avessimo. E poi però sono d'accordo con te, bisogna dare anche una sistematina al centrocampo, eh? Cecilia dice: la Juve è archiviata nel silenzio più totale, Platini che denuncia Infantino. Bravo Michel, bravo! Meno lui denuncia, lui. Sentiamo un cane da casa.
11: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Lignano. Claudio, se prendiamo Sorlot, a me piace come giocatore. Bella torre lì davanti, bella grossa, ci vuole. E poi un'altra cosa, Claudio, però io incomincerò la stagione nuova con un pochettino di, non so come chiamarlo, fastidio.
5: Muscolare?
11: Stanchezza. Sono un po' stufo, sinceramente. Perché alla fine gli ingiocabili, gli intoccabili, gli impuniti, non gli viene mai fatto niente, e chi paga è sempre la solita squadra. e sinceramente
5: tu dici sei un po' fiacco,
11: mi stanno facendo un po' disinnamorare di questo calcio. Io spero che giustizia sarà fatta, ma purtroppo non vedo all'orizzonte questo scenario.
5: Nemmeno io. Grazie anche a Lele, che è uno dei tantissimi iscritti al ruolo questa mattina. Mi spieghi come mai Malagò dovrebbe diventare presidente FIGC quando si sa che tra un mandato e l'altro devono passare 2 anni e lui è nemmeno da un anno che non è presidente CONI? Lele, perché hanno già trovato l'inghippo, si sono già aggiustati. Lele, Malagò sarà il prossimo presidente della FIGC, è una delle poche certezze di quest'estate. Allora, sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, sono Stefano. Cioè, volevo dire che alla fine anche la società che non fa niente, sempre silente, cioè, siamo colpevoli anche noi allora a questo punto, perché se succedono tutte queste cose non ci facciamo sentire, per me siamo parte anche noi del sistema alla fine.
5: Certo, mi hai ragione anche te.
12: Così, perché non si può far passare tutto, certo, tutto in cavalleria. Io spero che Andrea Agnelli con il 30 di giugno con la Corte Europea faccia qualcosa.
5: Grazie, grazie anche a te. Luigi da Manchester scrive: buongiorno, anzi dice good morning, e manda dei messaggi. Dice: aveva ragione Antonio Conte. C'è un grave aspetto inquietante e ricattatorio del patteggiamento che garantisce la conclusione pagando senza aver interamente accertato alcuna colpa. L'obiettivo della giustizia deve essere invece la verità. Ma è come, ragazzi, la giustizia sportiva è sta roba qua. È come quando c'era Farsopoli, che i carabinieri dicevano no, non ci interessa niente dell'Inter, ha qualcosa su Moggi. Cioè loro volevano che la gente dicesse un qualsiasi cosa, e quindi ne hanno fatte dire tante, che ingrandisse il sentimento contrario a Moggi, perché Moggi era stato individuato come il colpevole e bisognava prendere lui. Cioè non era una ricerca della verità, era una caccia verso il colpevole. Poi per il mercato, dice Luigi, Chiesa in prestito non mi dispiacerebbe, ma ci sono già 4 giocatori in quel ruolo, e allora perché dovremmo prendere Chiesa in prestito, anche se a te piacerebbe, quando abbiamo già 4 giocatori in quel ruolo? Simone D'Ancona si scusa per il messaggio di sfogo, ma no Simone, c'è problema. Ma perché il tifoso medio juventino non capisce che c'è differenza tra i sogni e la triste realtà? La Champions e quindi i relativi denari non ci sono, siamo sotto l'occhio dell'UEFA e quindi per acquistare devi vendere, magari vendere di più che per acquistare di meno è meglio. Questo è quello che non piace, sono gusti, in questo momento questa squadra non si può permettere, non ho capito niente alla fine. Simone, se vedo bene è chiuso, non si dice niente. Ma perché fate le chiusure che non si capisce niente? Perché Iva fanno questa cosa? Perché? Tu che sei l'idolo e la leggenda della chat.
13: Non lo so.
5: Perché?
13: Non lo so.
5: Ma tu sei l'idolo, sei la leggenda, devi sapere tutto.
13: No, capisco un po', diciamo, l'umore non è proprio il massimo comunque.
5: L'umore non è bello, l'umore non è bello ed è un po' litigarello.
13: Anche allora amici che conosco, juventinissimo, che vanno allo stadio la mattina alla sera, sono tutti così.
5: Come vanno allo stadio dalla mattina alla sera? Cosa fa tutti i giorni allo stadio?
13: Ma sì, diciamo che vanno sempre, non si perdono una partita, nemmeno qualunque cosa che faccia la Juve sono sempre là.
5: Ma no. Ma non dalla mattina alla sera lo stadio.
13: No, vanno al centro commerciale.
5: Ho capito perché sei l'idolo della chat. Sei uguale alla chat. Facciamo così, dai, piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
1: Rassegna stramba. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero
1: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
5: Guarda che belli, tutti i bambini allo stadio che fanno l'esultanza, quella che io non so fare con la stella di Ildiz. Parla tu Ueà, ma non il giocatore, il papà, George Ueà. Milan e Juve fuori dalla Champions, i successi derivano da un lungo processo, attenzione. Serve un sistema che faccia crescere, certi successi non nascono in un giorno, ma derivano da un lungo processo. La fiducia è alla base di tutto. Incoraggiate i vostri ragazzi, accompagnateli. È quello che ho cercato di fare con mio figlio Timothy Ueà. Prima di entrare nel settore giovanile del PSG è stato per anni al Goce, qui a New York. Poi sono arrivati i grandi club. Per emergere occorre avere più di una chance. Questa è una generazione di calciatori e ragazzi che può avere una mentalità diversa. Gli manca Timothy Ueà, Timmy, come lo chiamava Motta, Timmy? Gli manca Timmy? Vi manca Motta che chiamava per nome tutti i calciatori? Ma poi questa cosa non me la sono mai spiegata. Ma Motta, che aveva tutto tranne che l'empatia con i giocatori, perché li chiamava per nome? Avrebbe dovuto dargli del lei, del voi. Anzi, avrebbe dovuto dargli del voi, attenzione. Mirko sulla nostra chat dice: come fa ad esserci fermento tra i tifosi? Negli ultimi anni sappiamo come sono andate le cose, ormai non c'è fiducia in comune lì, dopo il mercato della scorsa estate e la riparazione di gennaio. Come possiamo essere fiduciosi? Inoltre non ci sono soldi, quindi tutti si aspettano un mercato senza troppa ambizione. Non scalda Sorlot. Sorlot non scalda. E per forza è norvegese, è freddo, come fa a scaldare? Se abbiamo talmente bisogno di vendere, scrive Alberto, possiamo sacrificare con Seisao. Anche se salta l'uomo, alla fine resta molto fumoso. Se ne può ricavare almeno 40 milioni. No, con Seisao sono 60, se non sta qua, non scherziamo. E allora Marcello dice: l'anno prossimo è l'anno zero. Penso da Messina, scusa, ma con i costi di Sorlot e Colomuani non riusciremo ad acquistare, che ne so, il solo Osimhen? Meglio uno buono che due sufficienti. Enzo, io lo dico tutti i giorni, però sta roba non vuole, non so perché non vuol passare sta cosa. Enzo, il Galatasaray l'ha pagato un centello Osimhen e non lo vende a meno, quindi già c'è il costo del cartellino. Poi Osimhen guadagna 15 milioni di stipendio. È impossibile che la Juve prenda Osimhen. Sentiamo un vocale da casa.
14: Claudio, buongiorno. Raffaele, ma una domanda, perdona l'ignoranza, ma dico, ma questo Kine che ha praticamente ha fatto un danno allucinante, no? A noi col discorso.
5: Non ce lo sapevamo.
14: Accuse gravissime, cioè, insomma, tutto lo sappiamo. Dico, ma dopo una sentenza del genere non ci dovrebbe essere o dona dimissioni o viene mandato via, cioè, perché ha fatto una cosa, cioè in una qualsiasi altra nazione, così viene il giorno dopo, viene preso e mandato via.
5: Ma scusa, stavo riflettendo su una cosa che avrebbe bisogno di un approfondimento di quelli notturni, quando c'è più freschezza nell'aria. Rocco scrive: io affiancherei al norvegese Scamacca, costa una cifra, poi non riprenderei Colo perché costa tanto, costa di più Scamacca. A centrocampo al momento non sembra la priorità, ma c'è anche lì un casino, quei calciatori che ritornano. E se la soluzione al Dibu fosse Douglas Luiz? Ah, tu dici gli diamo Douglas Luiz e gli diciamo vabbè, voi dateci Dibu. Ma mi sa che la Stonvilla non ci sente su quella cosa. Matteo, del Club Zebrati dice: Mourinho vuole inserirsi per Bernardo Silva, sarebbe buono per noi, Diaz avrebbe meno spazio. Quello è vero. Maurizio da Parma, ma una riflessione, ma con Malagò avremo ancora tutti contro? Certo, Maurizio, è ovvio. Sentiamo vocale da casa.
15: Alessio da Pollate, ciao. Ieri, niente, ciao. Avevo espresso in un'altra trasmissione, ieri pomeriggio, il mio pensiero per la quale dicevo che praticamente la Juve era riuscita a arrivare o quasi al livello delle principali squadre europee. Solo che ogni volta che ci avviciniamo, in un modo o in un altro, ci stangano. Si inventano qualcosa per tenerci giù, per non farci prendere il volo, diciamo, no? Anche perché se no saremmo irrecuperabili per altre squadre, evidentemente in Italia. Quindi si coalizzano e ci bastonano. Mi sono sentito rispondere che a me non piace il vittimismo. Allora, volevo dire, a me non sembra vittimismo il mio, a me sembra che siamo delle vittime conclamate davanti a dei fatti di una giustizia sportiva letteralmente abominevole, ormai si può definire solo così.
5: Su questo come si fa a non darti ragione? Piero da Palermo dice: la Juve ha chiuso giusto e qua ci siamo. Ma Agnelli, Paratici specialmente, arriva bene che c'era Marotta, che neanche è stato citato, non possono chiedere i danni a denunciare chi. Piero, scrivimi bene i messaggi, perché ci sono tanti di quegli errori che mi imbestialisco. Davide Torchia?
16: Buongiorno.
5: Buongiorno, ben mica alzato. Tanto. Ben alzato, dalle 5 che sono sveglio io.
16: Appunto, ben alzato.
5: Come stai? Sei in vacanza?
16: No, sto partendo, devo andare a Roma. A questo punto a prendere una benedizione papale. Per tutti, sì. Vi associo tutti quanti. No, sto scherzando, scusate.
5: Che cosa deve fare a Roma? Che affari fai a Roma? Dai, dacci uno scoop.
16: Detto. No, te l'ho detto.
5: Ah, vai veramente dal Papa, vai?
16: No. Si è rifiutato categoricamente, perché ha detto che sono irrecuperabile sotto quel punto di vista.
5: Non c'è niente da fare, sei una causa persa in partenza.
16: Ho praticato per troppi anni cattivi, ho detto che ormai si è insinuato.
5: Troppi anni nel mondo del calcio, vabbè, ma se ha ricevuto l'Inter potrebbe ricevere anche te. Ho fatto la battuta. Davide, senti, fa caldo, il popolo è insoddisfatto, però il mercato sta iniziando adesso, dai, inizia. Però scusa, giovedì iniziano i mondiali, cioè vedo che Sorloth scrive sui suoi social, no, una notizia prima dei mondiali, vedo che tutti mi rassicurano sul fatto che la Juve chiude prima dei mondiali, cioè cosa vuol dire? Che se poi iniziano i mondiali è un problema?
16: Non ho capito perché dovrebbe essere un problema, scusa.
5: Magari sei solo, fa la prima partita, fa due gol e l'Atletico, allora, dice adesso vale 40.
16: Sì, ho capito bene. Allora, è un argomento giustamente che incide. I mondiali incidono sempre sul mercato, in maniera spesso spesso costosa. E mi spiego meglio, faccio dei piccoli esempi. Un club ha un calciatore che sta negoziando un rinnovo contrattuale, va ai mondiali, fa due gol, il rinnovo contrattuale diventa molto più arduo perché ci vogliono più soldi. Un giocatore che devo riprendere, che costa tot, va ai mondiali, fa due gol e aumentano i prezzi. Questo è, e magari ha un giocatore che è bravo e ha una clausola rescissoria o risolutiva da tot euro che ti sembrava un prezzo molto ragionevole, fa un esplat clamoroso nei mondiali e avresti potuto prendere un po' di più. Questi sono i bonus malus, però il mondiale sposta molto, perché ci sono molti club che si fanno prendere dall'entusiasmo della prestazione del mondiale anche per questioni di immagine internazionale. Prendere la stella del mondiale dà un effetto, cioè squadre come Real Madrid spesso hanno preso una stella del mondiale anche se non avevano molto bisogno in quel ruolo, almeno precedentemente hanno fatto così, perché in quel momento dava impatto che la squadra che si ritiene più titolata al mondo compra un giocatore che in quel momento è più sugli scudi rispetto agli altri. Questo può succedere, però sposta, il mondiale sposta molto.
5: Però scusa, vale anche per noi. Se io ho, certo. Che ne so, con Mainz alla prima partita dell'Olanda e fa due gol su punizione, lo vede il mondo.
16: Pensa che ho sentito un video di un analista, non di calcio, che dicono che ha azzeccato le ultime tre vittorie dei mondiali, no? E quest'anno ha fatto la previsione che vincerà l'Olanda. Allora lo prendo con una battuta, perché non so se questo signore abbia ragione in eterno. Se dovesse succedere questo, sicuramente la Juventus dovesse cedere il giocatore, guadagnerà molto di più di quello che era previsto.
5: Non mi dire queste cose, scusa, io mi sono svegliato norvegese stamattina, devo andarmi a vedere gli amici Holland.
16: Quello che dice il grande analista, che hanno detto in tutti i tre mondiali l'ha azzeccato tutte e tre. Non è che ha detto una squadrettina piccola, però stavolta con l'Olanda, che è una squadra forte, però si è un po' sbilanciato, perché in genere non viene
5: detto. Secondo te io il grande analista, io il grande analista non lo ascolto, fammi vedere, allora vediamo un po'. Quotata 21 l'Olanda, non male, non male. E perché dovrebbe vincere l'Olanda? Chi c'ha di così forte l'Olanda, scusa?
16: L'Olanda ma è il fatto che l'Olanda
5: ma no,
16: è
5: vabbè.
16: Olandese.
5: Vabbè, ma rispetto a Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, ma, Argentina...
16: Ma detto l'analista per smorzare i doni e farci una... Cioè, una
5: risata.
16: Poi può darsi che sono molto curioso di vedere. Adesso vedrò con grande curiosità di più l'Olanda, perché voglio dire che questo signore dopo il terzo mondiale se che anche il quarto. Perché fa tutti dei calcoli particolari sullo stato economico dello Stato, che per me non c'entra assolutamente nulla, però sai, io sono uno che viene dal marciapiede.
5: Gli algoritmi, gli algoritmi.
16: No, no, io vengo che gli attaccanti fanno gol e i portieri parano. Quello è il mio motto.
5: Senti, scusa, a proposito, bravo, tu capiti a fagiolo, caro il mio Davide Torchi, tu hai fatto il portiere. Qui c'è grande discussione stamattina. Tra Vicario, che potrebbe essere dentro, no, un affare con il Tottenham, dove si dice, dove il Tottenham vorrebbe prendere Bremer, allora dice, beh, costa un po' tanto Bremer, magari ti picchio dentro Vicario, e il Dibu Martinez, che però guadagna tanto di ingaggio, ma potrebbe essere spalmato in 4 anni, però la gente dice, sì, il Dibu però è antipatico, però è senza dita, vabbè, stamattina era fuori di tutto, Cioè questo è infortunato, dire senza dita, come se non avesse più le dita.
16: Posso dire la mia?
5: Di la tua si può.
16: Posso dire la mia?
5: Per
16: nazionalità, forza del calciatore e applicazione seria a un gruppo che deve rinforzarsi, spero anche molto, di nazionalità italiana, Vicario tutta la vita. Poi non faccio un discorso, uno costa 100, quello 5, quello 10, quelli sono tutti altri discorsi. Io dico a parità di tutto prendo Vicario senza ombra di dubbio.
5: Vedi? E invece qua sarà che costa di più, sarà che ha vinto il mondiale, sarà che è un po' pazzo, la gente spera di Dibu Martinez, vedi? E invece giustamente tu dici per rifare anche un po'. Beh, però posso dire, se la Juve prende Vicario e rinuncia a Di Gregorio, c'è un po' un mezzo fallimento sta operazione di Gregorio, no?
16: Sì, ma non è per Di Gregorio, assolutamente, però io dico sempre che se nel momento in cui arrivano a prendere una decisione del genere, vuol dire che logicamente non si può gettare la croce addosso a Di Gregorio, che non è responsabile sicuramente di quello che è successo quest'anno, però neanche si può dire ha fatto talmente bene che lo diamo via, no, si vede che in quel ruolo loro credono di inserire qualcosa per camminare meglio e non soppicare. Questo è negativo.
5: Questa figura mi piace. Luigi da Manchester propone una rubrica fissa che chiamerebbe Sottotorchia. Ti piace l'idea?
16: Lo ringrazio molto, però Sottotorchia, sì, c'è il titolo. Però l'aiuto da casa ci siamo troppo affezionati, ecco.
5: L'aiuto da casa ci siamo pensati, è migliore, anche perché Sottotorchia può essere interpretato in diverse maniere. Invece,
16: sì, una sorta di. Sembra che mi dia un titolo di un potere che non ho, però è carino.
5: È anche
16: molto,
5: un po' angosciante. È anche un po' angosciante. L'aiuto da casa è sempre meglio, visto che sei un esperto di mercato. Però scusa, siamo al 9 giugno. No, va bene che il mercato praticamente non è ancora iniziato, però in realtà. Non sta succedendo, a parte ovviamente parlarne, ma non sta succedendo nulla.
16: Ma sai perché siamo sempre le solite, le squadre che possono permettersi di organizzare ad aprile, a maggio essere pronti, a giugno andare su tutti i giocatori, non ci sono, oppure se sono, ma neanche le dita di una mano possono fare un giocatore così, non è che... E allora che cosa succede? Siccome poi innegabilmente devi vendere, quando devi vendere devi aspettare, perché c'è chi ti offre poco, chi aspetta, e si va a lunghi, e questo è il nostro problema, che non c'è l'organizzazione, ma non perché non l'abbiano i nostri dirigenti, ci sono dei tempi, io dico sempre, no, ai giocatori, se per il lavoro che faccio io, come mi preparo, le squadre che possono essere interessate a quello, a maggio, giugno, massimo finito. Però perché stai fino all'ultimo d'agosto? Perché quello gli piace e non lo vuole in prestito, quello col prestito però lo vorrebbe definitivo, ma però a 2 anni, dico 3 anni, allora vorrebbe 2 ne vorrebbe 4. Tutti fanno così e aspettano alla fine, perché poi alla fine sai che cosa succede? Purtroppo alla fine ci sono le grandi squadre che sono cariche di giocatori, e quello che tu non riusciresti mai a prendere una settimana di mercato, magari l'ultima settimana gli salta 2 trattative, e per non averlo, passatemi il termine, addosso fino a gennaio, te lo danno in prestito. Allora quello che tu non pensavi mai di poter prendere, lo arrivi a prendere. Allora ti conviene stare su quei tavoli ad aspettare. Tutti aspettiamo, tutti chiacchieriamo, una montagna di chiacchiere, di incontri, che non serve a fare niente, e poi in 2 giorni si fa un giocatore. E si aspetta. Una volta un agente straniero mi disse, ricordi, il nostro lavoro è quello che l'attesa è pagata più di tutti.
5: Avevo avuto questa impressione anch'io, però adesso che me la confermi diventa una certezza. Senti, no, spiegami una cosa, ci sono un sacco di domande che stanno arrivando. No, ma invece devi spiegare una cosa a me, perché io questa cosa non l'ho mai capita, la voglio capire. Allora, prendo Dibu Martinez perché è chiacchierato in questi giorni. No, si dice, Dibu Martinez guadagna 7 milioni, perfetto. La Juve ha un tetto di 6, ma vorrebbe non spingersi oltre 5, perfetto. Allora qual è l'idea? Invece che prendere in un contratto triennale 7 milioni, guarda, se vieni da noi io te ne do 5, più buono, però te li do in 4 anni. Così in 4 anni guadagni quello che prendi in 3. Ma io perché dovrei guadagnare in 4 anni quello che prendo in 3? Scusa, non ho mai capito.
16: No, allora, guadagnare in 4 anni quello che prendi in 3 è impossibile. Cioè, quello succede se un giocatore, che ne so, gioca 10 anni in una squadra, c'è un rapporto talmente particolare che dice... sto la bandiera qui, voglio chiudere la carriera qui, è inutile, mi metto d'accordo con la società, mi fanno un anno in più di contratto che comunque mi fa giocare un anno in più, e faccio 3 anni invece che 4, la mia carriera l'ho fatta, ho guadagnato tanto e tutto quello che ne segue, no? Questo ha un senso, ma prendere un giocatore da secco e va a fare il procuratore, immaginatevi me, vado lì e dico, allora il giocatore in 3 anni guadagna 3 milioni, e come dice, bene, allora guadagniamo 3 milioni però in 4, e dico, scusate, è che gioca un anno gratis? Cioè, non lo so, mi sembra una bella cosa, l'unica cosa che poter dire è dire, Dibu Martinez, se vuol dire quello che stiamo parlando, guadagni 6 milioni, te ne posso dar 5, però invece di farti 3 anni che già c'hai, te ne faccio 4. È una grossa certezza avere un anno in più, perché non sai tra 3 anni come sei messo, magari sei andato male, oppure le cose non sono andate benissimo, avere la certezza di 4 anni invece che 5, invece che 3, scalando 1 milione, quello è conveniente, va ragionato. Adesso ho fatto un calcolo così, però può essere recente, quello lo facciamo tutti ed è una cosa molto ragionevole.
5: Tu dici è un rischio, nel senso che io, come che sono Dibu Martinez, credo in me stesso.
16: Sì, come tante volte, perché poi passano gli anni e anche al giocatore gli direi, non lo sappiamo, anche se vai bene, se alla fine del terzo anno, che sei passato magari da 32 a 35, se a 36 riprenderesti i 6 milioni, magari se ne offro 3. Capito? Perciò è sempre conveniente per noi, ed è una cosa da prendere in grande considerazione se lo sconto non è troppo elevato. Ecco, quella è la trattativa brava che fa la gente, la società, di tenerla bilanciata oppure legarla a determinati cose. Magari dici, guarda, io l'ultimo anno vi faccio lo sconto e tutto quanto, però magari se l'ultimo anno ho fatto 30 presenze mi ridate una parte di quello che ho scalato negli anni precedenti, ecco, una cosa del genere. Quelle sono tutte formule che si possono fare, però di partenza dire a un giocatore, hai 3 anni di contratto a 1 milione, ti faccio 4 anni, no a 1 milione, ti faccio 4 anni a 3 milioni, cioè praticamente ha giocato un anno gratis e non vede come sia la convenienza, perché anche se aspetta alla fine del terzo anno e poi va in scadenza, chiunque gli dà 500.000 euro sempre vuole dare 500.000 euro in più, matematicamente mi sembra che ci siamo, non è difficile, giusto?
5: Infatti Felice l'ho arrivato anch'io, quindi mi sembrava una formula un po' strana. Vicario no, Vicario non sta Vicario non sta prendendo la chat, eh? C'è una serie di no. Era ai margini del Tottenham, non ha dimostrato per quello che doveva valere. La
16: Ragazzi,
5: chat è contro Vicario.
16: Ti dico la verità. Allora, partiamo da un presupposto. In questo caso, Juventus, siamo dall'altra parte della schermata. Stiamo prendendo il portiere più quotato del momento, che è il più bravo di tutti e che guadagna più tutti, che ha un campionato strepitoso. Risposta, no. Devi andare su quelli che sono forti e magari per una congiunzione o un'altra non hanno fatto benissimo. O magari vedi che intravedi o è troppo giovane o è un pochettino troppo vecchio, devi avere un margine di rischio in questo senso, perché non ti può permettere, ma non è una cattiveria, la verità, non ti può permettere di dire qual è stato quello che in Europa ha fatto meglio, questi tre, uno dei tre lo prendiamo noi, no, perché dopo lo devi pagare a 7 invece che 4, poi costa 60 invece che 30, e devi andare su quello, è quella la bravura. Perché se la Juve avesse fatto questi ultimi 10 anni, oppure mettiamo gli anni in cui ha prodotto vittorie in più, se vai a vedere, quanti giocatori sono venuti a zero, o che venivano a zero e che magari hanno un momento di difficoltà non li voleva nessuno, oppure che erano sconosciuti, è lì affondato, è quella la bravura. Prendere quelli che fanno 40 gol e giocano nel Real Madrid non è che è difficile, è solo questione di soldi.
5: Eh sì.
16: Ecco perché punterei vivamente, perché se Vicario, con tutto quello che si portava dietro, quest'anno il Tottenham era andato in Champions League, ha fatto il capitano, come faceva tutti gli anni, non lo prendi Vicario, non lo prendi. E non credo certo che Vicario, anche se quest'anno è stato fuori una partita, 3 partite, 5 partite, sia uno che ha dimenticato quello che ha fatto. No, lo so fare, e lo so fare bene, per me. Poi, se il discorso è diverso, ci si è capito, però... Se io devo andare a prendere uno che non ha fatto benissimo, cioè c'è stata qualche difficoltà, perché il Tottenham ha fatto difficoltà in tutti, giusto? È come se adesso va a prendere un giocatore della Juve, è arrivato sesta, non lo posso pagare come quando vinceva lo scudetto, no? Lo dovrò pagare un po' meno se mi metto sempre dall'altra parte della società acquirente, è normale, però io so che è andato bene e da me farà di più e non lo pago il prezzo di quando era in grandissimo auge. A fare. Ma se facciamo un esempio, Koopmeiners è un ottimo giocatore, alla Juve è andato bene, non voglio, però diciamo che non ha prodotto quella cosa che, per cui è stato comprato, no? In questo momento chi lo va a prendere sa che lo paga un prezzo forse minore, però dentro di sé deve sapere, essere convinta, più che sapere, essere convinta che ha un valore superiore al prezzo attuale, allora chiuda l'affare e lo prende. Se Koopmeiners aveva fatto 15 gol da centrocampista, era capitano, super titolare, adesso lo pagavi come uno del Manchester e allora non lo compro più, non me lo posso permettere.
5: Ah, no, è chiarissimo, devi assumerti il rischio, devi essere bravo ad assumerti un rischio e poi ad aver ragione.
16: Certo, vediamo, così. Come è stato per Vidal che non conosceva nessuno, come è stato per Pogba che era un ragazzino, veniva a parametro zero, sembra che andasse a giocare nella primavera, lo stesso Pirlo, penso a parametro zero, ci è voluto molto tempo ed era un giocatore, ma non è che è stato strappato alle squadre internazionali. La Juve quando l'ha preso sembrava, non dico una scommessa, Pirlo. Sì. Ed è stato un grandissimo affare, è stato fondamentale nei scudetti vinti e quello che ha fatto. Tanti giocatori sono stati così. Barzagli è costato 500.000 euro, voleva smettere di giocare, perché era diventato un disastro, un peso in Germania, è diventato uno dei difensori più forti d'Europa, cioè continuiamo a fare esempi, troviamo a Bizet, eh?
5: Sì, sì, no, ma per fortuna il calcio mercato è anche questa roba qua, quindi, e poi certo, c'è l'altro lato della bilancia, certezze che vai ad acquistare che non rendono, quindi purtroppo la Juve negli ultimi anni è stata più su certezze che vai ad acquistare che non rendono rispetto che rischi calcolati.
16: Diciamo che
5: ci hanno
16: fatto pagare tutti quelli fatti precedentemente.
5: Vabbè, mo siamo a pari, basta, adesso siamo a pari, pari e patto. Ripartiamo da zero, il famoso anno zero. Vuoi per caso rispondere anche a domande su Rugani? No, sta bene.
16: Sì, non c'è niente di male, è tutta la luce del sole.
5: Non so, ci sono novità? No.
16: No, novità, il calciatore è andato, lo sappiamo tutti, alla Fiorentina, perché in quel momento avevano bisogno, non è stata non è stata una richiesta nostra e neanche un'urgenza tecnica della Juventus. C'è stata questa opportunità, la Juventus innegabilmente in quel momento lì, che era molto abboccata a gennaio, non ha fatto un guadagno economico, ha fatto solamente un risparmio di stipendio, però la gente non ci rivedrà, ma tante volte 1 milione o 500 o 2 possono fare anche aiutare, non fanno la differenza.
5: Sai che questa è la cosa più difficile da spiegare. Come fai a spiegargli un tifoso che alla fine, per esempio a gennaio, fai un movimento per risparmiare 1 milione? Come fai a spiegarglielo?

0: tecnico per cui non che il giocatore non valesse di rimanere, perché l'avevano già contrattizzato per altri 2 anni, vuol dire che avevano fatto già una scelta, no? Positiva, se no non l'avrebbero fatto. Ma solamente che in quel momento non dovevano spendere soldi per sostituirlo, perché la rosa dei difensori sarebbe stata a posto, diciamo così, anche con un difensore meno. Ma questa è una cosa che, cioè, io dico delle robe che non sono né critiche né cosa, analizzo la realtà è
1: Sì,
0: stata
1: la realtà.
0: così. Non è che
1: La
0: c'è
1: realtà.
0: niente di male, sono cose che posso dire tranquillamente a chiunque,
1: La
0: perché questa è la
1: realtà
0: verità.
1: del calciomercato, la realtà del calciomercato. Ah, scusa, a proposito, come vedi Paratici alla Fiorentina?
0: Come vedo? Posso assicurare che ha un compito molto arduo, perché come nei casi, logicamente con le debite proporzioni, perché sono due squadre di livello diverso, la Fiorentina e la Juventus, però come la Juventus adesso hai fatto un campionato comunque un po' deficitario, non hai grandissimi nomi da vendere a soldi incredibili, e devi comunque rinforzare questa rosa che era stata già rinforzata, avevi già speso, non puoi spendere molto, devi portare giocatori bravi, compito arduo, perché devono essere molto bravi e molto anche fortunati tante volte, perché ti si incastra qualcosa che dipende, è indipendente dalle tue volontà manageriali. La Fiorentina con un livello diverso è nella stessa situazione, molto, molto, molto pericolosa, perché tutto l'ambiente pensa, arrivato Paratici, ora ci pensa Paratici, era bravino quando giocava, ma non credo che Paratici possa giocare. Il problema è che potrà fare quello che si può fare, non è che arriva da Paratici e Paratici gli mette mano in tasca e compra Haaland, no, cioè non riesce. Allora che cosa farà? Cercherà di aggiustare e mettere a posto questa squadra. Le aspettative, se dall'altra parte sono: abbiamo fatto un campionato, abbiamo rischiato di retrocedere, hanno fatto un miracolo, perché pensiamo che nelle prime 15 partite di campionato la Fiorentina non ne ha vinta una. Non è mai successo nella storia del calcio italiano che una squadra che non vince una partita nelle prime 15 non sia retrocessa. Questi sono fatti, perciò l'hanno fatta 3 partite alla fine, perciò vuol dire che alla fine nel male sono andati bene, no? Per dire, hanno salvato la pelle. Però se dall'altra parte c'è, no, guarda che siccome non è che in un giorno si può fare tutto, ci vorranno 2 o 3 mercati per vendere quello, per rimettere a posto, e speriamo in un anno o due di ritornare a certi livelli, è un conto. Se tutti aspettano che è arrivato Paratici e con 2 mesi la squadra da rischiare di retrocedere va in Europa, io sarei contentissimo, faccio tanti in bocca al lupo, ma diventa molto più difficile, perché poi il livello di quelle che vanno in Europa è diverso per ora.
1: Senti, vorrei chiudere con questa piccola provocazioncina della chat. Quando ti chiamano per nome, dice Davide, scusa Davide, ma se un giocatore va ai mondiali e non fa bene, si dimezza il prezzo?
0: Impossibile, del contratto impossibile. No, me lo dico perché è inutile che vi faccio tanti discorsi, ma ti pare che un giocatore che guadagna, so, 1 milione ai mondiali non fa benissimo, torna e dice: ragazzi, ho fatto male, datemi mezzo. Questo non succede mai. Certo non può pretendere, certo potrà essere rischiato di essere ceduto, certo se è intelligente, applicato, capisce, ha fatto, magari può, che ne so, allungare, spalmare un po' perché si sente un po' in debito, mettere magari determinati soldi sui premi, perché così fa recuperare un po' la società, ma cose che succedono raramente, purtroppo è questa la cosa. Infatti, quando dite la società, io le capisco, per la quota ammortamento fare i contratti lunghi. Però, e sono il primo da procuratore che facendo i contratti lunghi abbiamo tutti un margine di guadagno nel tempo migliore, no? Perciò faccio il tifo per questo. Però devo dire, scontro in realtà, siccome le società il problema è avere addosso giocatori con contratti lunghi e magari non sai a chi darli, dico sempre, vale più il rischio che, avendo un contratto corto, dopo quando viene devo dare tanti soldi in più, una cosa e quell'altra, o vale più il rischio che sei più libero dei giocatori? Perché le squadre non si vedono da quanti soldi hanno, anche però in gran parte dei momenti, non da quanti soldi tu hai nel cassetto, ma se tu entri in una squadra che ha 35 contratti, il più piccolo scade tra 2 anni, e ti devi muovere,

0: Non è facile. Se tu fai una squadra che ha 13 contratti, i direttori sportivi ridono, dormono sereni la notte. E invece, quando ce n'hai 35, come tutte le squadre del mondo, ce n'hanno anche 50-60, e ti metti lì e vedi che ci sono i giocatori che non te ne ricordi neanche più, ma ancora ce l'hai a busta paga, diventa molto difficile, perché quella è la cosa fondamentale. Non so se sono stato chiaro, ma penso che questo è
1: Assolutamente
0: lo stato.
1: sì. Chiudiamo con Marcello che dice: oh, quest'anno non si parla di Ancico, quindi niente, non sembra neanche estate. Se non mi scrivono Ancico sui giornali, che ci stiamo a fare? Che,
0: Sì.
1: ha fatto troppo bene nella sua squadra di club, se lo tengono Ancico,
0: Allora, io
1: Quello
0: non lo dico con grandissimo rispetto, no? Capisco anche il lavoro dei giornalisti, tutti quelli che mettono in giro determinate, potrebbe essere quello. Ricordatevi che quando il mercato ancora produce poco, chi parla di mercato deve comunque produrre. E allora riandare sul nome che era stato accostato l'anno prima o 6 mesi prima non è che fa mai male. Allora, quando li rinfili nel calderone, magari c'è un giocatore che un anno fa lo voleva Pinco Pallo, quest'anno magari hanno cambiato allenatore, idea, modulo, però l'anno scorso lo voleva, allora c'è di scrivere che lo vuole sempre quella squadra, perché scrivi una cosa incredibile. Ma
1: Sì.
0: questo dico non peggio, ne capisco che devono tutti i giorni, siccome non tutti i giorni succede qualcosa, qualcosa la devi fare. Allora, rinferire dei nomi che c'erano stati non fa mai male.
1: Bello però. Beh, scusa, questa
0: È
1: cosa no, ti
0: certo.
1: saluto su questa cosa che no, questa cosa è bellissima. Scusa, potremmo fare così allora. Ogni martedì quando io ti chiamo, tu mi inventi dei nomi, tanto che te frega. Tanto vale tutto.
0: Ah beh,
1: No?
0: certo. Ma se io
1: Tu mi
0: facessi
1: spari lì
0: io per una
1: 5-6 nomi e
0: questione
1: io inizio a dire: ah!
0: allora, io per una questione di serietà mia, no? Come tanti miei colleghi, almeno prima lo facevano, adesso non lo so, però facevano uscire che il loro giocatore c'era la Juve, l'Inter e il Milan. E io dico, vabbè, lì per lì ti fai un po' di pubblicità, allora quello che sta sotto Juve, Inter e Milan dice, oh, se lo vuole la Juve, allora sarà bravo, lo prendo anch'io, che mi sembra, bah, una roba da mercataro degli anni 60, però
1: Basso
0: vabbè,
1: livello.
0: lasciamo stare. Una cosa del genere. Poi dico, ragazzi, ma poi dove andare al giocatore? Il tuo giocatore dopo legge 3 volte sul giornale che lo vuole la Juve e poi gli dice no, ti vorrebbe, non voglio far nomi, la squadra di metà classifica. Quello ti guarda e dice come, ma non voleva la Juve? E tu che gli dici? No, è tutta una bugia che ho inventato io. Lui ti guarda e ti dice ma sei fuori, cioè, ma che fai? Capito? Ma se io sono pienamente cosciente che essendo un pochettino conosciuto da tanti anni di esperienza e venissi da voi tutti i martedì a tirare fuori 2 o 3 nomi più o meno plausibili, sicuramente ci sarebbero i siti che riportano che io ho detto questo e che qualcuno mi viene
1: Certo,
0: dietro, ma non lo faccio perché
1: certo.
0: sennò creiamo un bailam, poi ci sarà chi lo
1: Ma
0: fa,
1: no, ma
0: ma
1: certo,
0: io mi metto a fare
1: ma certo,
0: bombarolo per far vedere
1: ma
0: che so le
1: certo.
0: cose, sono
1: Era una
0: scretinate, ma
1: battuta,
0: io.
1: lo, ma certo. Lo faccio
0: No,
1: io,
0: no,
1: lo
0: lo so,
1: faccio
0: la
1: io, lo
0: tua era una
1: faccio io.
0: battuta, ma volevo spiegare quello che succede. Questo
1: Però
0: succede.
1: guarda che su queste cose qua, io una volta in televisione l'ho fatto l'esperimento, guarda che funziona. Cioè a un certo punto mi hanno detto: scusa, ma tu butta, inventa un nome, c'è cioè io in un parterre di gente specializzata sul mercato, ho di sana pianta buttato un nome che non c'entrava niente e mi sono venuti tutti dietro.
0: Hai
1: Tutti.
0: capito? No, forse che
1: Tutti.
0: c'è quelli, al di là dei ruoli, che non vogliono far figura di quello che dice, ma io non lo sapevo. Allora ti vengono dietro nel senso, ma io è una settimana che
1: Esatto,
0: lo so.
1: sì.
0: Perché non è
1: Facevano la
0: vero?
1: lotta a quello che sapeva più dell'altro, capito? No, io
0: Hai
1: l'avevo detto
0: capito?
1: nel 1948. Guarda che quella roba l'avevo tirata fuori io. È
0: Ma infatti
1: bellissimo, è
0: perché io
1: bellissimo.
0: vi ringrazio perché abbiamo per me, non dico per la gente che ci ascolta, ringrazio anche loro perché la nostra rubrica è differente, perché non chiamate il procuratore che viene a dire allenatore, guarda, arriva questo, quello va in Brasile, questo va in Germania,
1: Certo.
0: tutte queste cose qui, no? Che però una è vera, 9 non succederanno e tutto quanto, ma parliamo di calcio, l'applicazione di calcio al mercato, di quello che succede nella testa dei giocatori, nei contratti, nei trasferimenti e penso che noi questo facciamo. E vedo che insomma la
1: Esattamente.
0: gente un po' l'apprezzerà. Adesso non voglio fare una pubblicità a me, anche perché non aumento il mio bar, perché mi hanno detto che zero
1: No,
0: per zero fa sempre zero,
1: è l'anno
0: giusto?
1: zero, è l'anno zero, quindi
0: Se è
1: è l'anno
0: l'anno
1: zero, è
0: zero,
1: l'anno zero,
0: scusa,
1: è l'anno
0: se è
1: zero.
0: l'anno zero sarà zero per tutti, no? Capito? Non è
1: Esattamente.
0: per questo, è una cosa diversa, ecco perché va bene.
1: Grande Davide, grazie di esistere. Alla prossima, grazie Davide.
0: Grazie a tutti voi, un abbraccio forte.
2: Grande, grande Davide Torchia, come sempre. Siamo leggermente andati verso la pausa un po' lunga, quindi piccolo stop per noi, tra poco siamo pronti.
3: Rassegna Stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna questa mattina a San Raffaele di Milano per ultimare i controlli cominciati ieri dopo le difficoltà riscontrate a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove punterà al bis. All'uscita dall'ospedale Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ci sarebbero preoccupazioni sul suo stato di salute. L'arrivo del numero uno al mondo del tennis era previsto da giorni. Queste visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo l'eliminazione a sorpresa dalla terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini e su Flavio Cobolli, il nuovo numero 10 del mondo. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della Nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Intanto, in attesa dell'inizio dei mondiali, le altre nazionali si affrontano in test match utili per entrare in condizione. Entrambi reduci da 2 sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria, la Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord a Lille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Orange di Koeman superano invece 2-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta sul rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella corsa femminile, è il momento di spostare l'attenzione sul Giro d'Italia Next Gen. La corsa, riservata ai corridori under 23, è giunta all'edizione numero 49. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva all'Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1088 km, suddivisi in 8 tappe per una media di 136 km a frazione. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita ad almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Rassegna stampa.
2: Attenzione, i ragazzini di prima elementare salutano così gli juventini. Batti un 5 da pinguino, ok, sei uno juventino.
1: Perché da pinguino non da zebra? No?
2: Camillo De Michelis, ciao.
9: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Anche tu fai batti un 5 da pinguino, ok, sei uno juventino?
9: No, è una cosa nuova, l'ho appena scoperta.
1: Sai che IVA è una fonte inesauribile di notizie, eh? Attenzione.
9: In quell'ambito è l'idolo della chat.
2: Allora, attenzione, perché abbiamo una roba importantissima oggi, ma prima questo vicario, perché Torchia mi ha tirato fuori vicario, dice che dice che rispetto ai costi di Dibu Martinez, il vicario che costa meno, lui invece, per diventare italiano, comunque un portiere importante, lui prenderebbe vicario. La chat me l'ha bocciato clamorosamente. Tu sei un dibuiano o un vicariano?
9: No, io diburiano.
1: Senza dita però.
9: Senza le dita, in questo momento sta facendo il fotografo. Il mondiale dell'Argentina, però credo sia un portiere diverso, ma che ha che sostanzialmente può dare tanto a livello caratteriale, può dare tanto dal punto di vista della squadra, in campo, a livello di cattiveria, sa comandare il reparto in maniera più importante, cioè ha alle spalle comunque un altro tipo di carriera. È il portiere dell'Argentina che ha vinto un mondiale, tra l'altro l'ha vinto da protagonista, con anche degli atteggiamenti non eccezionali, questo va detto. Però in una squadra che ha finito il campionato, dove uno ha tirato in faccia la palla a Locatelli e nessuno ha difeso nessuno se non un po' Zegrova, ecco, un giocatore così caratteriale a noi serve. Poi io non sono un grande fan di Vicario, dal punto di vista proprio del portiere di per sé, però ecco, da questo punto di vista credo, no, che nessuno dei due dal punto di vista proprio tecnico sia il portiere perfetto per la Juve. Se devo scegliere dal punto di vista caratteriale, credo che la Juventus abbia più bisogno del Dibu Martinez che di Vicario.
1: Sì, almeno facciamo un po' di show. Senti, se ti dicessi che con Grosso, che è praticamente ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina, si possono spalancare le porte alla trattativa che porta Miretti alla Fiorentina?
9: Ma mi ha chiamato ieri Radio Fiorentina, quindi qui no, quindi i nostri cugini, no, editoriali, e mi hanno chiesto, no, sono informati su Miretti. È normale che Miretti possa essere un giocatore da Grosso, perché si conoscono, perché comunque lui predilige un gioco verticale, predilige un gioco anche di personalità, e Miretti a tratti ha anche fatto intravedere determinate cose, ma non ha mai poi trovato la continuità proprio di prestazione, non solo di per giocare, cioè ha fatto sempre degli errori enormi. Io sono sceso ufficialmente al carro Miretti nell'occasione dell'espulsione di Bastoni, no, perché poi Bastoni fa una roba indecente, sappiamo tutti, non voglio neanche più parlarne perché sennò mi rovino l'umore, però nasce tutto da un errore in campo aperto, in contropiede gigante e anche semplicissimo di Fabio Miretti. E allora in questo caso lì ho detto basta, sbaglia troppo, basta, È un sali e scendi costantemente.
1: Quindi tu dici oltre al fatto che Kalulu debba chiedere scusa a Bastoni per la gogna mediatica, anche Miretti dovrebbe chiedere scusa a Bastoni.
9: No, quello no. io semplicemente dico basta, ha avuto tanto.
1: Basta Miretti. No, sai, Miretti e Fagioli ricostruiscono una coppia che secondo me a Firenze potrebbe funzionare.
9: Però hai detto bene tu, a Firenze.
1: A Firenze, certo, ma è grossa, è nata a Fiorentina, infatti.
9: Secondo me, grosso lo vuole.
1: Allora, 15 milioni, quanto glielo diamo? 15?
9: Io è 15, poi vediamo.
1: Come vediamo? No, 15. Oh.
9: Vediamo poi il mercato, se sanno 12 più bonus, 13 più bonus o magari 15 totali, non lo so, vediamo. Però ecco, l'idea della Juve è rimanere su quella cifra lì.
1: Siamo già a fare gli sconti qua. Senti Camillo, che mondiale è senza l'Italia? È il mondiale del fantamondiale, no? O no?
9: Sì, del fantamondiale, tra l'altro, c'è tutto, siamo ancora pochi perché devo dirti, Claudio, che è più difficile l'iscrizione rispetto a al Fanta Sanremo, nel senso che bisogna insomma, qualcuno ha avuto un problema col link che ho messo sui miei social, speravo che anche Dario li mettesse sui social della radio, ma non è andata bene e quindi il discorso è che devi toccare il link due volte, la prima per fare i tuoi pronostici generali, poi esci, chiudi l'app e lo ritocchi il link e in quel caso sei iscritto ufficialmente sulla nostra lega che si chiama Mondiale RBN, perché non puoi cercare la lega come succedeva nel Fanta Sanremo, quindi tu cercavi la lega e ti inserivi da solo. In questo caso qua devi toccare due volte il link. Mondiale RBN, siamo già una quindicina di persone, adesso puntiamo, no, come sempre, ad arrivare almeno a...
1: Allora, aspetta. Mamma, mi hai già intossicato la mente. Allora, aspetta, allora, clicca sul link, andiamo su il link di Camillo, Fanta Mondiale. Io clicco, sì, Fanta Mondiale, conferma. Che pronostici? Qua mi fa aprire un'app, fa scaricare un'app.
9: Scarichi l'app.
1: Stai calmo. Apro l'app, tac. Oh, mamma mia, che brutta visione quando l'apro. Consenti tracciamento, ma non scherziamo. La prossima richiesta consenti tracciamento. Procedi. Vuoi consentire al Fanta Mondiale? No, non mi tracciare. Cosa vuoi da me? Pronostica gli eventi salienti. Pronostica, cosa faccio?
9: Devi fare i pronostici all'inizio.
1: Per forza?
9: Il gioco è fatto così.
1: Pronostica, io clicco, non succede niente, vado avanti, piazza, non succede niente, scala le classifiche, crea le mini leghe, prepara gli scarpini, successo niente.
9: Vai.
1: Vado avanti, gioca, predictions iniziali, allora, pronostica. Vai, cosa devo pronosticare? Indovina quale squadra vincerà la FIFA World Cup, vabbè, ma facile questo, quale squadra vincerà, scusa? Ma è facile, dov'è che è? Aspetta, Norvegia, che cavolo, eccolo qua. Poi, calciatori con più reti, vabbè, ma è facile.
9: Immagino.
1: Dov'è? E non c'è. E non c'è. Perché non c'è? Ma non c'è. No, Cami, non c'è. E allora Ildiz. Vabbè, Ildiz. Poi, bonus. Che buono. Squadra con più marcatori diversi nella competizione. È difficile questa però. Cosa hai messo tu?
9: Spagna.
1: Spagna hai messo?
9: Sì.
1: Io metto Olanda, guarda, giusto per andarti contro. Qualificate agli ottavi. Indovina 12 delle 16 squadre. Ma è lunga però. 12, no, una.
9: Beh, vabbè, ho messo tutte le bighe io.
1: 3, 4... 4, 5, Curaçao, guarda, metto il Curaçao, guarda, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, via, Ok.
2: Scegli le squadre semifinaliste. Tra queste devono esserci le quattro che arriveranno in semifinali. Scegli sei squadre. Sì. È facile qua. Dai. Uno, due.
1: Le due su... Brasile, l'Argentina, la Germania, l'Inghilterra, la Norvegia ovviamente, l'Olanda, mettiamoci l'Olanda così, l'Olanda e gli Stati Uniti che sono i capodanno. Squadra con più gol nella fase a gruppi, mamma che tristezza, mi sono già annoiato. Squadra con più gol nella fase a gruppi, Argentina. Classifica e gruppi, indovina l'ordine di classifica esatto di ogni gruppo.
9: Mamma mia. Ma sì, quello è facile, devi solo spostarle qua. Claudio, quel
2: ok, va bene, dai, fatto, adesso mi dice, sì. Accedi, registrati, email, password,
9: quello devi scrivere poi con la tua mail, la tua password, e poi
1: con quella della mia mail o ne invento una?
9: No, la tua mail.
1: Sì, ma la password deve essere quella che ho dentro la mia mail o posso farne un'altra?
9: No, puoi inventarla.
1: Allora...
9: Ti devi registrare, credo, non accedere perché non penso tu sia già registrato.
1: No.
9: E poi...
1: registra.
9: E poi a quel punto sei iscritto e poi devi ricliccare sul link per andare, cioè chiudere l'app, poi ricliccare sul link e sei iscritto alla nostra Lega.
1: Stai calmo, sono ancora a password, ripeti password, King. Io lo faccio perché come dovrebbe fare tutto, dichiaro di accettare, vabbè, accetto tutto, tanto che me frega, registrati, vai, tasto giallo, abbiamo inviato una mail di conferma,
9: ok,
1: dovrei essere registrato, forse, eccola qua, fantacalcio, che bello, conferma la registrazione, io la confermo. Continua, perfetto. Mail confermato. Scegli il tuo vice. Potrei avere un calciatore in più da lui scelto da dichiarare ogni partita?
9: Sì.
1: Emanuele Giaccheri, cos'è sta roba?
9: Devi scegliere uno di questi. Sì. Beh, Giac.
1: Ah, lei Giaccherini, è nato 5 maggio, non scherziamo, scusa.
9: Certo.
1: Ok. Pronostica. Ancora pronostica, di nuovo.
9: Ma che cosa ti fa pronosticare adesso?
1: Adesso. Predizioni inserite con successo. Boh, non lo so.
9: Okay, perfetto. Okay. Allora, adesso chiudi l'app.
1: Allora, chiudo tutto e cosa faccio?
9: Riclicca sul link.
1: Sul tuo?
9: Sì.
1: Allora, vediamo. Ragazzi, però ci vuole un po' di tempo per questa roba qua.
9: È più lunga.
1: Bisogna impegnarsi. Allora, vai a ritrovare il link. Dove diavolo l'hai messo il link? Eccolo qua, vado. Stai calmo, c'è un sacco di roba, mi arrivano le notizie di mercato. Allora, sono di nuovo sul link. Creami Lega, adesso... Mondiale RBN.
9: Ecco, tu sei già dentro.
1: Mondiale RBN, ecco qua, Cami, Jerry, Brigatano, Yves, Mastro, Benny,
9: Matteo. Sei gamer, adesso puoi cambiare nome ovviamente.
1: Dov'è che sono io?
9: Tu sei il 17, quello con la bandierina della Turchia, ti chiami Gamer GWPQVO.
1: Adesso e che roba è?
9: Puoi cambiare ovviamente il nome.
1: E come faccio a cambiare?
9: Adesso vai home.
1: Vabbè, dopo ci ragioni, dopo me lo spieghi. L'importante è che sono dentro. Bene, fatto, con successo, iscrizione effettuata con successo. Andiamo a vincere.
9: Ora tutti i nostri ascoltatori con... Con un po' di pazienza dovranno assolutamente iscriversi. Esatto. Dobbiamo arrivare a 100, esatto. Claudio, dai, 100
1: sì, almeno. Sì, dai. Lo ricordiamo ogni giorno spieghiamo come funziona. Va bene, che fatica però, ragazzi, mamma mia. Game, ma togliamo, modifica profilo subito. Ma cos'è gamer, scusa? Ma cos'è gamer?
9: No, perché è un nome... dell'app, tu vai su nella pagina home, in alto c'è la tua bandiera della Turchia, c'è. Il tuo nome strano, clicchi sopra e lo modifichi.
1: Esattamente, ma io lo sto già facendo, infatti. Va bene, Camillo, grazie, oggi pomeriggio.
9: Grazie a te, Claudio.
2: Ciao. Grazie a Camillo Di Micheli, iscrivetevi alla Fantalega Mondiale di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, grazie alla chat, ciao!
10: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora
8: batte su Radio Bianconera.
11: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 9 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, una giornata con grandissimi progressi dal punto di vista del calciomercato, perché oggi sostanzialmente tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi si concentrano sul mercato della Juventus e questo è sicuramente un segnale positivo per l'ambiente bianconero che sta, ripeto, facendo passi importanti dal punto di vista del calciomercato. E partiamo subito da una notizia importante di ieri sera, passando sul sito di Tutto Sport, perché si parla della trattativa legata ad Alexander Sorloth. Sorloth, Juve, c'è l'intesa e il post social accende i tifosi bianconeri. Il centravanti norvegese gira la Premier League e l'Atletico Madrid e su Instagram lancia un indizio chiarissimo. Alexander Sorloth fa sognare il popolo bianconero e infiamma il mercato della Juventus. L'amministratore delegato Damian Comolli e il direttore sportivo Marco Ottolini avrebbero rotto gli indugi per il gigante norvegese classe 95. A far sobbalzare i tifosi ci ha pensato lo stesso calciatore dell'Atletico Madrid, che attraverso il proprio profilo Instagram ieri ha pubblicato un messaggio decisamente criptico, ma che profuma di imminente svolta. Ho una notizia interessante prima di immergermi completamente nella bolla mondiale, quindi restate sintonizzati. Una frase che ha scatenato tutto il mondo dei social, con i follower convinti che il grande annuncio possa riguardare proprio il suo imminente sbarco a Torino. Dietro la forte determinazione del calciatore ci sarebbe il pressing continuo di Luciano Spalletti. Il tecnico della Juventus si sarebbe mosso in prima persona con una telefonata strategica, illustrandogli il progetto tattico, la collocazione in campo e i compiti specifici che intende affidargli. Il colloquio avrebbe fatto breccia nella mente di Sorloth, desideroso di definire il proprio futuro prima dell'inizio della rassegna iridata. L'accelerazione decisiva sarebbe arrivata nel corso del fine settimana, quando la dirigenza della Continassa avrebbe raggiunto un'intesa totale con l'entourage del Vichingo. Sul piatto un contratto triennale fino a giugno 2029, con opzione per una stagione successiva, a fronte di un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno. Una stretta di mano che avrebbe permesso di superare anche la pericolosa concorrenza dei club di Premier League, Everton in testa, ai quali il giocatore avrebbe risposto con un secco no grazie. Adesso la palla chiaramente passa ai due club, pronti a negoziare per trovare la quadra definitiva. La Juventus aveva già tentato un approccio esplorativo a gennaio, scontrandosi però con la richiesta da 35 milioni di euro formulata dall'Atletico Madrid e con il veto di Diego Pablo Simeone, restio a privarsi di un elemento offensivo dopo la cessione di Raspadori all'Atalanta. Oggi lo scenario sembrerebbe radicalmente mutato. I colchoneros valutano la punta circa 30 milioni di euro, ma la trattativa si preannuncia calda, poiché viaggia parallelamente, sebbene formalmente slegata, a quella per Nico Gonzalez. L'obiettivo dei bianconeri sarebbe chiudere l'operazione per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, inserendo formule creative e bonus legati ai risultati, con Spalletti che spingerebbe per una chiusura immediata entro la settimana, sia per accontentare il ragazzo sia per evitare il rischio che un mondiale da protagonista possa far lievitare il prezzo del cartellino, innescando una pericolosa asta internazionale. E insomma, lo stesso giocatore ha dimostrato di voler chiudere l'eventuale accordo proprio prima dell'inizio della Coppa del Mondo, che per la Norvegia corrisponderà nella notte tra il 16 e il 17 giugno, che debutterà la Norvegia contro l'Iraq, e quindi sicuramente tutti sono interessati a chiudere la trattativa prima dell'inizio della Coppa del Mondo, e di conseguenza si punterà sicuramente a quello. Poi vedremo se effettivamente si riuscirà a chiudere prima di questa settimana, insomma prima dell'inizio della prossima, quando la Norvegia inizierà il suo mondiale. Spostandoci anche sul sito della Gazzetta dello Sport, si parla dell'operazione fantasia. Via all'operazione fantasia, scrive la Gazzetta dello Sport sul suo sito ufficiale. in un articolo di ieri in nottata, attacco tutto nuovo con Brahim Diaz e Sorloth. Infatti poi andremo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani e capiremo anche bene qual è la dimensione delle trattative. Como li stringe per il norvegese e vedrà il Real per il marocchino, perché si parla di Brahim Diaz e Sorloth. Che terzetto con Ildiz e con Seisao. Intanto Kolumani i piedi col Paris Saint-Germain per tornare a Torino, un po' come spalancare le finestre in una stanza chiusa da mesi. Luciano Spalletti cerca aria nuova e una scintilla per dimenticare il finale di stagione. La rivoluzione di Luciano parte dall'attacco, assetto simile ma interpretazione diversa e qualche faccia nuova, dal 4-2-3-1 con McKenny trequartista saltatore al progetto di un 4-2 fantasia, tra l'intoccabile Ildiz a sinistra e l'intermittente con Seisao a destra, il fioretto di Brahim Diaz, il pallino dell'ex CT, una volta tramontato il sogno Bernardo Silva, con dribbling, qualità, tecnica, cross, imbucate, eccetera. E poi ci sono i due nove, perché Comolli sta stringendo per Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid ed è pronto a cambiare marcia anche su Brahim Diaz, adesso che al Bernabeu la situazione si è stabilizzata. Presto il summit con Florentino Perez, confermato presidente del Real Madrid. L'altro grande obiettivo resta Randal Kolumani, tornato al Paris Saint-Germain dopo il prestito al Tottenham. L'ex bianconero non vorrebbe rivivere la telenovela di un anno fa e sta puntando i piedi, confermando una volta di più la sua volontà, ovvero quella di riunirsi alla Juve. Un po' è scelta e un po' è necessità, perché Luis Openda si è rivelato un flop da 44 milioni. Jonathan David ha alternato alti e bassi. Arek Milik probabilmente neanche più considerabile, visto che si è rivisto in campo per poco più di mezz'ora tra un infortunio e l'altro, e mentre Dusan Vlahovic ha deciso di cambiare, nessuno sconto sullo stipendio e sui premi alla firma, niente rinnovo e addio a parametro zero. Mattoncino dopo mattoncino, Spalletti e la dirigenza vogliono smontare l'attacco come fosse un Lego. La partenza sprint per Sorloth, si tratta con l'Atletico dopo l'accordo raggiunto con il norvegese, è soltanto il punto di partenza. Dall'estate scorsa degli algoritmi si è passata a quella dei colpi sicuri, meglio se conosciuti anche dal tecnico. Spalletti non ha mai allenato Sorloth, Brahim Diaz e Kolumani, però li ha affrontati negli ultimi anni. Tanto basta per sentirsi al sicuro da nuovi Openda bis. Leggevamo anche ieri i numeri di Sorloth, che ha realizzato 20 gol nell'ultima stagione con l'Atletico, e un anno fa, il 6 giugno del 2025, ha avviato il 3-0 della Norvegia contro l'Italia dell'allora Spalletti CT azzurro. Lucio non ha dimenticato il mix di forza e potenza del vichingo, prototipo dell'attaccante fisico che invoca dall'inverno. Non è un clone di Vlahovic, tutt'altro, però nelle ultime tre stagioni spagnole tra Villarreal e Atletico ha segnato molto di più, e quindi come lì vorrebbe arrivare alla fumata bianca prima dell'inizio del mondiale. La distanza sulla valutazione rimane, ma i contatti avanzano, l'ottimismo resta intatto. La situazione di Brahim Diaz invece è più fluida. Il marocchino aspetta di sapere se il nuovo tecnico José Mourinho punterà su di lui o sui vari Nico Pass, Arda Güler o su qualche nuova figurina galattica. Spalletti ha provato sulla propria pelle la velenosità di Brahim Diaz nei Napoli-Milan di qualche anno fa. Nei rossoneri giocava anche Kessié, nelle ultime ore tornato tra l'altro nei radar della Juve, e ne parleremo, e vorrebbe metterlo al centro della sua Juventus. Un doppio 10, insomma, Ildiz che parte da sinistra e Brahim Diaz nel traffico. I dirigenti bianconeri, da tempo in pressing sull'entourage del 26enne di Malaga, hanno messo in agenda un vertice col Real Madrid, discorso analogo per Kolumani, che a Torino ha lasciato bei ricordi e 10 gol in 6 mesi nel 2025. Spalletti ha ancora in mente le ripartenze velenose del francese nelle sfide di Champions contro l'Eintracht di Francoforte. Progetto ambizioso, almeno quanto quello delle cessioni. Se Vlahovic ha liberato l'armadietto da solo e il Galatasaray sta facendo follie per portarlo a Istanbul, per Openda si cerca una soluzione in prestito oneroso. Monaco, Coventry e Nottingham Forest in prima fila, mentre per David si aspetta il mondiale con il Canada, sperando che qualche gol possa fargli evitare la sua valutazione e il suo appeal internazionale, mentre Milik è ormai ai saluti. Questa è un po' la situazione descritta dalla Gazzetta dello Sport nella nottata di ieri, e noi andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, perché si concentra proprio su questi aspetti, sul mercato della Juventus, e in particolare col nome di Brahim Diaz. Juve, vai con Diaz, l'ora dei colpi. Spalletti avrà l'attacco nuovo, tratta Brahim e vede Sorloth, il Dibu Martinez apre la porta. E questo è il titolo utilizzato dalla Gazzetta in prima pagina per descrivere la situazione legata al calciomercato della Juventus, con i nuovi nomi. Brahim Diaz, si insiste per Sorloth, e si va anche forte sul Dibu Martinez. In prima pagina sulla Gazzetta dello Sport si parla anche del tecnico del Milan, il tecnico austriaco Glasner, che vuole il Milan, no alla panchina del Feyenoord, aspetta il diavolo, così come Rangnick. Questo per quanto riguarda la situazione legata alla panchina rossonera. In taglio alto si parla della trattativa che continua tra l'Inter e l'Atalanta per Palestra. L'Atalanta pensa a Savona, ex Juve tra l'altro, attualmente al Nottingham Forest. Palestra già per il ritiro, l'Inter rilancia, offerta da 45 milioni. Quindi insomma c'è ancora distanza tra Inter e Atalanta al momento, ma una distanza comunque con un gap che definirei colmabile. Si parla anche di Sinner sulla prima pagina della Gazzetta, al San Raffaele di Milano. Sinner 2 giorni in ospedale, ieri 9 ore di visite e test, oggi gli ultimi esami, si indaga sul crollo di Parigi. E poi anche Kimi Antonelli, anatomia di un fenomeno, Kimi da 10, altre 5 vittorie, Antonelli punta al record di Verstappen in TV e sui social, e un boom questo per quanto riguarda la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Se ci spostiamo sul Corriere dello Sport, la situazione cambia poco, perché non c'è Brahim Diaz in primo piano, ma c'è comunque il mercato della Juve sulla parte principale della prima pagina. Ci si concentra su Sorloth. Sorloth più Colo, il flop Champions, l'addio di Vlahovic e una squadra da ricostruire, cantiere Spalletti, questo è il titolo utilizzato dal CDS. La Juve cambia faccia, Dibu Martinez o Vicario, accordo con il norvegese, ora l'ok dell'Atletico. Colomoni lotta con il Paris Saint Germain per liberarsi, possibilmente anche in prestito. Il portiere argentino può lasciare l'Aston Villa, mentre Kalulu è incedibile, parte la trattativa per il rinnovo. In taglio alto si parla dell'Inter, i parametri di Octree non aiutano l'Inter, Palestra in bilico, scrive il CDS. L'Atalanta ha alzato la valutazione fino a 53 milioni, dagli Stati Uniti non vogliono spingersi oltre il limite di 40, Marotta chiede alla proprietà uno sforzo ulteriore. In taglio basso invece la Roma, il mercato della Roma, Mason si promette al club di Friedkin, Roma Greenwood c'è il sì. L'inglese è affascinato dal 3-4-2-1 di Gasp e dalla prospettiva di giocare in Champions, braccio di ferro con il Marsiglia, che chiede per il cartellino ben 55 milioni di euro comprensivi di bonus. E poi ancora il Napoli, punto fermo con Max, Napoli, De Bruyne al centro del mondo, Kevin è pronto a rilanciarsi negli Stati Uniti con il Belgio prima di ripartire a Napoli con Allegri. Poi il Milan ha detto no al Feyenoord, svolta Glasner, prenota il Milan. Ieri altro contatto, l'austriaco ha sciolto ogni riserva per il direttore tecnico Rangnick, detta le condizioni. E poi anche per quanto riguarda Grosso, contratto per 2 anni, Grosso si prende le chiavi della Viola, una Fiorentina ambiziosa con Paratici e Ferrari negli States, da commisso junior. E poi il Bologna, oggi arriva il tecnico, Bologna comincia a studiare Tedesco, Domenico appunto a Casteldevole da Fenucci e Sartori, mercato, budget e strategie con il Bologna, che si prepara a lavorare appunto con il nuovo allenatore. Questo era il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport, con appunto diversi temi a fare da capolinea, e appunto c'è soprattutto quello di Sorloth e del mercato della Juve a fare da primo piano. La prima pagina anche di Tutto Sport si concentra sul mercato della Juve, partendo non soltanto dalle entrate ma anche dalle possibili uscite. Dybu, prima scelta, Juve in porta, ma Bremer, vicario, De Zerbi ci prova. Il Tottenham si muove per il difensore brasiliano, valutato 58 milioni, e propone di inserire vicario nella trattativa, sapendo che i bianconeri cercano di sostituire Di Gregorio tra i pali. Ma la priorità di Spalletti, con il Liverpool che continua a bloccare Alisson, resta Dybu Martinez dell'Aston Villa. Altri passi in avanti per Sorloth, mentre Quagliarella caldeggia il ritorno di Colomuani. E poi clamoroso Platini denuncia Infantino per diffamazione e traffico di influenze. Questa è la parte centrale e principale della prima pagina di Tutto Sport, che in taglio alto parla del nuovo tecnico del Torino. Nuovo incontro, il tecnico dice sì, ma che fatica a convincerlo. Abate accetta il Toro. Contratto biennale da 800.000 euro a stagione più bonus per l'Europa. Le manovre di Petrachi per Aquilani avevano creato un solco, serviva un chiarimento. Juric ha sperato fino all'ultimo, il direttore sportivo però era contrario. Per la difesa spunta il croato Erlic, che dopo il mondiale lascerà il Midtjylland e vuole rigiocare in Italia, lui che era passato dal Sassuolo. Si parla anche dell'intervista di Tutto Sport a Zola. Zola esclusivo, i talenti ci sono, poi manca coraggio. L'under 17 che ha vinto l'europeo conferma che a livello giovanile siamo competitivi, ma all'estero accettano errori e difficoltà se vedono potenziale in un ragazzo, noi no, ecco l'abisso. Queste le parole di Gianfranco Zola ai microfoni di Tutto Sport. In taglio basso si parla anche dell'Inter, del suo mercato. Atalanta irremovibile e Cocchi non convince, Solé subito all'Inter. Palestra invece, per quanto riguarda Palestra, c'è il muro della Dea. In taglio basso anche Sinner al San Raffaele per capire i malori. In ansia per Sinner, esami all'ospedale dopo il crollo fisico a Parigi. Yannick vuole andare fino in fondo con gli accertamenti. E poi c'è Cobolli, quarto nella race, sogna di giocare con lui alle ATP Finals di Torino. Berrettini dice a Wimbledon ci sarò, nonostante l'infortunio che lo aveva fermato durante il Roland Garros. E poi la Formula 1 che si coccola Antonelli. La Sagrada Famiglia aspetta El Rey Kimi, il leader mondiale progetta un altro trionfo a Barcellona, dove si inaugura la Basilica di Gaudì. Wolff, il padre, Hamilton e Verstappen, quanto affetto dietro le quinte per, appunto, per Kimi Antonelli, che si sta prendendo la scena per quanto riguarda la Formula 1. Sta iniziando a mettere sul groppone vittorie su vittorie. Questa era la prima pagina di Tutto Sport. Passiamo anche da quella del QS, del quotidiano sportivo, che parla della trattativa del Milan per Glasner. Ormai scelto il tecnico, mentre Inter, Chivu ha firmato il rinnovo. Il Milan riparte con Glasner. In taglio alto invece l'intervista a Gianmarco Tamberi, che rilancia: penso ai giochi olimpici, vado avanti per mia figlia. Poi Formula 1 arriva bene, dice Kimi, Ferrari era piccolo ma a tempo. Le parole poi di Berrettini: che sollievo, tornerò a Wimbledon, come dicevamo prima. E poi anche il Monza, che appunto ha vinto i playoff di Serie B qualche settimana fa, o la settimana scorsa, adesso vado a memoria, per assicurarsi di fatto la promozione e il ritorno in Serie A. Monza, Bianco avanti insieme, ma Burdisso lascia il club dopo un anno per una scelta di vita, dice l'ex difensore del Genoa. E poi i campioni dell'Under 17, favola azzurra, 5 Lombardi sul tetto d'Europa, tra interisti un atalantino e un comasco fra i protagonisti dell'Italia di Franceschini. Il comasco, tra l'altro, Matteo Albini, giocatore molto interessante della primavera del Como, ma sicuramente ce ne sono tanti di giovani molto interessanti nella nazionale under 17, perché insomma un europeo di categoria non si vince per caso. Poi tra l'altro bellissima la finale, come leggevamo nei giorni scorsi, con il pareggio contro il Belgio arrivato nei minuti di recupero finali, e poi la vittoria ai calci di rigore con il portiere Lupo, che si è dimostrato decisivo sia in semifinale con la Spagna che anche in finale contro il Belgio. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani sportivi, principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire le parole, come al solito, di Radio Bianconera della giornata di ieri, in particolare quelle di Mario Gago di Onda Sero, che ha parlato appunto a RBN Caffè con Giulia Borletto delle situazioni legate ai principali due attaccanti su cui la Juventus sta lavorando per il mercato in entrata, ovvero Sorloth e Colomoni. Andiamo a sentire le parole di Mario Gago.
1: Vorrei informare che Sorloth non gioca titolare nell'Atletico Madrid perché c'è un certo Alvarez, titolare dell'Argentina, campione del mondo in carica, e Vlahovic sarebbe forse anche la riserva della riserva di Sorloth.
2: Sono d'accordo, però è possibile che Sorloth vada via dell'Atletico Madrid, quindi, perché appunto
1: cosa
2: lui
1: si dice
2: pensava...
1: appunto in Spagna di questa cosa, di questa ipotetica trattativa con la Juve?
2: Diciamo che si sa che si sta parlando anche per tutto con Nico e tutto, si sa che Atletico Madrid e Juventus si sta parlando, però devo dire che i tifosi dell'Atletico Madrid non sono molto contenti di questo scambio, perché sebbene Sorloth non è titolare, comunque ha giocato delle partite titolari e comunque soprattutto contro il Barcellona è stato molto importante. L'Atletico Madrid ha eliminato al Barça sia in Coppa del Re sia in Champions League quest'anno, e Sorloth ha avuto una grande performance in queste partite, quindi Simeone l'utilizza nella seconda parte, l'utilizza spesso, è comunque un giocatore che dà qualcosa di diverso di Julian Alvarez, perché è un attaccante forte, fisico, e comunque già conosce Simeone. Simeone è un allenatore molto speciale per i nuovi acquisti, per i giocatori offensivi. Vi ricordo Chelsea, per esempio, che è arrivato all'Atletico di Madrid e non ha giocato, non ha fatto niente bene. Quindi bisogna di una predisposizione che Sorloth a priori l'ha avuto, e Vlahovic da capire se ha avuto dei problemi alla Juventus per adattarsi, sembra che potrebbe averli con Simeone, quindi i tifosi preferiscono tenere Sorloth e comprare Vlahovic. Sicuramente Colomuani per la Juventus ha dimostrato che può dare qualcosa di diverso. Per lo visto c'è bisogno alla Juve di avere giocatori che abbiano una certa regolarità, e Vlahovic non l'ha avuto, quindi su quel punto di vista Colomuani, secondo me, anche per l'idea di gioco di Spalletti e quello che su quello la nuova Juventus deve fare, è un attaccante giusto. Certo che non stiamo parlando di un top mondiale, però si è visto già come si è inserito veloce quando è stato, che ha capito già l'identità, quello che vi dicevo prima, no? L'adattazione dei giocatori è importantissima, e su quel punto di vista Colomuani secondo me migliorerebbe un Dusan Vlahovic che di regolarità non l'ha avuto gli ultimi 2-3 anni. Quindi secondo me l'Atletico di Madrid, sì, sappiamo, si sta pensando a Dusan Vlahovic, finalmente esce Sorloth. Per me è vero che direi anche che Colomuani, Sorloth potrebbe essere un attacco per la Juventus molto interessante, nel senso che uno porta più fisico, l'altro velocità, un mix di tecnica molto interessante, però in teoria in questo sistema solo dovrebbe giocare uno. Ieri ho visto la Norvegia, tra l'altro, che ha giocato Sorloth come falso esterno, e secondo me non è la sua situazione. Ieri hanno pareggiato Marocco e Norvegia amichevole previo del Mondiale, deve giocare secondo me Sorloth come punta, come 9, diciamo in quel 4-2-3-1, no? Senza un compagno, secondo me, se no altrimenti si perde. Anche col Villarreal ha fatto tanti gol così, quindi è vero, sono un attacco molto forte secondo me, però dovrebbe giocare soltanto uno.
0: Queste erano le parole di Mario Gago per quanto riguarda la situazione legata a Sorloth, e ha descritto bene anche quello che il giocatore può giocare, ha giocato in passato anche esterno, però ecco, da capire se è il suo ruolo. Probabilmente credo che Spalletti e la Juventus lo vogliano per farlo giocare prima punta, ovvero il ruolo dove probabilmente dà più garanzie e performa meglio. Passiamo al primo piano di questa mattina di Massimo Pavan su Tutto Juve, che parla proprio di Sorloth, un Sorloth che convince con la Norvegia, la Juventus ha fretta. La prestazione di Sorloth nella sfida tra Marocco e Norvegia ha attirato l'attenzione di osservatori e addetti ai lavori. L'attaccante norvegese ha confermato le sue qualità offensive offrendo segnali incoraggianti anche in ottica mercato. Nel corso dell'incontro il centravanti ha rappresentato un costante punto di riferimento nella manovra offensiva della Norvegia, con Sorloth che ha creato diverse difficoltà alla retroguardia marocchina. La sua presenza in area e il lavoro svolto lontano dal pallone hanno contribuito a mantenere alta la pressione offensiva dei norvegesi, confermando le caratteristiche che negli ultimi mesi hanno attirato l'interesse di numerosi club europei. Prestazione solida e convincente per l'attaccante norvegese, si fa valere nei duelli fisici, offre soluzioni ai compagni e si rende pericoloso nelle fasi offensive, una prova di suo aumento di forma e il valore internazionale del giocatore. Le prestazioni offerte da Sorloth continuano ad essere monitorate con attenzione dalla Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e il profilo del norvegese risponde a diverse esigenze tecniche dalla dirigenza, richieste dalla dirigenza. C'è l'accordo con il giocatore, ora si deve chiudere. Tra l'altro nella stessa partita Marocco-Norvegia ha segnato lo stesso Brahim Diaz, su cui la Juventus sta puntando forte per il mercato, e adesso ne andiamo anche a parlare con più approfondimenti. Con Sorloth che appunto resta il primo obiettivo della Juventus per l'attacco, il club bianconero avrebbe già trovato un'intesa di massima con il centravanti norvegese, mentre proseguono i contatti con l'Atletico Madrid per ridurre la distanza sulla valutazione del cartellino. I colchoneros non chiudono alla cessione, ma chiedono un'offerta ritenuta adeguata per liberare un giocatore che continua ad avere mercato anche fuori dall'Italia. Ne abbiamo parlato, la concorrenza è tanta e su questo non ci sono dubbi. Appunto, per quanto riguarda Brahim Diaz resta il grande obiettivo per la tre quarti, il tridente piccolo e magari anche Colo, si legge su tutto Juve. La Juventus insiste per il calciatore del Real Madrid, attacco accanto a un centravanti di riferimento. La Juventus cerca anche un giocatore in grado di alzare il livello tecnico tra le linee. In questo contesto continua a piacere Brahim Diaz, il fantasista spagnolo rappresenta una delle richieste più gradite a Spalletti, che ne apprezza qualità nel dribbling, rapidità di pensiero e capacità di creare superiorità numerica. I dirigenti bianconeri mantengono vivi i contatti e nei prossimi giorni potrebbero intensificare i dialoghi con il Real Madrid per comprendere i margini dell'operazione. Un tridente di talento con Ildiz e con Seisao, l'idea della Juventus è costruire una linea offensiva moderna e imprevedibile. In questo scenario Brahim Diaz potrebbe agire alle spalle della punta, affiancato da Kenan Ildiz e con Seisao sugli esterni, una soluzione che garantirebbe estro, tecnica e capacità di creare occasioni da gol in ogni zona del campo. Colomoni non smette di pensare alla Juve, parallelamente continua il lavoro per riportare a Torino Randall Colomoni. Dopo l'esperienza vissuta in bianconero, il francese avrebbe manifestato il desiderio di tornare alla Juventus. La trattativa con il Paris Saint-Germain resta complessa sotto il profilo economico, ma il gradimento del giocatore potrebbe rivelarsi un fattore importante per trovare una soluzione nelle prossime settimane. Ne parla appunto la Gazzetta dello Sport, e ci spostiamo proprio sul sito della Gazzetta dello Sport, perché si parla anche della trattativa per il Dibu Martinez. Juve a tutta sul Dibu Martinez, ma serve lo sconto. Parla la Gazzetta dello Sport, parla appunto della trattativa tra la Juventus e il Dibu Martinez, contatti con l'entourage dell'argentino della Aston Villa, legato da un contratto da 7 milioni all'anno fino al 2029. L'alternativa resta Vicario. Appunto, dopo le difficoltà mostrate da Di Gregorio nell'ultima stagione, c'è l'urgenza di inserire in rosa un portiere esperto e di qualità, vincente e di spiccata personalità. Quasi sfumato Alisson, la prima scelta bianconera che il Liverpool non sembra proprio avere intenzione di liberare, nonostante il tecnico juventino continui a sperare in un miracolo, ecco che l'identikit ha assunto le fattezze di un altro sudamericano protagonista in Premier League, ovvero Emiliano Martinez, il Dibu, soprannome con cui è ormai universalmente conosciuto, nato ai tempi dell'Independiente in Argentina. Il portiere dell'Aston Villa, recente vincitore dell'Europa League e campione del mondo nel 2022, anche grazie alla sua prodigiosa parata all'ultimo minuto dei supplementari proprio su Colomani e al rigore intercettato a Coman nella serie finale, considera conclusa la sua avventura a Birmingham e già da qualche mese si sta proponendo a diversi club, tra cui la Juventus.

0: tratterà con l'Aston Villa, che già un anno fa aveva temuto di perdere il suo numero uno. Martinez infatti aveva addirittura salutato i tifosi in lacrime al termine della partita contro il Tottenham del maggio del 2025. Proprio con gli Spurs tra l'altro gioca l'altra opzione che la vecchia signora sta valutando per sostituire Di Gregorio, e Guglielmo Vicario, 30 anni a ottobre, vice Donnarumma in nazionale, è desideroso di tornare in Italia. E rispetto a quello dell'argentino, lo stipendio dell'azzurro ex Empoli, tra i 3 e i 4 milioni di euro all'anno, rientrerebbe pienamente nei parametri juventini. La sua candidatura perciò resta calda, anche perché il contratto in scadenza con il Tottenham nel giugno del 2028 impone agli inglesi di non avere pretese eccessive. Con 15 milioni, insomma, potrebbe liberarsi. Sullo sfondo non va scardata del tutto neanche la possibilità di un ritorno di fiamma per Mike Maignan, già trattato da Comolli prima del rinnovo del contratto con il Milan e tornato all'attualità nelle ultime settimane per i suoi dubbi sul futuro in rosso-nero dopo la rivoluzione tecnica e dirigenziale voluta da Gerry Cardinale. Certo, dall'ingaggio 5 milioni più bonus alla valutazione 40-50 milioni, qui gli ostacoli sono numerosi, oltre anche alla rivalità con il Milan. In ogni caso, in casa Juve il disegno è chiaro, adesso si tratta di trasformarlo presto in realtà, ma quello che sembra essere abbastanza lampante e che la Juventus sta puntando forte su diverse piste. Questo è sicuramente qualcosa che fa ben sperare i tifosi della Juventus, perché sicuramente ci sono notizie interessanti anche per quanto riguarda un altro giocatore che fin qui abbiamo soltanto vagamente accennato, perché se ci spostiamo sul sito di calciomercato.com vediamo che si parla di Frank Essie, come abbiamo visto prima è tornato di moda. Calciomercato.com che riporta quello che dice Sky Sport: la Juventus è pronta a muoversi per Essie. Respinta l'offerta di rinnovo dell'Alali, vuole tornare in Serie A. L'ex di Atalanta e Milan punta a rientrare nel nostro campionato. I bianconeri si muovono per il colpo a parametro zero. La Juventus si dimostra tra le società più attive in questi primi giorni del calciomercato estivo 2026, nonostante il mancato ottenimento della qualificazione alla prossima Champions League. Luciano Spalletti ha chiesto rinforzi in tutte le zone del campo e, insieme al corteggiamento per Dibu Martinez per la porta, all'interesse dell'ex milanista Brahim Diaz, oggi al Real Madrid come trequartista, e al doppio obiettivo Colomoni e Sorloth per l'attacco, si registrano novità importanti per il reparto di centrocampo, perché secondo quanto riferisce Sky Sport i bianconeri stanno muovendo i primi passi concreti per provare a riportare in Italia Frank Kessié. Il giocatore ivoriano, che ha indossato le maglie di Cesena, Atalanta e Milan, è intenzionato a concludere la sua esperienza in Arabia Saudita nella Lali, proprio per fare ritorno nel campionato che lo ha lanciato e lo ha reso grande, ovvero la Serie A. Dopo aver contribuito alla conquista di due Asian Champions League e una Supercoppa Saudita, il classe 96 ha deciso di respingere la proposta di un rinnovo biennale a 12 milioni di euro netti a stagione. Frank Essie è pronto dunque ad andare in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, una volta completata la sua avventura ai mondiali con la Costa d'Avorio, è disposto ad ascoltare nuove offerte. Dopo essere stato sondato dalla Fiorentina lo scorso gennaio dalla stessa Juventus, ora i contatti potrebbero essere riallacciati con maggiore concretezza, puntando proprio sulla volontà del giocatore. A maggior ragione, nell'eventualità di un sacrificio tra Cup Miners e Turam, la Juventus è pronta a scendere in campo anche per Frank Kessié, e quindi un altro nome che torna in lizza, ma a questo punto lo riporta Sky Sport, sicuramente fonte affidabile, e soprattutto quello che c'è che da sottolineare è il fatto che, come abbiamo letto, i bianconeri stanno muovendo i primi passi concreti per provare a riportare in Italia Kessié. Insomma, vedremo quanto concreti saranno questi passi. Ieri ha parlato anche sul suo canale YouTube Romeo Agresti, grande esperto di mercato, soprattutto legato al mondo della Juventus. Ha parlato tanto della questione portiere, lo ha spiegato in maniera dettagliata, e noi andiamo a sentire appunto quello che ha detto per quanto riguarda la questione soprattutto legata a Dibu Martinez.
1: Vicario è nella lista, ma lo è anche il Dibu con la Juventus, che sta facendo una valutazione sulla componente.

0: una grafica del portiere argentino, sui costi complessivi, ingaggio, i soldi che servirebbero per portarlo via dalla Aston Villa. Ma, come ho chiuso sui social, c'è un pezzo in più, ovvero mi risulta che questa mattina, orario italiano, la Juventus abbia parlato nuovamente con l'entourage del Dibu, un modo per iniziare a studiare un'eventuale operazione con la Aston Villa, un modo anche per capire eventualmente poi se ci sia apertura o meno da parte del diretto interessato. E la Juve questa apertura l'ha incassata. Evidentemente il Dibu, che va per i 34 anni, può essere anche affascinato da una nuova esperienza professionale e da un ultimo contratto al top da firmare. Sulle cifre del Dibu, ingaggio e cartellino, ci sono più correnti. Qualcuno sostiene che arrivi a guadagnare circa 7 milioni netti. Io qua vi garantisco che ci avete anche scritto nella chat del BN, no, ma guadagna 4,85. Non fidatevi sempre di internet, a maggior ragione per dei dati così sensibili, però da quello che ho ricostruito io, più o meno le cifre sono quelle. Un ingaggio molto molto corposo, e la Juve deve prendere una decisione, cioè decidere di percorrere questa strada e quindi garantire al Dibu un contratto pluriennale importante e poi andare a fare trattativa con la Aston Villa, invece optare per altre soluzioni un po' più convenienti proprio in termini di salario, ma anche con meno garanzie, squisitamente in chiave tecnica. Quindi attenzione, perché il contatto che c'è stato oggi tra la Juve e il Dibu non è un contatto banale, è un contatto, l'entourage del Dibu, è un contatto da seguire per coloro che chiedono ma si deve operare questo infortunio che ha avuto nel riscaldamento a finale di Europa League. L'Argentina sostengono che non sia necessario un intervento chirurgico, quindi facciamo attenzione, perché da oggi secondo me la Juve sul Dibu ha iniziato timidamente ad accelerare, sempre all'interno di una valutazione sui costi, ma ponendolo come, diciamo, al momento il portiere che più piace, dopo che è sfumata l'operazione Alisson con il Liverpool. Altro giro, altro sponsor di lusso per il Dibu. Nome Luciano, cognome Spalletti. Ragazzi, quando noi per tutta la primavera abbiamo raccontato, prima che arrivasse la firma di Spalletti, di come il mister volesse giocatori di personalità, giocatori esperti, se noi analizziamo Dibu, Sorloth, vogliamo anche Colomoni e altri nomi che sono usciti, Brand Diaz, dopo ne parliamo, e si va esattamente in quella direzione. Poi non so se la Juventus riuscirà a portarli a casa tutti, non lo sa nessuno, ma mi sembra che su questa indicazione di Spalletti la Juventus, come sacrosanto che sia, stia lavorando in maniera sinergica. Quindi anche sul Dibu mi risulta che Spalletti abbia dato semaforo verdissimo.
1: Il semaforo verdissimo lo dà anche Luciano Spalletti. Noi ci spostiamo su tutto mercato web, ci sono tantissime cose di cui parlare questa mattina, perché oltre al mercato in entrata la Juventus si concentra anche sul consolidare i giocatori già presenti in rosa e i giocatori chiaramente più importanti. Su tutto mercato web si parla di Kalulu, Kalulu che è l'anima della Juventus, può arrivare il rinnovo fino al 2030 con importante aumento. Kalulu è stato un assoluto protagonista della Juventus nella stagione appena conclusa, sempre titolare per 90 minuti, prima Tudor, poi Spalletti, non hanno mai fatto a meno del difensore francese, che per questo motivo sembra ormai destinato a prolungare il proprio contratto che lo lega al club bianconero, nonostante una scadenza ancora molto lontana nel giugno del 2029. La Juventus proverà a blindarlo ulteriormente, sta lavorando per un prolungamento per un'altra stagione fino al 2030, che lo porterà ad alzare significativamente il proprio stipendio dai 2 milioni e mezzo di euro a stagione percepiti attualmente a circa 3 milioni e mezzo compresi di bonus. Un bel attestato di stima che per un giocatore è arrivato un po' sotto traccia dal Milan per circa 20 milioni complessivi, ma che con il tempo si è rivelato un vero e proprio affare. E difatti mi ha anche un po' stupito la mancata convocazione per il mondiale con la Francia, ma c'è da sottolineare anche che la Francia ha una squadra di mostri sacri. E quindi, ecco, da questo punto di vista è anche abbastanza comprensibile. Ci spostiamo al volo anche su calciomercato.com, tornando appunto in quella sponda, perché si parla dell'asse con De Zerbi e il Tottenham, che vuole Bremer e David. Il rapporto fra i due club è ottimo e può partire una doppia operazione in scambio che comprenda anche Vicario e Udoge. Ne parla Tutto Sport. La Juventus venderà qualche pezzo importante della propria rosa per poter poi esplodere in un mercato che regali a Luciano Spalletti dei rinforzi che rendano la rosa competitiva per lottare sia in campionato che in Europa League. Secondo Tutto Sport, in questi giorni si sta riscaldando in maniera particolarmente accesa l'asse che porta da Torino a Londra, sponda Tottenham, dove Roberto De Zerbi sta provando a regalarsi due giocatori bianconeri. La priorità è Bremer. Il Tottenham è super attivo sul mercato dei difensori centrali, dato che perderà il partente Cristian Romero, tra l'altro anche lui ex Juventus, anche se non ci ha mai di fatto giocato in prima squadra, ma è stato proprietà della società bianconera, e ha individuato proprio in Gleison Bremer la propria priorità assoluta. La Juventus non vorrebbe privarsi dell'ex Torino, ma nei contratti del brasiliano c'è una clausola rescissoria da 58 milioni di euro che escluderebbe i bianconeri dalla trattativa. E in secondo luogo ha registrato il malumore del difensore per i risultati ottenuti. Secondo Tutto Sport, la Juventus al momento ha risposto al Tottenham che la valutazione di Bremer, se lo vorranno, dovrà essere necessariamente quella della clausola rescissoria, ma dalla Londra degli Spurs è arrivata una controproposta, ovvero inserire nell'affare Guglielmo Vicario, che l'Inter per ora ha scelto di mollare e abbassare l'esborso economico. Non è nascosto il fatto che la Juventus stia cercando un nuovo portiere, però non si è parlato solo di questo, perché sempre secondo Tutto Sport sono stati tirati fuori anche altri due nomi. Al Tottenham, che tra l'altro perderà Colomouani, serve una punta con quelle caratteristiche, e a De Zerbi non dispiacerebbe provare a risollevare la carriera di Jonathan David, incappato in un anno nero con la Juventus. Ai bianconeri, che cercano anche un terzino di ruolo e con Cambiaso possibile partente, interessa il nome dell'italiano ex Udinese Destiny Udoge. E quindi un intreccio di mercato molto intenso con il Tottenham anche per quanto riguarda la Juventus. Su Juventus News 24 si parla invece ancora di Sorloth, con una notizia importante proprio di questa mattina. Mercato Juve accelerata per Sorloth. Dalla Spagna ha già fatto le visite mediche, dicono. Il nome di Alexander Sorloth è ormai sulla bocca di tutti i tifosi bianconeri, e secondo l'emittente spagnola TVE, l'attaccante norvegese avrebbe addirittura già svolto le visite mediche negli Stati Uniti in vista del suo trasferimento alla Juventus per la prossima stagione. Anche se la conferma ufficiale da parte dei club non è ancora arrivata, questo tipo di indiscrezione, se confermata, segnerebbe un'accelerata impressionante su una trattativa che fino a pochi giorni fa sembrava più un'ipotesi concreta che una realtà imminente. Questo quindi è quello che emerge, e adesso capiremo se effettivamente è una notizia veritiera e affidabile, però insomma noi vi riportiamo quello che gira sul web e sulle notizie appunto provenienti in questo caso dalla Spagna. Proprio per quanto riguarda Sorloth, andiamo a sentire le parole di Gianni Balsarini, che ne ha parlato ieri sul suo canale YouTube.
2: Il solerte Matteo Zorloni mi ha mandato un dato significativo su Alexander Sorloth. Con 20 gol è il capocannoniere di stagione dell'Atletico Madrid, pur partendo da riserva di Julian Alvarez, anche se neanche tanto, perché ha giocato 26 partite da titolare, poi magari è stato sostituito, su 54, quindi da titolare. Questo mi serve per rispondere anche a chi manifesta molto scetticismo, chi mi scrive con Alexander Sorloth abbiamo un altro attaccante da quinto posto. È vero, con l'Atletico Madrid praticamente non ha vinto nulla, è vero, l'Atletico Madrid è l'eterna terza classificata, a volte seconda, raramente, molto raramente prima nella Liga Spagnola, però se la Juve arrivasse di questi tempi seconda o terza, credo che non dispiacerebbe a molti, al di là del fatto che questo è un ragionamento che non è da Juve. Però quello che vorrei sapere io è se Alexander Sorloth non è il profilo adatto, visto che c'è fisicamente, c'è tecnicamente, mi sembra che abbia anche un discreto colpo di testa, visto che la maggior parte dei suoi rivali segna così e alla Juve manca una soluzione e tecnica di questo tipo, vorrei sapere chi è l'attaccante che ti fa competitivo spendendo poco. Spendendo poco, perché è chiaro che se vai su Mbappé, ti garantisci un sacco di gol, ma credo che ci vogliono un centinaio di milioni per prendere Mbappé. Se vai su Haaland, magari ti fa anche 60 gol, ma credo che ci vogliano un 150 milioni per prendere Haaland. Se mi trovate degli attaccanti a livello europeo che conciliano una buona media realizzativa, direi, no? Perché complessivamente stiamo parlando di oltre il 60% di media realizzativa. Parlo di gol in tutta la stagione, quindi campionato, Liga, Champions, Coppa di Spagna e quant'altro, ad un prezzo che potrebbe abbassarsi attorno ai 25 milioni, allora va bene, parliamone. Però vanno trovati questi giocatori qua, che abbiano oltretutto le caratteristiche richieste da Spalletti, ossia la faccia da C, pieni puntini puntini o zo, giusto per essere eloquenti, la fisicità, cioè uno che fa sportellate in area, che si fa rispettare in area, e appunto la capacità realizzativa. Non stiamo parlando nemmeno in questo caso di fenomeno, ma perché i fenomeni la Juve non se li può più permettere, e non so fino a quando non se li potrà più permettere. Magari verrà un giorno che la Juve tornerà competitiva per acquistare determinati tipi di giocatori, ma vorrà dire che tutto il calcio italiano è progredito.
1: Queste le parole di Gianni Balzarini, che chiaramente dice Sorloth non è un fenomeno, però mette comunque una buona parola per il suo nome. Vedremo se innanzitutto se arriverà, ma le sensazioni sono positive e vedremo se riuscirà a fare bene in bianconero. Noi siamo in chiusura perché questa era l'ultima notizia di oggi. Ricordo che dopo di me c'è Claudio Zuliani con la sua rassegna stramba. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Zuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Buongiorno, buon martedì 9 giugno, questo è Cose di Calcio, il sommario. Sorloth ammicca, la Juve aspetta e tenta l'affondo, anche per Colomboigny. La stagione bianconera al via il 13 luglio dalla Continassa all'Australia, con dentro 7 amichevoli. E poi il mercato, il Tottenham spinge vicario alla Juve per arrivare a Bremer. A 3 giorni dal Mondiale, Platini denuncia Infantino per diffamazione e traffico di influenze, vicende risalenti al 2015. 900 ragazzi delle Academy Juve fino a giovedì in Piemonte e per finire Italia per la nazionale. Ecco il nome di Mancini, sempre più caldo. Buona giornata ad Antonio Paolino, ben ritrovati dalla sede di Roma. Eccoci, un saluto alla regia di Torino, saluto il nostro Yves che ci sta lasciando e un saluto a chi raccoglie l'eredità da Roma. Buona giornata, buon lavoro. Oggi appuntamento per fare un po' il punto, sarà così fino al 13 di luglio. Attenzione perché sono annunciate riunioni importanti in casa Juve. Di più non so. So però che sono di rientro, forse bello fresco, riposato più o meno, dalla Sicilia. Un saluto a tutti i club siciliani, un saluto alle persone che ho conosciuto, sempre splendide, che mi hanno accolto con Torricelli, numero 1, con Sergio Brio, numero 5, no, uno è un numero 3, l'altro è un numero 5, entrambi numero 1, e poi un saluto ai numeri 1 veramente, che sono quelli dei club, tanti sacrifici, tanta passione, tante idee, tante teste da mettere assieme. Li saluto tutti, quelli, tutti i club, tutti i fratelli bianconeri in giro per il mondo. Saluto un po' meno quelli che non avevano ancora l'app di Radio Bianconera, perché sono un po' pigri, in Sicilia sono un po' pigri, ma anche da altre parti. L'app, devo cercarla, come si fa? Però poi l'hanno scaricata. Al di là delle battute, grazie per questi giorni a Canicattì. Grazie per la bella chiacchierata, per la bella location e soprattutto perché vi mettete a disposizione con le vostre domande belle, lunghe, corte, alcune scomode, ma noi non di Radio Bianconera, noi tutti assieme, con spirito di squadra, Torricelli difendeva, stopper Brio, Paolino alla destra, diciamo così, una vecchia alla destra che quando ha voglia corre o meno, va avanti, porta palla avanti. Abbiamo passato una bella serata assieme. Quindi un saluto al presidente, al vicepresidente, ai miei autisti, alle mie guardie del corpo. E devo salutare soprattutto Gianni da Canicattì, che ho finalmente conosciuto. Devo salutare Clelia, una bimba che mi ha aspettato per avere la foto con me. Ma ti rendi conto, l'effetto barbaro di essere famosi. E quindi un saluto a Clelia, se ricordo bene il suo nome, una bimba juventinissima, vestì il cappello, adesivi, aveva tutto in bianco e nero, e poi tutti i bimbi, tutti i presenti, 130 del club con le loro famiglie, e Giuseppe di Canicattì. Chi è Giuseppe di Canicattì? È un bambino che mi ha promesso che la prossima volta che tornerò a Canicattì lui sarà il portiere della Juventus. E qui perché non è molto d'accordo con il sottoscritto che dice che Di Gregorio è un discreto portiere. Ho detto qualcosa di meglio anche. E lui mi ha detto testuali parole, prendo le distanze da Giuseppe di Canicattì, che mi ha detto che invece per lui Di Gregorio è una sedia. Non ho capito se è un giudizio positivo o negativo. Sta di fatto che questo è il modo con cui chiacchieriamo coi tifosi, ma naturalmente dobbiamo ricordarci A, il rispetto, B, la sportività, 3, chi la pensa di rispettare anche chi la pensa diversamente da noi. E poi, per il bene della squadra, non possiamo andare a giocare né in Francia, né azzerare la Lega Calcio, né abbattere l'Inter, se non vincendo in campo a partire dall'anno prossimo. Grazie al club di Canicattì. Ricordo il nostro numero 340-54-25-324. Dopo tutti questi temi io vado nell'essenza del problema, dei problemi eventuali, se ce ne fossero. Non sarà facile fare il mercato. È importante confrontarsi quotidianamente, anche se uno è in vacanza sotto l'ombrellone, o magari c'è da mettere a posto un po' i rapporti all'interno di un club che sta cambiando la sua fisionomia, che sta modificando la struttura organizzativa e che quindi deve collaudarsi continuamente. Area tecnica, area sportiva, area commerciale e tutte le varie aree. Detto questo, quale sarebbe per voi il mercato che accettereste? Cioè, ditemi voi, no, al di là del nome, oppure a prescindere, perché so che qualcuno fa parte di questo partito, il partito che non gli andrà bene niente, perché non ha fiducia in A, B, C, Antonio Paolino, Yves, chi sta parlando adesso, il vostro dirimpettaio in ufficio, eccetera. Quale sarebbe il mercato che accettereste? Ma attenzione alla domanda cattiva, perché arriva sempre. Ve la spiego un po', ve la preparo, ve la faccio assaporare. Qualcuno la ributta nella differenziata. La domanda vera e propria è questa. Ma quali sono i rischi eventualmente di questo mercato? Perché è bene che me lo diciate prima. Perché 2 anni fa con Mainz, quello, quell'altro, andava tutto bene. Poi non funzionano le cose per colpa di chi? Allenatore? Società? Dirigente? Magliette? Colore della terza maglia? Arbitri? Inter? Lega Calcio? Gravina? Certi problemi apparentemente non ci sono più. Quali sono i rischi che vi passano per la mente e che ipotizzate possano diventare un problema comunque con il mercato da sogni che prospettate? Cioè, voi siete convinti che Spalletti chiede 3 nomi, gli dai quei 3 nomi e i problemi siano finiti? Ditemi la vostra al 340. Stavo leggendo il numero in diretta del nostro tecnico Giorgio da Roma, che ho qui davanti, perché eventualmente qualche problemino lo dovrà risolvere sempre. Quindi non vi dirò il 328 di Giorgio e le altre 6 o 7 cifre, ma vi ricordo il nostro numero 340-54-25-324. Quindi ti ho evitato di intasarti il telefono, caro Giorgio, nostro tecnico della redazione di Roma. Allora, Sorloth, vi piace? Non è che poi mi diventa, la mia provocazione è questa, non è che poi arriva la Juve, non perché siamo la Juve, ma lo conoscete bene Sorloth? È più forte di Openda, per definizione, è più forte sicuramente di David? O possiamo correre gli stessi rischi? O basta che lo voglia l'allenatore, così almeno abbiamo chi lo ha cercato, qualcuno su cui puntare il dito? Avete capito la domanda cattivella che vi faccio? Ma quelle domande cattivelle che spesso mi dite che faccio, è per mettere in moto quel cervello, a cominciare dal mio, per evitare di commettere gli stessi errori. Perché qui, se accettiamo, i numeri non sono banali di Sorloth, La stazza, la tipologia, la similitudine, non posso mettere se sono alti uguali, l'età di uno, l'età di... devo tenere conto di tante cose, e anche che prende solo 3 milioni e mezzo, alla Juve ne verrebbe a prendere 4, e che in quell'operazione potrebbe rientrarci Nico Gonzalez. Avete capito come si lavora, pianificando, allargando la mappa sulla scrivania e leggendo bene le indicazioni? Altrimenti si prende il solito giocatore che vale 100, gliene do 10, poi fa solo 12 gol, poi si infortuna e poi è colpa di qualcuno, sempre e comunque. Detto questo, la domanda, la ripeto, quali rischi del mercato ottimale della Juventus? Me li dite i rischi? Che nel calcio c'è il rischio. però facciamo una squadra competitiva. Borsino, iniziamo oggi col Borsino, poi avremo gli ospiti a partire dal prossimo blocco, 12:16, ancora qualche minuto insieme, uno sguardo anche ai nostri siti di riferimento. Allora, Sorlo Tammicca, la Juve aspetta, perché deve ficcarci dentro appunto Nico Gonzalez, dare avere e poi fare l'operazione, e tenta l'affondo per Colomani. Attenzione, il Paris Saint-Germain, guarda caso, ne voleva 25, era arrivato a 30, non meno di 35. È un affare? Serve quel giocatore lì? Sì, perché conosce già la Juve. Bene, accetto, firmo l'assegno, ma devo andare poi a cercare i 35. Con Miners, qui ve lo dico e qui ve lo confermo, è da tempo che vi dico che piace la Roma, lo abbraccerebbe molto volentieri proprio il suo ex allenatore Gasperini. E allora, Cobb Miners nel Borsino Paolino all'80, anzi ho scritto 90, avrei detto 80, quindi capite che è un po' un gioco, 80-90%, l'anno prossimo giocherà a Roma con la maglia della Roma. Staremo a vedere, poi prendete tutti i, tagliate tutti i pezzi del Borsino Paolino e vediamo se ne abbiamo azzeccata qualcuno, ma le indicazioni in un mercato complesso porterebbero con Miners alla Roma da Gasperini. E se poi facesse bene, su cosa dovremmo riflettere un giorno, dopodomani, facendo già solo un po' meglio che la Juventus? Quale sarebbe il quesito che dovrebbe scattare nella testa di chiunque, prima che sugli arbitri dell'Inter, prima che sulla Lega Calcio, prima che su chi diventerà il nuovo presidente della federazione, mettendo le priorità, perché ogni domanda ha una risposta principale e poi tutti i legami con il resto della sfera. Gatti, attenzione, Borsino Paolino, Gatti, Napoli, 60%, ci stanno provando. Io devo capire perché andiamo a rinunciare a Gatti in una situazione di stravolgimento, dove già ne devo cambiare 5 o 6, dove già ne devo comprare 6 o 7. Vorrei capire anche da voi, domanda che ci rifaremo tutti i giorni, al di là che sia vera o meno la possibilità che vada in direzione Napoli, e do un indicatore del 60%, che quindi vuol dire sicuro che vada via dalla Juventus, ci dicono probabile, molto probabile che vada via dalla Juventus, perché sacrifichiamo anche Gatti? Perché la Juventus? Perché Spalletti? Perché? Perché poi cambio. Bremer, di cui non ho ancora parlato. Bayern Monaco, 70%. Attenzione che spinge anche il Tottenham. Perché? Perché De Zerbi vorrebbe Bremer, il campionato inglese aggrada il brasiliano, ma sa che la clausola rescissoria alta, e potrebbe essere anche qualcosa di più alla fine dei, no, alla fine dei mondiali non ancora, dopo, certo che non riusciresti a venderlo più della clausola rescissoria, a meno che non faccia un mondiale stratosferico Bremer. Ecco che, mettendo dentro la trattativa quella per il portiere vicario, prezzo alto, gonfi un po' il cartellino del portiere, e se il tuo algoritmo ti dà l'ok, cedi e compri. Cedi guadagnando tanto, acquisti pagando di meno. E il progetto UEFA, il paletto UEFA, viene ancora una volta rispettato. Vi piacerebbe come idea? Cabal, ho messo un punto interrogativo. Non so veramente dove possa andare, o che squadra, che tipo di squadra, a che tipo di squadra possa interessare, e quindi ho messo un punto interrogativo. Se avete qualche informazione in più, ad oggi non me ne arrivano. Miretti, Borsino Paolino, 50% al Venezia che rientra in Serie A, un po' quello, il percorso che aveva fatto Nicolussi Caviglia prima ancora della Fiorentina, quei percorsi non tanto di primo piano, di sostanza, però che ci lasciano capire forse il livello della categoria del giocatore, che le sue occasioni le ha avute e forse sfruttate non fino al massimo delle sue potenzialità, perché non è facile per nessuno giocare in queste condizioni, ok, stanno proponendo ancora che sì un nome che già Nicolò Ceccarini ci propose tempo fa. Io vi dico, attenzione a un nome della formazione giallorossa, perché se vai a dargli in pasto con Miners alla Roma, molto probabile Borsino Paolino, 80% alla Roma, è capace che la Roma possa proporti qualche giocatore giallorosso. Mi fermo qui, perché non parlo di quello che vorrei io, parlo della tipologia di trattativa. Ultimo nome di oggi, non che Openda devi darlo in prestito a qualche squadra, quindi devi proporlo a 1000 squadre, non vi riassumo le 1000 squadre, perché di 1500 ti dicono di no, 250 lo vorrebbero in prestito gratuito, ti rimangono le altre 250, c'è tempo per decidere. David, 50% Tottenham, attenzione, o Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain, 50-50 ad oggi, Borsino Paolino, mi fate il vostro Borsino, grazie. Occhio alle fake news di mercato, caro direttore, unica voce credibile è Sky Sport, squadra calciomercato di Di Marzio, il resto è solo aria fritta. Se tu ti fidi solo di alcuna aria fritta, se tu mi dici che l'aria fritta vale per tutti, è un conto, perché io i maghi del mercato non li conosco. Ma tolti veramente quelli che hanno un'organizzazione con 1000 persone sottopagate sotto di loro, ok? In generale, sto parlando in generale, e che sono pronte a cogliere il primo titolo all'alba, quando da noi è mezzanotte, quando dall'altra parte è già l'alba, quando esce il giornale, e fanno il copia e incolla più in fretta degli altri. Fidati dell'aria fritta, c'è un'aria fritta che puzza meno di tante altre. Detto questo, attenzione alle fake news. Io seguo le logiche del Borsino, che per me resta un gioco da fare con voi, ok? Non devo vendere copie in più, ma devo mantenere la mia credibilità. Non faccio frittelle e non ho la cappa aspiratrice più bella delle altre. Attenzione alla puzza dell'aria fritta, ma anche di chi si vende molto bene, detto molto chiaramente. E lo fa sfruttando regole al di là, cioè al limite della regolarità. Perché avere tante persone al tuo servizio servirebbe, oltre che al mercato, dignità anche per quelle persone che collaborano con te. A meno che non siamo nella stessa friggitrice. Spero che tu abbia raccolto il mio messaggio. 340-5425-324. E sono le 12:24, 5-6 minuti per voi. Vado a vedere se dalla regia mi comunicano se ci sono, anche perché ogni tanto devo aprire anch'io il, eccolo qui. Allora, intanto arrivano i saluti da Canicattì, vedete come è dietro l'angolo. Torino Canicattì è veramente 2 minuti di autostrada, Salutiamo il direttivo di Canicattì che ci stavano o ci stanno ancora ascoltando. Bene, detto questo, chiediamo se ci sono degli audio. Bene, mi dicono che sono arrivati, allora continuate a mandarli al 340-5425-324. Incominciamo ad ascoltare i primi.
6: Buongiorno a tutti. Ma ciao, i rischi maggiori di questo calciomercato sono quelli di non riuscire a vendere, doversi tenere tutti quelli che pensavi di vendere ad agosto inoltrato, e quindi non poter fare mercato, sostanzialmente se non vendi non puoi comprare. Quindi i rischi maggiori sono proprio quelli di dover allungare troppo le questioni in sospeso, e quindi poi dover ad un certo punto dover cedere e vendere al ribasso e non avere più tutta la liquidità necessaria per fare tutto quello che c'è da fare quest'anno.
5: Hai colto parte della sfumatura della mia domanda. Io sono convinto che sarà più difficile però tu ci aggiungi al prezzo giusto, e il prezzo giusto in queste condizioni lo si fa veramente in due, perché tu hai necessità di vendere, e anche il Catanzaro, gran bella squadretta, ho visto le ultime partite, quindi faccio riferimento a una signora squadra che non è riuscita a raggiungere l'obiettivo sperato, con dei giocatori interessanti. Ecco, parlavo con alcuni esperti, ma perché non andare a prendere, rischiando, due o tre giocatori di quelli che abbiamo visto in una finale Catanzaro-Monza, o in altre squadre, cioè quelli affamati di calcio? Sarebbe un rischio troppo alto? Torniamo alla tua risposta. Vendere ci riesci. Un Miretti lo vendi, un Gatti lo vendi, cioè, e il rischio è venderli a un prezzo congruo, però non è che ci sia proprio scorrettezza, non è che ti vendono nell'angolo sanguinante col portafogli aperto che chiedi l'elemosina, con tutto rispetto del gesto. Nobile di chi chiede, nobilissimo anche di chi magari restituisce qualche propria fortuna. Io la vedo così. E riuscire a far quadrare quelle entrate per centrare gli acquisti che ti servono. Perché se io dico ho incassato tanto, mamma mia, 1000, e ne spendo 900 in 3 o 4 pezzi che non mi servono o sono, non dico inutili, superflui, o che servono solo a riempire l'organico, attenzione, pagarli tanto meno non ci riuscirò. Ma lo farò col budget che ho in entrata. L'ho fatto, devo comprare, compro Sorloth e sono a posto. No? Perché adesso su Sorloth siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo? Come quando arrivò con Miners? Come quando arrivò Vlahovic? Ruoli diversi. Quando non funzionerà, l'avevo detto, ve l'avevo detto, io non vi dirò l'avevo detto. Capisco, che se ha una certa età, se ha un ingaggio minore, se ha, è un giocatore che devo inquadrare bene nella rosa che sarà della Juventus. Cioè, non sta arrivando Yamal, se arriva una riserva di un attacco importante come aveva l'Atletico Madrid, ma so che arriverà un attaccante che potrà diventare importante per la Juventus del prossimo anno. Questa frase, questa definizione, non era la stessa che davamo quando è arrivato a parametro zero, oltretutto, David? Sì o no? Sono io che mi sveglio sempre col piede sbagliato, che non è il mancino e non è il destro? O siamo noi che se va bene ce lo facciamo andare bene, se mi è simpatico me lo faccio andare bene, altrimenti ascoltiamo un vocale e poi vi dico qual è la solita vostra conclusione. Altro vocale, Giorgio.
7: Ciao direttore, io ti volevo dire che secondo me tutti i giocatori che stiamo cercando o che si crede che stiano cercando sono... Non ho altra definizione, sono tutti delle pippe, cioè, da partire da Sorloth, Colomani, Dildibo Martinez, cioè sono tutti giocatori che veramente pippe, hanno no, fatto il loro tempo e secondo me in giro per il mondo se ne trovano quanti ne vogliamo. Il problema della Juve secondo me è proprio un problema di scouting, perché andare a cercare sempre i soliti nomi, sempre i soliti che ti tirano il collo per i costi è una cosa sbagliata. Cioè, secondo me bisognerebbe investire veramente più sullo scouting, sempre che poi il problema non sia legato piuttosto ad altri tipi di interessi, quelli dei procuratori,
5: che sono un problema anche lì,
7: i procuratori e la società, perché se no non si spiega non riuscire mai a fare un colpo a pochi soldi, per dire a Kvaratskhelia o roba del genere.
5: Molto interessante quello che ci dici, un po' troppo critico quando dici che sono delle pippe. Pippe non le definirei pippe, eh? Poi ci sono i ragazzini che non vanno più a scuola, ascoltano pippe e pensano che sia un termine bello da ripetere, assolutamente no, però c'è della sostanza e non del fumo nel tuo ragionamento. L'importante è dirlo prima, questo è il suo pensiero, ci ha fatto sorridere, non lo condividiamo, lui non condividerà qualche altro messaggio, ma non sarà colpa di Gravina o dell'Inter o degli arbitri. Facciamo un passo avanti, perché se hai una squadra di pippe, come dice, e che non avrei dovuto ripetere, vedi, sono per dirti, poi se sei mezz'ora nella tua area di rigore e 10 minuti nell'area avversaria, le probabilità che tu riesca a segnare sono basse. Pure Malen faceva la panchina prima di venire alla Roma, Renzo da Perugia. Vero, ma è troppo facile comprare il grattevinci vincente il giorno dopo, sapendo la sequenza dei numeri o i vari giochi. E bisogna essere bravi a prenderli prima, lo scouting. Non ascoltiamo quello che ci propone un computer, mette insieme dei dati, li confronta, va tutto bene. Indicatore, luce già verde, bene, ma devo andarlo a cercare. La soluzione, sapete qual è? Una delle tante soluzioni, la schiettezza, la chiarezza. La Juve riparta mettendo in prima squadra due giocatori della Next Gen. Ce lo dicano loro chi. Ci hanno investito del tempo, conoscono meglio il giocatore, la personalità, gli stipendi, e che si alleni per tutta la stagione quei due giocatori, i migliori della Next Gen, con la prima squadra. Ripartiamo da lì. Lo accetta Spalletti? Secondo voi? Ci risentiamo tra pochissimo e parleremo anche di settore giovanile bianconero. Tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
5: Ben ritrovati, cose di calcio di martedì 9 giugno. Allora, Sorlot ammicca, la Juve aspetta e affonda, tenta l'affondo anche per Colomani. La stagione bianconera al via il 13 di luglio dalla Continassa all'Australia con dentro 7 amichevoli e naturalmente noi ci saremo nel corso delle amichevoli con il nostro colpo di tacco amichevoli. Mercato, il Tottenham spinge vicario alla Juve, vorrebbero. Spalletti chiama un altro portiere, vorrebbe, crede ancora di poter arrivare ad Alisson. A 3 giorni dalla mondiale, Platini denuncia per diffamazione e traffico di influenze Infantino. Questo è bene denunciarlo, è bene dirlo naturalmente, ma c'entra poco con tutta la struttura, non si ferma al mondiale, non andranno a giocare alcune squadre in un altro mondiale, non ci sarà la Superlega dei mondiali, non eccitiamoci per così poco. 900 ragazzi delle Academy Juve, da lì passa anche il nostro futuro, e poi il tema nazionale, il tema Malagò, sempre più candidato preferito dalle componenti del calcio a diventare presidente della federazione. Tanto mercato, vado a chiudere con quello che ci aveva cominciato a dire l'amico da Twitch. Saranno anche professionisti, ma non sono informati abbastanza per dispensare notizie vere, attendibili. Guarda, se mi dici questo sono d'accordo. Poi ci sono quelli un po' più credibili nel fare ragionamenti, a volte mi metto dentro anch'io, dai, in questa categoria, a volte, sabato e la domenica quando siamo chiusi. Altre volte ci sono i quacquaraquà, tante altre volte. Basta che leggano un titolo, poi lo cambiano, poi fanno il copia e incolla, poi lo scrivono e poi è fantastico, l'ho visto giocare all'oratorio del mio paese, poi arriva, sbaglia un gol, l'avevo detto, non dovevate prenderlo. Il mercato, finisco, non lo sa neanche la società, perché c'è troppo marasma attorno ad un giocatore. Non lo sa ancora Vlahovic doveva finire, perché se giochi su troppi tavoli, certo che mentre siamo in diretta magari si avvicina di più verso quella o quell'altra squadra. Attenzione all'Atletico Madrid, secondo me. Ma più che aria fritta è un ragionamento, è un'informazione che si ha, ma da lì a sapere totalmente, beh, sul caso di Bremer quando arrivò la Juventus, scusate, alzo la mano, e anche altri professionisti possono alzare molte volte di più la mano, ero stato informato da chi conosceva benissimo Bremer, non gliel'aveva detto, l'aveva capito, così come ho capito da qualche giorno, ma l'avevo detto già prima, Gasperini chiederà, vorrà, si informerà su Comines. Lui ben venga, trova una spalla per andare. Poi ci va anche D'Amico. Vi ricordate che avevo detto di D'Amico? Alla Roma, come direttore tecnico? Bene, il cerchio si chiude di nuovo. Vi ricordate quando si parlava di Sarri, forse al Napoli o forse all'Atalanta? Perché si chiude il cerchio con Giuntoli. Cioè, ci sono delle cose un po' più semplici, un po' più logiche, ma non per queste, vere, subito. Si sta arrivando a chiudere i cerchi in vari ambienti. Allora, mi dicono che l'ospite c'è il primo della giornata, il suo giorno estivo è il lunedì, infatti oggi l'abbiamo chiamato martedì, semplicemente perché il direttore ieri era in quel di Canicattì. Buongiorno a Fabio Zaccaria di Juventus News 24, ciao. Ciao Fabio.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Eccoti, io ti sento, mi sono appuntato un po' di temi, partirei intanto perché con te vorremmo andare a fiutare un po' quelle che sono delle piste che potranno diventare non più piste alternative in futuro, cioè quello della valorizzazione dei giovani che si hanno in squadra, in rosa, all'interno del proprio settore giovanile, dei giovani che arrivano e magari vincono il mondiale di categoria, l'europeo di categoria. Che voto dai alla rosa in generale del settore giovanile della Juventus, tu che per Juventus News 24 segui attentamente queste vicende?
8: Ma dare un voto complessivo fra primavera, under 15, 16 e 17 non è facile, nel senso che sono tutte squadre molto competitive quando si parla di contesto nazionale. Quando poi si esce, si mette la testa fuori, c'è un po' più di difficoltà. Questo lo dico per quanto riguarda la primavera, perché per dire, la Juventus primavera ha fatto un campionato mediocre anche in Italia, è arrivata ottava in classifica, appena messo piede fuori dal contesto italiano, ha dovuto giocarsela con altri club europei. Per quanto riguarda la Youth League è arrivata 26esima. Quindi è un dato, insomma, che ci fa capire anche quando i nostri ragazzi vanno poi a competere con altri contesti, con altre nazioni più preparate a livello di settore giovanili, a quel punto quello che noi reputiamo un'eccellenza a livello italiano, che è la Juventus, senza dubbio da questo punto di vista lo è, perché nel contesto italiano ce lo dicono i dati, i numeri dei giovani che la Juve ora ha cresciuto, o meglio che prima ha cresciuto all'interno dei suoi settori giovanili nelle annate precedenti e che ora giocano a livelli professionistici in Serie A, in Serie B, ma anche in Serie C, confermano la Juve come una delle eccellenze in Italia, ma quando poi si esce fuori dall'Italia, ebbene questa eccellenza viene un po' meno. Quindi dare un voto complessivo non è facile, senza dubbio posso dirti che in Italia la Juventus è, come ho detto, un'eccellenza, quindi il voto è senza dubbio positivo, do un 7,5. Se invece dobbiamo poi fare il paragone con altri contesti europei, con altre nazioni, mi vengono in mente la Spagna, mi vengono in mente l'Inghilterra, mi vengono in mente paesi anche come la Francia, allora questo punto il voto è insufficiente, perché lo dicono i dati, i numeri dei giocatori che poi effettivamente vanno a esordire con le prime squadre, sono di più, insomma il giro economico di soldi che c'è è molto più ampio, i ragazzi sono più giovani, questo poi è un beneficio per le rispettive nazionali, perché noi guardiamo l'Italia maggiore, in questo caso sono 3 edizioni che non partecipa ai mondiali e c'è un motivo di base, perché questi ragazzi quando spuntano fuori dalle nazionali o anche dai settori giovanili non fanno mai subito esperienza, fanno troppi step intermedi prima di arrivare ad una certa età a competere con un certo livello di giocatori, e ci arrivano troppo tardi. In altri contesti europei, Francia, Inghilterra e Spagna, arrivano molto giovani, gli si dà il tempo, gli si dà lo spazio anche di sbagliare, perché non è che se uno arriva al primo errore viene criticato e giudicato subito deve essere stangato, no, bisogna dargli il tempo e lo spazio e il modo di crescere anche sbagliando, e a quel punto magari cresceremo sia a livello di paese ma sia a livello nazionale, perché i risultati ci dicono che ora l'Italia non manca da 3 mondiali di fila, insomma direi che qualche problema c'è, nonostante le nazionali giovanili
9: vincere. Ecco, perché tipo l'Under 17 sì. dell'Azzurra, giusto,
8: esatto,
9: Fabio?
8: Esatto. La notizia ultima, insomma, che dà un po' di speranza, ecco, per quanto riguarda il futuro, ma va sempre analizzata e contestualizzata, è quella che l'Italia Under 17, gruppo del quale fanno parte 2 ragazzi della Juventus, uno è Thomas Corigliano, che abbiamo già raccontato, un trequartista, e l'altro è Emanuele Giaretta, che è un portiere, entrambi classe 2009. Ebbene, l'Italia Under 17 ha vinto l'Europeo di categoria. Un Europeo di categoria che ha vinto come? Ha vinto pareggiando 3 partite su 5, perché l'Italia ha vinto le prime 2, l'esordio con la Francia 1-0, ha vinto la seconda contro il Montenegro, gol tra l'altro di Corigliano, lo dicevamo prima, della Juventus, e poi ha pareggiato le successive 3 partite, perché la terza del girone, abbastanza inutile ai fini del punteggio, pareggiata 3-3 con la Danimarca, una partita insomma rocambolese che alla fine non ha fatto la differenza per quanto riguarda il piazzamento, perché l'Italia è arrivata comunque prima e va a incrociare poi la Spagna in semifinale. Con la Spagna in semifinale cosa succede? Che l'Italia passa in vantaggio con un calcio di rigore, gli spagnoli sbagliano un calcio di rigore e pareggiano negli ultimi 10 minuti di partita, ai tiri dal dischetto, perché non si disputano i tempi supplementari. In competizione. Lupo, che è il portiere dell'Italia, giocatore del Lecce, insomma para 3 rigori, contando anche quello dei tempi regolamentari, e sto dicendo quindi 2 rigori agli effettivi rigori e 1 nei tempi regolamentari. Insomma, l'Italia passa il turno grazie ai rigori, fondamentalmente è un po' di fortuna, sana fortuna che non manca mai, non fa mai male. Stessa cosa succede nella finalissima contro il Belgio. L'Italia passa in svantaggio, in questo caso al minuto 85 della partita col Belgio, quindi nei minuti finali, ma trova la forza e il coraggio di pareggiare all'ultimo secondo, prima del recupero, su un calcio di rigore, quindi i rigori che tornano nuovamente nella storia di questo percorso insomma europeo. Si va ai calci di rigore, l'Italia vince i calci di rigore grazie a un altro rigore parato da Lupo, ragazzo che ha già parato il rigore del Lecce nella semifinale, i belgi sbagliano un altro calcio di rigore, palla sulla traversa, insomma l'Italia vince anche in maniera un po' fortunosa, quindi il recap è 3 vittorie su 5, o meglio 3 pareggi su 5, 2 soltanto le vittorie. Il contesto qual è? Il contesto di una nazionale che senza dubbio ha meno talento rispetto alle altre compagini. Non soffermiamoci solo sulla vittoria, che è sicuramente un'impresa. Attenzione, non sto dicendo che non vadano tutti i meriti al...
9: No, ma è quello che avrei messo in evidenza anch'io, Fabio. Assolutamente, quello che avrei messo in evidenza.
8: Perché poi, certo. Perché poi arrivano mille critiche, si dice i giovani non giocano, ma senza analizzare. Cioè l'Italia ha vinto con merito, perché alla fine chi vince merita, in un modo o nell'altro, con fortuna o no, chi vince merita, questo è il punto di partenza. Ma l'Italia vince come? Vince grazie a un'organizzazione difensiva, perché se uno guarda le partite si rende conto di questo. Io che seguo comunque il mondo giovanile da tempo, mi rendo conto di un aspetto che secondo me è evidente. Tutte le squadre giovanili, dai più piccoli ai più grandi, fino alle primavere italiane, quindi parliamo di club Inter, Milan, Juve, non solo appunto la Juventus, hanno senza dubbio un'organizzazione tattica difensiva altissima rispetto a quelli che sono gli altri scenari europei. Cioè le nostre squadre sono europei. Tatticamente sono molto più organizzate da questo punto di vista, e lo si vedono, insomma, per me, dal mio punto di vista, i migliori giocatori di questa Italia insomma giovanile Under 17 sono i 2 difensori centrali, che sono una coppia di centrali che giocano al Parma, e già questo è un dato. 2 ragazzi 2009, Varali e Diallo, 2 centrali molto fisici, comunque alti più di 1,90 m, che sanno gestire l'uomo, insomma. L'Italia vince grazie a questo, quindi grazie all'organizzazione.
9: Si torna un po' alle origini, Fabio? Si torna un po' alle origini?
8: Sì. Ma perché si torna alle origini? Si torna alle origini per un motivo molto semplice, perché davanti non ci sono giocatori di fantasia. Se noi escludiamo quello che è Thomas Corigliano e anche qualche altro ragazzo tipo Fugazzola, che comunque è stato poi alla fine il miglior marcatore dell'Europeo per quanto riguarda l'Italia. L'Italia si presenta con un 4-3-1-2, che è un modulo che la dice tutta. Cioè noi giochiamo con 4 difensori, 3 centrocampisti comunque di contenimento, un solo fantasista e poi due punte. È un modulo che in altri contesti europei, a prescindere effettivamente dalle posizioni, non fermiamoci solamente sul modulo, no? Ma poi anche sull'interpretazione dei giocatori. È chiaro che se tu inserisci 4 difensori, 3 centrocampisti di contenimento, un solo fantasista, quello che una volta era il 10, ma che ora non lo fa più, perché se uno ha visto le partite, ha notato che Thomas Corigliano, che

0: giusta, perché se tu passi in svantaggio al minuto 85 di una finale, non è facile recuperare, andare ai rigori e poi vincerla. Quindi questo vuol dire che c'è un gruppo che sicuramente si è spalleggiato fin dal primo minuto, è una squadra unita che si conosce da tempo, nonostante qualche cambiamento, ci sono anche dei
1: però società. Deve far riflettere anche quel gol preso nei minuti finali, cioè nella fase finale della finale, e poi essere riusciti, perché non sempre
0: certo,
1: ti può
0: questo,
1: andare così
0: questo,
1: bene.
0: Questo per me è la grande differenza che c'è in un nazionale, e tra l'altro secondo me mi riporta ad un grande precedente, che è quello dell'Italia di Mancini, no? Una squadra che effettivamente ha meno talento, l'ultimo europeo che abbiamo vinto, insomma, periodo Covid. L'Italia vince non perché ha più talento degli altri, sì, magari abbiamo una difesa più forte, come in questo caso nell'Under 17, sì, magari abbiamo qualche giocatore in più rispetto ad oggi, mi viene in mente quel Chiesa, e ad oggi non abbiamo nessuno, ma l'Italia vince perché è un gruppo unito che ci crede, che non molla mai anche quando sembra tutto perso. Ecco, questa stessa caratteristica che io l'ho ritrovata proprio nell'Italia del 17, quindi un'unione fra CT, staff e giocatori che è al di là dell'aspetto puramente tecnico, puramente sportivo,
1: certo,
0: quindi un aspetto più che altro umano, però dal punto di vista
1: Fabio,
0: tecnico,
1: ti fermo un attimo, Fabio Zaccaria di Juventus News 24, vedete quante notizie e considerazioni sta facendo interessanti attorno a quella che deve essere la base che spinge verso il vertice. Hai parlato di formazione primavera, la primavera ha messo in luce anche quello che è stato un po' il rendimento di quest'anno, parliamo della primavera della Juventus, che riconferma Padoin. Ci sono stati dei dubbi attorno al suo nome per la riconferma?
0: Ma allora, i dubbi vengono, diciamo che in maniera preponderante arrivano dai tifosi, perché se uno si sofferma più che altro sui risultati di questa Juventus primavera che abbiamo già indicato, insomma, ottavo posto in classifica, 26esimo in Youth League, finale di Coppa Italia, perché c'è anche da dire questo, chiaramente non è stata una stagione a livello di, insomma, sportivo di risultati incredibile ed entusiasmante. Quello che non ha fatto assolutamente riflettere la società è il lavoro che Padoin sta facendo con diversi ragazzi, perché la Juve ha intrapreso questo progetto di volontà in tutti i sensi, cioè da prima squadra a tutte le varie under, di collaborazione. Questo cosa vuol dire? Che se un ragazzo merita di giocare più avanti, con chiaramente tutte le rispettive, insomma, tutti i rispettivi fattori che interagiscono in questo senso, gioca a prescindere dall'età. E quindi quest'anno l'anno di riferimento per giocare in primavera è il 2006, quindi fuori quota nel 2006, la Juve in solo i due casi ha inserito, e all'inizio della stagione tra l'altro, due 2006. Per il resto ha sempre fatto giocare ragazzi sotto categoria, hanno giocato in maniera preponderante i 2007, hanno giocato molti 2008, hanno giocato anche due 2009, Corigliano ed Essine Limogale, un altro ragazzo di cui si sentirà parlare, adesso capiremo bene il suo futuro anche in, insomma, la Juventus dovrà essere senza dubbio uno degli elementi insomma chiave della primavera del prossimo anno. Quindi una squadra che ha giocato spesso con ragazzi sotto età, quindi ragazzi più piccoli rispetto a quello che è lo scenario della primavera, no? E anche qui questo è un aspetto decisivo, perché Padoin, anche nelle dichiarazioni che si sono sentite, insomma, rivelare nelle ultime settimane, quando poi si parlava di quella che sarebbe stata la sua conferma, ha sempre parlato di ragazzi giovani, ha sempre parlato di questo intento della società di far esordire a prescindere dal numero, dall'età, ma conta il talento. Se un ragazzo merita, a prescindere che sia 2008, 2007, 2009, 2010, chiaramente con tutte le rispettive cose che intervengono, deve giocare, punto e basta, perché se no non si va mai avanti, se no non si progredisce, si rimane stagnanti in questo sistema, per cui noi arriviamo ad un certo numero di giocatori magari professionistici, ma che poi quando devono competere effettivamente mancano il gap, perché hanno molta meno esperienza, come abbiamo già ricordato in altri scenari. Quindi
1: certo,
0: Padoin riconfermato, il suo lavoro sarà proprio più che altro quello di far crescere quella che è la filiera bianconera, e non tanto basarsi sui risultati sportivi, che poi possono arrivare, possono non arrivare, ma in insomma situazioni di squadre come la primavera o come l'anno 17-15 il risultato va sempre in secondo piano. Non è che non sia importante, perché si parla sempre di Juventus, quando c'è
1: certo
0: in mezzo alla Juve bisogna vincere, però
1: piano, certo,
0: il punto importante non è solo quello.
1: Ti fermo per dare degli aggiornamenti, allargando le ipotesi di mercato che riguarda anche le panchine. Bianco, allenatore della promozione del Monza, va verso la riconferma. Abbiamo Abate, nuovo allenatore del Torino, quindi si era pensato ad Aquilani, vecchia conoscenza della Roma e anche della Juventus, non si è stretto questo matrimonio, sarà Ignazio Abate il nuovo allenatore del Torino, e poi c'è in procinto la firma anche per Grosso, allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, conoscenza dell'Inter, della Juventus e il rigorista dei mondiali. Senti, tornando a noi, abbiamo

0: ancora 2-3 minuti, siamo in collegamento e lo faremo tutti i lunedì, eccezionalmente quando non si potrà sposteremo il giorno, per avere aggiornamenti e i nomi che ci dice ci aprono già i file della rosa bianconera. Ti chiedo anche della Juve Under 16, perché se scendiamo un po', però forse qui è arrivato già un grande traguardo nel weekend.
1: Sì, perché la Juventus Under 16 nel weekend ha battuto, dopo una partita che definire rocambolesca e piena di emozioni è forse un grosso diminutivo, perché ha vinto 7-3 a Pescara contro il Pescara. Attenzione, non è che se sentiamo Pescara, attenzione, squadra di Serie B, che tra l'altro ora, per quanto riguarda la prima squadra, è retrocessa in Serie C, dobbiamo dire ok, allora la Juventus vince a prescindere. No, perché il Pescara ha eliminato due squadre fortissime a livello giovanile, prima la Fiorentina, una delle candidate principali alla vittoria, e poi il Milan, allenato da Marco Parolo, vecchia conoscenza, che proprio al Pescara fece un poker, insomma, memorabile da giocatore. La Juventus vince a Pescara dopo una partita, come diciamo prima, rocambolesca, vantaggio Juve, il Pescara rimonta 2-1, finire il primo tempo la Juve riesce a trovare il gol del pareggio grazie a Ghiotto, 2-2, si va all'intervallo, secondo tempo la Juve dilaga, mostra tutte le sue qualità, subentra Rolando, che fa tripletta, Mamadou Bamé segna un altro gol, insomma la Juve alla fine vince 7-3, quindi mette una grossa firma per quanto riguarda la finale. In settimana, domenica, si giocherà il ritorno a Vinovo, alla Lerichi di Vinovo, ma chiaramente la Juve parte con un grosso vantaggio. Il Pescara deve vincere con 4 reti di scarto per prolungare la gara ai tempi supplementari, ma e chiaramente servirebbe un'impresa di quelle non memorabili di più.
0: Però teniamo i piedi per terra, allora lunedì ci aggiornerai anche su questo.
1: Terra, sì, però.
0: Esatto,
1: la Juve ha già messo un piedino, toccandoci dove è possibile fare, però il piedino l'ha messo.
0: Senti, ci fai riepilogo dei nomi che ci hai lanciato oggi? Ne abbiamo sentito parlare, hanno giocato in nazionale. Mi aggiungi sempre un po' di condimento?
1: Sì, volevo darti qualche notizia in più, visto che prima parlavi di calciomercato. Sì? Brevemente, allora, parlavamo nei giorni scorsi di Daffare e Faticanti, che quest'anno hanno giocato nella Juventus Next Gen. Faticante ha giocato nella Next Gen, Daffara fa parte della Juve, ma ha giocato in prestito in Serie B all'Avellino. Ecco, c'è un intreccio di mercato proprio che riguarda questi ultimi giorni, perché Faticanti, che ha giocato, tra l'altro l'unico giocatore della nazionale convocato da Baldini, che fa parte del campionato di Serie C, l'unico è Faticanti, che ha giocato e bene quest'anno nella Next Gen, dovrebbe essere scattato dalla Juventus, dal Lecce, che è proprietario del cartellino, e si valuterà un prestito in Serie B, perché già questo centrocampista, che scuola Roma, poi è arrivato da svincolato a Lecce, ha molti interessamenti. Avellino, che come dicevamo prima è la squadra in cui Daffara, portiere classe 2004, così come Faticanti, ha giocato in questa stagione anche bene. Ha mercato in Serie A invece, perché ci sono degli interessamenti da Lecce sempre e dall'Udinese. Attenzione, perché potrebbe esserci quindi questo intreccio di mercato per cui la Juve potrebbe, o meglio quasi sicuramente, riscatterà Daffara dall'Avellino per poi girarlo in prestito in Serie A. Diversamente potrebbe poi riscattare Faticanti, centrocampista, e girarlo poi all'Avellino per fare esperienza in Serie B. Quindi anche i giovani della Next Gen che vanno poi a rinforzare squadre di Serie A, quindi questo ci fa capire anche un po' il percorso, o squadre di Serie B in base a quelle che sono le caratteristiche e gli interessamenti nell'ultime settimane di mercato, o meglio in queste prime settimane di calciomercato.
0: Ecco, allora la domanda difficile, poi ti saluto proprio con un flash, Fabio Zaccaria, Juventus News 24, e da qui ripartiremo. Ma se da casa, ascoltando, sentono i nomi di Faticanti e Daffara, queste operazioni, la volontà di mandarli ancora a maturare, no? Senza voler giudicare questa decisione, secondo te, se lo meriteranno, quando è che potranno giocare in pianta stabile, far parte del gruppo della prima squadra, eventualmente, sapendo che non c'è spazio per tutti quei giovani che ruotano attorno alla galassia bianconera?
1: Allora, chiaramente parliamo sempre di livelli di giocatore, per quanto, questo è il mio punto di vista, per quanto Daffara sia un buonissimo portiere, e lo stesso vale per Faticanti, perché Faticanti è un buonissimo mediano, un signor centrocampista che sa calciare da fuori, ha diverse caratteristiche che farebbero comodo, secondo me, non solo in Serie B, ma anche in qualche squadra piccola. Chiaramente, se noi guardiamo la Juventus di ora, ma anche le Juventus che sono state, insomma, ci sono dei livelli di giocatore più alti rispetto a quello che ora stanno dimostrando Daffara e Faticanti. Quindi il motivo per cui loro ora vanno a farsi le ossa, uno in Serie A molto probabilmente, e l'altro farà un salto in Serie B, è perché attualmente non sono pronti. chiaro, dovessero poi fare bene, le cose cambieranno, ma dovrebbero fare un sensibile salto di qualità per potersi poi meritare spazio in prima squadra della Juventus, perché un conto è giocare all'Avellino, con tutto il rispetto, un conto è giocare in bassa Serie B o alta Serie B, quindi lottare per i playoff, o bassa Serie A, e poi andare a giocare in una squadra come la Juventus. Cioè, gli esempi di giocatori che hanno poi fatto questo salto e hanno fallito ce ne sono tanti, quindi ci vuole sempre cautela. La Juventus li ritiene pronti per uno step successivo a quello che hanno fatto nell'ultima stagione, quindi da fare dalla Serie B andrebbe a farsi le ossa in una bassa Serie A, quindi Lecce o Udinese che sia. Stessa cosa vale per Faticante, dalla Serie C ha dimostrato di essere un gradino, una spanna sopra gli altri, e quindi farà un salto molto probabilmente in Serie B. Ma questo per ora è il percorso designato,
2: questo
1: in futuro si potrà dire, se saranno poi in grado nel caso di...
2: Un anno importante, esatto, è il prossimo. Senti, è arrivato Aurora, però è una questione solo di abitudine, di allargare, di non pensare solo a Sorloth, di non pensare solo a dove andrà David, di non comprare più quello piuttosto che quell'altro... E quindi questa rubrica la porteremo avanti, e vedo che comincia ad essere apprezzata, e quindi ringrazio anche i nostri ascoltatori, ma ringrazio prima di tutto te, Fabio. Con un flash, chi sono i nomi più promettenti, specialmente in attacco? Ce lo chiede Mobius, magari non solo lui.
1: Del mondo giovanile stiamo mondo parlando Juventus. Sempre.
2: Sì, ma, assolutamente. Sì.
1: Allora, i nomi più promettenti, secondo me, allora, il primo in ordine di grandezza di età è quello di Armando Urmisi, classe 2008, che quest'anno ha giocato nella Juventus Primavera, 2 anni sotto età, e ha già raggiunto la doppia cifra di gol. Secondo me lui già il prossimo anno partirà con la Primavera per un discorso di età, perché c'è sempre questa cosa di tenere un po' il profilo basso, ma potrà quasi sicuramente far parte del gruppo della Next Gen, quindi lui è il primo nome da tenere d'occhio. Dovessimo scendere sempre a livello numerico, un nome che vi abbiamo già ricordato, quello di Thomas Corigliano, che quest'anno ha fatto il suo esordio, classe 2009, ricordiamolo, in Primavera, e l'anno prossimo senza dubbio farà parte stabilmente del gruppo della Primavera, ha già dimostrato di essere troppo più forte rispetto ai coetanei in Under 17, quindi questo è il secondo nome. Se poi dovessimo scendere ancora ulteriormente nei 2010, a livello attaccanti non si possono citare i numeri, perché Ser Olanda ha fatto tripletta nell'ultima settimana e sta dimostrando comunque di avere una condizione fisica pazzesca. I nomi sono quelli di Tipito, che ha già raggiunto oltre la doppia cifra sia di gol che di assist, insomma un giocatore straordinario, lo ha dimostrato in questa stagione. Mamadou Pamé, un altro attaccante che ha fatto benissimo, sempre classe 2010, capiremo se poi in futuro confermeranno quelli che sono i numeri delle giovanili anche in squadre.
2: E poi non andiamo troppo in profondità, perché sennò ci creiamo anche delle illusioni. Ne ho visti tanti, esatto, che ad una certa età hanno un potenziale, una marcia, e poi lì incomincia a contare anche l'entourage, la testa, la maturità,
1: soprattutto la testa.
2: Esatto, soprattutto la testa. Vedo che ci troviamo d'accordo. Io devo ringraziarti, fermarti qui, altrimenti 2 ore non basterebbero. La rubrica ritorna lunedì prossimo, e insieme a me ci sarà anche Fabio Zaccaria di Juventus News 24, che ringraziamo anche come editore, perché ci ha messo a disposizione sicuramente una valida penna. Grazie Fabio Zaccaria, leggetelo anche su Juventus News 24 e ascoltatelo soprattutto nella rubrica legata ai giovani, ma legata un po' al movimento giovanile. Grazie, buona giornata. Noi ci fermiamo qualche secondo, perché a Torino sono appena le 13, forse a Roma le 13.06, abbiamo sforato di 6 minuti, e quindi ci ritroveremo qui tra pochissimo con un direttore che di carriera ne ha fatto ed è andato a seguire dalla Francia, dove era qualche settimana fa, un torneo che sta per cominciare in quel di Gallipoli. Ci collegheremo con Malu Pasincato tra pochissimo.
3: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Ben ritrovati, Cose di Calcio, edizione del martedì. Proposta del Tottenham alla Juve per cedere Vicario. Perché? Perché vogliono Bremer. Alzano loro il prezzo, abbassano quello di Bremer, il prezzo della clausola rescissoria. Ben trovati a voi che ci seguite da casa. Siamo in collegamento con la regia di Roma, che dà la possibilità di farvi arrivare nelle vostre case, sui vostri device, anche il segnale di Cose di Calcio. La domanda: quali rischi di un mercato che potrebbe essere a voi positivo, essere per voi positivo, cioè mettendo insieme quello che serve, riuscendo ad arrivare a quella tipologia di giocatori? Parliamo non di numeri o non di nomi. Quali potrebbero essere i rischi? Intanto prosegue la trattativa con il Dibu Martinez, l'agente del portiere atteso in Italia per sabato. Altra notizia, Fabio Grosso, lo dicevamo, è il nuovo allenatore della Fiorentina, che cerca anche Thorsved del Sassuolo. Il centrocampista norvegese potrebbe essere la prima richiesta proprio di Grosso. Paolo Bianco, incontro positivo con il Monza per proseguire con l'allenatore della promozione. E poi quello che abbiamo già detto riguarda anche la città di Torino. Il Torino ha scelto Ignazio Abate come nuovo allenatore per il prossimo anno. Detto questo, abbiamo già Malu Pasincato, direttore, già pronto, già lì sui campi o al mare, dipende un po', vediamo se riusciamo anche a vederlo solo in collegamento telefonico. Buongiorno direttore, Malu Pasincato.
7: Io vi vedo, io ti vedo Antonio, ti vedo forte e chiaro.
2: Ecco, ma io fra ti un po' magari ti vedrò. Vedo anche te, vedo anche te con le guardie del corpo. Chi sono? Chi è l'amico che ti sta seguendo da dietro?
7: Sono qua con un mio cugino che sono molto legato, perché lui arriva da Como, è presidente di un nuovo sport che c'è nel Como, che si chiama l'Xball. Lui è, tra l'altro, lui è tifoso juventino. Bene, saluta Antonio.
2: Bonjour Antonio. Buongiorno, ciao, bonjour. Come sta va?
8: Oui, bonjour, bonjour. Salut bien. Je salue tous les auditeurs de votre radio et tous les fanatiques de Juventus.
2: Tous les fanatiques, bello, era un po' che non lo sentivo. Un saluto.
7: Da un po' che non lo sentivo. Senti, perché comunque anche da quelle parti c'è sempre l'affetto per i colori bianco e neri.
2: Assolutamente. Ecco, mi fai un po' il riassunto delle fazioni in Congo di tifosi, cioè che tipi di campionati seguono e quali sono le squadre, non fosse anche la Juventus, le più seguite, ci mancherebbe.
7: Ma Congo, se che le equipe più seguite, per esempio l'Italia, o che già dei campionati più seguite già il Congo?
8: E le Congole seguono oui. L'Italia, il Milan, Napoli e Juventus.
2: Queste sono Milan, le squadre più Napoli seguite. E Juventus, benissimo.
8: E Memphis, andrebbe bene. Inter de Milan aussi.
7: Anche l'Inter de Milan che stava dimenticando, che si dice Inter de Milan, non si dice Inter.
2: Inter de Milan. Ok. Bene, quindi diciamo che da questa classifica in Congo siamo in Champions League l'anno prossimo, perché ci siamo almeno tra le prime quattro. Malu, tornerei a te, saluto l'amico Juventino, familiare anche di Malu, ma dove ti trovi? Non riesco a capire, uno stadio?
7: In questo momento qua mi trovo a Gallipoli.
2: Prendi tu le cuffie, così si sente meglio.
7: Mi trovo. In questo momento qua mi trovo a Gallipoli, dentro l'hotel Le Sirene, perché qui comunque sono molto legato a questo posto, Antonio, perché la famiglia Caroli, proprietaria di questo immenso consorzio alberghiero, organizza un torneo di calcio molto importante, Under 13, Under 14, quest'anno ha vinto la Juventus, ok? Dunque è una tradizione importante per il colore bianconeri. E dunque c'è il lancio del programma per il prossimo anno, compreso il lancio di Le Kiss Ball, giusto, io c'entro col calcio, poi tuo cugino diventa presidente, si inventa uno sport, una mano gliela devi dare, e dunque sono qua anche per dare un lancio alle Kiss Ball qui in Italia.
2: Senti, meno tre giorni all'inizio del mondiale, come lo stai vivendo e cosa stai raccogliendo come notizie, indiscrezioni da parte delle varie squadre?
7: Beh, innanzitutto c'è un'emozione particolare per me, per Ben e per tutti i congolesi, perché di solito si è abituato a seguire il mondiale con tutte le squadre africane per cui tifiamo, ma mai senza il Congo. Quest'anno, dopo 52 anni, c'è il nostro Congo, dunque c'è una grande emozione. Dall'altra parte, ahimè per noi, metà del mio cuore piange perché manca l'Italia. Tre mondiali o sono. Diciamo che le 10 squadre africane quest'anno vanno a fare un mondiale per cercare di scrivere la storia. Il Marocco l'ha già scritto arrivando nelle prime 4 a Qatar 22. Chissà che una africana arrivi in finale o chissà che un'africana vinca il mondiale. Dunque io spero che sarebbe qualcosa di veramente fantastico, di unico. Però c'è tanta attesa, in generale il mondiale attira sempre le big: Argentina, Brasile, Portogallo, Francia, diciamo sono quelle secondo me più accreditate. Ma le sorprese potrebbero esserci, le europee, io mi aspetto molto dalla Turchia di Montella, la Norvegia che ci ha fatto fuori, che ha un bel potenziale, una bella generazione, dunque un mondiale non scontato.
2: Malu, andrei sul mercato.
7: Tra l'altro, ti prendo al volo la tua domanda. Andrei sul mercato. Norvegia che gioca un certo, dimmelo tu.
2: Sørloth.
7: Allora, vedi che alla fine diciamo sempre arrivare a Dama. Sørloth che diciamo è nella
2: Con te volevo proprio tracciare questo. Malu, ti fermo un attimo perché tu ti sei fatto l'assist, hai buttato il pallone di testa dentro, no? Come facevi una volta sui campi. Ti volevo chiedere appunto che giudizio dai oggi, che non è ancora sicuro questo acquisto da parte della Juventus, ad un giocatore come Sørloth. Non perché è la Juve, non perché siamo su Radio Bianconera, ma in generale un giudizio a lui. E sarei partito invece anche da un altro nome, te la metto lì in attesa come seconda domanda, al nome di un certo Brahim Diaz, che tanto piace alla Juventus e qualche passo in avanti c'è stato anche nella mattinata di oggi.
7: Allora, Sørloth è diciamo l'attaccante, quello che rappresenta colui che fa salire la squadra, l'attaccante di fisico, quell'attaccante che molti giocatori vogliono, perché comunque ti fa un lavoro anche sporco, oltre a essere anche uno che sa segnare. È nel pieno della maturità, perché comunque arriverebbe in un'età in cui il giocatore è al top delle sue condizioni psicofisiche. Se poi sarà reduce da un mondiale importante, quello potrebbe essere ancora qualcosa che potrebbe dare ancora maggior vantaggio a chi dovrebbe prenderlo. Sicuramente è in cima ai pensieri di Spalletti, approvo, perché comunque sarebbe un acquisto di un attaccante diverso da quello che tu oggi hai nella batteria degli attaccanti in casa, e che comunque sappiamo che i giocatori scandinavi riescono sempre a integrarsi facilmente nel nostro campionato italiano. Per quanto riguarda Brahim Diaz, anche lui deve fare un ottimo mondiale, sappiamo che ancora il rigore sbagliato da farsi perdonare da tutto il popolo marocchino. Con l'arrivo di Mourinho magari può capire che i suoi spazi possono essere ridotti, ritornare in Italia alla Juventus, dove tra l'altro, se non sbaglio, potrebbe ritrovare anche un suo ex compagno di squadra, quel Frank Kessié, che interessa molto la Juve e non poco, e dunque potrebbe essere un'idea che stuzzicherebbe entrambe le parti, Juventus e Brahim Diaz, che conosce dal nostro campionato.
2: Ecco, ci sai aggiungere qualcosa sulla necessità di vendere della Juventus alcune pedine? Da chi non ti separeresti assolutamente, nonostante la necessità, Malù? Necessità di far cassa, non di cedere un giocatore piuttosto
7: sicuramente
2: che un altro.
7: Turam non sentirei nessuna lusinga, perché so che le squadre inglesi sono già pronte a bussare, ma io non rinuncerei a Kefren. Dunque assolutamente lo toglierei dal mercato, se anche ci fossero Siene importanti. Ecco, lui è un giocatore che io toglierei dal mercato, come dico anche per Illiz. La Juventus ha i suoi giocatori, diciamo di una fascia anagrafica da cui può ripartire. Io li chiamo giovani vecchi, ovvero sono giocatori che all'anagrafe hanno un'età che in Italia sarebbero considerati giovani, all'estero non più, e dunque sono giocatori pronti per far partire un certo ciclo vincente.
2: Ecco, sto ragionando e sto arrivando sempre a una conclusione. Sembrerebbe quasi che ci sia la volontà, la necessità di incastrare operazioni in entrata e in uscita, oltre che per rispettare i paletti del fair play finanziario, di intavolare un'entrata e un'uscita con una squadra. Ti faccio l'esempio: con Mainz piace la Roma, lo proponi alla Roma, chiedi qualcosa alla Roma. Ti piace un portiere? Intavoli il discorso con il Tottenham, che ti potrebbe dare Vicario e che potrebbe essere interessato a Bremer. Ti piace qualcos'altro? Vai in direzione di una squadra che ti potrebbe dare qualcos'altro. Può essere questa una strategia? Cioè, due o tre indicatori mi portano a questa possibilità, a questa strada, a questa doppia strada, entrata-uscita.
7: Sicuramente, quando si va sul mercato l'affare devono farlo tutte le parti in causa. Tra società si parla sempre, se si può intavolare una negoziazione che possa portare a entrambi un vantaggio, ben venga. C'è sempre qualcosa che tu puoi trovare in quella squadra. Sappiamo che Koopmeiner è un giocatore oggi che alleggera il mercato in Inghilterra, non di primissimo piano come era qualche anno fa prima che arrivasse la Juve, però sappiamo che anche chi l'ha lanciato sa quel giocatore cosa gli ha dato, sa quel giocatore cosa può dargli, e magari solo Gasperini può rilanciarlo in Italia e intavolare qualcosa con la Roma. Sarebbe un discorso interessante. Bisogna capire all'interno dei giallorossi quale può essere la pedina di scambio. Per quanto riguarda Vicario o Bremer, io penso che Bremer, con tutto rispetto anche del Tottenham, che è una grande squadra, però ci sono squadre di primissima fascia in Inghilterra, City, United come storia sempre, Chelsea, che possono, diciamo, avere un appeal un po' superiore rispetto al Tottenham, anche se oggi il Tottenham di De Zerbi sappiamo quanto può calamitare l'interesse di chi arriva dal nostro campionato, appunto perché c'è il tecnico bresciano. Dunque, però Bremer, io aspetto che si fa un ottimo mondiale, arrivino proprio le super big inglesi.
2: Ecco, pensi che sarà il mondiale a fare tanto il mercato, soprattutto quest'anno?
7: Come sempre, cioè, la fine mondiale, del mondiale europeo, un grande evento fa sempre cambiare il valore o abbassare anche il valore di giocatori. È una vetrina troppo ghiotta, tutti quanti si preparano, campioni, chi è già fermato, chi è meno, tutti ci hanno da perdere, e di conseguenza il mondiale non bisogna sbagliarlo. Dunque tutti quanti cercheranno di farsi trovare al meglio per far sì che le loro valutazioni, sia all'interno del proprio club, sia a livello del mercato, crescano in maniera esponenziale.
2: Da casa tornano sul nome di Sorloth, che tra l'altro ha giocato a Lipsia. Ricordi se aveva giocato anche con Openda? Sai che mi manca quel passaggio?
7: Forse
2: mi sembra di no.
7: Anno,
2: forse si sono incrociati il primissimo anno.
7: Però anche qui Openda, io ti dico subito che ha mercato in Inghilterra. Ogni paese ha le sue difficoltà e ha le sue necessità. In Inghilterra, con il suo modo di giocare, può andare a far bene, e magari l'Openda visto oppure non visto in maglia bianconera può essere visto da altri tifosi con alto occhio, proprio perché cambia il tipo di calcio.
2: Ecco, sarei arrivato ai nomi di Openda e David. Ti chiedo, su Openda parzialmente risposto, come si può vendere bene un giocatore messo sul mercato con queste premesse, con le premesse di questa stagione, che è costato anche tanto, tra virgolette? Mi dici quali sono le possibilità di uscita, i prestiti, i rapporti con qualche club inglese, tedesco, francese, quello che è?
7: La Openda, tra l'altro, la brutta stagione ha fatto perdere anche il mondiale, ha perso la nazionale belga, lui era sempre stato convocato quando giocava al Lipsia. Io dico che squadre del tipo Everton, squadre medie inglesi che hanno il budget per comprarlo, perché noi ricordiamo che una squadra come l'Everton, ma una squadra anche non promossa, il Coventry può spendere 40 milioni per comprare un giocatore, cioè una cosa che è impensabile in Italia, che una neopromossa possa prendere un giocatore a 40 milioni. In Inghilterra è possibile, per quello che è un mercato, che quando tu devi piazzare un giocatore cerchi di farlo subito. Dunque, lui, non avendo il mondiale, serve la trattativa, ma è un giocatore conosciuto, ha sempre fatto bene. Un anno sbagliato non puoi, tra virgolette, condannare un giocatore, perché cambia campionato, magari fa benissimo. Per quanto riguarda Joe David, io dico solo che secondo me bisognava, anche se tu sai di venderlo, falli fare il mondiale, che se lo fa bene, ma lo farà bene, te lo dico già prima, farà un grande mondiale. Vi separate, però vi separate alla grande, perché tu l'hai preso a zero, sì che hai pagato commissioni e un lauto stipendio, ma se lui fa un buon mondiale recuperi quello che hai speso. Però se tu dai l'idea proprio che al 100% comunque vada lo vendi, è normale che chi poi viene a comprartelo sa che tu comunque ti accontenti di quello che vai a guadagnare su un giocatore che tu hai già messo in uscita. Secondo me su quello bisogna fare un po' attenzione quando si mettono i giocatori sul mercato in maniera così, come dire, diamolo in pasto alla situazione. Però Jonathan David farà un buon campionato del mondo.
2: Un'ultimissima, è tornato il Sereno in società, la Juventus? Ci puoi dire qualcosa? O è anche normale che ci siano momenti di fermento sull'asse allenatore-direttore?
7: Sì, è tornato il Sereno, perché quando c'è un capo che vi paga e vi riunisce e vi dice io decido, io vi pago, dovete cercare di andare d'accordo, anche se ci possono essere divergenze, però dovete andare d'accordo per il bene dell'azienda. Il capo ha deciso così, e noi a volte facciamo passare gli amministratori delegati, gli allenatori e i giocatori come i padroni. No, sono dei dipendenti lautamente pagati, però sono dei dipendenti. Quando il capo in ogni azienda decide quali sono le condizioni, voi dipendenti dovete eseguire quello che lui dice, e di conseguenza il Sereno è tornato, diciamo, anche per forza.
2: Malù, prima di salutarti, come si stanno rinforzando le squadre, o questo è un momento di pianificazione, basta? Almeno a livello teorico, chi è che sta lavorando meglio a tavolino?
7: È un momento di pourparlers, un momento di pourparlers, si lavora sotto traccia, c'è chi ha fatto l'allenatore oggi, c'è chi non ha ancora il direttore sportivo, c'è chi non c'ha né allenatore né direttore sportivo, come il Milan, una situazione un po' paradossale. Sono dei pourparlers, certo che sotto tratta si cerca di lavorare, però col mondiale le cose vanno un po' più a rilento, perché gli affari con 48 squadre, gli affari ce n'è per tutti i gusti.
2: C'è un colpo di stramercato secondo te? A fine mondiale ci potrà essere un nome, al di là di chi avrà fatto bene, sconosciuto, o un colpo ad effetto, quello che fa la differenza, che piega le gambe all'avversario? Il nome di... ce ne fai uno?
7: Il nome di Andio Mandè, giocatore dell'Ipsia, che magari in Italia non è conosciutissimo. Io te lo sto dicendo a te, magari anche tu forse non lo conosci benissimo, Antonio, per farti, giusto per prendere l'idea che magari in Italia non è conosciutissimo. È un giocatore che, se dovesse fare il mondiale come penso io, sarà il crack del mercato, sarà proprio il giocatore sorpresa che l'Ipsia può vendere veramente a tantissimi soldi, perché è un giocatore che ha delle qualità immense e ha la possibilità veramente di essere un nuovo mercato per eccellenza.
2: Quindi ogni settimana con Malu Pasincato il momento non borsino, ma il momento crack, cioè ci dovrei dire in base un po' al mondiale come vanno le cose, le partite che seguirai, dovremmo arrivare a fare il nome di qualche giocatore crack. È rischioso andare su un giocatore così, cioè ci arrivasse la Juve, ci arrivasse un'italiana sul giocatore che hai appena fatto, di cui hai appena fatto il nome, che percentuale di rischio ci metti sulla capacità di adattarsi alla Juve, ai problemi, alla Europa League?
7: Non ci metto nessun rischio, giocatore forte, dunque non c'è nessun rischio. Quando il giocatore è forte basta solo, diciamo, secondo me, metterlo nelle condizioni di fare il suo lavoro e di giocare come sa fare, poi il risultato si vede poi in campo.
2: Le parole sono quelle di un grande esperto come Malu Pasincato, che da oggi è lì, in quel di Gallipoli, se passate...
7: In quel di Gallipoli con Ben, che vi saluta, perché giustamente... Che... protagonista salutiamo. Oggi è anche lui, saluta Ben Sambotti.
8: Bonjour
2: e forza Juve, let's go, come diciamo noi di Radio Bianconera. Ciao, buon lavoro, buon torneo, buona presentazione.
7: Au revoir da Malu e da Ben, presidente di Lechis da Gallipoli. Ciao Radio Bianconera.
2: Perfetto, ci risentiamo la prossima settimana. Ti chiedono anche di Baridò, che fine ha fatto Baridò?
7: Ha detto che si aspetta che Comolli faccia un ottimo mercato. Parla che sono esperti anche in Congo, Antonio.
2: Allora digli, visto che parlate la stessa lingua, di parlare con Comolli. Va bene? Ma lui, poi mi dirai che fine...
7: Comolli en français.
2: Okay. En français, en italien. Che fine ha fatto Baridò?
7: Che fine ha fatto?
2: Baridò, il giocatore di cui ci hai sempre parlato.
7: Il giocatore che tu hai sempre parlato, mi stai spiazzando,
2: ti sto spiazzando. Allora ne riparleremo la prossima settimana. Ti devo lasciare perché siamo in pausa.
7: Io vi saluto. Grazie qui da Gallipoli, dalle Siene. Ciao a tutti, ciao grazie.
2: Salutaci tutti, ciao. Tutti i juventini, ciao. In particolar modo Aquilani a Sassuolo, Severino da Catanzaro ce lo conferma, Stroppa rinnova fino al 2029, raggiunto l'accordo tra Venezia e l'allenatore, quindi è il momento di mettere il tassello giusto al posto giusto, e lo stanno facendo già diverse squadre. Noi ci lasciamo per qualche secondo, 340-54-2534, vocali, ce ne sono di più, l'ultima mezz'ora interamente dedicata a voi. Quali rischi di un mercato che potrebbe essere in linea teorica interessante, positivo, per non essere un rischio tipo quello che abbiamo corso e visto con i nostri occhi dopo l'ultima sessione? Tra poco qui su Radio Bianconero.
3: Cose di calcio.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: bianconero, che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Ben ritrovati, Cose di Calcio, ultimi 20 minuti, neanche mezz'ora. Allora chiedo alla regia di Roma di mandarci i messaggi vocali arrivati da poco.
9: Buongiorno Radio Bianconera, da Caotico. Ciao. E senta dottor direttore, mega direttore generale, devo fare i miei complimenti, è un... Veramente sono molto contento della sua conduzione, perché nelle sue uscite, anche poc'anzi sul calciomercato, fra le righe, neanche troppo velatamente, dice come sono le cose nella realtà. E quindi spassionatamente faccio i miei complimenti a lei, alla redazione, a tutta la combricola e anche a noi tifosi juventini, i veri tifosi juventini. Passate questo vocale, fatemi una cortesia. A presto e ringrazio.
2: Grazie, pensavo ci fosse anche una domanda, non passiamo solo i complimenti ed è sinceramente apprezzato. Io penso che soprattutto nel calcio bisognerebbe, non so se tornare, bisognerebbe essere un po' più schietti e diretti per non illudere nessuno. Quindi chiederei anche alla Juventus, agganciandomi a quello che tu in questo momento riconosci a me, io giro... Dico alla redazione, poi ognuno è quello che è il bagaglio che ha, è la credibilità che possiede, che dimostra, che trasmette a voi radioascoltatori. La Juventus dovrebbe essere molto più chiara negli obiettivi che si devono raggiungere. E nell'essere schietta probabilmente troverebbe anche più consensi e più comprensione, ma al di là di questo... Detto questo, giochiamo un po' ai numeri del mercato, del fantamercato per alcuni. Io mi limito a quei nomi, perché poi non è che la Juventus sul tavolo ogni giorno legge i giornali. Ah, questo non l'abbiamo chiamato, fosse una brava o una cattiva società. È una società in difficoltà in questo momento, che vada aiutata, sì, ma non dicendo che va tutto bene, perché la mia società, perché sennò non si cresce. Per educare a fare bene, per aiutare a fare meglio, bisogna anche dirsi con molta onestà quelle che sono le criticità. Detto questo, andiamo ad ascoltare un altro vocale. Intanto grazie, per chi vuole può farci anche qualche critica. La manderemo e l'ascolteremo lo stesso.
10: Caro RBN, caro direttore, cari amiche ed amici di Radio Bianconera, Massimiliano da Roma. Con tutto il rispetto, il ringraziamento, la stima e l'affetto nei vostri confronti, mi perdoni direttore, faccio notare una cosa. Cerchiamo di non essere negativi per quanto riguarda la sua frase poco fa detta su Sorloth, poi si è interrotta, ho dovuto interrompere un attimo l'audio ad ascoltarvi. Cerchiamo di essere positivi invece. Se arriverà Sorloth e Colomoni, speriamo che facciano bene, tutti gli altri giocatori che potranno arrivare, ma soprattutto che riuscirà a vendere questa dirigenza. Poi, come la maggior parte di voi, io mi auguro che venga rinnovata e cambiata questa dirigenza. Però dobbiamo sempre, mi permetto di dare una mia modesta opinione, dobbiamo sempre cercare di essere dalla parte della nostra amata squadra bianconera. Io spero che riusciranno a chiudere alcuni acquisti prima del mondiale, perché con il mondiale c'è il rischio ovviamente che possano, a seconda delle del torneo, di come giocheranno il torneo, i giocatori che andremo a acquistare potrebbero aumentare o diminuire il valore. Quindi auguriamoci che si concluda prima del mondiale una qualche trattativa, magari per gli attaccanti. Un abbraccio a tutti e grazie.
2: Grazie, grazie a te. Ti stavo ascoltando in rigoroso silenzio. Ti contraddici in qualche passaggio. Io ho detto che devo saper collocare il mercato di quest'anno e individuare, capire che sarà un mercato molto diverso rispetto ai mercati scintillanti di un decennio fa, magari. Però dov'è che non capisco il tuo ragionamento? Cioè, analizzare le cose in un certo modo non va bene, cioè bisogna dire no, è un mercato ben fatto. E poi cosa dite voi tifosi, magari anche tu, anche rispetto al sottoscritto, Ecco, qualcuno da casa ci scrive, Riccardo da Roma, la società non vuole essere aiutata, non è in grado di fare delle scelte drastiche. Cioè, a volte si galleggia, a me la frase di Bremer mi ha fatto pensare. Ma cosa voglio dirti? Cioè, devo illudere e illuderti che se un mercato di fascia alta, cioè come se io comprassi un giocatore e ve lo facessi passare per Zidane. No, e non lo decido in base alle mie simpatie o al prezzo, perché a volte ti rifilano la sola. Però poi mi devo augurare che chi mi compra Sorloth vada via. E allora non ci siamo. Cioè, si è disonesti intellettualmente a fare un ragionamento così. A me sembra che ci siano state dimostrazioni che non siamo ancora all'altezza, probabilmente. Ma quando sono arrivati con Miners e David, io lì, se ho capito bene il tuo intervento sul sottoscritto, devo dire che mi piacevano ieri come mi piaceva più con Miners che David, per come sono fatto io. Ma mi fido della società. Mi fido. Ma fino a prova contraria. E la prova contraria abbiamo capito che comprare anche Openda perché ne ho bisogno di due attaccanti mi porta a pensare che se Spalletti quest'anno chiede due attaccanti e me ne prendono due come l'anno scorso, siamo di nuovo sulla strada sbagliata. Cioè, non riesco a capire qual è la critica vera. Cioè, sosteniamo, ma il sostegno deve arrivare anche dalle dai risultati, dall'andare d'accordo tra allenatore e direttore. Se mancano queste premesse, io non regalo voti a nessuno, eh? Non sono le mamme che si lamentano a scuola, mio figlio non ha neanche un 9 in pagella, perché sono del partito che tuo figlio forse non si merita, e io non me ne meritavo nessuno di 9 in pagella, eh? Non è che aumentando i voti guadagno di più in consensi. Non è che spendendo poco guadagno consensi. Devo fare il meglio che possa fare a scuola per meritarmi anche un 7, vero? Ma per meritarmi la maglia della Juventus. Cioè, a me sembra il gioco delle tre carte. Vieni, metti i soldi, tanto so che vinco io. Non regalo niente a nessuno. Sorloth è un buon giocatore. Ok? Ma io ricordo che sono arrivati dei buoni giocatori che abbiamo criticato dopo aver sbagliato i primi due gol. E allora, mando via quel giocatore? Magari c'è qualcuno di voi, ma lui è uno di questi. Darei una seconda chance? Magari do una chance anche al direttore? Magari devo convincere anche l'allenatore a non alzare la voce solo quando fa comodo. Perché, ripeto, sarà l'uomo giusto, ma è stato l'ultimo uomo giusto a non portarmi in Champions. Al momento questo il mio cervello, la mia intelligenza superficiale mi viene a dire. E non bastano le scuse. Io non voglio scuse da nessuno. Io volevo, a due giornate dal termine, andare in Champions League. Non sapere che vuoi mettere più becco nel mercato. Perché con quello che avevi a disposizione, e qui do ragione a Comolli, tu dovevi andare in Champions. Ti avevo dato anche l'incentivo del rinnovo. Quell'incentivo al rinnovo che non ha funzionato neanche con i giocatori a cui abbiamo rinnovato il contratto, ma in un'annata speciale come il mercato. Perché se no, comunque fai, sbagli. Se non lo rinnovi, li perdi. Se li rinnovi, si siedono. E allora devi farti rispettare di più. Ma attenzione a dire sosteniamo. Sosteniamo se lo meritano. Io rimarrò sempre juventino, non dico di andare a giocare in un altro campionato per vincere, non do la colpa all'Inter, non do la colpa agli arbitri, perché io avrei potuto, senza tutti questi deficit, essere in Champions comunque, e forse mettendo Openda una volta in più per non tirare la corda al rendimento di Yıldız. Non so se rendo l'idea. Magari non funzionava anche la mia teoria, ma non c'è la controprova. La controprova invece di aver agito in un certo modo, che in vantaggio alla terz'ultima giornata rispetto ad altre che erano dietro, io non sono arrivato in Champions e non avevo Real Madrid e Barcellona da battere nelle ultime giornate con 4 gol di scarto. Questo è il mio modo di dire. poi resto juventino, non dico di cambiare dirigenti a prescindere, dico di andare d'accordo anch'io e appoggio John Elkann su questa scelta. Magari commette tanti altri errori e non do sempre ragione, mi conoscete molto bene. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
11: Direttore Leonardo da Roma, allora, d'accordo, ciao. La Juve deve imparare a comprare bene, e per comprare nel bene si intende giusto. Non strapagare i calciatori, e per fare questo ci vuole programmazione, perché se si arriva con l'acqua alla gola quando le tutti capacità, sanno che ti serve
2: conoscenza,
11: quel profilo, poi dopo i prezzi si alzano, ma soprattutto devi riuscire a vendere bene, perché la Juventus ha tanti calciatori bravi che ha pagato tanto, che poi non è stata in grado di valorizzare e li praticamente li svende, li regala. Io vedo altre squadre che, anche se i calciatori non funzionano, anche se le squadre fanno dei campionati mediocri, se non addirittura per salvarsi, quei calciatori poi riescono a venderli bene. Abbiamo degli esempi in Italia, anche il Milan lo ha fatto negli scorsi anni.
2: Grazie, e grazie anche a Massimiliano che dice che ci aveva mandato il vocale. Sono pienamente d'accordo, mi ero perso forse proprio quel pezzo. Infatti un po' mi stupivo, perché sembrava un po' una contraddizione, ma non perché criticavi la mia riflessione, assolutamente, perché a volte difendo politicamente la Juve e mi scrivete anche: Anto, non esagerare, e vi do ragione, ma non si può sempre criticare, vero? Non si può sempre difendere l'indifendibile, tanto per essere chiari. Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta, l'unica che replica, l'unica che dibatte, l'unica che prova a fare dei ragionamenti senza volere un like in cambio, ma un ascoltatore intelligente capace di decidere. Ma non vi dirà mai quello che vorrete e vorreste sentirvi dire. Lo dice se pensa che quello, diversamente da un altro collega, da un direttore, da un redattore, da chiunque, se la pensa diversamente, ha la facoltà di dire quello che pensa. Nel rispetto, da John Elkann all'ultimo dei magazzinieri e viceversa. Poi se non arrivano i risultati, nelle aziende vanno via per molto meno. Nelle aziende hanno mandato via per molto, in alcune squadre anche noi abbiamo mandato via per molto meno chi ha vinto gli scudetti, per chi ci ha portati al quarto posto. Ma non dipende solo dal risultato. Bene, ricordatevelo, firmatelo l'accordo, anche se non c'è il notaio. Celestino da Perugia, sembra che Bremer debba essere ceduto e non ho nulla in contrario, ma sentito dire che si debba cedere anche Gatti, siamo sicuri di trovarne due all'altezza? È quello che dicevo all'inizio del borsino paolino. Però mi spieghi, io voglio capire, se arrivassimo a questo, ma è una questione che Gatti non può far bene alla Juventus? Con in questa Juventus? Senza già magari un'altra pedina, che poi sarebbe anche senza Cabal, senza Bremer, senza Gatti. Ritorna Rugani. Allora cedi quelli che puoi su cui puoi far mercato? Non è arrivato il blocco da parte dell'allenatore. Ma, ripeto, non è che puoi vendere tutto quello che è vendibile. Allora mi chiedo, Spalletti potrebbe accettare qualche compromesso a volte? Perché io ho visto sparire troppo in fretta Gatti nell'ultimo periodo, e forse quel Gatti lì sarebbe potuto servire. Cosa ne pensate? Andiamo a ascoltare un altro vocale, 5 minuti e poi abbiamo terminato.
12: Ciao direttore, sono Alfonso dalla provincia di Milano. Carissimo. Io concordo con tutto quello che hai detto, ma io infatti mi sto imbarcamenando con molti colleghi juventini, cioè, ma alla fine Spalletti è stato uno dei peggiori allenatori che abbiamo avuto, cioè, nessuno chiedeva che dovesse vincere il campionato con quei giocatori, però neanche arrivare sesto, cioè, Spalletti ha sbagliato un sacco di partite, due volte col Como, col Sassuolo, con il Lecce, due volte col Torino, con la Lazio, con l'Atalanta, cioè col Verona, con la Fiorentina andata e ritorno, cioè ha sbagliato 12 partite su 18 che ne ha fatte.
2: Thiago Motta più Tudor migliore di Tudor più Spalletti. E vi ho detto l'equazione, risolvetela, la matematica non è un'opinione. Punto. Però ragiono con un altro parametro. Bene, ricordiamoci di non aggiungere e togliere parametri in base a chi decide. Cioè, o siamo chiari o non siamo chiari. Se no diciamo, mi va bene anche Allegri se arriviamo sesti, mi va bene anche Spalletti se arriviamo sesti, mi va bene anche, come si chiamava, Sarri se arriva sesto. Perché altrimenti dipendiamo troppo dagli umori. Aggiungo, bene ripartire da Spalletti, ma che qualcuno gli chiarisca non che deve arrivare quarto, ma che deve accettare quello che gli verrà messo a disposizione. Perché se no, noi a novembre ci troviamo nei casini, di nuovo. Sappiatelo, perché se la squadra non sarà super forte, e non penso che sarà super forte, la sosterrò, ma se perderà 12 partite di seguito, o un pareggio col Como e quello e quell'altro, e saremo di nuovo alle solite. Guardate che l'anno prossimo arrivare quarti è più complicato di quest'anno. Ok? E anche vincere solo l'Europa League, perché non puoi mollare dall'altra parte, ti devi qualificare. Poi puoi pensare di dare la volata. Ma attenzione, l'anno che porta i mondiali è già complesso, ma è complesso anche l'anno quando si torna dai mondiali, se non hai la squadra più forte. Questo l'ho imparato, se volete crederci, con un po' di esperienza in questo mondo, che oramai respiro da un po' di anni. Siamo quasi arrivati in chiusura. Vedo un felicissimo Manuel che è stato al mare, abbronzato, occhiali, ha pranzato a casa.
13: Io lavoro,
2: buongiorno, lei lavora al sole, allora lavora
13: sotto sole.
2: Esatto. Vedo anche già il nostro DJ Alberto Mauro che aggiungerà, cancellerà o toglierà qualcosa dalle riflessioni che abbiamo fatto. Ma un Vidal e un Davids, cosa ma un Vidal ce ne fossero e non costassero troppo. Attenzione, perché vedo cosa ma un Vidal ce ne fossero e non costassero troppo. Attenzione, perché vedo, e non ve l'ho mai detto io per primo, l'ha detto Nicolò Ceccarini a gennaio, di che sì. Io pensavo all'ingaggio e non mi sbilanciavo troppo. Attenzione, che è spuntato il fungo che sì. Buono, profumato, dietetico, quello che volete, ma attenzione al nome di che sì. Ma se arrivasse un che sì, o se avvicinasse un che sì, voi rinuncereste anche a Thuram? Perché poi McKennie, che sì, Locatelli, cioè ci sono diversi nomi, devi avere anche dei panchinari. Perdereste Thuram? Non lo so, ancora tutto da decifrare, magari di questo ne parliamo domani. Ultimo vocale e poi switchiamo, come dicono quelli bravi, andiamo.
14: Direttore, buongiorno, Gianni da Saluzzo.
2: Ciao.
14: Il vero problema
2: Cuneo
14: è la dirigenza, nonché il padrone, il capo. Se in una fabbrica gli operai vanno male è perché il capo non li sa gestire, non li ha scelti giusti e li ha sbagliati. È auspicabile in brevissimo tempo, dopo la sentenza della Corte Europea, che ci sia il riappacificamento fra Andrea e John, perché anche se a loro insaputa sono complementari per il bene della Juve.
2: Sei stato chiarissimo. Allora io saluto e ringrazio la redazione di Roma, la regia di Roma, nella persona di Giorgio DJ. Passiamo la linea al nostro DJ di Torino, Manuel, e diamo spazio a chi prende il timone, come Alberto Mauro. Grazie, noi ci ritroviamo domani. E attenzione, i rischi sono sempre dietro l'angolo, ma noi siamo della Juve e dobbiamo essere bravi a evitarli. Ciao, let's go, a domani.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del

0: La Juventus, Brady conquista altrettanti scudetti sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L'irlandese, oltre che in cabina di regia, si conferma determinante anche in zona gol. Sono 8 le reti nella prima stagione, 5 nella seconda, 57 le presenze in bianconero in due stagioni. Il 30 aprile 1982 però gli viene comunicata la mancata riconferma. C'è da fare spazio a Michel Platini, acquistato proprio quel giorno. Brady viene dunque ceduto alla Sampdoria, ma resterà comunque legato a Torino, al punto da decidere di far nascere lì, nel 1983, la figlioletta Ella. Resta comunque memorabile la sua ultima partita in bianconero, il 16 maggio 1982 a Catanzaro. In quel giorno la Juventus conquista lo scudetto, decisivo un rigore trasformato dallo stesso irlandese, assieme al concomitante pareggio della Fiorentina a Cagliari. E così, con grande professionalità, Liam ha firmato il suo commiato dalla Juventus.
1: Eroi in bianconero.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Franco Causio. Il barone Causio viene ricordato ancora oggi per la sua corsa leggiadra abbinata ad una classe sopraffina. Per lui ben 12 stagioni con la maglia della Juventus, una carriera fantastica che anche per lui conta un palmarès con 6 scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia. 447 presenze e 72 gol segnano una carriera fuori dal comune e ne fanno un'altra icona di stile e juventinità. Come Brio, come Conte, anche Causio ha origini pugliesi e nasce infatti a Lecce il 1 febbraio 1949. Il suo esordio arriva a Lecce nel 1964-1965, giovanissimo in Serie C, dove colleziona 3 presenze prima di trasferirsi a San Benedetto nel 1965, dove ne colleziona il doppio, sempre in Serie C. La Juventus lo nota e lo porta a Torino per farne un campione. Esordisce in Mantova Juventus del 21 gennaio 1968 a soli 17 anni, giovanissimo. A Torino ci rimase solo il primo anno perché poi, per fargli fare esperienza, andò a Reggio Calabria in Serie B nel 1968, dove collezionò 30 presenze e 5 gol. Quando torna alla Juventus nel 1970, Causio è diverso dal 17enne spaesato, è convinto dei propri mezzi e in un certo senso anche irriverente. La sua dimensione la trova con l'allenatore Bicpalek, che lo seppe inserire nella maniera giusta dopo un inizio non semplice, accompagnato da qualche critica. Il suo successo era il successo della voglia, della testardaggine, del carattere. Causio era così, una gran classe, un gran tocco, ma anche un gran carattere. Classe e carattere, che gli valsero i due soprannomi che lo accompagnarono per tutta la carriera bianconera, Brasil e Barone. Sicuramente Causio avrà sempre la Juventus nel cuore e quegli 11 anni gli hanno segnato la carriera e sicuramente nel 1983, quando è passato all'Udinese, non è stato facile andarsene. Il suo rammarico più grande è quello di non aver mai giocato con Platini e Boniek, il nostro, di non averli visti insieme.
1: Eroi in bianconero.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla.

nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Ben ritrovati a questa prima puntata settimanale di Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta, saluto il caffè istituzionale di Manuel che ormai ma non sarebbe neanche da citare, assolutamente. Partiamo subito perché il mercato, non voglio dire impazza, però ci sono veramente tanti nomi, alcune trattative, adesso andiamo a fare un pochino di chiarezza. E in questo momento però è chiaro che servirebbe un pochino più di concretezza. Tra l'altro oggi alle ore 18, come al solito, uscirà su bianconeranews.it la mia frecciata, dove appunto parlerò di una parte di mercato. Ho analizzato la punta, il portiere Brahim Diaz, adesso parliamo anche di lui. Qualche tifoso mi dice non si può pretendere troppo, siamo al 9 di giugno. Io dico che una squadra come la Juve, che ha bisogno di portare a casa 5-6 titolari, e ci sono i mondiali, cosa che tanti tifosi non considerano, cosa significa? Abbiamo visto con Bernardo Silva, no? Sembrava tutto fatto con il Barcellona, molto vicino all'Atletico di Madrid. Il suo procuratore ha detto, ne parliamo dopo i mondiali, perché il mio assistito vuole assolutamente essere concentrato sulla rassegna iridata. Quindi potrebbe essere la rassegna mondiale un ulteriore impedimento. Tra l'altro la Juve segue un portiere che giocherà ai mondiali, perché è il titolare dell'Argentina come il Dibu Martinez, e quindi io mi auguro che possa esserci da parte della dirigenza juventina un'accelerazione. Allora facciamo subito chiarezza. Sorlot e il centravanti deputato scelto, la priorità da parte della società Juve e anche di Spalletti. È stato raggiunto un accordo verbale, un triennale a 4 milioni. Adesso ovviamente dovranno essere Juve, Atletico Madrid a sistemare quelli che sono i dettagli del trasferimento. Lo dico da tanto tempo, c'è la carta importantissima Nico Gonzalez, giocatore che nell'ultima stagione ha giocato all'Atletico, vuole rimanere alle dipendenze ovviamente del Cholo Simeone. Non sarà uno scambio, è sempre difficile fare degli scambi a livello internazionale, ma sicuramente la carta Nico Gonzalez sarà importante. Probabilmente l'Atletico chiederà uno sconto, visto che non ha pagato i 32 milioni che automaticamente avrebbero fatto rimanere Nico Gonzalez. Quindi l'Atletico chiederà uno sconto, probabilmente la Juve lo chiederà per Sorlot. Credo che insomma si andrà ad AMA, vediamo cosa accade nei prossimi giorni, però Sorlot è un acquisto indirizzato. Poi chiedo a voi, stimola la fantasia, entusiasma, oppure vi aspettavate qualcosa di più a livello di centravanti? Ci sono tante scuole di pensiero, tante idee, però insomma ditemi la vostra. Quando poi verrà formalizzato e chiuso l'acquisto di Sorlot, quando? Perché è inutile dare per scontato qualsiasi cosa, ma questo io lo dico sempre, perché il mercato è molto peculiare, molto particolare. La Juve proverà ad andare a prendere Colomoni, che è l'altro giocatore che Spalletti vuole, che la società segue per completare il reparto d'attacco. Questione portiere, Dibu Martinez, visto che la pista di Alisson non è completamente chiusa e sfumata, però è molto irta, molto ripida, molto difficoltosa, e quindi la Juventus ha veicolato le proprie attenzioni su Emiliano Martinez, che costa poco a livello di cartellino, anche lì bisogna trovare ovviamente l'accordo con la Aston Villa, però bisogna poi che lo stesso Dibu Martinez, che ripeto giocherà ai mondiali, faccia uno sforzo economico abbassandosi lo stipendio, perché lui prende 7 milioni di euro netti all'anno alla Aston Villa. L'alternativa, lo sappiamo tutti, è Guglielmo Vicario, ex Empoli, oggi portiere del Tottenham, molto più sullo sfondo De Gea. E poi tra poco parleremo di Brahim Diaz, perché questa può essere una settimana importante per capire che cosa vorrà fare Mourinho. Mourinho dovrebbe insediarsi dopodomani, dovrebbe essere ufficializzato a Real Madrid e quindi capiremo alcuni dettagli. Giuseppe Falci, buon pomeriggio.
1: A voi.
0: Come stai, Giuseppe?
1: Bene, dai, bene, bene.
0: Senti, ti chiedo subito, cosa pensi di questo inizio di mercato? Alcuni tifosi, magari un po' ingenuamente, qualcuno che crede nelle favole, mi dice: Franco, ma oggi non si possono fare contratti fino al 30 giugno. L'ho detto tante volte, l'ho spiegato, il mercato incomincia delle volte a febbraio, ci sono dei precontratti, ci sono delle situazioni, poi ufficializzi dopo. Però qual è la tua prima impressione dopo che abbiamo un pochino tremato tutti, no? Cioè, poca unità di intenti, battaglie interne, ora è tutto silente, speriamo che si sia trovato un comune senso di intenti per il bene della Juve. Però cosa pensi di questo inizio di mercato?
1: Guarda,
0: Giuseppe?
1: Mi auguro di sbagliarmi, ma io credo che la situazione societaria, gli equilibri all'interno della governance, i rapporti tra l'amministratore delegato e l'allenatore siano solo una sorta di tregua armata, come si...
0: La Pax Armata l'ho definita.
1: Sì, una sorta
0: io.
1: Di Pax Armata, sì. Una Pax Armata che ovviamente è rischiosa ed è una Pax Armata corroborata anche da un da una difficoltà che si tocca con mano, perché comunque la Juventus sarà costretta per una serie di questioni a fare a fare parecchie uscite per poter
0: però comunque dei sacrifici importanti.
1: Dei sacrifici importanti, certo. Non solo perché è accettata, diciamo, l'eliminazione dalla Champions, la non qualificazione in Champions, ma perché diciamo è una situazione in cui gravavano sul bilancio questioni, giocatori che non erano stati in prestito, comunque sono di ritorno, oppure situazioni come quelle di Vlahovic che adesso si sono chiuse, ma comunque hanno
0: senza dimenticare Giuseppe il fair play finanziario,
1: senza dimenticare il fair play finanziario.
0: Dopodiché, paletti,
1: a me sembra questo, che Spalletti abbia le idee molto chiare,
0: sì.
1: Ovvero Spalletti ha richiesto, nell'ordine, un portiere di livello, di prima fascia, perché quest'anno la Juventus nel 46% dei casi ha subito il primo gol al primo tiro.
0: Comunque
1: un portiere da Juventus. I portieri della Juventus prima di De Gregorio si chiamavano Szczęsny, Buffon, Peruzzi, Tacconi, Zoff, quindi
0: ne sappiamo qualcosa. Certo.
1: Seconda cosa. Ha chiesto un difensore di livello, perché comunque ha chiesto un intervento anche nella fase difensiva, ha chiesto degli interventi nella fase d'attacco, anzi il suo disegno iniziale era quello di confermare Vlahovic, ma poi Vlahovic sappiamo che non è andato.
0: Torniamo su Vlahovic, perché ho letto delle tue dichiarazioni.
1: Io su Vlahovic ho una mia idea, Franco.
0: Sì. Lo hai definito errore da matita blu da parte della dirigenza.
1: Perché è un errore da matita blu? Perché Vlahovic conosceva l'ambiente Juventus, non è ovviamente Luis Nazario da Lima o Trezeguet, certo, o Tevez o Higuain, però è un giocatore che nelle more del calcio di oggi, soprattutto del calcio italiano di oggi, è un giocatore, è un calciatore che fa la differenza. Secondo me non si sono nemmeno seduti al tavolo, cioè avevano già deciso che sarebbe finita così. È chiaro però che in tutto questo poi ovviamente le richieste dell'entourage di Vlahovic sono richieste abbastanza esose, però la domanda che ti faccio e vi faccio è la seguente: ma era meglio, cioè si risparmia di più comprando un nuovo giocatore o avremmo risparmiato di più se avessimo tenuto Vlahovic?
0: Certo, questa è una domanda assolutamente da porsi, ma io ti pongo un altro quesito. Nella situazione Vlahovic, a prescindere dalle richieste di una pedina, di un giocatore importante o meno, ritenuto tale dai tifosi, le colpe e le responsabilità sono di una dirigenza che ha avuto un anno, oltre un anno, per cercare di risolvere una situazione che è stata trascinata fino alla fine per arrivare poi a 2 settimane fa, pochi giorni fa, e dire saluti con una fumata nera. Possiamo girare attorno alle situazioni, ma quello che preoccupa di più i tifosi, ma anche tutti noi, è una stabilità dirigenziale, una competenza dirigenziale ad oggi non eccelsa, non da Juve.
1: Sì, diciamo che una situazione come quella di Vlahovic si poteva risolvere mesi fa, si poteva risolvere diciamo a maggio, ad aprile, si poteva risolvere dopo i gol che aveva.
0: Si poteva risolvere un anno fa, giugno.
1: Si poteva risolvere un anno fa, si poteva risolvere soprattutto in virtù, anzi si doveva risolvere soprattutto in virtù dei desideri di Spalletti. Spalletti, una certo. delle prime cose che ha detto prima ancora di sedersi al tavolo delle trattative, prima ancora di firmare il contratto, era quella di voler confermato Vlahovic, con cui io credo che il gioco di Spalletti, soprattutto se Vlahovic avesse giocato tutto l'anno, ne avrebbe giovato.
0: Giuseppe, quest'anno Vlahovic è mancato quasi mezza stagione, mesi e mezzo, è andato di noi in doppia cifra. Poi non siamo qui a computare elegie nei confronti di Vlahovic, ma la tua domanda è una riflessione importante, cioè risparmi più andando a prendere Sorloth oppure facendo partire Vlahovic, con Sorloth che secondo me è un buonissimo centravanti, e però
1: sperando che arrivi.
0: Sì, chiaro, chiaramente qui stiamo parlando, no, ipoteticamente, vai, dovresti, usiamo condizionale, dovresti acquisire Sorloth, insomma le trattative procedono bene, però poi sul mercato non sappiamo mai, quindi aspettiamo. Però Sorloth non conosce la Juve, non conosce il campionato italiano, Vlahovic ce l'aveva in casa, e chiudo, Giuseppe, Sorloth è un giocatore, il classico numero 9, ma molto simile come caratteristica a Vlahovic, non so se sei in sintonia.
1: Sì, ma allora Sorloth è una buona soluzione, è un'ottima soluzione, perché è un giocatore di esperienza, un giocatore che ha giocato in un club importante come l'Atletico Madrid,
0: fisico,
1: che ha giocato fisico, e quell'esempio che fece Spalletti qualche mese fa,
0: esatto,
1: un giocatore che
0: certo.
1: si prende a spallettate, no? A spallate con i difensori, colpitore di testa, quindi cross finalmente avrebbero un senso, visto che spesso abbiamo avuto prodotto cross senza che nessuno colpisse la palla
0: certo.
1: di testa. È un giocatore non è ovviamente non è un giocatore di primissimo, cioè un giocatore di prima fascia, non è un top player, se vogliamo utilizzare,
0: esatto,
1: però è un giocatore di buon livello che ci fa fare diciamo uno scatto in avanti.
0: Ah, tu pensi che sia un upgrade, una crescita, cioè fuori Vlahovic, dentro Sorloth, secondo te la Juve è
1: migliore?
0: Secondo
1: me siamo lì, o comunque lui ha più esperienza internazionale di Vlahovic, questo è il dato.
0: Sì, questo sì,
1: no?
0: Questo sì.
1: Cioè, soprattutto in Champions ha fatto dei gol pesanti, dei gol che hanno avuto un impatto anche per la corsa dell'Atletico Madrid. È un giocatore, è chiaro che
0: fa i mondiali,
1: basta,
0: con la Norvegia, non sarà titolare perché davanti a Holland ovviamente,
1: o gioca con Holland, o giocano insieme,
0: esatto,